0: Buongiorno Aperto, ora ho sentito che Conte vuole salvare il suo socio, il signor Paladino, dallo scandalo delle mascherine. Vergogna, non si salva proprio nessuno. Per secondo sembra che dentro alle moschee sia pieno di accette, coltelli e resto. Ci siamo dentro, cavallo di Troia, e se qualcuno voleva far uscire questa gentaglia, l'opposizione non ha mai voluto, gli italiani davvero ormai hanno perso la testa, siamo in mano dei pazzi. No Gabriele, non siamo in mano dei pazzi, tutt'altro, siamo in mano a persone depravate che sono agli ordini di un progetto che si chiama Agenda 2030, Gabriella, vatela a vedere. Che poi questo sia a tutti gli effetti, sembri una cosa di pazzi, ma non è di pazzi, è di demoni. Demoni che hanno un bel preciso obiettivo. Allora, salve Paolo, dopo questa attenta disamina cosa dici si possa fare? Il mio pensiero è che ci potrà essere solo un cambiamento, solo se ognuno farà la propria crescita personale di conoscenza critica e animica, e per fare questo ci vorrà tempo e non poco. Arrabbiarsi non porta da nessuna parte, basta giudicare gli altri. Vabbè, è quello che penso anch'io, e proprio per questo da circa 28 anni sono su questi microfoni nel tentativo di fare esattamente questo. Ospiti molto molto interessanti, dice Roberta. Dove operano? Puoi dare i suoi riferimenti? Grazie, ciao. Allora, io avevo già detto, comunque ve li posso ridare, sono in Silvia Bernardi, l'architetto Silvia Bernardi, che ha questa capacità terapeutica notevole. Si chiama al 380 18 74 234, ripeto, Silvia Bernardi, 380 18 74 234. Dunque, sì, pronto?
1: Sì, però Giulio Iglesias, Paolo, non era poi male.
0: Dio canaglia, de Dio. Guarda, a te spacco la testa. Vieni qua, vieni qua.
1: Ma insomma, sei
0: no, te sei veramente un cancaro comunque. Te sai che te sei nato cancaro, ti non niente da fare, eh?
1: 9 marzo, mese dei matti.
0: A che non te sento? Parla più forte.
1: Aspetta che tolgo il vivo.
0: Oh, finalmente.
1: No, che sento. No, dico il 9 marzo, marzo è il mese dei matti, e nel paese dei matti, a Mogliano Veneto, ma secondo te
0: poteva venire qualcosa di meglio? No, ovviamente.
1: No, ma poi non potevo che finire in un mucchio di matti, no?
0: Cioè, adesso metto Julio Iglesias, davvero che aumento, sì, che io devo compiere gli anni, e se che non so neanche come si scrive Julio Iglesias, come si scrive?
1: Con la I lunga, quella di Juventus.
0: Julio. Eccolo qua, Julio Iglesias. Aspetta che cos'è che te vuoi con la misma pietra? Se mi lasci non vale, se no, mi lasci non vale.
1: No, pensami, sì, quella del pirata, e adesso non le conosco tanto, ma pensami è bella, se trovi pensami perché
0: Julio,
1: è di una dolcezza.
0: Julio, aspetta,
1: per
0: Julio,
1: una che compie gli anni, pensami. Paolo.
0: Vediamo se sei Julio, pensami. Sì, sì, pensami mucho. Sì. Aspetta, ti la dedico con tutto il cuore, sta attento, sta in linea, non sta andando via, aspetta.
2: No.

0: aspetta, ferma.
1: Se nessuno crede ancora che ti amo.
2: Sì, sì, Zeusi.
1: Perché non mi hai mai visto?
2: Ho sentito, va bene così. Eh?
3: Va bene così. Ma guarda, signora, se
2: sprove... Dedicata alla signora che compiva quanti anni secondo te?
3: Ma secondo me ne fa una sessantina, 60, 60.
2: No, mi diria 70, 72, 73. E vorrei poter fermare i tuoi pensieri. Ecco, perfetto, adesso mi fermaria perché ho paura tanto di andare avanti.
3: No, tu vai su con gli anni perché, lo sai perché? Sì. Io ti ho detto 60, 62, tu hai sparato più alto, perché ormai tu ti circondi di quel di
2: questo. Zio Can, è vero, è vero. No, no, ma se è giusto anche perché giustamente sono io a parlare con 45 anni, è vero che è così, zio Can.
3: Ma no, io ci sono già passato.
2: Ah, ci sei già passato, ho capito. Vabbè.
3: Io ho già superato, ma guarda che ogni tanto mi dicono, ma che bella voce che ha, potrebbe far radio. Ho detto guarda, mi bastano fare chemio
2: beh, questa se bea, Dio che
3: hai capito,
2: potrebbe far radio, ma è importante non fare chemio. Ostia, se bea, ascolta, lì si viene a fare un po' che è radio comunque, dai, così fermo è a radio dei pensionati, che ti ho capito.
3: Eh sì, dopo Gino Ginocchio, dopo tutti quei che se andai, ti dici l'ultimo passo prima del Buron,
2: e ciò,
3: gamma 5.
2: Sarebbe eccezionale. Va bene, dai.
3: Vabbè.
2: Un abbraccio grande.
3: Comunque, voglio fare la dedica alla signora.
2: Sì.
3: Io ho una bella voce, signora. Ho gli occhi azzurri e sono riccioluto. Non ho tutti i capelli. Sono sul 1,78 m scarso perché ormai a Goba se va in giù. Ma comunque, la esorto a pensare a Iglesias. Pensami.
2: Va bene, va benissimo. Ciao, Walter. Disgraziato. No, ciao.
3: Ciao.
2: Signore di Dio. Allora, dice qua, hai sentito Roger Penrose che riguardo la CO2 fa parte almeno del 50% della composizione di vegetali, alberi compresi. Messaggio dalla fabbrica, parafrasando Arbor e Company, lo diceva Neruda che di giorno si suda. Perfetto, e io mi ho letto anche questa. Grazie Paolo, trasmissione interessante e bella musica, Maria Grazia. Beppi 300 dice il campo largo, ecco bravo, il campo largo, sicuro che ne servono altri, dopo e a Melona, dai che andiamo in campo largo e dopo andiamo in Camporea, a Ciappala in Telcuro però. Come si fa a fare costellazioni familiari online e non in presenza? Tiziana, prova a essere meno zio Can, prova, liberati, lasciati andare, ciamia, parlaghe. E dopo te dai un giudizio come si fa a fare costellazioni online. Pronto?
4: Monsignor Girotto, buongiorno, sono Alberto di Padova.
2: Che Dio la benedica, figliuolo. Stia pure in ginocchio, sa.
4: Lunga vita sarà, Dio, lunga vita sempre
2: sarà. Porco zio, sempre.
4: Ti ascoltavo prima riguardo quello che dicevi del discorso dell'e-commerce di Amazon, che la gente purtroppo, ma quasi tutti i giovani comprano su Amazon.
2: Certo.
4: Il problema è che comprando una cosa che costa poco, ok, tra virgolette, lo Stato, tutto quello che non introita tra tasse, tra negozi, tra questo, tra tutto quello che gli gira attorno, lo spalma naturalmente nelle bollette, perché le bollette, se uno sta attento, sono cresciute esponenzialmente ormai, luce, acqua, gas, da qualche parte il gas salta al fuoco.
2: Beh, c'è anche un altro motivo per l'aumento delle bollette comunque, semplicemente noi non riusciamo più.
4: È anche un altro, che comprando la roba del famoso Amazon, che a me personalmente non ho mai comprato niente, neanche un spillo, si impoverisce tutto quello che c'è, il tessuto sociale tra negozio, andare dentro un negozio, fare un giro in centro, guardare un attimo come che sia vita fuori, questo c'è.
2: Sì, volevo solo farti riflettere, certo, quello che dici è giusto, ascoltami, quello che dici è giusto, volevo solo farti riflettere su una questione, che il vero motivo per cui noi adesso abbiamo le bollette che schizzano, benzina, bollette e tutto, non è tanto l'e-commerce, quanto piuttosto che chiamano di governanti de merda, corrotti e incapaci, che fanno in modo di non procurare più l'energia primaria a basso costo, come si era fatto negli ultimi 60 anni, fino al governo Berlusconi. Adesso hanno venduto il culo e paghiamo il gas dagli americani di peggiore qualità, quattro volte quello che pagavamo a Putin. Te rendi conto? Dai ragazzi, siamo
4: una roba.
2: Coraggio sempre.
4: Dopo ti dico l'ultimo e dopo vi ascolto.
2: Dime.
4: Ogni tanto tua moglie va con me a partire, va bene, devo vedere qualcosa.
2: Fatto bene.
4: E ora che era il prete che diceva preghiamo, insomma sempre preghiamo, dopo si è venuto fuori il discorso, preghiamo alla fine anche per i nostri amici ucraini che sono in guerra.
2: Ecco, bravo. E dico il segreto dito.
4: Mica ieri ho attaccato mia moglie, mi ha detto, ma bisogna pregare anche per i nostri amici russi, perché c'è anche dei russi che ho detto.
2: Direi.
4: Che non ha nessuna.
2: Esatto.
4: Che non ha nessuna colpa.
2: Te puoi dire che il prete, mio carino, ha detto, scusi, per i russi non si può pregare testa da caso.
4: Cazzo, mi ha guardato tutti come fosse Sam Mefisto dentro in chiesa, Dio cazzo.
2: Bravo, fatto bene, applausi.
4: Ma certo che l'ho fatto.
2: Ascolta, te mi dai l'orario delle messe, prossima domenica vengo con te e fermo casini, dai.
4: Comunque l'alienazione è a tutti i livelli. Cioè,
2: a tutti i livelli, bravo, a tutti i livelli.
4: Va a messa, va a sentire una roba, è sempre a capochino, sì.
2: Robe da matti, io so. Va bene, dai.
4: Bisogna svegliarsi, è tardi, anche mica ho messo tempo, però bisogna svegliarsi.
2: Assolutamente. Ciao Beo, stammi bene.
4: Signore, l'ascolto sempre, arrivederci.
2: Ciao Beo. Allora, Gemo qua un articolo, dice qua, ciao Paolo, è ovvio almeno per me essere in totale sintonia col tuo pensiero, sono convinto che l'unica via è la solidarietà con una rete di aiuto. Radio Gamma 5 è un dono che dobbiamo sempre più ampliare nei bisogni primari, con un arricchimento culturale, filosofico e politico, e con una sana aggregazione. Grazie Vittorio, Ottavio, sì, Vittorio della Vacca, Vittorio di Rastaltro. Grazie Ottavio, grazie mille, un messaggio che condivido, te lo sai benissimo. Ciao Paolo, hai detto giusto, com'è possibile che non vengano puniti questi pervertiti maledetti assassini? Ma che mondo è questo? Non lo riconosco e lo temo, perché il popolo sta facendo finta di niente. Grazie per come sei e quello che fai Paolo, grazie davvero Antonella di Corte. Ciao Antonella, grazie a te. Allora, qua vi segnalo che 8... ha acceso la frequenza 93.8, presumo nella sede di Castelfranco Veneto, mettete in moto i vostri tecnici perché quella frequenza non è mai esistita in zona. Vi segnalo che 8FM, proprietà ovviamente di Zanella di Radio Birichina, ha acceso la frequenza 93.8, presumo dalla sede di Castelfranco Veneto, mettete in moto i vostri tecnici perché quella frequenza non è mai esistita in zona, ovviamente. Mi vede ora che morivo da un colpo. Max 58 dice viva San Marco. Sì, cosa ho avuto di dire? Cosa te dico uno che dice viva San Marco? Va bene, va tranquillo, viva San Marco. vuol dire essere bloccati e non capire assolutamente nulla di quello che sta succedendo, proprio nulla, ed essere fermi al passato in senso luciferico, privo di senso, anche perché l'osannamento della Serenissima Repubblica è un osannamento assolutamente privo di senso. Noi andiamo a osannare un qualcosa che aveva un senso in quel tempo e che giustamente si è spento ed è passato, perché sono passate le epoche e quella realtà là non può più esistere. Pronto?
0: Buongiorno Rotto.
2: Ciao, dimmi.
0: Te davo una notizia, certo c'è da verificare, perché ne diciamo tante e va a sapere qualche se è vera o no. Comunque sembra che, concluso il vertice NATO, Erdogan che abbia regalato ai partecipanti una pistola con 6 proiettili.
2: Bene, chi si spara in testa non sarebbe mai.
0: Sarebbe la volta buona, magari.
2: Magari che ha regalato perché si spara in testa?
0: Speriamo che io faccia.
2: Va bene. Ciao Roberto, stammi bene.
0: Ciao
2: Beo, ciao. Allora, le bollette sono aumentate anche perché dobbiamo arrivare al 5% del PIL per le armi nel 2030, certo Enrico, assolutamente d'accordo, sono aumentate per una serie di fattori, però c'è, a me certo è vero anche questo, c'è da dire che comunque l'elemento fondamentale è che noi abbiamo perso, e questo ha dell'incredibile, comunque dal 2011 noi non abbiamo più un vertice politico che abbia un minimo di capacità di fare delle scelte per il benessere del popolo italiano. Questo proprio non c'è più, non parliamo del Conte, non parliamo di altre, dei Monti e di tutto il resto. La questione fondamentale è che noi ora, chiunque vada su chiunque, sono dei perfetti e rapidi esecutori di ordini impartiti dai grandi gruppi finanziari speculatori stranieri. E l'Italia, già dal 92, si era deciso di farla a pezzi e ci si è riusciti perfettamente grazie a un popolo di merda. Ed è esattamente per quello che ho messo su con piacere la canzone di Rocco, che ho paura degli italiani praticamente, ed è a tutti gli effetti una paura che è giusto avere, perché è un popolo che ormai ha perso ogni dirittura. Io ho conosciuto un altro popolo, io sono nato ovviamente negli anni 60 e c'era, ho fatto tempo a incontrare la generazione che era già vecchia in quel momento, ma era nata ai primi del Novecento, e poi la generazione di mio padre, nata tra gli anni 20 e gli anni 30. Ragazzi, era un popolo che aveva un carattere, una cultura, un'identità, una forza che oggi veramente è stata sradicata, veramente. Questo non è per... naturalmente questo è stato tra i motivi, c'è stato ovviamente il lavaggio del cervello devastante della diseducazione scolastica che abbiamo ricevuto, ma questo non è più un popolo, questo è un aggregato umano malato, vecchio e malato, con i giovani che in buona misura, quelli che hanno valore, che hanno ancora valore, scappano, se ne vanno all'estero, non stanno qui, non possono stare qui per 3, 4, 5 anni a 5, 600 euro al mese con lo stage per essere sfruttati e non essere mai messi in regola, perché questo governo di merda ha consentito di fare questo senza che un sindacato dicesse A e B. Ok? In questo modo tu hai uno che arriva a 30 anni senza avere ancora un lavoro stabile, con stipendi da fame e dovendo vivere a casa di genitori che ancora se lo tengono perché hanno ancora due soldi da poter ancora sfruttare, quelli che rimangono. Nel frattempo non resta più niente nel paniere. Non hanno fretta, non hanno fretta. Ti abituano alla fame un po' alla volta, ed è quello che hanno fatto con questo popolo di merda. E purtroppo è così. E io mi rivolgo alla parte di questo popolo che ha ancora una capacità vitale, che ha ancora del coraggio, che ha ancora una forza interiore, che ha ancora una moralità. È a questa gente che mi rivolgo, se no sarei già andato via, che cazzo stavo a fare in radio? A parlare a chi? Ok? Dice Paolo, la magistratura è a libro paga dei potentati, e dice il sito diventa, vabbè, su questo mi sembra via il messaggio, va bene Paolo, il sito diventa leghista visto Padania Libera, va bene, bisogna insegnare che usare le pistole, vabbè, dai, ok, sentiamo questo. Pronto?
5: Eccomi qua, ciao Paolo, Simone, ciao.
2: Ciao Simone, dimmi pure.
5: Niente, allora volevo intanto ringraziarti perché hai fatto una disamina perfetta e finalmente qualcuno parla di sti giovani, perché è facile dire non hanno voglia di lavorare, è facile dire mica vogliono fare un cazzo, però è vero quello che hai detto, quei bravi, va via Paolo, non si può più lavorare.
2: Ma dai, ma certo. Ma certo, sei evidente.
5: Casa, quando che ti serve fare una mammografia per una mamma che ha se oncologica, che vuoi 10 mesi e ti ordini una pizza per arrivi in mezz'ora. Cioè è uno Stato che ha fallito, è uno Stato,
2: certo,
5: che ha fallito,
2: certo,
5: in questi tempi. E dunque se la merce arriva prima di un servizio, allora vuol dire che non abbiamo più proprio un cazzo. E per fortuna che ci sono questi giovani, anche quelli che non la vogliono fare un cazzo, perché non si piegheranno mai al lavoro di due euro, e come che ti hai detto giustamente ti, e dirà 2 euro, ma vivo con i pochi schede, mia mamma me la pasta, un soldi,
2: ma guarda ti, ma guarda ti, finché gli fa, qual è il problema? Che nel frattempo dopo si è incapace di fare qualunque altra attività e si troverà come delle amebe che verranno eliminate con una scoresa, te lo dico mi.
5: Bravissimo Paolo, infatti questo dimostra la nostra veridicità, perché adesso comincia che c'è un decreto legge che ogni annuncio di lavoro deve avere il netto praticamente dello stipendio, perché? Perché l'ha visto che gli va a tirare un parsi i coglioni per 2 euro, call center a 10 ore a 3 euro, ma dire che ho fatto tua mamma?
2: Sì.
5: Non vuoi più farlo, e questo cambierà il modo di lavorare.
2: Sì, ma nel frattempo, sai quello che è il problema? Nel frattempo a questi non ne c'è un cazzo, perché stanno con l'intelligenza artificiale, stanno sostituendo tutto con le macchine, con i robot, non c'è problemi. E questi qua...
5: Ecco qua, giusto, giusto, io devo dire la stessa roba, tanto loro non che i miei problemi, non ti vuoi lavorare a 2 euro, mico chi che lo fa gratis.
2: Esatto.
5: A posto.
2: Esatto, se, questo, se questa è la roba, ma il Vito, il problema di fondo, vero, se non c'è più nessuna capacità di rivolta di fronte a questo. Un popolo giovane che si è ancora a ricerca di sé, tipo il popolo albanese, gaffato il degheio per una settimana, quindi si dice ribaltà tutte le strade, perché gli Dio venda che l'isola, te sai che l'isola a chi quattro luamari degli americani sionisti, perché chi controlla l'ingresso in Adriatico in questa maniera qua, no? Scusa, del villaggio turistico, anche di questo dobbiamo parlare. In Puglia un altro villaggio turistico soltanto per israeliani, come in Valsesia. Si stanno creando delle colonie e delle comunità che escono da Israele e con veri e propri territori ad uso esclusivo, dato in concessione da uno Stato di merda che non lavora per i nostri interessi, ma lavora per quello dei grandi speculatori stranieri che sono sionisti naturalmente. Il popolo albanese garabaltà l'Albania per 10 giorni e se torna in Rio si soppassi per chi è ancora in grado di fare di unirsi, che troppo, come che ieri erano altri negli anni 70-80.
5: È vero Paolo, è vero, perché mi sono dei primi anni 70 e guarda che c'è veramente due Italie, manca,
2: ma dai,
5: anche a mio genitore vedo veramente che c'è un abisso tra me pare e me, che
2: ma dai, ma scherzi tu, ma scherzi, ma tutta un'altra roba, va bene, dai,
5: tutta un'altra roba.
2: Stammi bene, invece.
5: Ciao,
2: ciao, anche a te, anche a me, ciao Beo, ciao. Allora, possiamo ipotizzare che chi porta avanti tali leggi e progetti atti a sovvertire l'ordine dello Stato, l'economia, la vita e la salute dei cittadini siano a libro paga di fondi speculativi internazionali o di stati esteri dai quali poi ricevono legioni d'onore o altri premi per il lavoro fatto ai danni dello Stato italiano, dei cittadini e degli uomini che vivono su questo territorio. Chi dovrebbe difendere lo Stato italiano e la Costituzione? Grazie. Noi dovremmo difenderla, ma noi non ci siamo più. Noi abbiamo delegato, ma guarda cosa è successo a me, Andrea. A me è un idiota come me, ingenuo e idiota, che pensava di poter andare a dare un contributo grazie al fatto che avevo quasi 25 anni di radio alle spalle, bene o male conosciuto e quant'altro, ho detto ma cazzo, andiamo a dare un contributo e vediamo di poter fare qualcosa di concreto, magari in regione come consigliere regionale o magari come consigliere comunale a Padova. Come è andata a finire? È andata a finire che hanno il totale controllo sul voto per via digitale, quindi tu puoi votare, puoi darmi un milione di voti a me per farmi andare su, basta cavare via i seri e gli diventa 1000 o gli diventa 100, basta dare in mano al primo hacker dei 25-26 anni il giochetto e ti manipola totalmente il voto, è una presa per il culo. Noi non siamo più in un paese democratico, ma da tanto tempo, ma non solo noi, tutta l'Europa è una farsa. La democrazia che è nata dalla seconda guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, e che per un periodo ha funzionato perché c'era ancora una generazione che aveva vissuto la dittatura, aveva vissuto la violenza della mancanza di libertà e voleva realmente e onestamente applicare finalmente una libertà. Abbiamo vissuto una democrazia per alcuni decenni, è finita, ma è finita da un pezzo, dagli anni 90 è finita sta cosa, sempre di più, se no non si spiegherebbe quello che sta succedendo. Sì, pronto? Capito? Questo è l'elemento fondamentale che va tenuto presente. Vabbè, negli ultimi 20 minuti volevo leggervi un libro bellissimo. Io capisco che può essere un po' tecnico, però il dottor Gino Boriosi, che è veramente un Matusalemme della medicina antroposofica ed è una persona che ha una lunghissima esperienza, persona libera, persona che ha saputo crescere professionalmente moltissimo, che ha provato tantissime vie terapeutiche ovviamente che potessero essere utili ai propri pazienti, quindi dall'agopuntura a tutto, è arrivato naturalmente anche all'antroposofia. Ha scritto un libro bellissimo, Gino Boriosi, Antroposofia come Cosmosofia, Antroposofia come Cosmosofia, appunti di medicina cosmologica. E lui inizia, ve lo leggo perché sono alcune parti per concludere in bellezza, diciamo così, dandovi o regalandovi o donandovi dei pensieri un po' meno cupi. E per dirvi che esiste ancora gente che si dà da fare e l'umanità non sarà mai perduta, ve lo dico con certezza, però la maggioranza sì, la maggioranza verrà spazzata via, ve lo posso assicurare. È quello che si diceva prima con con la, la terapeuta Silvia Bernardi, no? 380 18 74 238. Questa ragazza che dicevamo, esistono i morti viventi, no? Esistono masse enormi di persone già morte. E quali sono quelle che hanno solo un pensiero materialista? Solo. Della serie mi impinisco la pancia, faccio una ciabatta, mi compro una macchinetta, mi compro un'altra roba, vado a comprarmi dei cinesi perché non coschei 3.000 robe che dopo butto in garage, che ogni tanto vado a svuotare perché tutte bueade che non serve un cazzo, e passo la mia vita a comprare online perché costa meno e avanti, che ho sempre manco schei, ma non importa. L'importante è che la domenica mi gratifichi il mio ego e la mia componente astrale emotiva di brama e passione da fantozzi, che ti capio, e intanto compro. Questi sono già morti viventi, incapaci di un atteggiamento di altruismo, di compassione, di fraternità. Sono già merde, camminano, sono già morti. Io mi rivolgo alle persone e continuo, perché so che ci sono, ma non sono così tante, e certamente chi ascolta Gamma 5 è tra queste, che sono ancora vive e che non accettano questa merda e che cercano disperatamente soluzioni diverse. In questo libro, ripeto, del dottor Gino Boriosi, Antroposofia come Cosmosofia, lui è un esperto di medicina antroposofica, inizia il suo libro con l'introduzione e parla del paradigma scientifico e dice: la medicina antroposofica è considerata una pseudoscienza come quella tradizionale cinese o indiana. Ogni disciplina scientifica si basa sull'esperienza, ma l'esperienza dipende da cosa decidiamo di guardare e quindi di sperimentare. In queste pagine ci chiederemo perché le nuvole non precipitano sulla Terra e come mai il nostro corpo, costituito quasi esclusivamente da molecole d'acqua, non si scioglie. Interessante, no? Vedo, lo siete mai chiesto perché mai le nuvole non precipitano sulla Terra e perché noi non ci sciogliamo come dei ghiaccioli al sole? Visto che siamo fatti da 80% di acqua. Quando le scienze attuali si porranno seriamente il problema della natura dell'acqua, tutto ciò che finora si è detto sulla biologia verrà considerato una pazzia o una pseudoscienza. Una semplice riflessione sulle cosiddette medicine tradizionali, che sono operative da millenni, potrebbe farci pensare, per pura ipotesi, che qualche migliaio di anni fa il modo di concepire il mondo fosse diverso da oggi, soprattutto nei confronti della vita. La medicina antroposofica è diffusa in tutto il mondo, attraverso l'attività di ospedali, cliniche, studi professionali, ma non viene accettata dalla comunità scientifica proprio per le sue concezioni che ha sulla biologia. I tentativi di dialogo con la scienza ufficiale sono per lo più infruttuosi, in quanto questa, la scienza ufficiale, riconosce esclusivamente l'aspetto fisico-materiale dei fenomeni della vita. Ma che cos'è la vita? Da questo punto di vista non esiste una risposta convincente. Le medicine pseudoscientifiche parlano di QI, di prana, di etere, nomi diversi che indicano un'unica realtà che è caratterizzata da delle forze che sono forze antigravitazionali. Interessante, no? Guardate una piantina di aloe. La piantina di aloe che esce dal vasetto è un unico gambo che viene su a S, che è lunghissima rispetto al vasetto da dove parte, è lunga almeno 7-8 volte. E si dovrebbe chiedere, non avete la foto davanti, ma insomma, come fa a stare in piedi il suo germoglio contro ogni legge di statica? Quando chiedete a un botanico come possa la linfa di una sequoia gigante salire fino a un centinaio di metri contro la forza di gravità, vi dirà che ti darà una pseudo spiegazione della risalita capillare o cose del genere, che non spiegano assolutamente nulla, naturalmente, no? La scienza ha bisogno di paradigmi dai confini ben netti, nei quali infilare ordinatamente, come in un cassetto, tutti i fenomeni osservati in modo empirico, in modo che possano spiegarsi tra di loro. Sfortunatamente alcuni fenomeni non entrano nel cassetto e quindi vengono ignorati, semplice. Non ne parliamo, è chiuso l'argomento. Quando però questi diventano troppi, allora bisogna forse cambiare cassetto. La scienza nasce dalla necessità di dare una spiegazione coerente ai fenomeni che colpiscono i nostri sensi e la nostra attenzione. E fin qua. Ma la coscienza umana non è sempre stata la stessa. Alcune migliaia di anni fa le medicine tradizionali sorsero in India come in Cina perché l'uomo era ancora in grado di percepire direttamente fenomeni della vita, diversi dagli attuali, e legarli tra loro in una struttura teorica coerente. Se accetto che sia il QI a tenere insieme la struttura dell'organismo e che lo scorrere del QI possa essere percepito attraverso l'esame dei polsi, questo mi fornisce una solida base scientifica per la mia decisione terapeutica. I polsi mi indicano dove mettere gli aghi. Stiamo parlando di medicina cinese ovviamente, ma anche di medicina indiana. Dopo aver inserito gli aghi, rivaluto i polsi e posso sentire che la mia azione terapeutica ha avuto successo. Quindi è un sistema di osservazione assolutamente scientifico, solo che io parto da un presupposto che non posso vedere, che è la presenza di energia QI, o forza antigravitazionale, o forza eterica, come diceva Steiner. Potreste obiettare che ci vuole una vita per imparare a leggere i polsi e che non vale la pena di dedicare del tempo a una disciplina come l'agopuntura quando quella lombalgia la posso curare col Voltaren. Non è questo il problema. L'apertura verso altri paradigmi mi permette di capire meglio la natura dell'uomo. Qualcuno sa come funziona il Voltaren? Il diclofenac? Sì, d'accordo, inibisce le prostaglandine infiammatorie, eccetera, eccetera. Ma che razza di spiegazione è? Come spiego il sanguinamento gastrico, la colite ulcerosa, lo scompenso cardiaco, il danno renale che ovviamente il Voltaren può provocare? Evidentemente abbiamo una vaga idea dei processi con i quali il farmaco, cioè il diclofenac, interferisce. Il resto lo scopriamo a posteriori, dai danni che produce. La ricerca farmacologica tiene conto raramente dell'insieme dell'organismo e parte, per così dire, da una concezione periferica e puntiforme dei processi organici. Capite? Se voi prendete qualunque foglietto bugiardino cosiddetto, no, dei farmaci, mi dite qual è letti bene gli effetti collaterali, dovreste buttarlo immediatamente nel cesso quel farmaco, perché è il risultato di un processo chimico, di una sintesi chimica che ovviamente è contro la vita, perché la chimica è un processo inventato dall'uomo e dal processo intellettuale dell'uomo. Ha gli effetti, certo che ha gli effetti, ma inevitabilmente sopprime o elimina un sintomo e ti può dare, no, anzi senz'altro ti dà altri effetti collaterali pericolosi. E allora che è un atteggiamento corretto questo? Nel futuro verrà ricordato come un'epoca di pazzi la nostra, che curava con farmaci tossici, cioè rideranno di noi. La medicina attuale, così come viene insegnata nelle università, è incompleta, in quanto fondata unicamente su sostanze e processi di natura fisica. Nessuna concezione meccanicistica può spiegare la vita all'interno, per esempio, di una foresta, la forma di un gatto o la coscienza di un uomo. L'affascinante scoperta degli acidi nucleici, il DNA, l'RNA, ha fatto sorgere per un breve istante l'illusione che questi spaghettini intrecciati contenessero il mistero della vita o almeno della forma degli esseri viventi. Ma il DNA non è altro che un riproduttore di proteine. L'intero genoma è meno vivo della tastiera di un pianoforte. Deve continuamente essere sollecitato da qualcosa di vivente per attivarsi. Guardate, questo è un concetto fondamentale, non ce l'hanno mai spiegato. Il DNA da solo è una sequenza proteica morta, funziona solo se stimolato. Da cosa, zio Billy? Deve essere qualcosa di vivente per attivarsi. Confondere la vita, quindi, con l'insieme dei geni del nucleo cellulare ci porta sempre più lontani dalla comprensione di quella che è la vera fisiologia umana. Un altro errore, tuttavia, è in corso, è pensare che la coscienza sia racchiusa nel cervello. Questo lo diceva Safranco, che sia l'ebete che pensa che il cervello fa i pensieri, no? Come vedremo, esiste anche una coscienza del corpo in continuo dialogo con l'encefalo, ma soprattutto è piuttosto difficile credere che un tessuto grigio e spugnoso come quello del sistema nervoso centrale possa essere in grado di concepire la Divina Commedia o di realizzare gli affreschi della Cappella Sistina. Eh già. Procedendo in questo modo si perde continuamente la visione di insieme, l'insieme di tutto ciò che realmente costituisce un organismo vivente che si mantiene, cresce e si riproduce. Si rischia di perdere inoltre di vista il fattore umano rappresentato dalla storia irripetibile del paziente, considerata nell'ottica e quindi non inseribile in una statistica. La medicina basata sull'evidenza o sulle prove, riducendo l'esperienza del medico ad algoritmi statistici, ha allontanato la ricerca dall'ambito umano. Un ulteriore colpo di grazia è intervenuto dall'orientamento imposto dalle case farmaceutiche. L'emergenza epidemica del 2022 si avrebbe offerto tutto il tempo e le coorti umane, polarizzate in vaccinati e non, per condurre studi in doppio cieco, secondo i criteri dell'evidenza e delle prove, cioè l'EBM. Ma ricerche di questo genere sono state condotte poco e male o per niente, a fronte di infondate dichiarazioni di innocuità ed efficacia dei vaccini puntualmente smentite dall'evidenza quotidiana. In questo periodo storico l'orientamento della ricerca medica è indirizzato da una visione solidamente meccanicistica e purtroppo anche dalle leggi del profitto. Non è sempre stato così. Migliaia di anni fa si poteva ancora percepire la vita al di là dell'aspetto puramente fisico. La millenaria tradizione cinese conserva nel libro Wang di Neijing, porta pazienza, l'eco di conoscenze molto precedenti al III secolo a.C., epoca in cui il testo fu redatto, già queste regole languidivano. Oggi è difficile farsi un'idea concreta del Tao, di come si manifesti tra Ying e Yang nei cinque movimenti. Persino la traduzione di questi termini è incerta. Le varie medicine tradizionali fanno capo a dottrine per lo più filosofiche, difficilmente riconducibili ai criteri sperimentali attuali. L'imponente corpus dottrinale della tradizione cinese o indiana stride con l'attuale concezione medica, perché l'uomo non è più in grado di percepire il cui io, il prana o il corpo eterico. La biologia è una scienza più pensata che sperimentata. Ecco perché la biologia oggi studia il corpo morto e non vivo. Il sistema inaugurato da Rudolf Steiner e presentato di volta in volta sotto aspetti diversi è una grandiosa struttura che, illuminando i processi della vita, può gettare luce anche sulle medicine tradizionali. Vedremo tra poco come si possa oggi parlare concretamente dell'agire di forze spirituali. La parola spirito ci mette a disagio proprio perché siamo abituati a concepirla come un fumo immateriale dai contorni indistinti. Ma lo spirito è una forza logica che non ha peso, come la luce, come i nostri pensieri, che ne rappresentano solo un riflesso. È la forza che dà forma a tutto ciò che vediamo. La parola spirito ci mette a disagio, dice lui, proprio come perché siamo abituati a concepirla come un fumo immateriale dei contorni indistinti, ma non è così. La parola spirito è una forza logica che non ha peso, come la luce, come i nostri pensieri, che ne rappresentano un riflesso. Quanto bello è una considerazione di questo genere, e quanto bello è che ci siano ancora medici in grado di ragionare in questo modo. Vuol dire tanto questo. Allora, volevo, vediamo un attimo se riesco, ok, qual è allora a questo punto, e concludo, la natura della malattia? In cosa consiste una terapia? L'indirizzo antroposofico della medicina parte da queste domande. Ovviamente anche la medicina ufficiale, ma è la risposta che distingue le une dalle altre. Forse dobbiamo partire dalla natura dell'essere umano. La sua forza e la sua debolezza consistono in quella facoltà che, con un termine assai sbrigativo, chiamiamo coscienza individuale. La coscienza umana può riflettere il mondo in pensieri e in questo è unica, ma può collegarsi anche al mondo tramite i sentimenti e in questo si accomuna a tutti gli esseri dotati di anima, quindi anche agli animali. Potendo elaborare pensieri posso tentare di conoscere il mondo, però facendo questo in realtà me ne allontano. Io sono qui nella forma del mio pensare e la terra con le sue montagne, i suoi mari, piante e animali è fuori di me. Da questa separazione nasce una debolezza che può essere la causa di malattia, in quanto così non sono più inserito in un tutto, sono un po' a lato dell'armonia complessiva del creato. Il manto di vegetazione che ricopre la terra è quanto di più armonico e sano si possa immaginare, ma le piante non sono capaci di provare sentimenti,

e può persino essere sbagliata. Per acquisire la facoltà di essere una fonte di luce autonoma, di pensiero individuale, devo allontanarmi dal mondo animale. Ok ragazzi, io con questo vi saluto, vi lascio con questa canzone che a me piace particolarmente e spero piaccia anche a voi, che sono i Carmina Burana. E per quanto mi riguarda, vi do appuntamento a fine mese, perché io mancherò i prossimi due giovedì, cioè sia il giovedì 16 sia il giovedì 23 non ci sono, e sono, quindi metteremo delle registrazioni o quello che vorrete, io sarò con voi giovedì 30, quindi ci vediamo alla fine del mese. Nel frattempo vado nella mia villa alle Seychelles, come sapete bene, e chi vuole è invitato, deve tagliarmi l'erba e mettere a posto il grande parco che ho naturalmente alle Seychelles, va bene? Statemi bene a tutti, buona vacanza se la fate, se no buona vita. E Carmina Burana, ciao a tutti, un abbraccio.

0: dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

che denunciano la censura, ma sono i primi che dopodomani censurano gli altri per paura, che gridano libertà, ma solo se è la loro, e che cambiano padrone senza uscire mai dal coro. Ho paura degli italiani che si credono ribelli, ma aspettano il permesso per essere se stessi. Ho paura degli italiani, ho

Buona giornata amici, buona giornata a tutti da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 9 luglio 2026. Sono in vostra compagnia e non a caso oggi avevo esordito dopo un po' di tempo con le canzoni naturalmente del nostro Rocco. Per un semplice motivo, semplicemente sono le canzoni che mi rappresentano di più, in modo particolare prendevo spunto dalla canzone Ho paura degli italiani, che poi rimetterò più volte oggi, perché obiettivamente questa canzone va a rappresentare, a dire una delle tante verità che ha sempre, su cui ha sempre puntato Rocco, no? Il fatto che noi ci lamentiamo, e giustamente, perché la condizione generale della società sta peggiorando a una maniera direi velocissima, al di là di quello che ovviamente gli organi del potere, gli organi di disinformazione ufficiale fanno, che dicono che va tutto bene, va tutto bene, insomma, tra mille difficoltà si mantiene il PIL, aumenta dell'1% quest'anno e poi avanti di questo passo, tutte cagate di questo tipo, ma la situazione economica del paese negli ultimi anni ha subito un drenaggio di risorse spaventoso e un passaggio delle ricchezze di questo paese progressivamente all'estero in maniera continuativa. Ci mancava il disastro che io già dissi più volte durante la mia infelice campagna elettorale durante gli anni tra il 20 e il 25, ci mancava solo il governo Conte, che è stato un vero e proprio disastro in termini economici, perché con quello che ha fatto, a parte le ruberie e le cose folli che sono state fatte tra mascherini e tutto il resto, ma ha bloccato per circa quasi 2 anni, bloccato nei fatti l'economia del paese con la scusa di Green Pass, mascherine e quant'altro. Si sono bloccate le esportazioni, è crollata la produzione, decine di migliaia di persone a casa, e smart working e tutte queste puttanate hanno portato semplicemente a un disastro economico che è stata la ciliegina sulla torta di merda che negli ultimi 20 anni si era ormai evidenziata in maniera chiara. Dal crollo, l'ho detto ripetutamente, dal crollo dell'ultimo governo Berlusconi, quindi dalle dimissioni anticipate nel 2011, è iniziata una fase di decadenza velocissima che ha portato 10 anni di governi non eletti da nessuno, ha progressivamente svuotato e impoverito l'economia italiana, perché mancava ormai completamente una strategia economica, una strategia finanziaria, una strategia industriale, è mancata completamente una guida politica o un arbitraggio politico che potesse tutelare anche le medie e grosse aziende italiane, e quindi il processo di cosiddetta svendita o privatizzazione iniziato nel famoso Yacht Britannia nel 92 ha cominciato a dare i frutti malefici in maniera evidentissima, perché oltre alle grandi aziende che sono state ovviamente la Fiat e tutto il resto, che progressivamente sono passate di mano verso capitali, famiglie e dirigenti stranieri, ma poi è saltata l'IRI, è saltata l'ENI, sono state svendute tutte le grandi strutture industriali a partecipazione statale che riuscivano a tenere una grande quantità della ricchezza prodotta in Italia, e quindi poi trasformarla in stato sociale, trasformarla in strutture ospedaliere, in assistenza agli anziani, in pensioni e avanti di questo passo, naturalmente in mantenimento delle strade. Per esempio, noi siamo in condizioni vomitevoli ormai con le nostre strade, e il Veneto non è neanche tra le regioni peggiori, perché sono stato in Emilia Romagna e la situazione è spaventosamente peggiore, incredibilmente, no? E quindi dicevo, tutti questi segnali si sono poi tradotti nella condizione che viene data alle famiglie,
che hanno perso progressivamente reddito, e negli ultimi, ma solo per prendere in mano gli ultimi 10 anni, gli stipendi di fatto sono rimasti bloccati come le pensioni nella sostanza, e salvo ovviamente una esigua minoranza di rotti in culo, figli di puttana venduti e corrotti con pensioni da nababbi, sono le gerarchie ovviamente che hanno sempre servito i grandi dominatori speculatori finanziari stranieri, quindi le grandi gerarchie di politici, dei magistrati, eccetera eccetera eccetera. A parte queste, voglio dire, tutti gli altri siamo a pensioni ridicole e a stipendi da fame, che ormai si evidenzia in maniera chiara. Oggi la gente non riesce più, ma i ristoranti sono pieni. Allora, anche questa è una grande stronzata. Oggi le famiglie italiane sono costrette, nei fatti non riescono più ad accendere mutui, non riescono più ad acquistarsi una casa, che era una delle caratteristiche principali che il popolo italiano aveva a livello mondiale insieme a quello giapponese, che era quella di avere la proprietà l'80% degli italiani avevano la proprietà di almeno una casa. Oggi progressivamente questa cosa che sta passando, la mia generazione sta passando ai nostri figli, i nostri figli non hanno più neanche la possibilità di accendere un mutuo bancario, perché non hanno neanche, non solo non hanno stipendi che giustifichino o possono fare affidamento su un mutuo, ma hanno contratti di lavoro a tempo determinato spesso, nonostante che dicano che sono aumentati quelli a tempo indeterminato, ma resta il fatto che gli stipendi reali, tolte le spese, tolte le bollette, tolta l'alimentazione, tolte le spese normali di gestione, non restano soldi per pagare un mutuo nella maggior parte dei casi. Quindi nessuno più accede all'acquisto di una casa, che invece era poi un passaggio praticamente quasi obbligato. Uno iniziava, faceva i suoi studi o iniziava a lavorare, dopo qualche anno poteva tranquillamente sapere che accendeva un mutuo e si comprava un appartamento, una casa o quello che era. Tutto questo sta saltando a una velocità incredibile. Ma la cosa più pesante è che, parlando che nella canzone di Rocco dice ho paura degli italiani, la cosa più pesante è che questo popolo non ha, naturalmente nella maggior parte dei casi, non sto generalizzando volutamente, so benissimo che ci sono ancora qualità umane e capacità di intelligenza e di cuore incredibili, ma sono sempre più ridotte. La maggioranza, sempre più marcata maggioranza, sta accettando passivamente, piega la testa di fronte alle cose più inaccettabili da un punto di vista sociale, democratico e di libertà. Accetta, pur di non peggiorare ulteriormente la situazione, sta zitto, accetta la situazione. Perché? Perché ha paura che qualunque protesta o altro possa semplicemente peggiorargli ulteriormente quella che è già una situazione estremamente precaria. Anche perché cosa è accaduto nel frattempo? Che la rete sociale, la rete di complicità, solidarietà, fraternità, eccetera, amicizia, che c'era molto che era molto diffusa comunque, almeno tra gli strati popolari, è completamente saltata. Oggi la gente vive in una condizione di sostanziale isolamento, perché hanno in mano questa merda di smartphone, ok? Ci sono anch'io, non è che mi escludo da questo, ma ci sono proprio quelli che sono diventati totalmente dipendenti e che l'unico modo per rapportarsi socialmente con gli altri attraverso il messaggino, attraverso i social, e si crede che questo possa coprire possa compensare il vuoto esistenziale, cioè il messaggino o il commento sui social è passato come una normale rapporto sociale, ma non siamo nella normalità, siamo nella patologia più completa. Il messaggino o la chat all'interno di un social non è un rapporto sociale, è un'illusione di rapporto sociale. Non hai 5.000 amici, 3.000, 2.000 amici su Facebook, sei solo, perché nessuno mai, quando avrai un problema, ti potrà aiutare anche volendo, salvo rarissime eccezioni, perché tu non hai creato nessun rapporto umano, non hai creato nessun rapporto vero. Perché era un rapporto vero, devi cominciare da bambino, magari iniziando imparando quali sono i limiti
in cui ti devi muovere, le famose baruffe dei, dei ragazzini e tutto il resto, ma questo ti aiuta un attimino a porti, a renderti conto che ci sono gli altri e a sapere di rispettare gli altri. Non c'è bisogno che qualcuno te lo spieghi, voglio dire, si sa che impari gradatamente a, a sapere che ci sono degli altri davanti e verso i quali ti devi trovare sistemi di comunicazione che sono basati su tanti fattori, tra i quali rispetto, amicizia, ma anche incazzature, per carità, ma imparare su questo. In realtà oggi noi abbiamo intere generazioni che non sono più abituate ai rapporti sociali perché sono state profondamente traumatizzati dai rapporti sociali. Nella scuola oggi non abbiamo più insegnanti super partes, ce n'erano di coglioni tantissimi anche una volta, per carità, ma avevano la funzione di arbitri della situazione e diciamo che in linea di massima avevano anche la capacità di tutelare per esempio il più debole nei confronti del bullo della classe, no? Oggi questo non solo non c'è più, ma l'insegnante spesso si tramuta in agente, persona che agisce e fa bullismo nei confronti di alcuni scolari quando questi non si comportano, non dicono, non fanno le cose che l'insegnante si aspetta da loro. Quindi la componente di arbitro della situazione, di educatore, quindi di ex ducere, di capacità di tirar fuori i talenti e le migliori qualità del bambino, sono state perse. Naturalmente sto generalizzando, ci sono bravissimi insegnanti e ci sono che hanno la fortuna di avere ancora la scolari che riescono a rispondere perfettamente e riescono a essere educati e nel migliore dei modi, cioè questo ma in linea generale la situazione è questa. Quindi è un popolo che si è spento e che si è adattato, piegando la testa, per sopravvivere nella propria progressiva miseria anche economica, oltre che morale e intellettuale, ha accettato di delegare la diseducazione dei propri figli a un sistema scolastico statale che è sempre più becero e sempre più inadatto ad educare, tenendo poi conto che ti mettono paletti come la vuoi portare il tuo bambino all'asilo nido? Allora, ammesso che tu sia riuscito ad avere un figlio e abbia avuto il coraggio di avere un figlio, devi avere la capacità di cacciare quasi 400 o anche più 400 euro al mese di asilo nido, ma contemporaneamente hai, se non vuoi romperti le palle e cercare soluzioni alternative, devi farlo facendo in modo che tuo figlio sia vaccinato con 10-12 vaccini nei primi 3-4 mesi di vita, che ogni vaccino ha più valenze vaccinali, quindi si arriva addirittura mi avevo calcolato una volta che eravamo a più di 20 valenze di fatto, quindi una iperstimolazione del sistema immunitario con un carico tossico che è spaventoso, perché ci sono i dati, ufficialmente ci sono, che poi questi bambini vengano in qualche modo conseguentemente anche subiscano anche danni di tipo neurologico e tossico. Questo è un dato di fatto che però non viene segnalato più da nessuno. E quindi oggi l'educazione che viene fatta nei confronti delle nuove generazioni parte da questo piede sbagliato e tragico, verso i quali i genitori però non hanno più, non vogliono più esercitare quella che è la loro legittima autorità genitoriale, appunto. E siccome sono oberati da 3.000 altre preoccupazioni, non si vogliono prendere quella che una volta era, come si può dire, un elemento indubitabile. Cioè, io la salute di mio figlio me la gestisco a 360 gradi, e se ritengo che quella cosa abbia dei rischi, principio di precauzione, ma non esiste che io debba essere costretto, tra virgolette, a farlo perché sennò il mio figlio non accede alla scuola. Siamo arrivati a dei livelli semplicemente folli, e lo stiamo accettando progressivamente, stiamo accettando tutto, le condizioni di lavoro. Pensate solo, leggevo, mi ha colpito molto, insomma, ragazzi, alla mia età le cose sono cambiate in maniera radicale, purtroppo non sono cambiate in meglio.
Il fatto, guardo, mi capita spesso di guardare la sera La ruota della fortuna finché arrivo a casa a mangiare tardino, e accendo, pur di non guardare le stronzate che ormai i talk show, che sono una roba vomitevole, dico vabbè, guarda, mi guardo La ruota della fortuna, almeno c'è qualche sputo di divertimento. E al di là di questo, mi colpisce che quasi tutti i concorrenti che non ce la fanno e quindi devono salutare, salutano la famiglia, chi mi vuole bene, e i miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di stare qua. Ma che cazzo vuol dire i miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di... Ma come ti hanno permesso, deficiente? Ma come ti hanno permesso? Chi ti ha permesso? Chiedi coso di lavoro e questi ti hanno permesso di partecipare a un gioco a premi, tu li devi ringraziare pubblicamente. Ma a che livelli di servilismo siamo arrivati? Ed è una cosa generalizzata. Ma c'è bisogno di ringraziare il datore di lavoro, ma neanche il datore di lavoro, perché spesso sono su uffici pubblici, no? Di pubblica amministrazione, ci mancherebbe, anche perché altro argomento, dove sono le partite IVA? Come fa oggi un ragazzo di 20 anni ad aprire una partita IVA? È una follia. No, ci vengono richieste tali e tante condizionamenti, regolamenti e altre cose, che si richiede un capitale iniziale che i giovani non hanno. E quindi cosa fanno? I giovani adesso ovviamente trasmigrano, è normale. I migliori, spesso quelli che hanno anche un po' più di iniziativa e quindi anche un po' più di coraggio, non perdono neanche tempo a rischiare in questo paese, quindi un'apertura di partita IVA o quant'altro. E cosa fanno? Vanno direttamente all'estero, dove trovano, c'era un servizio proprio di presa diretta recentemente, dove ragazzi italiani a Berlino in poco tempo hanno trovato un lavoro retribuito al doppio di quello che anche il triplo di quello che normalmente in Italia avrebbero avuto, in poco tempo trovano un affitto di casa e possono anche avere un figlio con tutte le garanzie di asilo nido, nessuna vaccinazione obbligatoria, eccetera eccetera, costo dell'asilo nido pagato dallo Stato naturalmente, eccetera. Ora, e qui c'è un altro argomento che si apre, l'immigrazione senza controllo che sta venendo avanti da circa 30 anni in Italia si giustifica col fatto che gli italiani non fanno più figli. Ma certo, questo è un programma preciso, è un programma stabilito dove non viene più dato nessun aiuto alle famiglie e dove vengono sperperate quantità di denaro mostruoso nelle pensioni minime da dare ai parenti degli immigrati. Basta che un genitore venga qui qualche mese l'anno perché possa andare a casa con una pensione, con un vitalizio di 300 euro, e su questo si stanno spendendo ogni anno non so quanti miliardi, credo siano 200 miliardi di pensioni ai parenti degli immigrati, ed è tanto per dirne una, e naturalmente non ci sono soldi per l'assistenza alle famiglie, per esempio per un lavoro part time che viene adeguatamente retribuito e si consente al datore di lavoro di avere sgravi fiscali molto importanti. Da noi un part time è semplicemente un sogno inarrivabile, in Germania è una cosa che a cui si può tranquillamente accedere con una certa facilità, no? Al di là poi degli stipendi che sono decisamente superiori, lo stipendio medio di italiano è oggi uno stipendio da fame, perché non è mai stato indicizzato. Perché? Perché per mantenersi in piedi nella concorrenza all'interno dell'Europa, perché noi abbiamo il debito più alto e tutto il resto, dov'è che si è scaricato? Bloccando gli stipendi, cioè riducendo in maniera vergognosa e incredibile il costo del lavoro, perché era l'unica leva su cui l'impresa poteva diminuire il costo lavorativo, naturalmente per riuscire ad avere un prodotto da vendere a prezzi concorrenziali. Ma questo nell'assenza totale di una struttura politica o statale che potesse fare da arbitro e garantire determinate condizioni, nell'assenza totale di un sindacato che nel frattempo si è venduto a di più. Pensate solo come si è comportato il sindacato quando è stata ora di fare la vaccinazione di massa sperimentale su milioni di persone in Italia, schierato ovviamente totalmente a favore, contro ogni diritto costituzionale e ogni diritto e principio democratico. Si è imposta una profilassi terapeutica sperimentale mai fatta prima, di massa,
senza nessuna prova senza che fosse mai stata fatta nessuna prova sull'innocuità del prodotto. Ma se questo, scusate, e quando si parlava di nazismo, no, che stiamo esagerando, chissà che morissero tutti i Novax, no, e tutte le altre cose, quei quattro figli di puttana super pagati nelle televisioni ufficiali che dicevano queste cose, no? Questo paese progressivamente, quindi dicevo, è andato pian pianino verso il baratro. E poi la guerra con la Russia, ragazzi, cioè una cosa di cui non si parla. Cioè, noi, la Meloni e tutti i principali si sono trovati adesso al vertice NATO in Turchia. E di cosa hanno parlato, secondo voi? E tutta la questione, pensate quanto merda è la nostra informazione. Tutta la questione era se Trump e la Meloni, se Trump aveva perdonato la Meloni, e la Meloni cosa avrebbe fatto, se Trump cosa gli ha detto. Cioè, sul piano personale, no? Come se io e Tony fermo una baruffa e ora tutte le televisioni dicono: aspetta, vediamo se Paolo si è messo si è ancora arrabbiato Tony, o se Tony che ha dito a Paolo. Ma se siamo a sti livelli qua, no, è venuto fuori qualcosa su cosa ha deciso il vertice NATO? Perché la NATO è quell'entità militare che dovrà affrontare la Russia. È solo questione di cosa? Di 1, 2, 3 anni, il tempo che gli armamenti che la Meloni ha sottoscritto, che adesso ha battuto il pugno sulla tavola, ha detto: io voglio non voglio dare questi miliardi in più, non li troviamo né per le pensioni, non li troviamo per la sanità, non li troviamo per gli stipendi, non li troviamo per un cazzo, ma per le armi li troviamo. E a Leonardo viene commissionato adesso il nuovo carro armato, non so bene di che entità, non me ne frega un cazzo, che però deve essere fatto in Italia. Siamo comunque in ampio ritardo sui programmi da fare insieme, in alleanza con la Germania. Ma perché li facciamo questi nuovi carri armati? Perché stiamo spendendo follie in nuovi armamenti? Perché questi armamenti vanno usati. E vanno usati contro chi, secondo voi? Contro chi? Certo, contro la Russia. E noi stiamo tenendo in piedi un governo neonazista nato da un golpe, né più né meno un golpe ufficialmente detto, antidemocratico, contro un governo normalmente eletto in Ucraina ancora nel 14. Stiamo sostenendo un branco di neonazisti che chiedono armi in continuazione, stanno massacrando il proprio popolo, perché tanto che cazzo gliene frega, poi non è il proprio popolo, tanto Zelensky è una schenazita ebreo, quindi figurarsi che cazzo gliene frega del popolo ucraino. E cosa fa? Chiede armi continuamente per tenere la Russia imbloccata e consumandone risorse, naturalmente anche umane, psicologiche ed emotive, per poi arrivare alla grande botta fra 1, 2 anni, 3 anni, quello che sarà. Tireranno fuori ovviamente una false flag, un attacco inventato, mano a mano, intanto anno dopo anno si stanno rompendo e si stanno facendo provocazioni una più pesante dell'altra, con i droni si arriva a bombardare ormai il centro di Mosca e avanti di questo passo, e hanno fatto saltare anche gli ucraini il gasdotto, non solo il Nord Stream, quello che portava il gas direttamente alla Germania, su naturalmente indicazione americana ed inglese, ma adesso hanno fatto saltare anche quello che passa per la Turchia, che doveva poi arrivare, non so se vi ricordate, attraverso l'Albania a Brindisi, e avrebbe consentito, con gli accordi che Berlusconi aveva preso con Putin, avrebbe consentito all'Italia di avere il rubinetto in cui arrivava il gas per tutta l'Italia meridionale, anche per tutta l'Italia sostanzialmente, e avrebbe potuto mettere un leggero ricarico a metro cubo, tenendo anche dei soldi per darglielo poi alla Francia, alla Germania, all'Olanda e agli altri paesi. Pensate voi, no? Capite? Allora, questo quadro non ne sta parlando nessuno in realtà. C'è stato il vertice NATO adesso e si continua a focalizzare la questione sui cattivi iraniani, che sono tanto tanto cattivi, terribili, il povero popolo iraniano che è sotto una dittatura feroce. Non parliamo delle donne poverine che ne passano di tutti i colori, non sto dicendo che non sia, dico semplicemente è il segno di una arretratezza di un estremismo islamico che è stato imposto dall'Occidente ancora una volta, perché ricordo a tutti che Khomeini e quei dementi sono stati messi su dagli occidentali
per eliminare lo scià di Persia, che aveva deciso di camminare con le sue gambe e di non ascoltare più gli ordini che venivano dall'Occidente, in particolar modo dagli angloamericani e sionisti. Quindi gli hanno creato un golpe interno e hanno messo su questi qua. Questi qua adesso non vanno più bene perché hanno cominciato anche loro a fare di testa loro, perché l'Iran non è il Qatar, anche ha risorse energetiche importantissime e ha 92-93 milioni di abitanti, non è propriamente una cosina, è l'unico paese in questo momento che può impensierire il disegno di dominio sionista in Medio Oriente. E quindi gli Stati Uniti, che sono di fatto ormai sotto controllo del sionismo internazionale, non da adesso ma in maniera evidentissima con il poveretto di Trump, verso i quali i sionisti ce l'hanno per i coglioni, ecco che si sta preparando, ripeto, il vertice NATO che hanno fatto adesso ad Istanbul avrà preparato una strategia per i prossimi anni. E questa strategia è stata confermata, a parte la Spagna di Sanchez, che ha rifiutato di aumentare le spese militari al 5%, di portare la spesa militare al 5%, che è una cifra colossale, tutti gli altri hanno accettato, compreso la Meloncina, e si va chiaramente dove? Si va verso la guerra. Naturalmente nel silenzio più completo. Poi cosa succederà? Improvvisamente il cattivo russo lancerà una bomba, un missile da qualche parte, magari su una capitale europea. Vedete, l'avevamo detto, sono anni che vi diciamo che i russi sono cattivi, e si parte con il conflitto aperto verso il quale la NATO si sta preparando. I russi da parte loro lo stanno dicendo in maniera sempre più esplicita: noi siamo pronti al conflitto. Probabilmente aspettano che Putin vada in pensione, perché così hanno una gerarchia magari molto meno capace di quella di Putin e quindi sarà più facile la vittoria. L'altra questione in questo momento è sul cambio climatico, no? È l'altra questione che stiamo vivendo tutti con accettando le stronzate più immense che ci stanno dicendo. Ora, la pianura padana è un catino, no? È un catino dal punto di vista fisico, geologico, geografico. È un catino aperto solo dal lato dell'Adriatico, venti ne arrivano in modo molto limitato, quindi è poco ventilato. Ovviamente abbiamo le Alpi a nord e a ovest, a sud tutto l'Appennino. Resta solo un'apertura con l'Adriatico, che è un poco più che un lago, a est. In questa condizione la pianura padana, negli anni della mia infanzia, quindi parliamo di 50 anni fa, 50-60 anni fa, era semplicemente una foresta di piante. C'era una densità di piante di grande fusto, quindi dai noci ai ciliegi, a tutte le piante da frutto eccetera, che servivano tra l'altro come supporto alimentare a tutte le famiglie agricole, che era una roba enorme. Tutte le strade principali, le strade statali e le strade importanti erano tutte alberate per decine di chilometri con grandi piante. Le campagne erano foreste. Ora capisco che per un ragazzo che è nato negli anni 80 non può aver visto una minchia e neanche si può rendere conto, ma ve lo posso garantire io, i campi non si riusciva ad avere una vista per più di 150-200 metri, perché il resto erano piante, siepi di ogni tipo, strade, molte erano ancora a sassi, non asfaltate, le aree artigianali o industriali non c'erano ancora, quindi interi chilometri quadrati di cemento e asfalto dovevano ancora nascere e dovevano essere ancora rubate alla campagna, che era densamente coltivata ed era piena di piante. Poi è arrivata la rivoluzione agraria o la rivoluzione agricola, comandata sempre dal modello americano della massima quantità. Quindi cosa si è fatto? Si è cominciato ad abbattere soprattutto nelle piccole proprietà agricole. L'Italia è caratterizzata da piccole proprietà, si è incominciato ad abbattere piante di ogni tipo, tutte le piante di confine, le siepi incredibili, tutti i luoghi di rifugio degli animali selvatici, tutto, fare delle spianate chilometriche a monocultura di mais ibrido che veniva dagli Stati Uniti, mi ricordo ancora la DeKalb, interi chilometri
di abbattimento, quindi aeroporti, veri e propri aeroporti, con l'eliminazione di tutti i vegetali importanti, piante grandi intendo dire, che erano quelle che poi durante il periodo estivo, con l'evaporazione intensa, creavano il temporale. Ogni 15-20 giorni arrivava il temporale, che di solito non portava giù grandine a sassi, ok? Ma c'era la grandine, per carità, ma non certo ai livelli attuali. Le temperature non superavano mai i 30 gradi, mai. Ma questo non è perché nel frattempo la Terra si è surriscaldata per colpa della CO2. Queste sono le solite stronzate che vengono dette ripetizione a ripetizione e verranno certamente accettate da tutta una generazione di ragazzi che non sanno niente del passato e non hanno visto l'evoluzione e la degenerazione che è stata subita dall'ambiente, no? Non ne sono coscienti e quindi accettano tutto passivamente. E non c'entra niente il movimento, i cambiamenti climatici ci sono sempre stati sulla Terra, ma l'incidenza dell'aumento della CO2, che sarebbe la grande causa di tutto, no? Secondo i figli di Troia, l'uomo ne produce sostanzialmente il 5%, il 95% della CO2 è prodotto dall'attività della Terra, in particolar modo dall'evaporazione oceanica, del plancton. Ora, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Il problema del dell'aumento di 10 gradi oggettivo qui da noi è stato fatto da due fattori principali. Quello che vi ho detto, cioè la devastazione ambientale che noi abbiamo provocato nella ricerca disperata dell'aumento della quantità di produzione per ettaro. Perché? Perché nel frattempo il prodotto agricolo era pagato sempre meno al produttore. E anche questa è stata una scelta. Perché? Perché sono arrivate milioni di tonnellate di grano dagli Stati Uniti a un cazzo di prezzo, naturalmente, e questo ha fatto abbattere il valore del nostro grano di qualità che avevamo qui in Italia. Allora cosa ha fatto l'agricoltore e le categorie agricole? Beh ragazzi, dobbiamo produrre di più, e per produrre di più deserto, cazzo. E in questo modo abbiamo disboscato come non ci fosse un domani tutta la pianura padana. Nel frattempo è aumentata ovviamente la produzione industriale e le aree artigianali e tutto il resto, le strade, le autostrade, l'asfaltatura eccetera, e questo è stato l'altro elemento, e in 30 anni abbiamo modificato il clima e quindi le temperature sono progressivamente salite fino a ben oltre i 30 gradi, fino ad arrivare poi alle punte estreme. Perché le punte estreme di 40? Beh ragazzi, cioè, allora io che sono complottista, ma è certo che c'è l'azione delle scie chimiche che hanno cominciato nel 2004, 2003, 2002 con un accordo tra Berlusconi e quella merda disumana di Bush, veri e propri tecniche di manipolazione climatica che aveva soprattutto uno scopo militare ovviamente, e quindi le famose scie continue che sono veri e propri reti. C'era qui un idiota che diceva che erano scie di condensazione, che noi sbagliavamo a dire che erano, cioè, ma capite, trasmetteva da questi microfoni, ma lasciamo perdere, vere e proprie reti di gas che creano un velo, e quindi il sole in piena estate che irradia ad alta temperatura ovviamente la superficie terrestre, da qui c'è ovviamente la Terra emana calore verso l'alto che non trova uno sfogo nei piani alti dell'atmosfera e viene bloccato da specie di tenda che viene fatta dalle scie chimiche, no? Questo aumenta enormemente di qualche grado il calore, ok? E andiamo avanti così. C'è qualcuno che, a parte l'idiota che vi sta parlando adesso, che allora tutti quanti, sei pessimista, sai Paolo, e hai anche un tono arrabbiato, pensa a te, ho il tono arrabbiato e sono pessimista. Invece voi che siete ottimisti, andate ogni giorno al centro, ogni domenica al centro commerciale, continuate così, teste di cazzo, cosa volete che vi dica? Continuate così. Franco avrebbe detto in questo momento, e lo ricordo benissimo, e mi voglio fare la rivoluzione con sta gente, voglio fare la rivoluzione, ma cosa sto a fare? Cosa affetto? La gente che si sposta in un cantone, chissà che non mi tocca a me. Ah, se devo morire mio amico, va bene, importa che se tocca a lui, ma intanto speriamo che a me non mi tocca, e mi sta uscito e sbasso la testa. Bravi, questo è il popolo italiano. Ecco perché adesso vi devo faccio riascoltare Ho paura degli italiani di Rocco. Sentite un attimo se è sbagliato qualcosa nel testo di questa canzone.

paura degli italiani che denunciano la censura, ma sono i primi che dopodomani censurano gli altri per paura, che gridano libertà, ma solo se è la loro, e che cambiano padrone senza uscire mai dal coro. Paura degli italiani che si credono ribelli, ma aspettano il permesso per essere se stessi. Ho paura degli italiani, ho paura degli europei.

Allora, c'era un'altra cosa che volevo dire in conclusione prima della pausa pubblicitaria. Allora, l'altra questione aperta che non viene mai considerata è il fatto che, prendiamo Trump perché è quello ovviamente più famoso in questo momento, ma tutti i cosiddetti Epstein Files, no? Sono prove provate, sono migliaia e migliaia e migliaia di documenti e di filmati che sono venuti fuori, che non vengono resi pubblici se non in minima parte, naturalmente fino a dove qualcuno ritiene utile farlo, non li vengono mai fatti vedere nella completa, dove il presidente americano e la First Lady sono dentro fino al collo, erano dentro fino al collo nel giro di Epstein, ok? Quindi in particolar modo il presidente si è fatto le ragazzine e le bambine minorenni, spero abbia fatto solo quello, che non abbia fatto di peggio. L'altra era una, sostanzialmente una che girava nel giro delle donne di Epstein, no? Quindi ecco, in questa cosa si è arrivati poi a scoprire che non solo lui, naturalmente c'erano dentro tutte le gerarchie politiche europee, c'era dentro importantissimi a parte membri della famiglia reale inglese, ma primi ministri e altissimi dirigenti dei governi inglesi, c'erano dentro elementi dei governi francesi, dei governi tedeschi, dei governi olandesi, c'erano dentro tutti erano andati nell'isola di quel figlio di puttana che era uomo del Mossad e che aveva ampiamente registrato tutte le porcate che questi facevano su dei bambini, su dei minorenni, fino ad arrivare in alcuni casi all'uccisione e in alcuni casi pare al cannibalismo vero e proprio, cioè venivano cotti e presentati io ho visto delle foto che non sono certo siano autentiche, che non siano state manipolate, questo non lo so dire, però veramente raccapricciante. Ora, normalmente all'epoca mia, se fosse uscito uno scandalo del genere, ma immediatamente partivano arresti. Dov'è la magistratura? Dove sono i grandi magistrati, ma dico quelli americani piuttosto che quelli inglesi, che quelli tedeschi, che quelli francesi o anche quelli italiani? Dove sono? Ma è possibile che gente così rimanga al loro posto e non succeda nulla? È possibile. Gente, quindi, qual è il livello morale che una persona come uno che ha vissuto quello che ha vissuto Trump, ma ci sono stati tanti altri che hanno vissuto peggio, la persona che decide delle sorti del mondo, se fare o non fare la guerra, se bombardare o non bombardare, se avere attenzione per la vita degli altri, ma di cosa stiamo parlando? Siamo in mano obiettivamente a persone di livello morale infinitesimale rispetto a quello che può essere una persona normale. Tanto è vero che nessuno di noi può avere minimamente ormai accesso a un qualunque incarico di responsabilità politica, sia periferico, sia provinciale, che tanto meno nazionale. Perché persone che siano dotate di un minimo livello di moralità non possono essere lì presenti. Perché devi avere la faccia come il culo ed essere disposto a vendere tua madre, è solo questione di prezzo, altrimenti lì non ci puoi stare, altrimenti lì non puoi firmare nulla. E allora questi sono i responsabili del destino di interi popoli occidentali, anzi uccidentali come si dice, e dove volete che si possa andare? Si va verso la guerra. Si va verso un ulteriore massacro, si sta riducendo ovviamente da gente così, la Lagarde è dentro fino al collo. Tutti, sono dentro tutti, come l'attuale presidente della Commissione von der Leyen, eccetera, sono tutti dentro, sono persone depravate di altissimo livello che sono dentro giri mostruosi e che se niente, quei giornali di merda che abbiamo, anziché essere servi schifosi e striscianti del padrone, facessero qualche volta un minimo di giornalismo, come si faceva ancora negli anni 70-80, ma la gente andrebbe a prenderseli a casa questi, andrebbe a prendersi a casa. E invece nulla, non sta succedendo nulla e tutti tranquilli, cioè ognuno pensa ai propri cazzi, alla domenica si va al centro commerciale e si sta lì, la propria vacanzina che è sempre più breve, invece di 7 giorni, 3 giorni, 2 giorni e magari avanti in Rio a Sottomarina perché non ho neanche chi skate, ok, macchinetta sempre più in disuso perché non ho più un cazzo, e andiamo avanti così, va bene? Ora
il governo italiano nel rapporto, stiamo parlando del governo, di cosa ha fatto la Meloni, ma la Meloni piuttosto che la Schlein, piuttosto che Conte, piuttosto che chiunque altro, il governo italiano oggi sparito Berlusconi, e guardate che vi sto dicendo una cosa che mi viene mal di pancia solo dirla, Berlusconi che per me era un infame e pensava ovviamente soprattutto ai propri interessi aziendali e personali, ma tuttavia era ancora in grado, perché appartenente a una generazione, a quelle dei miei genitori, era ancora in grado di fare anche ogni tanto gli interessi nazionali e trattare l'Italia come un'azienda sua e dire vabbè, ho mangiato per me fino a essere satollo, ho fatto le leggi che convenivano per me, perfetto, fatto questo sai cosa c'è? Che mi fa anche piacere fare qualcosa a vantaggio del popolo italiano e della nazione che sto guidando, e quindi accordi personali con Putin, gas e materie prime a bassissimo costo per la nostra industria eccetera. Dopo di lui quattro merde incapaci, gente di nessuna levatura, nullità umane, senza né preparazione né cosa culturale, altro che si sono insediate lì, mandati sempre da qualcuno, e hanno firmato tutto contro gli interessi del popolo italiano. E la Meloni non ha fatto, è stata eletta invece rispetto ai governi tecnici, e sta continuando a fare esattamente questo. Se si legge, se si ascoltano certi discorsi ufficiali che lei ha fatto in momenti di, è venuta nelle parole, si traspare la verità, e lei sta dicendo io farò tutto quello tra virgolette che mi è stato ordinato di fare, non per il bene del popolo, ok? E questo sarà la stessa cosa che faranno quando andrà su la sinistra, quando lei andrà giù eccetera eccetera. Allora qual è la soluzione? Ma la soluzione è una e una sola, che è sempre quella che vi ho detto io: cerchiamo immediatamente di ricreare rapporti e reti sociali vere, rapporti e reti sociali fatti di amicizia, che vuol dire andiamo a trovarci di persona gli altri, conosciamoli, parliamoci insieme, andiamo fuori a mangiare, a bere qualcosa, e da lì facciamo qualche azione comune. Cosa può essere un'azione comune? Può essere per esempio iniziare a fare un'attività di hobby, non so, volete fare tutti l'agricoltura biodinamica, facciamo l'agricoltura biodinamica, facciamo un corso artistico insieme, facciamo qualcosa insieme, e nel momento in cui facciamo qualcosa insieme allora si creano quei rapporti umani che poi hanno un senso naturalmente, e possono in qualche modo riuscire a ricreare un rapporto di amicizia e di fiducia reciproca vera, che non è basato ovviamente sui social di merda. Questo possiamo fare, non è che possiamo fare altro, a meno che uno creda di stare lì a casa sua, grattarsi le palle dalla mattina alla sera, poi alla domenica continua ad andare nel centro commerciale, si compra le cosine nel negozio meno costoso e compra, mi raccomando, tutto online, che è fondamentale, comprate tutto online su Amazon, che così risparmiate, coglioni, e intanto fate saltare completamente la catena di distribuzione al dettaglio, e quindi fate perdere posti, migliaia di posti di lavoro e tutto il resto. E nel fare questo, quando sarete pronti e solidali nel far questo, vi troverete di fronte a essere atomi impazziti e isolati. Quindi quello che noi stiamo facendo e stiamo cercando di fare da questi microfoni è l'ultima cosa che abbiamo capito finalmente dopo tanti anni, che qualunque manifestazione o mobilitazione è priva di senso, sono solo energie buttate via, perché non hai più un referente che ti può ascoltare neanche se sei in un milione di persone, e quindi il tempo e l'energia oggi lo dobbiamo impiegare per costruire qualcosa tra noi, qualcosa che si crea naturalmente con un rapporto di amicizia, di solidarietà eccetera eccetera. Ma questa cosa la si può fare nel momento in cui si è capaci di uscire, di alzare il culo dal proprio divano, no? E avere un interesse non economico, un interesse vero per gli altri, perché cioè interesse, a me interessa sapere cosa sta facendo il mio vicino, cosa sta facendo il mio amico, cioè interesse. Se ho interesse per questo, mi muovo verso di lui, cerco di conoscerlo, scambio parole, entro in comunione con i suoi pensieri, con le sue, e anche con le sue azioni, con le sue passioni. Creo di nuovo un rapporto umano vero, basato sul rapporto diretto. Facendo questo si possono creare associazioni, reti di mutuo soccorso, che sono le uniche strade in questo momento percorribili. Altre non ce ne sono, perché tutte le altre sono già bloccate. Ok? Allora adesso andiamo in pausa
pubblicitaria e poi ci sentiamo, riprendiamo con, cambiando un po' discorso, così vi ho già rotto le palle abbastanza. Ci sentiamo fra qualche minuto.

governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta allora adesso e cambiamo completamente argomento, così vi ho già sfracellato i coglioni in questa ora e cambiamo e cerchiamo di dare un taglio un po' più positivo o ottimistico, chiamiamolo come vogliamo, perché ho ospite con grande piacere Silvia Bernardi, architetto, e il suo compagno che è Nicola Rizzo, giusto? Che hanno, dopo devi mettere vicino il microfono comunque Nicola, che hanno una caratteristica molto interessante, che fanno di fatto tra mille cose nella loro vita anche guaritori spirituali, possiamo dirlo?
1: Sì, possiamo dirlo.
0: Buongiorno a tutti. Tirati sul microfono un attimino, giratelo più, ecco, grazie, così perfetto. Ciao Silvia, benvenuta, e ciao naturalmente anche Nicola.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori di
0: Radiogramma. Allora, io ho conosciuto ovviamente, anzi è stata Silvia che è venuta a conoscere me, giusto?
1: Sì,
0: succede,
1: esatto.
0: Così, perché evidentemente ha pensato che ne avevo un gran bisogno, vista la situazione, giusto?
1: Ma io direi che te la cavi abbastanza egregiamente anche da solo.
0: Ti ringrazio, però insomma.
1: In realtà sono venuta per uno spirito di servizio alla radio, ecco.
0: Esatto. Allora, Silvia, hai proprio delle caratteristiche tue tra le mille cose che fai. Hai sviluppato anche proprio una sensibilità e una capacità di empatia nei confronti delle altre persone.
1: Sì.
0: Sì o no?
1: Sì.
0: E questo ti ha portato, come premessa naturalmente, e questo ti ha portato a svilupparlo ulteriormente, imparando e di fatto acquisendo delle tecniche.
1: Sviluppando
0: delle tecniche che aiutano le persone a star meglio, ovviamente, non a star peggio. Questo mi pare
1: chiaro. Certo, a stare meglio.
0: Vuoi magari spiegarlo un po' tu, che così magari
1: sì,
0: usi
1: certo.
0: Parole più precise delle mie.
1: Certo. Io ho iniziato un percorso di guarigione spirituale, come spesso accade, più di 10 anni fa.
0: Perché, cosa ti è successo, Silvia?
1: Avevo cominciato a manifestare una condizione di salute
0: precaria,
1: anche molto, molto grave. E perciò insieme a tutte le possibili terapie ho cominciato a studiare e praticare su me stessa e poi sugli altri la guarigione spirituale.
0: Vuoi spiegarci che cos'è? Perché uno dice che è la guarigione spirituale,
1: esatto.
0: ne parlano in tanti. Quella. Io tra l'altro ieri sera abbiamo fatto una prova, anzi tu Silvia l'hai fatta su di me, infatti non sono più me stesso, ormai sono, sono fuori come no, sto scherzando.
1: Sei più te stesso adesso.
0: Sono più me stesso. No, a parte gli scherzi, ne sono uscito con una calma interiore che credo di non aver mai avuto dal momento della nascita, però vai avanti, scusa l'interruzione.
1: La calma interiore di cui parli è uno stato che arriva a noi nel momento in cui ci diamo il permesso di lavorare oltre la nostra personalità. Che cos'è la nostra personalità? La nostra personalità è l'incarnazione nello spazio e nel tempo. Abbiamo tre corpi, abbiamo un corpo fisico, un corpo psichico e un corpo mentale, che danno forma alla nostra personalità nello spazio e nel tempo. In questa manifestazione noi abbiamo le nostre storie personali, le nostre eredità, tutto quello che ci succede, e quindi giustamente ci identifichiamo con quello che succede. E in questo processo spesso ci dimentichiamo che noi siamo molto di più della personalità, siamo esseri spirituali, cioè oltre lo spazio e il tempo.
0: E sono assolutamente d'accordo, visto che anche un amico Steiner dice

0: questo da un,
1: E tu sei espertissimo dell'amico Steiner.
0: Sono nato, l'ho studiato, sì, senz'altro.
1: E me lo insegnerai anche magari un giorno. Quello che succede è quando ci si apre a fare un lavoro di guarigione spirituale, si va oltre alla struttura della personalità presente in questa incarnazione e si apre un campo, ci diamo il permesso di lavorare nei campi spirituali. Mm-hmm. Da lì possiamo dire, nel tuo caso, che hai sperimentato uno stato di calma interiore. Mm-hmm. Lo stato di calma interiore è la consapevolezza del sistema, mm-hmm, che fa parte di un campo più grande di quello personale. Non è tutto dipendente da noi, non è tutto responsabilità nostra quello che succede.
0: Ed è quello che, siccome io cercavo di capirlo già ieri sera, ti avevo fatto la domanda, se ti ricordi.
1: Sì.
0: Ed era quello che tentavo di capirlo, ed è quello che in antroposofia Steiner definisce, ok, mondo spirituale, va bene, lo dici anche tu ovviamente,
1: sì,
0: ma potrebbe essere il campo eterico. Cioè quel campo attraverso il quale determinate informazioni, pensieri e sentimenti e quant'altro sono in grado di influenzare anche lo stato di salute fisica, per esempio.
1: Certo, allora facciamo una precisazione per comprenderci a livello di linguaggio.
0: Sì.
1: Il campo eterico nel lavoro di guarigione spirituale rappresenta il doppio delle strutture fisiche, cioè rappresenta l'energia fondamentalmente che passa attraverso il cavo di rame, cioè la tua struttura fisica, psichica e mentale, cioè ogni corpo ha il suo doppio eterico.
0: Che si chiama anche corpo vitale.
1: Esatto, vitalità eterica. Certo. Dal doppio eterico dipende lo stato di salute.
0: Bene.
1: Banalmente, se il tuo corpo eterico è completo, pieno di energia, il tuo stato di salute della struttura dei tuoi corpi è perfetto, idealmente. Quello che tu mi hai appena detto invece riguarda qualcosa di diverso dalla vitalità eterica, che è una componente proprio del sistema psicofisico, che è tutto quello che noi ci succede a livello di emozioni, a livello di pensieri, a livello di interazioni con gli altri e anche a livello di storie familiari, storie incarnazionali o anche tematiche spirituali, cioè che abbiamo al di là della nostra personalità. Questo influenza in modo prioritario la nostra salute, cioè quello che si manifesta nel nostro corpo fisico o nel nostro corpo psichico o nel nostro corpo mentale.
0: Che è quello che tu hai definito anche astrale.
1: Psichico si può definire anche astrale, per esempio il corpo psichico è quello che noi prendiamo primariamente quando ci addormentiamo e viaggiamo, abbiamo sogni, viaggiamo nei mondi
0: psichici. Si stacca dal corpo fisico e dal corpo eterico e va nel mondo spirituale.
1: Esatto. Quindi certo, quando si parla di guarigione spirituale si parla di campo più grande, cioè ciò che va oltre la struttura della personalità e che influenza prioritariamente il nostro stato di salute. A scendere, cioè downward in causation si chiama, cioè più la tematica è spirituale, più banalmente, cerco di spiegarlo in termini banali, ha potere sulla nostra struttura
0: fisica,
1: anche biologica.
0: Sì, fisica quindi.
1: È perché tutto succede contemporaneamente.
0: Certo, detto questo, però va anche detto che tu hai fatto ti sei data un bel da fare nel educarti a questo tipo di percorso, partendo da una base che avevi già tu chiaramente, però tramite la malattia che hai avuto eccetera, ti ha portato a conoscere gente pazzesca e sei andata anche negli Stati Uniti.
1: Sì, ho avuto la fortuna di lavorare a livello internazionale, nel senso che mi sono formata con un guaritore spirituale americano che lavorava sia negli Stati Uniti sia in America, lavoro ancora negli Stati Uniti comunque. E poi mi sono formata anche comunque con dei medici, tra cui cito per esempio il dottor Klingard, è tedesco ma lavora un po' in tutto il mondo. E poi ho avuto anche altri maestri, cioè per intraprendere questo percorso ci vuole tantissimo studio, tantissima pratica, tantissima disciplina in tutti gli aspetti, spirituale, psichico, mentale e anche biologico, fisico comunque, perché si
0: devi
1: agisce
0: cambiare
1: su tutto,
0: radicalmente in tutti i tuoi aspetti,
1: devi riorganizzarti in tutti gli aspetti della vita e avere il permesso di entrare in questo percorso ignoto. Devo dire che ho avuto la fortuna sia di lavorare con personaggi internazionali importanti, ma anche con dei maestri del nostro territorio. Faccio solo due esempi. Ho avuto la fortuna di seguire per un periodo un padre francescano del santo, del santo di Padova, che è morto nel 2019. A cinque giorni dal suo centesimo compleanno. Si chiama padre Giuseppe Ungaro e ha conosciuto sei santi e, lui ha conosciuto sei santi, era, insomma, si confessava da padre Pio, insomma ha avuto una vita assolutamente straordinaria, questo padre, e ci ha insegnato una catechesi non quella, diciamo, solita che magari può essere fatta nelle scuole, ma una catechesi. Beh, era un personaggio che studiava dalle 4 del mattino tutti i giorni fino a quando è morto, certo, ovviamente, con una base anche ortodossa, perché dovete sapere che chi studia a Venezia ha un po' anche una influenza ortodossa, non orientale. Solo orientale. San Marco fondamentalmente ha una struttura ortodossa. E qui mi fermo, se no parto per la tangente. La Chiesa e anche comunque il Patriarcato di Venezia.
0: Bizantina.
1: Esatto, bizantino ortodossa. Abbiamo una tradizione meno cattolica, diciamo, del resto d'Italia.
0: Questo è positivo.
1: Questo è positivo, sì, ci rende anche un po' particolari, insomma, perché come sapete, ci sono varie forme in cui si manifesta la religione. Una di queste forme appunto è la forma cattolica, che nella tradizione è la forma romana, la forma di Pietro,
0: la religione cristiana,
1: la religione cristiana. Mentre e si rifà al Vangelo di Matteo, mi pare che è quello più dogmatico. Mentre la tradizione ortodossa, che è considerata quella, diciamo, più spirituale, nel senso che non c'è un attaccamento, insomma, non c'è una struttura dogmatica che è anche funzionale e di potere, ma che è anche funzionale all'istituzione, non la giudichiamo, però diciamo che la struttura spirituale si riferisce più al Vangelo di Giovanni e si riferisce più a un rapporto intimo, diciamo, con lo spirituale. E infatti ci possiamo ricollegare anche a questo per quanto riguarda la guarigione
0: spirituale. La differenza tra la Chiesa San Pietrina e la Chiesa Giovannita, che sono le due grandi
1: esatto,
0: vie.
1: Esatto, ecco.
0: Una è una via di potere,
1: avuto,
0: e di controllo temporale sul piano fisico.
1: Esatto.
0: Che è servita e come è servita, perché quando io dico presidente, io ci ho passato una vita, pensati, io vengo da una famiglia anticlericale, perché era una famiglia di origine massonica, eccetera, ma quindi non avevo.
1: Si scoprono gli scheletri nell'armadio.
0: Io ero orgoglioso di questo, figlio, sono ancora orgoglioso, perché in quel momento lì aveva una funzione molto positiva.
1: Certo.
0: Ma la cosa interessante era che io ho passato tutta una vita a vomitare addosso tutto il possibile contro la Chiesa Cattolica, e soprattutto quando a scuola ho studiato tutte le persecuzioni, no? In realtà ho capito tanti anni dopo che per fortuna ci sono state. In realtà è stato un dolore pazzesco, è stata un'ingiustizia, tutto quello che vuoi, ma ha evitato che l'umanità uscisse dai binari, no, imposti, e andasse a sperimentare situazioni molto più pericolose di quello che invece l'imposizione, perché l'umanità era talmente indietro e talmente poco evoluta in quel momento che stava, con le eresie, stava uscendo completamente dal seminato e avrebbe impedito una normale evoluzione come quella che l'umanità doveva fare. E la repressione in quel momento cosa facevano? Bruciavano e vai a fanculo, è chiuso l'argomento. Con questo non stiamo giustificando,
1: certo,
0: però non puoi
1: stiamo
0: valutare,
1: leggendo,
0: esatto,
1: le cose da un punto di vista,
0: le cose di oggi, quello che è stato fatto,
1: certo,
0: 8 secoli fa,
1: con il metro di oggi.
0: Quindi la Chiesa temporale San Pietrina ha avuto la sua funzione, oggi l'ha totalmente persa, non ha più, o noi facciamo un salto di qualità e andiamo verso il piano spirituale come tu stai dicendo,
1: sì,
0: oppure
1: mi sento di aggiungere comunque che il lavoro sul piano spirituale è una presa di responsabilità da parte nostra, nel senso che, come dicevamo prima, c'è una riorganizzazione importante da fare, ci sono anche dei modi per raggiungerlo, ovviamente, però noi siamo comunque di cultura cattolica e, senza giudicare niente, la cultura cattolica tendenzialmente ci porta a pensare di dover avere comunque degli intermediari, ci porta a pensare di non essere abbastanza, ha delle basi spirituali meravigliose, è il cristianesimo, semplicemente ci sono state nella storia, ovviamente le cose vengono anche storpiate, ci sono state delle situazioni che hanno portato a fare molta confusione su alcune cose, quindi dobbiamo un po' reimparare, darci il permesso di reimparare senza nessun giudizio la nostra relazione con la spiritualità. Ecco, non buttiamo via tutti gli insegnamenti, ma rivediamoli da un punto di vista di: ok, mi prendo la responsabilità del mio campo, della mia storia, della mia vita, e comincio una ricerca interiore sincera e responsabile, sapendo che in realtà, nel momento in cui riesco a cominciare un percorso, io ho tutta l'aiuto, la voce interiore, l'autorità di andare a collegarmi direttamente con la sorgente.
0: Certo. Ascoltami, l'aspetto passando, questa è la premessa, diciamo, sì, per cercare di far capire un pochettino, però nel momento in cui una persona viene da te, no?
1: Sì.
0: Con problemi che possono essere problemi di natura sia fisica,
1: sì,
0: sia emotiva, psicologica, dolori, sofferenze,
1: certo, qualsiasi tipo di problema.
0: La gente, tra l'altro, vive in maniera sempre più marcata in questo,
1: certo,
0: ultimo periodo,
1: certo,
0: in maniera, anzi direi veramente esagerata in questo ultimo periodo, no? Perché la gente è bombardata adesso,
1: sì,
0: e anche questo bombardamento doloroso, che possiamo definire un bombardamento di sentimenti, di brame, passioni, eccetera, più o meno sconvolgenti, ha anche una funzione, che è,
1: certo,
0: quella di premerti, di spingerti a un cambiamento. E tu puoi pure star seduto sul divano a guardarti l'ennesimo episodio del cazzo della televisione, puoi anche andare la domenica al centro commerciale e basta, è massimo sottomarina, ti torni nella tua casettina e resti lì, ma la vita non riesce più a continuare come prima.
1: Infatti,
0: perché la pressione che ti si sta facendo addosso per 3000 motivi è enorme. E questo perché ci deve essere una spinta al cambiamento.
1: Infatti,
0: quindi come esisci?
1: Stai toccando un punto veramente fondamentale perché una guarigione abbia la sua evoluzione, e cioè il senso dell'urgenza. Ci sono moltissime persone che magari vogliono sperimentare, vanno a dei corsi, vanno da una persona all'altra. E magari, per esempio, una cosa che diceva sempre padre Giuseppe è: padre Pio non era burbero, semplicemente non apriva la porta ai curiosi. Cioè, ci sono degli stati diversi in cui noi ci approcciamo con il mondo spirituale. Hai toccato un punto fondamentale, cioè quando si manifesta una situazione apparentemente molto negativa o difficile, cioè si manifesta una difficoltà, allora noi lì abbiamo l'occasione d'oro per entrare, non voltare le spalle alla difficoltà, ma entrare nel cambiamento, nel nuovo movimento. Per fare questo ci deve essere un senso di urgenza, perché un senso interno di urgenza, perché tantissime persone magari sentono sì che vorrebbero fare qualcosa, ma per qualche ragione, di cui possiamo anche parlare, non intraprendono un movimento forte. Per esempio, faccio degli esempi: una situazione di urgenza in cui le persone si spingono a cercare le soluzioni sono, per esempio, le malattie gravi o le situazioni sociali molto gravi.
0: La malattia, sai che dal punto di vista karmico è esattamente la spinta che ti manca.
1: Esatto. Ci sono stati in cui, per esempio, le malattie croniche, che non sono malattie croniche solo fisiche, ma malattie croniche intendo anche stati nostri di crollo emotivo, di ripetizione di abitudini, che è perfettamente umano e normale, a cui noi, con la nostra forza di volontà, il senso di urgenza di cambiare questo movimento, dobbiamo uscire, cioè una malattia cronica in genere non ha non c'è un senso d'urgenza, tu ci convivi fondamentalmente, dici vabbè è così, hai ritorni in queste cose,
0: non hai la forza per fare qualcosa per cambiare, risolverlo,
1: non hai neanche l'immagine di te stesso senza quella malattia cronica, sì, ripeto,
0: anzi ti sei affezionato,
1: anzi a volte ti affezioni, ti dà un'identità,
0: una giustificazione,
1: oppure insomma fai anche tanti sforzi, magari vai dai medici e prendi delle medicine, ma diventano tutti delle specie di amori che in un certo senso non ti fanno uscire dalla situazione. Allora in questo caso è un po' più difficile, ma lì avere il senso d'urgenza, perché siamo abituati, e lì entra in gioco il permesso di intraprendere dei nuovi futuri, perché la realtà è che nel momento in cui riusciamo a cominciare un percorso interiore, spirituale, sincero, dove ovviamente uno ha anche delle difficoltà, cioè deve non è comodo, non è un percorso comodo, perché hai la responsabilità del tuo campo, cioè, da quel punto di
0: vista,
1: ma quando intraprendi il cambiamento cominci ad attivare le tue possibilità in un campo di rigenerazione in cui si aprono delle possibilità che tu neanche pensavi, ma che di cui hai diritto, cioè fanno parte della tua incarnazione.
0: Quindi l'azione che tu fai sulla persona che si rivolge a te, che cos'è di fatto? È un in qualche modo può tradursi nel fargli dargli lo stimolo per identificare il punto da dove può iniziare il cambiamento, per
1: sì.
0: esempio. Tu so che hai questa, cioè il fatto che tu metti le persone sul lettino, come abbiamo fatto ieri sera.
1: Quello è uno dei modi, sì.
0: Sì, uno dei modi, vabbè. Lo metti lì, lo metti in rilassamento completo e potendo avvicinarti e toccando alcune parti del suo corpo, tu senti qualcosa, vedi, senti qualcosa. In questo caso cosa agisce?
1: Allora, succede così. Il guaritore spirituale, in questo caso, è come una porta. Mi spiego meglio. La persona arriva da te e se vuole fare quel movimento, già il fatto che arriva da te è un buon segno, cioè c'è una possibilità di fare un nuovo movimento, di rigenerarsi e prendere altre strade nella vita. In quel momento il mio lavoro è di aprire una porta a questa persona perché si metta in contatto fondamentalmente con la sua parte spirituale, è super consapevole, la nostra parte spirituale è super consapevole, super intelligente.
0: Sì, cioè che noi l'abbiamo ampiamente dimenticata nel nostro vivere.
1: Esatto, in quel momento la persona quando viene da me mi dà il permesso, e sì dà il permesso, ci sono delle volte in cui ci sono degli ostacoli, ma esatto, se no non verrebbe, di aprire il campo di rigenerazione più profondo per lei. A quel punto
0: resta focalizzata, sì, qui per favore. Cosa intendi per campo di rigenerazione? Aprire un campo di rigenerazione,
1: sì,
0: hai detto,
1: sì,
0: no? E questo, la persona viene da te ovviamente, quindi se c'è una volontà di cambiamento, di trovare una strada nuova,
1: certo,
0: tu in questo senso la agevoli nel trovare questa strada nuova, ma tu cosa fai nella pratica? Sei veicolo di cosa? Capisci? È interessante questo.
1: Perché io sono formata e sviluppata per tenere un campo profondo, cioè io in quel momento stabilizzo innanzitutto le radici della terra che fanno parte della nostra manifestazione nello spazio e nel tempo, quindi la vitalità eterica di cui parlavamo prima. Quindi innanzitutto si stabilizza il campo di vitalità eterica in modo che ci sia un sostegno materiale.
0: Yeah.
1: A quel
0: fisico.
1: Punto fisico, sì, perché è molto importante avere il sostegno del campo eterico della Terra per far manifestare delle frequenze molto sottili.
0: Quindi aiuti quello intanto.
1: Intanto aiuto quello, cioè stabilizzo il campo eterico della Terra.
0: Quindi la componente di corporeità fisica, perfetto.
1: Perché serve?
0: Certo che serve.
1: Perché se non lo stabilizziamo, noi abbiamo continui alti e bassi, possiamo avere interferenze da altri mondi, o pensiamo che dei pensieri o delle storie siano nostre, invece sono di qualcun altro. Partiamo da stabilizzare il campo eterico, in modo che quello che facciamo non venga sostenuto e non ci siano interferenze. Dopodiché apriamo insieme. Io tengo il campo, però lavoro insieme alla super consapevolezza, super intelligenza dei sistemi della persona. Apriamo un campo spirituale, che in gergo sarebbero, appunto, come abbiamo detto, oltre alla personalità presente, sarebbero i cieli, cioè la terra che ci sostiene. Possiamo aprire le forze spirituali. Sono le forze della persona stessa, cioè quello che noi abbiamo come forma umana. Abbiamo la possibilità di rigenerare il nostro corpo in vari modi, di rigenerarlo e farlo completamente nuovo, e anche apriamo a quelle super intelligenze che lavorano spirituali, che lavorano in quel campo.
0: Perfetto. Fatto questo, che è il primo approccio, diciamo così, lasciando perdere cosa succede alle persone, che poi lo dici, va bene, i passi successivi quali sono? Cioè, cosa accade? C'è bisogno di ulteriore lavoro da parte tua e con la persona, o si innesca un meccanismo di cambiamento già di per sé?
1: Allora, in quel momento, quando facciamo il lavoro, per esempio, sul lettino, quando abbiamo stabilizzato il campo, il sistema della persona comincia a lavorare e comincia a autoguarirsi e a elaborare delle tematiche spirituali delle persone stesse. In quel momento lì, quando finisce, diciamo, il lavoro, la persona è già diversa, cioè nei suoi campi superiori succedono delle guarigioni, di cui magari più avanti possiamo fare degi esempi. Comunque succedono
0: fai un esempio adesso.
1: Faccio un esempio. Ci sono una prima cosa che si vede spessissimo, sono dei rilasci di trauma. Qualsiasi cosa traumatica ti sia successa nella vita, incidenti, divorzi, problemi al lavoro, qualsiasi cosa che fa parte della vita, tutti abbiamo dei traumi, chi più chi meno, più o meno profondi, agiscono nel nostro sistema contraendo certe parti di questo sistema. Quindi rimane un imprinting che a volte ci trattiene dall'andare avanti, perché ci condiziona profondamente. Una delle prime cose che succede è che i traumi vengono rilasciati. Magari si lavora su un trauma particolare, oppure viene naturale, insomma, che
0: e
1: più cose vengono rilasciate.
0: Nei tuoi esempi, in quello che tu hai potuto vedere, come viene rilasciato questo trauma? In quale modo? Ci saranno modi diversi, ovviamente, il rapporto alle diverse persone?
1: Dipende. Se si fa il lavoro sul lettino, diciamo che non succede niente, non ci sono fenomeni che tu vedi, viene tutto internamente nei piani spirituali, e io posso vedere, o il guaritore, insomma, a seconda della sua sensibilità, vede quali sono le tematiche che vengono rilasciate. Si vede anche che nel campo dell'organizzazione, anche se hai la visione interiore, nel campo dell'organizzazione cellulare cambiano delle cose, possono muoversi delle tossine trattenute, per esempio. Un trauma trattiene tantissimi veleni.
0: L'hai rivisto, Nicola? Hai avuto modo di renderti conto di questa cosa qua? Ho visto che accennavi di sì col capo.
2: Sì, lo vediamo.
0: Stai vicino al microfono.
2: Lo vediamo tutte le volte che si lavora. Fondamentalmente il trauma funziona come una perturbazione, una perturbazione nel tuo campo di luce. Se immagini una persona come una sorgente luminosa, il trauma funziona come un'ombra,
0: un velo
2: in un punto specifico della luminosità.
0: Certo.
2: Quando lavori su questa tematica, riesci a fare in modo che quell'ombra si dissolva e quindi che il processo di guarigione abbia inizio. Mm-hmm. Non sappiamo quali siano le conseguenze che succedono Chiaro. Immediatamente prima di farlo, mm-hmm. ma appena porti questa risoluzione, mm-hmm. diciamo, vedi la manifestazione immediata.
0: Sì. E nella persona intendi
2: nella
0: dire?
2: Persona.
0: Ah, okay. Sì.
1: Possiamo fare anche un esempio pratico. Per esempio, il medico con cui ho studiato, il dottor Klinger, ha fatto un esempio di questa
0: tedesco
1: ha fatto un esempio di questa cosa specifica che stiamo dicendo. Mm. Cioè aveva una persona con delle problematiche, hanno fatto un lavoro nei piani più profondi, è venuto a galla un trauma, perché ricordiamoci che non tutto è evidente, bisogna lavorare. E il sistema ti dice in quel momento cosa può sopportare come cambiamento, perché anche questo è importante. Mm. È venuto a galla un trauma, hanno fatto le analisi, lei aveva un problema di intossicazione da mercurio, hanno fatto le analisi prima di lavorare in quella modalità diciamo che non davano tutte le migliori medicine, funzionavano sì, però funzionavano
0: fino a un certo punto.
1: Ok, hanno fatto il lavoro sul trauma specifico, mm-hmm. hanno rifatto le analisi e immediatamente hanno riscontrato un aumento dell'escrezione di mercurio
0: del corpo,
1: cioè enorme rispetto. Cioè,
0: l'hanno rilevato con degli esami.
1: Con gli esami delle urine, sì, assolutamente. Cioè ci sono dei riscontri biologici in quello che diciamo.
0: E questo è un danno, cioè in questo esempio che portavi tu, è un'intossicazione fisica.
1: Sì.
0: Di fatto era venuto un'intossicazione da mercurio.
1: Sì, però il trauma non è l'intossicazione da mercurio, cioè il lavorare sul trauma che aveva avuto personale, psicologico, di una natura completamente diversa.
0: Ok, quindi
1: cioè era stato un abuso particolare.
0: Sì. Di natura emotiva e psicologica. Aveva portato come conseguenza
1: il fatto di trattenere nel sistema biologico questa tossina, cioè di non riuscire a liberarsi. Questo è un esempio. Ci sono, tanto per dire, uno dei più normali.
0: La base del problema è di natura psicologica e emotiva iniziale,
1: sì,
0: lei ha subito un trauma,
1: esatto,
0: di una violenza, sì, eccetera eccetera, che poi gli aveva bloccato,
1: sì,
0: anche a livello fisico,
1: sì,
0: gli aveva bloccato il metabolismo in
1: esatto
0: pratica.
1: ci tengo a dire che quando si parla di questi traumi nella guarigione spirituale sono molto oltre il piano emotivo e psicologico, quella è solo una lo stato emotivo è una conseguenza.
0: Certo, sì, assolutamente, fai bene a ripeterlo, perché vedi, Steiner era molto sottolineava molto il fatto che la natura umana è fatta di tre componenti: la componente fisica, la componente animica o astrale, chiamala come vuoi, e la componente spirituale. Poi la Chiesa Cattolica nell'869 Concilio di Costantinopoli, a tavolino in un concilio, eliminò la componente spirituale e disse che l'uomo è fatto essenzialmente di due nature, una,
1: certo,
0: fisica e una animica, quindi astrale, con alcune componenti spirituali, ma aveva negato l'elemento spirituale. In quel convegno, però è interessante dirlo, Steiner dice che aveva la possibilità di vedere le reincarnazioni, c'era un cardinale che nella vita successiva era Karl Marx. Interessante, no?
1: Certo.
0: Il padre di quella che è stata la follia, la deviazione più totale, senza spiritualità, totalmente senza spiritualità dell'uomo. Interessante.
1: Il problema è che la negazione della spiritualità ci toglie dalla nostra autorità più grande. Faccio un esempio.
0: Frase questa che va approfondita. È una bella frase che va approfondita.
1: Vi faccio un esempio pratico, molto semplice, per darvi un'idea. Qui mi riferisco al lavoro del guaritore americano.
0: Sì. Che tu hai conosciuto e ti ha
1: che aiutato. Sì, è stato l'insegnante principale, cioè ha aperto proprio le porte dello sviluppo di questo.
0: Tu mi hai detto che senza di lui saresti morta a quest'ora, o no?
1: Senza aver fatto questo lavoro è molto probabile, sì. Non voglio dirlo in questi termini.
0: No, vabbè, ma insomma,
1: no, senza il lavoro spirituale sarei morta,
0: posto, sì.
1: Diciamo quello che è, senza nessuna paura.
0: Sai quanti morti viventi abbiamo in giro? Che sono già morti senza saperlo. Ma una marea. non occorre mica morire fisicamente.
1: Certo. Certo.
0: Quando sei morto,
1: quello si chiama, quello si chiama movimento verso la morte, cioè non sei ancora. È Ellinger, eh? Questo è basi di Ellinger.
0: Non è Paolo Girotto che lo dice, non so se lo conosce, un filosofo.
1: Come?
0: Paolo Girotto, un filosofo che di altissima levatura.
1: Di altissima levatura, sì, che tutti dobbiamo studiare di base, assolutamente. E si chiama movimento verso la morte. Tutti siamo o in movimento verso la vita o in movimento verso la morte. Non c'è tanto da
0: due strade.
1: Non c'è tanto da raccontarsi. E bisogna avere il coraggio di vedere qual è il nostro movimento e di fare una scelta. E qualsiasi sia la scelta, il guaritore farà sempre il possibile per sostenere e rispettare quella scelta, ma noi abbiamo l'autorità della scelta. Se vogliamo avere un movimento verso la vita, Ellinger diceva anche un movimento verso il più quando faceva le visualizzazioni, o un movimento verso la morte, che è un movimento verso il meno, per dire con Ellinger. Ora, non sappiamo poi quando si manifesta veramente la morte e la vita, sappiamo che c'è una costante impoverimento di vitalità, di possibilità, di situazioni, di un impoverimento di tutto. Ora, se noi ci diamo il permesso, perché ci sono tante cose ovviamente che concorrono a dire ok, adesso io prendo la responsabilità della mia vita, cioè nessun altro ha l'autorità che ho io nella mia vita. Posso avere molte persone che mi aiutano, ma nessuna di esse ha l'autorità.
0: Certo, perché sono io che lo devo avere.
1: Vi faccio un esempio molto semplice. Si parla moltissimo di costellazioni familiari, che fanno benissimo, sono un lavoro fantastico, che poi si è anche voluto insomma in altre forme. Vi faccio un esempio: ci sono moltissimi casi di malattie che non si possono guarire con le costellazioni familiari. E la cosa è molto semplice: non è perché le costellazioni familiari non vanno bene o non funzionano, perché in quella particolare malattia l'autorità o l'origine non è nel campo familiare. Cioè ci sono delle malattie che originano da situazioni di campo familiare, di situazioni avvenute prima, prendi il destino di un'altra persona, insomma un po' tutti sappiamo le basi, ecco, del lavoro di Ellinger. Ma ci sono delle situazioni di malattia grave spesso, ma anche cronica, invalidante, che non originano da una situazione di famiglia, originano da altre situazioni, altre tematiche più profonde. Se tu fai una guarigione
0: tipo... lo si può sapere, no?
1: Tipo incarnazionali, tipo di karma, tipo di archetipiche, archetipiche. Per esempio tu puoi essere in un momento in cui stai elaborando qualcosa di estremamente profondo spiritualmente, che è una situazione che riguarda solo te e lo spirito, non te e la famiglia. La famiglia ha la sua spirito anima familiare, che si organizza e si riorganizza a seconda delle esigenze che ha la famiglia e lo spirito della famiglia per risolvere dei suoi casi, ma non ha autorità nella tua vita, non ha autorità se tu prendi un movimento verso la morte che riguarda i tuoi campi spirituali più profondi. Non ha l'autorità.
0: Perché io sono d'accordissimo con te, perché il cammino nel percorso di vita è essenzialmente individuale. Hai la responsabilità, tu ce l'hai vita dopo vita, e quello che fai in una vita te lo porti nella vita successiva come compensazione o come pareggio. Quindi sono d'accordissimo con te. Poi certamente ti scegli la famiglia, è chiaro che la famiglia non è casuale,
1: è la migliore che ci può capitare,
0: quella più giusta per noi.
1: È un'autorità superiore che ce la dà.
0: Io direi la più giusta. La più giusta, perché non è detto che sia la migliore.
1: Ma scherzo.
0: Però era quella giusta per te.
1: Per lavorare sulle tematiche.
0: E le anime che sono nei familiari sono anime con cui tu eri in contatto già in vite precedenti, e ti sei preparato a ricuccarle nella vita successiva, perché sono le persone che ti vanno. Però quelli sono i condizionamenti, l'ambiente in cui tu cresci, che è un forte condizionamento. Però alla fine, come dicevi tu, la scelta se muoverti o meno in una direzione la puoi fare solo tu.
1: Diciamo che ci sono due cose importanti. La prima cosa è semplicemente che se tu fai un lavoro di guarigione su un piano da dove non origina la malattia, per esempio un piano energetico, un piano familiare, un piano psichico, e la malattia origina da un piano più profondo, è molto difficile, cioè non trovi la soluzione. Poi magari dici no, quella cosa non vale niente. No, non è quella cosa non vale niente, quella cosa vale tantissimo. Tutti gli strumenti sono buoni, tutte le tecniche sono buone, tutte le medicine sono buone, solo che non è il piano in cui il tuo sistema deve lavorare per guarire. L'altra cosa,
0: aspetta che finisco, però su questo piano tu invece vai a lavorare direttamente sul piano più elevato e più profondo.
1: Grazie a Dio, sì.
0: Capito, non è una cosa di poco, va ripetuto questo. Senti un attimo, per andare a tirare fuori la conclusione, era questa. Allora, tu questa cosa qua la fai anche tu, giusto?
2: Sì, l'aiuto.
0: Sì, mettiti vicino, scusami. Nicola, la fai anche tu, l'aiuti?
2: L'aiuto,
0: in senso,
2: sì, diciamo che
0: spesso potete lavorare,
2: sì,
0: anche insieme.
2: Lavoriamo,
0: no?
2: Insieme.
0: Certo. Quindi avete caratteristiche, conoscete il percorso.
2: Abbiamo fatto una formazione insieme.
0: Insieme, esatto. Allora, io dicevo, una persona potrebbe può venire da voi e intanto provare sperimentalmente cosa accade nel trattamento. Poi può avere necessità di ulteriori passaggi o meno, dipende dalla situazione.
1: Certo, ci sono delle volte che abbiamo la grazia di, se vuoi rispondere tu Nicola,
2: no,
1: comunque ci sono delle volte in cui la persona ha la grazia di avere una guarigione immediata, cioè nel senso tutto quello che noi potevamo fare si esaurisce in una volta. Perché? Perché la persona aveva già fatto, il sistema, non la persona, aveva già fatto tutto quello che serviva e ha avuto la grazia.
0: E bastava quella spinta lì.
1: Bastava questa cosa qua. Esatto.
0: È un ricollegamento delle parti basse con le parti alte.
1: Sì.
0: Fine.
1: Sì. Esatto.
0: Sì, invece
1: ci sono delle situazioni in cui dobbiamo lavorare, cioè bisogna lavorare a step, perché per andare sempre più in profondità non lo fa il guaritore, lo fa la persona. Il guaritore può tenere il campo, sostenere, manifestare le frequenze più alte, ma la persona deve fare il movimento, e ci vuole anche pazienza, perché i movimenti veri, seri, richiedono molto lavoro e molto sforzo da parte di
0: tempo
1: tutti.
0: Anche
1: e anche tempo,
0: tipo,
1: sì, no,
0: non c'è l'effetto occhio,
1: no, no. E ci deve essere un senso, ci tengo a dire, ci deve essere un senso di urgenza, ci deve essere, cioè, non di vabbè proviamo questa cosa, cioè
0: tanto per fare,
1: un senso di urgenza vi apre le porte. Non sono stupido, cioè non è che sì, si sì. può, tipo, non ci si prende in giro.
0: Vuol dire
1: perché
0: che il livello di saturazione non è più.
1: Esatto, non ne puoi più, non ce la fai più. A quel punto, con tutto l'amore di cui l'essere umano è capace, può lasciare andare quello che magari ha portato fino in quel momento e prendere un nuovo movimento.
0: Ascolta, Mo, come si fa a provarla sta cosa con te? Con voi.
1: Vi do il numero di telefono.
0: Perfetto, allora
1: mi raggiungete in studio.
0: Silvia Bernardi.
1: Sì.
0: Operi più o meno dove? A
1: Bassano.
0: Bassano, ok.
1: A Bassano posso fare anche a distanza, posso fare anche online se ci sono delle problematiche di
0: se ne parla.
1: Quello che è. E comunque io abito a Bassano e ho lo studio lì.
0: Dammi il numero di telefono, allora.
1: 380
0: Sì.
1: 18
0: Sì.
1: 74
0: Sì.
1: 238
0: allora ripeto 380 18 74 238.
1: Scrivetemi, telefonatemi pure.
0: Tu hai
1: se
0: anche,
1: non posso,
0: una mail, non so.
1: Ho anche una mail, posso
0: dei WhatsApp,
1: dei WhatsApp, posso mandare tutte le informazioni che servono, o mi fate le domande che volete, io sono ben felice di darvi tutte le informazioni che
0: anche
1: SIL. Anzi, do quella che ho scritta anche pubblicamente. Silvia. Punto.
0: Allora, Silvia. Punto.
1: Pulcra.
0: Pulcra.
1: Con la H.
0: Quindi Pulcra vuol dire Pul C.
1: H-R-A.
0: C-H-R-A. Quindi Silvia Pulcra.
1: Punto. Silvia. Punto. Pulcra. Gmail.com.
0: Silvia. Punto. Pulcra.
2: Chiocciola.
0: Chiocciola.
1: Gmail.com.
0: Ok, aspetta che lo ripetiamo. Allora, i punti di contatto per chi volesse conoscere e capire qualcosa di più di questa cosa, che comunque di cui abbiamo parlato abbastanza oggi. Allora, Silvia Bernardi, la potete cucare al 380 18 74 238. Ripeto, 380 1874238 e qui mandate di WhatsApp o altro delle registrazioni, quant'altro. C'è anche la mail eventualmente per cose più silvia.pulcra, è scritto P-U-L-C-H-R-A, ripeto, silvia.pulcra@gmail.com.
1: perfetto,
0: oh, perfetto. Ecco, questo, quindi da questo punto di vista, ripeto, si fa sia sul lettino sia addirittura online, lo puoi fare
1: online, tu, faccio costellazioni spirituali su video, facciamo costellazioni spirituali con i Playmobil, quindi non è necessario essere in gruppo, sono individuali e questi sono i due strumenti principali, perché le tematiche e anche le tematiche, gli stati delle persone, ovviamente le esigenze sono diverse, quindi lavoro sul lettino e costellazioni spirituali con i Playmobil individuali.
0: Benissimo, allora una cosa che magari potremo fare in futuro, vieni anche qui, anche se so quali sono i limiti e compagnia bella, si potrebbe fare una serata informativa,
1: vediamo che cosa si può fare,
0: eventualmente
1: sì.
0: Ci pensiamo, ok?
1: Certo.
0: Bene Silvia, bene. Intanto, ti ringrazio.
1: Grazie mille di cuore, grazie a tutti,
0: grazie anche Nicola.
1: Spero di aver dato il massimo servizio,
0: sì,
1: migliore possibile.
0: Beh, hai dato un'opportunità a tante persone di conoscere un sistema terapeutico che io non avevo mai, di cui non avevo mai sentito parlare, e quindi me l'hai fatto sperimentare ieri sera, e secondo me è una figata. Poi bisogna, naturalmente,
1: aspetta qualche giorno.
0: Sì, beh, se per caso muoio lo dico,
1: sappiamo cos'è stato.
0: È stata colpa di Silvia, ricordatelo. Però
1: grazie.
0: La cosa interessante è che tu, per fare questo, hai fatto un percorso, che è la cosa che mi ha interessato, che tu hai fatto un percorso di conoscenza partendo da caratteristiche tue personali di un certo tipo, no? E questo secondo me è carino, perché il processo di capacità intuitiva e di capacità di sensitiva in un certo modo è un elemento indispensabile a un'azione terapeutica, perché significa che tu hai distinto, in parte ereditato da vite precedenti ovviamente, una forte empatia e interesse per le persone che hai davanti, perché se no non avresti queste caratteristiche.
1: Certo. Mi concedi una precisazione importante?
0: Concedo.
1: Si può?
0: Madonna.
1: Ok. Di empatia siamo capaci tutti, nel senso che
0: dipende.
1: Tecnicamente siamo capaci tutti, nel senso che io sento, l'empatia significa che io sono il mio corpo emozionale si sovrappone al tuo e sente che cos'ha. Ecco.
0: Non è così comune.
1: Non è così comune, ma è una caratteristica, è una potenzialità dell'essere umano che hanno tutti.
0: Certo.
1: Okay. I miei maestri, la prima cosa che mi hanno detto è: per essere un buon guaritore non devi essere empatico.
0: Devi avere un giudizio.
1: Perché? Perché noi tendiamo a non avere i confini. Quando te senti le cose, pensi che siano tue, oppure ti identifichi o dici: ah, anche io sono così. Succede questo, succede che io non ho più i confini e penso che tu vedo me stesso riflesso nei tuoi occhi.
0: Sì, non era quello che intendevo io, comunque va bene, ho capito il senso. Per me, io do un altro significato a empatia, ed era, tira via la parola empatia, è reale e vero interesse per la persona che hai davanti. E interesse non certo economico, interesse perché sei concentrato per volere dare un aiuto concreto e non
1: certo.
0: Per spillargli dei soldi così alla cazzo. Come
1: certo, il campo comune è l'amore.
0: Bravo,
1: è il nostro campo comune.
0: Okay, che è la parola finale che apprezzo molto, è questa, perché poi alla fine
1: l'amore.
0: Traduciamola
1: l'amore.
0: In tutti i modi che vogliamo, però è questo. E si concretizza non tanto in parole, ma nei fatti.
1: Non significa essere gentili, eh?
0: No, tutt'altro.
1: Vi avviso.
0: Ma è vero interesse per l'altro. Questo
1: assolutamente
0: è.
1: Sì, siamo
0: grazie
1: tutti.
0: Grazie Silvia e grazie naturalmente
1: grazie.
0: Nicola. E ci aggiorneremo naturalmente per darvi ulteriori evoluzioni. Vi abbiamo dato i contatti. Intanto sentite questo pezzo qui che secondo me mi sfagiola molto. Intanto io saluto i nostri ospiti. Aspetta.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Allora, vi volevo dire alcune cosine. Dunque, prima di tutto ricordo che c'è un interessante la rassegna di Cinegamma 5 ogni martedì sera adesso, e è già cominciata da due martedì, e adesso c'è, vediamo che c'è questo qua, aspetta un attimino, pronto?
1: Sì, Gamma 5.
0: Sì, dimmi.
1: Io vorrei sentire, so che voi fate delle belle canzoni di Julio Iglesias.
0: Sì, amore, a saperdere, mi sono dovuto fare una trasmissione anche di altro genere. Per le dediche bisogna che ti chiami sabato pomeriggio da Ilario, che te dice tutto io. Ciao Bea, ciao. Sacramento di Dio. Allora, Cinegamma 5 presenta Una piccola impresa meridionale. È un film molto particolare. Sarà martedì 14 luglio alle ore 21:30 in sede radio. Chi vuole venire un po' prima si mangia un panino in compagnia, si beve una birra, si sta in compagnia, e il 14 luglio, quindi il prossimo martedì, alle 21:30 vengo anch'io, perché è interessante sto film qua. È un Don Costantino, che è un ex prete, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione di ex prete, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, e che dovrebbe garantirgli l'isolamento e quindi non la figura tremenda, no? La mamma Stella è già alle prese con un altro scandalo, perché la figlia Rosa Maria Rossi è andata, ha lasciato il marito ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. E vabbè, e il 14 luglio, se vedemo tutti lì, che sarà, ne vale la pena. Il 15 agosto, sabato, invece, l'avete già sentito dagli spot, a Ferragosto si va su in montagna a ispirare un panorama da fiaba a 1250 metri. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio di via Casara 8 a Campo Fontana, provincia di Verona, quindi parcheggio di via Casara 8 a Campo Fontana a Verona, e da lì poi si sale su in alto. Alle ore 11 passeggiata con guida, alle 13 pranzeremo insieme, c'è la grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sotto aceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà, euro 20. Naturalmente, per prenotarsi la grigliata dovete chiamare il 329 0038 988, ripeto 329 0038 988, lo chiamate entro il 10 agosto, portando naturalmente i 20 euro di saldo. Ecco, questo era quanto volevo ricordare adesso. Poi un attimino solo, che vediamo se riesco a cuccare. Sì, eccolo qua. Boh, allora, l'altra cosa che vi volevo dire era che è partita l'iniziativa, secondo me bella, di creare edizioni Radio Gamma 5. Ovviamente è partito Fabio Turin con questo, il nostro Fabio, che ha saputo già, vi ha già dato dimostrazione del suo impegno con il libro del 50° della radio. Fabio, con edizioni Radio Gamma 5, sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Gamma 5, per poter pubblicare naturalmente altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5. E ce n'è di tutti, di ogni tipo, perché ognuno di noi, tantissime persone, ascoltatori e quant'altro, hanno piccole o grandi storie da raccontare. E ci potrebbe essere, le competenze riguardano la grafica per la copertina del libro, le illustrazioni, la correzione e la preparazione del testo, l'impaginazione, la creazione del video, le gestioni di eventi, interviste, presentazioni di opere, comunicati stampa, l'aiuto logistico e l'organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza o con desiderio di crescere in questo settore, persone soprattutto che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per questo si manda una mail a questo indirizzo: turinfabio, tutto attaccato, turinfabio@hotmail.it, ripeto, turinfabio@hotmail.it, e eventualmente si può anche chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al suo numero, che è il 347 715 9717, ripeto 347 715 9717. Vediamo chi c'è. Sì, pronto?

0: Ciao Girotto, come avrai sentito, da Le Pen puoi candidarsi, nel caso di vittoria avremo una speranza. Oh, vedremo, non sono in grado. Bellissima nuova di canzoni di Rocco, ok. E naturalmente Robby L'Alpini si dedica la poesia Il tempo che ci resta. Se osservo il cielo che ogni giorno ci svela la manipolazione delle sue splendide nuvole e della preziosa acqua, creandole cariche di rabbia o cancellandole con il simbolo della gabbia, allora mi chiedo quanto tempo ci resta. Se l'umanità continua ad abbassare la testa, mentre il potere di pochi si mangia la pasta asciutta in testa. Un abbraccio a Robby L'Alpini. Bello, bella Robby questa. Simpatica. Quanto tempo ci resta? Allora, te ne resta di tempo? Sì, ci sono tanti iebeti che bisogna che si sveglia, sì, pian pianino, tranquillo. Allora, buongiorno, aperto ora. Ho sentito che Conte vuole salvare suo socio, il signor Paladino, dallo scandalo delle mascherine. Vergogna, non si salva proprio nessuno. Per secondo sembra che dentro alle moschee sia pieno di accette, coltelli e resto. Ci siamo dentro, cavallo di Troia, e se qualcuno voleva far uscire questa gentaglia, l'opposizione non ha mai voluto, gli italiani davvero ormai hanno perso la testa, siamo in mano dei pazzi. No, Gabriele, non siamo in mano dei pazzi, tutt'altro, siamo in mano a persone depravate che sono agli ordini di un progetto che si chiama Agenda 2030, Gabriella, vatela a vedere. Che poi questo sia a tutti gli effetti, sembri una cosa di pazzi, ma non è di pazzi, è di demoni. Demoni che hanno un bel preciso obiettivo. Allora, salve Paolo, dopo questa attenta disamina cosa dici si possa fare? Il mio pensiero è che ci potrà essere solo un cambiamento, solo se ognuno farà la propria crescita personale di conoscenza critica e animica, e per fare questo ci vorrà tempo e non poco. Arrabbiarsi non porta da nessuna parte, basta giudicare gli altri. Vabbè, è quello che penso anch'io, e proprio per questo da circa 28 anni sono su questi microfoni nel tentativo di fare esattamente questo. Ospiti molto molto interessanti, dice Roberta. Dove operano? Puoi dare i suoi riferimenti? Grazie, ciao. Allora, io avevo già detto, comunque ve li posso ridare, sono in Silvia Bernardi. L'architetto Silvia Bernardi, che ha questa capacità terapeutica notevole, si chiama al 380 18 74 234. Ripeto, Silvia Bernardi, 380 18 74 234. Dunque, sì, pronto?
1: Sì, però Giulio Iglesias, Paolo, non era poi male.
0: Dio canaglia, de Dio. Guarda, te spacco la testa. Vieni qua.
1: Ma insomma,
0: sei... No, te sei veramente un cancaro comunque. Te sai che te sei nato cancaro, ti non hai niente da fare, eh?
1: 9 marzo, mese dei matti.
0: A che non te sento? Parla più forte.
1: Aspetta che tolgo il vivo.
0: Oh, finalmente.
1: Che sento, no, dico il 9 marzo è il mese dei matti, e nel paese dei matti a Mogliano Veneto, ma secondo te
0: poteva venire qualcosa di meglio? No, ovviamente
1: no, ma poi non potevo che finire in un mucchio di matti, no?
0: Cioè, adesso metto Julio Iglesias, davvero che metto, sì, che io devo compiere gli anni, e se che non so come si scrive Julio Iglesias, come si scrive?
1: Con la I lunga, quella di Juventus.
0: Giulio. Eccolo qua, Julio Iglesias. Aspetta, che cos'è che te vuoi? Con la misma pietra? Se mi lasci non vale, se no, mi lasci non vale.
1: No, pensami, sì, quella del pirata, e adesso non le conosco tanto, ma pensami è bella, se trovi pensami perché
0: Julio,
1: è di una dolcezza.
0: Giulio, aspetta.
1: Per
0: Julio,
1: una che compie gli anni,
0: pensami.
1: Paolo.
0: Vediamo se che sei Julio, pensami. Sì, sì, pensami mucho. Sì. Aspetta, te la dedico con tutto il cuore, sta attento. Sta in linea, non sta andando via, aspetta.
2: No.

0: Ho sentito, va bene così?
1: Va bene così. Ma guarda, signora, se
0: prove... Dedicato alla signora che compiva quanti anni secondo te?
1: Ma secondo me ne fa una sessantina, 60, 60.
0: No, mi diria 70, 72, 73. E vorrei poter fermare i tuoi pensieri. Ecco, perfetto, adesso mi fermaria perché ho paura tanto di andare avanti.
1: No, tu vai su con gli anni perché, lo sai perché? Sì. Io ti ho detto 60, 62, tu hai sparato più alto, perché ormai tu ti circondi di quel di
0: quel zio Can, è vero, è vero. No, no, ma sei giusto anche perché giustamente sono io a parlare con 45 anni e è vero che sei così, zio Can.
1: Ma no, io ci sono già passato.
0: Ah, ci sei già passato, ho capito. Vabbè.
1: Io ho già superato, ma guarda che ogni tanto mi dicono, ma che bella voce che ha, potrebbe far radio, e ho detto guarda, mi bastano fare chemio
0: beh, questa se bea, Dio che
1: hai capito,
0: potrebbe far radio, ma è importante non fare chemio. Ostia, se bea, ascolta, lì si viene a fare un po' che è radio comunque, dai, così fermo è a radio dei pensionati, che ti ho capito.
1: Eh sì, dopo Gino Ginocchio, dopo tutti quei che se andai, ti dici l'ultimo passo prima del burone,
0: e ciò,
1: gamma 5.
0: Sarebbe eccezionale. Va bene, dai.
1: Vabbè.
0: Un abbraccio grande.
1: Comunque, voglio fare la dedica alla signora.
0: Sì.
1: Io ho una bella voce, signora. Ho gli occhi azzurri e sono riccioluto. Non ho tutti i capelli. Sono sul 1,78 m scarso perché ormai a Goba se va in giù. Ma comunque, la esorto a pensare a Iglesias. Pensami.
0: Va bene, va benissimo. Ciao, Walter. Disgraziato. No, ciao.
1: Ciao.
0: Signore di Dio. Allora, dice qua, hai sentito Roger Penrose che riguardo al CO2 fa parte almeno del 50% della composizione di vegetali, alberi compresi. Messaggio dalla fabbrica, parafrasando Arbor e Company, lo diceva Neruda che di giorno si suda. Perfetto, e io mi ho letto anche questa. Grazie Paolo, trasmissione interessante, bella musica, Maria Grazia. Beppi 300 dice il campo largo, ecco bravo, il campo largo, sicuro che ne servono altri, dopo e a Melona, dai che andiamo in campo largo e dopo andiamo in Camporea, a Ciappala in Telcuro però. Come si fa a fare costellazioni familiari online e non in presenza? Tiziana, prova a essere meno zio Can, prova, liberati, lasciati andare, ciamia, parlaghe. E dopo te dai un giudizio come si fa a fare costellazioni online. Pronto?
2: Monsignor Girotto, buongiorno, sono Alberto di Padova.
0: Che Dio la benedica, figliuolo. Stia pure in ginocchio, sa.
2: Lunga vita Sarabio, lunga vita sempre.
0: Sempre, porco zio, sempre.
2: Ti ascoltavo prima riguardo quello che dicevi del discorso dell'e-commerce di Amazon, che la gente purtroppo, ma quasi tutti i giovani comprano su Amazon.
0: Certo.
2: Il problema è che comprando una cosa che costa poco, ok, tra virgolette, lo Stato, tutto quello che non introita tra tasse, tra negozi, tra questo, tra tutto quello che gli gira attorno, lo spalma naturalmente nelle bollette, perché le bollette, se uno sta attento, sono cresciute esponenzialmente ormai, luce, acqua, gas, da qualche parte il gas salta al fuoco.
0: Beh, c'è anche un altro motivo per l'aumento delle bollette comunque, semplicemente noi non riusciamo più.
2: È anche un altro, che comprando la roba del famoso Amazon, che a me personalmente non ho mai comprato niente, neanche un spillo, si impoverisce tutto quello che c'è, il tessuto sociale tra negozio, andare dentro un negozio, fare un giro in centro, guardare un attimo come che sia vita fuori, questo c'è.
0: Sì, volevo solo farti riflettere, certo, quello che dici è giusto, ascoltami, quello che dici è giusto, volevo solo farti riflettere su una questione, che il vero motivo per cui noi adesso abbiamo le bollette che schizzano, benzina, bollette e tutto, non è tanto l'e-commerce, quanto piuttosto che chiamo di governanti de merda, corrotti e incapaci, che fanno in modo di non procurare più l'energia primaria a basso costo, come si era fatto negli ultimi 60 anni, fino al governo Berlusconi. Adesso hanno venduto il culo e paghiamo il gas dagli americani di peggiore qualità, quattro volte quello che pagavamo a Putin. Te rendi conto? Dai ragazzi, siamo
2: per... una roba.
0: Coraggio sempre.
2: Dopo, ti dico l'ultimo, dopo vi ascolto.
0: Dime.
2: Ogni tanto, tua moglie va con messa a partire, va bene, andiamo a vedere qualcosa.
0: Fatto bene.
2: E ora era il prete che diceva preghiamo, preghiamo, insomma sempre preghiamo, dopo si è venuto fuori il discorso preghiamo alla fine anche per i nostri amici ucraini che sono in guerra.
0: Ecco, bravo. Ferma. E dico se che tu dito.
2: Mica ieri ho attaccato mia moglie perché avrà detto ma bisogna pregare anche per i nostri amici russi perché c'è anche dei russi che
0: guido. Direi
2: che non ha nessuna,
0: esatto,
2: che non ha nessuna colpa.
0: Te puoi dire che il prete mio che gli ha detto scusi, per i russi non si può pregare testa da caso.
2: Cazzo, mi ha guardato tutti come fosse Sam Mefisto dentro in cesa, Dio cazzo.
0: Bravo, fatto bene, applausi.
2: Ma certo che l'ho fatto.
0: Ascolta, te mi dai l'orario delle messe prossima domenica, vengo con te e fermo casino, dai.
2: Comunque l'alienazione è a tutti i livelli.
0: Cioè, a tutti i livelli, bravo, a tutti i livelli.
2: Va a messa, va a sentire una roba, è sempre a capochino, sì.
0: Robe da matti, io so. Va bene, dai.
2: Bisogna svegliarsi, è tardi, anche mica ho messo tempo, però bisogna svegliarsi.
0: Assolutamente. Ciao Beo, stammi bene.
2: Signore, l'ascolto sempre, arrivederci.
0: Ciao Beo. Allora, Gemo qua un articolo, dice qua, ciao Paolo, è ovvio almeno per me essere in totale sintonia col tuo pensiero, sono convinto che l'unica via è la solidarietà con una rete di aiuto. Radio Gamma 5 è un dono che dobbiamo sempre più ampliare nei bisogni primari con un arricchimento culturale, filosofico e politico e con una sana aggregazione. Grazie Vittorio, Ottavio, sì, Vittorio della Vacca, Vittorio era st'altro. Grazie Ottavio, grazie mille, un messaggio che condivido, te lo sai benissimo. Ciao Paolo, hai detto giusto, com'è possibile che non vengano puniti questi pervertiti maledetti assassini? Ma che mondo è questo? Non lo riconosco e lo temo perché il popolo sta facendo finta di niente. Grazie per come sei e quello che fai Paolo, grazie davvero Antonella di Corte. Ciao Antonella, grazie a te. Allora, qua vi segnalo che 8 ha acceso la frequenza 93.8, presumo nella sede di Castelfranco Veneto, mettete in moto i vostri tecnici perché quella frequenza non è mai esistita in zona. Vi segnalo che 8 FM, proprietà ovviamente di Zanella di Radio Birichina, ha acceso la frequenza 93.8, presumo dalla sede di Castelfranco Veneto, mettete in moto i vostri tecnici perché quella frequenza non è mai esistita in zona, ovviamente. Mi vede ora che morivo da un colpo. Max 58 dice viva San Marco. Sì, cosa ho avuto di dire? Cosa te dico uno che dice viva San Marco? Va bene, va tranquillo, viva San Marco. vuol dire essere bloccati e non capire assolutamente nulla di quello che sta succedendo, proprio nulla, ed essere fermi al passato in senso luciferico, privo di senso, anche perché l'osannamento della Serenissima Repubblica è un osannamento assolutamente privo di senso. Noi andiamo a osannare un qualcosa che aveva un senso in quel tempo e che giustamente si è spento ed è passato perché sono passate le epoche e quella realtà là non può più esistere. Pronto?
3: Buongiorno Rotto.
0: Ciao, dimmi.
3: Te davo una notizia, certo c'è da verificare perché ne diciamo tante e basta sapere qualche se è vera o no. Comunque sembra che concluso il vertice NATO, Erdogan che abbia regalato ai partecipanti una pistola con 6 proiettili.
0: Bene, chi si spara in testa non sarebbe mai.
3: Sarebbe la volta buona magari.
0: Magari che regala perché si spara in testa?
3: Speriamo che io faccia.
0: Va bene, ciao Roberto, stammi bene.
3: Ciao
0: Beo, ciao. Allora, le bollette sono aumentate anche perché dobbiamo arrivare al 5% del PIL per le armi nel 2030, certo Enrico, assolutamente d'accordo, sono aumentate per una serie di fattori, però c'è, a me certo è vero anche questo, c'è da dire che comunque l'elemento fondamentale è che noi abbiamo perso, e questo ha dell'incredibile, comunque dal 2011 noi non abbiamo più un vertice politico che abbia un minimo di capacità di fare delle scelte per il benessere del popolo italiano. Questo proprio non c'è più, non parliamo del Conte, non parliamo di altre, dei Monti e di tutto il resto. La questione fondamentale è che noi ora, chiunque vada su, chiunque, sono dei perfetti e rapidi esecutori di ordini impartiti dai grandi gruppi finanziari speculatori stranieri. E l'Italia, già dal 92, si era deciso di farla a pezzi e ci si è riusciti perfettamente grazie a un popolo di merda. Ed è esattamente per quello che ho messo su con piacere la canzone di Rocco, che ho paura degli italiani praticamente, ed è a tutti gli effetti una paura che è giusto avere, perché è un popolo che ormai ha perso ogni dirittura. Io ho conosciuto un altro popolo, io sono nato ovviamente negli anni 60 e c'era, ho fatto tempo a incontrare la generazione che era già vecchia in quel momento, ma era nata ai primi del Novecento, e poi la generazione di mio padre, nata tra gli anni 20 e gli anni 30. Ragazzi, era un popolo che aveva un carattere, una cultura, un'identità, una forza che oggi veramente è stata sradicata, veramente. Questo non è per... naturalmente questo è stato tra i motivi, c'è stato ovviamente il lavaggio del cervello devastante della diseducazione scolastica che abbiamo ricevuto, ma questo non è più un popolo, questo è un aggregato umano malato, vecchio e malato, con i giovani che in buona misura, quelli che hanno valore, che hanno ancora valore, scappano, se ne vanno all'estero, non stanno qui, non possono stare qui per 3, 4, 5 anni a 5, 600 euro al mese con lo stage per essere sfruttati e non essere mai messi in regola, perché questo governi di merda ha consentito di fare questo senza che un sindacato dicesse A e B. Ok? In questo modo tu hai uno che arriva a 30 anni senza avere ancora un lavoro stabile, con stipendi da fame e dovendo vivere a casa di genitori che ancora se lo tengono perché hanno ancora due soldi da poter ancora sfruttare, quelli che rimangono. Nel frattempo non resta più niente nel paniere. Non hanno fretta, non hanno fretta. Ti abituano alla fame un po' alla volta, ed è quello che hanno fatto con questo popolo di merda. E purtroppo è così. E io mi rivolgo alla parte di questo popolo che ha ancora una capacità vitale, che ha ancora del coraggio, che ha ancora una forza interiore, che ha ancora una moralità. È a questa gente che mi rivolgo, se no sarei già andato via, che cazzo stavo a fare in radio? A parlare a chi? Ok? Dice Paolo, la magistratura è a libro paga dei potentati, e dice il sito diventa vabbè, su questo mi sembra via il messaggio, va bene Paolo, il sito diventa leghista visto Padania Libera, va bene, bisogna insegnare che usare le pistole, vabbè, dai, ok, sentiamo questo. Pronto?
4: Eccomi qua, ciao Paolo, Simone, ciao.
0: Ciao Simone, dimmi pure.
4: Niente, allora volevo intanto ringraziarti perché hai fatto una disamina perfetta e finalmente qualcuno parla di sti giovani, perché è facile dire non hanno voglia di lavorare, è facile dire mica voglio di fare un cazzo, però è vero quello che hai detto, quei bravi, va via Paolo, non si può più lavorare.
0: Ma dai, ma certo, ma certo, sei evidente.
4: Quando che ti serve fare una mammografia per una mamma che è oncologica, che vuoi 10 mesi e ti ordini una pizza per arrivi in mezz'ora. Cioè è uno Stato che ha fallito, è uno Stato,
0: certo,
4: che ha fallito,
0: certo,
4: in questi tempi. E dunque se la merce arriva prima di un servizio, allora vuol dire che non abbiamo più proprio un cazzo. E per fortuna che ci sono questi giovani, anche quelli che non la vogliono fare un cazzo, perché non si piegheranno mai al lavoro di due euro. E come che ti hai detto giustamente ti, gli dirà 2 euro? Ma vivo con i pochi scheri, mia mamma e mia pasta, sono di
0: mamma. Ma guarda ti, ma guarda ti, finché gli fa, qual è il problema? Che nel frattempo dopo si è incapace di fare qualunque altra attività e si troverà come delle amebe che verranno eliminate con una scoresa, te lo dico mi.
4: Bravissimo Paolo, infatti questo dimostra la nostra veridicità, perché adesso comincia che c'è un decreto legge che ogni annuncio di lavoro deve avere il netto praticamente dello stipendio. Perché? Perché l'ha visto che gli va a tirare un parsi i coglioni per 2 euro, call center a 10 ore a 3 euro, ma dire che ho fatto tua mamma?
0: Sì.
4: Non vuoi più farlo, e questo cambierà il modo di lavorare.
0: Sì, ma nel frattempo, sai quello che è il problema? Nel frattempo a questi non ne c'è un cazzo, perché stanno con l'intelligenza artificiale, stanno sostituendo tutto con le macchine, con i robot, non c'è problemi. E questi qua.
4: Ecco qua, giusto, giusto, io devo dire la stessa roba, tanto loro non che mio problemi, non ti vuoi lavorare a 2 euro, mico chi che lo fa gratis.
0: Esatto.
4: Dunque, a posto.
0: Esatto, se questo, se questa è la roba, ma il Vito, il problema di fondo, vero, se non c'è più nessuna capacità di rivolta di fronte a questo. Un popolo giovane che si è ancora a ricerca di sé, tipo il popolo albanese, gaffato il degheio per una settimana, quindi si dice ribaltà tutte le strade, perché gli Dio venda che l'isola, te sai che l'isola a chi quattro luamari degli americani sionisti, perché chi controlla l'ingresso in Adriatico in questa maniera qua, no? Scusa, del villaggio turistico, anche di questo dobbiamo parlare. In Puglia un altro villaggio turistico soltanto per israeliani, come in Valsesia. Si stanno creando delle colonie e delle comunità che escono da Israele e con veri e propri territori ad uso esclusivo, dato in concessione da uno Stato di merda che non lavora per i nostri interessi, ma lavora per quello dei grandi speculatori stranieri che sono sionisti naturalmente. Il popolo albanese garabaltà l'Albania per 10 giorni e se torna in Rio si soppassi per chi è ancora in grado di fare di unirsi, che troppo, come che ieri erano altri negli anni 70-80.
4: È vero Paolo, è vero, perché mi sono dei primi anni 70 e guarda che c'è veramente due Italie, manca,
0: ma dai,
4: anche a mio genitore vedo veramente che c'è un abisso tra me padre e me, che
0: ma dai, ma scherzi tu, ma scherzi, ma tutta un'altra roba, va bene, dai,
4: tutta un'altra roba.
0: Stammi bene invece.
4: Ciao,
0: anche a te, anche a me, ciao Beo, ciao. Allora, possiamo ipotizzare che chi porta avanti tali leggi e progetti atti a sovvertire l'ordine dello Stato, l'economia, la vita e la salute dei cittadini siano a libro paga di fondi speculativi internazionali o di stati esteri dai quali poi ricevono legioni d'onore o altri premi per il lavoro fatto ai danni dello Stato italiano, dei cittadini e degli uomini che vivono su questo territorio. Chi dovrebbe difendere lo Stato italiano e la Costituzione? Grazie. Noi dovremmo difenderla, ma noi non ci siamo più. Noi abbiamo delegato, ma guarda cosa è successo a me, Andrea. A me è un idiota come me, ingenuo e idiota, che pensava di poter andare a dare un contributo grazie al fatto che avevo quasi 25 anni di radio alle spalle, bene o male conosciuto e quant'altro, ho detto ma cazzo, andiamo a dare un contributo e vediamo di poter fare qualcosa di concreto, magari in regione come consigliere regionale o magari come consigliere comunale a Padova. Come è andata a finire? È andata a finire che hanno il totale controllo sul voto per via digitale, quindi tu puoi votare, puoi darmi un milione di voti a me per farmi andare su, basta cavare via i seri e gli diventa 1000 o gli diventa 100, basta dare in mano al primo hacker del 25-26 anni il giochetto e ti manipola totalmente il voto. È una presa per il culo, noi non siamo più in un paese democratico, ma da tanto tempo, ma non solo noi, tutta l'Europa è una farsa. La democrazia che è nata dalla seconda guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, e che per un periodo ha funzionato perché c'era ancora una generazione che aveva vissuto la dittatura, aveva vissuto la violenza della mancanza di libertà e voleva realmente e onestamente applicare finalmente una libertà. Abbiamo vissuto una democrazia per alcuni decenni, è finita, ma è finita da un pezzo, dagli anni 90 è finita sta cosa, sempre di più, se no non si spiegherebbe quello che sta succedendo. Si pronto? Capito? Questo è l'elemento fondamentale che va tenuto presente. Vabbè, negli ultimi 20 minuti volevo leggervi un libro bellissimo. Io capisco che può essere un po' tecnico, però il dottor Gino Boriosi, che è veramente un Matusalemme della medicina antroposofica ed è una persona che ha una lunghissima esperienza, persona libera, persona che ha saputo crescere professionalmente moltissimo, che ha provato tantissime vie terapeutiche ovviamente che potessero essere utili ai propri pazienti, quindi dall'agopuntura a tutto, è arrivato naturalmente anche all'antroposofia. Ha scritto un libro bellissimo, Gino Boriosi, Antroposofia come Cosmosofia, Antroposofia come Cosmosofia, appunti di medicina cosmologica. E lui inizia, ve lo leggo perché sono alcune parti per concludere in bellezza, diciamo così, dandovi o regalandovi o donandovi dei pensieri un po' meno cupi. E per dirvi che esiste ancora gente che si dà da fare e l'umanità non sarà mai perduta, ve lo dico con certezza, però la maggioranza sì, la maggioranza verrà spazzata via, ve lo posso assicurare. È quello che si diceva prima con con la, la terapeuta Silvia Bernardi, no? 380 18 74 238. Questa ragazza che dicevamo, esistono i morti viventi, no? Esistono masse enormi di persone già morte. E quali sono quelle che hanno solo un pensiero materialista? Solo. Della serie mi impinisco la pancia, faccio una ciavada, mi compro una macchinetta, mi compro un'altra roba, vado a comprarmi dei cinesi perché non coschei 3.000 robe che dopo butto in garage, che ogni tanto vado a svuotare perché tutte bueade che non serve un cazzo, e passo la mia vita a comprare online perché costa meno e avanti, che ho sempre manco schei, ma non importa. L'importante è che la domenica mi gratifichi il mio ego e la mia componente astrale emotiva di brama e passione da fantozzi, che ti capio, e intanto compro. Questi sono già morti viventi, incapaci di un atteggiamento di altruismo, di compassione, di fraternità. Sono già merde, camminano, sono già morti. Io mi rivolgo alle persone e continuo, perché so che ci sono, ma non sono così tante, e certamente chi ascolta Gamma 5 è tra queste, che sono ancora vive e che non accettano questa merda e che cercano disperatamente soluzioni diverse. In questo libro, ripeto, del dottor Gino Boriosi, Antroposofia come Cosmosofia, lui è un esperto di medicina antroposofica, inizia il suo libro con l'introduzione e parla del paradigma scientifico e dice: la medicina antroposofica è considerata una pseudoscienza, come quella tradizionale cinese o indiana. Ogni disciplina scientifica si basa sull'esperienza, ma l'esperienza dipende da cosa decidiamo di guardare e quindi di sperimentare. In queste pagine ci chiederemo perché le nuvole non precipitano sulla Terra e come mai il nostro corpo, costituito quasi esclusivamente da molecole d'acqua, non si scioglie. Interessante, no? Vedo, lo siete mai chiesto perché mai le nuvole non precipitano sulla Terra e perché noi non ci sciogliamo come dei ghiaccioli al sole? Visto che siamo fatti da 80% di acqua. Quando le scienze attuali si porranno seriamente il problema della natura dell'acqua, tutto ciò che finora si è detto sulla biologia verrà considerato una pazzia o una pseudoscienza. Una semplice riflessione sulle cosiddette medicine tradizionali, che sono operative da millenni, potrebbe farci pensare, per pura ipotesi, che qualche migliaio di anni fa il modo di concepire il mondo fosse diverso da oggi, soprattutto nei confronti della vita. La medicina antroposofica è diffusa in tutto il mondo, attraverso l'attività di ospedali, cliniche e studi professionali, ma non viene accettata dalla comunità scientifica proprio per le sue concezioni che ha sulla biologia. I tentativi di dialogo con la scienza ufficiale sono per lo più infruttuosi, in quanto questa, la scienza ufficiale, riconosce esclusivamente l'aspetto fisico-materiale dei fenomeni della vita. Ma che cos'è la vita? Da questo punto di vista non esiste una risposta convincente. Le medicine pseudoscientifiche parlano di QI, di prana, di etere, nomi diversi che indicano un'unica realtà che è caratterizzata da delle forze che sono forze antigravitazionali. Interessante, no? Guardate una piantina di aloe. La piantina di aloe che esce dal vasetto è un unico gambo che viene su a S, che è lunghissima rispetto al vasetto da dove parte, è lunga almeno 7-8 volte. E si dovrebbe chiedere, non avete la foto davanti, ma insomma, come fa a stare in piedi il suo germoglio contro ogni legge di statica? Quando chiedete a un botanico come possa la linfa di una sequoia gigante salire fino a un centinaio di metri contro la forza di gravità, vi dirà che ti darà una pseudo spiegazione della risalita capillare o cose del genere, che non spiegano assolutamente nulla, naturalmente, no? La scienza ha bisogno di paradigmi dai confini ben netti, nei quali infilare ordinatamente, come in un cassetto, tutti i fenomeni osservati in modo empirico, in modo che possano spiegarsi tra di loro. Sfortunatamente alcuni fenomeni non entrano nel cassetto e quindi vengono ignorati, semplice. Non ne parliamo, è chiuso l'argomento. Quando però questi diventano troppi, allora bisogna forse cambiare cassetto. La scienza nasce dalla necessità di dare una spiegazione coerente ai fenomeni che colpiscono i nostri sensi e la nostra attenzione. E fin qua. Ma la coscienza umana non è sempre stata la stessa. Alcune migliaia di anni fa le medicine tradizionali sorsero in India come in Cina perché l'uomo era ancora in grado di percepire direttamente fenomeni della vita, diversi dagli attuali, e legarli tra loro in una struttura teorica coerente. Se accetto che sia il QI a tenere insieme la struttura dell'organismo e che lo scorrere del QI possa essere percepito attraverso l'esame dei polsi, questo mi fornisce una solida base scientifica per la mia decisione terapeutica. I polsi mi indicano dove mettere gli aghi. Stiamo parlando di medicina cinese ovviamente, ma anche di medicina indiana. Dopo aver inserito gli aghi, rivaluto i polsi e posso sentire che la mia azione terapeutica ha avuto successo. Quindi è un sistema di osservazione assolutamente scientifico, solo che io parto da un presupposto che non posso vedere, che è la presenza di energia QI, o forza antigravitazionale, o forza eterica, come diceva Steiner. Potreste obiettare che ci vuole una vita per imparare a leggere i polsi e che non vale la pena di dedicare del tempo a una disciplina come l'agopuntura quando quella lombalgia la posso curare col Voltaren. Non è questo il problema. L'apertura verso altri paradigmi mi permette di capire meglio la natura dell'uomo. Qualcuno sa come funziona il Voltaren? Il diclofenac? Sì, d'accordo, inibisce le prostaglandine infiammatorie, eccetera, eccetera. Ma che razza di spiegazione è? Come spiego il sanguinamento gastrico, la colite ulcerosa, lo scompenso cardiaco, il danno renale che ovviamente il Voltaren può provocare? Evidentemente abbiamo una vaga idea dei processi con i quali il farmaco, cioè il diclofenac, interferisce. Il resto lo scopriamo a posteriori, dai danni che produce. La ricerca farmacologica tiene conto raramente dell'insieme dell'organismo e parte, per così dire, da una concezione periferica e puntiforme dei processi organici. Capite? Se voi prendete qualunque foglietto bugiardino cosiddetto, no, dei farmaci, mi dite qual è il letti bene gli effetti collaterali, dovreste buttarlo immediatamente nel cesso quel farmaco, perché è il risultato di un processo chimico, di una sintesi chimica che ovviamente è contro la vita, perché la chimica è un processo inventato dall'uomo e dal processo intellettuale dell'uomo. Ha gli effetti, certo che ha gli effetti, ma inevitabilmente sopprime o elimina un sintomo e ti può dare, no, anzi senz'altro ti dà altri effetti collaterali pericolosi. E allora che è un atteggiamento corretto questo? Nel futuro verrà ricordato come un'epoca di pazzi la nostra, che curava con farmaci tossici, cioè rideranno di noi. La medicina attuale, così come viene insegnata nelle università, è incompleta, in quanto fondata unicamente su sostanze e processi di natura fisica. Nessuna concezione meccanicistica può spiegare la vita all'interno, per esempio, di una foresta, la forma di un gatto o la coscienza di un uomo. L'affascinante scoperta degli acidi nucleici, il DNA, l'RNA, ha fatto sorgere per un breve istante l'illusione che questi spaghettini intrecciati contenessero il mistero della vita o almeno della forma degli esseri viventi. Ma il DNA non è altro che un riproduttore di proteine. L'intero genoma è meno vivo della tastiera di un pianoforte. Deve continuamente essere sollecitato da qualcosa di vivente per attivarsi. Guardate, questo è un concetto fondamentale, non ce l'hanno mai spiegato. Il DNA da solo è una sequenza proteica morta, funziona solo se stimolato. Da cosa, zio Billy? Deve essere qualcosa di vivente per attivarsi. Confondere la vita, quindi, con l'insieme dei geni del nucleo cellulare ci porta sempre più lontani dalla comprensione di quella che è la vera fisiologia umana. Un altro errore, tuttavia, è in corso, è pensare che la coscienza sia racchiusa nel cervello. Questo lo diceva Safranco, che sia l'ebete che pensa che il cervello fa i pensieri, no? Come vedremo, esiste anche una coscienza del corpo in continuo dialogo con l'encefalo, ma soprattutto è piuttosto difficile credere che un tessuto grigio e spugnoso come quello del sistema nervoso centrale possa essere in grado di concepire la Divina Commedia o di realizzare gli affreschi della Cappella Sistina. Eh già. Procedendo in questo modo si perde continuamente la visione di insieme, l'insieme di tutto ciò che realmente costituisce un organismo vivente che si mantiene, cresce e si riproduce. Si rischia di perdere inoltre di vista il fattore umano rappresentato dalla storia irripetibile del paziente, considerata nell'ottica e quindi non inseribile in una statistica. La medicina basata sull'evidenza o sulle prove, riducendo l'esperienza del medico ad algoritmi statistici, ha allontanato la ricerca dall'ambito umano. Un ulteriore colpo di grazia è intervenuto dall'orientamento imposto dalle case farmaceutiche. L'emergenza epidemica del 2022 si avrebbe offerto tutto il tempo e le coorti umane, polarizzate in vaccinati e non, per condurre studi in doppio cieco, secondo i criteri dell'evidenza e delle prove, cioè l'EBM. Ma ricerche di questo genere sono state condotte poco e male o per niente, a fronte di infondate dichiarazioni di innocuità ed efficacia dei vaccini puntualmente smentite dall'evidenza quotidiana. In questo periodo storico l'orientamento della ricerca medica è indirizzato da una visione solidamente meccanicistica e purtroppo anche dalle leggi del profitto. Non è sempre stato così. Migliaia di anni fa si poteva ancora percepire la vita al di là dell'aspetto puramente fisico. La millenaria tradizione cinese conserva nel libro Wang di Neijing, porta pazienza, l'eco di conoscenze molto precedenti al III secolo a.C., epoca in cui il testo fu redatto, già queste regole languidivano. Oggi è difficile farsi un'idea concreta del Dao, di come si manifesti tra Ying e Yang nei cinque movimenti. Persino la traduzione di questi termini è incerta. Le varie medicine tradizionali fanno capo a dottrine per lo più filosofiche, difficilmente riconducibili ai criteri sperimentali attuali. L'imponente corpus dottrinale della tradizione cinese o indiana stride con l'attuale concezione medica, perché l'uomo non è più in grado di percepire il cui io, il prana o il corpo eterico. La biologia è una scienza più pensata che sperimentata. Ecco perché la biologia oggi studia il corpo morto e non vivo. Il sistema inaugurato da Rudolf Steiner e presentato di volta in volta sotto aspetti diversi è una grandiosa struttura che, illuminando i processi della vita, può gettare luce anche sulle medicine tradizionali. Vedremo tra poco come si possa oggi parlare concretamente dell'agire di forze spirituali. La parola spirito ci mette a disagio proprio perché siamo abituati a concepirla come un fumo immateriale dai contorni indistinti. Ma lo spirito è una forza logica che non ha peso, come la luce, come i nostri pensieri, che ne rappresentano solo un riflesso. È la forza che dà forma a tutto ciò che vediamo. La parola spirito ci mette a disagio, dice lui, proprio come perché siamo abituati a concepirla come un fumo immateriale dei contorni indistinti, ma non è così. La parola spirito è una forza logica che non ha peso, come la luce, come i nostri pensieri, che ne rappresentano un riflesso. Quanto bello è una considerazione di questo genere, e quanto bello è che ci siano ancora medici in grado di ragionare in questo modo. Vuol dire tanto questo. Allora, volevo, vediamo un attimo se riesco, ok, qual è allora a questo punto, e concludo, la natura della malattia? In cosa consiste una terapia? L'indirizzo antroposofico della medicina parte da queste domande. Ovviamente anche la medicina ufficiale, ma è la risposta che distingue le une dalle altre. Forse dobbiamo partire dalla natura dell'essere umano. La sua forza e la sua debolezza consistono in quella facoltà che, con un termine assai sbrigativo, chiamiamo coscienza individuale. La coscienza umana può riflettere il mondo in pensieri e in questo è unica, ma può collegarsi anche al mondo tramite i sentimenti e in questo si accomuna a tutti gli esseri dotati di anima, quindi anche agli animali. Potendo elaborare pensieri posso tentare di conoscere il mondo, però facendo questo in realtà me ne allontano. Io sono qui nella forma del mio pensare e la terra con le sue montagne, i suoi mari, piante e animali è fuori di me. Da questa separazione nasce una debolezza che può essere la causa di malattia, in quanto così non sono più inserito in un tutto, sono un po' alato dell'armonia complessiva del creato. Il manto di vegetazione che ricopre la terra è quanto di più armonico e sano si possa immaginare, ma le piante non sono capaci di provare sentimenti, non odiano e non amano. Per conquistarsi un'anima individuale, l'uomo deve allontanare da sé l'essere vegetale. E gli animali pensano? Sarei più tentato di dire che sono pensieri. Indubbiamente la danza di un'ape può indicare la posizione di un posto di pollini e persino quanto dista. Ho visto vespe fabbricare la carta. Alcuni animali possono pensare a come procurarsi il cibo utilizzando strumenti, ma solo l'uomo può dare forma ai suoi pensieri. E questa forma è così specifica, così nuova per il mondo, così indipendente, che può persino essere sbagliata. Per acquisire la facoltà di essere una fonte di luce autonoma, di pensiero individuale, devo allontanarmi dal mondo animale. Ok ragazzi, io con questo vi saluto, vi lascio con questa canzone che a me piace particolarmente e spero piace anche a voi, che sono i Carmina Burana. E per quanto mi riguarda vi do appuntamento a fine mese, perché io mancherò i prossimi due giovedì, cioè sia il giovedì 16 sia il giovedì 23 non ci sono, e sono, quindi metteremo delle registrazioni o quello che vorrete, io sarò con voi giovedì 30, quindi ci vediamo alla fine del mese. Nel frattempo vado nella mia villa alle Seychelles, come sapete bene, e chi vuole è invitato, deve tagliarmi l'erba e mettere a posto il grande parco che ho naturalmente alle Seychelles. Va bene? Statemi bene a tutti, buona vacanza se la fate, se no buona vita. E Carmina Burana, ciao a tutti, un abbraccio.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

denunciano la censura, ma sono i primi che dopodomani censurano gli altri per paura, che gridano libertà, ma solo se è la loro, e che cambiano padrone senza uscire mai dal coro. Ho paura degli italiani che si credono ribelli, ma aspettano il permesso per essere se stessi. Ho paura degli italiani, ho paura degli europei.

Buona giornata amici, buona giornata a tutti da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 9 luglio 2026. Sono in vostra compagnia e non a caso oggi avevo esordito dopo un po' di tempo con le canzoni naturalmente del nostro Rocco. Per un semplice motivo, semplicemente sono le canzoni che mi rappresentano di più, in modo particolare prendevo spunto dalla canzone Ho paura degli italiani, che poi rimetterò più volte oggi, perché obiettivamente questa canzone va a rappresentare, a dire una delle tante verità che ha sempre, su cui ha sempre puntato Rocco, no? Il fatto che noi ci lamentiamo, e giustamente, perché la condizione generale della società sta peggiorando a una maniera direi velocissima, al di là di quello che ovviamente gli organi del potere, gli organi di disinformazione ufficiale fanno, che dicono che va tutto bene, va tutto bene, insomma, tra mille difficoltà si mantiene il PIL, aumenta dell'1% quest'anno e poi avanti di questo passo, tutte cagate di questo tipo, ma la situazione economica del paese negli ultimi anni ha subito un drenaggio di risorse spaventoso e un passaggio delle ricchezze di questo paese progressivamente all'estero in maniera continuativa. Ci mancava il disastro che io già dissi più volte durante la mia infelice campagna elettorale durante gli anni tra il 20 e il 25, ci mancava solo il governo Conte, che è stato un vero e proprio disastro in termini economici, perché con quello che ha fatto, a parte le ruberie e le cose folli che sono state fatte tra mascherini e tutto il resto, ma ha bloccato per circa quasi due anni, bloccato nei fatti l'economia del paese con la scusa di Green Pass, mascherini e quant'altro. Si sono bloccate le esportazioni, è crollata la produzione, decine di migliaia di persone a casa, e smart working e tutte queste puttanate hanno portato semplicemente a un disastro economico che è stata la ciliegina sulla torta di merda che negli ultimi 20 anni si era ormai evidenziata in maniera chiara. Dal crollo, l'ho detto ripetutamente, dal crollo dell'ultimo governo Berlusconi, quindi dalle dimissioni anticipate nel 2011, è iniziata una fase di decadenza velocissima che ha portato 10 anni di governi non eletti da nessuno, ha progressivamente svuotato e impoverito perché l'economia italiana, perché mancava ormai completamente una strategia economica, una strategia finanziaria, una strategia industriale, è mancata completamente una guida politica o un arbitraggio politico che potesse tutelare anche le medie e grosse aziende italiane, e quindi il processo di cosiddetta svendita o privatizzazione iniziato nel famoso Yacht Britannia nel 92 ha cominciato a dare i frutti malefici in maniera evidentissima, perché oltre alle grandi aziende che sono state ovviamente la Fiat e tutto il resto, che progressivamente sono passate di mano verso capitali, famiglie e dirigenti stranieri, ma poi è saltata l'IRI, è saltata l'ENI, sono state svendute tutte le grandi strutture industriali a partecipazione statale che riuscivano a tenere una grande quantità della ricchezza prodotta in Italia, e quindi poi trasformarla in stato sociale, trasformarla in strutture ospedaliere, in assistenza agli anziani, in pensioni e avanti di questo passo, naturalmente in mantenimento delle strade. Per esempio, noi siamo in condizioni vomitevoli ormai con le nostre strade, e il Veneto non è neanche tra le regioni peggiori, perché sono stato in Emilia Romagna e la situazione è spaventosamente peggiore, incredibilmente, no? E quindi dicevo, tutti questi segnali si sono poi tradotti nella condizione che viene data alle famiglie,
che hanno perso progressivamente reddito, e negli ultimi, ma solo per prendere in mano gli ultimi 10 anni, gli stipendi di fatto sono rimasti bloccati come le pensioni nella sostanza, e salvo ovviamente una esigua minoranza di rotti in culo, figli di puttana venduti e corrotti con pensioni da nababbi, sono le gerarchie ovviamente che hanno sempre servito i grandi dominatori speculatori finanziari stranieri, quindi le grandi gerarchie di politici, dei magistrati, eccetera eccetera eccetera. A parte queste, voglio dire, tutti gli altri siamo a pensioni ridicole e a stipendi da fame, che ormai si evidenzia in maniera chiara. Oggi la gente non riesce più, ma i ristoranti sono pieni. Allora, anche questa è una grande stronzata. Oggi le famiglie italiane sono costrette, nei fatti non riescono più ad accendere mutui, non riescono più ad acquistarsi una casa, che era una delle caratteristiche principali che il popolo italiano aveva a livello mondiale insieme a quello giapponese, che era quella di avere la proprietà. L'80% degli italiani avevano la proprietà di almeno una casa. Oggi progressivamente questa cosa, che sta passando la mia generazione, sta passando i nostri figli, non hanno più neanche la possibilità di accendere un mutuo bancario, perché non hanno neanche, non solo non hanno stipendi che giustifichino o possono fare affidamento su un mutuo, ma hanno contratti di lavoro a tempo determinato, spesso, nonostante che dicano che sono aumentati quelli a tempo indeterminato, ma resta il fatto che gli stipendi reali, tolte le spese, tolte le bollette, tolta l'alimentazione, tolte le spese normali di gestione, non restano soldi per pagare un mutuo nella maggior parte dei casi. Quindi nessuno più accede all'acquisto di una casa, che invece era poi un passaggio praticamente quasi obbligato. Uno iniziava, faceva i suoi studi o iniziava a lavorare, dopo qualche anno poteva tranquillamente sapere che accendeva un mutuo e si comprava un appartamento, una casa o quello che era. Tutto questo sta saltando a una velocità incredibile, ma la cosa più pesante è che, parlando che nella canzone di Rocco dice ho paura degli italiani, la cosa più pesante è che questo popolo non ha, naturalmente,

Anche perché cosa è accaduto nel frattempo? Che la rete sociale, la rete di complicità, solidarietà, fraternità, eccetera, amicizia, che c'era molto di, che era molto diffusa comunque, almeno tra gli strati popolari, è completamente saltata. Oggi la gente vive in una condizione di sostanziale isolamento, perché hanno in mano questa merda di smartphone, ok? Ci sono anch'io, non è che mi escludo da questo, ma ci sono proprio quelli che sono diventati totalmente dipendenti e che l'unico modo per rapportarsi socialmente con gli altri è attraverso il messaggino, attraverso i social, e si crede che questo possa coprire possa compensare il vuoto esistenziale, cioè il messaggino o il commento sui social è passato come un normale rapporto sociale, ma non siamo nella normalità, siamo nella patologia più completa. Il messaggino o la chat all'interno di un social non è un rapporto sociale, è un'illusione di rapporto sociale. Non hai 5.000 amici, 3.000, 2.000 amici su Facebook, sei solo, perché nessuno mai, quando avrai un problema, ti potrà aiutare anche volendo, salvo rarissime eccezioni, perché tu non hai creato nessun rapporto umano, non hai creato nessun rapporto vero. Perché per creare un rapporto vero devi cominciare da bambino, magari iniziando imparando quali sono i limiti in cui ti devi muovere, le famose baruffe dei ragazzini e tutto il resto, ma questo ti aiuta un attimino a porti, a renderti conto che ci sono gli altri e a sapere di rispettare gli altri. Non c'è bisogno che qualcuno te lo spieghi, voglio dire, si sa che impari gradatamente a sapere che ci sono degli altri davanti e verso i quali ti devi trovare sistemi di comunicazione che sono basati su tanti fattori, tra i quali rispetto, amicizia, ma anche incazzature, per carità, ma imparare su questo. In realtà oggi noi abbiamo intere generazioni che non sono più abituate ai rapporti sociali, perché sono state profondamente traumatizzati dai rapporti sociali. Nella scuola oggi non abbiamo più insegnanti super partes, ce ne erano di coglioni tantissimi anche una volta, per carità, ma avevano la funzione di arbitri della situazione e diciamo che in linea di massima avevano anche la capacità di tutelare per esempio il più debole nei confronti del bullo della classe, no? Oggi questo non solo non c'è più, ma l'insegnante spesso si tramuta in persona che agisce e fa bullismo nei confronti di alcuni scolari quando questi non si comportano, non dicono, non fanno le cose che l'insegnante si aspetta da loro. Quindi la componente di arbitro della situazione, di educatore, quindi di ex ducere, di capacità di tirar fuori i talenti e le migliori qualità del bambino, sono state perse. Naturalmente sto generalizzando, ci sono bravissimi insegnanti e ci sono che hanno la fortuna di avere ancora gli scolari che riescono a rispondere perfettamente e riescono a essere educati nel migliore dei modi, cioè ma in linea generale la situazione è questa. Quindi è un popolo che si è spento e che si è adattato, piegando la testa, per sopravvivere nella propria progressiva miseria anche economica, oltre che morale e intellettuale, ha accettato delegare la diseducazione dei propri figli a un sistema scolastico statale che è sempre più becero e sempre più inadatto ad educare, tenendo poi conto che ti mettono paletti come vuoi portare il tuo bambino all'asilo nido? Allora, ammesso che tu sia riuscito ad avere un figlio e abbia avuto il coraggio di avere un figlio, devi avere la capacità di cacciare quasi 400 o anche più 400 euro al mese di asilo nido, ma contemporaneamente se non vuoi romperti le palle e cercare soluzioni alternative, devi farlo facendo in modo che tuo figlio sia vaccinato con 10

10-12 vaccini nei primi 3-4 mesi di vita, che ogni vaccino ha più valenze vaccinali, quindi si arriva addirittura a, mi avevo calcolato una volta che eravamo a più di 20 valenze di fatto, quindi una iperstimolazione del sistema immunitario con un carico tossico che è spaventoso, perché ci sono i dati, ufficialmente ci sono, che poi questi bambini vengano in qualche modo conseguentemente anche subiscano anche danni di tipo neurologico e tossico, questo è un dato di fatto che però non viene segnalato più da nessuno. E quindi l'educazione che viene fatta nei confronti delle nuove generazioni parte da questo piede sbagliato e tragico, verso i quali i genitori però non hanno più, non vogliono più esercitare quella che è la loro legittima autorità genitoriale, appunto. E siccome sono oberati da 3.000 altre preoccupazioni, non si vogliono prendere quella che una volta era, come si può dire, un elemento indubitabile. Cioè, io la salute di mio figlio me la gestisco a 360 gradi, e se ritengo che quella cosa abbia dei rischi, principio di precauzione, ma non esiste che io debba essere costretto tra virgolette a farlo perché sennò il mio figlio non accede alla scuola. Siamo arrivati a dei livelli semplicemente folli, e lo stiamo accettando progressivamente, stiamo accettando tutto, le condizioni di lavoro. Pensate solo, leggevo, mi ha colpito molto, insomma, ragazzi, alla mia età le cose sono cambiate in maniera radicale, purtroppo non sono cambiate in meglio. Il fatto, guardo, mi capita spesso di guardare alla sera La ruota della fortuna finché arrivo a casa a mangiare tardino, e accendo pur di non guardare le stronzate che ormai i talk show, che sono una roba vomitevole, dico vabbè, guarda, mi guardo La ruota della fortuna, almeno c'è qualche sputo di divertimento. E al di là di questo, mi colpisce che quasi tutti i concorrenti che non ce la fanno e quindi devono salutare, salutano la famiglia, chi mi vuole bene, e i miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di stare qua. Ma che cazzo vuol dire? I miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di... Ma come ti hanno permesso, deficiente? Ma come ti hanno permesso? Chi ti ha permesso? Chiedi un coso di lavoro e questi ti hanno permesso di partecipare a un gioco a premi, e tu li devi ringraziare pubblicamente? Ma a che livelli di servilismo siamo arrivati? Ed è una cosa generalizzata. Ma c'è bisogno di ringraziare il datore di lavoro, ma neanche il datore di lavoro, perché spesso sono su uffici pubblici, no? Di pubblica amministrazione, ci mancherebbe, anche perché, altro argomento, dove sono le partite IVA? Come fa oggi un ragazzo di 20 anni ad aprire una partita IVA? È una follia. No, ci vengono richieste tali e tante condizionamenti, regolamenti e altre cose, che si richiede un capitale iniziale che i giovani non hanno. E quindi cosa fanno? I giovani adesso ovviamente trasmigrano, è normale. I migliori, spesso quelli che hanno anche un po' più di iniziativa e quindi anche un po' più di coraggio, non perdono neanche tempo a rischiare in questo paese, quindi un'apertura di partita IVA o quant'altro. E cosa fanno? Vanno direttamente all'estero, dove trovano, c'era un servizio proprio di presa diretta recentemente, dove ragazzi italiani a Berlino in poco tempo hanno trovato un lavoro retribuito al doppio di quello che anche il triplo di quello che normalmente in Italia avrebbero avuto, in poco tempo trovano un affitto di casa e possono anche avere un figlio con tutte le garanzie di asilo nido, nessuna vaccinazione obbligatoria, eccetera eccetera, costo dell'asilo nido pagato dallo Stato naturalmente, eccetera. Ora, e qui c'è un altro argomento che si apre, l'immigrazione senza controllo che sta venendo avanti da circa 30 anni in Italia si giustifica col fatto che gli italiani non fanno più figli. Ma certo, questo è un programma preciso, è un programma stabilito dove non viene più dato nessun aiuto alle famiglie e dove vengono sperperate quantità di denaro mostruoso nelle pensioni minime da dare ai parenti degli immigrati. Basta che un genitore venga qui qualche mese l'anno perché possa andare a casa con una pensione, con un vitalizio di 300 euro, e su questo si stanno spendendo ogni anno non so quanti miliardi, credo siano 200 miliardi di pensioni ai parenti degli immigrati, ed è tanto per dirne una. E naturalmente non ci sono soldi per l'assistenza
alle famiglie, per esempio per un lavoro part time che viene adeguatamente retribuito e si consente al datore di lavoro di avere sgravi fiscali molto importanti. Da noi un part time è semplicemente un sogno inarrivabile, in Germania è una cosa che si può, a cui si può tranquillamente accedere con una certa facilità, no? Al di là del, poi degli stipendi che sono decisamente superiori, lo stipendio medio dell'italiano è oggi uno stipendio da fame perché non è mai stato indicizzato, perché per mantenersi in piedi nella concorrenza all'interno dell'Europa, perché noi abbiamo il debito più alto e tutto il resto, dov'è che si è lavorato, dov'è che si è scaricato? Bloccando gli stipendi, cioè riducendo in maniera vergognosa e incredibile il costo del lavoro. Perché era l'unica leva su cui l'impresa poteva diminuire il costo lavorativo, naturalmente per riuscire ad avere un prodotto da vendere a prezzi concorrenziali. Ma questo nell'assenza totale di una struttura politica o statale che potesse fare da arbitro e garantire determinate condizioni, nell'assenza totale di un sindacato che nel frattempo si è venduto a di più. Pensate solo come si è comportato il sindacato quando è stata ora di fare la vaccinazione di massa sperimentale su milioni di persone in Italia, schierato ovviamente totalmente a favore, contro ogni diritto costituzionale e ogni diritto e principio democratico. Si è imposta una profilassi terapeutica sperimentale mai fatta prima, di massa, senza nessuna prova senza che fosse mai stata fatta nessuna prova sull'innocuità del prodotto. Ma se questo, scusate, e quando si parlava di nazismo, no, che stiamo esagerando, chissà che morissero tutti i Novax, no, e tutte le altre cose, quei quattro figli di puttana super pagati nelle televisioni ufficiali che dicevano queste cose, no? Questo paese progressivamente, quindi dicevo, è andato pian pianino verso il baratro. E poi la guerra con la Russia, ragazzi, cioè una cosa di cui non si parla. Cioè, noi, la Meloni e tutti i principali si sono trovati adesso al vertice NATO in Turchia. E di cosa hanno parlato, secondo voi? E tutta la questione, pensate quanto merda è la nostra informazione. Tutta la questione era se Trump aveva perdonato la Meloni, e la Meloni cosa avrebbe fatto, se Trump cosa gli ha detto. Cioè, sul piano personale, no? Come se io e Tony fermo una baruffa e ora tutte le televisioni di aspetta, vediamo se Paolo si è messo se ancora arrabbiato Tony, o se Tony che ha detto a Paolo, ma se siamo a sti livelli qua, no? E lì è venuto fuori qualcosa su cosa ha deciso il vertice NATO, perché la NATO è quell'entità militare che dovrà affrontare la Russia. È solo questione di cosa? Di 1, 2, 3 anni, il tempo che gli armamenti che la Meloni ha sottoscritto, che adesso ha battuto il pugno sulla tavola, ha detto io voglio non voglio dare questi miliardi in più, non li troviamo né per le pensioni, non li troviamo per la sanità, non li troviamo per gli stipendi, non li troviamo per un cazzo, ma per le armi li troviamo. E a Leonardo viene commissionato adesso il nuovo carro armato, non so bene di che entità, non me ne frega un cazzo, che però deve essere fatto in Italia. Siamo comunque in ampio ritardo sui programmi da fare insieme, in alleanza con la Germania. Ma perché li facciamo questi nuovi carri armati? Perché stiamo spendendo follie in nuovi armamenti? Perché questi armamenti vanno usati. E vanno usati contro chi, secondo voi? Contro chi? Certo, contro la Russia. E noi stiamo tenendo in piedi un governo neonazista nato da un golpe, né più né meno un golpe ufficialmente detto, antidemocratico, contro un governo normalmente eletto in Ucraina ancora nel 14. Stiamo sostenendo un branco di neonazisti che chiedono armi in continuazione, stanno massacrando il proprio popolo, perché tanto che cazzo gliene frega, poi non è il proprio popolo, tanto Zelensky è un ashkenazita ebreo, quindi figurarsi che cazzo gliene frega del popolo ucraino. E cosa fa? Chiede armi continuamente per tenere la Russia imbloccata e consumandone risorse, naturalmente anche umane, psicologiche ed emotive, per poi arrivare alla grande botta fra 1, 2 anni, 3 anni, quello che sarà. Tireranno fuori ovviamente una,
una false flag, un attacco inventato, mano a mano, intanto anno dopo anno si stanno rompendo e si stanno facendo provocazioni una più pesante dell'altra, con i droni si arriva a bombardare ormai il centro di Mosca, e avanti di questo passo, e hanno fatto saltare anche gli ucraini il gasdotto, non solo il Nord Stream, quello che portava il gas direttamente alla Germania, su naturalmente indicazione americana ed inglese, ma adesso hanno fatto saltare anche quello che passa per la Turchia, che doveva poi arrivare, non so se vi ricordate, attraverso l'Albania a Brindisi, e avrebbe consentito, con gli accordi che Berlusconi aveva preso con Putin, aveva consentito, avrebbe consentito all'Italia di avere il rubinetto in cui arrivava il gas per tutta l'Italia meridionale, anche per tutta l'Italia sostanzialmente, e avrebbe potuto mettere un ricarico a metro cubo, un leggero ricarico a metro cubo, tenendo anche dei soldi per darglielo poi alla Francia, alla Germania, all'Olanda e agli altri paesi. Pensate voi, no? Capite? Allora, questo quadro non ne sta parlando nessuno in realtà. C'è stato il vertice NATO adesso e si continua a focalizzare la questione sui cattivi iraniani, che sono tanto e tanto cattivi, terribili, il povero popolo iraniano che è sotto una dittatura feroce. Non parliamo delle donne poverine che ne passano di tutti i colori, non sto dicendo che non sia, dico semplicemente è il come si dice, il segno di una arretratezza e di un estremismo islamico che è stato imposto dall'Occidente ancora una volta, perché ricordo a tutti che Khomeini e quei dementi sono stati messi su dagli occidentali per eliminare lo Shah di Persia, che aveva deciso di camminare con le sue gambe e di non ascoltare più gli ordini che venivano dall'Occidente, in particolar modo dagli anglo-americani e sionisti. Quindi gli hanno creato un golpe interno e hanno messo su questi qua. Questi qua adesso non vanno più bene perché hanno cominciato anche loro a fare di testa loro, perché l'Iran non è il Qatar, anche ha risorse energetiche importantissime e ha 92-93 milioni di abitanti, non è propriamente una cosina. È l'unico paese in questo momento che può impensierire il disegno di dominio sionista in Medio Oriente. E quindi gli Stati Uniti, che sono di fatto ormai sotto controllo del sionismo internazionale, non da adesso ma in maniera evidentissima con il poveretto di Trump, verso i quali i sionisti ce l'hanno per i coglioni, ecco che si sta preparando, ripeto, il vertice NATO che hanno fatto adesso ad Istanbul avrà preparato una strategia per i prossimi anni. E questa strategia è stata confermata, a parte la Spagna di Sanchez, che ha rifiutato di aumentare le spese militari al 5%, di portare la spesa militare al 5%, che è una cifra colossale, tutti gli altri hanno accettato, compreso la Meloncina, e si va chiaramente dove? Si va verso la guerra. Naturalmente nel silenzio più completo. Poi cosa succederà? Improvvisamente il cattivo russo lancerà una bomba, un missile da qualche parte, magari su una capitale europea. Vedete, l'avevamo detto, sono anni che vi diciamo che i russi sono cattivi, e si parte con il conflitto aperto verso il quale la NATO si sta preparando. I russi da parte loro lo stanno dicendo in maniera sempre più esplicita: noi siamo pronti al conflitto. Probabilmente aspettano che Putin vada in pensione, perché così hanno una gerarchia magari molto meno capace di quella di Putin e quindi sarà più facile la vittoria. L'altra questione in questo momento è sul cambio climatico, no? È l'altra questione che stiamo vivendo tutti con accettando le stronzate più immense che ci stanno dicendo. Ora, la pianura padana è un catino, no? È un catino dal punto di vista fisico, geologico, geografico. È un catino aperto solo dal lato dell'Adriatico, venti ne arrivano in modo molto limitato, quindi è poco ventilato. Ovviamente abbiamo le Alpi a nord e a ovest, a sud tutto l'Appennino. Resta solo un'apertura con l'Adriatico, che è un poco più che un lago, a est. In questa condizione la pianura padana, negli anni della mia infanzia, quindi parliamo di 50 anni fa, 50-60 anni fa, era una,
semplicemente una foresta di piante. C'era una densità di piante di grande fusto, quindi dai noci agli ciliegi a tutte le piante da frutto eccetera, che servivano tra l'altro come supporto alimentare a tutte le famiglie agricole, che era una roba enorme. Tutte le strade principali, le strade statali e le strade importanti erano tutte alberate per decine di chilometri con grandi piante. Le campagne erano foreste. Ora capisco che per un ragazzo che è nato negli anni 80 non può aver visto una minchia e neanche si può rendere conto, ma ve lo posso garantire io, i campi non si riusciva ad avere una vista per più di 150-200 metri, perché il resto erano piante, siepi di ogni tipo. Strade, molte erano ancora a sassi, non asfaltate, le aree artigianali o industriali non c'erano ancora, quindi interi chilometri quadrati di cemento e asfalto dovevano ancora nascere e dovevano essere ancora rubate alla campagna, che era densamente coltivata ed era piena di piante. Poi è arrivata la rivoluzione agraria o la rivoluzione agricola, comandata sempre dal modello americano della massima quantità. Quindi cosa si è fatto? Si è cominciato ad abbattere soprattutto nelle piccole proprietà agricole. L'Italia è caratterizzata da piccole proprietà, si è incominciato ad abbattere piante di ogni tipo, tutte le piante di confine, le siepi incredibili, tutti i luoghi di rifugio degli animali selvatici, tutto, fare delle spianate chilometriche a monocultura di mais ibrido che veniva dagli Stati Uniti, mi ricordo ancora la DeKalb, interi chilometri di abbattimento, quindi aeroporti, veri e propri aeroporti, con l'eliminazione di tutti i vegetali importanti, piante grandi intendo dire, che erano quelle che poi durante il periodo estivo, con l'evaporazione intensa, creavano il temporale, e ogni 15-20 giorni arrivava il temporale, che di solito non portava giù grandine a sassi, ok? Ma c'era la grandine, per carità, ma non certo ai livelli attuali. Le temperature non superavano mai i 30 gradi. Mai. Ma questo non è perché nel frattempo la terra si è surriscaldata per colpa della CO2. Queste sono le solite stronzate che vengono dette ripetizione a ripetizione e verranno certamente accettate da tutta una generazione di ragazzi che non sanno niente del passato e non hanno visto l'evoluzione e la degenerazione che è stata subita dall'ambiente, no? Non ne sono coscienti e quindi accettano tutto passivamente. E non c'entra niente il movimento, i cambiamenti climatici ci sono sempre stati sulla Terra, ma l'incidenza dell'aumento della CO2, che sarebbe la grande causa di tutto, no? Secondo i figli di Troia, l'uomo ne produce sostanzialmente il 5%, il 95% della CO2 è prodotto dall'attività della terra, in particolar modo dall'evaporazione oceanica, del plancton. Ora, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Il problema dell'aumento di 10 gradi oggettivo qui da noi è stato fatto da due fattori principali. Quello che vi ho detto, cioè la devastazione ambientale che noi abbiamo provocato nella ricerca disperata dell'aumento della quantità di produzione per ettaro. Perché? Perché nel frattempo il prodotto agricolo era pagato sempre meno al produttore. E anche questa è stata una scelta. Perché? Perché sono arrivate milioni di tonnellate di grano dagli Stati Uniti a un cazzo di prezzo, naturalmente, e questo ha fatto abbattere il valore del nostro grano di qualità che avevamo qui in Italia. Allora cosa ha fatto l'agricoltore e le categorie agricole? Beh ragazzi, dobbiamo produrre di più, e per produrre di più deserto, cazzo. E in questo modo abbiamo disboscato come non ci fosse un domani tutta la pianura padana. Nel frattempo è aumentata ovviamente la produzione industriale e le aree artigianali e tutto il resto, le strade, le autostrade, l'asfaltatura eccetera, e questo è stato l'altro elemento, e in 30 anni abbiamo modificato il clima e quindi le temperature sono progressivamente salite fino a ben oltre i 30 gradi, fino ad arrivare poi alle punte estreme, perché le punte estreme di 40, beh ragazzi, cioè, allora io che sono complottista, ma è certo che c'è l'azione delle scie chimiche che
hanno cominciato nel 2004, 2003, 2002 con un accordo tra Berlusconi e quella merda disumana di Bush, e sul veri e propri tecniche di manipolazione climatica che aveva soprattutto uno scopo militare, ovviamente, e quindi le famose scie continue, che sono veri e propri reti. C'era qui un idiota che diceva che erano scie di condensazione, che noi sbagliavamo a dire che erano cioè, ma capite, trasmetteva da questi microfoni, ma lasciamo perdere, vere e proprie reti di gas che creano un velo, e quindi il sole in piena estate che irradia ad alta temperatura ovviamente la superficie terrestre, da qui c'è la terra emana calore verso l'alto, che non trova uno sfogo nei piani alti dell'atmosfera e viene bloccato da specie di tenda che viene fatta dalle scie chimiche, no? Questo aumenta enormemente di qualche grado il calore, ok? E andiamo avanti così. C'è qualcuno che, a parte l'idiota che vi sta parlando adesso, che allora tutti quanti, sei pessimista, sai Paolo, e hai anche un tono arrabbiato, pensa a te, ho il tono arrabbiato e sono pessimista, invece voi che siete ottimisti e andate ogni giorno al centro, ogni domenica al centro commerciale, continuate così, teste di cazzo, cosa volete che vi dica, continuate così. Franco avrebbe detto in questo momento, e lo ricordo benissimo, e mi voglio fare la rivoluzione con sta gente, voglio fare la rivoluzione, ma cosa sto a fare, cosa affetto? La gente che si sposta in un cantone, chissà che non mi tocca a me. Ah, se devo morire mio amico, va bene, importa che se tocca a ma intanto speriamo che a me non mi tocca, e mi sta uscito e sbasso la testa. Bravi, questo è il popolo italiano. Ecco perché adesso vi devo faccio riascoltare Ho paura degli italiani di Rocco. Sentite un attimo se è sbagliato qualcosa nel testo di questa canzone.

denunciano la censura, ma sono i primi che dopo domani censurano gli altri per paura, che gridano libertà, ma solo se è la loro, e che cambiano padrone senza uscire mai dal coro. Ho paura degli italiani che si credono ribelli, ma aspettano il permesso per essere se stessi. Ho paura degli

Allora, c'era un'altra cosa che volevo dire in conclusione prima della pausa pubblicitaria. Allora, l'altra questione aperta che non viene mai considerata è il fatto che, prendiamo Trump perché è quello ovviamente più famoso in questo momento, ma tutti i cosiddetti Epstein Files, no? Sono prove provate, sono migliaia e migliaia e migliaia di documenti e di filmati che sono venuti fuori, che non vengono resi pubblici se non in minima parte, naturalmente fino a dove qualcuno ritiene utile farlo, non li vengono mai fatti vedere nella completa, dove il presidente americano e la First Lady sono dentro fino al collo, erano dentro fino al collo nel giro di Epstein, ok? Quindi in particolar modo il presidente si è fatto le ragazzine e le bambine minorenni, spero abbia fatto solo quello, che non abbia fatto di peggio. L'altra era una, sostanzialmente una che girava nel giro delle donne di Epstein, no? Quindi ecco, in questa cosa si è arrivati poi a scoprire che non solo lui, naturalmente, c'erano dentro tutte le gerarchie politiche europee, c'era dentro importantissimi, a parte membri della famiglia reale inglese, ma primi ministri e altissimi dirigenti dei governi inglesi, c'erano dentro elementi dei governi francesi, dei governi tedeschi, dei governi olandesi, c'erano dentro tutti erano andati nell'isola di quel figlio di puttana che era uomo del Mossad e che aveva ampiamente registrato tutte le porcate che questi facevano su dei bambini, su dei minorenni, fino ad arrivare in alcuni casi all'uccisione e in alcuni casi pare al cannibalismo vero e proprio, cioè venivano cotti e presentati io ho visto delle foto che non sono certo siano autentiche, che non siano state manipolate, questo non lo so dire, però veramente raccapriccianti. Ora, normalmente all'epoca mia, se fosse uscito uno scandalo del genere, ma immediatamente partivano arresti. Dov'è la magistratura? Dove sono i grandi magistrati, ma dico quelli americani piuttosto che quelli inglesi, che quelli tedeschi, che quelli francesi o anche quelli italiani? Dove sono? Ma è possibile che gente così rimanga al loro posto e non succeda nulla? È possibile. Gente, quindi, qual è il livello morale che una persona come uno che ha vissuto quello che ha vissuto Trump, ma ci sono stati tanti altri che hanno vissuto peggio, è la persona che decide delle sorti del mondo, se fare o non fare la guerra, se bombardare o non bombardare, se avere attenzione per la vita degli altri? Ma di cosa stiamo parlando? Siamo in mano obiettivamente a persone di livello morale infinitesimale rispetto a quello che può essere una persona normale. Tanto è vero che nessuno di noi può avere minimamente ormai accesso a un qualunque incarico di responsabilità politica, sia periferico, sia provinciale, che tanto meno nazionale, perché persone che siano dotate di un minimo livello di moralità non possono essere lì presenti. Perché devi avere la faccia come il culo ed essere disposto a vendere tua madre, è solo questione di prezzo, altrimenti lì non ci puoi stare, altrimenti lì non puoi firmare nulla. E allora questi sono i responsabili del destino di interi popoli occidentali, anzi uccidentali come si dice. E dove volete che si possa andare? Si va verso la guerra, si va verso un ulteriore massacro, si sta riducendo ovviamente da gente così, la Lagarde è dentro fino al collo. Tutti, sono dentro tutti, come l'attuale presidente della Commissione von der Leyen, eccetera, sono tutti dentro, sono persone depravate di altissimo livello che sono dentro giri mostruosi e che se niente, quei giornali di merda che abbiamo, anziché essere servi schifosi e striscianti del padrone, facessero qualche volta un minimo di giornalismo come si faceva ancora negli anni 70-80, ma la gente andrebbe a prenderseli a casa questi. Andrebbe a prenderseli a casa. E invece nulla, non sta succedendo nulla. E tutti tranquilli, cioè ognuno pensa ai propri cazzi, alla domenica si va al centro commerciale, e si sta lì, la propria vacanzina che è sempre più breve, invece di 7 giorni, 3 giorni, 2 giorni, e magari avanti in Rio a Sottomarina perché non voglio neanche a Kiskei, ok, macchinetta sempre più in disuso perché non ho più un cazzo, e andiamo avanti così, va bene? Ora,
il governo italiano nel rapporto, stiamo parlando del governo, di cosa ha fatto la Meloni, ma la Meloni piuttosto che la Schlein, piuttosto che Conte, piuttosto che chiunque altro, il governo italiano oggi sparito Berlusconi, e guardate che vi sto dicendo una cosa che mi viene mal di pancia solo dirla, Berlusconi che per me era un infame e pensava ovviamente soprattutto ai propri interessi aziendali e personali, ma tuttavia era ancora in grado, perché appartenente a una generazione, a quelle dei miei genitori, era ancora in grado di fare anche ogni tanto gli interessi nazionali e trattare l'Italia come un'azienda sua e dire vabbè, ho mangiato per me fino a essere satollo, ho fatto le leggi che convenivano per me, perfetto, fatto questo sai cosa c'è? Che mi fa anche piacere fare qualcosa a vantaggio del popolo italiano e della nazione che sto guidando, e quindi accordi personali con Putin, gas e materie prime a bassissimo costo per la nostra industria eccetera. Dopo di lui quattro merde incapaci, gente di nessuna levatura, nullità umane, senza né preparazione né cosa culturale, altro, che si sono insediate lì, mandati sempre da qualcuno, e hanno firmato tutto contro gli interessi del popolo italiano. E la Meloni non ha fatto, è stata eletta invece rispetto ai governi tecnici, e sta continuando a fare esattamente questo. Se si legge, se si ascoltano certi discorsi ufficiali che lei ha fatto in momenti di, è venuta nelle parole, si traspare la verità, e lei sta dicendo io farò tutto quello tra virgolette che mi è stato ordinato di fare, non per il bene del popolo, ok? E questo sarà la stessa cosa che faranno quando andrà su la sinistra, quando lei andrà giù eccetera eccetera. Allora qual è la soluzione? Ma la soluzione è una e una sola, che è sempre quella che vi ho detto io: cerchiamo immediatamente di ricreare rapporti e reti sociali vere, rapporti e reti sociali fatti di amicizia, che vuol dire andiamo a trovarci di persona gli altri, conosciamoli, parliamoci insieme, andiamo fuori a mangiare, a bere qualcosa, e da lì facciamo qualche azione comune. Cosa può essere un'azione comune? Può essere per esempio iniziare a fare un'attività di hobby, non so, volete fare tutti l'agricoltura biodinamica, facciamo l'agricoltura biodinamica, facciamo un corso artistico insieme, facciamo qualcosa insieme, e nel momento in cui facciamo qualcosa insieme allora si creano quei rapporti umani che poi hanno un senso naturalmente, e possono in qualche modo riuscire a ricreare un rapporto di amicizia e di fiducia reciproca vera, che non è basato ovviamente sui social di merda. Questo possiamo fare, non è che possiamo fare altro, a meno che uno creda di stare lì a casa sua, grattarsi le palle dalla mattina alla sera, poi alla domenica continua ad andare nel centro commerciale, si compra le cosine nel negozio meno costoso e compra, mi raccomando, tutto online, che è fondamentale, comprate tutto online su Amazon, che così risparmiate, coglioni, e intanto fate saltare completamente la catena di distribuzione al dettaglio, e quindi fate perdere posti, migliaia di posti di lavoro e tutto il resto. E nel fare questo, quando sarete pronti e solidali nel far questo, vi troverete di fronte a essere atomi impazziti e isolati. Quindi quello che noi stiamo facendo e stiamo cercando di fare da questi microfoni è l'ultima cosa che abbiamo capito finalmente dopo tanti anni, che qualunque manifestazione o mobilitazione è priva di senso, sono solo energie buttate via, perché non hai più un referente che ti può ascoltare, neanche se sei in un milione di persone, e quindi il tempo e l'energia oggi lo dobbiamo impiegare per costruire qualcosa tra noi, qualcosa che si crea naturalmente con un rapporto di amicizia, di solidarietà eccetera eccetera. Ma questa cosa la si può fare nel momento in cui si è capaci di uscire, di alzare il culo dal proprio divano, no? E avere un interesse non economico, un interesse vero per gli altri, perché cioè interesse, a me interessa sapere cosa sta facendo il mio vicino, cosa sta facendo il mio amico, cioè interesse. Se ho interesse per questo, mi muovo verso di lui, cerco di conoscerlo, scambio parole, entro in comunione con i suoi pensieri, con le sue, e anche con le sue azioni, con le sue passioni. Creo di nuovo un rapporto umano vero, basato sul rapporto diretto. Facendo questo si possono creare associazioni, reti di mutuo soccorso, che sono le uniche strade in questo momento percorribili. Altre non ce ne sono, perché tutte le altre sono già bloccate. Ok? Allora adesso andiamo in pausa
pubblicitaria e poi ci sentiamo, riprendiamo con, cambiando un po' discorso, così vi ho già rotto le palle abbastanza. Ci sentiamo fra qualche minuto.

dire che trucchiamo le elezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta allora adesso e cambiamo completamente argomento, così vi ho già sfracellato i coglioni in questa ora e cambiamo e cerchiamo di dare un taglio un po' più positivo o ottimistico, chiamiamolo come vogliamo, perché ho ospite con grande piacere Silvia Bernardi, architetto, e il suo compagno che è Nicola Rizzo, giusto? Dopo devi mettere vicino il microfono comunque Nicola, che hanno una caratteristica molto interessante, che fanno di fatto tra mille cose nella loro vita anche guaritori spirituali, possiamo dirlo?
1: Sì, possiamo dirlo.
0: Possiamo
1: Buongiorno
0: dirlo.
1: A tutti.
0: Tirati sul microfono un attimino, giratelo più, ecco, grazie, così perfetto. Ciao Silvia, benvenuta e ciao naturalmente anche Nicola.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radiogramma.
0: Allora, io ho conosciuto ovviamente, anzi è stata Silvia che è venuta a conoscere me, giusto?
1: Sì,
0: succede
1: esatto.
0: Così perché evidentemente ha pensato che ne avevo un gran bisogno vista la situazione, giusto?
1: Ma io direi che te la cavi abbastanza egregiamente. Vabbè, anche da solo.
0: Ti ringrazio, però insomma.
1: In realtà sono venuta per uno spirito di servizio alla radio, ecco.
0: Esatto. Allora, Silvia, hai proprio delle caratteristiche tue tra le mille cose che fai. Hai sviluppato anche proprio una sensibilità e una capacità di empatia nei confronti delle altre persone.
1: Sì.
0: Sì o no?
1: Sì.
0: E questo ti ha portato, come premessa naturalmente, e questo ti ha portato a svilupparlo ulteriormente, imparando e di fatto acquisendo delle tecniche.
1: Sviluppando, sì.
0: Sviluppando delle tecniche che aiutano le persone a
1: sì.
0: star meglio, ovviamente, non a star peggio, questo mi pare
1: certo,
0: chiaro.
1: Certo, a stare meglio.
0: Vuoi magari spiegarlo un po' tu, che così magari
1: sì,
0: usi
1: certo.
0: parole più precise delle mie.
1: Certo. Io ho... iniziato un percorso di guarigione spirituale, come spesso accade, più di 10 anni fa.
0: Perché cosa ti è successo, Silvia?
1: Avevo cominciato a manifestare una condizione di salute
0: precaria,
1: anche molto, molto grave. E perciò, insieme a tutte le possibili terapie, ho cominciato a studiare e praticare su me stessa e poi sugli altri la guarigione spirituale.
0: Vuoi spiegarci che cos'è? Perché uno dice che è la guarigione spirituale,
1: esatto.
0: ne parlano in tanti. Quella. Io tra l'altro ieri sera abbiamo fatto una prova, anzi tu Silvia l'hai fatta su di me, infatti non sono più me stesso, ormai sono, sono fuori come no, sto scherzando.
1: Sei più te stesso
0: adesso. Sono più me stesso. No, a parte gli scherzi, ne sono uscito con una calma interiore che credo di non aver mai avuto dal momento della nascita, però vai avanti, scusa l'interruzione.
1: La calma interiore di cui parli è uno stato che arriva a noi nel momento in cui ci diamo il permesso di lavorare oltre la nostra personalità. Che cos'è la nostra personalità?
0: Che cos'è?
1: La nostra personalità è l'incarnazione nello spazio e nel tempo. Abbiamo 3 corpi, abbiamo un corpo fisico, un corpo psichico e un corpo mentale che danno forma alla nostra personalità nello spazio e nel tempo. In questa manifestazione noi abbiamo le nostre storie personali, le nostre eredità, tutto quello che ci succede e quindi giustamente ci identifichiamo con quello che succede. E in questo processo spesso ci dimentichiamo che noi siamo molto di più della personalità, siamo esseri spirituali, cioè oltre lo spazio e il tempo.
0: E sono assolutamente d'accordo, visto che anche un amico Steiner dice questo
1: e tu sei espertissimo dell'amico Steiner.
0: Sono nato, l'ho studiato, sì, senz'altro.
1: E me lo insegnerai anche magari un giorno. Quello che succede è quando ci si apre a fare un lavoro di guarigione spirituale, si va oltre alla struttura della personalità presente in questa incarnazione e si apre un campo, ci diamo il permesso di lavorare nei campi spirituali. Da lì possiamo dire, nel tuo caso, che hai sperimentato uno stato di calma interiore. Lo stato di calma interiore è la consapevolezza del sistema che fa parte di un campo più grande di quello personale. Non è tutto dipendente da noi, non è tutto responsabilità nostra quello che succede.
0: Ed è quello che, e siccome io cercavo di capirlo già ieri sera, ti avevo fatto la domanda, se ti ricordi.
1: Sì.
0: Ed era quello che tentavo di capirlo, ed è quello che in antroposofia Steiner definisce, ok, mondo spirituale, va bene, lo dici anche tu ovviamente,
1: sì,
0: ma potrebbe essere il campo eterico, cioè quel campo attraverso il quale determinate informazioni, pensieri e sentimenti e quant'altro sono in grado di influenzare anche lo stato di salute fisica, per esempio.
1: Certo, allora facciamo una precisazione per comprenderci a livello di linguaggio.
0: Sì.
1: Il campo eterico nel lavoro di guarigione spirituale rappresenta il doppio delle strutture fisiche, cioè rappresenta l'energia fondamentalmente che passa attraverso il cavo di rame, cioè la tua struttura fisica, psichica e mentale, cioè ogni corpo ha il suo doppio eterico.
0: Che chiama, si chiama anche corpo vitale.
1: Esatto, vitalità eterica. Certo. Dal doppio eterico dipende lo stato di salute.
0: Bene.
1: Banalmente, se il tuo corpo eterico è completo, pieno di energia, il tuo stato di salute della struttura dei tuoi corpi è perfetto, idealmente. Quello che tu mi hai appena detto invece riguarda qualcosa di diverso dalla vitalità eterica, che è una componente proprio del sistema psicofisico, che è tutto quello che noi ci succede a livello di emozioni, a livello di pensieri, a livello di interazioni con gli altri e anche a livello di storie familiari, storie incarnazionali o anche tematiche spirituali, cioè che abbiamo al di là della nostra personalità. Questo influenza in modo prioritario la nostra salute, cioè quello che si manifesta nel nostro corpo fisico o nel nostro corpo psichico o nel nostro corpo mentale.
0: Che è quello che tu hai definito anche astrale.
1: Psichico si può definire anche astrale, per esempio il corpo psichico è quello che noi prendiamo primariamente quando ci addormentiamo e viaggiamo, abbiamo sogni, viaggiamo nei mondi
0: si stacca dal
1: psichici.
0: Corpo fisico e dal corpo eterico e va nel mondo spirituale.
1: Esatto. Quindi certo, quando si parla di guarigione spirituale si parla di campo più grande, cioè ciò che va oltre la struttura della personalità e che influenza prioritariamente il nostro stato di salute. Ascendere, cioè downward causation si chiama, cioè più la tematica è spirituale, più banalmente, lo spiego, cerco di spiegarlo in termini banali, ha potere sulla nostra struttura
0: fisica,
1: anche biologica.
0: Sì, fisica quindi.
1: Perché tutto succede contemporaneamente.
0: Certo, detto questo, però va anche detto che tu hai fatto ti sei data un bel da fare nel educarti a questo tipo di percorso, partendo da una base che avevi già tu chiaramente, però tramite la malattia che hai avuto eccetera, ti ha portato a conoscere gente pazzesca e sei andata anche negli Stati Uniti. Non so,
1: sì, ho avuto la fortuna di lavorare a livello internazionale, nel senso che mi sono formata con un guaritore spirituale americano che lavorava sia negli Stati Uniti sia in America, lavora ancora negli Stati Uniti comunque. E poi mi sono formata anche comunque con dei medici, tra cui cito per esempio il dottor Klingard, è tedesco ma lavora un po' in tutto il mondo. E poi ho avuto anche altri maestri, cioè per intraprendere questo percorso ci vuole tantissimo studio, tantissima pratica, tantissima disciplina in tutti gli aspetti, spirituale, psichico, mentale e anche biologico, fisico comunque, perché si
0: devi
1: agisce
0: cambiare
1: su tutto,
0: radicalmente in tutti i tuoi
1: tutto,
0: aspetti,
1: devi riorganizzarti in tutti gli aspetti della vita e avere il permesso di entrare in questo percorso ignoto. Devo dire che ho avuto la fortuna sia di lavorare con personaggi internazionali importanti, ma anche con dei maestri del nostro territorio. Faccio solo due esempi. Ho avuto la fortuna di seguire per un periodo un padre francescano del santo di Padova, che è morto nel 2019 a 5 giorni dal suo 100° compleanno. Si chiama padre Giuseppe Ungaro e ha conosciuto sei santi. Lui ha conosciuto sei santi, si confessava da padre Pio, insomma ha avuto una vita assolutamente straordinaria, questo padre, e ci ha insegnato una catechesi non quella solita che magari può essere fatta nelle scuole, ma una catechesi, era un personaggio che studiava dalle 4 del mattino tutti i giorni fino a quando è morto, ovviamente, con una base anche ortodossa, perché dovete sapere che chi studia a Venezia ha un po' anche una influenza ortodossa, non orientale. Solo orientale. San Marco fondamentalmente ha una struttura ortodossa. E qui mi fermo, se no parto per la tangente. La Chiesa e anche comunque il Patriarcato di Venezia.
0: Bizantina.
1: Esatto, bizantino ortodossa. Abbiamo una tradizione meno cattolica, diciamo, del resto d'Italia.
0: Questo è positivo.
1: Questo è positivo, sì, ci rende anche un po' particolari, insomma, perché come sapete, ci sono varie forme in cui si manifesta la religione. Una di queste forme appunto è la forma cattolica, che nella tradizione è la forma romana, la forma di Pietro,
0: la religione cristiana,
1: la religione cristiana. Mentre e si rifà al Vangelo di Matteo, mi pare che è quello più dogmatico. Mentre la tradizione ortodossa, che è considerata quella diciamo più spirituale, nel senso che non c'è un attaccamento, non c'è una struttura dogmatica che è anche funzionale, e di potere, ma che è anche funzionale all'istituzione, non la giudichiamo, però diciamo che la struttura spirituale si riferisce più al Vangelo di Giovanni e si riferisce più a un rapporto intimo, diciamo, con lo spirituale. E infatti ci possiamo ricollegare anche a questo per quanto riguarda la guarigione
0: spirituale. La differenza tra la Chiesa San Pietrina e la Chiesa Giovannita, che sono le due grandi
1: esatto,
0: vie.
1: Esatto, ecco.
0: Una è una via di potere e di controllo temporale sul piano fisico,
1: esatto,
0: che è servita e come è servita. Perché quando io dico, presidente, io ci ho passato una vita, pensati, io vengo da una famiglia anticlericale, perché era una famiglia di origine massonica, eccetera, ma quindi non avevo...
1: Si scoprono gli scheletri nell'armadio.
0: Io ero orgoglioso di questo figlio, sono ancora orgoglioso, perché in quel momento lì aveva una funzione molto positiva.
1: Certo.
0: Ma la cosa interessante era che io ho passato tutta la vita a vomitare addosso tutto il possibile contro la Chiesa Cattolica, e soprattutto quando a scuola ho studiato tutte le persecuzioni, no?
1: Religiose, certo.
0: In realtà ho capito tanti anni dopo che per fortuna ci sono state. In realtà è stato un dolore pazzesco, è stata un'ingiustizia, tutto quello che vuoi, ma ha evitato che l'umanità uscisse dai binari imposti e andasse a sperimentare situazioni molto più pericolose di quello che invece l'imposizione, perché l'umanità era talmente indietro e talmente poco evoluta in quel momento che stava con le eresie, stava uscendo completamente dal seminato e avrebbe impedito una normale evoluzione come quella che l'umanità doveva fare. E la repressione in quel momento cosa facevano? Bruciavano e vai a fanculo, è chiuso l'argomento. Con questo non stiamo giustificando,
1: certo,
0: però non puoi valutare,
1: stiamo leggendo le cose dal punto di vista
0: le cose di oggi, quello che è stato fatto
1: con il metro di oggi.
0: Quindi la Chiesa temporale San Pietrina ha avuto la sua funzione, oggi l'ha totalmente persa, non ha più, o noi facciamo un salto di qualità e andiamo verso il piano spirituale come tu stai dicendo, oppure
1: mi sento di aggiungere comunque che il lavoro sul piano spirituale è una presa di responsabilità da parte nostra, nel senso che, come dicevamo prima, c'è una riorganizzazione importante da fare, ci sono anche dei modi per raggiungerlo, ovviamente, però noi siamo comunque di cultura cattolica e, senza giudicare niente, la cultura cattolica tendenzialmente ci porta a pensare di dover avere comunque degli intermediari, ci porta a pensare di non essere abbastanza, ha delle basi spirituali meravigliose, è il cristianesimo, semplicemente ci sono state nella storia, ovviamente le cose vengono anche storpiate, ci sono state delle situazioni che hanno portato a fare molta confusione su alcune cose, quindi dobbiamo un po' reimparare, darci il permesso di reimparare senza nessun giudizio la nostra relazione con la spiritualità.
0: Certo.
1: Ecco, non buttiamo via tutti gli insegnamenti, ma rivediamoli da un punto di vista di ok, mi prendo la, la responsabilità del mio campo, della mia storia, della mia vita, e comincio una ricerca interiore sincera e responsabile, sapendo che in realtà nel momento in cui riesco a cominciare un percorso io ho tutta l'aiuto, la voce interiore, l'autorità di andare a collegarmi direttamente con la sorgente.
0: Certo. Ascoltami, l'aspetto passando questa è la premessa, diciamo,
1: sì,
0: per cercare di far capire un pochettino, però nel momento in cui una persona viene da te, no?
1: Sì.
0: Con problemi di, che possono essere problemi di natura sia fisica,
1: sì,
0: sia emotiva, psicologica, dolori, sofferenze,
1: certo, qualsiasi tipo di problema.
0: La gente, tra l'altro, vive in maniera sempre più marcata in questo,
1: certo,
0: ultimo periodo,
1: certo,
0: in maniera, anzi direi veramente esagerata in questo ultimo periodo, no? Perché la gente è bombardata adesso,
1: sì,
0: e anche questo bombardamento doloroso, che possiamo definire un bombardamento di sentimenti, di brame, passioni, eccetera, più o meno sconvolgenti, ha anche una funzione, che è,
1: certo,
0: quella di premerti, di spingerti a un cambiamento. E tu puoi pure star seduto sul divano a guardarti l'ennesimo episodio del cazzo della televisione, puoi anche andare la domenica al centro commerciale e basta, è massimo sottomarina, ti torni nella tua casettina e resti lì, ma la vita non riesce più a continuare come prima.
1: Infatti,
0: perché la pressione che ti si sta facendo addosso per 3.000 motivi è enorme. E questo perché ci deve essere una spinta al cambiamento.
1: Infatti,
0: quindi come agisci?
1: Stai toccando un punto veramente fondamentale perché una guarigione abbia la sua evoluzione, e cioè il senso dell'urgenza. Ci sono moltissime persone che magari vogliono sperimentare, vanno a dei corsi, vanno da una persona all'altra. E magari, per esempio, una cosa che diceva sempre padre Giuseppe è padre Pio non era burbero, semplicemente non apriva la porta ai curiosi. Cioè, ci sono degli stati diversi in cui noi ci approcciamo con il mondo spirituale. Hai toccato un punto fondamentale, cioè quando si manifesta una situazione apparentemente molto negativa o difficile, cioè si manifesta una difficoltà, allora noi lì abbiamo l'occasione d'oro per entrare, non voltare le spalle alla difficoltà, ma entrare nel cambiamento, nel nuovo movimento. Per fare questo ci deve essere un senso di urgenza, perché

0: ripetizione di abitudini, che è perfettamente umano e normale, a cui noi, con la nostra forza di volontà, il senso di urgenza di cambiare questo movimento, dobbiamo uscire. Cioè, una malattia cronica in genere non ha, non c'è un senso d'urgenza. Tu ci convivi fondamentalmente, dici vabbè, è così, hai ritorni in queste cose,
1: non hai la forza per fare qualcosa per cambiare, risolvere,
0: non hai neanche l'immagine di te stesso senza quella malattia cronica. Ripeto,
2: anzi, ti sei affezionato,
0: anzi a volte ti affezioni, ti dà un'identità,
2: una giustificazione,
0: oppure insomma fai anche tanti sforzi, magari vai dai medici e prendi delle medicine, ma diventano tutti delle specie di amori che in un certo senso non ti fanno uscire dalla situazione. Allora, in questo caso è un po' più difficile, ma lì avere il senso d'urgenza, perché siamo abituati, e lì entra in gioco il permesso di intraprendere dei nuovi futuri, perché la realtà è che nel momento in cui riusciamo a cominciare un percorso interiore, spirituale, sincero, dove ovviamente uno ha anche delle difficoltà, cioè deve non è comodo, non è un percorso comodo, perché hai la responsabilità del tuo campo, cioè, da quel punto di
1: vista.
0: Ma quando intraprendi il cambiamento, cominci ad attivare le tue possibilità in un campo di rigenerazione in cui si aprono delle possibilità che tu neanche pensavi, ma che di cui hai diritto, cioè fanno parte della tua incarnazione.
1: Quindi l'azione che tu fai sulla persona che si rivolge a te, che cos'è di fatto? È un in qualche modo può tradursi nel fargli dargli lo stimolo per identificare il punto da dove può iniziare il cambiamento, per
0: sì.
1: esempio. Tu so che hai questa, cioè il fatto che tu metti le persone sul lettino, come abbiamo fatto ieri sera.
0: Quello è uno dei modi, sì.
1: Sì, uno dei modi, vabbè. Lo metti lì, lo metti in rilassamento completo, e potendo avvicinarti e toccando alcune parti del suo corpo, tu senti qualcosa, vedi, senti qualcosa. In questo caso, cosa agisce?
0: Allora, succede così. Il guaritore spirituale, in questo caso, è come una porta. Mi spiego meglio. La persona arriva da te, e se vuole fare quel movimento, già il fatto che arriva da te è un buon segno, cioè c'è una possibilità di fare un nuovo movimento, di rigenerarsi e prendere altre strade nella vita. In quel momento il mio lavoro è di aprire una porta a questa persona, perché si metta in contatto fondamentalmente con la sua parte spirituale, è super consapevole, la nostra parte spirituale è super consapevole, super intelligente.
1: Sì, cioè che noi l'abbiamo ampiamente dimenticata nel nostro vivere.
0: Esatto, in quel momento la persona, quando viene da me, mi dà il permesso, e sì, dà il permesso, ci sono delle volte in cui ci sono degli ostacoli, ma esatto, se no non verrebbe, di aprire il campo di rigenerazione più profondo per lei. A quel punto
1: resta focalizzata, sì, qui, per favore. Cosa intendi per campo di rigenerazione? Aprire un campo di rigenerazione,
0: sì,
1: hai detto.
0: Sì.
1: No? E questo, la persona viene da te, ovviamente, quindi se c'è una volontà di cambiamento, di trovare una strada nuova.
0: Certo.
1: Tu in questo senso la agevoli nel trovare questa strada nuova. Ma tu cosa fai nella pratica? Sei veicolo di cosa? Capisci? È interessante questo.
0: Io sono formata e sviluppata per tenere un campo profondo, cioè io in quel momento stabilizzo innanzitutto le radici della terra, che fanno parte della nostra manifestazione nello spazio e nel tempo, quindi la vitalità eterica di cui parlavamo prima. Quindi innanzitutto si stabilizza il campo di vitalità eterica, in modo che ci sia un sostegno materiale.
1: Yeah.
0: A quel punto fisico, sì, perché è molto importante avere il sostegno del campo eterico della terra per far manifestare delle frequenze molto sottili.
1: Quindi aiuti quello, intanto aiuti quello.
0: Intanto aiuto quello, cioè stabilizzo

0: il campo eterico della Terra.
1: Quindi la componente di corporità fisica, perfetto.
0: Perché serve?
1: Certo che serve.
0: Perché se non lo stabilizziamo, noi abbiamo continui alti e bassi, possiamo avere interferenze da altri mondi, o pensiamo che dei pensieri o delle storie siano nostre, invece sono di qualcun altro. Partiamo da stabilizzare il campo eterico, in modo che quello che facciamo non venga sostenuto e non ci siano interferenze. Dopodiché apriamo insieme, io tengo il campo, però lavoro insieme alla super consapevolezza, super intelligenza dei sistemi della persona, apriamo un campo spirituale che in gergo sarebbero, appunto, come abbiamo detto, oltre alla personalità presente, sarebbero i cieli, cioè la terra che ci sostiene. Possiamo aprire le forze spirituali, sono le forze della persona stessa, cioè quello che noi abbiamo come forma umana, abbiamo la possibilità di rigenerare il nostro corpo in vari modi, di rigenerarlo e farlo completamente nuovo, e anche apriamo a quelle super intelligenze che lavorano spirituali, che lavorano in quel campo.
1: Perfetto, fatto questo, che è il primo approccio, diciamo così, lasciando perdere cosa succede alle persone, che poi lo dici, va bene, i passi successivi quali sono? Cioè cosa accade? C'è bisogno di ulteriore lavoro da parte tua e con la persona, o si innesca un meccanismo di cambiamento già di per sé?
0: Allora, in quel momento, quando facciamo il lavoro per esempio sul lettino, quando abbiamo stabilizzato il campo, il sistema della persona comincia a lavorare e comincia a autoguarirsi e a elaborare delle tematiche spirituali delle persone stesse. In quel momento lì, quando finisce, diciamo, il lavoro, la persona è già diversa, cioè nei suoi campi superiori succedono delle guarigioni, di cui magari più avanti possiamo fare degli esempi. Comunque succedono dei...
1: Fai un esempio adesso.
0: Beh,
1: così
0: per esempio, faccio un esempio. Ci sono una prima cosa che si vede spessissimo, sono dei rilasci di trauma. Qualsiasi cosa traumatica ti sia successa nella vita, incidenti, divorzi, problemi al lavoro, qualsiasi cosa che fa parte della vita, tutti abbiamo dei traumi, chi più chi meno, più o meno profondi, agiscono nel nostro sistema contraendo certe parti di questo sistema. Quindi rimane un imprinting che a volte ci trattiene dall'andare avanti, perché ci condiziona profondamente. Una delle prime cose che succede è che i traumi vengono rilasciati. Magari si lavora su un trauma particolare, oppure viene naturale, insomma, che
1: e
0: più cose vengono rilasciate.
1: Nei tuoi esempi, in quello che tu hai potuto vedere, come viene rilasciato questo trauma?
0: Beh,
1: in quale modo? Ci saranno modi diversi, ovviamente, in rapporto alle diverse persone?
0: Dipende. Se si fa il lavoro sul lettino, diciamo che non succede niente, non ci sono fenomeni che tu vedi, viene tutto internamente nei piani spirituali,
1: certo.
0: E io posso vedere, o il guaritore, insomma, a seconda della sua sensibilità, vede quali sono le tematiche che vengono rilasciate. Si vede anche che nel campo dell'organizzazione, anche se hai la visione interiore, nel campo dell'organizzazione cellulare cambiano delle cose, possono muoversi delle tossine trattenute, per esempio.
1: Certo.
0: Un trauma trattiene tantissimi veleni.
1: L'hai rivisto, Nicola? Hai avuto modo di renderti conto di questa cosa qua? Ho visto che accennavi di sì col capo.
2: Sì, lo vediamo.
1: Stai vicino al microfono.
2: Lo vediamo tutte le volte che si lavora. Fondamentalmente il trauma funziona come una perturbazione, una perturbazione nel tuo campo di luce. Se immagini una persona come una sorgente luminosa, il trauma funziona come un'ombra,
1: un velo
2: in un punto specifico della luminosità.
1: Certo.
2: Quando lavori su questa tematica, riesci a fare in modo che quell'ombra si dissolva e quindi che il processo di guarigione abbia inizio. Mm-hmm. Non sappiamo quali siano le conseguenze che succedono Chiaro. Immediatamente prima di farlo, mm-hmm. ma appena porti questa risoluzione, diciamo, vedi la manifestazione immediata.
1: Sì. E nella persona intendi
2: nella
1: dire?
2: Persona.
1: Ah, okay. Sì.
0: Possiamo fare anche un esempio pratico. Per esempio, il medico con cui ho studiato, il dottor Klinger, ha fatto un esempio di questa
1: tedesco
0: ha fatto un esempio di questa cosa specifica che stiamo dicendo. Mm. Cioè, aveva una persona con delle problematiche, hanno fatto un lavoro nei piani più profondi, è venuto a galla un trauma, perché ricordiamoci che non tutto è evidente, bisogna lavorare. E il sistema ti dice in quel momento cosa può sopportare come cambiamento, perché anche questo è importante. Mm. È venuto a galla un trauma, hanno fatto le analisi, lei aveva un problema di intossicazione da mercurio, hanno fatto le analisi prima di lavorare in quella modalità diciamo che non davano tutte le migliori medicine, funzionavano sì, però funzionavano
1: fino
0: a un certo punto, ok? Hanno fatto il lavoro sul trauma specifico, mm-hmm. hanno rifatto le analisi e immediatamente hanno riscontrato un aumento dell'escrezione di mercurio
1: del corpo,
0: cioè enorme rispetto, cioè,
1: l'hanno rilevato con degli esami
0: delle urine, sì. assolutamente, cioè ci sono dei riscontri biologici in quello che diciamo,
1: e questo è un danno, cioè in questo esempio che portavi tu è un'intossicazione fisica.
0: Sì.
1: Di fatto era venuto un'intossicazione da mercurio.
0: Sì, però il trauma non è l'intossicazione da mercurio, cioè il lavorare sul trauma che aveva avuto personale, psicologico, di una natura completamente diversa.
1: Ok, quindi
0: cioè era stato un abuso particolare.
1: Sì. Di natura emotiva e psicologica. Aveva portato come conseguenza
0: il fatto di trattenere nel sistema biologico questa tossina, cioè di non riuscire a liberarsi. Questo è un esempio. Ci sono, tanto per dire, uno dei più normali.
1: La base del problema era di natura psicologica emotiva iniziale,
0: sì,
1: lei ha subito un trauma,
0: esatto,
1: di una violenza, sì, eccetera eccetera, che poi gli aveva bloccato,
0: sì,
1: anche a livello fisico,
0: sì,
1: gli aveva bloccato il metabolismo in pratica.
0: Esatto, ci tengo a dire che quando si parla di questi traumi nella guarigione spirituale sono molto oltre il piano emotivo e psicologico, quella è solo una lo stato emotivo è una conseguenza.
1: Certo, sì, assolutamente, fai bene a ripeterlo, perché vedi, Steiner era molto sottolineava molto il fatto che la natura umana è fatta di tre componenti: la componente fisica, la componente animica o astrale, chiamala come vuoi, e la componente spirituale. Poi la Chiesa Cattolica nell'869 Concilio di Costantinopoli, a tavolino in un concilio, eliminò la componente spirituale e disse che l'uomo è fatto essenzialmente di due nature, una,
0: certo,
1: fisica e una animica, quindi astrale, con alcune componenti spirituali, ma aveva negato l'elemento spirituale. In quel convegno, però è interessante dirlo, Steiner dice che aveva la possibilità di vedere le reincarnazioni, c'era un cardinale che nella vita successiva era Karl Marx. Interessante, no?
0: Certo.
1: Il padre di quella che è stata la follia, la deviazione più totale, senza spiritualità, totalmente senza spiritualità dell'uomo. Interessante.
0: Il problema è che la negazione della spiritualità ci toglie dalla nostra autorità più grande. Faccio un esempio.
1: Frase questa che va approfondita. È una bella frase che va approfondita.
0: Vi faccio un esempio pratico, molto semplice, per darvi un'idea. Qui mi riferisco al lavoro del guaritore americano.
1: Sì. Che tu hai conosciuto e ti ha
0: che mi ha è stato l'insegnante principale, cioè ha aperto proprio le porte dello sviluppo di questo.
1: Tu mi hai detto che senza di lui saresti morta a quest'ora, o no?
0: Senza aver fatto questo lavoro è molto probabile, sì. Non voglio dirlo in questi termini.
1: No, vabbè, ma insomma,
0: no, senza il lavoro spirituale sarei morta,
1: posto, sì.
0: Diciamo quello hai che è, senza nessuna paura.
1: Sai quanti morti viventi abbiamo in giro? Che sono già morti senza saperlo. Ma una marea. non occorre mica morire fisicamente.
0: Certo.
1: Quando sei morto,
0: quello si chiama, quello si chiama movimento verso la morte, cioè non sei ancora. È Ellinger, eh? Questo è basi di Ellinger.
1: Non è Paolo Girotto che lo dice, non so se lo conosce, un filosofo.
0: Come?
1: Paolo Girotto, un filosofo.
0: Ah, certo.
1: Che di altissima levatura.
0: Di altissima levatura, sì, che sì, tutti dobbiamo studiare di base, assolutamente. Sì. E si chiama movimento verso la morte. Tutti siamo o in movimento verso la vita o in movimento verso la morte. Non c'è tanto da
1: due strade.
0: Non c'è tanto da raccontarsi. E bisogna avere il coraggio di vedere qual è il nostro movimento e di fare una scelta. E qualsiasi sia la scelta, il guaritore farà sempre il possibile per sostenere e rispettare quella scelta, ma noi abbiamo l'autorità della scelta se vogliamo avere un movimento verso la vita. Ellinger diceva anche un movimento verso il più, quando faceva le visualizzazioni, o un movimento verso la morte, che è un movimento verso il meno, per dire con Ellinger. Ora, non sappiamo poi quando si manifesta veramente la morte e la vita, sappiamo che c'è una costante impoverimento di vitalità, di possibilità, di situazioni, di un impoverimento di tutto. Ora, se noi ci diamo il permesso, perché ci sono tante cose ovviamente che concorrono a dire ok, adesso io prendo la responsabilità della mia vita, cioè nessun altro ha l'autorità che ho io nella mia vita. Posso avere molte persone che mi aiutano, ma nessuna di esse ha l'autorità.
1: Certo, perché sono io che lo devo avere.
0: Vi faccio un esempio molto semplice. Si parla moltissimo di costellazioni familiari, che fanno benissimo, sono un lavoro fantastico, che poi si è anche voluto insomma in altre forme. Vi faccio un esempio: ci sono moltissimi casi di malattie che non si possono guarire con le costellazioni familiari. E la cosa è molto semplice: non è perché le costellazioni familiari non vanno bene o non funzionano, perché in quella particolare malattia l'autorità o l'origine non è nel campo familiare. Cioè ci sono delle malattie che originano da situazioni di campo familiare, di situazioni avvenute prima, prendi il destino di un'altra persona, insomma un po' tutti sappiamo le basi, ecco, del lavoro di Ellinger. Ma ci sono delle situazioni di malattia grave spesso, ma anche cronica, invalidante, che non originano da una situazione di famiglia, originano da altre situazioni, altre tematiche più profonde. Se tu fai una guarigione
1: tipo, lo si può sapere, no?
0: Tipo incarnazionali, tipo di karma, tipo di archetipiche, archetipiche. Per esempio, tu puoi essere in un momento in cui stai elaborando qualcosa di estremamente profondo spiritualmente, che è una situazione che riguarda solo te e lo spirito, non te e la famiglia. La famiglia ha la sua spirito anima familiare, che si organizza e si riorganizza a seconda delle esigenze che ha la famiglia e lo spirito della famiglia per risolvere dei suoi casi, ma non ha autorità nella tua vita, non ha autorità se tu prendi un movimento verso la morte che riguarda i tuoi campi spirituali più profondi. Non ha l'autorità.
1: Perché io sono d'accordissimo con te, perché il cammino nel percorso di vita è essenzialmente individuale. Hai la responsabilità, tu ce l'hai vita dopo vita, e quello che fai in una vita te lo porti nella vita successiva come compensazione o come pareggio. Quindi sono d'accordissimo con te. Poi certamente ti scegli la famiglia, è chiaro che la famiglia non è casuale,
0: è la migliore che ci può capitare,
1: quella più giusta per noi.
0: È un'autorità superiore che ce la dà.
1: Io direi la più giusta. La più giusta, perché non è detto che sia la migliore.
0: Ma scherzo.
1: Però era quella giusta per te.
0: Per lavorare sulle tematiche.
1: E le anime che sono nei familiari sono anime con cui tu eri in contatto già in vite precedenti, e ti sei preparato a ricuccarle nella vita successiva, perché sono le persone che ti vanno. Però quelli sono i condizionamenti, l'ambiente in cui tu cresci, che è un forte condizionamento. Però alla fine, come dicevi tu, la scelta se muoverti o meno in una direzione la puoi fare solo tu.
0: Diciamo che ci sono due cose importanti. La prima cosa è semplicemente che se tu fai un lavoro di guarigione su un piano da dove non origina la malattia, per esempio un piano energetico, un piano familiare, un piano psichico, e la malattia origina da un piano più profondo, è molto difficile, cioè non trovi la soluzione. Poi magari dici no, quella cosa non vale niente. No, non è quella cosa non vale niente, quella cosa vale tantissimo. Tutti gli strumenti sono buoni, tutte le tecniche sono buone, tutte le medicine sono buone, solo che non è il piano in cui il tuo sistema deve lavorare per guarire. L'altra cosa,
1: aspetta che finisco, però su questo piano tu invece vai a lavorare direttamente sul piano più elevato e più profondo.
0: Grazie a Dio, sì.
1: Capito, non è una cosa di poco, va ripetuto questo. Senti un attimo, per andare a tirare fuori la conclusione, era questa. Allora, tu questa cosa qua la fai anche tu, giusto?
2: Sì, l'aiuto.
1: Sì, mettiti vicino, scusami. Nicola, la fai anche tu, l'aiuti?
2: L'aiuto,
1: in senso,
2: sì, diciamo che
1: spesso potete lavorare anche insieme.
2: Lavoriamo insieme.
1: Certo. Quindi avete caratteristiche, conoscete il percorso.
2: Abbiamo fatto una formazione insieme.
1: Insieme, esatto. Allora, io dicevo, una persona potrebbe può venire da voi e intanto provare sperimentalmente cosa accade nel trattamento. Poi può avere necessità di ulteriori passaggi o meno, dipende dalla situazione.
0: Certo, ci sono delle volte che abbiamo la grazia di, se vuoi rispondere tu Nicola, comunque ci sono delle volte in cui la persona ha la grazia di avere una guarigione immediata, cioè nel senso tutto quello che noi potevamo fare si esaurisce in una volta. Perché? Perché la persona aveva già fatto, aveva già fatto tutto quello che serviva e ha avuto la grazia
1: e bastava quella spinta lì.
0: Bastava questa cosa qua, esatto.
1: È un ricollegamento delle parti basse con le parti alte.
0: Sì, fine. Sì. Esatto.
1: Sì, invece
0: ci sono delle situazioni in cui dobbiamo lavorare, cioè bisogna lavorare a step, perché per andare sempre più in profondità non lo fa il guaritore, lo fa la persona. Il guaritore può tenere il campo, sostenere, manifestare le frequenze più alte, ma la persona deve fare il movimento, e ci vuole anche pazienza, perché i movimenti veri, seri, richiedono molto lavoro e molto sforzo da parte
1: e
0: di
1: tempo
0: tutti.
1: Anche
0: e anche tempo,
1: non
0: sì
1: tipo,
0: no,
1: non c'è l'effetto occhio,
0: no, no. E ci deve essere un senso, ci tengo a dire, ci deve essere un senso di urgenza, ci deve essere, cioè, non di vabbè proviamo questa cosa, cioè
1: tanto per fare,
0: un senso di urgenza vi apre le porte. Non sono stupido, cioè non è che sì, si sì. può, tipo, non ci si prende in giro.
1: Vuol dire
0: perché
1: che il livello di saturazione non è più.
0: Esatto, non ne puoi più, non ce la fai più. A quel punto, con tutto l'amore di cui l'essere umano è capace, può lasciare andare quello che magari ha portato fino in quel momento e prendere un nuovo movimento.
1: Ascolta, Mo, come si fa a provarla sta cosa con te? Con voi.
0: Vi do il numero di telefono.
1: Perfetto, allora
0: mi raggiungete in studio.
1: Silvia Bernardi.
0: Sì.
1: Operi più o meno dove? A
0: Bassano.
1: Bassano, ok.
0: A Bassano, posso fare anche a distanza, posso fare anche online se ci sono delle problematiche di
1: se ne parla.
0: Quello che è.
1: Se ne
0: parla. E comunque io abito a Bassano e ho lo studio lì.
1: Dammi il numero di telefono, allora.
0: 380
1: Sì.
0: 18
1: Sì.
0: 74
1: Sì.
0: 238
1: 238, allora ripeto 380 18 74 238.
0: Scrivetemi, telefonatemi pure.
1: Tu hai
0: se
1: anche,
0: non posso,
1: una mail, non so.
0: Ho anche una mail, posso
1: mettere dei WhatsApp,
0: dei WhatsApp, posso mandare tutte le informazioni che servono, o mi fate le domande che volete, io sono ben felice di darvi tutte le informazioni che
1: anche
0: SIL. Anzi, do quella che ho scritta anche pubblicamente. Silvia. Punto.
1: Allora, Silvia. Punto.
0: Pulcra.
1: Pulcra.
0: Con la H.
1: Quindi Pulcra vuol dire Pul C.
0: H-R-A.
1: C-H-R-A. Quindi Silvia Pulcra.
0: Punto. Silvia. Punto. Pulcra. Gmail.com.
1: Silvia. Punto. Pulcra.
2: Chiocciola.
1: Chiocciola.
0: Gmail.com.
1: Ok, aspetta che lo ripetiamo. Allora, i punti di contatto per chi volesse conoscere e capire qualcosa di più di questa cosa, che comunque di cui abbiamo parlato abbastanza oggi. Allora, Silvia Bernardi, la potete cucare al 380 18 74 238. Ripeto, 380 1874238 e qui mandate di WhatsApp o altro delle registrazioni e quant'altro. C'è anche la mail eventualmente per cose più silvia.pulcra, è scritto P-U-L-C-H-R-A, ripeto, silvia.pulcra @gmail.com.
0: perfetto.
1: Perfetto. Ecco, questo, quindi da questo punto di vista, ripeto, si fa sia sul lettino sia addirittura online, lo puoi fare
0: online, faccio costellazioni spirituali su video, facciamo costellazioni spirituali con i Playmobil, quindi non è necessario essere in gruppo, sono individuali. E questi sono i due strumenti principali, perché le tematiche e anche le tematiche, gli stati delle persone, ovviamente le esigenze sono diverse, quindi lavoro sul lettino e costellazioni spirituali con i Playmobil individuali.
1: E benissimo, allora una cosa che magari potremo fare in futuro, vieni anche qui, anche se so quali sono i limiti e compagnia bella, si potrebbe fare una serata informativa,
0: vediamo che cosa si può fare,
1: eventualmente
0: sì.
1: Ci pensiamo, ok?
0: Certo.
1: Bene Silvia,
0: bene.
1: Intanto ti ringrazio.
0: Grazie mille di cuore, grazie a tutti,
1: grazie anche Nicola.
0: Spero di aver dato il massimo servizio, migliore possibile.
1: Beh, hai dato un'opportunità a tante persone di conoscere un sistema terapeutico che io non avevo mai, di cui non avevo mai sentito parlare, e quindi me l'hai fatto sperimentare ieri sera, e secondo me è una figata. Poi bisogna naturalmente
0: aspetta qualche giorno,
1: sì, beh, se per caso muoio lo dico,
0: sappiamo cos'è stato,
1: è stata colpa di Silvia, ricordatelo. Però
0: grazie.
1: La cosa interessante è che tu per fare questo hai fatto un percorso, che è la cosa che mi ha interessato, che tu hai fatto un percorso di conoscenza partendo da caratteristiche tue personali di un certo tipo, no? E questo secondo me è carino, perché il processo di capacità intuitiva e di capacità di sensitiva in un certo modo è un elemento indispensabile a un'azione terapeutica, perché significa che tu hai distinto, in parte ereditato da vite precedenti ovviamente, una forte empatia e interesse per la persona che hai davanti, perché se no non avresti queste caratteristiche.
0: Certo. Mi concedi una precisazione?
1: Concedo,
0: importante?
1: Concedo.
0: Si può?
1: Madonna.
0: Ok. Di empatia siamo capaci tutti, nel senso che
1: dipende.
0: Tecnicamente siamo capaci tutti, nel senso che io sento, l'empatia significa che io sono il mio corpo emozionale si sovrappone al tuo e sente che cos'ha. Ecco.
1: Non è così comune,
0: ma è una caratteristica, è una potenzialità dell'essere umano che hanno tutti.
1: Certo.
0: Okay. I miei maestri, la prima cosa che mi hanno detto è: per essere un buon guaritore non devi essere empatico.
1: Devi avere un giudizio.
0: Perché? Perché noi tendiamo a non avere i confini. Quando te senti le cose, pensi che siano tue, oppure ti identifichi o dici: ah, anche io sono così. Succede che io non ho più i confini e penso che tu vedo me stesso riflesso nei tuoi occhi.
1: Sì, non era quello che intendevo io, comunque va bene, ho capito il senso. Per me, io do un altro significato a empatia, ed era, tira via la parola empatia, è reale e vero interesse per la persona che hai davanti, e interesse non certo economico, interesse perché sei concentrato per volere dare un aiuto concreto e non spillargli dei soldi così alla cazzo. Come
0: certo, il campo comune è l'amore.
1: Bravo,
0: è il nostro campo comune.
1: Okay, che è la parola finale che apprezzo molto, è questa, perché poi alla fine
0: l'amore.
1: Traduciamola
0: l'amore
1: in tutti i modi che vogliamo, però è questo. E si concretizza non tanto in parole, ma nei fatti.
0: Non significa essere gentili, eh?
1: No, tutt'altro.
0: Vi avviso.
1: Ma è vero interesse per l'altro. Questo
0: assolutamente
1: è.
0: Sì, siamo
1: grazie
0: tutti.
1: Grazie Silvia e grazie naturalmente,
0: grazie.
1: Nicola. E ci aggiorneremo naturalmente per darvi ulteriori evoluzioni. Vi abbiamo dato i contatti. Intanto sentite questo pezzo qui che secondo me mi sfagiola molto. Intanto io saluto i nostri ospiti. Aspetta.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Allora vi volevo dire alcune cosine. Dunque, prima di tutto ricordo che c'è un interessante la rassegna di Cinegamma 5 ogni martedì sera adesso, e è già cominciata da due martedì, e adesso c'è, vediamo che c'è questo qua, aspetta un attimino, pronto?
1: Sì, Gamma 5.
0: Sì, dimmi.
1: Io vorrei sentire, so che voi fate delle belle canzoni di Julio Iglesias.
0: Sì, amore, a saperdere, mi sono dovuto fare una trasmissione che di altro genere. Per le dediche bisogna che ti chiami sabato pomeriggio da Ilario, che te dice tutto lui. Ciao Bea, ciao. Sacramento di Dio. Allora, Cinegamma 5 presenta Una piccola impresa meridionale. È un film molto particolare. Sarà martedì 14 luglio alle ore 21:30 in sede radio. Chi vuole venire un po' prima si mangia un panino in compagnia, si beve una birra, si sta in compagnia, e il 14 luglio, quindi il prossimo martedì, alle 21:30 vengo anch'io, perché è interessante sto film qua. È Don Costantino, che è un ex prete, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione di ex prete, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, e che dovrebbe garantirgli l'isolamento e quindi non la figura tremenda, no? La mamma Stella è già alle prese con un altro scandalo, perché la figlia Rosa Maria Rossi ha lasciato il marito ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. E vabbè, il 14 luglio, se vedemo tutti lì, che sarà, ne vale la pena. Il 15 agosto, sabato, invece, l'avete già sentito dagli spot, a Ferragosto si va su in montagna a ispirare un panorama da fiaba a 1250 metri. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio di via Casara 8 a Campo Fontana, provincia di Verona, quindi parcheggio di via Casara 8 a Campo Fontana a Verona, e da lì poi si sale su in alto. Alle ore 11 passeggiata con guida, alle 13 pranzeremo insieme, c'è la grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sotto aceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà, euro 20. Naturalmente, per prenotarsi la grigliata dovete chiamare il 329 0038 988, ripeto 329 0038 988, lo chiamate entro il 10 agosto, portando naturalmente i 20 euro di saldo. Ecco, questo era quanto volevo ricordare adesso. Poi un attimino solo, che vediamo se riesco a cuccare. Sì, eccolo qua. Boh, allora, l'altra cosa che vi volevo dire era che è partita l'iniziativa, secondo me bella, di creare edizioni Radio Gamma 5. Ovviamente è partito Fabio Turin con questo, il nostro Fabio, che ha saputo già, vi ha già dato dimostrazione del suo impegno con il libro del 50° della radio. Fabio, con edizioni Radio Gamma 5, sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Gamma 5, per poter pubblicare naturalmente altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5. E ce n'è di tutti, di ogni tipo, perché ognuno di noi, tantissime persone, ascoltatori e quant'altro, hanno piccole o grandi storie da raccontare. E ci potrebbe essere, le competenze riguardano la grafica per la copertina del libro, le illustrazioni, la correzione e la preparazione del testo, l'impaginazione, la creazione del video, le gestioni di eventi, interviste, presentazioni di opere, comunicati stampa, l'aiuto logistico e l'organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza o con desiderio di crescere in questo settore, persone soprattutto che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per questo si manda una mail a questo indirizzo: Turin Fabio, tutto attaccato, turinfabio@hotmail.it, ripeto, turinfabio@hotmail.it, e eventualmente si può anche chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al suo numero, che è il 347 715 9717, ripeto 347 715 9717. Vediamo chi c'è. Sì, pronto?
1: Sì, pronto. Era il mio compleanno e volevo sentire Julio Iglesias. Quando potete farmelo sentire?
0: Ecco, ciao, stammi bene.
1: Sì.
0: Allora, Paolo, sei diventato leghista visto che era l'inno della Padania Libera? Sì, niente che altro. E dice qua il mio amico Adamo: tu mio caro sbagli tutto, perché le cose vanno male, perché voi italiani non vi fidate più del Partito Democratico, che invece è la salvezza di tutti i poveri e gli operai, e lo criticate sempre invece di sostenerlo e farvi la tessera annuale del PD come dovreste. Ecco, bravo. Allora, ciao Girotto, come avrai sentito da Le Pen, puoi candidarsi nel caso di vittoria, avremo una speranza. Oh, vedremo, vedremo, non sono in grado. Bellissima la nuova di canzoni di Rocco, ok. E naturalmente Robby L'Alpini si dedica la poesia Il tempo che ci resta. Se osservo il cielo che ogni giorno ci svela la manipolazione delle sue splendide nuvole e della preziosa acqua, creandole cariche di rabbia o cancellandole con il simbolo della gabbia, allora mi chiedo quanto tempo ci resta. Se l'umanità continua ad abbassare la testa, mentre il potere di pochi si mangia la pasta asciutta in testa. Un abbraccio a Robby L'Alpini. Bello, bella Robby questa. Simpatica. Quanto tempo ci resta? Allora, ce ne resta di tempo, sì, ci sono tanti ebeti che bisogna che si sveglia, sì, pian pianino, tranquillo. Allora, buongiorno, aperto ora. Ho sentito che Conte vuole salvare suo socio, il signor Paladino, dallo scandalo delle mascherine. Vergogna, non si salva proprio nessuno. Per secondo sembra che dentro alle moschee sia pieno di accette, coltelli e resto. Ci siamo dentro, cavallo di Troia, e se qualcuno voleva far uscire questa gentaglia, l'opposizione non ha mai voluto, hanno perso la testa, siamo in mano dei pazzi. No, Gabriele, non siamo in mano dei pazzi, tutt'altro, siamo in mano a persone depravate che sono agli ordini di un progetto che si chiama Agenda 2030, Gabriella, vatela a vedere. Che poi questo sia a tutti gli effetti sembri una cosa di pazzi, ma non è di pazzi, è di demoni. Demoni che hanno un bel preciso obiettivo. Allora, salve Paolo, dopo questa attenta disamina cosa dici si possa fare? Il mio pensiero è ci potrà essere solo un cambiamento, solo se ognuno farà la propria crescita personale di conoscenza critica e animica, e per fare questo ci vorrà tempo e non poco. Arrabbiarsi non porta da nessuna parte, basta giudicare gli altri. Vabbè, è quello che penso anch'io, e proprio per questo da circa 28 anni sono su questi microfoni nel tentativo di fare esattamente questo. Ospiti molto molto interessanti, dice Roberta. Dove operano? Puoi dare i suoi riferimenti? Grazie, ciao. Allora, io avevo già detto, comunque ve li posso ridare, sono in Silvia Bernardi, l'architetto Silvia Bernardi, che ha questa capacità terapeutica notevole. Si chiama al 380 18 74 234, ripeto, Silvia Bernardi, 380 18 74 234. Dunque, sì, pronto?
2: Sì, però Julio Iglesias, Paolo, non era poi male.
0: Dio canaglia, de Dio. Guarda, a te spacco la testa. Vieni qua, vieni qua.
2: Ma insomma, sei
0: no, te sei veramente un cancaro. Comunque, te sai che te sei nato cancaro, ti non niente da fare.
2: 9 marzo, mese dei matti.
0: A che non te sento? Paese. Parla più forte.
2: Aspetta, che tolgo il vivo.
0: Oh, finalmente.
2: No, che sento. No, dico il 9 marzo, marzo è il mese dei matti, e nel paese dei matti, a Mogliano Veneto, ma secondo te
0: poteva venire qualcosa di meglio? No, ovviamente.
2: No, ma poi non potevo che finire in un mucchio di matti. No?
0: Cioè, adesso metto Julio Iglesias, davvero che aumento, sì, che io devo compiere gli anni, e se che non so neanche come si scrive Julio Iglesias, come si scrive?
2: Con la I lunga, quella di Juventus.
0: Julio. Ecco qua, Julio Iglesias. Aspetta, che cos'è che te vuoi? Con la misma pietra? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale.
2: No, no, pensami quella del pirata, e adesso non le conosco tanto, ma pensami è bella, se trovi pensami perché Julio, è di una dolcezza.
0: Julio, aspetta,
2: per
0: Julio,
2: una che compie gli anni, pensami. Paolo.
0: Vediamo se che sei Julio, pensami. Sì, sì, pensami mucho. Sì, sì, sì. Aspetta, aspetta, ti dedico con tutto il cuore, sta attento, sta in linea, non sta andando via, aspetta.

0: Ferma.
1: Se nessuno crede ancora che ti amo.
2: Sì, sì, Zeusi.
1: Perché non mi hai mai visto?
2: Ho sentito, va bene così.
3: Ah? Va bene così. Ma guarda, signora, se
2: proprio... Dedicata alla signora che compiva quanti anni secondo te?
3: Ma secondo me ne fa una sessantina, 60, 60.
2: No, mi diria 70, 72, 63.
1: E vorrei poter fermare i tuoi pensieri.
2: Ecco, perfetto, adesso mi fermaria perché ho paura tanto di andare avanti.
3: No, tu vai su con gli anni perché, lo sai perché? Sì. Io ti ho detto 60, 62, tu hai sparato più alto, perché ormai tu ti circondi di quel di
2: questo. Zio Can, è vero, è vero. No, no, ma se è giusto anche perché giustamente sono io a parlare con 45 anni, è vero che è così, zio Can.
3: Ma no, io ci sono già passato.
2: Ah, ci sei già passato, ho capito. Vabbè.
3: Io ho già superato, ma guarda che ogni tanto mi dicono, ma che bella voce che ha, potrebbe far radio. E ho detto, guarda, mi bastano fare chemio
2: beh, questa se bea, Dio che
3: hai capito,
2: potrebbe far radio, ma è importante non fare chemio. Ostia, se bea, ascolta, lì si viene a fare un po' che è radio comunque, dai, così fermo è a radio dei pensionati, che ti ho capito.
3: Eh sì, dopo Gino Ginocchio, dopo tutti quei che se andai, ti dici l'ultimo passo prima del Buron,
2: e ciò,
3: gamma 5.
2: Sarebbe eccezionale. Va bene, dai.
3: Vabbè.
2: Un abbraccio grande.
3: Comunque, voglio fare la dedica alla signora.
2: Sì.
3: Io ho una bella voce, signora. Ho gli occhi azzurri e sono riccioluto. Non ho tutti i capelli. Sono sul 1,78 m scarso perché ormai a Goba se va in giù. Ma comunque, la esorto a pensare a Iglesias. Pensami.
2: Va bene, va benissimo. Ciao, Walter. Disgraziato. No, ciao.
3: Ciao.
2: Signore di Dio. Allora, dice qua, hai sentito Roger Penrose che riguardo la CO2 fa parte almeno del 50% della composizione di vegetali, alberi compresi. Messaggio dalla fabbrica, parafrasando Arbor e Company, lo diceva Neruda che di giorno si suda. Perfetto, e io mi ho letto anche questa. Grazie Paolo, trasmissione interessante e bella musica, Maria Grazia. Beppi 300 dice il campo largo, ecco bravo, il campo largo, sicuro che ne servono altri, dopo e a Melona, dai che andiamo in campo largo e dopo andiamo in Camporea, a Ciappala in Telcuro però. Come si fa a fare costellazioni familiari online e non in presenza? Tiziana, prova a essere meno zio Can, prova, liberati, lasciati andare, ciamia, parlaghe. E dopo te dai un giudizio come si fa a fare costellazioni online. Pronto?
4: Monsignor Girotto, buongiorno, sono Alberto di Padova.
2: Che Dio la benedica, figliuolo. Stia pure in ginocchio, sa.
4: Lunga vita sarà, Dio, lunga vita sempre
2: sarà. Porco zio, sempre.
4: Ti ascoltavo prima riguardo quello che dicevi del discorso dell'e-commerce di Amazon, che la gente purtroppo, ma quasi tutti i giovani comprano su Amazon.
2: Certo.
4: Il problema è che comprando una cosa che costa poco, ok, tra virgolette, lo Stato, tutto quello che non introita tra tasse, tra negozi, tra questo, tra tutto quello che gli gira attorno, lo spalma naturalmente nelle bollette, perché le bollette, se uno sta attento, sono cresciute esponenzialmente ormai, luce, acqua, gas, da qualche parte il gas salta al fuoco.
2: Beh, c'è anche un altro motivo per l'aumento delle bollette comunque, semplicemente noi non riusciamo più.
4: E anche un altro, che comprando la roba del famoso Amazon, che a me personalmente non ho mai comprato niente, neanche un spillo, si impoverisce tutto quello che c'è, il tessuto sociale tra negozio, andare dentro un negozio, fare un giro in centro, guardare un attimo come che sia vita fuori, questo c'è.
2: Sì, volevo solo farti riflettere, certo, quello che dici è giusto, ascoltami, quello che dici è giusto, volevo solo farti riflettere su una questione, che il vero motivo per cui noi adesso abbiamo le bollette che schizzano, benzina, bollette e tutto, non è tanto l'e-commerce, quanto piuttosto che chiamo di governanti de merda, corrotti e incapaci, che fanno in modo di non procurare più l'energia primaria a basso costo, come si era fatto negli ultimi 60 anni, fino al governo Berlusconi. Adesso hanno venduto il culo e paghiamo il gas dagli americani di peggiore qualità, quattro volte quello che pagavamo a Putin. Te rendi conto? Dai ragazzi, siamo
4: una roba.
2: Coraggio sempre.
4: Dopo ti dico l'ultimo e dopo vi ascolto.
2: Dime.
4: Ogni tanto tua moglie va con me a partire, va bene, devo vedere qualcosa.
2: Fatto bene.
4: E ora che era il prete che diceva preghiamo, insomma sempre preghiamo, dopo si è venuto fuori il discorso preghiamo alla fine anche per i nostri amici ucraini che sono in guerra.
2: Ecco, bravo. E dico segreto dito.
4: Mica ieri ho attaccato mia moglie, mi ha detto, ma bisogna pregare anche per i nostri amici russi, perché c'è anche dei russi che ho detto.
2: Direi.
4: Che non ha nessuna.
2: Esatto.
4: Che non ha nessuna colpa.
2: Te puoi dire che il prete, mio carino, ha detto, scusi, per i russi non si può pregare testa da caso.
4: Cazzo, mi ha guardato tutti come fosse Sam Mefisto dentro in cena, Dio cazzo.
2: Bravo, fatto bene, applausi.
4: Ma certo che l'ho fatto.
2: Ascolta, te mi dai l'orario delle messe, prossima domenica vengo con te e fermo casino, dai.
4: Comunque l'alienazione è a tutti i livelli. Cioè,
2: a tutti i livelli, bravo, a tutti i livelli.
4: Va a messa, va a sentire una roba, è sempre a capochino, sì.
2: Robe da matti, io so. Va bene, dai.
4: Bisogna svegliarsi, è tardi, anche mica ho messo tempo, però bisogna svegliarsi.
2: Assolutamente. Ciao Beo, stammi bene.
4: Signore, l'ascolto sempre, arrivederci.
2: Ciao Beo. Allora, Gemo qua un articolo, dice qua, ciao Paolo, è ovvio almeno per me essere in totale sintonia col tuo pensiero, sono convinto che l'unica via è la solidarietà con una rete di aiuto. Radio Gamma 5 è un dono che dobbiamo sempre più ampliare nei bisogni primari, con un arricchimento culturale, filosofico e politico, e con una sana aggregazione. Grazie Vittorio, Ottavio, sì, Vittorio della Vacca, Vittorio era st'altro. Grazie Ottavio, grazie mille, un messaggio che condivido, te lo sai benissimo. Ciao Paolo, hai detto giusto, com'è possibile che non vengano puniti questi pervertiti maledetti assassini? Ma che mondo è questo? Non lo riconosco e lo temo, perché il popolo sta facendo finta di niente. Grazie per come sei e quello che fai, Paolo, grazie davvero. Antonella di Corte, ciao Antonella, grazie a te. Allora, qua vi segnalo che 8 ha acceso la frequenza 93.8, presumo nella sede di Castelfranco Veneto, mettete in moto i vostri tecnici, perché quella frequenza non è mai esistita in zona. Vi segnalo che 8 FM, proprietà ovviamente di Zanella di Radio Birichina, ha acceso la frequenza 93.8, presumo dalla sede di Castelfranco Veneto, mettete in moto i vostri tecnici, perché quella frequenza non è mai esistita in zona, ovviamente. Mi vede ora che morivo da un colpo. Max 58 dice viva San Marco. Sì, cosa ho avuto di dire? Cosa te dico, uno che dice viva San Marco? Va bene, va tranquillo, viva San Marco. vuol dire essere bloccati e non capire assolutamente nulla di quello che sta succedendo, proprio nulla, ed essere fermi al passato in senso luciferico, privo di senso, anche perché l'osannamento della Serenissima Repubblica è un osannamento assolutamente privo di senso. Noi andiamo a osannare un qualcosa che aveva un senso in quel tempo e che giustamente si è spento ed è passato, perché sono passate le epoche e quella realtà là non può più esistere. Pronto?
0: Buongiorno Rotto.
2: Ciao, dimmi.
0: Te davo una notizia, certo c'è da verificare, perché che ne diciamo tante, va a sapere qualche se è vera o no. Comunque sembra che, concluso il vertice NATO, Erdogan che abbia regalato ai partecipanti una pistola con 6 proiettili.
2: Bene, chi si spara in testa non sarebbe mai.
0: Sarebbe la volta buona, magari.
2: Magari che ha regalato perché si spara in testa?
0: Speriamo che io faccia.
2: Va bene. Ciao Roberto, stammi bene.
0: Ciao
2: Beo, ciao. Allora, le bollette sono aumentate anche perché dobbiamo arrivare al 5% del PIL per le armi nel 2030, certo Enrico, assolutamente d'accordo, sono aumentate per una serie di fattori, però c'è, a me certo è vero anche questo, c'è da dire che comunque l'elemento fondamentale è che noi abbiamo perso, e questo ha dell'incredibile, comunque dal 2011 noi non abbiamo più un vertice politico che abbia un minimo di capacità di fare delle scelte per il benessere del popolo italiano. Questo proprio non c'è più, non parliamo del Conte, non parliamo di altre, dei Monti e di tutto il resto. La questione fondamentale è che noi ora, chiunque vada su, chiunque, sono dei perfetti e rapidi esecutori di ordini impartiti dai grandi gruppi finanziari speculatori stranieri. E l'Italia, già dal 92, si era deciso di farla a pezzi e ci si è riusciti perfettamente grazie a un popolo di merda. Ed è esattamente per quello che ho messo su con piacere la canzone di Rocco, che ho paura degli italiani praticamente, ed è a tutti gli effetti una paura che è giusto avere, perché è un popolo che ormai ha perso ogni dirittura. Io ho conosciuto un altro popolo, io sono nato ovviamente negli anni 60 e c'era, ho fatto tempo a incontrare la generazione che era già vecchia in quel momento, ma era nata ai primi del Novecento, e poi la generazione di mio padre, nata tra gli anni 20 e gli anni 30. Ragazzi, era un popolo che aveva un carattere, una cultura, un'identità, una forza che oggi veramente è stata sradicata, veramente. Questo non è per... naturalmente questo è stato tra i motivi, c'è stato ovviamente il lavaggio del cervello devastante della diseducazione scolastica che abbiamo ricevuto, ma questo non è più un popolo, questo è un aggregato umano malato, vecchio e malato, con i giovani che in buona misura, quelli che hanno valore, che hanno ancora valore, scappano, se ne vanno all'estero, non stanno qui, non possono stare qui per 3, 4, 5 anni a 5, 600 euro al mese con lo stage per essere sfruttati e non essere mai messi in regola, perché questo governo di merda ha consentito di fare questo senza che un sindacato dicesse A e B. Ok? In questo modo tu hai uno che arriva a 30 anni senza avere ancora un lavoro stabile, con stipendi da fame e dovendo vivere a casa di genitori che ancora se lo tengono perché hanno ancora due soldi da poter ancora sfruttare, quelli che rimangono. Nel frattempo non resta più niente nel paniere. Non hanno fretta, non hanno fretta. Ti abituano alla fame un po' alla volta, ed è quello che hanno fatto con questo popolo di merda. E purtroppo è così. E io mi rivolgo alla parte di questo popolo che ha ancora una capacità vitale, che ha ancora del coraggio, che ha ancora una forza interiore, che ha ancora una moralità. È a questa gente che mi rivolgo, perché se no sarei già andato via, che cazzo stavo a fare in radio? A parlare a chi? Ok? Dice Paolo, la magistratura è a libro paga dei potentati, e dice il sito diventa vabbè, su questo mi sento via il messaggio, va bene Paolo, il sito diventa leghista visto Padania Libera, va bene, bisogna insegnare che usare le pistole, vabbè, dai, ok, sentiamo questo. Pronto?
5: Eccomi qua, ciao Paolo, Simone, ciao.
2: Ciao Simone, dimmi pure.
5: Niente, allora volevo intanto ringraziarti perché hai fatto una disamina perfetta e finalmente qualcuno parla di sti giovani, perché è facile dire non hanno voglia di lavorare, è facile dire mica voglio di fare un cazzo, però è vero quello che hai detto, quei bravi, va via Paolo, non si può più lavorare.
2: Ma dai, ma certo. Ma certo, sei evidente.
5: Casa, quando che ti serve fare una mammografia per una mamma che è oncologica, che vuoi 10 mesi e ti ordini una pizza e arrivi in mezz'ora. Cioè è uno Stato che ha fallito, è uno Stato,
2: certo,
5: che ha fallito,
2: certo,
5: in questi tempi. E dunque se la merce arriva prima di un servizio, allora vuol dire che non abbiamo più proprio un cazzo.

0: call center a 10 ore a 3 euro, ma dire che ho fatto Obama?
1: Sì.
0: Non vuoi più farlo, e questo cambierà il modo di lavorare.
1: Sì, ma nel frattempo, sai qual è il problema? Nel frattempo a questi non ne c'è un cazzo, perché stanno con l'intelligenza artificiale, stanno sostituendo tutto con le macchine, con i robot, non c'è problemi. E questi qua...
0: Ecco, guarda, io... Giusto, io ti ho detto la stessa roba, tanto loro non che i miei problemi, non ti vuoi lavorare a 2 euro, mica chi che lo fa gratis.
1: Esatto.
0: A posto.
1: Esatto, se, questo, se questa è la roba, ma il Vito, il problema di fondo, vero, se non c'è più nessuna capacità di rivolta di fronte a questo, un popolo giovane che si è ancora a ricerca di sé, tipo il popolo albanese, gaffato il degheio per una settimana, quindi si dice ribaltà tutte le strade, perché gli Dio venda che l'isola, te sai che l'isola a chi quattro luamari degli americani sionisti, perché chi controlla l'ingresso in Adriatico in questa maniera qua, no? Scusa, del villaggio turistico, anche di questo dobbiamo parlare, in più un altro villaggio turistico soltanto per israeliani, come in Valsesia. Si stanno creando delle colonie e delle comunità che escono da Israele e con veri e propri territori ad uso esclusivo, dato in concessione da uno Stato di merda che non lavora per i nostri interessi, ma lavora per quello dei grandi speculatori stranieri che sono sionisti naturalmente. Il popolo albanese garabaltà l'Albania per 10 giorni e si torna indrio sui suoi passi, per chi sei ancora in grado di fare di unirsi, che troppo, come che ieri erano altri negli anni 70-80.
0: È vero Paolo, è vero, perché mi sono dei primi anni 70 e guarda che c'è veramente due Italie,
1: ma dai,
0: anche a mio genitore vedo veramente che c'è un abisso tra me padre e me, che
1: ma dai, ma scherzi, tutta un'altra roba, va bene, dai,
0: tutta un'altra roba,
1: stammi bene invece.
0: Ciao,
1: anche a te, anche a me, ciao Beo, ciao. Allora, possiamo ipotizzare che chi porta avanti tali leggi e progetti atti a sovvertire l'ordine dello Stato, l'economia, la vita e la salute dei cittadini siano a libro paga di fondi speculativi internazionali o di stati esteri dai quali poi ricevono legioni d'onore o altri premi per il lavoro fatto ai danni dello Stato italiano, dei cittadini e degli uomini che vivono su questo territorio. Chi dovrebbe difendere lo Stato italiano e la Costituzione? Grazie. Noi dovremmo difenderla, ma noi non ci siamo più. Noi abbiamo delegato, ma guarda cosa è successo a me, Andrea. A me è un idiota come me, ingenuo e idiota, che pensava di poter andare a dare un contributo, grazie al fatto che avevo quasi 25 anni di radio alle spalle, bene o male conosciuto e quant'altro, ho detto ma cazzo, andiamo a dare un contributo e vediamo di poter fare qualcosa di concreto, magari in regione come consigliere regionale o magari come consigliere comunale a Padova. Come è andata a finire? È andata a finire che hanno il totale controllo sul voto per via digitale, quindi tu puoi votare, puoi darmi un milione di voti a me per farmi andare su, basta cavare via i seri e gli diventa 1000 o gli diventa 100, basta dare in mano al primo hacker del 25-26 anni il giochetto e ti manipola totalmente il voto, è una presa per il culo. Noi non siamo più in un paese democratico, ma da tanto tempo, ma non solo noi, tutta l'Europa è una farsa. La democrazia che è nata dalla seconda guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, e che per un periodo ha funzionato perché c'era ancora una generazione che aveva vissuto la dittatura, aveva vissuto la violenza della mancanza di libertà e voleva realmente e onestamente applicare finalmente una libertà. Abbiamo vissuto una democrazia per alcuni decenni, è finita, ma è finita da un pezzo, dagli anni 90 è finita sta cosa, sempre di più, se no non si spiegherebbe quello che sta succedendo. Sì, pronto? Capito? Questo è l'elemento fondamentale che va tenuto presente. Vabbè, negli ultimi 20 minuti volevo leggervi un libro bellissimo. Io capisco che può essere un po' tecnico, però il dottor Gino Boriosi, che è veramente un Matusalemme della medicina antroposofica ed è una persona che ha una lunghissima esperienza, persona libera, persona che ha saputo crescere professionalmente moltissimo, che ha provato tantissime vie terapeutiche ovviamente che potessero essere utili ai propri pazienti, quindi dall'agopuntura a tutto, è arrivato naturalmente anche all'antroposofia. Ha scritto un libro bellissimo, Gino Boriosi, Antroposofia come Cosmosofia. Antroposofia come cosmosofia, appunti di medicina cosmologica. E lui inizia, ve lo leggo perché sono alcune parti per concludere in bellezza, diciamo così, dando

0: o regalandovi o donandovi dei pensieri un po' meno cupi, per dirvi che esiste ancora gente che si dà da fare e l'umanità non sarà mai perduta, ve lo dico con certezza, però la maggioranza sì. La maggioranza verrà spazzata via, ve lo posso assicurare. È quello che si diceva prima con la terapeuta Silvia Bernardi, no? 380 18 74 238. Questa ragazza che dicevamo, esistono i morti viventi, no? Esistono masse enormi di persone già morte. E quali sono quelle che hanno solo un pensiero materialista? Solo. Della serie mi impinisco la pancia, faccio una ciabatta, mi compro una macchinetta, mi compro un'altra roba, vado a comprarmi dei cinesi perché non coschei 3.000 robe che dopo butto in garage, che ogni tanto vado a svuotare perché sono tutte bueade che non serve un cazzo, e passo la mia vita a comprare online perché costa meno e avanti, che ho sempre manco schei, ma non importa. L'importante è che la domenica mi gratifichi il mio ego e la mia componente astrale emotiva di brama e passione da fantozzi, che ti ho capito, e intanto compro. Questi sono già morti viventi, incapaci di un atteggiamento di altruismo, di compassione, di fraternità. Sono già merde, camminano, sono già morti. Io mi rivolgo alle persone e continuo perché so che ci sono, ma non sono così tante, e certamente chi ascolta Gamma 5 è tra queste, che sono ancora vive e che non accettano questa merda e che cercano disperatamente soluzioni diverse. In questo libro, ripeto, del dottor Gino Boriosi, Antroposofia come Cosmosofia, lui è un esperto di medicina antroposofica, inizia il suo libro con l'introduzione e parla del paradigma scientifico e dice: la medicina antroposofica è considerata una pseudoscienza, come quella tradizionale cinese o indiana. Ogni disciplina scientifica si basa sull'esperienza, ma l'esperienza dipende da cosa decidiamo di guardare e quindi di sperimentare. In queste pagine ci chiederemo perché le nuvole non precipitano sulla Terra e come mai il nostro corpo, costituito quasi esclusivamente da molecole d'acqua, non si scioglie. Interessante, no? Vedo, lo siete mai chiesto perché mai le nuvole non precipitano sulla Terra e perché noi non ci sciogliamo come dei ghiaccioli al sole? Visto che siamo fatti dall'80% di acqua. Quando le scienze attuali si porranno seriamente il problema della natura dell'acqua, tutto ciò che finora si è detto sulla biologia verrà considerato una pazzia o una pseudoscienza. Una semplice riflessione sulle cosiddette medicine tradizionali, che sono operative da millenni, potrebbe farci pensare, per pura ipotesi, che qualche migliaio di anni fa il modo di concepire il mondo fosse diverso da oggi, soprattutto nei confronti della vita. La medicina antroposofica è diffusa in tutto il mondo, attraverso l'attività di ospedali, cliniche e studi professionali, ma non viene accettata dalla comunità scientifica proprio per le sue concezioni che ha sulla biologia. I tentativi di dialogo con la scienza ufficiale sono per lo più infruttuosi, in quanto questa, la scienza ufficiale, riconosce esclusivamente l'aspetto fisico-materiale dei fenomeni della vita. Ma che cos'è la vita? Da questo punto di vista non esiste una risposta convincente. Le medicine pseudoscientifiche parlano di QI, di prana, di etere, nomi diversi che indicano un'unica realtà che è caratterizzata da delle forze che sono forze antigravitazionali. Interessante, no? Guardate una piantina di aloe. La piantina di aloe che esce dal vasetto è un unico gambo che viene su a S, che è lunghissima rispetto al vasetto da dove parte, è lunga almeno 7-8 volte. E si dovrebbe chiedere, non avete la foto davanti, ma insomma, come fa a stare in piedi il suo germoglio contro ogni legge di statica? Quando chiedete a un botanico come possa la linfa di una sequoia gigante salire fino a un centinaio di metri contro la forza di gravità, vi dirà che ti darà una pseudo spiegazione della risalita capillare o cose del genere, che non spiegano assolutamente nulla, naturalmente, no? La scienza ha bisogno di paradigmi, dai confini ben netti, nei quali infilare ordinatamente, come in un cassetto, tutti i fenomeni osservati in modo empirico, in modo che possano spiegarsi tra di loro. Sfortunatamente alcuni fenomeni non entrano nel cassetto e quindi vengono ignorati, semplice. Non ne parliamo, è chiuso l'argomento. Quando però questi diventano troppi, allora bisogna forse cambiare cassetto. La scienza nasce dalla necessità di dare una spiegazione coerente ai fenomeni che colpiscono i nostri sensi e la nostra attenzione. E fin qua. Ma la coscienza umana non è sempre stata la stessa. Alcune migliaia di anni fa le medicine tradizionali sorsero in India come in Cina perché l'uomo era ancora in grado di percepire direttamente fenomeni della vita, diversi dagli attuali, e legarli tra loro in una struttura teorica coerente. Se accetto che sia il QI a tenere insieme la struttura dell'organismo e che lo scorrere del QI possa essere percepito attraverso l'esame dei polsi, questo mi fornisce una solida base scientifica per la mia decisione terapeutica. I polsi mi indicano dove mettere gli aghi. Stiamo parlando di medicina cinese ovviamente, ma anche di medicina indiana. Dopo aver inserito gli aghi, rivaluto i polsi e posso sentire che la mia azione terapeutica ha avuto successo. Quindi è un sistema di osservazione assolutamente scientifico, solo che io parto da un presupposto che non posso vedere, che è la presenza di energia QI, o forza antigravitazionale, o forza eterica, come diceva Steiner. Potreste obiettare che ci vuole una vita per imparare a leggere i polsi e che non vale la pena di dedicare del tempo a una disciplina come l'agopuntura quando quella lombalgia la posso curare col Voltaren. Non è questo il problema. L'apertura verso altri paradigmi mi permette di capire meglio la natura dell'uomo. Qualcuno sa come funziona il Voltaren? Il diclofenac? Sì, d'accordo, inibisce le prostaglandine infiammatorie, eccetera, eccetera. Ma che razza di spiegazione è? Come spiego il sanguinamento gastrico, la colite ulcerosa, lo scompenso cardiaco, il danno renale che ovviamente il Voltaren può provocare? Evidentemente abbiamo una vaga idea dei processi con i quali il farmaco, cioè il diclofenac, interferisce. Il resto lo scopriamo a posteriori, dai danni che produce. La ricerca farmacologica tiene conto raramente dell'insieme dell'organismo e parte, per così dire, da una concezione periferica e puntiforme dei processi organici. Capite? Se voi prendete qualunque foglietto bugiardino, cosiddetto, no, dei farmaci, mi dite qual è letti bene gli effetti collaterali, dovreste buttarlo immediatamente nel cesso quel farmaco, perché è il risultato di un processo chimico, di una sintesi chimica che ovviamente è contro la vita, perché la chimica è un processo inventato dall'uomo e dal processo intellettuale.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie.
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno da Federico e dalla trasmissione Canimavera, trasmissione quindicinale, in onda il venerdì mattina, ogni 15 giorni appunto. Oggi è venerdì 10 luglio, siamo in diretta e purtroppo sono da solo quest'oggi, grazie. Non mi potrà accompagnare in questa diretta perché anche lei, come tanti, ha questo brutto vizio di andare in ferie che io proprio non capisco. No, vabbè, dai, comunque, la salutiamo tanto. Sì, starà facendo delle ferie sicuramente meritate. E quindi sarà da solo alla conduzione del programma di oggi, conduzione e programma che vedrà la presenza in collegamento telefonico di una dottoressa veterinaria esperta in pet therapy, che poi comunque vedremo che questo termine non si usa più, si usa il termine IAA, cioè che è l'acronimo che sta per interventi assistiti con gli animali. Quindi poi parleremo di questa cosa, di questo tema molto molto importante e ancora poco conosciuto. Però prima volevo rimandarvi al canale Telegram per un attimo farvi sapere della fare un piccolo promemoria dell'ultima trasmissione avvenuta il 26 giugno con l'ospite Stefano Cattinelli, dove si è trattato appunto essendo un medico veterinario, omeopata, antroposofo e tutto, si è parlato di come affrontare la morte del proprio animale come una rinascita spirituale. È stata una bellissima e profondissima chiacchierata e potrete trovare la registrazione, se ancora non l'avete ascoltata, sul canale Telegram canimavera.com. E dove ovviamente poi troverete anche la registrazione di oggi e tutte le altre puntate da febbraio ad oggi, da quando praticamente è cominciata questa avventura. Allora, un'altra piccola comunicazione di servizio: se volete interagire con noi, con me e con l'ospite che adesso chiameremo, il numero per gli SMS è 334 7102 672. Bene, allora, detto questo, io adesso vi metto su una canzoncina per farvi compagnia e chiamo subito l'ospite e così cominceremo a fare questa bella chiacchierata sulla pet therapy. Bene, state con noi e ci sentiamo fra poco.

0: Pronto? Pronto? Simona, ci sei?
1: Ciao, sono qui, ci sono.
0: Buongiorno, buongiorno Simona, buongiorno e benvenuta ai microfoni di Radio Gamma 5, anche tu sei passata di qua, puoi dire di essere passata di qua. Allora, una piccola presentazione per te, per Simona. Simona Cao, ricordiamo che Simona Cao è, allora, un attimo che reperisco il tutto. Allora, Simona Cao è medico veterinario, esperta in comportamento animale, educatore e istruttore riabilitatore cinofilo, veterinario esperto in IAA, cioè interventi assistiti con gli animali, e coadiutore del cane, gatto e coniglio, asino e cavallo. E poi, soprattutto, sei presidente della cooperativa sociale Killia, che è una bellissima realtà che ho avuto modo di approfondire, insomma mi hai mandato qualche materiale informativo e sono andato a guardarlo, è veramente una realtà lodevole, ma casomai poi ce ne parlerai tu di persona che spiegherai meglio tutto quanto, magari a fine trasmissione quando avremo trattato il tema principale della puntata. E poi comunque dal 2001 ad oggi, quindi è ancora attivo, che praticamente tieni dei corsi di formazione professionale sulla relazione uomo-animale, e per spiegare un pochino alla buona quello che fa la tua associazione Killia. Ricordiamo, sei presidente del consiglio di amministrazione la società ha il compito di svolgere attività a carattere zoantropologico, di assistenza sociale, didattica, sociosanitaria e sanitaria, e di beneficenza nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Ho detto tutto giusto, Simona?
1: Sì. Hai detto tutto giustissimo. Ringrazio tantissimo di essere qua a parlare di tante cose, di quella che un po' è la mia vita, perché io alla fine dico sempre la mia vita professionale e la mia vita reale. Sono molto incastrate.
0: Combaciano bene.
1: Sì, combaciano tanto, e penso che nell'ambito nostro, o comunque nell'ambito dove si parla di relazione di aiuto, sia nei confronti degli animali che delle persone, debba un po' combaciare. Perché un po' tutta la mia professione è legata proprio a dei valori di vita quotidiani. E come hai detto tu, in tutti gli anni mi sono sempre occupata delle stesse cose, però ovviamente aumentando quelle che erano le mie competenze, ma aumentando anche tutto quello che era l'equipe attorno a me. Proprio, e quindi il mio percorso inizia giovanissima, iniziando a relazionarmi soprattutto con i cavalli, ma iniziando anche ad andare a fare pratica in un ambulatorio veterinario di cani, gatti, comunque di animali da compagnia, cosiddetti animali da compagnia come li chiamiamo, anche se non mi piace il termine, animali familiari diciamo. E poi a 19 anni mi sono trasferita a Parma e ho iniziato la formazione in ambito comportamentale, quindi mentre studiavo veterinaria ho iniziato già a fare quella che ai tempi era chiamata pet therapy, a formarmi come educatore cinofilo, istruttore riabilitatore cinofilo, e quindi mentre studiavo veterinaria ero già su quella linea. Io mi sono iscritta a veterinaria per fare comportamento e per terapia, quindi avevo le idee abbastanza chiare fin da subito.
0: È rara questa cosa portare avanti fin da giovani un proprio pallino, un obiettivo.
1: Sì. L'obiettivo era stare con le persone e stare con gli animali, perché molte persone anche che vengono nei nostri corsi di formazione ci dicono: a me non piacciono le persone, quindi voglio stare con gli animali. E io dico sempre: hai sbagliato strada, perché soprattutto nell'ambito degli interventi assistiti e nell'ambito del comportamento anche animale, poi tu hai a che fare con le persone. Quindi,
0: sì.
1: E spesso hai a che fare con persone, negli interventi assistiti tantissimo, ma anche nel comportamento hai a che fare con persone con una fragilità, con delle problematiche, quindi tu devi amare gli animali e amare le persone.
0: Esatto, esatto. Quindi sfatiamo questa cosa che si dice, che si sente dire spesso: a me piacciono più gli animali delle persone. Vabbè, è troppo facile così, insomma, bisogna sforzarsi di avere empatia anche per i propri, tra virgolette, nemici, dai, passami il termine, persone un po' più scomode di altre, ecco.
1: È più complicato.
0: Come?
1: Sembra, è più complicato.
0: È più complicato, ma è una prova che dobbiamo assolvere tutti quanti.
1: Sì, ma anche perché se realmente vogliamo il benessere dell'animale, devi passare comunque dalla comprensione della persona, dal benessere della persona, da una comunicazione comunque corretta in tutti gli ambiti. Cioè, io lo dico in canile, quando vai a vedere un cane di una famiglia, e negli interventi assistiti tantissimo. Cioè, perché noi entriamo nei luoghi sociosanitari, dove dentro ci sono pure professionisti, parenti, cioè dove nelle scuole, insegnanti, genitori, cioè alla fine hai veramente tanto a che fare con le persone, non solo con l'utente, ma con tutte le persone che circondano questa l'utente nostro, diciamo, finale.
0: Mm-hmm.
1: E quindi un po' per me l'aspetto cardine di tutto, di cui appunto oggi anche parleremo, è proprio la relazione, ok?
0: Certo.
1: E tutto quello che riguarda proprio i principi della relazione, perché anche questo si dice sempre: è il cane che fa bene. E lì io dico sempre: no, è sbagliato, è la relazione col cane, col cavallo, con l'asino che fa bene. Di per sé un asino, un cane potrebbe anche non far bene in determinati momenti e situazioni, ma certo. È la tipologia di relazione che fa sì che poi la pet therapy, o quello che adesso attualmente è chiamata da normativa appunto interventi assistiti con gli animali, porta dei benefici. Li porta perché tutto viene un po' guidato dalla relazione che si crea con l'animale.
0: Esatto, quindi ci deve essere uno sforzo da parte di entrambi, soprattutto della persona, far sì che le cose funzionino, che la relazione funzioni, ecco. E ascolta Simona, quindi questo nuovo metodo per risolvere fondamentalmente conflitti, dimmi se uso termini non appropriati, però mi viene in mente che la pet therapy sia nata per risolvere dei conflitti più o meno interiori, e che l'animale, avendo un potenziale enorme a livello animico di sentimento, che vive principalmente nella sfera di sentimento, riesca a portare incontro un benessere dove ci sono delle lacune, dove ci sono delle zone d'ombra, no? Volevo appunto, dopo magari correggimi se ho detto qualcosa di sbagliato, però la domanda principale era appunto quando si è scoperto che si poteva lavorare in questa maniera, e che quindi tra virgolette pet therapy è entrata in vigore come prassi, insomma, usata e diffusa.
1: Allora, tendenzialmente è nata in più posti, ok? Ci sono, se noi parliamo proprio della storia della pet therapy, da uno psichiatra, diciamo, americano, ha anche tutta una serie anche di strutture o comunque entità sparse un po' per il mondo, in particolar modo in America e in Europa. Noi abbiamo tante esperienze diverse, esperienze legate soprattutto inizialmente anche a un aspetto psicologico e psichiatrico, quindi a quanto l'animale riusciva ad aprire maggiormente il paziente, ha invece esperienze più legate anche ad animali in fattoria, che dove si riusciva che cosa? Nella relazione di cura, ok? Non mi riesco a curare me stesso, imparo a curare me stesso attraverso la cura degli animali. E lì abbiamo tante, diciamo, non tantissime, però abbiamo qualche bibliografia e qualche racconto di esperienze di questo tipo, ok? Poi si è passato anche a valutare tutto quello che potevano essere anche i benefici fisici a livello cardiaco, a livello proprio fisico, e non solo psicologico. Quindi c'è tutta una storia e non c'è un inizio, ci sono tante esperienze diverse, ok? Mm-hmm. In Italia possiamo dire che il grande proprio cambiamento c'è stato nel 2015, quando c'è stata finalmente una normativa, ok?
0: Ah, quindi è parecchio recente questa cosa. Pensavo fosse più fosse una cosa più, un po' più datata.
1: Sì, 10 anni. C'è stato quindi questo grande cambiamento dove era tutto anarchico un po', ok?
0: Sì.
1: Almeno ci sono state la nascita precedente del centro di referenza nazionale, che è affilato con incarico ovviamente del Ministero della Salute, ha instilato quelle che sono state le linee guida. Le linee guida che poi sono state recepite negli anni successivi, 2016-2017, da tutte le regioni, con diciamo anche però ammetto delle particolarità per ogni regione. Quindi, come siamo in Italia, quindi tutto
0: sì. Da prendere sempre con le pinze.
1: Tutto non è semplice, cioè non è stata fatta una legge, sono state fatte delle linee guida. Quindi le linee guida sono recepite, ogni regione un po' ci mette il suo. Mm-hmm. Quindi diciamo che però viviamo sicuramente, cioè io che lavorativamente sono passata dal pre, che non c'era niente, a quello che c'è ora, io ammetto che c'è ancora tanto da fare, ma siamo già a un passo importante. E quindi cos'è successo? È successo l'aspetto dell'equipe, quindi l'importanza che gli interventi assistiti siano degli interventi strutturati in equipe, dove hai sia i professionisti dell'area animale sia i professionisti dell'area umana. Io quello lo reputo molto importante, veramente. E da lì torniamo al discorso che devi saperti relazionare anche con gli umani, perché è realmente un lavoro dove lavori insieme, dove lavori con più figure, anche perché non lavori quasi mai con un'unica utenza. Quando io sono diventato, ho iniziato a essere presidente di una cooperativa sociale e a lavorare, che nel 2015 ho iniziato a essere, cioè ho fondato poi la cooperativa, mi sono accorta che la maggior parte di entità sociali o sociosanitarie lavorano su un'unica utenza. Con gli interventi assistiti invece non è così, tu c'hai la variabilità immensa, cioè lavori con bambini, con adolescenti, con persone in detenzione, con tossicodipendenze, con adulti con disabilità di diversa tipologia, con anziani, lavori ovunque, cioè in svariati ambiti di lavoro e svariate proprio difficoltà, problematiche, particolarità, esigenze. Tutto questo fa sì che il professionista che lavora in questo ambito deve lavorare in equipe, perché non siamo onnipotenti, cioè nel senso che sappiamo tutto. Quindi il coordinarsi con altre figure professionali è essenziale, e questo lo dico dalla parte umana e dalla parte animale, Da lì io sono la prima che anche quando faccio, noi facciamo corsi di formazione da una vita, ok? Perché a me piace anche portare l'approccio agli altri. Quindi non è che me lo voglio tenere per me, ho sempre detto facciamo formazione perché a me piace che ci siano altre persone che portino avanti l'approccio, un approccio legato a una relazione con l'animale, alla relazione uomo-animale-natura corretto, coerente. Nella formazione dico sempre, anche i veterinari e i miei stessi colleghi, dico sempre ricordatevi che non è che potete saperne di comportamento, di clinica, di cavalli, di asini, di cani, di gatti, di tutto. Quindi è fondamentale anche quando vi chiamano per come veterinari esperti in IA confrontarsi anche con altre figure. Io stessa che non mi sono mai occupata di clinica, per quello che riguarda l'aspetto clinico degli animali ecoterapeutici che lavorano con noi, mi affianco ad altri colleghi senza nessun tipo di difficoltà, cioè almeno io non lo vivo in maniera difficoltosa.
0: Sì, sì,
1: ma in un'ottica invece di uno, di fare bene il proprio lavoro, due, di anche di imparare altre cose senza la pretesa di assolutamente di sapere tutto. E questo significa che appunto quando ci sono situazioni diverse, utenze diverse, è realmente molto molto importante il confronto, perché come dicevo prima è la relazione che crea il beneficio, ok? E la relazione va guidata, va guidata dall'animale e da noi professionisti. E l'animale è un professionista in questo caso. Anche questo, usciamo dall'ottica che l'animale è lì e noi siamo l'equipe umana, no? L'equipe negli interventi assistiti è umana e animale. Lo stesso animale è il professionista che fa parte dell'equipe, è un collaboratore, nel vero senso della parola. E lì siamo ancora un po' indietro, perché molto spesso ancora adesso si sente parlare molto di utilizzo dell'animale e di termini che portano all'animale come a un oggetto. E invece tu hai prima, adesso non mi ricordo le parole precise, però hai detto qualcosa legato proprio all'animale ti permette di. Effettivamente ci sono, in quello che è chiamato approccio cognitivo antropologico, si parla molto di quello che è l'effetto soglia, cioè del fatto che l'animale permette agli umani di aprirsi, di superare quella soglia che supera in maniera molto più difficile nelle relazioni con specifiche, cioè nelle relazioni con gli altri umani. E lì perché avviene questa cosa? Io dico sempre, avviene perché l'animale non è umano, cioè proprio grazie alla diversità, all'unicità, alla soggettività dell'animale, quella che viene definita anche alterità animale, noi riusciamo più facilmente a entrare, ad aprirci. Il professionista umano, grazie alla spalla che ha del professionista animale, riesce poi più facilmente a guidare poi l'utente verso mille obiettivi, perché poi essendo utenze diverse possiamo avere obiettivi di diversa tipologia, non solo psicologici ma anche didattici. Cioè imparare a leggere più facilmente per un bambino con disabilità. L'animale fa da facilitatore, cioè ci aiuta su questo, perché è diverso. Quindi dobbiamo anche lì rompere un po' il concetto di paragonare l'animale alle persone. No, no, valorizziamo proprio l'animale perché non è una persona. È proprio quello il bello di tutto quello che è la relazione con gli animali.
0: Sì,
1: il piacere della diversità.
0: Certo.
1: Siamo in un periodo storico in cui la diversità invece spaventa molto. Quindi,
0: sì.
1: Sì. Tantissimo.
0: Esatto, esatto. Beh, Allora, da tutto questo che ci hai detto, sembra che questa nuova metodologia di relazione non sia così una cosa semplice e scontata, ma che ci voglia una preparazione e uno studio molto, insomma, molto come una preparazione, sì, dietro notevole. E, anche perché poi. Comunque bisogna saper leggere ovviamente come il cane si approccia alla relazione e i segnali che dà, quindi bisogna essere di sicuro educatori o istruttori cinofili, oppure ovviamente questo riguardo il cane, ma ovviamente si può fare pet therapy con anche altri animali, giusto? E tu con cosa, allora, tu con che tipo di animali lavori, o comunque con quali animali in genere si può approfondire questa relazione?
1: Allora, gli animali allora ti rispondo prima una cosa. Tu hai parlato di educatori o istruttori. Allora, la normativa definisce coadiutore dell'animale, ok? Qualunque, diciamo, persona abbia fatto il percorso formativo. Qui ricordo che attualmente, appunto dal 2015, i percorsi formativi devono essere percorsi fatti da enti di formazione regionale specifici, strutturati appunto con la normativa, corso propedeutico, i corsi base e il corso avanzato. Dopodiché la persona viene inserita nel Digital Pet, che è il portale nazionale dove sono inserite tutte le figure professionali e tutte le strutture riconosciute. E questo è già, anche questo è un pezzetto, diciamo, positivo. Il coadiutore non è obbligatoriamente un educatore cinofilo, ok? Questo significa che i coadiutori, che per me non hanno esperienza tantissimo nella comunicazione, o comunque che non hanno acquisito, hanno sicuramente bisogno di essere affiancati e di fare una loro formazione. Come dal punto di vista anche di quello che poi è il referente di intervento, che sono di solito appunto figure con una formazione in interventi assistiti, ma hanno già una loro formazione come educatore professionale, psicologo, fisioterapista, medico, vabbè, tutte le varie figure sociosanitarie, socioeducative, ma la formazione deve continuare perennemente. E come accennavo a prima, se io non ho quell'ambito, mi faccio supportare da qualcun altro, ok? L'equipe, ricordiamoci, che è composta dal coadiutore dell'animale, il referente di intervento per la parte umana, che sono figure sempre presenti a livello operativo, sempre. Mm-hmm. Tranne nelle attività assistite, dove c'è il responsabile di attività. Invece, esternamente o comunque in supervisione, c'è sempre il veterinario esperto in IA, che quindi non è un semplice veterinario, ma è un veterinario che ha fatto la formazione in interventi assistiti. E poi c'è il responsabile di progetto, che è sempre per l'area umana. Quindi c'è sempre questi aspetti di figure, animale e area umana. Ed è importante che ci siano, proprio perché, come abbiamo detto, ci vuole veramente tanta competenza e tanta conoscenza. Io dico sempre, stiamo lavorando spesso con persone che hanno veramente già avuto un casino di problemi nella vita. Se poi noi facciamo dei danni, non è proprio il caso.
0: No,
1: quindi metterci sempre un po' nella coscienza, una mano sulla coscienza, e dire ok, sono in grado, non sono in grado, perché può essere anche che uno non è in grado di prendere in carico alcuni utenti. Ok? Mm-hmm. E quindi non pensare vado a giocare col cane, no, perché il cane poi porterà il bambino, porterà l'utente, porterà l'anziano anche ad aprirsi su aspetti molto critici. E se lì non si ha un professionista davanti, qualcuno che sa guidare o che viene anche guidato dall'equipe, perché capita certe volte che hai una difficoltà con un utente, allora l'equipe ti aiuta proprio a trovare delle soluzioni. se non ce l'hai rischi di fare danno, e io su quello sono sempre molto molto rigida e attenta e scrupolosa.
0: Sì, e sì, quindi ci vuole una sensibilità anche da una spiccata sensibilità anche da parte dell'umano, della persona che decide di mettersi in gioco con questo lavoro.
1: Sì, sì, sì.
0: Non bisogna affidarsi solo alla sensibilità dell'animale, ma appunto bisogna, per affrontare questa tipologia di lavoro, bisogna essere spiccatamente sensibili anche noi
1: a livello umano. Come allo stesso tempo, stesso discorso lo possiamo fare con l'animale. Non stiamo giocando con un essere vivente. Portare un cane in un ospedale potrebbe essere una situazione molto faticosa, ok, dove l'animale non manifesta forse a livello comportamentale, ma poi lo somatizza, e quindi, che ne so, lo manifesta a livello di dermatiti, di otiti, di gastroenteriti. Cioè, dobbiamo pensare anche nell'ottica della tutela dell'utente, ma della tutela anche dell'animale. Di conseguenza proprio l'equipe serve proprio a questo, e anche limitarsi dove non possiamo. Io adesso, per farti un esempio, in un progetto che abbiamo fatto per un anno in un carcere minorile, io tra tutti i cani che avevamo ho dato come veterinario Serpignan il parere di positivo solo a un cane. Ok, perché quell'ambiente dove tu hai minorenni che hanno commesso reati anche importanti, è un ambiente psicologicamente molto molto faticoso.
0: Certo. Okay?
1: E non è solo, poi c'è il discorso di valutazione anche della stazza in quell'ambiente, della tipologia di cane, di che cane anche a livello, diciamo, fisico attrae di più e quindi riesci di più ad aprirti. Ma c'è proprio il discorso psicologico. È stancante certe volte lavorare con un certo tipo di utenza. E questo noi l'abbiamo notato anche quando noi per anni abbiamo fatto anche dei progetti con i cavalli, con ragazzi in penale, ma non in detenzione, quindi arresti domiciliari, comunità, comunque, ok, sempre adolescenti, prevalentemente maschi, ok. E per esempio la nostra cavalla che non c'è più attualmente, lei soprattutto con i ragazzi che avevano commesso reati diciamo umanamente difficili, ok?
0: Sì.
1: Di truffa verso persone, di anche violenza, lei ovviamente non è che dicevamo a lei, oppure in alcuni casi non lo sapevamo neanche noi, perché noi certe volte non entriamo troppo, per non giudicare eccessivamente, non entriamo troppo nel sapere cosa hanno fatto, diciamo. E quindi lei ci impiegava un po' di giorni ad avvicinarsi in libertà a quei ragazzi. Ci piegava un po'. Tutto questo ti fa capire che gli animali vanno oltre, cioè che gli animali,
0: sì, infatti,
1: vedono spesso delle cose che noi non vediamo.
0: Infatti.
1: Come allo stesso tempo un cane che lavora sempre anche con ragazzi di questa tipologia, lei andava proprio da quelli che avevano commesso di tutto, ok? E lì è proprio la personalità poi di ciascun anche animale nell'approcciarsi diversamente, nel capire. Tutto ciò ti fa capire quanto poi invece il professionista, in questo caso soprattutto il coadiutore dell'animale, il veterinario esperto in IA, deve conoscere. Tu mi hai parlato di segnali, ma deve sapere veramente tanto. Io dico sempre, il coadiutore deve sapere se il suo animale muove un sopracciglio, deve sapere perché ha mosso questo sopracciglio. Cioè, deve realmente avere una conoscenza del proprio animale intensa. Questo è più semplice quando parliamo di cani, perché spesso i cani vivono col coadiutore. La normativa non obbliga alla familiarità. Io lo metterei obbligatorio.
0: Cioè, cosa intendi? Che non obbliga alla familiarità?
1: Che la normativa non ti dice che il cane coterapeuta deve vivere col coadiutore.
0: Ah, ok, ok. Può essere okay, anche un cane, quindi... un terzista, diciamo.
1: Sì, sì, sì. Come a me capita spesso, le persone mi dicono, ma te lo presto il cane? Io no, non mi puoi prestare il cane. Ci sono, ammetto, anche delle entità che lo fanno. Io non sono d'accordo. Questo lo dico, questo è un mio parere professionale e personale. Perché per me il coadiutore deve avere una grande conoscenza, e tra animale e coadiutore ci deve essere una grande conoscenza. Mm-hmm. Questo, ripeto, può essere più facile col cane, perché possiamo anche vivere col cane, ok? Ma con l'asino e col cavallo, con gli animali, diciamo così, diventa molto più complicato, perché tu non vivi di solito in un paddock o in un maneggio.
0: Sì.
1: E questo significa che quando si fanno attività con questi animali, devi, su un'ora di attività tu devi aver passato 30 ore prima con l'animale, cioè mm-hmm. ci deve essere comunque una prossimità di vita, ci deve essere una conoscenza, perché ricordiamoci veramente, cerchiamo di capire cosa significa non utilizzare l'animale. Non utilizza, è aprire una relazione. Aprire una relazione significa che l'animale è partecipe, che quindi non è metto l'utente sopra l'animale e l'animale lo faccio girare in un tondino o lo porto a passeggio e finito. E l'animale è succube di quella approccio, di quella situazione, ma è l'animale comunica. Quindi l'animale decide anche di voler avere una persona sopra, e parliamo di cavalli, meno di asini, di voler essere spazzolato, di stare dentro la relazione, di decidere cosa fare. E questa cosa è fantastica se tu lo permetti. Mm-hmm. Ma lo puoi permettere se hai una relazione con quell'animale immensa. Ok, noi lavoriamo tantissimo, mi hai detto con chi ho lavorato, io ho fatto molti progetti con i cavalli e con gli asini, prevalentemente lavoro con i cani, sto facendo di tutto per ritornare a lavorare con gli asini e con i cavalli, perché è da un po', adesso da un annetto e mezzo circa che non faccio progetti così, però sicuramente riprenderemo. E con gli asini, così in cavalli, io abbiamo lavorato quasi sempre con l'animale libero.
0: Ok.
1: Ed è una roba fantastica.

0: Senza, e se era una vicinanza anche di contatto in alcuni momenti, in altre volte solo vicinanza energetica.
1: Okay.
0: Come allo stesso tempo mi ricordo un mio cane che aveva deciso di dare dei colpetti col muso, cosa che non aveva mai fatto, che non ha mai fatto poi con nessun altro tipo di utente, ma in autonomia ha un po' toccato questa signora anziana con un Alzheimer già avanzato, quindi non verbale, con una grande difficoltà nella comunicazione, comunque comunicazione diciamo oculare, parziale, mm-hmm. E lei ha spontaneamente detto ok, ci sei, ci sono, e gliel'ha detto in quella maniera, cioè se io guido sempre e blocco sempre l'animale, non gli permetto neanche di agire in determinati momenti, come reputa giusto.
1: Sì, sì, infatti in piena libertà e autonomia, infatti è anche curioso e bello capire come anche l'animale possa inventarsi magari modi nuovi per spronare le persone, insomma, e quindi c'è un'attività cerebrale non da poco da parte dell'animale, insomma, per trovare stratagemmi che riescano a far star meglio la persona, no? È interessante questa cosa.
0: Stratagemmi che noi non ci arriviamo. Anche un'altra situazione che mi ricordo, Nala, che è un mio cane che lavora anche adesso, è andata a lavorare stamattina.
1: Ah.
0: E lei, per esempio, cosa fa? Ci è capitato già più volte in situazioni dove hai una persona che ha una disabilità importante, ha stereotipie anche fisiche. Mm-hmm. Tendenzialmente lei usa la sua fisicità per stoppare questa situazione, e quindi la prima volta che l'ha fatto siamo stati un attimino ovviamente un po' così, però abbiamo notato che era un modo buono, perché nel momento che l'utente parteva con una stereotipia vocale e fisica importante, lei gli si appoggiava addosso.
1: Mm-hmm.
0: E l'utente si appoggiava, stiamo parlando di un cane di 35 kg, quindi comunque grande.
1: Sì.
0: Però lei ha trovato la sua soluzione per questa difficoltà, che noi umani non riuscivamo a bloccare, ok, ma non solo noi, anche i familiari, anche, okay.
1: Si è inventata questa cosa. E nessuno ovviamente, non sono cose che gli si possono insegnare, tipo i
0: no,
1: comandi base. È questa
0: no.
1: La parte veramente interessante,
0: sì,
1: l'iniziativa che prendono in queste circostanze e la capacità di quasi anche più meglio di un essere umano, anche se non cioè tra esseri umani parliamo la stessa lingua, però magari a volte non se ne viene fuori da un determinato,
0: sì,
1: da una determinata problematica. Invece un animale che addirittura non parla la nostra lingua riesce a smuovere,
0: sì,
1: riesce a smuovere con il proprio intuito e la propria intraprendenza, riesce a smuovere certi meccanismi.
0: Sì, no, è fantastico, è proprio, cioè, e lì io dico sempre, tutto questo avviene se tu riconosci però l'animale come un tuo partner. Perché se non lo riconosci come partner lavorativo, non gli permetti, cioè, e lì è uno scambio, non è che l'animale fa quello che vuole, ok? Ma è uno scambio, quindi ci sono dei momenti in cui io guido e dei momenti in cui è l'animale che mi guida. È un interscambio proprio lavorativo, di comunicazione, di relazione. Tutto questo comprende ovviamente una precedente comunicazione, conoscenza precedente, cioè iniziale, assolutamente proprio. Non, perché ovviamente dopo tu non vai, hai anche timore, inizi ad aver timore, un cavallo enorme che si avvicina a un passeggino, ti può spaventare, cioè dici ok, cosa sta facendo? Se tu conosci il tuo cavallo, conosci il tuo animale, non ti preoccupi di queste situazioni, perché sai già, ti fidi. Si parla di accreditamento, io accredito l'animale per quel ruolo, quindi io gli do la possibilità di essere un referente

0: presente di un qualcosa.
1: Mm-hmm.
0: Ed è lì il bello. Quindi io quando vedo anche situazioni dove l'animale invece è, diciamo, compresso, limitato, mi dico, ma porca, oltre al fatto che in quel caso non c'è il benessere dell'animale, però nell'altro caso è, ci rendiamo conto quanto ci stiamo perdendo, cioè se tu non permetti tutto questo ti stai perdendo veramente tanto. Come allo stesso tempo io reputo importante anche, e qui mi viene in mente anche le situazioni a scuola, dove l'animale si allontana certe volte.
1: Mm-hmm.
0: E lì io dico sempre, ma utilizzatelo quel momento per insegnare, perché soprattutto a scuola io odio tutte le situazioni dove vedo la foto del bambino col cane immobile e vedo che ne sono 20 foto dove il cane è rimasto immobile per fare le 20 foto di ogni bambino. E mi dico sempre, ma lì dov'è la relazione?
1: Mm-hmm.
0: I bambini, e questo ormai te lo dico da 20 anni che entro nelle scuole di ogni grado, perché noi facciamo interventi assistiti dall'asilo, quindi dai 3 mesi fino alle superiori, anzi abbiamo fatto anche dei progetti con l'Erasmus, quindi con l'università, ok? E con i ragazzi abbiamo fatto delle specie di team building.
1: Sì.
0: Ok, con i ragazzi dell'Erasmus, quindi col cane. E di conseguenza ti dico, in tutte le situazioni invece devi cogliere questi momenti. Dove, cosa fai? Insegni anche al bambino, al ragazzo, ma anche all'adulto in alcuni casi, che alcuni suoi comportamenti non vanno bene. E anche che l'animale ha il diritto di allontanarsi se vuole, ha il diritto di dirti di no.
1: Certo.
0: E lì stiamo sempre tornando all'animale che è un soggetto. Non è un oggetto che io metto, sta fermo e lo accarezzano. No, cioè, noi non facciamo mai come accarezzare un cane. No, tutto ciò viene durante il progetto, il percorso, durante l'incontro, perché l'animale è libero di avvicinarsi, allontanarsi, poi in determinati momenti anche di stare fermo aspettando, perché non lo so, stai spiegando una roba ai bambini, gli stai leggendo un libro e se lasci andare in giro il cane non riescono a stare attenti alla storia. Cioè, sono ovviamente dei momenti in cui non c'è, però altre volte noi lasciamo che giri, perché loro devono anche imparare che l'animale si muove, che va, che viene e che ha il diritto anche di dirgli di no, non solo, non è fermo.
1: Una sì, cosa sì, chiaro.
0: Che ho notato
1: negli anni... non è un elemento passivo, ma anzi sì, è attivo, sì. E che può prendere decisioni.
0: Assolutamente, una cosa che ho notato soprattutto nei piccolini, quindi ti parlo del nido, che io adoro proprio lavorare nel nido, è l'aspetto che questi bambini spesso, soprattutto i bambini di città, ok? Questa è una roba che abbiamo sperimentato, che c'è un po' di differenza tra il bambino di città e il bambino di campagna. Il bambino di città conosce l'animale fermo, quindi nel momento che l'animale muove la coda, gli sbatte la coda in faccia oppure si avvicina col muso troppo a loro e alla sua stessa altezza e si muove, aiuto, apriti cielo. Perché effettivamente questo è un errore nostro umano, anche con i bambini cosa si fa anche in giro? E lo accarezza, quindi cane fermo, immobile, e il bambino lo tocca e il cane è paralizzato. Quindi
1: siamo... Ne vedi di tutti i colori con questo lavoro, facendo questo lavoro, immagino.
0: Vabbè, sì, di tutto, cioè, di tutto. Lì, vabbè, siamo proprio, poi siamo noi adulti che non... Quindi, per esempio, nelle scuole fa molto la differenza le insegnanti, le educatrici, ovviamente, che lavorano con noi. Quello è fondamentale, anche perché loro sono le figure di riferimento dei bambini.
1: Mm-hmm.
0: Anni fa mi ricordo che avevo 2 insegnanti di una scuola primaria che avevano tutte e 2 terrore del cane ed era stato ovviamente particolarmente difficile fare lavorare con in quella situazione, perché appena gli si avvicinava il cane urlava.
1: Certo, e che cane avevi a fare questa?
0: Cioè, aspetta, non mi ricordo se era... No, lì avevamo cambiato anche cani, quindi avevamo anche inserito dei cani un po' più piccoli proprio per aiutare le insegnanti.
1: Per limitare la paura, insomma, l'impressione che poteva fare.
0: Me lo ricordo ancora, i bambini in quel caso non è che avessero paura, ma vedendo ovviamente la loro insegnante così non era proprio il massimo.
1: Ah, ok.
0: Quindi ci sono situazioni così, come anche certe volte ci portano dei ragazzi e i genitori hanno paura e quindi lavori anche col genitore. Ci sono tante, mi hai detto, ne vediamo di tutti i tipi, sì, negli interventi assistiti veramente ne vedi di ogni situazione, perché effettivamente lavorare dall'anziano nelle strutture, e quindi entriamo dentro le strutture e lì vediamo anche le strutture che lavorano bene, le strutture che lavorano un po' meno bene, le differenze delle scuole, quando hai appunto degli insegnanti in gamba, anche quelli un po' meno. Io dico sempre, non c'è bisogno fare tutta un'erba un fascio, però effettivamente vediamo queste differenze in maniera importante, e come anche tutte quelle che sono le famiglie che si affidano a noi, famiglie che affidano i loro figli in un'ottica di anche per anni nei percorsi educativi, riabilitativi, che hanno ovviamente tutte esigenze diverse. Noi facciamo il nostro obiettivo non è far conoscere l'animale, diciamo, ma il nostro obiettivo è l'obiettivo di quell'utente. Quindi se un utente viene da noi perché deve fare un percorso sull'autonomia, noi strutturiamo un percorso sull'autonomia con l'animale, insieme con l'animale. Quindi siamo andati a fare la spesa con l'animale, a comprare delle cose,
1: cioè,
0: di tutto.
1: Sì, proprio vivere la quotidianità praticamente.
0: Sì. Come ti dicevo, lo stesso a livello didattico, se abbiamo un bambino che deve imparare, che sta imparando a scrivere, a leggere, faremo tutta una serie di attività legate all'attività didattica,
1: certo,
0: insieme con l'animale.
1: Certo. Simona, allora stiamo andando in pubblicità, fra tre secondi ci risentiamo subito dopo. Grazie mille.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000.
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: con le preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
2: 9
1: 8
0: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Oh,
1: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata con...

0: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: Eccoci tornati in diretta. Simona, ci sei?
2: Sì, ci sono, eccomi. Oh,
1: bene. Allora, ricordiamo a tutti, per chi si fosse messo in collegamento solo ora, che oggi abbiamo come ospite la dottoressa Simona Cao, medico veterinario, esperto in comportamento animale, educatore, istruttore, riabilitatore cinofilo, veterinario esperto in interventi assistiti con gli animali e coadiutore del cane, gatto, coniglio, asino e cavallo. E ultimo, ma non ultimo, un ruolo importantissimo da presidente della cooperativa sociale Chillia, che poi ci spiegherai bene di cosa si tratta. Allora, una comunicazione di servizio per gli ascoltatori: che la radio al momento si sente solo con lo streaming, perché il ripetitore è un po' stanno riparando il ripetitore, quindi se insomma volete spargere la voce, la diretta quest'oggi si sente solo via streaming. Allora Simona, quest'oggi con te affrontiamo il tema della pet therapy, ovvero il potere terapeutico con gli animali, come abbiamo deciso di nominare la puntata. Io volevo chiederti, dopo l'esaustiva chiacchierata che abbiamo fatto nella prima ora, entrando un po' più nel vivo di questa pratica, potresti spiegarci come si decide e poi tutto l'iter da fare per degli incontri, degli approcci in questo campo, e insomma il progetto come nasce, come si sviluppa? È la persona, è l'associazione, l'ente, l'utenza a venire da voi, o siete voi che vedete una certa situazione un po' disagiata e andate incontro con una proposta di questo tipo? Si può fare anche privatamente, cioè può essere una persona, un privato normalmente, che ha magari, che ne so, un bambino, un figlio, una figlia, un nipote disabile e che ha sperimentato varie terapie, ma tutte sono andate, non sono andate a buon fine, appunto, e allora decidono di affidarsi alla pet therapy. Spiegaci un po' queste cose che magari possono essere utili anche agli ascoltatori.
2: Vi faccio un po' di esempi di progetti che abbiamo fatto e che facciamo, ok? Sarebbero tantissimi, ma vi faccio un po' di esempi diversi. Allora, sicuramente c'è una differenza tra quelle che sono le famiglie che arrivano da noi, e quindi di solito sono persone che fanno dei percorsi, diciamo, che durano di solito qualche mese oppure addirittura anni, che continuano a venire da noi, perché comunque alcune disabilità non finiscono mai, quindi ovviamente i percorsi sono nel tempo spesso, ovviamente cambiano gli obiettivi, ma devono essere perduranti, diciamo, nel tempo. E queste famiglie arrivano da noi di solito o loro proprio perché ci conoscono e ci chiedono, e parliamo di situazioni veramente di tipologie diverse. Noi abbiamo anche adulti che arrivano da noi perché hanno una fobia verso gli animali, ok? Quindi non parliamo solo di disabilità, diciamo, per come la conosciamo, cioè il bambino disabile, l'adulto disabile, no, noi abbiamo persone anche tante volte laureate, per esempio, che però hanno per mille motivi, non solo per traumi, però per mille motivi hanno per esempio una fobia per i cani, e ormai vivere, soprattutto per un professionista o comunque per una persona sociale, vivere con una fobia per un cane diventa complicato. Quindi abbiamo avuto una nonna che è venuta da noi perché non riusciva più ad andare a casa dei nipoti che avevano preso un cane. Abbiamo avuto un'ingegnera, lo stesso, che non riusciva più ad andare a casa di amici o uscire perché aveva terrore dei cani. Parliamo proprio di fobia. Come allo stesso tempo abbiamo famiglie che arrivano da noi per, perché hanno il figlio con una disabilità, e ti dirò che spesso non è, come hai detto tu, non riescono a fare altre, no, ma affiancano il nostro intervento a tutto il resto, ok? In quel caso come si svolge il tutto? Dipende un po' dalla singola situazione. In caso di disabilità ci sono ovviamente dei finanziamenti, quindi noi che lì cambia molto da regione a regione, però noi per esempio abbiamo molti utenti che vengono con noi con quella che è la legge 162, che è una legge per la disabilità, dove in pratica le famiglie hanno dei soldi che possono essere destinate ad attività socioeducative, socioriabilitative specifiche. Sono pagate dal comune in pratica. Poi abbiamo long care premium, in questo periodo no, però altre volte l'abbiamo avuta, la legge 20, che è una legge sempre regionale per le disabilità come alcune neurodivergenze, per l'autismo, cioè ci sono tutta una serie di anche, diciamo, burocrazia e meccanismi dove noi, la nostra, diciamo, parte amministrativa, perché lì spesso poi c'è una bella burocrazia da fare, supporta però la famiglia in questa burocrazia. Abbiamo in questi anni per esempio alcuni utenti che partecipano spesso la famiglia a un bando regionale dove appunto si hanno dei finanziamenti specifici per attività, e in quel caso noi certe volte supportiamo anche la famiglia nella preparazione di tutta la documentazione. Come allo stesso tempo abbiamo famiglie che ci pagano per conto loro, ok? Quindi non è detto. Come invece abbiamo avuto anche famiglie che siamo stati noi a inserire nei nostri progetti perché facevano parte di un bando che avevamo vinto attraverso una bandi di fondazioni, fondazioni di ogni tipo, perché le fondazioni sono veramente tante, bandi regionali. Noi facciamo tantissimi bandi, cioè, ok, questo è un pezzetto mio del lavoro. E quindi bandi regionali, nazionali, abbiamo fatto bandi con per i soldi del PON Metro, quindi anche che arrivano dalla Comunità Europea, bandi appunto di fondazioni bancarie. E quello avviene veramente tanto. Questa cosa io dico sempre, non è che chiunque fa interventi assistiti la deve fare, però se la si fa a un certo livello, come siamo noi, io ho dei dipendenti, ho un'equipa abbastanza massiccia, abbiamo molti cani, quindi comunque è lavoro sempre, ok? Ovviamente devi un po' procacciarti i soldi per vivere. La professionalità richiede anche quello, cioè noi non facciamo anche cose pro bono, però ovviamente è anche parte del nostro lavoro, ok? Quindi, ed è giusto, io dico sempre, pagare anche i miei operatori, pagare chi lavora con me.
1: Beh, certo, è un giusto riconoscimento, insomma.
2: Certo, perché lì la pet therapy ancora adesso c'è gente che ci chiama e ci dice, ma perché a pagamento? E mi è capitato anche da poco con un ente sanitario pubblico che mi ha chiesto questa roba, e io non ho detto,
1: si vede che ti chiamavano da Marte, sai com'è, non,
2: non, non, non, da lì, poi chiedendomi anche da psicologa, cioè tutta una serie di professionisti, io ho detto certo che è a pagamento, perché se no come fai a non essere a pagamento? Cioè, no, vabbè. Detto ciò, ci sono dei momenti di volontariato, non lo nego, però è una professione. Torniamo sempre al fatto che devi tutelare l'utente e l'animale, mm-hmm. e che proprio perché dà effetti pazzeschi devi essere professionista, non puoi essere improvvisato. Quindi il volontario può esserci, ma affianca i professionisti, come in altri ambiti.
1: Chiaro.
2: Detto ciò, noi, ripeto, facciamo una marea di bandi, perché nei bandi funziona un po' così, tu ne fai 10 e ne passi 2, okay? Se non hai gli accozzi, come si suol dire, cioè se non hai le conoscenze, non è che ne passi tantissimi.
1: Sì, sì,
2: ne facciamo però tanti, e personalmente vi faccio un esempio: da poco siamo arrivati terzi a un bando di CAPEL, che è il centro per la lettura, era un bando nazionale, insieme, in partnership, quindi lì è molto importante lavorare in rete con una biblioteca comunale. E lì tutto il progetto, per esempio, che tu non lo diresti mai, perché il bando non era sulla pet therapy, il bando era sulla lettura, e noi abbiamo fatto invece tutto un progetto su Bauletture, che è un nostro, diciamo, cavallo di battaglia che portiamo avanti da tempo, dove uniamo la lettura alle attività di pet therapy.
1: Wow, bello.
2: E quindi l'abbiamo già fatto in altre situazioni, lo facciamo anche regolarmente, per esempio all'interno di festival culturali. Noi spesso siamo dentro a bandi, a cose legate alla cultura, mm-hmm. quindi non solo al socio educativo e socio sanitario, ma anche veramente alla cultura.
1: Certo. Ma scusami, la domanda un po' forse stupida, dai, dai. Ma io non me ne intendo di bandi, e quindi non ne ho mai fatto uno. Quindi mi hai detto che quest'ultimo che avete fatto siete arrivati terzi, ma siete riusciti ad accedere a qualche fondo lo stesso, o solo i primi che si aggiudicano il bando hanno dei fondi?
2: No, ci verrà pagato tutto il progetto. Siamo terzi di tutta una graduatoria di centinaia di richieste, adesso non mi ricordo, vengono finanziati mi sembra i primi 20, adesso non mi ricordo.
1: Ah, ok, bene, bene.
2: No, siamo stati finanziati.
1: Ah, perfetto, bene, bene, ok, mi fa molto piacere. Allora,
2: col progetto è quello molto bello. Partiremo, per esempio, con quel progetto, con una serie di incontri all'interno di un festival letterario, quindi come ti dicevo, sì, prestano tantissime ambiti diversi, facendo gli interventi assistiti, veramente tanti. Poi altri esempi che ci sono capitati: scuole, istituti scolastici ci hanno dato anche degli incarichi diretti. Da questo noi siamo all'interno del MEPA, che è il mercato elettronico della pubblica amministrazione, quindi diciamo che c'è anche una buona festa Federico amministrativa, lo ammetto. Soprattutto per noi, veramente, che facciamo tanti progetti, questo aspetto è importante, perché poi giustamente le fondazioni e anche bandi pubblici, soprattutto i bandi europei, ti richiedono poi una rendicontazione al centesimo di tutto.
1: Sì, sì, chiaro.
2: Quindi non è ti danno i soldi e finisce là, no, ti danno i soldi, devi addirittura in alcune situazioni, che è complicato perché c'è capitato, tu devi pagare tutto, rendicontare tutto, e lì spesso capita col pubblico sta roba, i soldi ti arrivano tipo un anno dopo.
1: Quando magari hai già pensato a qualche altra cosa, sì, da fare.
2: Anche perché tu hai fatto già tutto il progetto, hai pagato già tutti, il progetto è finito, ma te lo pagano dopo un anno. Quindi devi avere anche una gestione economica.
1: Sì, infatti, una disponibilità di anticipare già tutte le spese.
2: Sì, quello è, siamo sempre lì, siamo poi in Italia. Queste cose spesso con le fondazioni non succedono. Anni fa mi era capitato con una fondazione americana, perché ci ha comunicato che eravamo passati e la settimana dopo ci siamo trovati il 70% del progetto già nel conto. Ragazzi, scioccati.
1: Sì, infatti.
2: In Italia queste robe sono rare, cioè non esiste, devi sempre, quasi sempre anticipare, e poi li hai, che è una roba di una difficoltà certe volte pazzesca
1: per l'Italia. Fanno il giro largo, sì, per arrivare in Italia.
2: Sì, è una roba difficile. Detto ciò, spesso noi facciamo anche quindi ti dico, i progetti arrivano veramente in maniera diversa. Abbiamo fatto dei progetti grazie a donazioni anche di privati, quindi abbiamo fatto per esempio anni fa un progetto all'interno di una struttura per anziani insieme con dei bambini, ed è stato sovvenzionato da una raccolta fondi per un lutto. Quindi un ragazzo che era defunto giovane, i suoi colleghi hanno deciso di raccogliere dei fondi perché lui era un amante degli animali, per donarli a noi per un progetto di pet therapy. Quindi arrivano, ti dico, i soldi nelle maniere più diverse e possibili. Abbiamo abbiamo un accordo, cioè abbiamo anche proprio situazioni di dove comunque arrivano donazioni per lutto, invece dei fiori donano a noi, ok? E certo, noi poi di solito siamo abbastanza limpidi su quello, specifichiamo su che cosa, cioè chiediamo, soprattutto se una cifra di un certo tipo, chiediamo anche ma dove vuoi che? Dove vuoi, perché noi non facciamo solo progetti di pet therapy, abbiamo una casa famiglia per minori, abbiamo un centro diurno che sta aprendo, quindi ovviamente quando arrivano queste donazioni così chiediamo dove anche si vuole che vengano maggiormente dirottate. Però di base tanti progetti fatti appunto con i bandi pubblici e le fondazioni. Ci ha sovvenzionato Fondazione di Sardegna su progetti di interventi assistiti, anche tuttora. Abbiamo fatto con Unicredit un progetto per un anno all'interno del carcere. Fondazione Pfizer ci ha finanziato dei progetti all'interno di strutture per anziani. Quindi ci sono veramente tante situazioni diverse. Oppure progetti comunali, cioè quindi il comune che inizia un progetto, un servizio diciamo socio-educativo di solito a cui partecipiamo, e lì ovviamente si valuta. Anni fa abbiamo avuto un bando, un progetto molto bello che abbiamo fatto, che era un bando sulla legalità nei minorenni, tutto quello che era l'aspetto di prevenzione della devianza minorile, ok? E lì abbiamo fatto un bellissimo progetto con un liceo.
1: Certo, ma posso chiederti una curiosità, voi vi spostate anche oppure fate solo fate queste operazioni solo lì in zona Cagliari, giusto?
2: Allora, ovviamente con gli animali e con tutta l'equipe è difficile spostarci. Diciamo che facciamo sud Sardegna, poi è capitato alcuni progetti anche nel nord Sardegna o centro, però di solito, anche perché spostarsi in macchina con gli animali richiede non è facile.
1: Certo.
2: Allora,
1: poi
2: magari gli interventi assistiti l'animale non lavora 8 ore, noi umani lavoriamo 8 ore di fila, l'animale no. quindi è molto complicato.
1: Sì, infatti. Poi mi dicevi anche che ogni regione c'ha delle normative particolari e diverse, quindi magari spostandoti anche dovresti studiarti tutta la legislazione della regione, quindi oltre a un problema logistico c'è anche quello burocratico, forse.
2: Sì. Un mese fa ha chiamato una struttura da Roma da ottobre iniziavamo a fare le terapie da loro, per esempio. Cioè, ogni tanto ci capitano anche queste cose.
1: Ah, ok, comunque di richieste allora ne avete, siete famosi, siete rinomati, ecco, dai, almeno anche se non riuscite poi a concretizzare la cosa, però almeno credo possa essere gratificante che vi chiamino anche da fuori regione.
2: Sì, ci è capitato tanto. Noi ci occupiamo, per esempio, nella formazione, io in particolare faccio docenze della formazione sugli interventi, sia in Emilia-Romagna, sia in al Orvieto, quindi sì, cioè, abbiamo anche una, diciamo, abbiamo anche una rete fuori. Di solito quando ci chiamano in questi posti io preferisco collegarmi alla rete che ho, quindi chi conosco in quella zona, e quindi cerco di indirizzare le persone ovviamente a entità che so che lavorano con un approccio idoneo nella zona che, di cui mi si richiede. Questo è cerco un po' quello che cerco un po' di fare.
1: Certo.
2: Anche su quello reputo che sia molto importante anche quello, non scannarsi ma lavorare in rete.
1: Certo.
2: È un difetto umano che ogni tanto si ha, invece non ha, bisogna un po' romperlo.
1: Okay.
2: Quindi ti dico, come, cioè, c'è una variabilità veramente immensa anche di come arrivano le persone a noi, cioè realmente, veramente ampia. Lavoriamo con tante già associazioni che si occupano di disabilità, quindi vari centri, varie strutture, quindi capita anche che certe volte siamo noi a trovare il bando, loro a trovare il bando e a passarlo, e quindi ci inseriscono. Da anni lavoriamo in 5 asili di una cooperativa che ha la gestione di asili comunali, asili nidi comunali, dove lei ha inserito all'interno della gara d'appalto, quando l'aveva fatta per la gestione, lei inserisce sempre la pet therapy, e quindi noi poi da anni facciamo pet therapy negli asili che ha in gestione.
1: Chiaro.
2: Per esempio. Quindi...
1: Chiaro. Ascolta,
2: sì.
1: Simona, c'è un nostro ascoltatore, Vincenzo, che ci scrive: buongiorno Simona e Federico. Vorrei chiedere a Simona se in questo settore c'è una richiesta di operatori. Tu per caso sei a conoscenza? Se
2: sì.
1: Almeno non so, perché qui ovviamente siamo in Veneto, e quindi non so se magari tu sia a conoscenza della situazione in Veneto o anche del resto d'Italia. Magari
2: sì.
1: Puoi dirci qualcosa della Sardegna? Sai,
2: allora,
1: se c'è...
2: in generale, ma io posso un po' parlare, guarda, ti rispondo penso a livello nazionale.
1: Ok.
2: Allora, è un lavoro un po' libero professionale. Ok, noi siamo forse una delle poche entità, forse nazionali, che poi certe volte abbiamo dei dipendenti,
1: okay?
2: Quindi persone proprio che sono assunte. Spesso sono collaboratori, e quindi è un lavoro dove tu devi trovarti un po' il lavoro, dove devi trovare certe volte l'equip. Ok, non è, è difficile veramente dire boh, mi formo e poi mi assumeranno. E lì io sono schietta su queste cose, perché è giusto non illudere le persone. Ok,
1: sì.
2: È un lavoro dove per me c'è tanto da fare. Ok, e c'è tanta possibilità, una roba pazzesca, perché se pensiamo che è un lavoro che tu puoi fare dai bambini fino agli anziani, disabilità diverse, tutte le scuole, tutte le strutture sociosanitarie, cioè è un ambito immenso, però è un lavoro dove devi effettivamente poi trovare un'equipe che funziona bene e cercartelo il lavoro, procacciartelo. Questo posso dire.
1: Okay.
2: Cioè, si cerca spesso, allora, uno dei problemi può essere anche che una persona è in gamba, si forma, ma soprattutto se parliamo poi del ruolo di coadiutore, ok, dell'animale, deve avere l'animale.
1: Sì.
2: E lì è un bel problema, cioè quello che capita a noi certe volte è che le persone si iscrivono ai nostri corsi che hanno dei cani, ma i loro cani non sono idonei. E lì non abbiamo trattato un po' questo aspetto.
1: Infatti, mi viene da chiederti come si capisce se un cane è idoneo, o un animale in genere.
2: Allora, l'aspetto più importante che dico sempre è la prosocialità. Cioè, se un animale, a quell'animale non piace stare con le persone, non ha voglia di stare con le persone, non è socievole con le persone, non può far pet therapy, non lo può proprio più fare. Cioè, può essere l'animale più bravo sulla faccia della terra, ma se non ama la relazione con gli con le persone è molto complicato, perché andrai a obbligarlo a stare nella relazione. Quindi l'aspetto più importante è che ovviamente deve essere un animale prosocievole e ovviamente un animale che non ha delle problematiche comportamentali. Ok, quindi questo è il punto di partenza. Poi c'è tutto il resto, che significa un animale che ha comunque un piano di esperienza ampio, che significa, io lì faccio tanti esempi perché appunto anche gli studenti in formazione mi dicono: sì, il mio animale gioca benissimo, si fa pensare, ok. E io gli dico: sì, ma da chi? Dove? A casa giochiamo. E io dico: ma hai mai giocato in una scuola dove a fianco, per esempio, dall'altra parte c'hai la ricreazione?
1: Okay. Infatti. Con grida, urla di tutti i tipi.
2: È mai rimasto un quarto d'ora senza fare niente mentre, per esempio, si sta leggendo un libro? Oppure ha mai esistito una situazione dove c'hai un utente che ha una crisi e inizia a correre e urlare? Spesso quando si inizia la formazione non si pensa a tutta questa variabilità, e lì tu devi avere un cane non che conosce tutto, ma avere un cane, un cavallo, cioè un qualunque animale che ha comunque delle buone capacità anche di trovare delle risposte nuove. Perché? Perché non potrai mai prepararlo per tutte le situazioni che succedono. Perché ne succedono talmente tante diverse che ti troverai in situazioni nuove, e in quelle situazioni nuove devi capire come fare.
1: Certo, okay. Però questo lo si può aiutare il cane a trovare sempre soluzioni nuove. Ampliando la propria mente. Sì. E questo la scuola di educatori e istruttori cinofili ad indirizzo cognitivo relazionale zoantropologico lo permette di fare
2: assolutamente, perché lì è proprio il concetto. Io lo dico, non dovete avere delle macchinette, perché negli interventi assistiti c'è una variabilità pazzesca e l'animale deve essere pronto a questa variabilità. E lì qui il problema, che stiamo parlando di solito di un coadiutore e dell'animale, quindi l'animale è pronto, riesce, può farlo. Poi non esiste mai un animale che può far tutto, Federico, su questo lo specifico: è raro avere il cane che lavora con tutte le utenze, ok?
1: Sì, chiaro.
2: Perché ci sono ovviamente delle situazioni dove è maggiormente predisposto, e altre meno. È un abisso lavorare con gli anziani o con i lattanti del nido che hanno 5 mesi, cioè sono proprio situazioni molto diverse. Sicuramente più un animale lavora e vive queste esperienze, più se queste esperienze ovviamente vengono vissute in maniera positiva, allora aumenta le proprie competenze. Però ripeto, può servire di tutto, quindi ovviamente c'è molto l'esperienza. Anche su, parlando proprio di approccio cognitivo relazionale, io dico sempre, io ai miei cani per esempio raramente insegno, cioè io non faccio esercizi con i miei cani. L'ho detto anche l'altro giorno quando stavo facendo una docenza a un corso di educatori sinofili. Io ho detto: io e i miei cani li vivo quotidianamente, quindi i miei cani sanno che quando per esempio sto facendo un qualcosa in pet, sanno che si mettono nella loro copertina e mi aspettano, ma io quasi mai glielo dico: resta, vai lì, cioè ci vanno da soli,
1: perché si leggono i tuoi movimenti alla fine, perché sì, anche se per noi sono impercettibili, tu facendo quei determinati movimenti che per te sono li fai sovrapensiero, loro capiscono cosa andrai a fare, cosa stai per andare a fare, dove andare,
2: quindi,
1: forse.
2: Cioè, capiscono che, cioè io mi ricordo anni fa un bimbo di 3 anni con autismo che stava iniziando le terapie non verbale con delle crisi importanti. Io avevo inserito uno dei miei cani che, vabbè, non c'è più adesso perché, vabbè, è morta di vecchiaia, però che era bella competente. E lei, quando lui aveva le crisi, cioè quel cane russava, cioè perché in quel momento lei capiva che tanto non gli interessava, che non era il suo compito gestire quella situazione, mentre noi in due gestivamo, cioè, una situazione di anche contenimento che prevedeva, perché se non vengo si faceva male, quindi c'è, cioè, una situazione che, e lì non è facile, cioè devi arrivare ad avere un cane che gestisce una situazione simile, cioè un cavallo che gestisce un adulto psichiatrico che inizia di botto a fianco a usarli addosso e a muoversi. Mm-hmm. Cioè, non sono effettivamente situazioni così semplici. Ovviamente premetto che io mi sono presa io dei colpi pur di non far male al ai miei animali, eh. Cioè, a me non c'è mai capitato che un animale avesse un, diciamo, un danno fisico, ok? Primo perché andiamo molto in prevenzione, e secondo perché quando se hai quell'utente che involontariamente ovviamente fa degli scatti, fa delle cose, ti metti in una posizione tale che se succede te la prendi tu il colpo, ok? Non te lo prende il cane.
1: Eh sì.
2: Quindi anche quello è fondamentale. Detto ciò, veramente siamo sempre lì, la variabilità e la diversità è il fulcro di questi interventi. E la preparazione di un animale è lunga, cioè un cane è 2 anni, 3 anni, per dire, ok, lavora bene. Io adesso ho un cane di 1 anno, per esempio, che ha iniziato a fare qualche intervento, ma strutturati alcuni, proprio perché è in preparazione. Quindi non può sicuramente fare gli stessi interventi che mi fa l'altro mio cane che ha 10 anni e l'altro di 8. Io ho 4 cani attualmente. Ah. Sì. e quindi tutti diversi, ok? E tutti messi.
1: E tutti? Okay. Metici. Ah beh, guarda, allora ti appoggio in pieno perché sono pro meticcio anch'io.
2: Sì. Poi ovviamente cercati, non vado a prendere il meticcio a caso, ok? Mm-hmm. Quindi l'ultima che ha 1 anno, che è enorme, poi si è diventata gigantesca. Presa in un'azienda.
1: Beh, per caso è quella che della foto che mi hai mandato?
2: Sì.
1: Ah, lei, bellissima. Ma è quella, è una meticcia?
2: Lei è, ma la mamma è un golden. Sappiamo solo quello, che è uscita dalla pancia di un golden.
1: Addirittura. Cioè, sembra tutt'altro che un golden.
2: Sì, allora caratterialmente lei è molto pastorina, quindi pastore conduttore, non da guardiania ma conduttore. Mm. E quindi c'ha questo mix di golden, cioè di retriever e pastore. Ok, bellissimo, che io adoro però. Proprio.
1: Sì.
2: È fantastica, io sono contentissima.
1: Immagino.
2: In un'azienda agricola, era in mezzo ai maiali, vabbè, però ho saputo anche leggere che andava bene, non è che poteva essere un cane che andava bene.
1: Sì.
2: Questo però sta comportando che un cane veramente, cioè io a cui sto dedicando tantissimo tempo, tantissimo impegno, cioè, e questo spesso chi non entra non capisce, ok? Cioè io nel momento che l'ho presa significa veramente un impegno che è costante e quotidiano, come anche già. Con tutti gli altri.
1: Sì,
2: non è che
1: sì.
2: Per tutti gli altri può essere anche, per i cani un po' più grandi, può essere anche il ragionare su aiutarli a defaticare anche psicologicamente, successivamente. Quindi significa che dopo che vai 2 ore in carcere devi anche andare 2 ore in montagna a fare una passeggiata, okay?
1: Sì. Devi pareggiare un po' lo scompenso che si crea,
2: fa bene a tutti, che fa bene anche all'umano,
1: certo.
2: Perché
1: certo.
2: Ricorda anche questa cosa: il coadiutore, che da normativa è una persona che è diplomata e non ha una formazione proprio specifica, vede anche delle cose importanti. Mm-hmm. Ok. Noi abbiamo avuto a che fare con il supporto di bambini che avevano appena avuto un lutto, hai a che fare con situazioni di fine vita, oncologiche, hai a che fare con situazioni anche sociali di degrado, e tutto questo lo vive anche il coadiutore, che da normativa dovrebbe occuparsi solo dell'animale, ma poi vive ovviamente anche queste situazioni, cioè quindi lì c'è anche una, per me chi fa questo lavoro deve comunque avere una bella dose di sostentamento proprio. Io certe volte dico anche attenzione, se uno sta troppo male per suoi motivi personali, attenzione, perché si sta facendo una relazione d'aiuto. Mm-hmm. Quello che per esempio mi è capitato è che certe volte quando anche in equip qualcuno, anche di esterno, insegnanti, cioè persone esterne, non stavano bene, lo notavo dall'animale, perché l'animale non solo andava dall'utente, ma andava anche tipo dall'altra persona.
1: Sì, da una persona che apparentemente non era coinvolta, non era l'obiettivo della seduta.
2: Sì. E invece andava da quella persona.
1: Certo,
2: quindi
1: certo.
2: Dopo l'animale, se tu coadiutore non stai bene in quel periodo, l'animale non lavora bene, perché se poi è il tuo familiare, il tuo componente, andrà a supportare te e non l'utente, o comunque si assume un carico molto importante. Mm-hmm. Questo è un altro aspetto. Che i cani, gli animali coterapeuti devono star bene in generale, quindi se all'interno poi della loro vita quotidiana, quindi non solo in seduta, non stanno bene in famiglia, è un problema. Come io posso pensare anche a un asino, a un cavallo, se poi chi si occupa di loro nella quotidianità per pulirli il paddock, per ovviamente per dargli da mangiare, tutte queste cose, ha un approccio sbagliato, cioè, attenzione, perché tutta questa cosa loro poi se la portano anche durante una seduta. Quindi è un bellissimo lavoro, ok, stupendo, però richiede un impegno veramente importante, cioè richiede un impegno veramente importante.
1: Immagino, infatti questa cosa ti fa onore sia a te che ai tuoi collaboratori. E per concludere, Simona, mancano ancora 10 minuti abbondanti, vuoi parlarci invece del tuo progetto che ormai è abbastanza consolidato, mi sembra, perché se sei partita nel 2013, se non erro, dopo 13 anni sei ancora in piedi una struttura del genere, insomma vuol dire che ci avete messo il cuore, l'anima e molti sacrifici. Spiegaci un po' di cosa si tratta.
2: Allora, noi facciamo appunto come cooperativa, ci occupiamo appunto di interventi assistiti nei vari progetti, ma soprattutto negli ultimi anni abbiamo portato avanti la realizzazione di una casa famiglia per minori, dove io attualmente vivo, quindi non è una comunità per minori, ma è proprio una famiglia, quindi io vivo con i miei figli, con i miei cani e accolgo minori, bambini. Noi diamo disponibilità all'accoglienza anche di bambini con disabilità. Questo progetto nasce perché la mia terza figlia è una bimba adottata con disabilità, e da lì abbiamo sperimentato a livello personale ma anche lavorativo, perché noi abbiamo lavorato in molte comunità per minori, abbiamo sperimentato l'esigenza di avere un posto soprattutto dedicato all'accoglienza appunto di bambini che sono orfani o per un breve momento devono essere allontanati dal nucleo familiare, ma hanno anche delle disabilità. Quindi il progetto nasce per quello, è stato ovviamente lungo creare, ristrutturare tutto, abbiamo avuto un grande sostentamento da tanti che abbiamo tuttora, perché ovviamente noi poi cerchiamo una qualità di tutto quello che stai facendo importante. Mm-hmm. Quindi i bambini che sono da noi devono, io dico sempre, avere tutto, che tutto quello che è giusto che abbiano. Noi siamo qui per far sì che abbiano tutti i loro diritti, che in questo ambito spesso non avviene. Quindi significa non solo un affetto, ma anche tutte le terapie giuste che devono avere, tutto quello che devono avere, affettivo e professionale. E questo è un po' il nostro mood, è il nostro lavoro quotidiano veramente che facciamo nella casa famiglia Chillia.
1: No, beh, certamente ci mancherebbe, alla fine sono gli uomini del domani, del futuro, no? I bambini, quindi insomma è giusto che crescano in maniera adeguata per poi diventare delle persone mature ed equilibrate.
2: Anche perché se parliamo poi di bambini con disabilità, Federico, il problema di fondo è questo: se tu hai un bambino orfano che ha una disabilità, se i primi anni di vita non fa tutte le terapie che deve fare, la sua anche speranza di trovare una famiglia adottiva anche diventa fallimentare.
1: Sì, si riducono notevolmente.
2: Cioè, più è grave e più è difficile adottarlo. E stiamo parlando di bambini, cioè, che invece che noi, il nostro obiettivo è dargli la possibilità di vivere bene. Mm-hmm. Di vivere bene se avranno le competenze da adulti, o vivere bene in una loro famiglia. Okay? Non fare terapie adeguate significa, cioè, spesso negargli poi la possibilità di trovare una famiglia. Okay.
1: Sì, sì.
2: Questo è un aspetto, perché ovviamente spaventa un po' adottare un bambino disabile, se lo dico. È una cosa ovviamente un po' difficile.
1: Sì. Quindi, sì, posso immaginare che la gente non voglia prendersi in carico una responsabilità così, così grande, però dietro queste grandi responsabilità si nascondono anche delle grandissime opportunità di crescita personale e di far del bene, di creare
2: un mondo migliore.
1: Sì, infatti.
2: Poi niente, da ottobre inaugureremo il centro diurno e il centro di Paterapi. Questo sarà il nostro nuovo progetto: un centro diurno per adulti con disabilità e il centro di Paterapi, che poi è il primo in Sardegna autorizzato.
1: Ho capito.
2: Quindi, un bel pezzetto.
1: Anche questo siete passati tramite bando o siete riusciti a proporlo con le vostre sole forze?
2: Tutte e due.
1: Ah, okay.
2: Abbiamo avuto qualche finanziamento, abbiamo un mutuo. Okay. Tutte e due. Sì.
1: Dai, in bocca al lupo allora per questo bellissimo, bellissimo veramente progetto. E complimenti soprattutto. Allora,
2: grazie.
1: C'è anche Andrea che ci scrive da Isola Vicentina, ci scrive: buongiorno bella gente, dopo quasi un

0: a venire in presenza e assolutamente quelli sono sempre attivi. Il propedeutico è a settembre, che è il primo step per la formazione, ma quello che mi piace più dire è conosceteci, se volete aiutateci e sosteneteci con tutte le nostre attività. Noi abbiamo veramente sostenitori da tutta Italia, quindi a me piace veramente il pensare che in tanti sostengano una realtà, soprattutto quella della casa famiglia, che è abbastanza unica proprio anche a livello nazionale. Quanto noi integriamo gli animali con il sociale è importante, è un pezzetto, è un valore importante, quindi per chi ci vuole può veramente seguirci e anche sostenerci in tanti modi diversi.
1: Mm-hmm. Quindi vuoi dare qualche coordinata per dove trovarvi?
0: Sì, sul nostro Kilia. Kilia sui nostri social, sul sito kilia.eu. Kilia, okay. È scritto K-I-L-L-I-A.
1: Okay.
0: Perché significa culla in antico sardo lugudorese, proprio con la K.
1: Ah dai, quindi... sul serio? Ah, questo non lo sapevo, vai, interessante. bella.
0: Vieni da noi che ti culliamo un po' a 360 gradi, è un po' il nostro. Ha un senso questo nome, assolutamente, ci tengo molto. Veramente,
1: certo.
0: E quindi ci trovate un po' nel sito, nei social, appunto come Kilia. Mm-hmm. E lì veramente, come ho detto, facciamo le bomboniere, facciamo tante cose anche diverse. Però,
1: sì, e ricordiamo, avete anche come forma di donazione il 5 per 1000, no?
0: Assolutamente, il 5 per 1000 è fondamentale, ci ha aiutato a fare tante cose negli anni, come appunto, ripeto, donazioni per regali, donazioni liberali. Da poco un albergo di Rimini hanno vinto loro un concorso e ci hanno donato i soldi vinti al concorso, ed era un albergo di Rimini, cioè che noi non conoscevamo neanche.
1: Vero.
0: Quindi sì, ogni tanto ci arrivano cose così, quindi, oppure ci arrivano dei regali da artigiani che noi poi utilizziamo per la lotteria, abbiamo la lotteria di Natale, ci arrivano tante cose così diverse, dei vini che abbiamo messo da un'azienda vitivinicola in Sicilia, l'anno scorso ci ha regalato dei vini, che abbiamo fatto una sorta di asta. Abbiamo, guarda, tanti sostenitori che veramente che sono fantastici. Io dico sempre, ogni tanto si inventano loro stessi delle robe bellissime che sono originali e belle.
1: Bene. Guarda, questa testimonianza che ci porti del fatto che ci sia una così tanta benevolenza da parte anche di sconosciuti, fondamentalmente, perché se mi dici che comunque non siete mai riusciti a incontrarvi di persona, a scambiare due parole, guardarvi negli occhi, comunque vanno sulla fiducia a farvi queste donazioni.
0: Sì,
1: e quindi
0: sì,
1: questo è veramente una cosa ancora più...
0: Cioè, noi comunque comunichiamo quello che facciamo e io penso che quello sia un pezzo più importante. Comunichiamo tutto quello che facciamo, quindi nel rispetto ovviamente della privacy, però lo facciamo per dire noi ci siamo e le cose le facciamo realmente.
1: Sì,
0: non siamo lì a fare fuffa. Noi agiamo,
1: sì.
0: Quello è un pezzo veramente importante.
1: Sì. Sono d'accordo. Va bene, Simona, guarda, io ti ringrazio tantissimo per essere stata nostra ospite. E guarda, voglio rinnovarti anche qui in diretta l'invito a, se hai novità in futuro, se hai qualche iniziativa da proporre, se hai bisogno di qualche aiuto anche magari economico, da fare un appello, se hai da portarci incontro nuove realtà, nuove testimonianze, nuove scoperte in questo settore, in questo ambito, sei sempre la benvenuta e
0: perfetto.
1: Ci possiamo mettere d'accordo per risentirci e fare un'altra trasmissione insieme, va bene?
0: Va benissimo, ci sono assolutamente, grazie a te, grazie.
1: Benissimo.
0: E a voi tutti che mi avete ascoltato.
1: sì dai, va bene, perfetto, allora ti ringrazio ancora Simona e buona giornata.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao Simona. Eccoci qua e ringraziamo Simona per tutto quello che fa, per il lavoro che svolge e di volontariato e non, perché di questi tempi di questi tempi ce n'è veramente tanto bisogno.

Allora, in conclusione, sì, volevo dirvi, rispondo a tutti che sono a conoscenza che la diretta radio in FM è saltata e funziona solo lo streaming. Spero comunque abbiate seguito in qualche maniera. Comunque, se non avete sentito, se sapete che qualcuno era interessato alla trasmissione ma non ho potuto ascoltarla, c'è sempre il canale Telegram a cui potete unirvi, Canima Vera, e qui potrete risentire la registrazione della puntata. Potete vedere nella foto dell'ospite la bellissima cagnolona di cui parlavamo poco fa e tutto quanto, e soprattutto trovate anche i riferimenti per la casa famiglia Killia, che poi pubblicherò in seguito. Quindi trovate anche le coordinate per il 5 per 1000 o per le donazioni, tutto quanto, se per caso foste interessati. In conclusione, volevo ricordarvi, essendo membro anche dell'associazione del Seme di Girasole, volevo ricordarvi l'imperdibile appuntamento di martedì sera al Cinegamma 5. E martedì 14 luglio alle 21.30 in sede radio si proietterà il film Una piccola impresa meridionale, e questa è un po' la trama. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, cioè di non essere più prete, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino e che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella infatti è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria infatti ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Quindi già dalla trama capite che sarà un film molto molto simpatico e divertente, leggero, insomma spassionato, che sicuramente vi strapperà due risate. Ecco, quindi la proiezione è alle 21.30. Se però volete venire a mangiare qualcosina, un panino, una piadina, un dolcetto e quant'altro, quello che le nostre cuoche offriranno quella sera, dalle 19.30 sarà possibile appunto venire a mangiare qualcosina fino alle 21. Poi ovviamente si dovrà preparare tutta la sala per la proiezione del film. Ecco, quindi vi aspettiamo numerosi, e io invece con la trasmissione Canima Vera vi do appuntamento fra due settimane, il 24, per essere più precisi, il 24 di luglio, venerdì 24 luglio, con un altro ospite veramente veramente interessante. Vi anticipo già il nome, si chiama Thomas Pirani, poi per il resto lo scoprirete sul canale Telegram Canima Vera. Buona giornata a tutti, grazie mille per l'ascolto. A presto e a risentirci.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro con il consueto programma Il medico omeopata in forma. E oggi è mercoledì 1 luglio, sono le 12:14. Vi do il numero per i vostri messaggi per interagire con me, che è il 334 7102 672. E ora a Campodastico da pochi minuti è arrivata la pioggia. Mi dicono che nelle zone limitrofe sono piogge molto consistenti, sembra ancora non grandine, no, togliamo ancora, sembra non grandine, speriamo che non arrivi a questo, però ecco, è un grande sollievo per la popolazione e per i campi e le nostre piante. Bene, comunque sì, 32 gradi, non è che quindi se smette di piovere e rimangono queste alte temperature, l'umidità crescerà. Sì, succede sempre così. Allora, venendo qui sentivo la trasmissione della Lilli con il suo ospite Marino delle Erbe. E un ascoltatore ha chiesto una pianta che avesse un'azione antidepressiva, come l'iperico o meglio ancora dell'iperico. Ecco, io vorrei aggiungere qualcosa, una pianta che funziona bene nelle depressioni minori, ovviamente, non le depressioni maggiori, essenziali, quelle che portano ai tentativi di suicidio, quelle insomma hanno bisogno di essere seguiti da psichiatri o insomma da medici amorevoli, io direi, perché spesso ci vuole un'empatia particolare per questi pazienti gravemente depressi. E quindi la pianta che mi sentirei di consigliare è lo zafferano, famosa spezia anche. Lo zafferano ha una buona azione sull'umore, migliora l'umore. Anche la grifonia, anche la schisandra, però lo zafferano lo metterei al primo posto. Infatti ci sono vari integratori a base di questa pianta. Bene, chiusa parentesi sulla trasmissione precedente, e vengo ai vostri messaggi. E Andrea Sceriffo per primo alle 12.09 ha mandato il suo consueto messaggio e mi scrive: ciao Gennaro, buongiorno e buona trasmissione in sintonia con noi tuoi affezionati e fedeli ascoltatori, e varie faccine, salutini. E grazie Andrea, buona giornata a te, che sei in giro col camion e probabilmente sotto la pioggia, ma non so se nel Veronese sta piovendo. Invece Filippo mi scrive: buongiorno Doc, a Gemona ci sono 39 gradi e un sole bestiale. Filippo da Dolo, porca miseria. Temperature impazzite. E allora, cominciamo proprio da qui. Cosa dite? Magari tenendoci anche una musica di sottofondo, per esempio Fabrizio De André con Monti di Mola.

0: stanno raccontando. Ne ho già
1: Allora, ecco che vi faccio sentire appena partito Leonardo Leone, che ha fatto un bel intervento. Non è che sia sempre d'accordo con lui, però in questo caso sulle città calde, sono totalmente d'accordo con lui. Allora, sentiamo cosa dice. Allora, vediamo così.
0: Ma non per il motivo che ti stanno raccontando.
1: Devo prima togliere la musica. Sono un grande DJ, eh? Allora, rifacciamo l'operazione. Vai.
0: Ma non per il motivo che ti stanno raccontando. Ne ho già parlato in un video precedente dove ho mostrato i numeri reali sul caldo, cosa dicono i premi Nobel e cosa dice la scienza quando non è filtrata dai media. Se non l'hai visto lo trovi qui sulla mia pagina. Ma oggi voglio andare oltre, perché il problema non è solo il clima, è come sono state costruite le nostre città e soprattutto da chi e perché. L'Italia è il paese europeo più colpito dal caldo estremo e ogni estate ci dicono la stessa cosa: è il cambiamento climatico. Colpa dei gas serra, colpa delle emissioni, e sarà anche vero. C'è una parte della storia che non ti raccontano mai. Le nostre città sono state costruite per fare caldo. Le metropoli italiane sono più calde di 14 gradi rispetto alle aree rurali circostanti. È quello che gli esperti chiamano isola di calore urbana. Asfalto, cemento, parcheggi, edificio uno attaccato all'altro, zero alberi, zero suolo permeabile. E sai chi ha guadagnato da questo? Secondo l'Istituto Nazionale di Urbanistica, l'Italia è un paese fondato sulla speculazione edilizia. Una rendita parassitaria utile a pochissimi e dannosa per tutti gli altri. Un terreno agricolo vale 20 euro al metro quadrato, appena diventa edificabile, con l'aiuto del politico giusto, vale 200. Quindi il cemento non è un errore di progettazione, è un modello di business, e tu paghi il conto con la bolletta del condizionatore, con la salute e in alcuni casi con la vita purtroppo. E poi ci sono gli alberi, perché in tutta Italia ogni anno vengono abbattuti alberi storici per fare spazio ad antenne, a piazze rifatte con pavè, a parcheggi, a cantieri, e nella maggior parte dei casi non vengono mai ripiantati o vengono sostituiti con alberi decorativi che non fanno ombra a nessuno per i prossimi 20 anni. Fratello mio, è giusto sapere che un albero maturo abbassa la temperatura locale anche di 5 o 6 gradi, assorbe la CO2, filtra le polveri sottili, regola l'umidità. Insomma, è un condizionatore naturale gratuito che funziona da solo. E noi che facciamo? Lo tagliamo. Ecco, la prossima volta che vedi una piazza nuova tutta pavimentata e lucida, chiediti quanti alberi c'erano prima qui. E nel frattempo le città aprono rifugi climatici, biblioteche, musei, centri sociali trasformati in oasi per chi non ha il condizionatore. Milano, per esempio, ne ha 116, ma non è una soluzione. È una toppa che è stata creata da mettere su un buco che hanno voluto fare. L'87% degli abitanti dei capoluoghi italiani vive in quartieri dove d'estate la temperatura superficiale supera i 40 gradi. Pensa che i luoghi più freschi, tra cui Germania, Olanda e Scandinavia, hanno iniziato a togliere l'asfalto, ripiantano alberi, aprono suolo permeabile, costruiscono corridoi di vento tra gli edifici, perché hanno capito che una città più fresca è una città più produttiva, più vivibile e più sicura. La prossima volta che sudi alle 11 di sera con 32 gradi in casa, non pensare solo al clima. Pensa a chi ha deciso come costruire la tua città e soprattutto pensa a chi ci ha guadagnato. Condividi questo video e scrivimi nei commenti cosa è accaduto.
1: Totalmente d'accordo. Città costruite male. E a proposito di Milano, Andrea Sceriffo, coincidenza, è a Milano con il suo camion e ci scrive: Milano è nuvoloso il tempo e 32 gradi al momento senza pioggia, e qui invece 33 con la pioggia. Vedo la temperatura che mi dà il meteo di qui. Bene, e sempre sullo stesso argomento vi faccio sentire questo intervento del professor Franco Prodi, sapete, il fratello intelligente del romano Prodi, il fratello quello intelligente, proprio sul clima. Come sapete è un meteorologo, mi sono ingarbugliato, di quelli saggi, che dice, vediamo se lo recupero in questa lunga Eccolo qua. Dunque.
2: La 28esima, ma è un treno da fermare.
1: Aspetta, dall'inizio, naturalmente.
2: Allora, non confondiamo la meteorologia col clima. Cioè...
1: No, si è interrotto. Perché?
2: Cioè, nel clima, la parte dell'uomo non può non esserci, ma non è il 98% che dice l'IPCC, questo è una bufala pazzesca che sta andando avanti con 27 conferenze di COP, ne preparano la 28esima, ma è un treno da fermare. No, no, io sono quello che può dire che c'è effettivamente l'influenza dell'uomo, perché una nube quando si forma su delle particelle, che siano naturali o prodotte dall'uomo, non lo sa la nube. E quindi certamente l'uomo ha un'influenza,
3: ma è minima.
2: Ma non è calcolabile. Le nubi non ci sono nei modelli climatici che usa l'IPCC. L'IPCC dice che il 98% è causa dell'uomo, è una palla immensa. L'uomo c'entra.
3: Ma c'entra in minima parte.
2: Dai primi dell'Ottocento adesso la temperatura è aumentata di 7 decimi di grado per secolo. Questo è un fatto condiviso da tutti. Allora, non confondiamo la meteorologia con...
1: E ricomincia. Comunque questo era Franco Prodi, ospite a Zona Bianca, qualche tempo fa. Ecco, quindi... Non è colpa dell'uomo, come ci dicono sempre, o lo è in minima parte, dice Franco Prodi. E ancora, intanto ecco, rimettiamo la musica di sottofondo, cioè i Monti di Mola.

Ecco, e nel frattempo ho recuperato un bell'articolo che ho selezionato proprio sull'argomento in questa settimana nella mia rassegna stampa settimanale. E anche qui hanno totalmente ragione questi di Green Me. L'ho tratto dal sito Green Me, si scrive Green Me per chi così non fosse tanto aduso all'inglese, e il titolo è Città spugna, il segreto per salvare le nostre case dagli allagamenti, partendo dal giardino di fianco. Città spugna le chiamano. Allora, un temporale intenso, un tombino che non regge, l'acqua che corre sull'asfalto e arriva nei garage, nei sottopassi, negli androni. Siamo abituati a pensare agli allagamenti come ad un problema di fognature, ma una parte enorme della questione sta prima delle fognature, nel modo in cui abbiamo costruito le città, come diceva prima chi era Leone, mi sembra. Per decenni abbiamo coperto il suolo con cemento, parcheggi, strade, piazze impermeabili. Così l'acqua piovana non entra più nel terreno, ma scivola, accelera, si concentra tutta insieme e manda in crisi la rete di drenaggio. La logica delle città spugna, che sono la soluzione, la logica parte da qui: restituire spazio al suolo, al verde, agli alberi e alle soluzioni naturali capaci di assorbire e rallentare l'acqua. Non è una suggestione da urbanisti, è una richiesta che arriva anche dai cittadini. Secondo l'indagine Ipsos Lega Coop, presentata all'incontro nazionale dell'Osservatorio sulla transizione ecologica nelle città, l'89% degli intervistati chiede più verde e minor consumo di suolo. Questo mi fa piacere, questa percentuale mi ha sorpreso piacevolmente. Ripeto, l'89% degli intervistati chiede più verde e minor consumo di suolo. Quindi c'è ormai, con tutto il lavoro che anche noi qui da Radio Gamma 5 abbiamo fatto, c'è una certa consapevolezza nella popolazione. E ancora, mentre l'85% considera importanti le misure di adattamento climatico per ridurre i rischi legati ad allagamenti e ondate di calore. Il punto più interessante, due punti, un intervistato su due, quindi un 50% circa, considera molto importante la riqualificazione degli spazi pubblici con soluzioni naturali per ridurre l'impermeabilizzazione del suolo. Allora, vediamo cosa vuol dire città spugna. Non è una città semplicemente piena di aiuole decorative, ma è una città progettata per trattenere l'acqua dove cade, invece di scaricarla il più velocemente possibile altrove. Vuol dire trasformare cortili scolastici, parcheggi, piazze, aree dismesse, sparti traffico e i giardini pubblici, naturalmente, in piccole infrastrutture verdi. Non opere monumentali, ma interventi diffusi, pavimentazioni drenanti, rain garden, fossati verdi, alberature, tetti verdi, bacini temporanei di raccolta, parchi allagabili, suoli depavimentati. La Commissione europea ricorda che gli spazi verdi urbani ben progettati possono contribuire insieme a più obiettivi: proteggere la biodiversità,
raffrescare le città, ridurre il rischio di alluvioni e migliorare il benessere di chi vive nei quartieri. Anche l'Europa lo dice, ci mancherebbe altro. Diciamo, come avete sentito nell'intervista di prima, che effettivamente l'Italia è quella che soffre di più proprio per mancanza di queste città spugna. Diciamo che gli europei sono mediamente più bravi degli italiani, soprattutto nel nord Europa. La parte più utile del concetto di città spugna è che non riguarda solo i grandi parchi, riguarda anche il giardino di fianco, il cortile pubblico lasciato a secco, l'area asfaltata davanti ad una scuola, il parcheggio di quartiere che in estate diventa una piastra rovente e in inverno una pista d'acqua. Quando questi spazi vengono riqualificati con suolo permeabile, alberi e vegetazione, fanno tre cose insieme: assorbono una parte della pioggia, rallentano il deflusso verso le strade e riducono il calore accumulato dalle superfici artificiali, come asfalto e cemento. È qui che la transizione ecologica smette di essere una formula grande e lontana e diventa una cosa molto concreta. Meno acqua nei garage, che si allagano facilmente, i garage sotterranei, meno caldo sotto casa, più ombra, più suolo vivo. Il problema però è che il suolo libero continua a ridursi. Secondo l'ISPRA, nel 2024 le città italiane hanno perso oltre 3.750 ettari di aree naturali. Nello stesso rapporto emerge anche l'aumento del consumo di suolo nelle aree a rischio. Più 1.303 ettari nelle zone a pericolosità idraulica media. Quindi questo è l'aumento del consumo di suolo, più 600 ettari in quelle a pericolosità da frana, quindi proprio dove non dovrebbero costruire, non dovrebbero togliere suolo verde. Tradotto, tradurre queste cifre, insomma, continuiamo a impermeabilizzare anche dove sarebbe più prudente lasciare al territorio la capacità naturale di assorbire, drenare e respirare. Ed è proprio qui che la città spugna diventa una misura di adattamento climatico, non un semplice abbellimento urbano. Anche quello, direi, che è bello vedere il verde anche nelle città. Perché il verde non serve solo a rendere più bella una strada, ma anche a far funzionare meglio la città quando arrivano piogge più intense, estati più calde e fenomeni estremi più frequenti. C'è però un rischio: trasformare la città spugna nell'ennesimo slogan buono per un rendering, cioè un rifacimento, insomma. Piantare qualche albero non basta se intorno resta tutto impermeabile. Una pavimentazione drenante non basta se non viene mantenuta. Un giardino non basta se il terreno è compattato e non assorbe. Quindi stanno dicendo che ci vuole anche la manutenzione. Le soluzioni naturali funzionano quando sono progettate bene, integrate nella pianificazione urbana e seguite nel tempo. Anche l'Agenzia Europea dell'Ambiente sottolinea che le nature-based solutions, cioè le soluzioni basate sulla natura, devono essere ampliate e replicate, ma che servono monitoraggio, standard e valutazioni solide per capire dove funzionano davvero e come portarle su scala più ampia. La città spugna quindi non sostituisce tutto il resto, non elimina la necessità di reti idriche efficienti, come dicevo la settimana scorsa, i nostri acquedotti, le nostre tubature perdono acqua.
Quindi serve manutenzione, servono piani di emergenza, mappature del rischio e stop al consumo di suolo. Ma bisogna aggiungere un pezzo essenziale che per anni abbiamo trattato come secondario: la capacità del territorio urbano di comportarsi di nuovo come un ecosistema. E le percentuali di prima che ho detto, l'89% chiede più verde e meno consumo di suolo, e il 47% si dice molto o abbastanza soddisfatto degli interventi sulle aree verdi nelle proprie città. Quindi questo, insomma, fa capire che la consapevolezza si sta diffondendo. Quindi le persone non chiedono solo più natura in senso generico, ma chiedono città più vivibili e più preparate. Anche perché ricordo una statistica che è stata fatta, uno studio che è stato fatto un po' di anni fa: la maggior parte della popolazione mondiale vive nelle città, cioè sono diventati più numerosi già anni fa gli abitanti delle città che non delle zone rurali. Quindi bisogna che le città siano vivibili, bisogna mantenere il verde, appunto, che è tipico delle zone rurali, mantenerlo il più possibile anche nelle città. Dunque ancora, un'aiuola drenante non salva da sola un quartiere. Un parco allagabile non basta se nel frattempo si continua a costruire su suoli fragili. Un tetto verde, che è anche bello, non compensa ettari di nuovo cemento. Quindi le città spugna funzionano quando tanti piccoli interventi diventano una strategia unica, per cui depavimentare dove è possibile, recuperare aree dismesse, aumentare alberature e suoli permeabili. Vabbè, qua si ripetono, insomma, abbiamo capito. Questo è interessante: le alluvioni in Europa sono già considerate dalla Commissione europea tra i disastri naturali più comuni e più costosi, e il rischio è destinato ad aumentare nei prossimi decenni. Quindi la gestione del rischio deve puntare su una gestione, anche su una gestione sostenibile dell'acqua piovana, ma anche quella potabile, e su misure che rafforzino la resilienza della natura e della società agli eventi estremi. Ecco, e la frase finale conclude così questo lungo articolo di Green Me: la differenza allora sta nel decidere se continuare a trattare l'acqua come un nemico da espellere quando viene giù in eccesso o come una risorsa da gestire meglio, perché la città spugna non è una città che promette di non allagarsi mai, è una città che smette di peggiorare il problema ogni volta che piove. Bene, bravo questo che è la giornalista Ilaria Rosella Pagliaro, un articolo di 2 giorni fa. Dunque, ciao Gennaro, mi scrive Maurizio, ascolta questa canzone, io mi innamoro ancora. La canta un ragazzo giovane. Io mi innamoro ancora, però non metti nessun link. Vediamo se la trovo nel mio Spotify. Io mi innamoro ancora. Ah sì, eccolo qua. Ok, dai, sentiamola insieme. Speriamo bene. E non ci siamo sorprese sgradevoli.

Bella Maurizio, sì, meritava l'ascolto questo giovane cantante. Allora, beh, intanto mi è arrivato un messaggio da Ilaria dell'Accademia Hermes, della scuola di naturopatia Hermes, che mi dice: ci sono ancora posti disponibili per uno spettacolo teatrale tenuto da Claudio Tomaello, che è domani, no, cosa dico, sabato 4 luglio alle 9:15 presso la Libera Accademia Hermes in via Roma 38 a Fontana Fredda, Cinto Euganeo, in provincia di Padova naturalmente. È uno spettacolo di narrazione teatrale, fiabe, dalla paura al coraggio. Bel, no, bel titolo, eh? Dalla paura al coraggio. Uno spettacolo organizzato con il patrocinio del comune di Cinto Euganeo in collaborazione con la Pro Loco di Cinto Euganeo. Bravi. Per info e iscrizioni basta scrivere alla scuola di naturopatia Hermes. Trovate facilmente su internet, basta scrivere scuola naturopatia Hermes. Ecco, con ingresso libero e responsabile apprezzamento. Ci sono due numeri di telefono per chi fosse interessato a queste fiabe di sabato sera, questo sabato, che sono i telefoni 347 012 81 41 oppure 329 98 38 238. Sentite come suonano bene questi numeri. Se vengono letti in maniera corretta, sono piacevoli e quindi molto più facilmente memorizzabili. Lo ripeto, per esempio, questo viene bene perché è facile come numero. 329 98 38 238. Questo è il numero della scuola Hermes o di Ilaria, non mi ricordo. Bene, dunque, Francesco mi scrive: senza polemica, prima delle città spugna, i nostri politicanti dovrebbero avere il cervello spugna. Magari gli si attivano i neuroni. E poi Lucia, sempre un po' polemica invece, a differenza di Francesco che ha scritto senza polemica, Lucia scrive: purtroppo si ignora l'influenza minima dell'intervento umano. Perché tu, Lucia, pensi che tutto sia colpa dell'uomo? Tu credi proprio alla televisione, Lucia? E c'è addirittura chi pensa che il global warming, che sarebbe questi inglesismi, stupidi inglesismi, vuol dire semplicemente riscaldamento globale, sia causa delle scie chimiche. Non sia mai. Non è colpa dell'uomo, sono cicli periodici. Allora, Lucia, può darsi che ci siano anche dei cicli periodici, non si può, non lo si può dire con certezza, ma neanche escludere che ci siano cicli di caldo, di freddo, eccetera. Questo d'accordo. Però che siano cambiate di molto le abitudini, i consumi esagerati anche di carbon fossili, l'anidride carbonica, eccetera, eccetera, sì, questo effettivamente. E appunto queste scie chimiche non sono mai esistite prima, per cui esaminandole e notando le differenze in altri paesi dove non esistono o sono molto ridotte, molto minori, allora Lucia
Sì, sei anche brusca, perché mi scrive: no, al contrario, non ha capito nulla. Non è colpa dell'uomo né di scie o altro, sono cicli terrestri e solari. Sì, Lucia, l'avevo capito, so leggere i messaggi. E vabbè, insomma, tanto Lucia, ti conosciamo, sappiamo come la pensi, per te le scie chimiche sono semplicemente così scie di condensazione, e vabbè, se non vuoi informarti da fonti un po' più attendibili del mainstreaming, sì, anch'io casco su questi inglesismi. Diciamo sulle televisioni, sui canali ufficiali di informazione, pazienza. Oh, dunque, poi sentiamoci un brano musicale, lo teniamo appunto di sottofondo, e ecco. E grazie alla vita, sempre bello. 4 minuti, sì, ce la facciamo prima della pubblicità. Grazie alla vita della grande Gabriella Ferri.

E allora ho letto un messaggio Aurora di Roby da Mestre che mi scrive: mio figlio ha avuto problemi importanti con le ghiandole linfatiche, ha fatto la chemioterapia per anni, poi cambio di cura con delle pastiglie molto costose, che sono comunque dei chemioterapici, aggiungo io. Tutto bene, ma ora ha delle fastidiose eruzioni cutanee. Per alleviare tutto questo, cosa si potrebbe affiancare a questa cura? Io direi che per fortuna ci sono queste eruzioni cutanee. Dal punto di vista dell'omeopatia e della medicina più olistica, che tiene conto del tutto, olos vuol dire tutto, no? Il corpo

cucchiaiate di curcuma in polvere, cioè la spezia che si trova comunemente nei negozi di alimentari. Ti consiglio la curcumina, che è curcuma concentrata, magari curcuma fosfolipide, che è ancora meglio assorbita, curcuma fosfolipide. E perché ha un effetto intanto disintossicante sul fegato, quindi aiuta il fegato nel suo lavoro. È un antinfiammatorio, quindi può ridurre il fastidio cutaneo, ed è anche un antiossidante, e tutto ciò che è antiossidante, combattendo i radicali liberi, ti aiuta anche nelle forme oncologiche, in tutte insomma, dove i radicali liberi hanno una funzione negativa importante. Quindi tutto ciò che è antiossidante è anche anticancro, fa bene all'organismo. Quindi Roby da Mestre, curcumina. Ecco, io di solito non leggo i messaggi che riguardano la vostra salute, però insomma in questo caso, vista la gravità, ecco, ti ho risposto. Bene, allora mancano 4 minuti e quindi vediamo se c'è un messaggio corto. Daniele scrive: se la signora Lucia seguisse il grande Marcianò, capirebbe molte cose. Sì, anch'io penso così. Daniele, 3 volte l'hai mandato. Dunque, ancora Maurizio scrive: se ti può interessare, stamattina a 100 giorni da Leoni c'era come ospite Marcianò. Ah, guarda, ecco. Quindi magari Lucia potrebbe andare su 100 giorni da Leoni e ritrovare questa intervista a Marcianò, uno dei fratelli Marcianò. E Lucia scrive: Marcianò, il complottaro pluricondannato? Sì, proprio lui, Lucia. È proprio provocante, questa ascoltatrice. Ascoltatore forse, perché non sono sicuro che sia proprio una Lucia, ma vabbè, dai. Alessandro scrive: caro dottore, se lei mi dice che, visto che ogni giorno volano più di 100.000 aerei nei cieli del mondo e che questi inquinano, io sono d'accordo con lei pienamente. Se poi lei mi viene a dire, come molti altri conduttori di gamma 5, che c'è una ingegneria volta a mappare il cielo in maniera selettiva usando la chimica, mi permetta, sono molto dubbioso. Sarebbe infatti impossibile non avere testimonianze provate, cosa che invece non c'è. Un po' contorto questo messaggio, ma abbiamo capito, Alessandro, che dà ragione a Lucia. Sei contenta, Lucia? Vabbè, non entro nell'argomento, sia perché mancano una trentina di secondi alla pubblicità, sia perché ho altro, vi ho portato dell'altro che mi compete di più, insomma. Daniele si scusa, mi si era bloccata la messaggistica del telefono. E Selvarigo dice: ma dai doc, sta Lucia sarà Sossorea de Cruciani. Vabbè, dai, pubblicità fra 4, 3, 2, 1, via. Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro dai microfoni di Radio Gamma 5, mercoledì 1 luglio, 13:05. Allora, giustamente Andrea Sciriffo scrive: ma mi domando come mai Lucia

0: insista ad ascoltare una radio che non è in sintonia con il suo modo di vedere le cose? Giusta domanda, Andrea. Penso anch'io che c'entri qualcosa con quei soggetti di quella innominabile trasmissione, e poi mette varie Z, zzz, e poi meriterebbero di essere schiacciati come una zanzara. E invece Lucia, sentite cosa scrive? Ma magari adoro la zanzara Cruciani, poi è super sexy, quindi non sorella, magari altro. Mamma mia. Ecco, questa è l'ascoltatrice Lucia. Vabbè, allora è arrivato un altro messaggio più serio, che di Virgilio, che scrive, allora aspetta che mi avvicino, che è un po' lunghetto. Allora, buongiorno Gennaro, ti prego di leggere questo messaggio molto molto importante di Stramezzi. Grazie a te Virgilio. Dottor Stramezzi, che è quello con i baffoni, che si è sempre impegnato per durante il periodo Covid. Allora, scrive Stramezzi, ha scritto questo messaggio su una chat di medici di cui faccio parte anch'io. Allora, mi accorgo da tanti indizi che il cerchio si sta nuovamente stringendo e ancora di più intorno a me, dice Stramezzi, nel paese delle ciabatte e dei selfie implorati. Io guardo tre volte prima di attraversare. Qui intende attraversare la strada, perché si vede che ha paura di essere casualmente investito. Ieri un alto funzionario mi ha ripetuto tre volte: lei deve sapere che ha nemici in alte sfere. Casualmente e legalmente sono stato diffidato dall'espatriare e mi sono stati ritirati i documenti di espatrio, cioè il passaporto o carta d'identità. Sarò presto sottoposto ad un nuovo processo penale per vilipendio di un'alta carica dello Stato. Ho una nuova segnalazione all'ordine dei medici, scrive sempre Stramezzi, e altre ne seguiranno, di certo, col tentativo di non permettermi più di lavorare. Sebbene si siano raccolte oltre 70.000 firme di medici, cittadini e associazioni, io so già che non sarò mai audito in commissione Lisei, cioè Lisei è presidente della commissione contro il Covid, sul Covid. Al generale Vannacci, scrive Stramezzi, a cui mi ero offerto in un incontro privato di fornirgli delle indicazioni per far crollare i costi della spesa pubblica, migliorando i servizi e la sanità e azzerare le liste d'attesa, in 3 mesi non mi ha mai chiamato o risposto ad un messaggio, e nemmeno la sua sporca dozzina. Sarebbero i suoi seguaci. Fecero lo stesso la Meloni e Gemmato, mi sembra che sia il sottosegretario alla salute, nonostante la pubblica difesa fattami a fine maggio 2022 con la sua pagina Facebook, quella di Gemmato, e con una interrogazione parlamentare. Forse, prima che sia troppo tardi, è giunta l'ora di indicare ad altri le vie della ricerca, perché possano percorrerle anche loro, e a cui prometto grandi successi, successi scientifici. Il cancro si potrà battere molto presto per via metabolica. Togliete tutto il glucosio esogeno, che vuol dire lo zucchero, i carboidrati, soprattutto i carboidrati semplici, monosaccaridi, aggiungo io, la L-glutammina, la L-metionina, e riempite il sangue di decine di grammi di EAA, senza L-metionina e senza zuccheri. Non dimenticate le ricerche di Warburg del 1926, che diceva di mantenere un equilibrio acido-basico, diceva di fare attenzione all'acidosi, questo lo aggiungo io, oppure le ricerche di Fichera nel 1930 di
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: con le preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Nel 78 di Makis, 2024 di Hoffman, 2025 di Seyfried, 2026, ma nemmeno le ricerche sovietiche del 1946 sulle analogie del metabolismo dei parassiti. E qui introduce un altro settore, cioè che i parassiti c'entrino col cancro. Anche qui sì, non è una stupidaggine, perché io ho visto che usando l'ivermectina su vari pazienti ci sono stati dei miglioramenti anche nel cancro, pur essendo l'ivermectina un semplice antiparassitario. Ecco, io la prescrivo da anni, dai tempi del Covid, perché si è così manifestata, si è scoperto che era utile anche verso il virus del Covid l'ivermectina, e quindi ci siamo resi conto anche noi di Ippocrate Org che funzionava su molti altri aspetti, disturbi. E continua Stramezzi: ricordate tutti una cosa, molto presto non solo il cancro, ma anche molte altre malattie degenerative come la SLA, che sarebbe la sclerosi laterale amiotrofica, l'autismo, eccetera, si cureranno con fialette d'acqua. Sì, scrivendo nell'acqua le informazioni quantistiche vibrazionali che servono. Basta conoscere una formula e un peso molecolare per dare loro le istruzioni e farle lavorare per noi a costi bassissimi, al costo dell'acqua, nella quarta fase dell'acqua descrittaci da Pollock nel 1988. Ai medici dico, dice sempre Stramezzi, studiate la storia della medicina e la semeiotica, sospettate delle linee guida e diffidate dell'intelligenza artificiale. Curate col cuore e usate la vostra mente. Già molti scienziati ci stanno lavorando su questi studi ed è la via giusta. Non dimenticate queste parole, fate girare, un grande abbraccio a tutti, Andrea Stramezzi. Eh sì, interessante, interessante. Adesso vabbè, si entrerebbe in campi complicati, non certo sicuri al 100%, non si possono neanche dare false speranze, illusioni, però effettivamente sono campi da approfondire. Allora, dunque, Angelo scrive: quando c'è Cruciani accanto a Vannacci c'è la certezza che è una fregatura, come accadde con Grillo. L'italiano medio si presta ingenuamente a farsi fregare dal momento che non si informa, ha memoria corta e soprattutto si lascia ipnotizzare da abili oratori che sanno esattamente cosa dire e come dire per irretirvi, scrive Angelo. Sì. Oh, poi dunque Daniele scrive: che non sia la Lucia, che non sia il sionista Parenzo invece, altro che Cruciani. può essere, Daniele, perché no? Maurizio scrive: per conto mio Lucia tra virgolette è pagata per disturbare la radio. Potrebbe essere, Maurizio. Dovremmo in qualche modo difenderci da questi Lucie, queste Lucie. E poi Virgilio scrive: dai Lucia, è chiaro che sei Parenzo, ormai sei stanato. Invito Gennaro a segnalare il suo telefono, così lo chiamiamo in diretta prima che facciano un'altra incursione in radio. Grazie a Virgilio. Perché no? Allora, Lucia risponde al numero 349, però forse un'invasione della privacy, potrebbe denunciarmi. Potrei fare qualcosa di meglio, però non ve lo dico. Patrizia da Treviso scrive: gentilissimo dottor Muscari, buona giornata. C'è una canzone del grande Rino Gaetano di cui non ricordo il titolo preciso, ma il nome Lucia vi ricorre spesso perché molti vanno a finire nel suo letto. Che sia la stessa Lucia? Io gliela dedicherei. Bella, Patrizia. Ma qual è la canzone del grande Rino Gaetano? Non ricordo il nome, il titolo. Allora chiediamo ai radioascoltatori di segnalarci, no, se gli viene in mente a qualche radioascoltatore, il titolo di questa canzone. Sarebbe interessante. Ok. Sì, basterebbe fare una ricerca su internet, forse verrebbe fuori, però adesso non ho il tempo. Caspita, allora un amico di Lucia scrive: senti acquaiolo, tu sei la vergogna della medicina. La signora Lucia è donna intelligente e preparata. Leggilo se hai coraggio. Verme. Caspita. Questo è un attacco frontale. Ma caro, non so come chiamarti perché non ti firmi. Ci vuole ben altro per ferirmi. Un semplice messaggio e poi insomma ti autodefinisce. Salve, mi chiamo Roberto Balsato, sono un vostro radioascoltatore. Dell'intervista con Fabio Apicella si potrebbe avere lo scritto in cui immagina un dialogo tra i vari filosofi? Sì, io sono un amico di Fabio Apicella, Fabio Calò, però sì. No, se vuoi, Roberto, ti posso inviare. No, anzi, trovi la registrazione dell'intervista sul sito, sul canale Telegram Kelios, se non sbaglio, si chiama così, aspetta che te lo dico con certezza. Sì, esatto, Kelios. E quindi sì, l'ho scritto in cui immagina un dialogo, non so se lo puoi trovare lì dentro, non ti so dire. Bene, sono le 13:20. Prima di cominciare un altro argomento, aspetta che mi è arrivato un messaggio. Allora, vediamo. No, non c'entra con voi. Walter mi scrive: bravo dottore, non cadere nel tranello. Stefano da Vicenza, ok, sì. Si potrebbe fare, certo. Ok, Stefano. Andrea Sceriffo mi scrive: verme, assurdo. Sì, infatti, proprio vuol dire che si sono incazzati. Quindi è una combricola di nemici della radio, potrei definirli così, no? Oppure la stessa persona, non so, con numeri diversi forse, ma vabbè. Luisa da Treviso scrive: buongiorno dottore, grazie sempre per le sue trasmissioni. Io, la Lucia, visto che disturba su varie trasmissioni, sarebbe il caso di ignorarla e non dargli energie. Hai ragione, Luisa, farò così. Bene. Aspetta ancora. Edoardo scrive: ciao Gennaro, nel letto di Lucia. Però non è arrivato il messaggio precedente, Edoardo, che credo fosse stato un video o una foto, e non è arrivato. Vabbè, dai, basta, parliamo di cose serie. Nel frattempo che mi organizzo un attimo, vi faccio sentire Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana. Ecco, ridiamoci su con questo storico brano. Altro che Lucie di Torno.

0: Che forte, l'ho messa tutta anche se era un po' lunghetta. Allora, no, basta. Vi siete scatenati. La Lucia vi ha scatenato un sacco di messaggi. Basta. No, non posso perdere tutto il tempo per una Lucia di questo tipo. Allora, Paola scrive. No, dai, basta, basta. Guarda, Doc, che reperto storico ho scovato, scrive Andrea Sceriffo. Ah, sì. Lo conosci, autore, classe 1892. Ho appena iniziato a leggerlo. Sì, l'avevo letto anch'io tanti anni fa, sulla leucemia di Rudolf Breus, che Breus si scrive, ma si pronuncia Breus. Consigli per la prevenzione e cura di molte malattie, però si intitola cancro, leucemia e altre malattie apparentemente incurabili sono guaribili con metodi naturali. Sì, il metodo Breus, si basava, se ben ricordo, sui succhi, su una alimentazione magari provvisoriamente basata solamente su verdure. Non mi ricordo se c'era anche la frutta, mi sembra di no, o solo qualcuna. E poi Stefano scrive, parafrasando la canzone appena sentita, dite a Neruda che in questi periodi anche di notte si suda. Sì, infatti giocavano in continuazione sulle rime, anche senza senso. Sì. Ah, ecco, Andrea mi scrive, Andrea Sceriffo, esatto, Doc, sì, ricordavo sui succhi, insomma, che sono gli estratti, no? O centrifughe, ma la centrifuga forse filtra un po' troppo. Quindi sarebbe bene un estratto che lasci un po' di fibra. Vabbè, leggo questo ultimo messaggio di Paola. Ma dottor Muscari, ma che tipo di ascoltatori ha la radio? Eppure resistono dopo ben 50 anni, e ora si sono palesati. E poi aggiunge, forse verme perché per la sua magrezza. Sì. Bene, allora andiamo sulle informazioni serie e c'è. Aspetta, Andrea, cosa mi manda ancora? Dunque, sì, infatti, una recensione del libro appunto di Breus, scrive: è un controverso programma di digiuno depurativo e disintossicante pensato per la durata di 42 giorni. Alimentazione sostituita esclusivamente da tisane e da un mix di succhi di verdura, soprattutto barbabietola, carota, sedano, patata e ravanello. Secondo l'ideatore, il digiuno spingerebbe l'organismo a consumare le sole proteine superflue presenti nel corpo, come le cellule mutate o malate, purificando il sistema. Ecco, poi aggiungono, è una pratica estrema, potenzialmente pericolosa per la salute, non esistono prove scientifiche, eccetera, eccetera. Grazie Andrea. Ok, allora. Questa notizia dell'altro ieri, sì, 29 giugno, tratta nella mia rassegna stampa da ADN Cronos e segnalata dal professor Paolo Bellavite, scrive: allora, dando seguito alla richiesta avanzata nella commissione di inchiesta sul Covid di audirmi nell'ambito dei lavori della stessa, comunico, dice Bignami, di Fratelli d'Italia, Comunico di aver appena provveduto a presentare le mie dimissioni da componente della commissione stessa, commissione Covid. Dimettendomi viene a cadere l'incompatibilità di cui altri si fanno scudo per rispondere a tutte le domande che i commissari vorranno pormi sulle vicende a me note. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami. Ricordo, a titolo di esempio, di aver presentato più volte richieste di accesso agli atti sul piano pandemico, sui verbali della task force e sui contratti stipulati dalla struttura commissariale per la fornitura di mascherine. Accessi che portarono ai ricorsi e alle sentenze del TAR Lazio, con cui si accolsero le mie richieste, dice sempre Bignami, e la relativa condanna del Ministero della Salute sul piano pandemico e sui verbali della task force, con conseguenti giudizi innanzi al Consiglio di Stato che ne derivarono. Ora mi auguro che questo possa essere da esempio anche per Giuseppe Conte, che continua a nascondersi dietro l'immunità che gli garantisce l'essere componente della commissione, al fine di essere audito e di fare chiarezza sulle tante questioni che in queste ultime settimane stanno emergendo. E bravo Galeazzo Bignami, chissà se Conte vorrà emularlo. Dubito. Vabbè. Allora, una buona notizia sull'argomento: c'è stato un buon risarcimento ad un danneggiato da vaccino. E eccolo qua. Allora, traggo da Rimini Today, che questo abita in provincia di Rimini, questo danneggiato. Allora, il Tribunale di Rimini ha stabilito la correlazione tra l'assunzione del vaccino Covid e l'arresto cardiaco del 51enne che dovrà portare a vita un defibrillatore sottocutaneo. Un vitalizio da 12.000 euro all'anno, più una tantum di 20.000 euro, più il risarcimento di tutte le spese legali da parte del Ministero della Salute e dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Bene. Questa è la sentenza del giudice Luciano Ardigò del Tribunale del Lavoro di Rimini, che si è espresso a favore di un 51enne colpito da un infarto dopo la terza dose del vaccino anti-Covid e rimasto invalido per sempre. La causa, è stato bravo a intentare la causa, ha visto provare la correlazione tra l'assunzione del vaccino a base di mRNA naturalmente e l'arresto cardiaco avvenuto 5 mesi dopo. Subito dopo la puntura eseguita il 20 gennaio 2022, l'uomo aveva lamentato reazioni parestesiche agli arti inferiori, cioè dei formicoli, delle parestesie, che tuttavia si erano risolte spontaneamente, però dopo ha fatto un infarto, quindi aveva avuto degli avvisagli, aveva avuto dei sintomi così che avrebbero dovuto spingerlo a fare degli esami. Bastava fare probabilmente un esame sulla coagulazione sanguigna e avrebbero trovato delle notevoli anomalie probabilmente. E il 20 giugno dello stesso anno l'uomo è stato colpito anche da un malore improvviso, un arresto cardiaco con fibrillazione ventricolare, rianimato sul posto, trasportato d'urgenza in ospedale per una cardiomiopatia dilatativa, ecco, e quindi è l'impianto di un defibrillatore. Però la sua vita è cambiata completamente, rendendo necessari continui controlli medici, limitazioni, aver fatto la denuncia, ok. Ah, prima era in ottima salute, nessun problema di natura cardiaca. Inoltre il giudice ha evidenziato come in letteratura medica i vaccini ad mRNA possono determinare reazioni avverse proprio a livello del cuore, tra cui anche la miocardite. Anche l'Agenzia del Farmaco italiana ha fatto un report su questa complicanza nel 2022. E anche l'INPS nel 2023 gli ha riconosciuto un certo grado di invalidità in seguito all'infarto. Bene, bene. Allora, un brano musicale. Bello sto titolo, dei Massadores, Crisi e Bisi. Allora, sentiamolo da qua.
1: No, no.

0: del fiore intento, che dura tanto tempo che mai non si descriva. Ho voluto che te ha con te, ho voluto che te ha diga.
1: Ho sbagliato, cioè il computer ne ha messa su un'altra altrettanto simpatica, la storia del fiore intento. Dopo vi farò ascoltare Crisi e Bisi. Ok, allora proseguendo sul Covid, in questi giorni sono state ritirate le accuse contro il dottor Kirk Moore, un medico americano che somministrò soluzione fisiologica, cioè acqua e un po' di sali, al posto del rischioso vaccino Covid, che quindi era stato condannato perché l'hanno scoperto, e adesso ha dichiarato: ho semplicemente fatto la cosa giusta. Non si può dare il consenso informato alle persone quando non si sa cosa viene loro iniettato. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, sotto il grande Kennedy, no scusate, Kennedy è alla salute, però comunque con Kennedy alla salute, ha ordinato di archiviare le accuse del caso del dottor Kirk Moore. È un grande trionfo. Il dottor Moore ha salvato numerose vite usando soluzione fisiologica al posto del rischioso vaccino Covid. Insomma, è stato un eroe, scrivono qui, come un veterano di guerra. Effettivamente. E allora c'è Edoardo che ha rimandato, stavolta è arrivato, che aveva scritto nel letto della ascoltatrice Lucia, è una canzone di Gaetano, vediamo se da qua la vedo.
2: La stampa, ma con le nostre riviste, libri e cataloghi.
1: Aspetta che c'è un po' di pubblicità. Ecco.
2: Il leader europeo della stampa.
1: Ah, ecco, nel letto di Lucia. Questa era, bravo Edoardo che l'ha trovata.

Ecco, grazie a Edoardo che ha trovato la canzone di Rino Gaetano su Lucia dedicata alla nostra ascoltatrice. Allora, chi è sempre Stefano? Sì, Stefano scrive: nel letto di Lucia, poi tac, la sorpresa. Lucia è Lucio. Stare con Lucio ve gusta mucho. poi Tiziana scrive: salve Doc, sempre al top, grazie Titti. Ma volevo dire riguardo ai danneggiati da vaccini, per carità che stiano bene, ma tutti questi indennizzi li paghiamo sempre noi con le tasse, anche se è stata una loro scelta, il vaccinarsi. Che dice, dottore? Dico che hai ragione, Titti. D'altronde, che si può fare? Hanno sbagliato, non possono essere lasciati nel loro danno, spesso grave, vanno comunque aiutati. È la solita storia, è come quelli che fumano 2 o 3 pacchetti di sigarette al giorno e poi gli viene il cancro e poi vengono curati gratuitamente per anni, no? O per mesi, insomma, con terapie costosissime. O per quelli che mangiano troppo, diventano obesi, si ammalano, insomma, è un vecchio, vecchio argomento. D'altronde la sanità italiana è la tra le più generose al mondo, cura tutti gratuitamente, quasi tutti, insomma, quindi così siamo molto generosi. Alessandra scrive: al maschile Lucia potrebbe fare Lucifero. Sì. Allora, Roberto da Milano scrive: se pensiamo di risolvere sti casini con carte bollate, denunce, raccolte firme, non abbiamo capito un cazzo, e mette una Z sola. Si trattiene, Roberto. Sì, certo. Va bene, allora. Parliamo di omeopatia, eh? Data la mia professione ormai quarantennale, da medico omeopata da 40 anni quasi, manca poco, vi leggo questo bell'articolo che ho tratto da Generiamo Salute. Allora, aspetta che l'ho visto un attimo fa, mi è già sfuggito. Eccolo qua. E parla del Mahatma Gandhi, Grandi, del grande Mahatma Gandhi. Allora, che ha detto e scritto: l'omeopatia è l'ultimo e sofisticato metodo di cura dei pazienti, economico e non violento. Il governo, quindi quando era al governo, deve incoraggiarlo e favorirne la diffusione nel nostro paese. A parlare è il Mahatma Gandhi, politico, filosofo e padre della patria indiana. La citazione continua. Il dottor Hahnemann, che è il padre dell'omeopatia, questo medico tedesco di 2 secoli fa, aggiungo io, il dottor Hahnemann, ha detto Gandhi, era un uomo intellettualmente superiore e conosceva il significato della salvezza della vita umana.
essendo un medico dalla forza unica. Io mi inchino davanti alla sua capacità e davanti al grandioso lavoro umano.

Queste parole, no, come queste parole testimoniano chiaramente che il Mahatma Gandhi era un forte sostenitore dell'omeopatia, era anche fortemente convinto che fosse una forma di medicina sicura, efficace e conveniente e che poteva essere usata per trattare un'ampia varietà di condizioni. Lo stesso Gandhi usava l'omeopatia per la cura della propria salute e della propria famiglia anche, e incoraggiava gli altri a fare lo stesso. Credeva che l'omeopatia fosse perfetta per la sua filosofia della non violenza, era coerente con il suo atteggiamento non violento, no? Vedeva l'omeopatia come un modo per guarire il corpo senza danneggiarlo. Credeva anche che l'omeopatia fosse un modo per promuovere l'autosufficienza e l'indipendenza, perché, aggiungo io, ricordo che la produzione dei rimedi omeopatici unitari, rimedi unici, è molto economica, non richiede attrezzature costose, è molto semplice anche nella sua preparazione, e quindi paesi poveri come lo era l'India, adesso è uno dei paesi più ricchi, un continente quasi grandissimo, molto il più popoloso al mondo, comunque anche paesi poveri come alcuni paesi sudamericani, per esempio, dove si è diffusa, dove addirittura in certi paesi sudamericani è convenzionata con la mutua. In Brasile puoi, per esempio, puoi scegliere se curarti con metodo allopatico, con la allopatia, oppure con l'omeopatia. Ecco, poi ricordiamo che Gandhi, sebbene fosse nato in India da una ricca famiglia indiana, e sebbene avesse studiato nel suo paese fino alla maggiore età, dai 18 anni in poi si trasferì a Londra, dove portò avanti gli studi in materia legale e anche al prestigioso College di Londra. Divenne avvocato, infatti, no? Per tutto il corso della sua vita non fu un oppositore della medicina allopatica, perché lui era un non violento, non andava contro nulla, della quale però metteva in risalto luci e ombre. Luci nella meticolosità della ricerca allopatica, ombre nelle indicibili malvagità che venivano condotte sugli animali, la vivisezione. Ecco, la difesa di Gandhi per l'omeopatia ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo di questa branca medica in India. All'inizio del 1900 l'omeopatia non era ben vista nel subcontinente asiatico. Tuttavia, il sostegno di Gandhi ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento e ad aumentare la popolarità di questa terapia. Oggi l'omeopatia è una forma di medicina ampiamente riconosciuta a livello governativo in India, tant'è che esiste anche un ministero, Ayush si chiama, che ha a che fare anche con l'Ayurvedica, lo dice il nome stesso, Ayush, che si occupa di diffonderne l'utilizzo, regolarne l'impiego negli ospedali e nelle strutture pubbliche e promuoverne la ricerca. Pensate che sono circa 300.000 gli omeopati che la praticano in India e ci sono molte scuole e università in cui viene insegnata. L'eredità di Gandhi può essere vista nella fiorente comunità che è germogliata, illuminata dai suoi insegnamenti. Un bell'articolo di Generiamo Salute, un bel sito che vi consiglio. Allora,
messaggio.

0: di Marco, mi sembra di aver visto. Sì, Marco di Cittadella, che scrive: Buongiorno dottore, una notizia apparsa ben 3 anni fa in un giornale, che credo sia la verità, diceva così: Seul alza i risarcimenti per le vittime di effetti avversi da vaccino Covid. Il governo della Corea del Sud ha deciso di aumentare l'importo del risarcimento per i parenti. Aspetta che è lungo. Per i parenti di coloro che sono morti in seguito alle vaccinazioni contro il Covid, indipendentemente dal fatto che la vaccinazione stessa sia stata confermata. Allora, ci sono alcuni messaggi che leggo. Per esempio, Alessandro, che è quello che difendeva in qualche modo, no, era dalla parte di Lucia, perché diceva che l'ingegneria, la geoingegneria, mappare il cielo, insomma. Allora aggiunge: che dire, questo coalizzarsi contro Lucia solo perché ha un pensiero contrario mi pare poco intelligente. Evidentemente, finché tutti la pensano allo stesso modo, siamo tutti amici. Appena qualcuno osa avere un pensiero personale contrario, si scatena l'ironia. Bah. No, Alessandro, secondo me questa tua amica, boh, non so se la conosci personalmente, è un troll. Sai cosa vuol dire troll, vero? Lo dico comunque per i radioascoltatori che magari non sanno cos'è un troll. Si usa dire che è un utente che pubblica commenti provocatori oppure fuori tema nelle varie comunità online, sui vari social network oppure ecco, su una radio pubblica, con l'unico scopo di disturbare. Disturbare la discussione, generare reazioni anche rabbiose, quindi provocazioni. Infatti i troll erano questi gnomi, no? Che erano piuttosto dispettosi, che vivevano nei boschi, nelle montagne del nord Europa, che creavano disturbo, no? Quindi non merita di essere letta, insomma. E Angelo scrive: La Lucia proviene da Radio Cooperativa. Ma non credo che scendano così, insomma, in basso. Andrea scrive: Stavo giusto aspettando la cecchinata pubblicitaria per farmi una sana e sonora risata. Grande Doc, tu sei lì che controlli l'orario per vedere se riesco a evitare il cecchino pubblicitario. Eh sì, stavolta mi sono fatto prendere da un messaggio che stavo leggendo e che adesso torno a leggere. Allora, di Marco, che è stato interrotto. Allora, dunque, che parlava della Corea del Sud, che ha deciso di aumentare l'importo del risarcimento per i parenti di coloro che sono morti in seguito alla vaccinazione contro il Covid, indipendentemente dal fatto che la vaccinazione stessa sia stata confermata come causa di morte. Bravi coreani. E qui mi fermo, dice Marco, anche se la notizia continua con altri provvedimenti che soltanto qui in Italia potrebbero sembrare fantascienza e venire da mondi arcani. Ma non mi regge il cuore tentare anche un minimo confronto fra questi provvedimenti e il massacro a cui in tanti, e non tutti, sia ben inteso, siamo stati costretti a subire. Termina così la notizia. Sono La gente si fidava dello Stato e andava a farsi vaccinare. Ora è responsabilità dello Stato aiutare le vittime di effetti avversi. Ma noi in che Stato viviamo?
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Bene, ciao a tutti quanti, gente, buona giornata con Beppe, siamo qua, vai.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Bene, allora gente, intanto vi faccio ascoltare finché parliamo la musica di Lincoln, senti che nome gli ha dato qua, ma Lincoln Veronese, che è quel ragazzo che suona assieme a Goran e che ha fatto questa compilation. Loro sono amanti assoluti dei Jethro Tull, ogni volta lo ricordano, il grande, come si chiama?
1: Ian Anderson,
0: lo ricorda sempre con queste musiche, bravissimi. Bene, oggi è mercoledì, mercoledì qui andiamo in cerca di parlare di qualcosa di diverso dal solito. Vorrei, prima di cominciare, a proposito, questa è la pietra, questa è pietra discount, me la portano so chi, questa idea è meravigliosa, questa è una confezione di una pietra che sarebbe una scaglia, questa pietra miracolosa discount, 12.800.000, questa costa un quarto milioni e manco quest'altra, per cui Don Luigino se vieni qua vede, anzi la metto via che ni mi acciava e qua è buoni anche ciavate i piere dopo somino e basta, adesso partiamo con le nostre robe e mi vorrei buttare solo una roba semplice perché sono convinto che Beppe oggi ha qualcosa da dire del più importante, perché ho visto che lei arriva con un libro che mi conosco abbastanza bene, che è pieno di, è piccolo ma è tanto pieno di tanta roba che il libretto, e vorrei buttarla là fra i vari argomenti che dopo verranno, e visto che in ascolto ci sarà anche un amico che mi sono incontrato ieri che pur essendo un amante della logica ha qualche difficoltà nel doverla affrontare in questo periodo, ma poi lui sa benissimo che quella è l'unica strada che possiamo fare nei nostri rapporti con gli altri, e quando ci rapportiamo con gli altri ovviamente la dobbiamo usare, cioè sto benedetto pensiero, sta benedetta ragione dobbiamo tirarla fuori, non c'è un granché da dire. Allora io vorrei buttarla lì un attimo, che l'altra volta l'ho messa, dopo se si sviluppa bene, se no non è importante, certamente, la differenza tra consolazione, che è la cosa che tutti noi cerchiamo, abbiamo grande bisogno di consolazione, il bambino che fa un malanno deve essere consolato, il bambino che va a letto a dormire deve essere consolato, e la persona che ha un, non so, un incidente, ha un furto, ha una disgrazia, deve essere consolata. La consolazione è parte integrante dei nostri rapporti umani, e se il merlo adesso è ancora dentro la vara, è venuto dentro un merlo, c'è la porta aperta e c'è un merlo che è venuto dentro, probabilmente è venuto a vedere se c'era qualcosa da mangiare, è andato lì in giro, adesso è uscito, va bene, bellissima anche sta roba qua, molto bella veramente. Allora, detto questo, poi sulla consolazione presentiamo anche il contrario della consolazione. Il contrario della consolazione quale potrebbe essere? Io metto la parola liberazione. Ecco perché? Ma pensateci un po', vedete un po' voi come possiamo legare la parola consolazione con la parola liberazione. Pensateci un attimo, se dopo in mezzo alle cose vi viene fuori a dire qualcosa, benissimo, tutto fa parte e tutto contribuisce a dare questo grande spazio con dove c'è il nostro pensiero, le nostre idee, la nostra possibilità di intervenire, di dire delle cose che possono farci crescere e farci sentire almeno un pochino più intelligenti, perché sicuramente lo siamo. Ma mi pare che perdiamo poco tempo a tirare fuori la nostra intelligenza. Questa è stata registrata invece qui in diretta con Goran e Giacomo, quindi chitarra e flauto, e l'abbiamo fatta qui così al volo, molto semplicemente, senza tante cose, così è venuta fuori così, eh? Secondo me è bellissima, perché Goran chitarrista straordinario e poi Giacomo invece è un flautista di quelli da conservatorio, di quelli veramente bravi. Studio di registrazione qua sentate da Cecarega con avanti, chitarra De Vallari in prestito e flauto in prestito, e dopo questa cosa studio di registrazione, qua. No. Vai Beppe, ora mi butta solo alcuni elementi, non ho fatto polemica, ho fatto niente, perché se ora finire con la polemica, se ora da fare altre robe, penso che te abbia tirato fuori qualcosa de tuo.
1: Sì, la salita della montagna, però.
0: Mamma mia, vabbè. Sei adesso, ovviamente.
1: Mi sta bene affrontare questi. Questo termine che ti che hai messo so, ma che tutto sommato racchiude una serie di significati, o meglio, racchiude per ognuno degli altri un significato che riguarda la nostra esperienza. Di solito la consolazione o se fatta o se subita oppure subita, nel senso che attendiamo consolazione dagli altri, quindi consolazione se nel momento in cui andiamo incontro a qualcuno.
0: Ricordiamo che siamo nel mese di maggio, che è il più bel mese dell'anno per me.
1: Mi ricordavo il fioretto, mia madre.
0: Mi interessa che sia. Poi sì. Basta solo andare via in giro, se si macchina verso i finestrini. In moto basta tirare il naso, in bicicletta meglio ancora, a piedi non che se paragoni. Basta tirare il naso. Fine del mio argomento. Vai bene.
1: Sì, come dicevo, consolazione. Si consola o si è consolati. Differenze. Ho l'impressione che non vi sia nessuna differenza. Si consola quando vediamo il dolore delle persone e consolemo e siamo vicini, va a cavarsi un peso a noi altri stessi. Tanto perché il dolore delle altre persone non riusciamo nemmeno a intuirlo. Il dolore o comunque le miserie e le richieste di aiuto non potevano neanche minimamente avvicinarsi. E quindi quando consolemo, e questa... purtroppo capita robe e fa mai con te che da dirle, perché te capita, e quindi non esiste niente che te possa permettere di consolare. Quindi compatire sì, la compassione è una roba, quindi cercare di avvicinarsi il più possibile, non avvicinarsi per proprio, come si può dire, per propria sollevazione, ma l'atteggiamento consolatorio, l'atteggiamento di chi dice chissà quanto che sta mai, beh, andiamo a dargli un aiuto, speriamo che mai mi vede. Consolazione prevede sempre che ti sei il primatore, no? E il consolato, colui che effettivamente se passa meno ben di te, sei quello che a fine passa in secondo ordine, perché sei più importante il fatto che ti abbia fatto questa azione, che se un'azione di solito che passa per gratuita, passa per un concetto che si chiama solidarietà, ma che a fin fine ho l'impressione, parlo esclusivamente per esperienza personale, serve solamente a te stesso, serve solamente per metterti il cuore in pace, per in un certo senso gratificare te stesso e non giungere al cuore del problema. Esiste anche l'altra parte, cioè quando si è consolati. E quando si è consolati forse è l'altra faccia della stessa medaglia, come dicevano. Perché molte volte, quante volte, abbiamo preteso di essere consolati solamente per il gusto di esserlo. O meglio, quante volte l'esperienza che ne capita addosso, come dei macigni, noi siamo bravissimi a prenderle e a escluderle, o meglio, a far finta che non ne capita agli altri, a far finta che non abbia niente da dirne agli altri. Ma in un certo senso serve per... perché questo funge da calamita nei confronti delle persone che abbiamo vicino, i nostri amici, i nostri familiari, i nostri genitori, i nostri mariti, le nostre mogli. E questo ti permette di porre quello che in maniera molto sottile definisco un ricatto affettivo, un famoso ricatto affettivo che avviene fra le persone. Perché consolazione, chiedere consolazione, per quanto la disperazione possa cogliere le persone in un gesto di questo tipo, anzi non si chiede consolazione, ma la consolazione è dovuta, quindi riteniamo che tutto questo sia dovuto. riteniamo che questo sia dovuto, perché se avessimo forza di chiedere quando chiediamo mai, molto probabilmente saremmo coscienti di quello che abbiamo. Quando invece non chiediamo niente e pretendiamo che altri capisca la nostra sofferenza, il nostro dolore, la nostra confusione, la nostra mancanza, giusto? Ecco, questo secondo me è consolazione, e qua si innesca tutta una serie di ricatti, ricatti veri e propri, nei quali ovviamente il protagonista te si sempre è solo che ti non sei più l'esperienza che ti si deve vivere, te si sempre è solo che ti, perché qualsiasi tipo di esperienza passa in secondo ordine, quello che ti interessa è misurare la bontà di che altri. Allora, quando Franco parlava del contrario di consolazione, parlava di liberazione, sicuramente arrivava alla conclusione di quello che sarà probabilmente la giornata di oggi. Ma allora, secondo me arriviamo un passetto a volta. E, ho cercato di dare come primo scalino un contrario, giustamente, no? Se esiste la consolazione, esiste anche l'inconsolabilità. E cosa è l'inconsolabilità? Se non è la totale assenza. Cioè, non pensando a chi può essere inconsolabile, o pensando a mia vicenda o a vicenda a vicende di altre persone che incontro nella mia vita, trovo che il fatto di essere inconsolabili sia terribile, perché l'inconsolabilità ha una funzione straordinaria, quella di costruire una serie di maniglie infinite, che maniglie dorate e massicce e resistenti a quali siamo totalmente attaccati. E guarda caso, per questo parlavo di inconsolabilità come totale assenza di vincoli, di stabilità, di punti fermi, no? Ma punti fermi ai quali non bisogna attaccarsi, ecco, l'inconsolabilità è proprio questo, una serie di maniglie ai quali si attacchiamo e ogni giorno viene totalmente smentite, spaccate, distrutte da quello che è effettivamente la nostra esperienza. Forse il contrario della consolazione, oppure la realizzazione della consolazione o dell'inconsolabilità è proprio la nostra vita, cioè è proprio la nostra vita, il leggere quello che ne succede. E la peggior sorte è quella di non avere occhi per poter leggere la nostra esperienza. La peggior sorte. Credo, Poi, ripeto, questi esattamente pensieri in successione provocati da quello che diceva Franco. Ma di questo pian piano ne sono convinto. Anche se, ripeto, che non c'è niente di più dolce che l'essere consolato, niente di più dolce che sentirsi vittima di qualcosa, niente di più dolce che annegare nei propri sfortune, nei propri vicende, nella propria vita. Leopardi, mi sembra, sì, che dice che il naufragargli è dolce in questo mare, sì, è proprio questo. Questa dolcezza, no, questo naufragio totale in quello che sei, la consolazione, quindi l'abbandono totale di quello che sei, tua responsabilità, di quello che sei effettivamente, non tanto i tuoi diritti ma i tuoi doveri, in ultima analisi. Nel confronto quotidiano che te ecco che altri, che si è fatto solamente di richieste e mai di presenza. Questa è la riflessione che me coglieva Franco. Non so se sono riuscito a centrare quello che...
2: Il problema che questo è un argomento.
1: Sono lì per parlare di liberazione e aspettaria a mesoro, insomma, non vorrei farlo.
2: Questi sono argomenti che può sembrare abbastanza facile e semplice. Mi credo che questo argomento abbia tantissime chiavi di accesso. Mi credo che dopo ne presento una. E credo che come al solito, quando vai a toccare certi argomenti, abbiamo sempre due possibilità davanti. Ci sono le persone che tendono ad ascoltare, a prendere e a ragionarci sopra. Ci saranno quelli che, come ti metti in moto certi meccanismi, c'è scatta il rifiuto, eccetera. Come stare a fonte lampa, no?
1: Certo.
2: Cioè, se tutto si scontato e sta nell'ambito dello scontato, fa parte della consolazione.
1: Sì, sì. No, no, difatti io...
2: Quando attacchi muore certe robe, chiaro, da un'altra angolazione, cioè da un altro punto di vista, questo è un meccanismo di difesa. Che cos'è? E vedete se mi chiama sono meninga fa. Mi sto presentando da parte del quel punto di vista che dice senti che ebete che ragionamenti che fa.
1: Benissimo.
2: Mi presentando dall'altra parte. Quindi credo che da dire questa roba che sia un bel argomento, perché lo tira fuori.
1: Certo.
2: Non a caso, consolazione e liberazione. Perché vedrai dopo come che liga sta roba.
1: Sì, vuoi solamente aggiungere un'altra piccola cosetta. Consolazione, se questo è un proverbio che dice mal comune mezzo gaudio, no? Consolazione c'è anche questa, no? Quella di ritenersi totalmente uguali. E quindi siamo uguali agli altri quando è comodo, e quindi avere stessi sentimenti, stesse passioni.
2: Ok. Non fa comodo,
1: vabbè. E questo però, caspita, torna al discorso che ti dicevi prima, no? È assenza di responsabilità. Nel momento in cui ti, esclusivamente ti, ad avere in quel momento la responsabilità di capire cosa che se Dio succedere. E questo fa parte ovviamente di una delle tante maniglie, quello di sentirsi uguali nel momento in cui l'uguaglianza ne serve, di sentirsi diversi quando ne serve invece la consolazione della
2: vita.
1: Ok? No, no, chiaro. Ecco, questo volevo aggiungere solamente...
2: Sì, capo, un mestiere, un qualche posto da carne.
1: No, non è questo.
2: Qua gli inciava sempre.
1: Lo stesso.
2: No, ma era qua. Ma da carne figlia.
1: No, io solamente...
2: Valuto,
1: particolari tecnici che adesso risolvevo subito. Vai, vai, tranquillo.
2: No, sei piccolo.
1: Portami.
2: Cocotroni, ciao. Allora, ecco qua.
1: Perfetto.
2: Ciao a questo. Bene, allora abbiamo fatto tutta questa roba. Adesso ditemi un po' voi se avete qualcosa da aggiungere, se volete aggiungere delle chiavi diverse per prendere su questa ipotesi. Pronto? Pronto? Eccolo qua.
3: La consolazione toglie, libera dai mali?
2: No.
3: Allora sorge spontaneo un pensierino logico della sera. Io non riesco a liberarmi dalla corruzione dei partiti. E mi consolo, mi consolo non andando a votare.
2: Bellissimo, è giorno 13. Winston.
3: Ciao.
2: Ascolta.
3: Sì.
2: È giorno 13, dovere civico per tutti i cittadini che ha 30 centimetri di cervello.
3: No, di varsuro di profondità.
2: Di varsuro, beh sì, beh, ora basta diese.
3: Ma io ho qualcosa da dire, lo dirò in altro modo. Va bene, ho capito.
2: Allora, è dovere civico non fare un giro in moto.
3: Ciao. Giorno
2: 13, ciao.
3: Ciao.
2: È un dovere civico, chi ha la moto messo in macchina, ma su grappa, non sa dai nostri morti. Chi se ha che... E sembra di sbadame, quindi non si gran fatica a fare sta roba. Sentiamo se chiamo sto telefono, non andava mai bene. Notte. Questi qua io non c'è mai, scusami se è dell'838 ma non telefonate perché io non c'è mai spiegando le domande a sé, le robe non funziona. Bene. Allora, abbiamo avuto la prima telefonata di Wiz che mette solo usa un bel elemento e chiede, mi consolandomi, sono liberato. Già cominciamo a vedere un'altra chiave ancora che pronto porta ancora più avanti.
4: Nessuna telefonata del servizio.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Ci hanno dato cosa?
4: Guarda che devi fare mai dal tuo microfono.
2: Sì.
4: Sì. Pare che ti parli col...
2: Ecco qua, hai capito tutto,
4: Ecco.
2: Perfetto.
4: Vai avanti, a te ti scai.
2: Ascolta.
4: Ehi.
2: Ma che ti devo tenere?
4: Sì.
2: Cosa pare?
4: Io sento sbagliare tutto come al solito. Non capì un cazzo, vai avanti così. Ciao.
2: Ciao Giuliano. Dunque ripeto, non stai chiamando all'838 perché da qualche problema. Allora, cominciamo a innescare subito qualcosa, dai. Perché vedo se. Quando che fa sta roba qua, adesso ho capito che vi metti là a tendere cosa che viene fuori. E adesso vi sorprendo tutti.
0: 40 anni fa, 45 anni fa, la nostra cultura gli era che era fame del dopoguerra. Gli era cultura di cosa mangiamo in cu, cosa mangiamo stasera. Domani mattina, guarda, daga me era, mi fioi. Come si che possiamo scaldarsi? Tasi che in te casone, che hai detto che sei un po' di legne, votome, così possiamo scaldarsi meglio. E questo era il pensiero generale. La cultura viaggiava attorno al suo pensiero. Parliamo della cultura musicale, che era Nilla Pizzi, Gino Latilla, Natalino Otto, il duo Fasano, non vi cito altri nomi che, voglio dire, roba del liscio di oggi a quel confronto ise capolavori, ma quella era la nostra cultura, il nostro modo di pensare. Bon, se provi a tirare una linea, proviamo a tirare una linea, sta linea te tiri, non so, da un punto che altro te metti là davanti e ti non può essere altro che a 10 cm da terra. De colpo, in mezzo a una linea del genere, che siamo noi altri, me pare, me famiglia, me zio, me nonni, e tua famiglia, che altro contadini, e la nostra vita era questa, in mezzo a sta roba, arriva qualche matto. Uno di questi matti, uno di questi che era matti, faceva delle robe tipo queste. Direi, ma così ti devo dire, aspetta, senti cosa che faceva. Tirai una linea, in mezzo a questa linea ti resta un punto qua.

0: In mezzo alla staticità più totale, riva de robe che ve muove anche i pei là. Se passa 45 anni. Era questo, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, eccetera, non siamo qua perché non è questo il problema. Arriva queste persone che poi sono anche strambe, matte, però questi vien portare un urlo, un qualcosa che rompe la staticità. Inizialmente c'è poca gente che va a dire questa roba, ma diventa come un'onda d'urto che butta su tutto, non resta niente. Si è rotto un muro vecchio, un muro che però era importante perché era quello che sosteneva il nostro vivere quotidiano, perché mi dovevo pensare dove andare a trovare legna per mangiare, che altro dovevo andare a pensare, come che a fare, per ciappare da mangiare, per mangiare domani o stasera. Questa era la linea. Quindi non era solo un problema economico, era un problema proprio di cultura, di pensiero. Ecco, possiamo dire che negli ultimi secoli uno dei strumenti, lo strumento uno dei più importanti per rompere quella staticità della cultura è stata la musica. Però non è il problema della musica che voglio parlare. Mi voglio parlare di sto muro che si è da rompere. Questo mi interessa. Usa lo strumento della musica ma per arrivare al muro. Cos'è sto muro, sta linea drittata a 10 cm? Perché adesso la linea non si più a 10 cm, adesso sei a 20. Ma adesso se devo rompersi che il muro là, anche se nessuno che crede, anche se le nostre piazze, le nostre strade se piene di fotografie del regioni che voi, che gli altri andiamo a votarli perché Yuri che andava a ciappare i skate e altri osavi tutti osavi sta roba qua, però si accetta passivamente. E il muro se l'ha a 20 cm, non si più a 10, se è 20. Adesso sto periodo, sta epoca, se l'epoca che dobbiamo portarlo a 30. Qual è il muro che dobbiamo da rompere? Se i regioni che dobbiamo da votare? Se qui che mettiamo i skei? Sono le organizzazioni politiche? Le organizzazioni sindacali? Sono le organizzazioni religiose? O se ho qualcosa altro? Chiaro come presentazione? Adesso faccio un salto, perché è assolata la presentazione. Faccio un salto da un'altra parte. Torno alla trasmissione di oggi. Scusami, quando parliamo, dopo che faccio questa roba, dimmi matto, ma non ha nessuna importanza. Quando parliamo di consolazione e di liberazione, mi per esempio con amorosa, e memorosa mega moa, mi stago mai perché memorosa mega moa. Arriva Beppe, mi da Beppe mi aspetto di sentirmi dire: ah, tu amore, ma mi dispiace, vara, però tutto sommato ho sempre detto che era un poco del buon, che era una bueo, magari non mi piaceva, era antipatica, anche perché l'atteggiamento, vara, che tutto sommato atteggiamento consolatorio. No, Beppe non mi fa questo. Beppe mi dice: tu amorosa te camo, non avrei mai detto, perché non avrei mai pensato che fosse così intelligente. Come, che dirmi? Come così intelligente? Sì, mi dice Beppe, non avrei mai pensato che tu amorosa fosse così tanto intelligente da muarte. E mi continua a dire: ma come, Beppe, così lo dimmi? Molto semplicemente, non pensavo, vuol dire che è andato a posto, è più intelligente di quello che pensavo, perché te camo. Al che mi, naturalmente, che mi aspettavo la consolazione da parte di Beppe, che dicesse che amorosa, se è una troia, se è una lua amaro, avevo visto insieme col coso, col fagname, ho visto insieme con lavoro in banca, no, mi dice, non pensavo che fosse così intelligente da muerte. Che operazione fa Beppe su di me? Non mi dà la possibilità di essere consolato, mi dà la possibilità di vedere qualcosa che non fa parte delle mie aspettative. Magari Beppe dice demonale, ma comunque Beppe mi costringeria a vedere qualcosa che non fa parte di quello che io mi aspettavo. I soldoni e dopo metà con la musica. I soldoni. Beppe mi dice, sentite che bisogna essere consolata. Quasi a parte di te che deve essere consolata. Che a parte di me che deve essere consolata, se si capimo non so, mi, ma se solo ed esclusivamente, quella cosa che viene anche riportata sulla Bibbia, che si chiama ego. Quello deve essere consolato. E solo quello ha bisogno di espandersi e di dominare. E solo quello si sente ferito perché me morosa mega moa mi. Mi, che il mi. Quello se ferio. E allora, se io devo essere aiutato, non devo essere consolato per sentirmi gratificato nel mio mi, ma devo essere messo nella condizione di poter capire qualcosa che va oltre quell'ego, oltre quel mi. E la, perché mi sta bingo da liberarmi da quell'ego. Non posso permettermi di stare dentro sta storia per sentirmi consolato, per sentirmi gratificato, perché qui a nome meritava. No, ho bisogno di capire come fare i conti con me, conmigo fare i conti. Che se che l'ego che abbiamo di espandersi, di dominare, di essere meglio d'estaltri, più bravo d'estaltri, che non ga, una non può permettersi di muovere me perché mi so il meglio del mondo, che il mi. E una volta ho fatto una riflessione, ho persa che dicevo, Dio, mi. Io ho fatto che la poesia che. E uno ci agacciava e era per ridere, ma era questa. Quindi quando parliamo di consolazione parliamo di gratificare, giusto come hai tu Wiz, gratificare quella parte che tende ad espandersi che si chiama ego. Quello che invece deve essere liberato so mi, oltre il mi, quindi oltre il mio ego, go da rompere questo ego, e quello non può essere gratificato, quello bisogna romperlo, e fa fatica e fa mai. E ora può darsi che faccia molto meglio sentirsi dire, pensavo che tua morosa fosse pievete, ma visto che attacamo a, penso che sia proprio una cosa intelligente. Una grande mortificazione per il mio ego, ma un grande aiuto per rompere quella cristallizzazione che è dentro di me e quella mortificazione che mi crea l'ego, perché la vita deve essere liberazione, non consolazione. Ecco perché sono partito dalla musica come fatto liberatorio. Questo mi libera, questo sarà superare i 20 centimetri che c'è in questa epoca, per arrivare a capire che non se certo le organizzazioni sociali, sindacali, politiche, religiose, economiche, eccetera, che puoi liberarmi, ma so solo che mi, che posso liberarmi da mi, e non attraverso il conforto, ma attraverso la liberazione. Questa è la differenza tra liberazione e consolazione. E adesso non so se mi so spiegare, che ho buttato tutta questa po' di roba. Garrie preferivo farla più tardi, ma ho capito che ho messo massa roba, per cui era ora che facesse. Adesso Beppe ti dica cosa.
1: No, prendiamo pure il telefonato.
0: Jerry Lee Lewis, eh? Un monumento, pronti?
2: Yeah.
0: Ciao bella.
2: Ciao, ti saluto.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Senti una cosa.
0: Sì.
2: Intanto, la parola consolazione è fatta dei mille riui, no?
0: Mm-hmm.
2: Ecco, faccio delle domande così. Consolare potrebbe essere convincere anche una persona?
0: No. La consolazione è una gratificazione proprio dall'ego. Mm. Cioè darti, invece di dirti e robe che penso, magari dico delle robe che so che ti fa piacere.
2: No, ma dico, siccome che avevi detto consolare o è starse consolare, tutte e due robe.
0: Sì, ecco. Ma se due aspetti.
2: Qui sei due aspetti. Quindi secondo me, sa, dopo ti sarebbe tutto anche difficile da ragionare, potrebbe essere che tanti si asa anche convinta da una consolazione.
0: Cioè, si asa consolare, sì, sì. Ecco, chiaro. E se l'ego che si riempie di questo nulla.
2: E a consolazione, tutto somma, no, è a rialza, diremo che detono più che se perdente.
0: Niente, gratifica l'ego e basta, ecco, basta. Non è liberatoria.
2: Praticamente lo butta secondo me ancora più so.
0: Sì, va a gratificare l'ego, certo.
2: Però quando che prima diceva il proverbio mal comune mezzo gaudio, no? E ti ha parlato che c'era e a vita di una volta, no?
0: Sì.
2: Mico sempre dormivo poco, non so per cosa.
0: Cagami, siamo pari.
2: E mi ascoltavo quando ero piccola, mia mamma e mio papà che parlava. E parlava di robe concrete perché c'erano diversi in famiglia.
0: Su, quello si può parlare, eh?
2: Sì, sì.
0: Non gli aveva tempo per parlare di altro.
2: Era proprio la materialità.
0: Era.
2: E gli diceva, ma domani cosa faremo da mangiare? Cosa metto su da mangiare? Ecco, che qualche anno dopo gli trovava una soluzione.
0: Sì.
2: E mi ascoltavo sta roba qua. Però pare ori, cosa c'era? C'era qualcosa come si può dire, di psicologico che gli aiutava.
0: Sì, sì.
2: Tutto sommato, probabilmente il giorno dopo gli aveva messo su parte di patate o parte di bisi, perché insomma c'era quello che si mangiava, no? Però c'era anche una forma psicologica di autoalimentarsi di qualcosa che però per me che ascoltavo sta roba dopo mi sono andata oltre, no? E dicevo, ma perché origa da fare? Dopo magari se cambia gli anni, cambiava le robe, ma perché a fare questi discorsi qua? E ora, quando che nella storia dopo ti vuol liberarti anche da ste forme mai comune mezzo gaudio che poi è un proverbio che va sempre per i poeti mai per i signori, cosa sei che viene fuori? Viene fuori che ti vai in cerca di una forma di liberazione, se mai né totale, né parziale, né tutto quello che ti vuol, no? Ma che non ti vuol essere più gregario, non ti vuol più essere un portatore d'acqua. Perché capisci tu? Io che vuol che se che porta l'acqua, cada a imparare a torsi all'acqua. Quindi ti diventi protagonista e probabilmente in questa forma di liberazione ti scominci a vincere intanto e a tua piccola battaglia. Ecco, cioè mi faccio sempre di associazione con quello che ho visto, che ho sentito, che ho guardato, perché ti ha capito, può essere che mi ricorda a me in cerca del corso della consolazione, mi pare di no, potrei anche non ricordarmi proprio nei termini, però ho bisogno di tenerezza, sì, me lo sentio, ma che è tutta un'altra roba.
0: Sì.
2: Ecco, che ho bisogno di tenerezza, di rannicchiarsi o su affari di un amico o su del tuo compagno o di un fratello, ecco, ma che ho bisogno di tenerezza che ti dà, quindi una dolcezza, ma che però non ti te senti perdente come in quel momento che ti va in cerca del lato consolatorio.
0: Ecco. Sì, là andiamo però a sconfinare su un'altra roba completamente diversa. Cioè il bisogno di sentirsi che non ti sia da sola, che non ti sia da solo, che certo, che te è una persona vicina, che ti capisce, che ti aiuta, certo, certo, questa è un'altra roba ancora.
2: Certo.
0: E che se vicina a consolazione, ma è un'altra roba, ecco, certo.
2: Però voglio dirti, ti fa
0: conforto.
2: Di tante sfaccettature di questo atto, diciamo che consolazione, sì, casa mia, aveva consolazione che metteva su da mangiare, ma
0: insomma,
2: al limite cambiava poco o cambiava niente.
0: Però attenta, qui gli era il suo problema, certo, e il tuo sei cambiare. Ma qui gli era il suo giustamente,
2: Certo.
0: Perché l'uomo, tutto insomma, parte dei presupposti fortemente materiali, e passa inevitabilmente a presupposti che non sono più materiali.
2: E ora te parchi di volta in volta, e ora è a storia, seguendo dai nonni, dai genitori e dai fiori, che dopo è a strada se viene gabbia fatta, al manco se non altro a capir che ti vuoi venire fuori da quello che era e robe precedenti, se non altro con quello che ti puoi fare, col pensiero, con l'atteggiamento, e non con questa forma che tutto sommato era qui anche culturale dell'epoca, anche se le persone erano fortissime, molto più forti di quello che posso essere mia adesso, anche a livello fisico, ma probabilmente va bene, ti saluto.
0: Buon dai, ciao Maria, grazie, ciao. Una roba importante, Beppe, mi si mette questo momento qua, la parola che spesso sentiamo usare, noi altri parliamo solo di robe materiali eccetera, no? Noi altri veniamo fuori da questo aspetto di guardare solo le robe da un punto di vista materiale, proprio con la dittatura di Mussolini e tutto quello che sta in Italia. Perché là abbiamo capito che non esiste solo le robe materiali. Niente materiali nel senso fisico. continuiamo a dire ma bisogna parlare di roba materiale, perché? Il pensiero non è materiale, non è un fatto materiale, un sentimento non è un fatto materiale, un sentimento è una roba finta, non so, e sentirsi prigionieri, e sentirsi senza libertà, è un fatto materiale, quanto che mai hai bevuto, che problemi hai avuto ad avere di più? Tuo marito che sai fare di più, che ti porta l'acqua con i ricci, e ti porta a casa di skate, ti porta quello, ti porta quello, ma ti come persona non ti esisti, è un fatto materiale, no? No, è un'altra roba. Come si chiama dire che bisogna parlare solo di roba materiale? Qual è il tipo di materia? Qui è emozionale, qui è del pensiero. O solo sui schei, guardiamo sui schei.
1: Mm? Sì, sono d'accordo.
0: Attraverso la dittatura siamo venuti fuori a questa roba, vedi? Vedi?
1: Sì, secondo me... vabbè. Gade, sì, ti te parli della dittatura del fascista. Può anche essere vero, non ho mai analizzato sta roba, però
0: no, praticamente adesso,
1: secondo me tutto succede nel momento in cui crolla fortunatamente l'ideologia. Crolla fortunatamente l'ideologia, perché se l'ideologia era comunque una grandissima maniglia dorata e qua tutti quanti siamo attaccati, tutti. Chi era verde, chi era giallo, ok?
0: O la Lega, questa roba.
1: Vabbè.
0: Più idiota, ma comunque questa è un'ideologia.
1: Adesso che sei l'ideologia delle cose concrete. Cioè tutti quanti dice oh dobbiamo fare cose concrete, mancheria altro che non facessimo
0: mi
1: le
0: voglio
1: cose.
0: Il meschei dentro la casa a morto.
1: Perfetto.
0: È voglio concreto,
1: voglio le cose concrete, queste le cose concrete, no? È altrettanto vero che per le cose concrete, proprio perché riteniamo che sia tangibile, siamo disposti a qualsiasi tipo di malefatta, o siamo disposti a giustificare qualsiasi tipo di sopruso per le cose concrete. Non faccio esempi perché ognuno degli altri sa che tipo di esempi. Perché tutto è giustificabile, e questo lo conosco molto bene, perché qua posso far passare un'autostrada sulla Cadone, che senza nessun problema è giustifico che fare un'autostrada sulla Cadone, che è la cosa migliore in assoluto.
0: La guerra che fa di
1: una okay?
0: Guerra.
1: Un'autostrada, una guerra, una.
0: Per il bene, per la pace.
1: Come si può dire? Una battaglia sulla scuola, una legge ingiusta, una legge lobbistica o una legge che favorisce qualcun altro. Tutto è giustificabile. L'importante è che se parniati, comunque siamo di obbedienza, sia delle cose concrete. La nostra consolazione, beh, al manco io ho fatto qualcosa. Parliamo di consolazione, no? Se quello che la consolazione non è altro che la giustificazione di quello che gli altri dovremmo ammettere. La strada più facile per non guardarsi a specie.
0: Ti ricordo Montanelli anni fa, se durava il naso votava la Democrazia Cristiana. Adesso mi sento tanta gente che dice votiamo a sinistra perché che altri si è peso. Cioè, è la consolazione di dire questi. Ancora una volta se manifestiamo perché il manco peso è stato.
1: Sì, è una roba, sì, una aberrazione, perché domani mattina che sarà uno peggiore di questi contendenti, ti sceglierei ancora una volta il meno peggio, ma il meno peggio del peggio, non so se sia meglio, ecco. Scusate, sto bisticcio. No, no. Però questo non fa nient'altro che togliere a ogni coscienza, guarda che c'è proprio un problema di coscienza secondo me, a ogni coscienza toglie il diritto di comprendere, toglie alla coscienza il diritto di comprendere, la consolazione è questo, perché ogni coscienza ha nei suoi potenzialità la comprensione, sta agli altri esercitare.
0: Aspetta, di che Giuliano, no, questa roba che ti hai detto, poi non si mia come ti siamo fuori, perché è molto bella questa roba che ti hai detto, ripeti, che Giuliano ogni, devi sentire.
1: Che ogni coscienza ha il diritto di comprendere.
0: E dopo? E che la consolazione?
1: E che la consolazione non è altro che...
0: Toglie, no, ti hai detto bene. E te hai persa?
1: Caspita,
0: la consolazione toglie la consolazione toglie il diritto di comprendere.
1: Il diritto di comprendere, cioè noi abbiamo un diritto nella nostra struttura, quello è comprendere.
0: La consolazione te toglie questo diritto.
1: Diritto, possibilità. Diritto, possibilità, opzione, non so, abbiamo possibilità di farlo. Sta agli altri farlo o meno. La nostra coscienza rimane, cioè perché non è che cambia coscienza, coscienza se qui è. La coscienza che va un certo tipo di strada. Dipende da di quanta strada fare che fare. Andar mia, si può andare direttamente con l'autostrada oppure passare a Palermo, giusto? Tanto mi arriviamo.
0: Quanti modi che vuoi?
1: Ecco, secondo me è proprio questo. E possiamo applicarlo in ogni situazione della nostra vita. E questo è pericoloso. Cioè,
0: la situazione toglie il diritto di comprendere. Pronto, bello.
3: Sono Carlo.
0: Ciao Carlo.

0: perché se no il peggio del peggio arriva senz'altro, ma lo fanno gli altri sulla nostra pelle. Due, il discorso dell'ideologia, perché qua mi pare che si continui a girare intorno sul fatto delle cose concrete da una parte e l'ideologia dall'altra. Allora io vorrei capire, perché proprio non lo capisco, cos'è ideologia e cos'è cosa concreta. Cioè, volere giustizia sociale è ideologia o è cosa concreta? Dire che un pezzo di pane devono averlo tutti per diritto è ideologia o è una cosa concreta? Cioè, vorrei capire queste cose, perché non vorrei che la caduta delle ideologie fosse solo la vittoria di quelli che dice ognuno per sé e Dio per tutti. Ognuno se fa i casi sui e siamo a posto così e così si è morte l'ideologia. No, per capire, se ideologia deve farsi carico anche degli altri, mi sono profondamente ideologico. Vi saluto e vi ringrazio.
1: Bene, grazie, ciao. Sono qua, come al solito, se vuoi proporre logicamente la moltiplicazione dei sarese per i persichi. Quando si parla di un ammalato che in quella situazione di persona che sta per morire si fa la morfina, è chiaro che la morfina non fa bene, però in quel caso la morfina ti toglie un po' di dolore, quindi il meno peggio ti fai la morfina. Noi non ragioniamo in quella situazione lì, la situazione che noi stiamo ragionando è completamente diversa. Le cose di questo mondo o sono uno scherzo, e allora se è uno scherzo va bene, allora non è un problema, ma se sono una cosa seria, la vita stessa ha un significato, il vivere è significativo per tutti quanti, ed è nella ideologia, in tutte le ideologie, creare giustizia sociale. Anche l'ideologia fascista, l'ideologia nazista parla di stare meglio socialmente, tutte le ideologie dicono le stesse cose. Quindi c'è un errore di fondo in queste cose qui, c'è qualcosa che non quadra, no? C'è qualcosa che non funziona. Allora, se parliamo di questo, è sicuramente consolazione. La liberazione è un'altra cosa. Se parliamo di liberazione, non è affidare la nostra vita a quello che ha le bandierine rosse o che ha le bandierine nere, è che la nostra vita non può essere affidata a nessuno. Questa è la liberazione. E se qualcuno ti viene vicino, io sono il responsabile di tutto quello che succede a me e che succede intorno a me e vicino a me. E se io parto da questa responsabilità, nessuno può tirarmene fuori. Per me non cambia niente, ma niente assolutamente, se quelli che governano questo paese lo governano da sinistra o da destra, non ha nessuna importanza. Posso solo però dire che se vedo fare determinate cose posso crederci, ma se non le vedo fare da nessuno, come faccio a credere solo perché ideologicamente questi dicono A e quelli dicono B? Tutto lì, voglio dire, siamo molto attenti, perché sfido chiunque a darmi la risposta del problema: quanto che fa un chilo de persichi più un chilo de pomi? Qualche furbo dice do chi e mi dico de cosa, e ora il solito furbo dice de frutta. Sì, te hai messa tutte insieme, ma cosa mi fora? Oppure moltiplichiamo, non so, sommiamo una forbice con una bicicletta, insieme, non so, sta roba qua. E se fate, quando che non si ha nessuna capacità purtroppo di usare la logica se, ripeto, quello strumento straordinario, unico, che neanche che avemo. La logica si fonda su dei postulati. I postulati, io mi in testa, io sono preciso, inutile che fanno finta da non averli, li abbiamo tutti. Allora, si tratta di fare esperienza, sempre più esperienza nella nostra vita, per poter continuare sempre all'infinito, sempre, non quasi all'infinito, a cambiare i nostri postulati, a cambiare il nostro modo di vedere le cose. E allora dopo non moltiplicheremo più le forbici per le biciclette. Se no, per la logica che bisogna dei presupposti omogenei, conseguenziali, eccetera. Ma se neanche mettiamo insieme delle robe che non c'entra niente per trovare dei risultati che invece vorremmo trovare in altri, allora se vaido anche il comunismo, che mi sento ancora che ideologicamente a livello di idee posso essere d'accordo, ma provo a dire a quegli abitanti, non so, della Kamchatka, per dirti, che si è trovato esperimenti nucleari sono a sua testa, che ha devastato un paese più grande della California solo perché andavano fatti esperimenti nucleari. E la gente deve morire da ste robe, e non sarei neanche conto, perché tanto rimane RN e vive così. E certo, in nome del comunismo deve stare bene tutto il mondo, ma nel

0: nell'idea di far star bene tutto il mondo, ne occupare qualche milione di persone? Ghese logica di questa roba qua. Per il bene dell'umanità sì, mi dio, per il bene dell'umanità no. Un bambino, uno che muore vaccinato, uno solo, perché i diseiori, per ipotesi, in 10 milioni che sta bene, non mi sta bene. Ecco, questa è la differenza da vedere la roba da un punto di vista scientifico, da un punto di vista cosiddetto comunista, o da un punto di vista che se cacava tutte le bandierine per la testa, perché no, neanche una. Non credo, e non può esistere che nessuna bandiera possa fare una strada. In questa epoca sarà da fatica, è difficile, lo sappiamo. Ma verrà fuori pardea, perché l'unico modo per rompere che i 10 cm da terra da che linea, che abbiamo detto prima, non che ne sia altre, se sta fatto, che a volte sta fatto con la musica, se è rotto una cultura, se si è passata un'altra. E la nuova cultura non può passare da Drio nessuna organizzazione, perché lo scopo vero di ogni organizzazione è l'organizzazione stessa. Nessuna organizzazione al mondo può vantare dei principi sui quali dopo si dedica veramente, perché un'organizzazione prima cosa deve stare in piedi se stessa. Quindi i principi di ogni organizzazione sono fatti per snaturare i loro principi, ma in funzione dell'organizzazione stessa. Tutte le organizzazioni, non che ne una non possa fare questa roba, è solo la più grande dimostrazione di espansione dell'ego e basta, non c'è altro. Quindi quando parliamo in questi termini, vabbè, non vogliamo vedere, insomma, Carlo, tutto che ti dica, e mi è stato strano, non posso mi ha fatto niente, ma a livello di confronto, dibattito e dialettica sarò sempre in grado di stroncare tutte queste idee che per me personalmente sono idiozie. Ma siccome ognuno ha il diritto di passare sora, sei giusto che passi sora, ma che non vieni a dire che domani fermo il comunismo per salvare il mondo copando 30 milioni di persone, perché questa salva l'umanità, perché queste idiozie che ne abbiamo viste che basta. Cosa dite, Beppe?
1: La riflessione che fa Carlo, probabilmente un paio di anni fa, magari ha sottoscritta anche a me. Una cosa so di pensare in questi giorni, Carlo, è proprio questa. Sono solo attorno in giro mio nel momento in cui ho la presunzione di dire che mi combatto per liberare la povertà nel mondo, che combatto contro la fame nel mondo, eccetera, se mi non so di fare assolutamente niente. Parlo per me, parlo esclusivamente per me. Se questo mi serve esclusivamente per darmi un tono, per avere una ragione, cioè trovare significato, immagine, significato nella mia vita, perché come noi altri cerchiamo ogni giorno, cioè qui di avere un senso nella nostra vita, il senso lo troviamo dentro ogni altro, oppure lo troviamo il più delle volte rispecchiandosi negli altri, nel giudizio degli altri. E quanto più il giudizio degli altri è favorevole, è chiaro che tanto più saremo gratificati. Questa è la consolazione, questa è la vera e propria consolazione nei due versi, il fatto che mi cerco negli altri, anzi ho il diritto di ricevere dagli altri solamente consolazione e consolo nella misura in cui voglio essere riconosciuto dagli altri, che era praticamente l'assunto iniziale con cui siamo partiti. È anche vero però che c'è un'altra questione, secondo me, quando parliamo di consolazione, che la consolazione presuppone sempre da parte nostra un giudizio, cioè il fatto che noi altri sappiamo distinguere bene ciò che è bene o ciò che è male, quindi consoliamo solamente chi che noi altri riteniamo sia nel giusto, nel bene, nel nostro stesso indirizzo, nel nostro modo di vedere le robe. Se consolazione fosse tale, cioè fosse assoluta, fosse scaturisse da un intento amorevole, nobile, non dovrei fare nessun tipo di distinzione. Invece, il più delle volte siamo attanagliati proprio dalle nostre categorie di giudizio, dalle nostre, te disegni giustamente, ideologie. Non che non sia giusto essere solidali, non che non sia giusto combattere contro le povertà o che non sia giusto combattere.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
4: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata con...

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Contro le ingiustizie. Tante volte mi racconso a pensare questo. Ecco, questo te lo dico per mia esperienza personale. E tante volte ho ritenuto giusto esclusivamente il mio punto di vista, senza considerare molto probabilmente altro tipo di situazione. Questo ma non vuole essere una risposta, ognuno ha le proprie esperienze che è intoccabili. Voglio solamente leggere 2 righe, Franco, proprio su quello che ti andavi dicendo, che ogni tanto è salta fuori. Dice: è chiaro che ognuno si attende che questo cambiamento avvenga imposto dall'alto, da chi governa, dai pubblici poteri, essendo ognuno convinto di non avere ruolo alcuno nella cosa pubblica. Noi affermiamo che ciascuno ha la sua responsabilità e ognuno contribuisce a creare l'ambiente nel quale vive. Nessuno è responsabile dell'inettitudine nostra. Nessuno è responsabile della nostra inettitudine. Se la società è ingiusta è perché noi non siamo sensibilizzati al problema della giustizia e a nostra volta siamo ingiusti. Quando osserviamo il triste spettacolo della corruzione, del facile arricchimento, noi rimpiangiamo di non essere nel giro, di non avere l'occasione di arricchire facilmente a nostra volta.
3: Direi i gioielli del Vaticano, vero?
2: E così, allo stesso modo, condanniamo il privilegio perché noi non siamo privilegiati. È questione solamente dei punti di vista. Dei punti di vista. Intanto ho letto, però percorrerla se...
3: Ma intanto mettiamo davanti che dobbiamo arrivare là, mettiamo là una meta, e ora come siamo entrati, se no dove vedo? Se no continuiamo a pensare che potremmo liberarsi consolandosi da Drio un partito, da Drio, certo. Qui di sinistra. O qui di destra, o qui di Bossi, o qui di centro. Continuiamo a trovare. Queste considerazioni qua non puoi portare da nessuna parte. Vuoi farlo? No, mi vedavo anche la mia delega. Votai anche per me, non mi interessa. Per mia strada se un'altra, non c'entra niente. E non solo io dire, devo votare, non devo votare, posso farlo per ridere. Fai quello che vuoi sentire nel vostro intimo. Non stai a fare quello che dico mi, o quello che faccio mi. Fai quello che vuoi sentire voi altri di fare dentro di voi altri nel vostro intimo, punto, basta. Cioè, non sei che cambia robe se gli altri cambiamo atteggiamento. Attenti, robe cambia quando che cambiamo gli altri dentro, non che cambiamo atteggiamento esterno. Non serve niente, cioè è inutile che mi faccia finta di essere buon se non so buon mi, non posso fare. Se cambia solo la forma ma non la sostanza, quindi fai quello che vi sentite fare nel vostro intimo e quello è la roba giusta per voi altri, punto, basta. Non, che non si capisce, al contrario, che mi vedivo fare delle robe mi che giorno ha darò via in moto, può fare un bel giro con altri, punto, basta. Non, ma non si sbaglia quello che facevo agli altri, non si sbaglia niente, è giusto quello che ognuno si sente da fare, fine. Andiamo avanti, pronti, eccoli qua. Berion.
4: Sì, buongiorno signori.
3: Come sta andando la roba là?
4: Beh, solite persone, avvocato, capelli, ma 30-40 persone. Mi si è sposta i signori, si è sposta. Vito, si sta troppo bene qua in Italia, troppo bene.
3: Mi daria una lettura differente, sta attento, eh.
4: Attenzione, ma vedito, ma credito, l'importante è che te che dici, no, guarda, vieni con me che te farò onorevole, vieni con me a plebaglia. Vieni con me che manderemo via i privilegi, vieni con me che No.
3: Prova una lettura differente, per che può essere che trovi qualcos'altro.
4: Sì, ma provo, so qua.
3: Basta.
4: Guarda che però mi non mi sono mai rosicà, mai montato a testa, ma sì. No, aspettare, rivolgersi a Berion, che Berion che sa aiutare.
3: Mi ero sentito che Don Luigino te ha parlato, te ha nominato, che ha detto.
4: Sì, a proposito Don Luigino, dire prete falso là, che a me non mi viene a contare che va bene, sarà stato un marocchino che mi ha venduto a Piera a me e che mi ha fatto tutto quel danno. Però dia quel prete falso là, che cura il manco, e mi ha detto sinceramente, senti, già mi potevo darti per 1460 franchi, ti avevo dato per 14.600 lire, ma guarda che quel prete falso là, sei convinto? Pensa perché, invece mi, cosa ha fatto? Concorrenza, gli ha detto che ho fatto la barca di skate, io sarei stato ancora morto di fame, gli ha detto, e così, e tiene sempre qui, gli ha detto, e per porfido, gli è sempre da dire, gli ha detto. E tu capito?
3: No, dai, adesso ti risponderà perché non lo so, perché ti hai fatto un'accusa gravissima, quindi.
4: Se era sincero, mi ha detto, c'era tutto terra, mi ha parlato, sto marocchino ero. Dimmi che sei transgenica, dimmi che sei cosa te vuoi, oh.
3: Tengo, ti risponderà perché ti hai fatto un'accusa che sei di una gravità assoluta, quindi.
4: No, ma no, questo
3: ti sei
4: fatto.
3: Oh,
4: non so quello che dice che fa bene agli altri, do uno per voler ricevere 10 per far vedere che ho usato solidarietà. E tu capito? E fa conto che pretra sei uguale. Uguale, prete falso, basta.
3: Boh. Mamma mia, cosa devi dire?
4: Aspetta. Dunque, ieri morivai, no?
3: Dai.
4: Però guarda che, ma grazie, ti ripeto che mi cerco di cogliere l'essenza di tutti quei che sei pensieri in giro per il mondo. Anche tu, perché altro giorno ti ho sentito che hai detto? Libertà, signori, vuol dire responsabilità. E ti hai detto più rambea roba che mai possa esistere. Responsabilità è libertà. Perché se mi dà con gli altri, oh, amico, se mi dà una ciappa ai patti, questo si può rispondere anche a chi che parla di ciappette ai patti. Se mi dà una ciappa ai patti, amico, dite che da lavorare per me, se no guadagnate, nessuno ti cava, guadagnate, procurate, semila, arrangiati, fatela, quella pagnotta, capito? Se tu dai di me a procurare il pane a te, perché proprio per questa la libertà vuol dire responsabilità, capisci il ragionamento? Mm-hmm. Vabbè, ad ogni modo, guarda che grazie, capito questo anche, che se per questo che un pochettino ti contraddico, cultura è organizzazione, disciplina del proprio io interiore, presa di possesso della propria personalità e conquista di una coscienza superiore, per la quale l'uomo può riconoscere il proprio ruolo nella storia, le proprie funzioni nella vita, i propri diritti e i propri doveri, che trovo in stretta analogia con quello che può essere la dottrina del fascismo de Mussolini, Siete guardi che
3: va bene, ma restiamo sulla roba da un
4: No, devo dire, perché appunto parla anche di cultura, anche Mussolini ne ha dottrina, va bene. Ad ogni modo, poi vorrei farti un altro piccolo appunto. Che mi viene sempre in mente, perché guarda, te potrei fare anche questo esempio, siamo in un'isola, ovviamente, te ho detto, se abbiamo una pagnotta di pane, so che io ho una pagnotta di pane, so che con quella pagnotta vivo 2 giorni e sono assieme a te e tu muori quello stesso giorno, però io posso vivere 2 giorni se me la mangio tutta io, ma dividendola con te possiamo vivere un giorno tutti e due assieme, se meglio dividere in due, ma come ripeto, una volta che avesse diviso questa pagnotta, tutti dopo potremmo andarsi a fare per procurarsi anche la pagnotta, non aspettare che mi te la gatti o ti medaglia a me, perché mi ricorda anche oltre a favola, diciamo che è dei bambini, che la cicala e la formica, ti ricordi che favola?
3: Sì.
4: Che tanto mi ripeteva la maestra, guarda, quello forse, guarda, da puteo, qua è maestra, prima elementare, forse da sì, mi ha detto, non mi ricordo, quella mi è rimasta impressa. La cicala stava a cantare tutta l'estate e la formichina a lavorare, sudare.
3: Il grillo e la formica, sì.
4: No, il grillo.
3: No, ma restiamo sui temi di oggi, sennò te ne scambi via per tutto.
4: No, questo qua è il discorso.
3: Dimmi.
4: Che si impara appunto a guadagnarsi, perché mi posso aiutarti una volta, ma dopo, amico, non sono mica qua perché se cosa mai niente ti o tuo fiori o ti perché ti si può andare in letto o fare tanti fiori con tua moglie, quello è il discorso che ho fatto anche l'altro giorno. Io te ho tuo fiori, ma ti ora ti posso morire di fame, ti posso fare 15 ore al giorno se te magari qui a 10 fiori, rendo l'idea, perché mi non voglio essere qua perché voglio pensare a ti che quando limiti magari te mi festi 10 fiori in letto con tua moglie, sono anche a miei falli, però che vuoi un po' di coscienza, anche responsabilità. Pensare di dargli anche una venire, va bene, ho già detto tutto quello che devo dire, se sta qua a dilungarne. Ad ogni modo, guarda, che storia è semplicissima, che storia è cosa ti ho detto, cicala o il grillo, cicala formica o grillo, parla grillo che canta appunto se guai a cicala il grillo e la formica. Essa è una bella parentesi, basta spiegarla. La formichina risparmiava e lavorava per procurarsi il cibo, è suo diritto. E invece il grillo cantava. Se arrivava l'inverno, il grillo si andava a chiedere, dopo che aveva deriso la formichina, ma che ti serve a lavorare tanto? Si andava all'inverno che avevo bisogno. E la formichina gli ha risposto, tu ridevi finché io lavoravo e cantavi, mi dicevi che non serviva, hai visto se serve? Cioè, e gli ha fatto l'esempio, dopo non so se si gabbia aiutare, se aiuta perché si è ancora là, ma quello è una metafora, diciamo, una parabola, una parabola, insomma, se puoi analogare all'essere umano. Adesso basta, non rubo altro spazio.
3: Va bene.
4: In ogni caso, dica per piacere che Luisino che stai attento,
3: Ma te carassi Dio, sì, adesso
4: vedo. Mi pasete, non me ne conta, perché sai che sono abituato a analizzare dettagliatamente. Intanto mi 14 milioni non mi fregavo comunque, perché piuttosto stavo così. Ma da così appeso, dico, i cosi, i genitali ho persi, e a testa mi sono rotta. E l'ho buttato verso l'alto, perché vai in ascensione verso il cielo, sta pietra, mi sono rotto il naso, perché se torna in rio, ma era proprio indemoniaca piena, tratenica, ma cosa mi pare ora? Ora?
3: No, te risponderai, va bene?
4: Ciao.
3: E là, è una roba che assomi, ora Don Luigino, pronto? Niente, mi dice, ma da sta parte però non funziona, niente, scusami, mi tengo bloccata la linea perché non mi funziona proprio, pronto? Cesarina, ciao.
5: Ciao anche
6: ciao.
5: A Beppe.
6: Ciao.
5: Ascolta, dopo che telefono a Berioni mi sento proprio una deficiente nata.
3: E ancora?
5: Ascolta.
3: Ehi.
5: Sta attento. Per esempio, so qui a quando che era nella Pissi e che avevamo una radio a pile. Però non che era neanche la corrente dove che abitavo, perché i bombardamenti che aveva buttato a raso tutto. Sta attento, però mi rifiutavo e ora i primi, adesso te parlo di quando che te rivolti a certe cose. E ora i primi bai che facevimo, i primi primissimi, era il boogie boogie.
3: Ah sì.
5: Amore, te sai, che canzoni, era il boogie boogie.
3: Sì.
5: Figurati te, quando che te baiavi il boogie boogie, che te avevi che gonne a campana, che te andavano fiassù dal zenoccio, apriti il cielo.
3: Appunto. Appunto.
5: Ecco. Dopo, e ora, se veniva rock and roll, e ora certe piruette non te potevi farle, perché anche là censure e censurette. Quando, Franco, che da giovane te rifiuti di basarghe a Neo il Papa. Attento. Clara che è una roba grande. Te rifiuti di basarghe a Neo il Papa. Te rifiuti di ascoltare il prete sul pulpito. Te rifiuti a tantissime che non te vuoi. Te che sbrighi a tessera al Partito Comunista, te che sbrighi a tessera a CGL, non credo, adesso dico di me, di avere bandierette, e ho sempre il coraggio, de, come si dice, giuteme, de...
3: Le tue azioni? Le tue azioni, i tuoi pensieri?
5: Le azioni.
3: Sì.
5: Ecco, ma ti si sta disastrato, te che ne ha subito di tutti i stufi. E adesso? E ora mi dico, mi, ti parlavi di consolazione.
3: Sì.
5: Ma consolazione e sentirti dire non ti sei mai contento, cosa vuol dire?
3: Vuol dire che è una cultura imperante e persone che non sono mai contente. E io cercare una cultura diversa da quella esistente. Questo sei era in realtà.
5: Quante volte sei che mi perde, che mi ribello quando che telefono e mi dice, ma sta Cesarina non sei mai contenta.
3: perché bisogna fare subito.
5: E ora se a consolazione, ora ho da dire solo se perché voglio essere consolata o se perché voglio ribearmi.
3: Ma se sapete che hai i casi sui bate, questa non sai cosa chi vuole, va bene, non dire niente.
5: Ecco, ma vedito che perché
3: ora ma che se tutto l'esistente ciò
5: là tutte te viendrio. Ma se te ribelli e ora ti dice che non ti sei mai contento.
3: Ma che siete tutto Cesarina, cioè non sei una roba solo. Che se questo anche quello, che se tutto.
5: Ecco.
3: Quindi
5: ma sei ora te viene più rabbia ancora perché ti dici mamma non sono contenta per me, ma anche per altri non sono contenta. Non voglio consolazione, poveretta, perché così per. No, è vero. Questo voglio dire. E stesso anche delle votazioni, mi mega porta qua, adesso pega tutti i buini, tutti i numeri.
3: Ah, sì, sì, sì.
5: Pensati.
3: Figurati.
5: Quando che te capo coraggio di ribearti a quel tempo, figurati adesso cosa che.
3: Sì, ma se sempre, è vita se così. Se sempre il nuovo contro il vecchio, sempre, soprattutto a livello di cultura.
5: Il nuovo contro il vecchio, sempre. Ma guarda, che è sempre il vecchio contro che si intromette col nuovo.
3: Sì, ma se così. Gli altri. Non siamo buoni a capire che tutta questa roba che vediamo è molto, molto vasta, non è solo uno, che sono milioni, che sono miliardi di persone, e ognuno esprime dei concetti, delle idee, una storia, e la storia di quanti si interseca, se in mezzo a questo groviglio di idee, di pensieri e di storie, quindi non è semplice, non è facile, capire?
5: È difficilissimo,
3: però così,
5: sta difficile.
3: Però sei così, Cesarina, sei così.
5: Ma allora, sempre sta, perché quando che ti ieri una che si ribellava a certe cose, che te dicevi, quando che sentivo i gorgheggi di Claudio Villa, i gorgheggi di Consolini, mi veniva male, e fino a ieri a mia generazione.
3: Mamma mia. Però vedo Cesarina, ora.
5: Mi piaceva di più le canzoni di Marzabotto o Via Discorrendo, gasto capio.
3: Però vedo che c'è sempre una battaglia tra ora ancora consolazione e la liberazione. E costa liberarsi.
5: Si accosta, ma si accosta. Tega sempre pietre, è a Piera.
3: È a Piera, vedo.
5: Mi era sempre fidente.
3: Vedo che se la storia d'Italia è la storia della Piera.
5: Gasto capio.
3: Sì.
5: Va bene. Vi saluto.
3: Cesarina, stammi tanto bene.
5: Sì, cerco, ma a volte ho qualcosa
3: non importa,
5: dentro di me che è più forte.
3: Ma che femo, sì, dai.
5: Vi saluto.
3: Ciao.
5: Ciao.
3: La consolazione è gratificazione gratis. Comoda pratica. La liberazione, pensi a cosa che costa liberarsi tu sì. È a strada nostra, se è la consolazione o se è la liberazione? Qua. Ti pensa quanto matto che sei innamorato di una tosetta e 15 anni non aveva 29-30, no? O roba del genere. Io ormai ha scritto la pinge a putei e tutto, figurati. E a mia posto guarda testa, però cazzo di a lui. Dobbiamo macchinare quelle idee. Pronti? Pronti?
6: Ciao Franco.
3: Dila, ciao bello.
6: Ciao. Sta dentro?
3: Ehi.
6: Voglio dire una roba. Dimmi se sbaglio, vedi cosa ragionare sola. Guarda che a me sono stufo di sentire gente che ripete frasi che legge nei libri di Gandhi, di Stalin, di Lenin.
3: La consolazione.
6: Esatto, allora si mette davanti specchio e comincia a ragionare con la propria testa. Questo riferito a Berion.
3: Ah, boh.
6: Gandhi ha detto questo, vabbè, Gandhi non mi interessa un
3: po'. Ma vive questa che bisogna di strada qua, vabbè.
6: Io ho detto Franco.
3: Mario, ascoltami. Mica che piacere che tu fossi di ascoltarmi te, ma che fosse anche Berion di ascoltare. Chi ti dice che da Dio questo atteggiamento di Berion non vi sia una profonda solitudine?
6: Benissimo. E difatti voglio arrivare a questo, Franco.
3: Allora, è il mio ruolo qua, Zeo. Di colpirlo o di dare una mano a liberarsi o dare una mano a consolarlo ancora di più?
6: Dare una mano a liberarsi.
3: Bene, ora siamo d'accordo. Ho capito cosa vuoi dire.
6: Scusa, liberazione è la parola esatta. Perché consolazione, già la parola consolazione è sbagliata. Ok? Che fa parte di una cultura che ora è finita. Allora, io.
3: Ah, Gigi, va bene questa storia, Gigi, va bene, dico, allora, vedo.
6: Franco,
3: se devo passare questa idea. Bravo Mario, grazie.
6: Allora io personalmente, te sai come che penso?
3: Sì.
6: Mi metto davanti allo specchio e dico, non voglio né essere consolato né consolare, voglio essere solo me stesso, e la pietra famosa di cui ti dici che costa 14 milioni eccetera, sono me tutta una pietra. Vedo capito? Se, ragazzi, signori, donne, queste, perché questa volta, Franco, questa radio, che c'è una radio meravigliosa, che però mi diciamo che radio occupata perché è difficilissimo sappare la linea, ti senti che telefono un sacco di gente che sembra che se console, scusa,
3: certo,
6: ad ascoltare la loro voce per radio.
3: Che se bisogna la consolazione,
6: vedo capito? Se è ora di finirla, cominciamo a ragionare con la nostra testa, chiaramente facendo anche frutto di determinate cose che leggiamo, ma non parlare per Gandhi o per Lenin o perché Franco che ha detto che sei giusto o perché Paolo che ha detto che si sbaglia, fare tesoro delle loro esperienze, delle loro culture, per ragionare noi altri. Non mi interessa un cazzo della favola della cicala e della formica, non del grillo, della cicala e della formica, vabbè, perché mi vivo secondo me stesso, non voglio nessuno mi né una cicala né una formica, non voglio consolazione e non voglio nemmeno consolare. Se saprò dare qualche parola come adesso la gente, non la darò per consolazione, ma perché viene da me, Mario, dalla pietra che pesa 83 kg. Ciao Franco.
3: Grazie.
6: Ciao.
3: Ciao. Mi pare che, Subrio. Con tanta fatica, però, vedo che oggi riusciamo a prendere l'argomento di... Dopo, voglio che mi dedichi 3 minuti per ascoltare una cosa. È un grande messaggio di speranza, ma è sintesi di tutta roba che mi ho detto oggi. E vedo che oggi l'argomento... Ho visto a parlare giusto, eh? Quindi, sì, è se una porta aperta, neanche non ci rendiamo conto. Non è se fatica come chi mi ha detto, come chi mi ha sempre contato. È se una porta aperta, se sfonda. Se non drio farla, se è questo che non ci rendiamo conto. Che se sarà ancora qui che va a votare, che crede a questo, che è baruffa perché i poveri, i ricchi, le cose. Va bene, ma roba se Dio sfondarsi, perché il problema, che è da centrarlo giusto, e quando concentriamo giusto, vara che dopo non sbagliamo più, eh? Perché se mi voglio cambiare il mondo, go solo una possibilità, perché mi non posso cambiarti ti. E l'unica possibilità che ho per cambiare il mondo, se di cambiarmi mi. Qualsiasi ideologia dice di cambiare sta altri, par piacere che amoemo, cominciamo a lavorare veramente e vedrai che ora cambiamo il mondo, ma che parte da me, e il resto non serve niente, se sono palle per andare a dominare sopra gli altri. E ora cominciamo a lavorare, e vedo che ci ha parlato giusto. Grazie popolo, grande popolo di questa radio assoluto, questo è un popolo assoluto, infatti fermo tutti i giorni l'assoluto. Pronto?
7: Sono Mauro.
3: Mauretto?
7: Ciao caro.
3: Cosa dico?
7: Mi dico che domenica sono a fare la staffetta a maratona.
3: Ah, sì, da te?
7: Dei disabili, sì.
3: Come si andrà?
7: Cioè, ti non so se puoi credere, ma a me mi sono messo a piangere.
3: Bellissimo.
7: Perché ti dico che...
3: è compassione, è una parola seria. Compassione, è una parola seria.
7: Esatto.
3: Se vivere compassione.
7: Non so se ho compatito. Mi so solo che sono stato ricchio perché ho visto queste persone che mi non ho neanche tomato il giornale a piè. E te queste persone che fa sti 42. Non è retorica questa cosa di
3: no, te capimo, te capimo, te capimo.
7: E mi sono sentito una merda se stiamo a passi del termine. Mi sono sentito una merda perché ho detto, mi incasso perché uno mi taglia la strada in macchina o queste robe qua, vedo sta gente che probabilmente avrà anche i suoi problemi, che però ha una forza che mi non ho neanche un centesimo che ha queste persone qua. E vedevo sta gente che praticamente passava queste persone che applaudiva, guarda, mi sono sentito arricchio e al stesso momento mi sono sentito niente. E appunto devo ringraziare chi mi ha permesso di fare una roba del genere.
3: Scusa, ma è andato tutto bene?
7: Tutto bene, molto bene.
3: Ecco, questo è importante.
7: Tutto bene.
3: Comunque sta una roba che ti dà una bella esperienza.
7: Guarda, stupenda, non bella, di più. E dopo te vedi comunque, cioè, con queste robe qua, che sei persone che dicono ma non vai.
3: Sì, generai, sì, sì. Dai Mauro, va bene. Dai,
7: generai,
3: dai.
7: La vita ne sa niente.
3: Sì, no, va bene, va bene. Ma non sei, è un problema suo, non sei, esatto. Non importa. Dai.
7: Ma infatti mi varra. Anche che vedo qualche politico,
3: sì.
7: Là mi fa compassione, ma nel senso più brutto del termine, che vedo proprio la faccia dei sfigai, ti vedi che non si può ni gioire di nulla, ti riesci a trovare che mi vedo un cosa del sole bello, posso una rima, ho detto guarda che bello, mi sento contento, che la gente hanno giuisse di niente, perché non ha niente da dare.
3: Ma non c'è un problema, cioè purtroppo, se io richiamo nel secondo, non so.
7: Sì, sì, guarda che mi sto ben così, se...
3: Allora, è giorno 30, sei vinto o non vinto?
7: Chi fa questa strada?
3: È giorno 30, sei vinto?
7: Dove sei?
3: Non fa il giro in moto?
7: Ah, ma un giro a Vuentiera, anzi che trovo un euro ad uno che al dia.
3: Ah no, però va bene, sembra.
7: Ma mi comunque in moto che ho lo stesso.
3: No, perché se vieni niente, chiamo usare 30-40, sarà sicuri.
7: E ciò? Un gruppo di lavoro sarebbe.
3: È un gruppo di lavoro, andiamo su grappa, andiamo a catare i nostri morti, andiamo.
7: Ciao Franco!
3: Ara che fra poco fermo un'altra bella roba invece, eh?
7: Che era che idea Franco?
3: No, ancora da annunciarla, no, un bel moto raduno, dare che fermo, sì.
7: Addirittura?
3: Sì, sì.
7: Mi dà una mano?
3: Sì, no roba, no, se fa un giro niente,
7: niente,
3: se organizziamo, se parte, se fa il giro,
7: esatto.
3: Se porta via me era a sacco, capito, fermo mia roba da cane, roba già.
7: L'importante è dei 3M.
3: Sempre.
7: Ciao.
3: Ciao, grazie, ciao, ciao Mauro, ciao, ciao. E ora, adesso no, fermi tutti adesso. Spose che si in ascolto, riuscire a percepire come si deve mettersi in moto e robe? Con tutte le difficoltà che abbiamo, con tutte le problematiche che abbiamo, ma sentivo che siamo dovuti ciappare un'altra strada. Sentivo che siamo dovuti ciappare un'altra strada. Ho sentito questo? Ti Beppe?
2: Sì, non mi andare avanti.
3: Boh, via lei, giusto. Pronti?
8: Timo Franco.
3: Ehi Mario.
8: No, no, non sono Mario.
3: Ah no, scusa, Alberto, scusa.
8: No, siccome è la seconda volta che Mario attacca.
3: No, ma... non ti attacca,
8: no, no,
3: ti
8: no, no, no. Così. Ti te ne conosci da 30 anni. Tu da più di 30 anni se te mi conosci, ti ricordi che ero sempre un solitario in centro?
3: Sì.
8: E mi te ho detto, guarda, purtroppo una volta ho risposto ad una gente, là, malgrado solo, non mi sentivo solo. E purtroppo in mezzo a migliaia di persone mi sentivo solo. Capito il ragionamento? Ricordati poi che Quasimodo, se ben calcite citazioni, anche lui dice che è un titolato, temo a testa toro e parliamo setari, per fare un passo una casa. E andare a studiare, e a memorizzare quello, e a cercare di coordinare il pensiero peculiarmente, in quel specifico, in quella sua materia o categoria. Bene? A noi altri, se vogliamo parlare di sociologia, filosofia, rapporto anche fra esseri umani, insomma, comunicazione,
3: sì.
8: Che deve avere delle basi di riferimento, perché voi non so voi, il pensiero, amico, cerca anche di decodificare un pochettino quello che ho detto prima facendo citazioni, ma siamo obiettivi, riconosciamo che anche i meriti a chi ha avuti su altri campi e non solo su quello del cemento. No, sono dato di fatto, se parlate voi, parliamo di economia, perché ha diviso anche questi lati, sociologia, economia, filosofia, teosofia, teologia, io ha diviso questi, che sarà la motivazione, come che sì, medicina, che sei laringoiatria, otorino dopo cosa che sei, odontoiatria, che sei fegatologia, che cavolo, rendo l'idea, cioè, scusami se ho detto questo.
3: Il problema è che ti non ti puoi vedere fuori, però bisogna te fini che io ti dico mi. De vedere che bessa che sei, de giornata, de fiori, sì. De campo, de verde, de alberi, de foglie.
8: Credi?
3: Però fidate che io ti dico che fora sei così.
8: Ma questo mio atteggiamento di introverso.
3: Basta ormai.
8: Non te che pensare che forse mi, perché sono stato sempre meravigliato sì. Dalla natura. Però se vuoi che ti faccia un'altra citazione a sto punto
3: qua. Ancora.
8: No, te ne faccio un'altra.
3: Dai.
8: Che no, non mi ricordo se era Leopardi o Tomaseo. O natura dice, ma se non te che ti riferimenti anche a base, che te vedi che poi col pensiero, te che sbatti addosso l'assetto. Quei pensieri nostri, se ti riesci a coordinare il pensiero come dice anche Gransi, se no dove andiamo a sbattere, strampalatamente così a destra a sinistra. Guarda, cosa dice? O natura, visto che siamo entrati nel contesto che natura sebea, o natura dice, non mi ricordo se Tomaseo o Leopardi, un aneddoto è un piccolo a parte insomma di poesia, o natura il laudabil maraviglia che par uccider partorissi e nutri,
3: cioè,
8: e mi fa vedere il mondo per
3: sì, compa- ma bene ascoltami qua ti che te è una certa età ormai sta dentro ti ricordo se la vuoi senti Jerry Lee Lewis ti ricordi tu? E ora manda a fare in culo Leopardi e tutti
8: essa no no no guarda è una roba che mi appassiona come la
3: bella senti
8: è a cultura punto e basta dopo
3: vedo dai dimmi
8: te cosa ha detto anche un'altra roba tutto ciò che è intelligente è già stato pensato l'importante è pensarlo ancora e mi sono sempre stato visto da introverso che ero sempre un solitario anche molto pensatore ma ho visto che purtroppo più là del pensiero di altri non so riuscire a andare di altri che pensano molto prima di me, molto più sofisticatamente di me. Non so riuscire ad andare neanche a me, capisci? Scusa lei.
9: Stiamo parlando di consolazione e liberazione, va tranquillo.
8: No,
9: sarà
8: no,
9: che
8: ma consolazione.
9: Non c'è mai esistito una radio che ha parlato di sta roba qua, guarda, ti posso giurare.
8: Consolazione, guarda che come che ti dici, non vuol dire che se sono condizionamento e pertanto mi non c'è più una liberazione. Consolazione, te ho detto, mi. Sono qua ancora introverso che continuo a rapportarmi il mio perfetto, te l'ho sempre detto, se proprio nel riconoscere che sono in una continua ricerca che è perfettibile e che la mia ogni potenza, te l'ho sempre detto, sta nel riconoscere la nullità che sono e che più conosco, più so di non sapere come ha detto Socrate. Ho reso l'idea.
9: Sì.
8: Non stiamo a fraintendere, te ho detto anche in diretta che siamo quattro ossi smaltati di massa e atina. Detto capito? E questo ti avevo visto, se tu mi conosci la vita, dal centro che ti metti se vedevimo, che adesso mi ho fatto un leggero memorizzare qualcosa, ma non proprio, ma te ricordi che ne conoscevo da gente, una marea che ne conoscevo, però mi stavo sempre per i fatti miei, perché ero tipo fatto così, perché vivevo e lasciavo vivere. Però guai, se sono vivi ero scandalizzato anche a me, se mi trovo la strada però, o se mi offendeva, se no mi stavo...
9: Beh, è stato buono adesso, 2 minuti, ho avuto un male,
8: scusami adesso, no, sono intervenuto la seconda volta, perché Mario, la seconda volta che mi... Signor Mario...
9: No, non ho detto è questo che mi vuoi fare capire, non ho detto con intenzione di colpire.
8: No!
9: Ho detto con intenzione di... è questo che ti non hai capito, perché ti si succo un... Allora,
8: va bene.
9: Ciao.
8: Vabbè, basta che ti ripeto ora, ricordati, basta che ti ripeto. Quasimodo, quasimodo. Bene, ognuno è solo nel cuore della terra, trafitto da un raggio di sole e subito sera, di che decodifichi. Ciao, grazie.
9: Jerry Lee Lewis.
8: Grazie, ciao.
9: Senti questo, ti pensa, ti sta fase quanto manca completamente, no? Perché è il livello di Araqueo, e arriva questi dentro, cosa pensi? E la gente che dice che Claudio Villa era un bravo cantante, sì. Ma no, l'unica emozione che mi dà se era questo guarda radio, è l'unica emozione che mi dà a me. Ti pensi andiamo avanti stasera qua, senti. Al di là di tutto, sentito cosa che. Perché poi anche non piace la musica, ma uno riesce a sentire cosa che questi gli mette dentro. Mi hanno capito? Senti. Non piace, capito? Ma ti senti cosa che questi gli mette dentro? Basta, no? E dai, vola, colomba, vola il cazzo vedo! Mamma, mamma! Pronti?
10: Ciao.
9: Ecco qua, Berto, ciao!
10: Ciao dentro! Sentite così 3 mesi fa, te mi sparagnavi tanta rottura dei coglioni per me! Tanto capito o no? Ma forse 3 mesi fa non gli era pronto neanche ancora.
9: Ma vedo che forse a volte dobbiamo passare per strade, passare quanto lunghe, larghe e strette.
10: Scusate, se è questo qua che ti dico. Che mi credevo. Ma qua è compassione, ma. Ma no che sei a compassione, dai. Già liberarsi. Devo buttare via i cani. Devo buttare via il mio orgoglio prima. Orgoglio. Sono tanto orgoglioso. Gli era indispettito tante robe. Che voleva bene a tante robe, amavo tante robe, sì, come che potrei amarle ancora, ma forse in una maniera diversa, non so se me lo spiega, vorrei che nascesse lì da nuovo.
9: Mi capita, sì, anche... non ti preoccupare, capita, sicuro che ti capita, sì.
10: Ma che caena che ha, sì, è una caena.
9: Ma te garantisco che a fine con te avardi ti dici ma sei anche una bella caina,
10: sì,
9: fatta appunto.
10: E ora niente, ti dico ancora, te puoi averla fatta 3 mesi fa, ma a me forse non era ancora pronto. E grazie.
9: Buon dai. Berto, stavo bene?
10: Ciao.
9: Cosa vuoi dire? Eh? Dai che corremo di rischi, dai. Cosa sei che se portiamo di Rio? Se portiamo di Rio rischi? O se portiamo di Rio quello che abbiamo acquisito dentro? Intimamente. C'è una telefonata, dopo blocco, fa sentire una roba che... che ragioniamo insieme. Pronti? Era!
11: Sì, dai che faimo!
9: Il vice, grande!
11: caro, questa qua si deve stare.
9: Ah, te conosci sta qua?
11: Sì, conosco, mamma mia, è la banca.
9: Mattino te che mi sto disco qua?
11: Beh, adesso non so.
9: Jerry Lee Lewis, te ho presto mi?
11: Vabbè, comunque.
9: Te ho presto mi, avvisa, te fai il terrore, te fai.
11: Con una cassetta, ma comunque, sono spettacoli tutti rock.
9: E già? No, che blues qualcuno, ma ti ha dato a ti, te fai d'armate.
11: Io capivo, capivo.
9: Te fai diventare matte e spose. Te fai diventare matte sto giro.
11: Sì, perché che piace.
9: Aspetta, Alvise, aspetta.
11: Quarantenne.
9: Aspetta, che tite sei, te tiro fuori una roba. Che non so mica se ti agabbi fuori da qualche parte, ma sono sicuro che ti te piace, aspetta. Aspetta, che vediamo se ti sei preparato. Una volta te facevi le festine, no?
11: In musica, sì.
9: E festine, facito sì o no?
11: Fasia sì, davvero sì.
9: Allora, ti dimmi, perché sono riuscito a cantare fuori che Antonio che essere cavo, se te ti ricordi questa, Luisa, sta attento. Aspetta che te ha cantato fuori. E te dimmi ti se te ricordi, senti. Oh.
11: Va bene, ma.
9: Aspetta, no, non so come cantare fuori, Tasi. Ti dimmi se te ricordi questa qua.
11: Vabbè.
9: Aspetta. È da parte. Ah, ho capito, se è il disco che non va su quello cambio coso, ecco cane, cosa che aveva fatto da là? E nella parte sul CD2, non so perché. Questa che cosa che non quadra, aspetta che cambio.
11: Dai che non
9: è stata. Vabbè, forse è una smarteata.
11: Vado da svetta, qualche
9: proprietà. Oh, sai che lugar, non so può capire. E ora cambio, sono tutto attento. Ti dimmi se ti ricordi, questa è che mi hai fatto festine con questa roba qua.
11: Ma
9: ricordo meno. Aspetta un attimo, guarda qua.

0: vaccinato?
1: Vaccinato
2: o no, no.
3: Questa che ha fatto sempre questa, poi è sparito. Quante festine io con questa.
1: Questa che ha fatto la
3: cosa.
1: Ma poi avete cantato diversi, però
3: no, questo so che ha cantato.
1: Sì, ma dopo
3: ma non so se ha cantato altri, non lo so. Questo è l'originale, quello da festine, da festine, sfuma
1: roba
3: che paste
1: con
3: la luce tua. Sì ti ricordi tua dice?
1: Vabbè, ma te sei tutte volte fa appunto per dire
3: vediamo se qualcuno si ricorda. Ciao Luise,
1: ciao
3: cosa vuoi dire? Beppe,
2: Tronders Jacobsen di Endersen, di te. Ma sei roba.
4: Un lentone. Urlo.
3: Un lentasso, una roba atomica. Ma mi resti qualche sposa se capa sta roba qua. Pronti? Pronto? Niente, non mi risponde. Ciao.

0: vieni qua.
1: Ciao Franco.
0: Ciao.
1: Sarà 3 anni che cerco sto Sandro qua da Cadone.
0: Ciao Sandro.
1: Ciao, è il compagno di Havana.
0: Sì, te lo capisco.
1: 3 anni che cerco sta canzone, te dico Michi che è dell'autore.
0: Dici, dici.
1: Se er Grant.
0: Bravo.
1: O Grant.
0: Sì, una roba genere.
1: 3 anni che cerco sto.
0: Quante festine che ho fatto questa roba?
1: Che ne ho fatte a migliaia. E anche se tappava questa grande. Cosa?
0: Ehi.
1: Se vengo è a me altro che me lo registra.
0: Che presto il disco non c'è problemi.
1: Guarda mi fra un'oretta vengo a.
0: Sì, mi e tre bisogna che scampa via. Però vien prima che le che ne gatta, niente tante.
1: Ma ascolta,
0: mise
1: anni che cerco sta qua.
0: Sì, sì, ma che ne gatta altre.
1: Non sta buon trovarla. Mm. Ma adesso ti sei fatto veramente un miracolo.
0: Ma sta a posto, mi serve comunque fare il miracolo, ecco. Sai?
1: Boom.
0: Va tranquillo Sandro.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Senti, senti questa. Hobby di Simone Adri, no? Ma t'attendo che ne sei qualcuno che non si conosceva tanto e che invece è dei capolavori della musica dell'epoca, perché magari mi ha salagliato proprio a musica. Senti questa. Don't play it no. È un capolavoro,
2: Don't play it no more.
0: Questa qua l'ha fatta Peppino di Capri nel 64, 65, 63. E questo è l'originale. E non sei come suo. Senti che roba che ha. It brings back memories of days that I once knew. Se sei Gigi Sax in ascolto, senti qua. Oh no, don't let it play. E questa è roba che ha 40 anni, ragazzi, eh? Gino Lattilla di Lappisi del Peso. Pronti? Eri qua Mario, cosa dite?
3: Buongiorno.
0: La conoscevi tu? You know what you
3: like. Eh? Non è il mio così, il mio passato.
0: No, perché ti disanima, la copia. Comunque, te stivo che musica da sgobi.
3: Sì.
0: Boh.
3: Ma tanto è Epidei, comunque va bene.
0: No, partisci Epidei perché ti non devi. Su sta roba con sedo tutti i giorni, no?
3: No, fa tanto i fidei, dai.
0: Sì, ancora.
3: Bene, dai.
0: E qui, capendo questa, che è sempre sullo stesso disco, questa sta un classico, senti qua questa, lo sentiamo. Sì, io sei, questa sta gravendo, Team Euro qua.
3: Dopo che ha fatto Fausto Leali.
0: Sì, dopo sì. Ma Fausto Leali ha fatto una carriera sta canzone qua?
3: Ancora adesso io tiro fuori anche.
0: Allora, però l'originale gli era questa.
3: Sì.
0: E comunque il capolavoro che se è Sandro in ascolto dell'epoca dei capolavori, che è un disco che mi non so come gli sia riuscito a farlo, gli era questo che secondo me andaria a presentare meglio perché è una roba che sta stricche, questa. Laura and
3: Tommy were lovers. Sì, anche questo.
0: E questa qua che ha fatto anche Michele dopo in italiano.
3: Dille che l'amo.
0: Esatto, però la storia originale è un'altra. È uno che si è occupato correndo in macchina.
3: Ah.
0: È una roba meravigliosa.
3: Comunque.
0: Perché io se trio morire, capito? E avevo un incendio in macchina, andare a fare una corsa. È una roba che dice al fine prima di morire, se dite a Laura che l'amo. Questa era la storia vera, è questa.
3: Diremo che a chi tempi ha quando che ti tenevi il fascino di queste canzoni americane o inglesi a seconda come che era caso, che era i, diremo così, qui che c'era a fazer tanto che l'interpretazione in italiano e basta.
0: Sì, sì.
3: Che metteva,
0: si mandava a cambiare completamente il senso.
3: Né una virgola e né un punto in più o in manco a seconda, cioè basta solo scimmiottare il canonico, armonico, diremo così, di quello che cantava e io faceva nella lingua, diciamo così, quella italiana, guarda, di Capri, se mi dico che ha fatto il scherzo, che a volta dopo la sua rendita.
0: Ma che ti va, beh, roba, no?
3: Sì, vabbè, insomma, comunque. Ecco, da teatro vedi che una volta, come che c'era e notizie, come che veniva dai, no?
0: Sì.
3: Perché? Perché? Perché in Italia invece ti dicevi che era un po' la colomba bianca che ha di
0: attività. Sì, sì, che anche del peso comunque.
3: Perfetto. E ora che c'era di gente invece che aveva voglia invece di andare fuori da qui che era Kit Kemi,
0: sì,
3: no?
0: Sì, sì.
3: Cioè, se che anche rotti i coglioni perché tra Claudio Villa e Pissi e che altra, insomma, c'era sempre quella minestra, non sai che cambiasse tanta. Sì o no?
0: Sì.
3: E ora a questo punto succedeva che queste lacche, chiamiamole così, fatte da, in origine dai cantanti inglesi, gli era spacciata come una specie di roba da carbonari, no? Cioè, ecco qua rivoluzione, diciamo canora o altre robe varie, cioè robe che non si. Difatti, come che ti sei messo prima quello al pianista, quello che
0: piace. Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis.
3: Ah?
0: Jerry Lee Lewis.
3: Sì, Jerry Lewis, sì. Sì, vabbè, dai, comunque.
0: No, ti credo che non lo conosci neanche se Jerry.
3: No, l'ho visto su. Come
0: se. Ha fatto un film su The U.
3: Sì, su un film.
0: Sì, sì. Vabbè.
3: Cosa parlavi tu un po' oltre di questo?
0: Consolazione, liberazione.
3: Ah, che c'è tanto da consolarsi ora. Ah, saluto la tua ora, chiamiamola così, più libera di questa radio, tra parentesi, libera. Ciao, te saluto.
0: Ciao, Simenio. Allora, e dopo chiudo questa leggerissima, piccolissima passarella con altro. Questo rumore? Il telefono è impazzito. Con altro capolavoro dell'epoca, che qualcuno si ricorderà, che adesso fa ancora pressappoco così, e dopo basta.

0: certo che
1: mi ricordo perché
0: in italiano era se devo vivere per amarti così, in italiano
1: era qualcuno che aveva fatto una testa così con questa musica.

0: Dai,
1: ciao.
0: Dimmi, dimmi.
1: Questa qua dice se musica da roccolo.
0: Musica da?
1: Roccolo.
0: Da roccolo?
1: Sì, le piume colare che ti fa lì, le testine, queste qua.

Pierangelo Bertoli. L'anno fa 60 anni. Sì. Un modo di dire ti amo, completamente nuovo, diverso, moderno, veloce, dritto. E basta.

0: Ciao a tutti quanti, gente, ciao, buona giornata. Subito un saluto a Giustinella che mi ha appena telefonato per farmi gli auguri di Pasqua, un abbraccio forte. E penso che dopo dedicheremo un po' del nostro spazio a fare un po' di auguri, di saluti, di cose simpatiche, semplici, di quelle lì ancora che sono così, sono legate alla nostra terra, alle nostre abitudini, alla nostra cultura. Non c'entra niente con la politica. Smettetela di litigare per la politica. Quando è che verrà il giorno? Quando è che verrà il giorno che la smetterete di pensare che esista un mondo di destra e un mondo di sinistra? Le seghe sono seghe, non sono di sinistra o di destra. Ma chi si fa le seghe crede di essere di sinistra o di destra? Mamma mia! Il sindacato, l'articolo 18, il padronato, mamma mia, non si riesce più a usare la nostra, la propria, la mia testa, dobbiamo usare la testa della televisione, di quei quattro cornuti che vi vengono a parlare in casa vostra, che si prendono miliardi per queste cose qui. Ah, mi hanno parlato, vi ricordate, tempo fa, di un certo Jack Folla. Ho trovato un articolo su questo Jack Folla di Rai 2. Sarà anche bravo, non lo so, io non ho idea perché quest'ora sono qui. Però questo bambinello di Dio si porta a casa mezzo miliardo l'anno facendo un'oretta di trasmissione al giorno. Dico, io che faccio di media 3 ore al giorno da 26 anni, quanti soldi devo portarmi a casa? Avanzo 13 miliardi, come minimo. Mamma mia, gente. Mezzo miliardo l'anno perché fa 3 stupidaggini per radio, complimenti. Perché oggi dico queste cose qui? Perché vorrei tanto, da un punto di vista dei numeri, vorrei tanto, non telefonate grazie, vorrei tanto parlare di economia. L'economia non è quella cosa che riguarda i ricchi o che riguarda i poveri. L'economia...
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: AFE Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
0: Economia. Tanto entra e tanto esce. C'è Carlo Di che come economia pensa che un esubero di 9 milioni di persone, cioè 5 milioni di handicappati che non esistono e 4 milioni di statali che non servono a niente, che fanno 9 milioni, debbano essere mantenuti da tutti gli altri. Per lui è un fatto naturale, non è economico. Può essere naturale per la testa di Carlo, ma nell'economia di qualsiasi persona normale di questo mondo non sta in piedi. Un'economia di un paese dove almeno 9 milioni di persone devono essere mantenute dagli altri non sta in piedi economicamente, non esiste. Non si può gestire uno Stato da un punto di vista che sono quelli che lavorano, che devono mantenere tutti gli altri. Se è uno Stato deve avere certe caratteristiche, certe peculiarità, ma dobbiamo averle tutti. Ci sarà chi non può farlo perché ha dei problemi fisici, perché ha dei problemi mentali, ci sarà chi è troppo anziano, ci sarà chi non è capace a fare questo o fare quello, ma voglio dire, nel concetto di Stato dovremmo starci tutti. E uno Stato, scusatemi, che continua a stare in piedi con 9 milioni di persone che non servono a niente, credo che questo Stato dovrà inevitabilmente fare dei conti con i propri numeri. Allora, questo Carogne Medise, padano rinnegato, capito, sapevi? No, stai attenti, abbiamo fatto falsa la pubblicità di nuovo anche oggi in modo che qualcuno poi gli telefoni per cortesia. La pasticceria 300 di Treviso, dove che lavora dentro un famigerato individuo di nome Beppi, va e vende paste marse. Non steve fidare. Quando che ne la disigheo, se è vero che dite che è paste marse, prendo un mandare, però vai a controllare e vedari. Lui è uno che fa paste marse. No, tanto perché se continua a stare roba, mi ha detto ieri, ma no. Pasticceria da Beppi, a pasticceria 300 a Treviso, in via non mi ricordo più, altri dei Trevisani, ho conosciuto tutti quanti, e penso che sapevi benissimo chi che sei, perché tanti dice che questa è una delle meglio pasticcerie dove chi fa pasta ancora buone, invece non sente vero, se paste marse, stai attenti. Allora Gigi ieri sera siamo trovati con tutti quanti, che ha detto, dall'incontro di ieri sera a Grande Albert ho attinto le nozioni che mi mancavano dentro, ma che cercavo da sempre. Franco Grassi di, mi pare minimo che, non so, qualche mezzo miliardino, non so, non so neanche mai. Ciao Gigi. Poi veniamo all'economia, oggi parliamo serie di economia. Dunque, questo dice, adoro gli, cosa è lo scritto? Gli? Mamma mia. Dei messaggi che arriva che non si capisce proprio niente. Adoro gli uomini romantici. La salvezza dell'uomo dovrà passare anche attraverso il recupero di questi semplici sentimenti. Ciao. Sì, semplicità, romanticismo, sentimenti. Non c'entra Berlusconi, non c'entra Bossi, non c'entra D'Alema, non c'entra Fini, Ruttini, non c'entra niente, neanche uno. E qua me ne sei arrivato un fottio perché io sono appena partito, figuremo se. Allora, parlando un attimo, stai buoni un attimo che quei messaggini fermo dopo. Dunque, dunque, quando si parla di economia, quando si intende economia, io credo che non abbiamo mica tanto le idee chiare. Abbiamo delle idee che poi tutto sommato sono, che ne so, idee di parte, idee di me, di lui, così, ma quando si parla di economia bisogna guardare le cose in generale. Ciao Franco, mia nonna diceva che un tempo i preti dicevano per scherzo, ma forse per esorcizzare se stessi. Fate quello che dico, ma non fate quello che faccio. Ciao Claudio. Allora, quando si parla di economia, secondo me, continuo a leggere un po' i messaggi perché sono tanti dopo, Allora, quando si parla di economia bisogna avere una visione generale delle cose. Bisogna vedere le cose un attimo, un pochino più vaste. Ma se tutto ha una logica, perché io non ho nessuna possibilità di scelta? Non capisco. Un cazzo. Ciao Gianluca, grande. Gianluca, questa la metto da parte perché qua bisogna assolutamente dare una risposta particolare a questo tipo di messaggio. Allora, 11.32 questi quasi, Ciao Frank, so Sandro che ne dici di farci ascoltare qualche canzone degli Squallor che da tanto non le metti, grazie. Oggi ti giuro le ho cercate apposta perché mi ha mandato questo messaggio ma non le ho trovate. Non so dove sia stato, i miei dischi e niente, se no te li mettevo su veramente. Dunque adesso ne arrivo anche così, niente, devo lasciare stare, non prendo più messaggi, no perché non riesco ad andare avanti. Allora, quando si parla di economia dobbiamo vedere le cose in termini globali, in termini generali. Non si può vedere l'economia solo da un punto di vista, cioè se io prendo un pensionato, gli diamo, come era stato detto oggi, 3 milioni al mese o 600 mila lire al mese, se noi vediamo il sistema pensionistico da quel punto di vista non ne capiamo assolutamente niente. Intanto bisognerebbe rifare tutta la storia dell'economia, però non è il caso. A me piace molto, so che piacerebbe anche a voi, però oggi non vorrei farla. Diciamo che l'economia, di qualsiasi tipo di economia, ha due precisi punti importantissimi. Ha delle entrate e delle uscite. Questa è la base economica che conosce qualsiasi persona al mondo, in particolar modo le donne, che da sempre devono gestire questo tipo di economia. Entra tanto, esce tanto, punto, basta, fine, no, se cavi che tegna. La cosa più assurda e incredibile è che noi, carne da cano, dobbiamo a che fare con uno Stato e con delle persone che noi deleghiamo per questo Stato per far funzionare le cose. Come possono far funzionare le cose? Come uno Stato può farle funzionare? Deve avere un tot di entrate e un tot di uscite. Non ci sono cavoli che tengano. Qualcuno si è inventato la teoria del plusvalore della proprietà privata e dei bagoli che sono stati inventati con la storia del socialismo, del comunismo, eccetera, cose che io stesso ci ho sempre creduto fin sopra la testa, che la storia ha dimostrato sono assurdi, assurdità, sono cose che non stanno in piedi. Perché? Perché qualsiasi persona alla quale tu garantisci un premio, uno stipendio, una qualsiasi cosa, inevitabilmente metterà in atto quei meccanismi semplici, logici, facili, che si riassumono in un qualcosa di elementare. Due punti: chi me lo fa fare? Hanno inventato anche lo staccanovismo, hanno inventato di tutto, ma alla fine, dopo un po' di tempo, uno dice: ma chi me lo fa fare? Che io lavoro tanto, che io lavoro poco, che non lavoro niente, prendo sempre un milione. E allora perché devo dannarmi l'anima per portare a casa un milione o non dannarmi l'anima per portare a casa un milione? lo faccio per un periodo, ci metto tutto quanto dentro, le leggi del comunismo, del vogliamoci bene, del siamo tutti fratelli, eccetera, giustissime, bellissime, sacrosante, ma quella mancanza di stimolo porta alla rovina un paese intero. Vedi i paesi dell'est, che qualcuno non vuole che io dia, ma se non facciamo dei riferimenti ci parliamo facendo delle belle pippe. Non solo, creando una casta inamovibile, una casta violenta, una casta di cialtroni, ladri, che si assume il potere di tutto. L'altra parte, l'antagonismo di quest'altra parte, la controparte, che poi se volete è la stessa cosa, è la cosiddetta economia privata, che mette in moto tutta una serie di immondezzai. Non so, un esempio, i cittadini italiani pagano un tot ogni mese per fare, per avere il telefono, per avere degli impianti telefonici all'avanguardia, per avere un sistema telefonico perfetto che funziona, eccetera. A un certo punto interviene un partito di sinistra con altri soci, con altri compari, che è più bello, e mette in vendita il sistema privato, pubblico dei telefoni. La gente magari adesso sta lì a perdere tempo sull'articolo 18, ma scusatemi, tutti gli impianti, tutti gli impianti telefonici esistenti sono gratis per la Telecom, che ha comprato tutta questa roba qua. E li abbiamo pagati noi. E nessuno ci ha detto: qui sono i vostri soldini. No, no, no, noi abbiamo pagato per tanti anni delle imprese con dei capitali straordinari, tipo la Telecom, e questi capitali sono diventati privati di qualcuno che è più furbo degli altri. Voglio dire, i grandi discorsi sulla teoria del socialismo, del comunismo e della proprietà collettiva le ha demolite un luridume di partito che una volta si chiamava PC e che adesso si chiama non mi ricordo più. Mettetela come volete, state lì a discutere dell'articolo 18, però i nostri beni sono stati massacrati da partiti tra virgolette di sinistra, per fare cosa? Quell'economia di sempre, che è quella di Berlusconi, eccetera eccetera eccetera. Quindi possiamo raccontarci quante favole vogliamo, se c'è un po' di lungimiranza, se c'è un po' di occhio per vedere le cose, per ascoltarle, non dire che stiamo qui a raccontarci balle di destra e di sinistra. L'economia è quella, funziona così, punto. Allora, per far funzionare questa economia bisogna fare degli investimenti, si acquistano delle materie, delle sostanze con delle forme, le si elabora, le si dà un aspetto, una funzionalità, una commercialità. Quegli oggetti, quelle forme, quelle cose andranno vendute ed acquistate da chi? Sempre da qui, sempre dal popolo, sempre dalla carne da cannone. E possono essere i settori più vari, dalle forme alimentari a quelle degli elettrodomestici, a quelle dei vestiti, a quelle di quello che vuoi mettere, che tanto ne abbiamo per tutti, no? Ecco, quel tipo di situazione, cioè acquisto di materie prime, elaborazione delle materie prime, costruzione di questi oggetti o alimenti o quello che volete, vendita di questo, porta l'economia. E ognuno spende i suoi soldi e ognuno fa funzionare questo meccanismo. Ma il sistema è quello di prendere delle cose, lavorarle e venderle, sempre portando dentro un guadagno. Quel guadagno, dice la teoria del socialismo, deve essere ripartito allo stesso modo per tutti quanti i contribuenti a quel tipo di lavoro. L'economia capitalistica dice: no, io faccio un contratto con i lavoratori, faccio un contratto con i lavoratori, ti do lavoro, tu in cambio mi dai delle prestazioni che sono concordate secondo contratto. Questa è un po' l'economia di destra, di sinistra, quello che volete, ognuno ha i suoi difetti, ognuno ha i suoi pregi, ma non diciamo che esiste l'economia buona e l'economia cattiva, è questione di idee e ognuno ci mette le sue. Ma gli uomini restano quello che sono, gli uomini, le persone, i lavoratori, gli operai, gli artigiani, i commercianti, eccetera eccetera eccetera, sono persone con tutti i loro difetti e con tutti i loro pregi. E noi continuiamo a portare avanti un concetto cattolico becero cattolico del bene e del male, per cui a seconda del tipo di visione che ognuno ha della società interpreta con termini di bene o di male le cose che si hanno avanti. Allora gli operai diranno che Berlusconi è un criminale, che è questo. I vari berlusconiani diranno che gli operai non vogliono fare niente, eccetera eccetera eccetera. È sempre quella che si mena attorno. Voglio dire, non è difficile creare una situazione di stallo dove ognuno prende la sua opinione, qui si va in piazza, che altri non ne frega niente, eccetera, ma intanto i furbi e magna. La CGIL spende 40 miliardi, se non ho capito male, correggetemi, per fare una manifestazione per far ridere il mondo. Però è una manifestazione di forza, è una manifestazione per potenziare soprattutto una persona, tipo il signor, non mi ricordo più come si chiama, segretario della CGIL, che va a diventare deputato dentro sempre un partito, tra virgolette, di militanza di sinistra, tra virgolette sinistra, e che non ha nessun tipo di carattere operativo, concreto, pratico, nella pratica quotidiana di tutti i giorni. Non serve a niente. Spendevano 40 miliardi per tenere le persone seduti davanti a casa su una sedia, sarebbe stato molto più utile, ma non per l'articolo 18, ma per aumentare gli stipendi degli operai, che sono roba da ridere. Per aumentare però i soldi degli operai bisognerebbe togliere i soldi da qualche altra parte, perché ripeto, il concetto resta di acquisire materie prime, lavorarle e venderle. I soldi sono quelli. Dentro questa operazione bisogna mantenere, questa operazione di comprare materie prime, elaborarle e venderle, un costo, che è il costo degli operai. Come minimo, se lavorano devono avere i loro soldi. Ma oltre al costo degli operai, da un po' di anni si è inserito il costo dello Stato, che aumenta sempre di più. Per cui un'azienda, qualsiasi tipo di azienda, deve fare i conti con i costi della propria produzione. Che ne faccia con i robot come la Fiat o che ne faccia con gli operai come qualsiasi artigiano, deve fare i conti con queste cose qua. I costi sono quelli che fanno aumentare i prezzi finali della merce. La merce trova da essere venduta tanto quanto è comprabile, cioè costa poco, ha dei costi, più costa meno la vai a comprare, meno costa più è appetibile. I costi sono dovuti dalle buone operazioni commerciali che fanno le varie aziende, dall'inventiva, dalla capacità di costruire, di fare, di mettere, di brigare, di disegnare, eccetera, ma soprattutto sempre dalla capacità di stringere i costi. Uno Stato che ha 16 milioni di pensionati, che ha 4 milioni e mezzo di statali, che fa 20 e mezzo, e che ha 7 milioni di invalidi, cioè 16 e 4, 20 e mezzo, e 7, 27 milioni e mezzo di persone. Uno Stato con 27 milioni e mezzo di persone, attenzione, compresi i pensionati, perché con le leggi che abbiamo avuto fino ad oggi sulle pensioni, con quelle leggi i soldi delle pensioni non ci sono, sono stati mangiati. Quindi devono venire fuori giustamente sti soldi per pagare le pensioni alle persone, a quelli che stanno lavorando. Quelli che stanno lavorando, voi sentite dei dati che sono terribili, sono terrificanti. Si mettono insieme statali e non statali. Gli statali non versano contributi. Chi versa i contributi? Quelli che lavora. E quelli che lavora, 6 milioni e mezzo di persone che produce, lavora, producono, e gli artigiani, che adesso non mi ricordo esattamente quanti chi sia, comunque tirando le somme, credo che seriamente siano meno di 10 milioni di persone. Non ho però i dati esatti, non li ho davanti, casomai mi correggete. Questa produzione di denaro e di economia per tutti quanti deve venire fuori per mantenere 26 milioni di persone, tra virgolette, non accenno minimamente a deputati, senatori, privilegiati vari, manager, deputati regionali e tutte ste balle che hanno dei costi che fanno spavento, perché quello che ci interessa sono i costi dello Stato, cioè la gente che ha da essere pagata, più o meno, dopo ognuno sa benissimo com'è la storia. Quindi, in economia, cioè facendo due conti semplici, non c'è nessuna soluzione democratica, non c'è nessuna soluzione in termini di partito, non c'è nessun partito in grado di affrontare il problema. Come si fa? Devono essere eliminate 5 milioni di persone tra virgolette invalidi, e non lo sono, dobbiamo perdere 4 milioni di statali che non servono a niente. Con 500.000 di persone lo Stato andrebbe benissimo, costerebbe molto meno e le cose funzionerebbero molto meglio. Mi diceva appunto un altro giorno Carlo che non si possono fare queste cose qui, perché dove vanno questi qua? Bene, allora non c'è nessuna soluzione per salvare questo stato di cose, questa economia, questo modo di gestire il bene pubblico va a scatafascio, va tutto quanto a cartoni animati, non esiste la benché minima possibilità di salvaguardare questo tipo di economia, non esiste in nessun modo, punto. E allora come si può fare? Cosa ci andiamo a raccontare, palle? Ci scanniamo tra di noi perché io sono leghista, tu sei di destra, quello è di sinistra, quell'altro è di non mi ricordo più, margheritiani, eccetera eccetera eccetera. Ci scanniamo per questo, per andare dietro a una banda di ladri, perché fossero incapaci un conto, ma qui l'unica cosa che sanno fare bene è di aumentarsi gli stipendi, di destra, di sinistra, di Bertinotti, di Bossi, di credo che da voi, tutti si aumentano gli stipendi, all'unanimità, da furbetti, e abbiamo fame i discorsi agli altri. Allora, l'economia ha un certo tipo di necessità, deve muoversi con delle regole precise, i conti, i numeri sono quelli. E niente, siamo qua ancora a menare attorno con l'articolo 18 e tutte queste palle. Scusatemi, un padrone, se vuole licenziare un operaio, lo licenzia come quando vuole. La barzelletta dell'articolo 18 è un modo per prenderci in giro. Vuol dire perdere tempo per la campagna elettorale della CGIL. Ma alla fine, Tusi, cosa abbiamo fatto? Cioè, che senso ha sta roba qua? Capisco andare a fare uno sciopero generale, un qualcosa di serio, perché vengano aumentati gli stipendi, perché non vengano chiusi gli ospedali, perché le pensioni siano più alte. Questo è che deve fare l'operaio. Ma battersi per l'articolo 18 con la pretesa di salvaguardare i posti di lavoro, vi state raccontando tante palle, ma tante palle, nella continua separazione tra destra e sinistra e destra, nella continua separazione di tutti quanti noi, perché così i furbetti continuerà a mangiare, bevere e casameo perché è il posto. L'economia si potrebbe inventare che potrebbe essere diversa. Allora, chi è tra virgolette di sinistra, comunista, che mi fa tanto ridere, proprio voto all'Olivo, voglio dire, non so cos'ha l'Olivo di sinistra, ma lasciamo perdere, sono finta di niente. Tra virgolette quella di sinistra dice che siccome tutto è insieme, tutto è collettivo, tutto deve essere suddiviso in parti uguali tra le persone. Certo, il solito problema sono i controllori, questi diventano non la mafia, peggio della mafia, i capi, i padroni, i gerarchi di partito diventano i nuovi padroni del sistema. E invece nel sistema capitalistico chi riesce a fare i soldi da paron, che altri guarda. Abbastanza semplice. Non è possibile passare sempre attraverso queste cose qua. Come può essere fatta allora l'economia? Oh, questo diventerebbe un bel discorso, un bel progetto fatto insieme per cominciare a pensare ad una economia naturale, diversa da questa, che non può essere quella dipendente da qualcuno che dietro un computer stabilisce qual è il paese che mangerà quest'anno, il paese che non mangerà. Quelle persone che decidono che l'Argentina andrà in fallimento totale e che altri paesi mangeranno, un'economia molto più semplice, molto più facile. E qui sarebbe tutto da discutere, ma non può essere un'economia di sinistra, di destra, di tutte queste cagate che ogni giorno sono costretto ad ascoltare, che sono le vostre pippe, che ogni mattina vi attaccate perché ti teghe ditto e perché mi goditto e perché uga ditto e che altro uga ditto. Lo Stato siamo noi. I signori che si sono impadroniti dello Stato sono degli appropriatori del bene altrui. Siccome non c'è nessuna possibilità al mondo di cacciarli via, non ce n'è neanche una, neanche con la rivoluzione, perché anche se aveva una rivoluzione domani mattina, arriva i nuovi paroni, i nuovi ladri, allora tanto vale mettersi nella condizione di cambiare qualcosa in questa realtà generale, di cambiare noi stessi e noi né altre. E adesso sono pippe di quelli che hanno bisogno delle ideologie per mantenersi all'interno di certi tram, per non guardarsi dentro, per raccontarsi delle balle, per raccontarle agli altri, perché vogliono cambiare gli altri, non vogliono cambiare se stessi. Questo lo dico proprio perché lo conosco bene e perché per una vita ho creduto queste cretinate. Mi auguro di aver detto qualcosa e di cominciare a ragionare con voi. Così. Questa musica è di sinistra? Cos'è da destra? In realtà può piacere o non piacere. Certo che non è liscio. Basta, basta, basta. Tacchiamo, gente? Noi non siamo buoni a parlare di questa roba di serie. Pronti?
11: Ciao, signor Franco, sono Stefano da Mestre.
0: Stefano, ciao, ciao.
11: Saluto tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
11: E condivido quasi pienamente tutto quello che ti ha detto, perché mi devo provare, cioè, sono io a provare nella mia pelle, come tantissime altre persone che lavora sotto gli artigiani. Sto discorso qua ho cosa fatto e calza pennello quello che ti ha detto. Non è che parlo di aria fritta, parlo di realtà di tutti i giorni. Il discorso dell'articolo 18, secondo me, e sono d'accordo con te, se fumo negli occhi, nel senso che la realtà economica di fatti dinanzi agli occhi, ma soprattutto per il discorso dei sindacati, mi ripeto, mi parlo della mia realtà, un'azienda piccolissima con due dipendenti, con mio collega col datore del lavoro, piccola impresa artigiana, con il mio collega, se domani il mio datore del lavoro decide di mandarmi via perché non avete più lavoro, perché un tot di motivi, mi domani sono a terra. Mi, come tantissime altre persone che lavora su aziende così piccole, quindi quando i sindacati, ripeto, mi nago su quei sindacati, mi dico che i sindacati deve esistere, ma manca neanche altro che non esiste, però il nostro tipo di sindacato qua dovrebbe, secondo me, portare di fronte all'opinione pubblica della realtà che esiste, perché nel nord-est gran parte gli artigiani, piccole aziende che manda avanti il tram, secondo me, quindi dovrebbe difendere, portare di fronte all'opinione pubblica questi problemi qua, nel senso articolo 18 sì, ma sì, per grandi aziende però è qua, ma non per i piccole. Ripeto, mi come tantissime altre persone, domani si sera, mi so cadono, non ho casa integrazione, non ho nessuno, mi so a terra con tutto, mi spero che vada sempre così, insomma. Quindi dopo per il discorso accenna un attimo delle spese dello Stato, mi ho una mia idea per quanto riguarda le pensioni, faccio un esempio, secondo me dopo sbaglierò per carità, ma io penso così, la pensione dovrebbe essere uguale per tutti quanti, cioè voglio dire, partendo dall'origine, una persona che prende non so un milione al mese perché fa un lavoro che se conta già così, o un, non so, faccio un esempio stupido, o un medico che opera che tappa 10 milioni al mese, giustamente ho creato che ha più responsabilità, dovrà tappare di più, però ai fini pensionistici ognuno deve versare i stessi soldi, perché mi quando che avrò 65 anni o 70 anni darò a comprare il pan come quello che tappa 10 milioni al mese.
0: Sono assolutamente d'accordo con te.
11: Voglio dire, i problemi di quello che zappa si sento a carte da mia, non so neanche come che fa a vivere, insomma. Ma è una roba assurda sta qua. Le persone che zappano so 10 e 15 milioni al mese, oddio, voglio dire che tenga qui che zappa 4-5 milioni, che sono mi dovrei anche bastare forse, insomma. Quindi è vero socialismo, devo dire, secondo me, socialismo, cioè vuol essere ben, voglio dire. Dai, che una mano anche a altri, insomma. Non vedo perché uno deve avere un po' di pensione e l'altro deve morire di fame, insomma, forse aiutare dai fiori, sì. Ecco, qui voglio dire, lavorare sì, perché ognuno deve trovare le sue responsabilità e sicuramente uno ha delle responsabilità maggiori. Faccio l'esempio, non so, del minogo su qui Murei perché mi ha riattato da imparare da ori, ma faccio l'esempio stupido, insomma. Al medico, il medico sicuramente opera, non so, sull'essere umano, quindi ha responsabilità maggiori. E lo varrà forse avere, forse un stipendio maggiore, però ai fini pensionistici quando stava in pensione deve avere la pensione uguale agli altri, dignitosa per vivere, fare una vita normale, insomma, senza avere, senza strassi, insomma, ecco. Tutto qua, saluto tutti, buongiorno.
0: Grazie, ciao. Questo è simpatico, dice Franco, sei mai arrabbiato che quando la gente non ti viene io. No, non sono mai arrabbiato quando la gente non mi viene io, no. Non ho quel problema là. Sai che amico, sicuramente un certo tipo di carattere, non sono certo un buono. Ero qua, Beppi, ero qua, cosa dire? So sta a pasticceria 300, che se na figona, da drio al banco, e le paste sono fresche, e ti si recion. Ecco, sapevo mica, mia forza ormai. Allora, un altro importante, un leghista anonimo come al solito restè, continuò a incrementare l'elenco immenso dei bestiame di questo paese, continuò a pensare di farla franca perché vi scondete da dire l'anonimato. Siete solo un numero in mezzo al bestiame, e nel momento in cui mi ve lo dico e lo capì benissimo, ma non ho nessuna capacità di venire fuori, quindi di insultarmi da sconosciuti come quanto qui, puoi fare quello qui, restate bestiame all'interno di un piccolo voto e un credo alla Padania che vi sognate voi altri nella vostra testa da mentecati, punto. Non mi so arrabbiare, sono molto serio. Da Gigi, moglie a Cobeppi che fa paste stupende, ma un fiatin strambe, ecco, capito Beppi? Pronto?
12: Ciao Franco, Vilma.
0: Vilma!
12: Come sei là?
0: Ti cara da Dio!
12: E io volevo portare a mia esperienza, intanto saluto tutti, da un punto di vista del lavoro protetto sia a tempo lungo e a tempo breve. Lì lavoravo su una ditta da 10 anni, sono andata in ferie una settimana, torno a casa e trovo la raccomandata che dovevo andare a ritirare il giorno dopo, con scritto licenziata in tronco, senza l'obbligo di dare preavviso, mi viene già il tramoro adesso. E ora, mi ragazza a casa del tronco, 10 anni che lavoravo su sta ditta. Riduzione personale, già ero l'unica persona in ufficio. Sì, te ridi!
0: Ma non era l'articolo 19 che...
12: Questa, aspetta, dopo sono stata anche fortunata, ho trovato lavoro da un'altra parte. Zero, essendo sta licenziata in tronco, con possibilità di mobilità, cioè ditta che mi assumeva dopo, che aveva opportunità di essere beneficiaria, insomma, di riduzione dei contributi. Ho trovato lavoro tempo determinato, 1 anno. Chiude periodo di ferie, vado in ferie, mi scade l'anno, e il giorno prima mi dice, guardi, abbiamo valutato che potevo anche fare senso di te, giorno prima. E io ho chiesto, ma come non mi ho detto prima della ferie, insomma, potevo avere un mese in più per organizzarmi. E questa signora, tra l'altro, in suo caso, a differenza dell'altro caso che c'era tutto il maschile, che non vuol dire niente, dunque, maschile o femminile, cose questione del lavoro, finché te che fa comodo, va bene dopo, no?
0: Sì.
12: E questa mi ha detto, guarda, il consulente mi ha detto che potevo dire anche all'ultimo minuto, io ho ringraziato. E questo sì, prima di questa famosa battaglia che deve venire fuori adesso dell'articolo 18, che non si neanche tanto tempo fa, insomma, comunque, che non cambia né prima né adesso. Qui voi assate casa e te assa casa.
0: Appunto.
12: Questa è la mia esperienza. Dunque, che sia il maschile, che sia il femminile, secondo me, e secondo me per noi altre donne è sempre più quasi difficoltoso. Sia con te che a 20 anni, perché a 20 anni perché potresti sposare e avere fiori, a 40 come nel caso mio, perché ti si quasi fura dal mercato. Perché mi sono ritrovata che avevo 40 anni e ti dice ciao per sta casa, cosa hai detto fare, cosa hai detto? Io ti si massa vece per un certo tipo di discorso e non prende bene pa altro. E questa è la realtà quotidiana. La persona che ha voglia di lavorare tutto sommato. O no?
0: Sì, vuol dire fa quello che vuoi.
12: Sì.
0: Cioè, ma non c'è nessun problema.
12: Sì. Esatto.
0: E dimostrazioni oceaniche serve solo per fare spettacolo. Basta.
12: Infatti. Ma quello che è assurdo è che c'è un sacco di gente che le piace andare in processione. Chi va e ascolta? Se le piace andare in processione, voi voglio solo dire questo. Ma buono.
0: Come sei tu, Vilma?
12: Bene, ti sconto sempre volentieri.
0: Sei sistema tutto, no?
12: Sistema tutto. Se vuoi molestare nel tema del lavoro, mi scade fra pochi giorni l'altro anno non dico niente. Sarà quel che sarà. Fra pochi giorni veramente mi scade l'altro contratto che ho a tempo determinato.
0: Sì, perché questo è il problema, no? A fine, sì, contratti a tempo determinato. E dove sono l'articolo 18?
12: Esatto. E adesso qua manca pochissimi giorni. Cosa faccio? Le chiedo al mio titolare cosa avete intenzione di fare? Dimmi cosa che te viene da fare. Io aspetto vedere cosa che succede. E dopo in caso comincerò da nuovo. Questa è la realtà. Perché anche non posso permettermi di stare a casa. Ma anche non voglio stare a casa, insomma. Che lavoro come che mi diceva qualche persona che lo conosciamo, fa parte della nostra vita o no?
0: Insomma, Martina.
12: Anzi, ho sempre da ringraziarti.
0: Ecco.
12: No, era in più questo.
0: Dai, su,
12: era in più.
0: Dai, va bene.
12: Va bene. Ciao, brutto.
0: Ciao, bello.
12: Ciao.
0: Allora, un attimo che passa quest'altra. Enzo dice: perché l'economia si applica solo a chi ha meno? No, l'economia si applica al prodotto, però chi che ha manco è più facile batterlo. E se questa è la differenza. Allora, aspetta che bisogna che torna su. Dice qua Casarini, bloccato dalla polizia israeliana. Dunque finalmente finché i gatti hai i capelli, questo è un altro professionista della politica, naturalmente sa io fare, questo è i ossi che chiamano a ciucciarsi, eh? Allora, ma si potrebbe togliere prima il concordato con Vaticano e tutti quanti, che altra roba, ci costa una finanziaria all'anno. Angelo, è vero? Vuol dire, non penso che sarebbe questo gran problema di e basta a questi, però sai che il potere oggi si basa tutto su accordi. E qua chi si è che ha coraggio, scusami, di tagliare i ponti col Vaticano? Ma vi ricordate questo che diceva Bossi sul Vaticano, sui preti? E adesso chi è il primo rappresentante in Italia di sti qua? Ciao Franco, auguri di Pasqua a te e a tutti quanti. Pippo, finalmente te lo senti ancora, ciao Pippo. Grande Pippo, che neanche c'è un maniero, ma non sei maniero, ma comunque è lo stesso nome. E questo dice, per risolvere tutti quanti i problemi del nostro paese sarebbe un'unica soluzione semplicissima, è dare 3 milioni al mese a tutti quanti gli operai. La società cambierebbe tutta. E se questo è il punto, gente, se cava via i schei ai statai, se cava via i schei ai parassiti, e se dà 3 milioni ai cosi, agli operai, e se dà al manco 1 milione e 2 ai pensionati, minimo, per cui se da soi, e robe cambierebbe tutte, girare più schei sarebbe facile, ma non si può dare gli schei dentro le casse dello Stato, perché qui se brusa i non va da nessuna parte. Questo è un principio semplice, non voglio colpire i statali, per carità, che bisogna che se capimo. Però se capisce che sti costi, se costi che vieni cavai dai buste paga di operai, e andare in piazza per l'articolo 18 vuol dire torre per culo. Se è vero che Beppi che è una gnocca de barista, mi conosco, sono Luca de Treviso. Arco cani, si è messo d'accordo. Si è messo d'accordo di sicuro, ma io capivo, mi dai. Pronto?
13: Pronto, Carlo da Venezia.
0: Ciao. Oh, Maria Vergine, è il prete numero uno. Ciao, prete, ciao Carlo.
13: Oh, eri proprio partecipando alle manifestazioni di Roma.
0: Sì, sì,
13: i
0: sì,
13: veneti,
0: sì.
13: Così. Ma gli dice, ostia, ti Carlo. Ma gli dice, perché non ti sentiamo più con Franco? Va fora che è interessante di confrontarsi anche duramente,
0: certo.
13: senza reticenze, senza paure, perché qua è situazione complessiva che ha bisogno di sentire più voci e più così da più voci nasce dei pareri e nasce delle scelte. Cosa c'è che oggi si impaglio? Perché c'è questa partecipazione che si vede? Un fatto c'è che determina questo, che ormai si prova la storia che se passasse che viene intaccato, che viene ridotti i diritti sul posto di lavoro, diciamo, successivamente viene ridotti i diritti nella società, diciamo, e nello Stato, perché queste tre robe che camminano assieme, se diciamo una volta fabbrica, società e Stato, ecco, questo sì, perché è lotte di lavoratori per migliorare la propria condizione nei posti di lavoro, migliora la società, rende più democratica la società, più libera la società e più democratico lo Stato. Questo sì che si impaglio oggi fortemente. Se iniziasse a passare, se iniziasse a passare questo modello, questa dove chi più forti vuole rinforzarsi, vuol decidere, vuol contare, vuol dire quello che decide ora bisogna che sia, no, comando e obbedienza, diciamo, no, gerarchia, comando e obbedienza, questo qua, diciamo, ecco perché questo sentire, è la storia che insegna queste cose, come che se appunto che se si rinforza i diritti sui posti di lavoro, sulla fabbrica, si diceva proprio espressamente, che se più libertà nella società e lo Stato se più democratico, e lo Stato se appunto dove che si tolge le decisioni generali, dove che si fa quello che dopo tutti deve osservare, che viene fatto osservare, per dire ecco perché che se non è così che si chiede, si cerca di far partecipare, far capire, perché se è aperto ormai nel nostro paese un confronto.
0: No, Carlo, quando è cagato, decido di dire.
13: Vinto e forte, lo da fuoco che ha detto, noi veniamo da storia della solidarietà. Ma questo si scontra oggi stiamo, o prevale un modello che privilegia l'individuale, dove appunto, come dire, l'individuo come concezione liberale, che è il primato dell'individuo, dove ognuno in base alle proprie capacità avrà anche possibilità, e con questo modello si scontra da sempre nella società moderna con altra concezione, è di fuori che si chiama socialista, comunista, tutto che vogliamo chiamarla, ma si scontra appunto che è una solidarietà dove si pone al centro i diritti del cittadino. Ecco, il cittadino nella società moderna, ognuno degli altri ha dei diritti che deve essere esercitati e godui, diciamo, attraverso così e leggi che lo Stato deve elaborare complessivamente. E con questa cosa, se si incontra anche con il concetto del cristianesimo, che pone e accentra l'Italia persona, ecco perché diciamo un cristiano non può vedere nessuna differenza né nella razza, né nella lingua, né nel colore della gente, che se accentra l'Italia persona e accentra l'Italia persona i diritti del cittadino, può trovare un'unione per far prevalere, diciamo, il modello solidale contro il modello individuale. Questo sì che, ecco perché non è che se si muova così perché che se cose da poco o da niente, che sì, i principi che si in campo e talmente delle cose così che ormai si provai che tutti cerca che se diciamo spinte per far prevalere un modello o altro. Ecco, questo se quello semplicemente diciamo se passa che vinta che i diritti sul posto di lavoro, che nega un regresso i diritti civili della società e diciamo il funzionamento democratico dello Stato. Ecco, questo e tu mi hai detto, Sico Franco, abbiamo piacere, scontrite, battaglia, fai cose, assa caldiga, ma però serve sentir così le proposte, i concetti, perché diciamo in palio non queste cose, non queste così solo direzione politica del paese, è qualcosa di più grande, anche perché quello che sta succedendo, che se, ecco, che se una rivoluzione, la più grande rivoluzione che la storia ha mai fatto, se quella che oggi sta facendo la natura, l'aumento continuo di anni di vita, che sia cosa, la rivoluzione più entusiasmante, più grande, più eclatante, più forte, e il meglio che la storia ha prodotto, questo si sa l'effetto di tutta una serie di cose perché si vive meglio, ma questo sposterà come che si organizzerà i prossimi anni tutti i paesi tenendo conto che è una società che invecchia, diciamo invecchia ma bene, e bisognerà trovare risorse che serve. Basta avere appunto il problema delle pensioni, un conto c'era pagato una media di 15 anni, un conto si è pagato una media di 25, si squilibra tutto quello che funzionava così, e queste sono le due ricette in campo, e concludo che se quella del modello individuale dove se taglia e garanzie non sociali e dice ognuno va nel mercato, ognuno è un individuo che va nel, che vive nel privato e si realizza nel mercato, cioè in base se ti gada a spendere ti trovi da acquistare tutto quello che ti serve. E altro modello, se qui invece che dice bisogna che se deve riuscire a mantenere tutele e garanzie sociali per tutti, perché sappiamo che c'è tanti che non che fa da soli, è più alto e nel miglior modo possibile, ma che sia una rivoluzione, e rivoluzioni, questa rivoluzione non si assente, non si avvede, ma sta producendo delle cose che sarà, ecco perché mi ho fiducia nella sinistra, e sinistra può farsi carico dei problemi che l'invecchiamento pone, diciamo, perché bisogna sostenere il modello solidale e non quello individuale. Comunque Franco, se sentiremo, sento, perché ho visto che
0: Carlo ti sei una brava persona, ma guarda che desideri andare via con la testa proprio, bisogna che te dai una regolata.
13: No,
0: Carlo,
13: no,
0: ti sei una brava persona.
13: Siamo qui che ga seguito, ti vedi.
0: Sei seguito che abbiamo
13: siamo
0: testo.
13: Qui che ga seguito, siamo
0: anche che Dio con i ladri, direi che fermo qualcosa in questo paese.
13: E se frasi generiche tue, che e frasi effetto.
0: Ascoltami, dimmi cosa che vuol dire andare dritto, è scontro se tra l'uomo e gli interessi. Dime se un carogna come D'Alema gli interessa un millimetro quadrato dell'esistenza umana d'estate. Ma dove sei che te ragioni? Un rotto in culo come Bertinotti che c'ha 840 milioni l'anno che fa interessi della classe operaia. Ma dove hai detto fuori a questa strada, Carlo?
13: E la vita privata di ognuno.
0: Ma non state parlando della vita privata, stiamo parlando dei capi tui che dirige la lotta della classe operaia in Italia. Regioni e regioni, Carlo. Le altre sia che ne trio, come chi leghisti che va trio a Bossi, fate che vi. Che vi senti un'idea?
13: Noi abbiamo la responsabilità più deboli del paese.
0: Dite che noi altri, dite Simona Fede.
13: Ognuno porta, diciamo, nell'armadio e a quantità di pan che dopo è a polesi distribuire, ma bisogna che in armadio che sia tanto pan.
0: Sì.
13: Questo sì.
0: Milioni di parassiti, dai, sì.
13: Ora che da Ema, se sta quello che ha portato il centro-sinistra a governare il paese, perché ga elabora la strategia di alleanze, di accordi e di intese.
0: Sì, col Vaticano, verissimo.
13: Ma
0: è vero, quanta ragione.
13: Con tutti diciamo qui che serve, perché se non si elabora le alleanze, gli accordi e strategie, e se resta protestatari di piccoli gruppi o individuali o in minoranza, e gli altri diciamo gli altri applica tutte le leggi che li fortifica, che li rende più forti e cerca di rinforzare il modello individuale di società, come dicevo prima, perché questo se io scontro e io riusa ben, e se ogni diciamo così carenza che si dà è parte nostra e va a rinforzare la sua posizione, i suoi interessi e il suo modello che gli vuoi portare avanti.
0: Mamma mia, quante sei, Carlo.
13: No, Franco,
0: ma dove hai detto fuori queste robe? Ma dove hai detto fuori? Guardi, sì, nel mio capisco qui
13: siamo l'ABC della politica.
0: Guardi, sì, la DC, no, ABC, DC. Valtri, sì, la DC, capito che non esiste più. Sì, voi altri.
13: Direzione sicura.
0: Sì, direzione cristiana, si va.
13: Direzione sicura, DS, senti che

0: se siano anonimi. Forse la tua schiera di rimbambiti, che si vogliate ascoltare, è facile far credere che il leghista sia un vigliacco, ma tutti i nodi vengono al pettine. Firmato, che mette anche il numero di telefono. Dunque, caro leghista, che ha su quei rimbambiti che ascolta sta radio, può darsi che te abbia anche ragione. Può darsi che mica abbia delle maschere. Può darsi tutto quello che te vuoi. Allora, te davo la possibilità di capire quanto ebete e recion che te si. Sta attento. Te che è sta possibilità qua te adago, ma veramente. Niente, io ma radio qua in via Bezzoni numero 9, Cadona e Padova. Mi sono in trasmissione tutti i giorni, da mezzogiorno fino alle 3. Basta che te vengi ti, non che altri, non stiamo a mandare altri. Ti, qua con me un giorno, come, quando, che te vuoi. E il numero di telefonino è che te mi chiami, femo una trasmissione mie ti, pa chi rimbambiti che ascolta sta radio qua. Non te presenti come leghista, perché sennò ti riconosce qualcuno, può essere che mi ha dato anche qualche pugnasso in testa. Te presenti come Mario, Menego, Tony, come che te vuoi. E te dici le tue idee. Te dimostro che ti, non te sei in grado di sostenere un discorso di 50 parole. Davanti di me non te sei in grado di farlo. Te lo giuro sulla tua vita, perché dite che sono qui ormai. E ora cerca di capire che se altri non sono in grado di capire che si drio andare drio a un traditore e ladro, perché sta condannato al tribunale, se non capi questo, niente, non possiamo fare niente. Ma ti dire che solo drio un traditore e ladro, in nome della Padania, che si sogni vostri, che capita a testa che non esiste da nessuna parte del mondo. Che se era un progetto che se avria potuto fare, oggi si diventa una succursale della Mediaset. Se avvi piacere, so qua pa confrontarmi con ti, quando, come che te vuoi, e te dimostro che ti non te fai, perché te hai la possibilità di capire che te si region. Sei chiaro? Guarda che mie parole sono sempre chiare. E te faccio una bella dedica musicale anche a te. Te senti uno scherzo mio? Vai, scusami, ti ho telefonate bloccate, partiamo subito. Pronto? Saltato, via da che altra parte, pronto? Eccolo qua.
1: Giorgio.
0: Ciao Giorgio.
1: Come stai?
0: Onestamente va sempre meglio, però vedo che robe tu si...
1: Caro,
0: che in realtà non cammina mai, non cammina mai.
1: Questo...
0: Però che c'è tanta gente che cammina, tanta gente, anzi, no, ringrazio tanta
1: comunque
0: gente.
1: Comunque ognuno caccia un pensiero.
0: Sì.
1: Comunque non sono rimambito a faccia della rivista, non mi interessa che...
0: No, ma sì, ma ti te vedrei. Che qua sfida ho fatto mica che questo non si presenta. L'ennesima prova della vigliaccheria delle persone che non ha coraggio delle sue idee.
1: Vito Franco, certe volte ho delle idee uguali alle tue, certe no? Come
0: chiaro, per fortuna siamo diversi, eh?
1: Per esempio sull'articolo 18, no? Perché mi ha preso diversamente.
0: Chiaro.
1: Però ovviamente non per niente non possiamo essere amici, no? Anzi, che vogliamo è quella, per carità. Comunque no, mi sono sicuro una cosa, che come ho sentito prima un messaggio, no? Che se all'operaio, se che dai 3 milioni, come che c'è le paghe operaie in tutta Europa, l'articolo 18 viene tirato via. Perché l'operaio è più scherzo, se è...
0: Ascoltami, Sidrio, continuare. A guardare un problema che non esiste.
1: Perché non esiste?
0: Perché il problema di Schese è il problema dell'economia. E l'economia non si fa mantenendo 9 milioni di parassiti,
1: sì,
0: non caffè.
1: Ma
0: Giorgio, questo è il problema. Se vogliamo far funzionare lo Stato, Tino te puoi na lavorare e mantenere tre persone. Ti bisogna che te mantenga la tua famiglia. E non altre tre famiglie.
1: Questo
0: è il concetto d'economia. E il resto, se stupidità.
1: Ma io come muoiare sono parassita adesso.
0: No, povero bestia di
1: No, io capisco che c'è certi invalidi che non c'è invalidi.
0: Guarda che ne sei 5 milioni di inventati, inventati.
1: Anche se i cerchi che guida gli autobus.
0: Sì, anche i motorini qua a Pava, anche che voglio i motorini, tu dico, mi sì.
1: Lo sapevo.
0: Sì.
1: Lo sapevo. Franco Azevezza.
0: Ora dai, no.
1: Azevezza, lo sapevo. Come che sei statali che si gratta i cosiddetti, tu capisco, e si dice fa niente. Oh, sta buona un attimo.
0: Spaghi il muso.
1: Ago a casa stasera.

0: ovvio che lo sapevo, però come tu titolo, se noi altri tiriamo via sto articolo 18, più che altro, sento qualche grande paura, che tiriamo via tutti quei diritti che il movimento operaio ha guadagnato negli anni scorsi, i nostri padri e i nostri nonni. Perché? Come che ha detto Beppe stamattina, che mi ha piaciuto, gli ha detto, se un corpo umano è fatto di 10 elementi, di 15 elementi, braccia, gambe, cervello, eccetera, se te che tiri via l'articolo 18 e quindi tiriamo via il cervello, la persona te che tiri via tutto. Quindi te che tiri via il diritto alla sanità, te che tiri via il diritto all'istruzione.
1: Scusami, sta attento. Queste sono tutte puttanate che dice il sindacato. Attento, ma sta attento che sia importante.
0: Guarda che in piazza non che se andai al sindacato, che se andai
1: sì,
0: a gente.
1: Sì.
0: Perché.
1: Ascoltami, con Massimo. Attento, mi non so dire, mi spiace che ho ragione così. Mi non so dire chi sta in piazza. Mi so dire che non si può dire queste puttanate qua. Perché nel momento in cui chi te cava veramente la sanità, che è il momento là. Qualcuno se sarà da che il culo, da che carrega, da che televisione, è Nemo Torsei.
0: Franco,
1: Nemo.
0: Ascolta, il mio venga attaccare la ricetta e l'euro. Non è tanto l'euro, mi stiamo parlando di principio, perché i doccanti della mia fa la ricetta, fa tome l'insulina, però stiamo parlando di principio. Quando che mi avevo dal medico che mi fa 4 ricette per farmi il rifornimento di insulina, dell'aghi,
1: sì,
0: parole varie, e mi tocca pagare 8 carte da mie, 10 carte da mie, 10 ricette, ai vari 8.000, 100%, insulino dipendente,
1: sì,
0: vuol dire sfruttare
1: Giorgio, siamo
0: tutta
1: d'accordo.
0: Quella buona gente.
1: Attento, Giorgio, siamo tutto d'accordo, però non capimo ancora che sto paese ga 5 milioni di invaidi che non esiste e 4 milioni di satai da mantenere.
0: Ischei,
1: bisogna che venga fuori.
0: Ma guarda, difendi i miei intanto.
1: Ma fetto, già erano per un piede Stato o per un piede niente?
0: Ho capito, capisco che i 5 milioni di invalidi civili
1: ti paghiamo tutti,
0: capisco che se 5 milioni di statali o 5 milioni di lavoratori statali che non fanno niente la mattina e la sera, mi capisco benissimo.
1: Che bisogna pagarli,
0: Ma adesso vivo in questa realtà, non capisco.
1: Sta realtà, sai che ti ogni volta.
0: Che facevo? Come ti ho detto chi, e anche Arcadio 7 volte, se mettevo fuori qua a careghetta 7 giorni,
1: e
0: non facevo più niente. Ma chi vuole coraggio di farlo?
1: Però sai che c'è ancora tanta gente che vadrio a Bossi, ad Alema, a Fini e Berlusconi.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
13: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, a selvo con dei preti.
3: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
12: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
14: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
3: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
15: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
16: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
3: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
14: Con guida.
12: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
14: Fino a sciopare! Boom!
12: Euro 20.
15: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
14: Per info e prenotazioni
17: 3
18: 2 9
17: 0 0
18: 3
17: 8
12: 9
3: 8
5: 8.
3: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
14: Ode.
3: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
14: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata con...

0: Simone e Rossella, sono partiti i Salvi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.
2: E tutta la gente che vedresti qua, non c'è problema.

0: Buon pomeriggio a tutti. Oggi venerdì 10 luglio dai 94 MHz ai microfoni Ettore, così battezzato l'indiano. A farmi compagnia ho il buon Fabio, detto anche Fabione. Manda un saluto Fabio.
1: Ciao. Ciao a tutti.
0: Ecco, Fabio vi ha salutato. Ciao a tutti. Tempo di gran caldo, ragazzi miei, tempo di ferie, tempo anche di volersi bene. E teniamo duro, dai, forza. Non sarebbe il mio turno oggi, ma la Lili, la nostra cara Lili, responsabile di questo palinsesto, e la nostra graditissima presidente Tiziana mi hanno dato il consenso di riempire questo vuoto oggi dalle 15 alle 18. Pensate un po', resteremo insieme 3 ore, ecco. Ed è, penso, ecco, di non annoiarvi, perché come solito io mi preparo sempre le mie trasmissioni a parlare di ciò in cui ho questa grande passione per il mondo dei nativi americani, dunque sempre con tante e belle novità. E poi asseconderemo un po' il tempo di queste note che vi farò, anche con questa bellissima musica celtica che è un po' la mia passione. Aspetto da voi tanti messaggi che vedo che già stanno arrivando, e poi anche qualche telefonata che mi fa sempre piacere, così a interagire con voi. Vi do i numeri, sempre carta e penna quando faccio le mie trasmissioni. Diciamo che per gli SMS e WhatsApp è il 334 7102672, invece per le telefonate 049 700 700, oppure 049 700 838. Bene, dai, vi aspetto, che così passeremo un pomeriggio insieme in questo venerdì 10 luglio, molto caldo, molto e molto caldo, perché la macchina mi faceva 34 gradi, e non è uno scherzo. Non siamo un po' più abituati, e loro continuano a tagliare il verde, tagliare alberi, e di conseguenza ecco che, mamma mia, che le temperature si alzano. Oh, vediamo un po'. Daniele mi scrive: ciao Ettore, tireghe reci a Fabietto. Io sa il perché, Daniele. Ah, perché ha compiuto gli anni, vero Daniele? Per questo, sì sì, anch'io li ho fatti. Beppi 300 mi scrive: bella Ettore. Bella, penso che sarà riferito alla trasmissione, vero? E poi l'immancabile Andrea Sceriffo: ciao Hector. Infatti gli indiani mi chiamano così, Hector. Buongiorno e buona trasmissione. Invece Max 58 buongiorno, che è successo questa mattina? Sì, ho sentito anch'io, c'era quel ronzio, vero, che non faceva andare la televisione. Non lo so, sai, se caro Max dipenda dal caldo, oppure sai, qua per mandare avanti questa radio che avrebbe bisogno di un restline, adesso speriamo col 5 per 1000 che ci arrivi un aiuto per poter sistemare anche questo. Ciao Ettore, ciao Fabio, Max 58. Bene, Fabio vi saluta, perché lui è su un angolo qua, si sta bevendo il caffè. Beppi poi mi scrive: saluto Andreae. Andreae, no, fammi capire Beppi, perché Andreae io non lo conosco, no. Bene, dai.

Bellissima questa, bellissima. I Rose Cream, la canzone era, mamma mia, qua è scritto talmente in piccolo, Soul Halloween.

Ballate, ballate, ballate, saltate sopra il tavolo, ballate le danze irlandesi che sono una meraviglia.

Una gran bella sorpresa ed è piacere sentirti, Ettore. Un saluto anche al Fabione da parte mia, Dennis. Grazie, Dennis, meraviglioso, meravigliosa vita.

0: 5 per 1000, possibile quest'anno avversare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il vostro aiuto per noi è linfa vitale ed è la vera verità. Ecco che allora, se avremo un po' di soldini, quello che è successo stamattina non dovrebbe più accadere. Grazie. E poi il bello del 5 per 1000 è che a voi non vi costa niente, magari per un anno non lo date per il cancro, non lo date alle associazioni benefiche, alla chiesa, per una volta, insomma, pensateci, pensate anche a Radio Gamma 5. Ecco, il vostro sostegno per noi è importanza solare, pensate un po'. Il vostro contributo è radiofonico e amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme. Ecco, per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Magari lo sentite tante volte durante il giorno, però magari qualcuno non se lo scrive ed è sbagliato. Un piccolo post, poi ve lo mettete sul portafoglio, che è il codice fiscale 01 59 80 90 288, mi raccomando. Oppure c'è la classica, no? La classica. E sostiene la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento, che c'è tanta gente che lo fa e lo ringraziamo, noi la ringraziamo sempre. Oppure il bello è venire qua a conoscerci, e magari ci sono i responsabili del CDA e dite: Lilli, guarda, ti ho portato 50 euro per la radio, mamma mia. Oppure la presidente, quando c'è il Gas Padova, è una bellezza, sapete, fare un gesto del genere. E poi io ne so qualcosa, perché molte persone mi hanno dato qualcosa anche da portare ai nativi americani, come i vestitini per i bambini. Però adesso ne ho abbastanza, perché sapete, più di tanti chili non posso caricare sul valigione, insomma. Ecco, però anche quest'anno qua è proprio questione di poche settimane fa, insomma, sono stati no contenti di più. Dunque, ecco, per sostenere la radio c'è da effettuare sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 un piccolo versamento. Oppure abbiamo anche un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBA è un po' lungo, ma allora state a sentire. Imola, Torino 20, Empoli 08 327 6242, e poi ci sono 7 zeri 22 35 15. Oppure, come vi ho detto, portarlo qua agli incaricati preposti membri del CDA, e tutte queste risorse che sono importanti concorrono proprio per la gestione di questa radio, che sapete che adesso per voi, sperando che il 5 per 1000 faccia il suo effetto, allargheremo la sala. Eh sì, questa è una bella cosa, in modo che quando farò anche qualche conferenza voi potete starci comodamente, ecco. E questo avverrà a breve, penso. Comunque poi anche gli altri speaker ne parleranno, ecco. Comunque grazie ancora, e tenete presente questi dati che vi ho dato. Mariano mi scrive, adesso è sparito, un momento. Mi scrive Mariano: Ettore, sei tu il grande capo. Fabione, cos'è? Piccolo nativo? Mariano, cosa sei? Un piccolo nativo?
1: Sì, grande Mariano.
0: Mariano ti saluta, Fabione. È un grande, è sempre il sorriso pronto per tutti. E gli ho fatto un regalone, guardate, gli ho fatto un regalone a Fabiano, che è Non so se voleva baciarmi, abbracciarmi, non ho capito bene. Comunque mi ha fatto molto piacere, perché viene direttamente da un paese che si chiama Mission, è un paesino della riserva di Rosebud. Mi ha fatto veramente un bel regalo a Fabione, se lo merita, Cinegamma 5 presenta una piccola impresa meridionale. Don Costantino è un ex, e questa è la trama di un film che deve essere fantastico, che è mercoledì prossimo questo film. Praticamente il trama è così: Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, e che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella infatti già le prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria infatti ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. Mamma mia, che frizzante che è questo film. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto, ascoltate un po', è un rifugio peccaminoso. Mamma mia, chissà cosa ci faranno vedere. Che ci sia del porno? No, non credo. Però deve essere molto così, anche un po', uso sto termine, sofisticato da capire. Io penso di venire a vedere questo film. E dunque ricordatevi, martedì 14 luglio, ore 21:30 in sede radio. Oh, questo è bello. A Ferragosto, lassù nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio, sentite che termine che ha usato Luca, stravaccatissimi, mamma mia, stravaccatissimi, che termine proprio di quelli che a me piacciono, no? In località Lobbia, ai 1350 metri, e io farò una grandissima sorpresa per tutti voi. Intanto leggo: sabato 15 agosto, tutti in maglia ad ispirar un panorama da fiaba. Infatti chi ci è già venuto l'anno scorso, che portatevi via pure il cannocchiale, vedete i monti Lessini e tutto quello che ci sta intorno, ed è proprio un panorama da fiaba. E le altre montagne non hanno niente da invidiarci, sapete. Dunque ci ritroviamo alle ore 10:15 al parcheggio, segnatevi, in via Casara numero 8 a Campofontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Boraccia è quel signore che viene qua con sua figlia a venderci tutte quelle le cornie, quei formaggi tipici dei Lessini, quei salumi fatti ancora come una volta. Mamma mia, gli sto facendo una pubblicità, ma però vi voglio in tanti il 15 agosto proprio a Malga Lobbia. Ci sarà un menù: grigliata con polenta e salsiccia, carne e salata, fagioli e sottoaceti, e con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar, ma per miseri 20 euro. Neanche una pizza, cavolo. Poi ci stanno anche panini e taglieri, non è finita, caffè, vino, mamma mia, tenetevi saldi, perché vi voglio tutti al mio fianco. Oppure, sapete, se qualcuno vuole, nulla è dovuto, si può mangiare anche al sacco. Ecco, per info e prenotazioni al 329-00-38-988. Però, come sempre, noi dobbiamo coprirci un po' le spalle. E perché questo? Perché noi dobbiamo segnalare quanti mangiano la grigliata. e perciò dovete venire a fare le prenotazioni entro lunedì 10 agosto. C'è una telefonata in arrivo, la prendiamo. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Con chi ho il piacere di parlare? Io e Fabione.
1: Mi chiamo Marco Presidotto, mi hanno consigliato questo numero di telefono.
0: Gli hanno consigliato questo numero, che è il numero di Radio Gamma 5. E cosa ci vuole segnalare? Cosa ci vuole consigliare? Cosa ci vuole dire in questo?
1: Ma io non consiglio niente, consiglio a tutti di farsi gli affari propri, perché ci riguarda tutto a 360 gradi in questi giorni difficili che stiamo vivendo. Io personalmente, per presentarmi, sono considerato un pazzo della Madonna e rinchiuso nella struttura manicomiale. Telefono da lì.
0: Mamma mia. E allora mi fa piacere che comunque abbia, nonostante che sia in una struttura di rieducazione, gli danno anche la possibilità di telefonare. Vuol dire che è una struttura abbastanza libera. Sentiamo poi cosa da dirci.
1: Ma niente, tanto per fare un po' di piccola presentazione su di me, io sono considerato uno schizofrenico paranoide.
0: Io
1: dovrei essere uno che ha allucinazioni visive, uditive e mentali, e non essere a contatto con la realtà ed essere così radicate queste convinzioni da provocarmi queste allucinazioni. Adesso voglio dire che io ho scoperto, in un brevetto del 2020, studiato dal 2000 in poi, ho fatto un brevetto sul verde e ho fotografato per documentare il brevetto, e nelle foto è uscita la vera forma di una ninfa, Driade greca. Fin qui, da buon pazzo, dico sì, potete credere che sia pazzo a dirvi che ho fotografato una vera forma di ninfa. Purtroppo, per sfortuna degli psichiatri che mi danno del pazzo, sto per pubblicarla a livello internazionale e ho già informato tutta la comunità scientifica occidentale.
0: Va bene, e allora lei ha voluto farmi conoscere questa sua iniziativa, è così?
1: Io volentieri le manderei anche in forma fotografica via digitale, naturalmente purtroppo gli ascoltatori non potranno vederla.
0: No.
1: Vederla nei miei siti digitali magari, ma non so se avranno il tempo per farlo.
0: No, guarda, è già molto che noi riusciamo a prendere le vostre telefonate. Io la ringrazio perché ho un'altra chiamata sotto e la saluto.
1: Ringrazio io invece.
0: Va bene.
1: Buona giornata.
0: Bene, avete sentito anche questo nostro ascoltatore che ha questa verve, no, di avere è grande, insomma, mi piace. Oh, Lilli Siniga, ciao Etra, dopo di te non c'è Diego Deppi, per favore quando vai via metti la nostra replica. Ah, ok Lilli, va bene, poi chiudi tutto, grazie, va bene Lilli, grazie, ti ringrazio, sai. Poi la Lisetta, la nostra cara Lisetta. Caro Ettore, tra il caldo viciale, il canto delle cicale, che sono fa. Io le amo le cicale perché mi danno questo senso proprio di estate, sai. Ti arriva un saluto speciale, saluto Fabione e tutti gli ascoltatori. Lisetta, bene, grazie. Ecco, Fabione ti saluta. Ciao Ettore, non ho dovuto fare... Allora, ciao Ed, io non ho dovuto dare i codici fiscali al commercialista, ho detto Radio Gamma 5 e lei l'ha trovato su internet. Saluti da Luca. Caro Luca dal Santo Mirco, questa è una chicca importante, significa che il tuo commercialista è uno che ha le palle, che lui basta che ha... che insomma basta cercare e si trova. Comunque grazie per la dritta. Bene, mamma mia, che bello, siete già in tanti che ci avete scritto. Dunque, vi stavo dicendo, per info e prenotazioni, dunque da sapete, dovete chiamare il nostro leader. Ci sono tanti leader, ma insomma io ci tengo al 329 00 3898, che è il nostro Luca. Ecco, dunque dovete prenotarvi chiamando questo numero. Però la chicca qual è? che io quest'anno vi farò fare una collana dei Lakota, ed è una collana fatta con delle cose in legno praticamente, che il nostro Mariano mi ha anche portato lui per impinguare di più il mio insomma bagaglio di cose che ho. E così, tanto per portarvi a conoscenza di questa novità, no? E per dirvi, anche per così, per farvi conoscere quali erano le tribù che usavano le collane in legno, o questi che sembrano delle perline, no? Che poi sarà la vostra fantasia a farvi la collana. Io vi do tutto il materiale. I nativi americani non usano tradizionalmente, è vero, il legno come materiale principale per le collane, però chi è lontano dal mare, che non può trovarsi le conchiglie, no? E le tribù storicamente più rinomate per l'artigianato di collane con perline intagliate, conchiglie e pietre includono, sentite un po', ci sono delle tribù che forse voi non avrete mai sentito, che sono i Kewa Pueblo, maestri indiscussi delle collane Keishi, guardate cosa vi sto raccontando, che realizzano dischetti e perline levigando a mano queste cose. Poi aggiungono il turchese, corallo e legni naturali. I Navaco e i Zuni, celebri per l'argenteria e l'intarsio di pietre, incorporano spessi elementi naturali come il legno intagliato e osso per i loro famosi ciondoli. Tribù della costa nord-occidentale, per esempio, altri nomi sono gli Haida, i Coast e i Salish. Rinomati intagliatori creano ciondoli in legno sacro come il cedro. Voi sapete che loro, oltre che usare per fare questi piccoli e bellissimi manufatti, diciamo così, da portare al collo, il cedro per i nativi è una pianta sacra che usano le foglioline, sapete che è come... Il cedro è come un pino a questi aghetti, no? Lo si usa per fare lo smuge. Lo smuge è come l'incenso, in modo che voi possiate capire. O radici intagliate con figure zoomorfe, che sarebbero delle figure umane, no? Se cerchi le espressioni più pure dell'intaglio del legno nella cultura nativa. E poi ci sono gli artisti della tribù Cherokee e delle prime nazioni canadesi, come gli Spirit Works, cioè sarebbero gli spiriti del lavoro, sono tra i più rispettati. E se vuoi esplorare ulteriormente l'artigianato indiano, preferisci il look tradizionale, conchiglie e pietre, come vi avevo detto prima, o l'intaglio moderno in legno. Ecco, e questo per farvi capire che io, quel 15 di agosto, a chi prenoterà la grigliata, poi alla fine potrà farsi questa bellissima collana, e quel che riusciremo poi a tirare su sarà per la nostra cara radio. Oh, allora, salve Ettore, finché non c'è il nemico dell'Inter che ascolta, magari ci starà ascoltando, caro Adamo, tu credi che la Lilian ci ascolta? Volevo chiederti se vuoi fare parte anche tu del nostro Milan, del nostro Silvio. Io ti dico, caro Adamo, Silvio, lasciamolo in pace, lui non c'è più. e così potrai usufruire di tutti i benefici dati dal nostro Silvio ai fedelissimi milanisti Adamo il corruttore. Sì, se ci fosse la Lili qua adesso, pan per focaccia, come si suol dire. Comunque dai, lasciamolo stare il nostro grande Silvio, perché purtroppo è passato a buona vita. E intanto io vi accompagno con questa musica graditissima.

Voglio persone nuove anche da Cavarzare, il nostro Faustino da Cavarzare, e poi anche da più lontano, da Rovigo, perché so che la radio arriva abbastanza lontano. Da San Donà di Piave voglio sentire voci nuove al 049 700 700, oppure al 049 700 700 838, o qualche sms al 334 7102672. Voglio persone nuove che, insomma, che ascoltano questa radio in questo 10 luglio con 34 gradi fuori. Magari qualcuno che è al mare, così mi dice un po' com'è la situazione, perché prima ho visto un post, no, dove parlavano bene da un lato e critico da un altro, perché sottomarina due lettini e un ombrellone va oltre i 35 euro, però magari ci sono posti che costano anche di più. Però sapete, sottomarina è sempre sottomarina, con questa spiaggia che è ricca di iodio e questa diga che si può fare le passeggiate, ventilato, insomma, per i padovani, i vicentini e chi gravita, insomma, a una quarantina di chilometri, è una spiaggia che ci fa comodo. Peccato che ci siano delle interruzioni stradali, ma i lavori bisogna farli.

0: Pronto?
1: Sì, ciao, Nico da Vicenza.
0: Nico? Nico?
1: Sì, Nico.
0: Ok, dimmi Nico, raccontami qualcosa. Allora,
1: mi ascolto Radio Gamma 5 dal momento del Covid, nel senso che avendo scelto la non vaccinazione, avendo portato i figli in una scuola parentale,
0: grandissimo,
1: un mio amico che aveva la maglietta della Radio Gamma 5 mi aveva raccontato tutto quello che sapeva, che mi ascoltava da anni, mi seguiva, e lì all'inizio, no, perché uno incontra, c'è, cioè, che spiega una radio qua, ah, sì, vabbè, però insomma passa in sordina. Invece un giorno 94 e dopo sul streaming sul cellulare, perché praticamente non qua copre, sì, no, casa mia, mi abito a Recuaro,
0: bellissimo,
1: e invece mi sto appassionando ad ascoltare la Radio Gamma 5 sempre col cellulare.
0: Benissimo.
1: E alla fine devo ringraziare il Covid. Allora, nel senso che oltre che a non vaccinarmi, oltre che a che questo è un momento brutto, ma anche a dare risveglio sotto un altro punto di vista, ringrazio che almeno in quella fase io ho incontrato Radio Gamma 5. Intanto, in primo step, non mi sono sentito più solo, nel senso che ho scoperto che c'era un altro modo di vivere, un altro modo di pensare, e quindi uno fa gruppo, fa comunità, nel senso che dire vabbè, però faccio riferimento a altri che pensano come me, ed è importante saperlo. L'unica roba che mi è rimasto un dubbio che mi avrei piaciuto approfondire era il fattore, non un po' questo, adesso uno si trova post Covid, post tutte le minchiate, che dopo col senso critico, con la capacità di pensare con la tua testa e tutto, uno arriva a immaginare una domanda del genere qua. Qual è la differenza tra uno sano, normale, con famiglia, di destra, di sinistra, con svariate idee politiche, religiose, passate, tutto, che fa la differenza sul risvegliarsi, sul capire, sul avere senso critico, sul mettere in dubbio, sul domandarsi, rispetto a un altro che invece rimane appiattito, sterile, con la testa bassa, che dice sì, che accetta tutto, che si manda giù tutto. Cioè, intendo dire, non riesco a capire quale sia il gene, diciamo, o la capacità, la voglia che ha questo, qualsiasi fattore comune che accomuna tutti quei che non si sveglia, perché è una parola grossa, ma però si impegna a vedere le robe in un altro punto di vista, perché c'è tanta gente che come me, come altri, ha senso critico di dire così non è giusto, non bisogna abbassare la testa, e già fa determinate scelte, come che può essere quella in campo vaccinale, e che ne sia altri che cascasse il mondo, gli paga tasse, gli porta via i fiori, li mette a casa e ne succede di tutti i colori e niente, e cioè questi non si incassa. Questo non l'ho mai capito.
0: E credimi, caro, ti chiamo Nico, credimi, e mai
1: Nico,
0: e mai lo riuscirai a capire, credimi, perché tu pensa che questa è una domanda che mi fanno sovente, magari non sul tema che tu adesso hai, posso darti del tu, no? Sul tema che adesso hai tirato fuori, no? Perché io ho seguito le battaglie che... Io sono 3 anni che sono qua, non prima, dunque io le battaglie che faceva Radio Gamma 5 le ascoltavo come le ascoltavi te, e dunque io ero già convinto, hai capito? Perché... Purtroppo siamo molto divisi, se fossimo uniti saremmo invincibili. Questa è una frase che ha detto Tacito nei confronti dell'esercito celtico. E io di questo ne faccio sempre motivo, no? Per poter parlare con voi. E adesso tu mi hai detto una cosa che io condivido al mille per mille con te, però è difficile, sai, a volte io neanche mi ci metto a far capire alla gente dove il nostro pensiero, no? Che è giusto. Non mi sforzo a far capire a un altro che noi la strada che abbiamo imboccato noi è quella, perché è inutile. Non si, evidentemente non siamo ancora un popolo maturo come ce ne possono essere degli altri, e io in questo caso mi riferisco agli indiani, hai capito? Non siamo ancora un popolo maturo a seguire, hai capito, i consigli e i benefici che persone più qualificate magari di noi ci possono dare. E la radio ha anche questo compito ed è molto importante. Io, sai, non mi ci metto mai a, adesso per me è un periodo che è il periodo che è chiuso, quello del Covid, però a volte si può trarre come nel caso tuo, trarre fondamento e idea per magari per far crescere un popolo che non ha ancora capito. Vedi il caso delle scie chimiche che ci stanno buttando addosso di tutto, ma tu sai che ci sono dei moduli da andare a firmare in comune quando
1: sì, sono
0: ecco, vedo cieli blu, ma quando
1: pensa che nel mio comune allo stato attuale ho firmato che me.
0: Hai capito? Io ti stavo appunto dicendo questo.
1: Uno può dire è una sconfitta, no? Bisogna avere.
0: No, no, non è.
1: È un vanto alla fine.
0: Bravo. Ecco, io volevo portarti anche a questo per dirti che io ho trovato tre firme nel mio paese, ma ti rendi conto? E questi ci stanno avvelenando. Va bene, Nico, grazie, sei un grande, grazie.
1: Ciao. Tanto. Un secondo solo, ti volevo dirti una cosa. Adesso, nel caso delle scie chimiche, non si tratta mia solo di ribadire se è vero o se non è vero, che ovviamente è vero ed è provato in discusso firmato nel Consiglio dei Ministri, ebbene, ma si tratta solo di capire che c'è una percentuale di gente, cioè il 90% della gente, che non crede, ma non perché causa la testa e non che crede, ma solo perché gli dice che non gli dice che è che cioè, basta il fatto,
0: sì.
1: Cioè, lì è il dramma, questi gli accetta il fatto che non esiste, che c'è, che non viene fatto niente nel cielo, ciò perché se facesse qualcosa nel cielo la televisione lo avrebbe detto. Quindi
0: sì,
1: parte dal presupposto della fiducia nella televisione, ma... e lì è il dramma.
0: Sì.
1: Non che mi ha bastato tu te, vai, che
0: no,
1: gli hai raccontato, io ho 50 anni.
0: No,
1: che
0: no,
1: mi ha bastato.
0: No, non gli ha bastato. E a televisione megadito.
1: È un po' come dire, ma se fosse un complotto a televisione avrebbe detto.
0: Ecco. Go sentio a televisione. Queste delle frasi e a televisione megadito.
1: Come poi tutti competere con uno che ti tiene la testa mentre io da televisione, vince io, perché io da televisione ti messo te che la testa.
0: Sì.
1: Va bene, grazie mille.
0: Niente caro, grazie a te.
1: Bisogna continuare così.
0: Grazie, ciao Nico, ciao. Ecco, hai sentito Fabione?
2: Io dise anche a Partivision.
0: E questa è la prova provata che... grandi. Bene, dai, per fortuna ci sono persone come Nico che ragionano con la propria testa e danno testimonianza in questa radio. Signore, bene, dai, dopo un'altra iniziativa della radio, no? Io vi sto leggendo le notizie. Stiamo creando, sempre Fabio, il nostro Fabio Turin, che sta creando un gruppo editoriale per, si chiamerà Edizioni Radio Gamma 5, e stiamo cercando dei volontari per creare un gruppo editoriale. Pensate che bella cosa, un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Perché sapete che già abbiamo fatto questo libro, no? Sul cinquantesimo della radio, che è un capolavoro quel libro. E allora cerchiamo persone che hanno varie competenze a riguardo la grafica della copertina, le illustrazioni, l'editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, che sarebbero interviste, presentazioni, opere, supporto alla vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e scusate, organizzazione amministrativa. Sono tutti compiti che magari se qualche giovane ha voglia di impegnarsi, è un bene per questa radio. Verranno selezionate figure con esperienza, con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5, e giovani ce ne sono. Per proporsi, inviare una mail, tutto attaccato, turinfabio@hotmail.it. Ripeto, turinfabio, tutto minuscolo, @hotmail.it. Ecco, voi potete scrivergli che siete interessati a questi dettagli che io adesso vi ho letto, e poi lui penserà ad indirizzarvi nella maniera più consona, più giusta. Insomma, dai, aiutiamo Fabio Turin. Oppure potete mandare anche un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. Come vedete, questa non è una radio commerciale che fa pubblicità ogni 5 minuti, questa ogni ora c'è un po' di pubblicità, poi si leggono queste notizie, ma che sono a fin di bene per tutti voi. Ah, ecco, poi AF Energia sospende le visioni delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Le potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi c'è Franco, un signore che non conosco, però vediamo se possiamo dargli una mano. Lui cerca urgentemente una casa anche vecchia, magari sapete quante ce ne sono in mezzo alla campagna, volendo anche priva di riscaldamento, dunque non ha tante pretese Franco, con una modica cifra di affitto dai 350 ai 400 al mese. Per info Franco 334 320 1392. Magari qualcuno che ha un casone vecchio in mezzo ai campi che non fa niente, che non va giù, questo è disposto anche a pagare qualcosa e magari ve lo mette anche in piedi questo casone o casetta, insomma. E dai, cerchiamo di dare una mano. Poi le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026. Se potete andare a vedere le piramidi bosniache, che sono una cosa fantastica, dal 22 al 29 agosto. Poi Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre, sempre di quest'anno. È un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta, condivisioni in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezioni viaggi e gite con noi. Oppure si può chiamare Valentino al 349 77 80.

amore per i nativi e sono d'accordo con te. Per quanto riguarda la temperatura in Giarino, 36 gradi. E sono in pedemontana del Grappa. Qualche volta mando qualche messaggio ad alcune trasmissioni, ma la tua è la prima volta. Un saluto e buona vita da Silvana. Cara Silvana, ti ringrazio. Ascoltami, perché ho sempre delle belle, dei bei racconti per le mie esperienze vissute nelle riserve indiane. E ti mando un saluto indiana. Washte, Silvana. Poi Mariano mi manda, anzi questa la conoscevo, Mariano, Hockahay è una canzone di Davide Van der Sfross, e poi vediamo se riesco a trovarla e la metto su, come si suol dire. Bene, ci stiamo avvicinando alle ore 16, intanto leggo sempre le iniziative della radio, che Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tirizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia, pensate un po', in Italia. E io sono qua a dire, in Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Ma voi capite che c'è uno come me che vi sta leggendo questa cosa, l'Italia non dà la possibilità a un italiano, no, di potersi operare, sistemare la mandibola, il viso, e deve andare a Malaga. Naturalmente il costo della operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità. Guardate, anch'io ho versato qualcosa, e dunque chiede un aiuto, la radio chiede un aiuto, e si può versare qualcosina all'Iban. Siamo gentili con Fabio Romanato, aiutiamolo, perché a volte aiutiamo tante persone, ma ci sono delle persone che veramente meritano. L'Iban è Imola Torino 94 Y 08 327 629 6. Poi ci sono 7 zeri 80 15 15. Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Aiutiamo Fabio Romanato. Max 58 mi scrive una vergogna. Sì caro Max, è proprio una vergogna questa cosa, sai? E parliamo di Italia, mamma mia. E poi sì, è un esempio stupido, perché è un settore che magari io non neanche guardo, e poi diamo milioni a chi gioca il calcio e si diverte, e non riusciamo a aiutare Fabio nel suo problema, che deve andare a Malaga, pensate, per curarsi, perché l'operazione evidentemente costa un po' meno. Allora, è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata, non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. In pratica, campagna un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15.09.2026. Si può firmare online con Speed

o CIE, e potete trovare tutto in www.difesacivilenonviolenta.org. Ma guardate cosa siamo disposti a fare pur di prendere, voglio dire, o presentare delle leggi, ecco, a favore di questo. Fra un minuto e mezzo partirà la pubblicità delle 16. Intanto cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco un appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi, non ha messo il nome, però c'è il numero di telefono 338 99 46 575. Ecco, grazie. Magari se qualcuno che è in quella zona Marostica, Bassano e dintorni, se ha un piccolo appartamentino da affittare, aiutiamo anche questo signore. Grazie mille. Adesso ci sentiamo fra alcuni minuti.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5.
2: Prendere un lasciare.
1: Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma... chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

dal CD di Lorena McKenny, The Road Back Home, e che significa la strada di ritorno verso casa. Questa artista canadese è ha una voce così meravigliosa e celestiale che io me la godo sempre. Allora, ci sono delle curiosità che vi voglio portare a conoscenza. Voi sapete, no, che molti nativi americani, no, chiamano il continente nordamericano, cioè tutti quegli stati al nord, no, l'isola della tartaruga, Turtle Island. E dovete sapere che allora questa denominazione dei continenti del Nord e del Sud America è stato un argomento, no, ricco di controversie, anche delle sfumature, e c'è chi ha ipotizzato anche teorie diverse. Voi sapete che comunque l'origine comunemente accettata dal nome America, pensate che chicca che adesso vi dico, ma comunque sicuramente molti di voi sapranno questa cosa, che il nome America è stato attribuito a un nostro esploratore che si chiamava Amerigo Vespucci. Pensate un po', anche là noi ci abbiamo messo il timbro, no? Che navigò, no, verso queste terre verso la fine del XV e XVI secolo, comunque dopo la scoperta di Cristoforo Colombo, che mai l'avesse scoperto. Ecco, e dunque esistono, no, queste spiegazioni affascinanti che vengono aggiunte delle complessità a questa storia, no? Perché una teoria alternativa suggerisce che i continenti possono aver preso il nome dalla catena montuosa di Amerisque, che praticamente sarebbero in Nicaragua. E questa è stata un'ipotesi che è stata avanzata da Thomas Belt nel 1874. Pensate, siamo quasi a ridosso del 1900. E poi questa cosa è stata approfondita da Jules Marcou, che aggiunge un velo su questo mistero, proprio sull'origine del nome America. La corrispondenza di Marcou con Augustus lo Plangeon, pensate, no, Augustus le Plangeon sarebbe, avvalora l'idea che il nome possa avere radici molto più profonde nelle lingue e nelle culture indigene della regione prima dell'arrivo degli europei. E i continenti potrebbero essere stati conosciuti anche con nomi diversi. Alcune fonti indicano che il termine caraibico Zuania o il termine Abija Yala, usato dal popolo Kuna di Panama, potrebbero essere stati i nomi originali delle masse continentali che oggi conosciamo come Nord e Sud America. Questi nomi poi offrono uno spaccato della ricca diversità di lingue e tradizioni esistenti, ben prima della colonizzazione europea. La parola America stessa ha legami con le lingue native e il termine originale Amruka si traduce infatti in terra del serpente piumato. Questo nome evocativo testimonia il profondo legame tra la terra e i popoli indigeni che l'hanno abitata per secoli. Nel 1507 si verificò un momento cruciale per la denominazione dei continenti,
che è stato pubblicato dalla Cosmographie Introductio, che includeva una mappa in cui la nuova massa continentale veniva chiamata America. Ciò segnò una tappa fondamentale nella storia della nomenclatura dei continenti e aprì la strada alla diffusione e al riconoscimento universale di questo nome. Le origini multiformi del nome America mettono in luce una complessità e molte sfumature insite nella compressione della storia dei continenti. Esplorare tali sfumature è essenziale per apprezzare più a fondo le terre, i popoli e le vicende storiche che hanno plasmato i continenti che conosciamo tuttora. L'idea di chiamare il continente nordamericano, cioè Tartar Island, l'isola della tartaruga, purtroppo riveste un significato profondo in molte culture dei nativi americani, perché questo termine racchiude una profonda compressione e comprensione e venerazione per la terra, oltre al legame indissolubile tra i popoli indigeni e i loro ambienti. Da sempre la tartaruga svolge un ruolo simbolico nella cosmologia dei nativi americani, rappresentando, pensate, longevità, forza e saggezza. In molti racconti sulla creazione e nelle tradizioni culturali, la tartaruga è spesso raffigurata come una figura fondante, porta il peso del mondo sul proprio dorso e funge da ponte tra la dimensione terrena e quella spirituale, associando il continente nordamericano a una tartaruga. I popoli indigeni esprimono una visione olistica della terra come entità vivente dotata di spirito e coscienza propri, cosa che a noi ci manca. Proprio come la tartaruga porta con sé il proprio guscio, il continente è visto come una casa protettiva per tutti gli esseri viventi, sostenuta dall'intreccio vitale che li connette. Inoltre la scelta del termine Tartar Island riflette un modo di rapportarsi alla terra diverso dalle prospettive occidentali dominanti. Invece di considerare il territorio esclusivamente come una risorsa da sfruttare, le culture indigene lo vedono come un parente da rispettare, di cui prendersi cura. E questa relazione armoniosa affonda le radici in un profondo senso di reciprocità e di custodia, riconoscendo che gli esseri umani sono solo una parte di un ecosistema interconnesso più vasto. Denominare il continente Tartar Island serve a ricordare la presenza costante e duratura dei popoli indigeni su queste terre. Nonostante i secoli di colonizzazione e deportazioni, riafferma il legame continuo tra le popolazioni indigene e i loro territori ancestrali, nonché il loro impegno nel preservare le conoscenze tradizionali e le pratiche culturali di fronte alle sfide storiche e attuali. In definitiva, il termine Tartar Island racchiude una visione del mondo che onora l'interdipendenza di tutti gli esseri viventi e riconosce la profonda saggezza insita nelle cosmologie indigene. Adesso vi voglio così anche portarvi a conoscenza, che è una bella cosa, che io mi ricordo 5 anni fa, durante, alla fine della cerimonia in cui vado a fare, si fa un giveaway. Questa giveaway significa fare, donare, fare dei regali. E sapete cosa ho regalato? Una minuscola tartaruga, un oggettino molto bello, carino, che lo hanno apprezzato in maniera, una maniera così talmente
favorevole, che mi hanno veramente ringraziato con il cuore. La torta. Ecco,

0: Caro Ettore, sempre una trasmissione da non perdere. E il Fabione sta pisolando? Continuate così. Stai pisolando, Fabio?
1: Sì.
0: Ma tu cosa ti ha dato questa radio?
1: Un tracasso.
0: Ecco, hai sentito? Caro Max non sta dormendo. Adesso anche qua vi porto a conoscenza, è una cosa che io ne avevo già parlato, però magari per i nuovi ascoltatori che non conoscono questa storia, no? Perché io ne ho fatto parte proprio nel 2016, nelle pianure vicino alla riserva Sioux di Standing Rock, divenne teatro di uno dei più grandi raduni. Pensate, c'è una telefonata. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Ciao Ettore.
0: Ciao.
2: Sono Vito De Bassano.
0: Italo, bene Italo, cosa hai da...
2: Vito.
0: Ah, Vito, ok, Vito, cosa hai da raccontarmi?
2: No, voglio domandare a Fabio, no?
0: Sì.
2: Tanti anni che ascolto Gamba 5, cosa gli ha dato, no? Sento da dire da lui cosa mi ha dato.
0: Ecco, digli cosa ti ha dato tutti.
1: Vito, tu stracasso.
0: Ecco, hai capito
2: cosa? Per me 50 anni un sacco di cassi.
0: Hai capito?
2: Vito, 50 anni un sacco di cassi.
1: Grande Vito.
0: Lo conosci?
1: Sì.
0: Ah, gli ho chiesto se ti conosce, ha detto di sì.
2: Ma, qualche volta sono intervenuto, diverse volte no.
0: Ah, bene.
2: Però io ancora faccio parte di quelli di ancora di 50 anni fa, capito?
0: Ho capito. Ho capito.
2: Sono stato proprio attivo dall'80 al 90.
0: Ho capito. Sei uno di quei vecchi ascoltatori in cui quando c'era...
2: No, ascoltatore, ma anche attivista, ancora per 10 anni.
0: Anche attivista? Stato, quando c'era Franco...
2: Punto di riferimento nella zona di Bassano per tutte le cose.
0: Benissimo, quando c'era Franco Carraro allora.
2: Conosciuto benissimo, non sto preoccupati. Anche la Lili, tutti quanti.
0: La nostra cara Lili, sì, chissà se...
2: Anche
0: sì.
2: La Gigia, tutti. Gigia,
0: Anche la Gigia, sì. Tutte care persone, veramente. Tutte persone.
2: Beh, insomma.
0: Che noi ricordiamo comunque.
2: Io ho conosciuto meglio.
0: Noi, sai, le ricordiamo sempre con piacere queste persone, no? E vedi, il nostro è un popolo che si muove e non sta mai fermo. Va bene Vito, ti saluto, grazie per la telefonata, grazie. Ecco, vedete, anche ci sono queste dimostrazioni di affetto da parte dei nostri ascoltatori. Questo era un vecchio ascoltatore che ci chiamava da Bassano, Vito. Bene, allora vi stavo così raccontando questa storia, no, di questa un'altra telefonata, vediamo. Pronto? Pronto? Pronto? È andata giù. Aspettate un attimo. Bene, allora vi stavo così parlando di questa protesta che anch'io ne ho fatto parte, perché insieme col mio gruppo li abbiamo portato nel presidio del cibo perché potessero continuare con questa protesta, che poi fortunatamente è andata a buon fine. Pensate che migliaia di persone si riunirono per opporsi a un oleodotto il cui tracciato passava sotto le loro fonti d'acqua e attraverso terre sacre. Pensate che volevano fare questo oleodotto che passasse sotto il Missouri. Il Missouri è un fiume bellissimo di un azzurro celestiale. E pensate cosa volevano fare, che dal Nord Dakota volevano praticamente, sapete, l'oleodotto sono questi tubi giganteschi dove dalle estrazioni del petrolio, lo passavano in questi tubi che poi andava nel, verso il sud dell'America, no? E invece che fare avanti e indietro con i camion. Comunque fatto sta che loro in quel periodo che siamo andati noi, 2016, pensate, sono passati 10 anni, stavano costruendo strade a dismisura, perché nel Nord Dakota, che è molto ricco di petrolio, ci sono un sacco di quelle giraffe che magari avete visto in qualche film, in cui estraggono il petrolio. Ecco, pensate cosa volevano fare: fare questo oleodotto, passare sotto il Missouri e poi avviarsi verso le raffinerie, no? Come si suol dire. Ma fortunatamente si è messo a capo una signora che non aveva proprio visto bene questa iniziativa, e con migliaia di nativi, pensate, ce ne sono ancora in prigione perché si sono poi rivoltati, e hanno fatto dei presidi, proteste, sapete, poi interviene la polizia, gli elicotteri, insomma un gran casino. Comunque si definivano i protettori dell'acqua, non semplici manifestanti, e addirittura hanno affrontato un inverno veramente durissimo quell'anno là. E fra canti, preghiere, cerimonie, anche di fronte ai cani che gli mandavano addosso la polizia, al gelo e ai cannoni d'acqua, perché gli sparavano l'acqua gelata. Pensate che cattiveria che hanno usato contro questi nativi, che avevano così a cuore l'acqua, no? E questi volevano fare quest'opera. E si dice che sia stato allora Trump, alla sua prima elezione, che abbia fermato questa iniziativa, però sapete, non la metto nero su bianco, però sembrerebbe che almeno, se fosse vero, una cosa di buona l'ha fatta. E il loro grido di battaglia risuonò ben oltre i confini della prateria, e dicevano che l'acqua è vita, vale la pena proteggere queste terre e queste acque, pensate, per tutti quelli che verranno dopo di noi. Che altruismo, che altruismo, che altruismo. E noi siamo capaci noi di essere così altruisti per il nostro futuro. Loro lo hanno dimostrato. Dunque, vediamo qua, io e la moglie venivamo già in radio a Cadone quando il grande Franco Carraro, bravo Max 58, perché qua c'è stato, pensa, io Franco Carraro ce l'ho dietro di me in una bella foto, c'è stato qualcuno che lo ha girato perfino, forse gli dava un po' fastidio, ma lui io l'ho conosciuto i primi anni del 2000, dunque ho un bel ricordo, per cui sono un bel po' di anni che vi seguo, Max 58 da Bassano, avanti sempre. Grazie, grazie Max. Bene, e sempre dalle note di Lorena McKennitt, che io fra una cosa e l'altra vi tengo compagnia questo venerdì 10 luglio insieme all'amico Fabio. Fabio, cosa ti ha dato questa radio?
1: Ultra caso.
0: Quale, capito? E invece è il nostro punto di forza, Fabio, sapete. Adesso vi voglio leggere qualcosa di molto particolare, no? Perché gli anziani Lakota, cioè i Dakota, Nakata, insomma, queste tribù molto vicine a Toro Seduto, dicevano che nessun uomo può trovare pace fuori di sé se dentro continua a combattere. Puoi cambiare città, puoi cambiare lavoro, puoi cambiare persone, ma ovunque andrai porterai sempre con te il tuo cuore. La pace non nasce quando il mondo smette di fare rumore. Nasce quando impari a non lasciare che quel rumore governi la tua anima. Per questo gli anziani cercano spesso il silenzio nella natura, sapete, non per sfuggire dagli uomini, ma per ricordare chi erano davvero. Perché il luogo più difficile da raggiungere non è una montagna, è un cuore finalmente in pace. Bellissime parole, vero? Il cerchio non era solo una forma. Guarda intorno a te. Le nostre città sono fatte di linee, strade, muri, confini, recinzioni. Anche il mondo in cui immaginiamo la vita sembra una linea. Si nasce, si cresce, si corre, si arriva. E invece per molte culture native del Nord America, invece, una delle forme più ricorrenti era il cerchio. Il sole, la luna, le stagioni, il ciclo della vita, le riunioni della comunità, le danze. Persino molti villaggi e spazi cerimoniali erano organizzati per favorire le relazioni tra le persone più che la separazione. Il cerchio non aveva un inizio privilegiato, mamma mia, né una fine. Ogni punto aveva valore perché faceva parte dell'insieme. Era un modo diverso di guardare il mondo, non migliore, non peggiore, diverso. Osservando la natura, molti popoli nativi vedevano che quasi nulla procede davvero in linea retta. Le stagioni ritornano. La luna cambia e ritorna. Gli animali seguono i loro cicli. I semi diventano piante, le piante producono nuovi semi, la vita non avanza soltanto, si rinnova. Forse è anche per questo che in molte tradizioni l'equilibrio era più importante della velocità. Pensate, perciò ciò che rompe un ciclo prima o poi presenta il conto. È vero, sapete. Voi che mi state ascoltando, riflettete su queste cose, ma non per indurvi a seguire quello che vi sto dicendo, ma perché questo è la vita. Perciò ciò che non rompe un ciclo, che prima o poi ti presenta il conto. Forse questa è una riflessione che parla anche di noi. Viviamo inseguendo traguardi sempre nuovi, sempre di più, sempre meglio. Voglio questo, voglio quello. Come se ogni arrivo fosse definitivo. Ma la natura, cari miei, a ricordarci qualcosa di semplice. Ogni alba segue una notte. Ogni primavera segue un inverno. Ogni fine contiene già un nuovo inizio. Forse il cerchio non ci insegna a tornare indietro, ci insegna a ricordare che facciamo parte di qualcosa più grande di noi. Che bello. Allora, vi ricordo sempre il 334-7102-672. Era un uomo sacro dei Lakota, un papa, non capo guerriero come lo si immaginava, come magari lo immaginavano i giornali dell'epoca. Ma quando parlava, intere nazioni lo ascoltavano. La visione di Toro seduto, di soldati che si radunavano nell'accampamento, avvenne poco prima che i Lakota e i Cheyenne annientassero il comando di Custer a Little Big Horn nel 1876, che gli assicurò un posto nella storia. Toro seduto trascorse la sua vita difendendo la libertà e le terre sacre del suo popolo contro l'incessante pressione del governo degli Stati Uniti. Dopo Little Big Horn guidò i suoi seguaci in Canada, anziché arrendersi, questa è storia, sapete, e resistendo per anni al freddo e alla fame prima di tornare finalmente nel territorio del Dakota. Per un certo periodo viaggiò persino con lo spettacolo del Wild West di Buffalo Bill, dove folle che un tempo temevano il suo nome facevano la fila per vederlo. Ricordate che questa è storia. E si dice che donasse gran parte dei suoi guadagni ai bambini affamati che si aggiravano nei dintorni. Avete capito chi era Toro seduto, quanto altruismo aveva questo grandissimo capo, che poi è stato ucciso a tradimento da chi? Da un indiano. Non smise mai di resistere e nel 1890, mentre il movimento della danza degli spiriti diffondeva speranze e paure nelle riserve, le autorità temevano la sua influenza e inviarono la polizia ad arrestarlo. Guardate un po'. Nella lotta che ne seguì, Toro seduto fu ucciso. La sua morte avvenne appena 2 settimane prima del massacro di Wounded Knee e insieme segnarono la brutale fine dello stile di vita libero delle grandi pianure che aveva difeso per tutta la vita. Distribuiva denaro ai bambini affamati, oppure era temuto come un nemico di una nazione. E come si fa a conciliare queste due cose? Fu un grande capo, sapete. Io ho visto dove è nato e anche dove è sepolto, sopra la cima del monte che sotto scorre il Missouri, un posto che è fantastico. Gli anziani Lakota insegnavano che una promessa non appartiene alle labbra. Pensate un po', appartiene all'anima. Per questo parlavano poco, ma quando davano la loro parola era come incidere un segno nella roccia. Pensate, che bello. Oggi le parole vengono pronunciate con leggerezza. Si promette, si giura, si assicura e poi si dimentica. Ma ogni parola mantenuta costruisce fiducia. Ogni parola tradita lascia una crepa invisibile prima ancora di parlare agli altri. Impara a essere fedele alle promesse che fai a te stesso, perché il valore di un uomo non si misura da ciò che dice, ma da ciò che mantiene. È vero, sapete. Cari miei, vedete quanta saggezza ci sono in queste parole? Allora, vediamo. Ehi là, Fiero Mustang, bentornato. Orion C del venerdì. Caro nostro Oriano, è un piacere ricevere questo tuo messaggio. Un abbraccio grande, grande, grande. poi Adamo lui papà, ho pensato che potremmo andare evangelizzare i Lakota, e sarebbe i Lakota, portando loro dei scudetti del Milan, magliette rossonere e alcune foto di Silvio che scende in campo. Cosa dici tu, Adamo? Qua ci vorrebbe la Lili, che lei saprebbe cosa risponderti. Beh, sai, magari di magliette ne avrebbero anche bisogno, caro Adamo, ma proprio delle foto di Silvio non credo proprio, e poi per andare a evangelizzarli non credo proprio, proprio in questo periodo che loro sono portati a fare tutte le cerimonie avanti e indri per le loro riserve, praticamente da dove che io provengo, da proprio da pochi giorni. Bene, ma che belle cose che vi sto raccontando, fate le vostre, immagazzinatele e createvi una bella storia, dei bei sogni, no? Per 4 giorni una giovane ragazza apache danza dall'alba fino a quando il sole è alto, e in tal modo assume il ruolo della prima donna del suo popolo. La cerimonia dell'alba, nota come Nas It Es, segna il passaggio all'età adulta per le ragazze apache dei Monti Bianchi. Attraverso giorni di danza, preghiera e benedizione con il polline sacro, si crede che incarni la donna che cambia, la figura centrale della creazione apache. Tutta la comunità partecipa sostenendo e nutrendo la sua famiglia, ed è proprio così, non solo lì apache, ma anche dove vado io. Per decenni il governo degli Stati Uniti ha vietato le cerimonie come questa, pensate, e le famiglie le hanno tenute in segreto per mantenerle vive. Oggi la cerimonia dell'alba è di nuovo praticata apertamente, è un atto di sopravvivenza orgoglioso e pubblico, perché molti vanno quando ci sono queste cerimonie, in questo grande cerchio tutte le famiglie vanno. Per 4 giorni una giovane ragazza apache e danza dall'alba fino a quando il sole è alto nel cielo, così facendo assume il ruolo della prima donna del suo popolo. La cerimonia dell'alba, anzi, ma poi si ripete questa cosa. Comunque, sì, tanto per spiegarvi un po'. Nacque figlio di un grande capo guerriero Comanche e di una donna bianca che era stata catturata da bambino e cresciuta come una di loro. Quanah Parker, che era un grandissimo capo Comanche, divenne infatti l'ultimo capo dei Comanche e non perse mai una battaglia contro l'esercito americano. Si arrese, pensate, alle sue condizioni. Un uomo coraggio. Sua madre, Cynthia Ann Parker, fu rapita dai Comanche all'età di 9 anni e visse tra loro per 24 anni, sposando il guerriero Petan O'Connor, e quando i Texas Ranger la riportarono indietro nel 1860, trascorse il resto della sua vita cercando di tornare all'unica famiglia che avesse mai veramente conosciuto. Quanah era suo figlio e portava dentro di sé entrambi i mondi, sia bianchi che Comanche. Dopo il massacro dei bisonti e la conseguente impossibilità di vivere liberi, liano e scado, Quanah guidò la sua tribù nella riserva nel 1875, ma rifiutò di scomparire. In parole inglese, investì nelle ferrovie e nell'allevamento, lottò per il suo popolo a Washington e divenne uno dei leader più influenti della sua epoca, il tutto mantenendo vive le tradizioni Comanche. E come questo, cosa poteva significare per una persona appartenere così completamente a due popoli in guerra sempre tra di loro? Morì nel 1923. Sapete, e per va bene questo.

La danza del sole è una celebrazione della vita. Un ringraziamento per le benedizioni ricevute durante l'anno. L'unica cosa che possediamo veramente nella vita è il nostro corpo. Quindi lo offriamo al Creatore per ringraziarlo e chiedere salute. Wopila Tanka a tutti coloro che danzano questa estate. Questo è un saluto che mi è stato mandato da, io li chiamo fratelli Lakota, perché sapete, essendo un danzatore del sole, che io ho fatto la mia danza a giugno, magari così ci mandiamo dei messaggi di forza e di, è una regola, insomma. Ecco, ci sono 20 regole dei nativi d'America per ritrovare la pace e l'armonia interiore, ma è una cosa che potete fare anche voi, perché questo vi rende fieri di questa vita, vi rende fieri di essere in questo mondo, nonostante tutte le vicissitudini che ci sono quando ci si alza alla mattina. Però non pensateci, adesso ascoltate queste 20 regole dei nativi Lakota. I nativi d'America hanno un proprio codice etico che rispettano per tutta la vita, ma la cosa che possiamo fare anche noi, sai, è la più bella cosa, è in armonia con la natura. La loro cultura ruota infatti intorno alla spiritualità legata a Madre Terra, Pachamama, e a tutti gli esseri viventi. Ma quanto bello è! E dalla preghiera alla tolleranza, dall'ospitalità, scusate, fino al rispetto dell'altro, sono tutte queste sono pillole racchiuse in 20 punti che vanno così a comporre un cosiddetto codice etico che da tempo viene preso come esempio, fortunatamente, anche dalla cultura occidentale. E questo sarebbe una sorta di vademecum, sapete, da tenere sempre in mente per star bene e per attuare un processo di cambiamento interiore. Ve lo siete mai chiesto? Adesso ascoltatemi. Lo so che non è facile. A volte anche perché manca il tempo, a volte perché siamo così disordinati, disorientati, insomma, abbiamo i nostri problemi, che però loro vorrebbero che non ci fosse problemi nella mente di una persona. Il numero uno è questo: prega con il sole, prega da solo, prega spesso. Il grande spirito ti ascolterà se ci parli da solo, ma può essere il grande spirito, Tunkashila, Gesù, Dio, Buddha, Allah, chi per esso, ma parla, prega e possibilmente da solo. Sii tollerante con le persone che si sono perse nel loro percorso. Ignoranza, presunzione, rabbia, gelosia e avidità sono lo stelo di un'anima perduta. Prega perché essi trovino una guida. Cerca per te da solo. Prega. Cerca per te da solo, non permettere ad altri di fare il tuo percorso al posto tuo. È la tua strada,
Altri possono camminare con te, ma nessuno può camminare per te. Tratta gli ospiti nella tua casa con molta considerazione. Servi loro il cibo migliore. Dai loro il miglior letto e trattali con rispetto e onore. Non prendere ciò che non è tuo da una persona, una comunità, dal deserto o da una cultura se non l'hai guadagnato o ti è stato dato, non è tuo. Rispetta tutte le cose che sono su questa terra, che si tratti di persone o altri esseri viventi. Onora il pensiero degli altri, i desideri e le parole della gente. Non interrompere mai un'altra persona, non limitarla mai. Consenti ad ogni individuo il diritto di espressione personale. Non parlare male degli altri. L'energia negativa che si mette fuori nell'universo moltiplicherà quando ritorna a te. Tutte le persone commettono errori e

della vita, quando sono cresciuti dai loro spazio per crescere. Evita di danneggiare il cuore degli altri, il veleno del tuo dolore tornerà a te. E questo sarebbe proprio il caso di dirlo a tante persone. Sii sincero in ogni momento, l'onestà è la prova di quelle volontà che sono all'interno di questo universo. Tieni in equilibrio il tuo sé mentale, sé spirituale, sé emotivo e fisico. Tutti hanno bisogno di essere forti, puri e sani. Elabora il corpo per rafforzare la mente. Arricchisci di spirito per curare la tua parte emotiva. Prendi decisioni consapevoli su chi sarai e come reagirai. Sii responsabile delle tue azioni. Rispetta la privacy e lo spazio personale degli altri. Non toccare i beni personali di altri, soprattutto oggetti sacri e religiosi. Questo è vietato. Prima di tutto sii fedele a te stesso. Non si può nutrire e aiutare gli altri se non nutriamo e aiutiamo noi stessi per primi. Rispetta gli altri credi religiosi, non forzare la tua fede negli altri. Non forzare la tua fede negli altri. Condividi la tua fortuna con gli altri, partecipa nella carità. Questi sono i 20 punti fondamentali per essere un perfetto Lakota, ma anche per essere un perfetto uomo di questo mondo. Nuvola rossa, Claude, Red Claude, che sono andato a vedere la tomba anche quest'anno e ho fatto la mia offerta di tabacco, però ho visto che non è che, sì, ho visto la tomba un po' migliorata, ma dovrebbero avere più cura di questi posti dove sono sepolti questi grandi personaggi. È l'unico campo nativo americano ad aver combattuto una guerra contro l'esercito degli Stati Uniti ed averla vinta, costringendo il governo a negoziare un trattato e ad abbandonare i suoi forti. Il suo nome era Nuvola Rossa, e che per un certo periodo riuscì a paralizzare la potenza militare statunitense nelle pianure settentrionali. E a metà degli anni 60 del XIX secolo l'esercito fece passare il Bozeman Trail attraverso il cuore della regione del Powder River, il principale territorio di caccia dei Lakota. Nuvola Rossa, un capo degli Oglala Lakota, si rifiutò di permetterlo e dal 1866 al 1868 guidò una brillante campagna di incursioni e imboscate contro i soldati e la loro rete di forti. Con un colpo decisivo i suoi guerrieri annientarono un intero distaccamento al comando del capitano Fetterman, infliggendo all'esercito la peggiore sconfitta nelle pianure fino a quel momento. Logorati e incapaci di mantenere il controllo del paese, gli Stati Uniti firmarono il trattato di Fort Laramie nel 1868. Beh, poi non ne hanno rispettato mai nessuno di questi trattati. Accettando di abbandonare i propri forti e di riconoscere le terre del Powder River, Nuvola Rossa aveva vinto. Avrebbe trascorso il resto della sua lunga vita affrontando la ben più ardua lotta di proteggere il suo popolo attraverso la diplomazia, mentre i trattati venivano violati uno dopo l'altro.
sconfisse l'esercito americano.

gara sul campo, un'impresa quasi ineguagliata, perché pensate che la sua vittoria, perché pensate che la sua storia e la sua vittoria venga raccontata così raramente? Punto di domanda. Ecco, adesso fra un minuto partirà la pubblicità delle 5, noi ci ritroviamo dopo la pubblicità e faremo insieme l'ultima oretta. Bene.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poentai Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poentai Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
4: Con guida!
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare!
3: Boom! Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
6: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode!
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Eccoci qua ancora. È finita la pubblicità, che per noi è fondamentale. Bene, come sono fondamentali queste storie per voi che magari non conoscete. Il mondo moderno ti fa credere che essere libero significhi non dover niente a nessuno. Quando oggi si parla di libertà, spesso la si descrive come la possibilità di vivere senza vincoli, essere indipendenti, non dover rendere conto a nessuno, non avere obblighi, non dipendere dagli altri. L'ideale dell'uomo libero viene frequentemente associato all'autonomia assoluta e alla capacità di basare a se stesso. Invece, molte culture dei nativi del Nord America avevano però una visione molto diversa, pur nelle profonde differenze che esistevano tra le varie nazioni native. E era diffusa l'idea che nessun essere umano esistesse davvero da solo. Ogni persona nasceva all'interno di una rete di relazioni che comprendeva la famiglia, la comunità, la terra, gli animali, gli antenati e le generazioni future. La domanda non era come liberarsi da questi legami, ma come onorarli senza perdere se stessi. Per questo motivo la libertà non veniva necessariamente identificata come l'assenza di responsabilità. Al contrario, diventare adulti significava spesso imparare a riconoscere il proprio posto all'interno di qualcosa di più grande. Un individuo era libero non quando smetteva di appartenere, ma quando comprendeva il valore della propria appartenenza e sceglieva consapevolmente come viverla. Questo modo di guardare il mondo può apparire distante dalla sensibilità contemporanea, oppure basta osservare la realtà che ci circonda per accorgersi di una contraddizione sempre più evidente. Viviamo nell'epoca che celebra maggiormente l'indipendenza individuale e allo stesso tempo assistiamo a livelli crescenti di solitudine, isolamento e senso di disconnessione, forse perché essere liberi e sentirsi scollegati non sono la stessa cosa. Molte tradizioni di indiani sapevano che l'essere umano ha bisogno di autonomia, ma sapevano anche che ha bisogno di appartenenza. Avevano compreso che una comunità sana non soffoca l'individuo e che un individuo sano non vive come se fosse separato da tutto il resto. Forse è proprio qui che si trova uno degli insegnamenti più attuali che possono arrivare dalle culture dei nativi del Nord America. Una persona completamente scollegata da tutto non era considerata libera, era considerata sola. E forse una delle più grandi domande del nostro tempo non è quando siamo diventati indipendenti, ma quanto siamo ancora capaci di appartenere. Bello, vero? Mamma mia, signore, fate vostre queste cose, sapete che non è facile. Allora, Monica Rosa di Bassano, buon venerdì a tutti e grazie per tutte queste perle preziose. Grazie Monica, grazie. Cerca di farle tue e che poi sia il tuo cuore a compensarle nel modo più giusto. Il Pentagono cancella la spiritualità dei indiani d'America, che diventa altro, pensate. Ah, intanto il Fabione mi porta un caffè, ecco, lui è no, è, non è utilissimo solo per il caffè ma anche per tante altre cose. Allora Fabione, cosa pensi di questa radio? Cosa ti ha dato questa radio?
1: Ancora un stracazzo.
0: Ecco, vedete, lui è mitico. Sì, stiamo. Lui ha detto che sono le 17:10, ma di fatto il tempo vola, pensate. Non so se poi altri venerdì mi porterà a tenervi compagnia, non lo so. Intanto la Lili mi ha dato questa opportunità, e la presidente Tiziana. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha deciso di semplificare. È una bella parola semplificare, vero? Ha ridotto, pensate, i codici religiosi riconosciuti per i militari da oltre 200 a 31. E tra le voci che spariscono come categoria distinta c'è anche Native American Religion, e cioè le tradizioni spirituali dei popoli nativi. Non viene detto non potete pregare, non viene detto la vostra spiritualità non esiste, non viene detto vi cancelliamo, no. Si fa in modo più pulito, pensa, più burocratico, più elegante. Si mette tutto dentro una casella generica in Hotel Religion. Altro. In questa parola la trovo enorme, perché i popoli dei nativi sono chiamati altro per secoli, altro rispetto alla civiltà, altro rispetto alla legge, altro rispetto alla storia scritta dai vincitori, come sempre poi, altro rispetto all'America che intanto pretendeva terre, lingue, bambini, corpi, memoria. Adesso anche la loro spiritualità diventa altro. Il Pentagono dice che è una scelta amministrativa, non un giudizio sulla legittimità delle fedi, ma io mi permetto anche di fargli una domanda molto semplice. Quando una fede perde il proprio nome nei registri ufficiali, perde solo una casella o perde anche la visibilità? Sta a voi. Perché i codici non sono innocenti, servono a contare, a riconoscere, a organizzare l'assistenza spirituale, a capire quali bisogni esistono dentro le forze armate. E se non ti conto ti vedo meno, e se ti vedo meno ti ascolto meno, e se ti metto in altro ti rendo più facile da ignorare. La cosa diventa ancora più amara se pensiamo che i nativi americani hanno servito negli eserciti statunitensi per generazioni, spesso in percentuali altissime, combattendo per un paese che prima aveva combattuto contro di loro. Una bella chicca, no? Hanno portato uniformi, medaglie, feriti, lutti, cerimonie, preghiere, antenati. E ora, quando si tratta di nominare la loro spiritualità, l'apparato militare sembra dire: non serve una voce specifica. Io non la chiamo solo semplificazione, la chiamo cancellazione amministrativa. E le cancellazioni amministrative sono pericolose proprio perché sembrano piccole, non fanno rumore, non hanno il volto brutale dei vecchi divieti, non sembrano persecuzioni, sembrano moduli, tabelle, aggiornamenti, riorganizzazioni. ma per i popoli nativi la cancellazione è quasi sempre cominciata così, togliendo un nome, spostando una categoria, riscrivendo una definizione, decidendo dall'alto cosa meritava riconoscimento e cosa no. La spiritualità nativa non è folklore, ma ricordatevi, non è folklore, e io ne so qualcosa. Non è decorazione culturale, non è una nota a margine dell'America. La relazione con la terra, con gli antenati, con la comunità, con il sacro è identità viva e soprattutto non è altro. I Lakota, i Diné, i Cherokee, i Ojibwa, i Haudenosaunee, i Crow, gli Apache, gli Hopi, i Pueblo, i Tinglich, i Choctaw, i Seminole e molto altro ancora, con differenze profonde e storie specifiche, cerimonie, lingue e responsabilità. Altro è una parola comoda per chi vuole distinguere. Altro è una parola comoda per chi non vuole imparare. Altro è una parola comoda per chi preferisce archiviare invece di riconoscere. Io penso che il punto sia tutto qui. Non basta dire che una fede resta tecnicamente ammessa se poi le si toglie il nome. Perché i nomi contano, la visibilità conta, il riconoscimento conta, e dopo secoli di cancellazioni i popoli nativi non hanno bisogno di essere messi ancora una volta nella casella altro, hanno bisogno di essere chiamati per nome, Hihani Chaki. Eh sì, cari miei. Annalisa, salve, mi sono appena collegata, dove ha letto questo bel passo sulla libertà e appartenenza, non sono riuscito a sentirlo tutto. Grazie Annalisa. Può darsi che ci sarà una replica, cara Annalisa, poi vado a vedere e magari ti dirò qualcosa. Ah, poi c'è Adriano 68 che manda una foto con Fabione e Diego che stanno mangiando la pasta asciutta, tonnellate di pasta asciutta. Ciao Etero, un saluto da Levico Termine, da Levico Terme, bellissime nuotate in questo lago stupendo. Tu, caro Adriano 68, se mi stai ascoltando, io ci ho passato la mia gioventù proprio a Levico, c'era il campeggio e si andava sempre, perché sai perché? Perché c'era un sacco di olandesi, non so se ci sono ancora, ma penso di sì, perché era un laghetto molto gettonato, non Caldonazzo ma proprio Levico. Mi hai portato indietro con il tempo, caro Adriano 68. E Annalisa, poi vediamo se riesco a recuperarti qualche passaggio. E pensate che i nativi non hanno mai capito perché noi siamo sempre di corsa. Ti faccio un sorriso su questo perché insomma mi è capitato spesso anche a me essere sempre di corsa, ma poi ho capito che non ne valeva la pena. Ecco, molte persone, no, immagino che la vita dei nativi del Nord America fosse lenta semplicemente perché apparteneva ad un mondo privo di tecnologia, automobili, telefoni, scadenze. Invece purtroppo la loro realtà era spesso anche dura, incerta e piena di sfide. cacciare, affrontare gli inverni, proteggere la comunità, spostarsi per centinaia di chilometri e sopravvivere a condizioni difficili richiedeva forza, disciplina e resistenza. Eppure, purtroppo, è vero, esiste una differenza profonda tra quel mondo loro e il nostro. Noi abbiamo trasformato la fretta in una condizione permanente. Corriamo per arrivare in orario, per essere più efficienti, per rispettare le scadenze, per recuperare il tempo perduto e per prepararci a ciò che verrà dopo. Passiamo da un impegno all'altro senza fermarci abbastanza a lungo per chiederci se la direzione che stiamo seguendo sia davvero quella che desideriamo. La cosa più curiosa è che questa corsa raramente finisce. Ogni traguardo raggiunto genera un nuovo obiettivo. Ogni risultato apre una nuova aspettativa. Ogni conquista sposta la linea d'arrivo un po' più avanti. Così molte persone trascorrono anni inseguendo qualcosa senza trovare il tempo. Lascia perdere, va. Senza trovare il tempo di domandarci se ciò che stiamo cercando sia davvero ciò di cui abbiamo bisogno. E c'è un cellulare che suona, ma ecco, non sono tutti call center. Molte culture dei nativi del Nord America, conoscendo il valore dell'azione, ma conoscevano anche il valore del ritmo. Pensate, questo è importantissimo. Esisteva un tempo per la caccia, un tempo per la comunità, un tempo per il consiglio, un tempo per il rito e un tempo per il silenzio. Non perché il tempo fosse abbondante, ma perché aveva compreso che una vita senza pause rischia di perdere il contatto con il proprio significato. Forse è proprio questo che sorprenderebbe un anziano nativo se potesse osservare il nostro mondo. Diventerebbe matto, poverino. Non la tecnologia, non le automobili, non le città, ma la sensazione costante che ci sia sempre qualcosa da rincorrere e mai un momento sufficiente per abitare davvero ciò che abbiamo già raggiunto. E forse la domanda che ci rivolgerebbe oggi non sarebbe perché lavoriamo così tanto, ma perché abbiamo così tanta fretta? E forse la domanda ancora più difficile sarebbe un'altra. Ma cosa state inseguendo se non riuscite mai a raggiungere? Perché a volte il problema non è la distanza che ci separa dalla meta, ma avere dimenticato il motivo per cui abbiamo iniziato a correre. Avete capito, cari miei ascoltatori, belli? Sì. Ah, che buono sto caffè. Bene. Loro non avevano un re. Quando gli europei arrivarono nelle Americhe, cercavano qualcosa che conoscevano bene. Un re, un sovrano, qualcuno che potesse parlare a nome di tutti, qualcuno che potesse firmare accordi, qualcuno che potesse decidere per un intero popolo. Ma spesso non lo trovavano, perché molte nazioni dei nativi non avevano un re, non avevano imperatori, non avevano un potere concentrato in una sola persona, avevano qualcosa di diverso. Ascoltatemi. Consigli, clan, anziani, leader scelti per fiducia, esperienza e capacità, non per diritto di nascita. E soprattutto in molte comunità il potere non funzionava come comando. Funzionava come influenza. Un capo poteva parlare, poteva consigliare, poteva guidare, ma non sempre poteva imporre. Per molti europei questo era difficile da comprendere. Pensate un po', noi europei avevamo difficoltà di comprendere queste saggezze, perché erano abituati a una domanda semplice: chi comanda qui? Ma la risposta spesso era più complessa: la comunità. Questo non significa che tutte le nazioni native fossero uguali, non lo erano di fatti. Alcune avevano strutture più centralizzate, altre più distribuite, ma in molti casi l'autorità si basava sul consenso, non sull'obbedienza. E forse è proprio questo che oggi appare sorprendente. Siamo abituati a pensare che governare significa controllare, che guidare significa comandare, che leadership significa avere l'ultima parola. Ma per molte culture native guidare significava soprattutto una cosa: essere ascoltati. E c'è una differenza enorme, perché il rispetto ottenuto con la forza dura finché la forza rimane. Avete capito? Perché il rispetto ottenuto con la forza dura finché la forza rimane. Punto di domanda. E dopo? Il rispetto guadagnato con la fiducia può durare generazioni. Forse è per questo che tanti esploratori e funzionari europei rimasero confusi. Loro continuavano a cercare il re, quando avrebbero dovuto cercare invece una relazione, un piacere, un commento, una condivisione, non solo un gesto. Sono un modo per ricordare che esistono altre forme di leadership che non nascono dal potere, ma nascono dalla fiducia. Oh yes! C'è una zanzara che mi sta girando attorno. Si vede che ho il sangue dolce.

049 700 700 049 700 838 è il numero per comunicare con Ettore e Fabio, oppure un SMS al 334 7102672.

0: Eccoci qua, eccoci qua. Fabione, cosa te dà la radio?
1: Cosa te dà? Max, stracasso, Max.
0: Signora, che forte che è. Che forte che è. Mamma mia. Bene, dai. Allora, stiamo sempre nel tema dei nativi americani, però come vedete non vi ho ancora raccontato niente del mio viaggio, perché lo farò, non so, magari faremo una bella conferenza qua in radio, ma aspettiamo che le temperature siano più consene a raccontarvi qualcosa di veramente straordinario. Il mondo moderno ti insegna a evitare la sofferenza, e invece quello che è bello, come hanno fatto con me, i nativi ti avrebbero insegnato ad attraversarla, la sofferenza. Eh sì, questo è veramente straordinario, sapete, a imparare ad attraversare la sofferenza. Allora, ogni epoca, come si suol dire, ha cercato di ridurre il dolore umano. È naturale, si chiede, no? Ci chiediamo anche. Perché nessuno desideriamo una malattia, la perdita, un fallimento o la sofferenza. E sotto molti aspetti il mondo moderno ha migliorato enormemente la vita delle persone, alleviando difficoltà che per secoli sono state considerate inevitabili. Eppure esiste una differenza sottile tra alleviare la sofferenza e credere che ogni sofferenza sia priva di significato. Sai, farsi tagliare il petto e poi farsi introdurre dei piccoli ossi di bisonte e poi tirare, non è una cosa così che ognuno può affrontare, perché la sofferenza è veramente tanta. Oggi, infatti, siamo abituati a considerare il disagio come qualcosa da eliminare il più rapidamente possibile, e quando una situazione diventa difficile, l'istinto è spesso quello di aggirarla, evitarla o anestetizzarla. La sofferenza appare come un errore, una parentesi da chiudersi in fretta per tornare alla normalità. Oggi molte culture dei nativi del Nord America guardavano invece alle prove della vita da una prospettiva diversa, pur nelle profonde differenze che esistevano tra le varie nazioni. Era diffusa l'idea che alcune delle trasformazioni più importanti dell'esistenza passassero proprio attraverso momenti di difficoltà, perché era nella difficoltà che tu ti rendi uomo, ti rendi carico per superare. Questo non significa che il dolore fosse ricercato o idealizzato, significa che non veniva automaticamente considerato inutile. Forse una delle illusioni più diffuse nel nostro tempo è l'idea che una vita felice coincida con una vita senza ferite. Eppure basta osservare le persone che ammiriamo di più per accorgerci che raramente sono quelle che non hanno mai sofferto. Spesso sono quelle che hanno attraversato prove difficili senza permettere che quelle prove distruggessero la loro umanità. Alcune delle qualità che più apprezziamo negli esseri umani nascono proprio da lì. la pazienza, la compassione, la profondità, la forza interiore, la capacità di comprendere gli altri. Sono virtù che difficilmente si sviluppano in una vita completamente priva di ostacoli. Forse è per questo che molte tradizioni dei nativi americani non chiedevano soltanto come evitare una prova, ma come affrontarla nel modo giusto. Perché sapevano che non tutte le battaglie possono essere evitate e che alcune delle lezioni più importanti arrivano proprio quando la strada si fa più difficile. Molte culture dei nativi del Nord America avevano compreso che alcune ferite non arrivano mai generalmente per distruggerci, arrivano per mostrarci qualcosa che non avremmo mai visto restando al sicuro. Cari miei, avete un po' compreso com'è il mondo? Che differenza ci fa fra noi e loro?

la grande legge della pace. Molte alleanze nascono dalla paura, altre dalla forza, altre ancora dall'interesse. Ma secondo la tradizione degli Audosaune, sentite, che è una delle più grandi confederazioni del Nord America, nacque da qualcosa di diverso e sarebbero gli Irochesi, dalla pace. Prima dell'unione le nazioni vivevano conflitti, rivalità, vendette, anni di divisione, finché secondo la tradizione apparve una grande figura conosciuta come il grande pacificatore. Il suo messaggio non era conquistare, non era dominare, era unire. Con lui e con l'aiuto di Hiawatha nacque un principio destinato a durare secoli. La grande legge della pace. Non una semplice tregua, un modo di vivere, un insieme di principi, responsabilità, ascolto, consenso, rispetto reciproco, che adesso manca purtroppo. Perché la pace per gli Audosaune non significava assenza di conflitto, significava creare condizioni in cui il conflitto non diventasse distruzione. Le decisioni importanti richiedevano tempo, confronto, pazienza, perché ciò che viene imposto con la forza può essere ubbidito, ma non sempre, cari miei, viene accettato. E forse proprio questo che rende questa visione così sorprendente ancora oggi. Viviamo in un mondo che spesso cerca vittorie immediate, risultati rapidi, soluzioni semplici, ma la pace duratura raramente nasce dalla fretta. Richiede ascolto, richiede responsabilità, richiede la capacità di pensare oltre se stessi. Per questo nella tradizione Irochesi la pace non era considerata debolezza, era considerata una forma di forza, perché distruggere è facile. Qualcosa che duri per generazioni è molto più difficile. E forse proprio qui la domanda che questa antica legge continua a porre: stiamo cercando di vincere o stiamo cercando di costruire? Un commento: non sono solo un gesto, sono un modo per ricordare che alcune delle costruzioni più forti della storia sono nate dalla paura, sono nate dalla volontà di vivere insieme. Bellissimi questi passaggi che vi sto raccontando.

Monica mi scrive: su me stessa le avversità della vita, il dolore, il sentirsi inadeguata è inutile. Mi ha fatto comprendere ancora di più che ognuno di noi è unico. Attraverso tutto ciò che sta solo e solamente con a noi prendere consapevolezza di amarci e migliorarci. Grazie Monica. Concordo in pieno, cara Monica. Consapevolezza, amarci e migliorarci è tutto il bello della nostra vita. Patrizia di Treviso: dopo poco riaccendo la radio, che bellissima sorpresa sentire che sei tornato, carissimo Ettore. Felice di risentirti con le tue letture dalla saggezza di Nativia. Vabbè, grazie Patrizia. E ho tante cose, ho imparato tante cose anche questo mese che sono stato via, ma perché voglio portarvi tutte queste belle cose che ho imparato, che anche voi possiate farvi vostre. Avendo vissuto per tutta la vita nella riserva di Pine Ridge, ho acquisito una profonda conoscenza delle dinamiche politiche tribali grazie all'esperienza diretta in proteste, manifestazioni e azioni collettivi. Nella prime fasi della pandemia, Suzette Thunderwalk, Falco di Tuono, e la mia sorella Catherine hanno collaborato con me per istituire un posto di blocco al confine settentrionale del nostro territorio. Nonostante le resistenze e le pressioni, siamo rimasti fermi nelle nostre posizioni e i nostri sforzi hanno probabilmente salvato innumerevoli vite. Sono grato per la determinazione del nostro gruppo, che includeva Suzette Thunderwalk, Katie Thunderwalk e l'anziano Earl Toll, che si è rimasto accanto. Abbiamo anche affrontato la minaccia della governatrice Christine Noyem, che ci ha intimato con un ultimatum di ritirare la nostra iniziativa di controllo dei confini. Eravamo pronti ad affrontare le conseguenze e grazie alla nostra azione collettiva siamo sopravvissuti all'impatto della pandemia Covid-19. E credo sia giusto riconoscere i meriti a chi li ha acquisiti. La determinazione del nostro gruppo è stata fondamentale per proteggere la nostra gente. La nostra iniziativa ha creato opportunità di lavoro per numerosi membri della tribù e il risultato positivo mi riempie di soddisfazione. È stato un periodo difficile, ma la nostra solidarietà ci ha aiutati ad affrontare l'incertezza. Temevo per la sicurezza della mia famiglia, ma i nostri sforzi comuni ne hanno garantito il benessere. Suzette Thunderwalk, Katie Thunderwalk e il nostro gruppo di giovani e l'anziano Earl Toll hanno dimostrato una determinazione e una compassione straordinaria. I veri leader del popolo. Non abbiamo ricevuto alcun riconoscimento per questa iniziativa volta a proteggere la nostra gente ed è giusto il momento di informare la popolazione su ciò che è realmente accaduto in quel periodo della storia della nostra nazione sotto l'amministrazione di Bear Runner, Black Hills Dreamer. Sì, bella, questa è la storia di un gruppo, no, che si è battuto all'interno della riserva di Pine Ridge al momento in cui tutti hanno dovuto farsi il vaccino, ma c'è qualcuno come qua ha lottato perché ciò non avvenisse. Ci stiamo avvicinando verso le 18, ma comunque ho ancora il tempo, vediamo.
Gli anziani guardavano il cielo e vedevano una lezione semplice. Nessuna stella cerca di essere un'altra stella. Nessuna aquila cerca di essere un lupo. Nessun fiume cerca di essere una montagna. Solo l'uomo passa la vita a confrontarsi, a imitare, a rincorrere modelli che non gli appartengono, e così si allontana da ciò che è. La pace arriva quando smetti di chiederti chi dovresti essere e inizi a diventare chi sei. Tutte perle. Gli anziani nativi insegnavano che nessun fiore trattiene il vento, nessun fiume trattiene la pioggia, nessun albero trattiene le foglie d'autunno. Solo l'uomo passa la vita cercando di trattenere ciò che ha deciso di andare, ma la saggezza insegna altro. Ma tutto ciò che se ne va è una perdita, a volte è una benedizione, perché chi è destinato a condividere il tuo cammino non ha bisogno di essere rincorso. Resta, e chi resta spesso vale più di mille promesse. Per molte tradizioni native, l'ovest è la direzione del tramonto, il luogo dove la luce si fa più morbida e tutto invita a rallentare. Non rappresenta una fine, rappresenta una trasformazione. A ovest il sole non scompare, si prepara a rinascere. Per questo era associato all'introspezione, al cambiamento e alla capacità di lasciare ciò che non serve più. Perché nulla nella natura resta immobile. Le stagioni cambiano, i fiumi scorrono, le foglie cadono e ogni tramonto prepara una nuova alba. Oggi invece facciamo fatica a lasciare andare, ci aggrappiamo a persone, abitudini e situazioni che hanno già compiuto il loro tempo. Temiamo il cambiamento perché lo scambiamo per una perdita. Ma forse alcune cose non finiscono per punirci, finiscono per farci spazio. Il sole non combatte la notte, la accoglie e al mattino ritorna. Forse anche noi dovremmo imparare a fidarci di più dei nostri tramonti, perché ogni fine prepara qualcosa di nuovo. Lascia andare, trasforma, rinasci. Belle. E adesso devo chiamare

Eccoci qua. Eccoci qua, eccoci qua. Figlio mio, il mio corpo torna da mia madre, la terra, e il mio spirito si ricongiungerà molto presto con il grande spirito. Quando me ne sarò andato, pensa al tuo paese. Tu sei il capo di questo popolo, esso si aspetta da te che lo guidi. Ricordati sempre che tuo padre non ha mai veduto nemmeno un piccolo lembo di questo paese. Tu e Cacas. Tu ti tapperai le orecchie quando ti si domanderà di firmare un trattato a proposito della vendita della tua terra. Non passeranno infatti molti anni che l'uomo bianco si presenterà perché ha messo gli occhi su questo paese. Le colline sono infinitamente più belle delle costruzioni di pietra che segnano le città di un'esistenza artificiale. La maggior parte della gente che ci vive non sente mai la terra sotto i propri piedi. I loro sguardi non vanno mai al di là delle luci della città ad afferrare il fascino di un cielo in una notte tempestata di stelle. Tantangamani. Sapete che gli alberi parlano? Essi lo fanno, parlano tra di loro e loro vi parleranno se solo voi li ascoltate. Il guaio dei bianchi è che loro non ascoltano e così non hanno mai ascoltato gli indiani, come non ascoltano le altre voci della natura. Ma vi assicuro, gli alberi mi hanno insegnato molto sul tempo, sugli animali, sul grande spirito. Che peccato, andiamo a finire, mancano pochi minuti alle 6. Crediamo sinceramente dell'essere supremo, d'una fede così forte che siamo trattati da bianchi come pagani, ma noi, vivendo a contatto con la natura e con il suo creatore, non viviamo nell'oscurità. Noi vediamo la mano del grande spirito dietro tutte le manifestazioni della natura. Il sole, la luna, gli alberi, il vento, le montagne, talvolta la avviciniamo grazie a questi intermediari. È veramente così disdicevole. Anche gli indiani oggi si trovano nella stessa situazione dei cavalli, sono meno liberi ed inoltre si dimostrano facili prede delle malattie. Una volta erano robusti e sani, bevevano l'acqua pura e mangiavano carne di bisonte che trovavano ovunque, ma oggi i bisonti sono stati sterminati e l'acqua dei fiumi non è più pura come prima, anzi non possiamo più berla. Certo, noi eravamo un popolo senza leggi scritte, ma eravamo in ottime relazioni col grande spirito, creatore e padrone di tutte le cose. Voi penserete che eravamo dei selvaggi, non comprendete le nostre preghiere, non avete provato a comprenderle. Quando cantiamo le nostre lodi al sole, alla luna, al vento, ci trattate come idolatri, senza comprendere, ci avete

0: condannato come anime perdute semplicemente perché la vostra religione era diversa dalla nostra. Bene, cari miei, adesso io vi saluto, vi mando un abbraccio, io e Fabione. Sono qua mercoledì 15, sono ancora insieme a voi, poi non lo so se avrò altre trasmissioni al venerdì. Comunque un grande abbraccio a tutti voi, a mercoledì 15 dalle 7:30 fino alle 10, poi resterò in compagnia alla Lili con un ospite che non so chi sia. Comunque un abbraccio a tutti, Mitakuye Wising.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
12: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo, e quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
13: Stavolta non farlo scappare.
12: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
9: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
14: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Oggi mercoledì 8 luglio, giornata un po' così, un po' sembra grigetta, però secondo me è solo afa. E come ogni mercoledì, secondo mercoledì del mese, con noi il nostro amico Gianni.
1: Ciao,
0: Gianni delle Appi.
1: Ettore che è rimasto.
0: Ettore che è rimasto a farci compagnia, e Gianni avrà un po' di cose da raccontarci anche lui, a parte Ettore, che per Ettore invece, per le sue cose, ci sarà anche venerdì prossimo dalle 18,
1: no,
0: dalle 15 alle 18, ecco come abbiamo comunicato. Intanto vi saluto tutti, un ben trovati stamattina, e andiamo a leggere le nostre iniziative intanto. Allora, 5 per 1000. È possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Lo ripeto perché è una cosa molto importante: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego, e l'IBAN lo trovate nel nostro sito, oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi Cine Gamma 5 presenta... Ah, ecco sì. Cine Gamma 5 presenta una piccola impresa, no, controllavo la data che fosse quella giusta, meridionale, perché Cine Gamma 5 c'è stato qua anche ieri sera. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella infatti è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria infatti ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Avete capito, ragazzi?
1: Ah, sì,
0: allora, tutto questo molto interessante è per martedì prossimo 14 luglio, ore 21:30 in sede radio. Ecco, martedì prossimo alle ore 21:30. Poi Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio Stravaccatissimi, località Lobbia, ai 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via la passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in malga e il menù è questo: grigliata con polenta, salsiccia, carne e salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Tutto questo per euro 20. Non vi dico le reazioni che sta avendo il nostro Fabio in questo momento, ma chi lo conosce sa benissimo di che cosa si tratta. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni chiamate il 329 00 38 988. Ripeto il numero di Luca: 329 00 38 988. PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Il nostro poeta, un poeta.
1: E Luca questo?
0: Questo Luca, sì, certamente, lui che parla così, comunque sì, le prenotazioni... Allora, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazione, editing, correzione e preparazione del testo, immaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere e comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Vanno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio, tutto minuscolo e tutto attaccato, @hotmail.it, oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Ripeto il numero WhatsApp: 347 7159 717. Poi AF Energia sospendono la visione delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Allora AF Energie luglio e agosto non saranno qui con noi. Poi cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334-320-1392, approvato dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere, organizza viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026.
1: È già passata quella.
0: Quella è già passata, dopo la cancelliamo. Sì. Sai, grazie Ettore, sì. La tua presenza vedi che è molto importante. Poi dal 22 al 29 agosto 2026, per cui cancellate luglio. Poi Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezioni viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. E con questo dichiaro chiuse le nostre iniziative.
1: Ecco, ecco, sì. Abbiamo il nostro Gianni adesso, sentiamo
0: il nostro Gianni.
2: Cosa vi racconto?
0: È una donna,
1: il mondo tuo è così variegato che poi ho anch'io qualcosa da chiederti.
2: Io sono proprio
1: curioso,
2: interessato, no? Perché mi hai accennato prima, insomma, che hai visto le api presso i nativi. Adesso vorrei che tu mi raccontassi, e così magari,
1: beh, sai, con vivo interesse
2: commentiamo.
0: E dove anche?
1: Sì, allora, con vivo interesse ho potuto notare questa cosa, perché sai che ne avevamo parlato, ma io ti avevo chiesto, ma che ci siano le api in South Dakota, ma che facciano il miele? E sai, però questa volta, siccome nel mio girare pensa che ho fatto 3000 chilometri in pochi giorni, guarda, credimi, perché là le distanze sono abissali, da una riserva all'altra, da un posto all'altro, e così ho buttato l'occhio e ho visto le arnie, e vedi, mi sono veramente incuriosito. Poi hanno un tipo di arnia molto diverso dalla nostra. Ecco, sono basse, piccoline, poi tu mi racconterai,
2: sì,
1: perché sono così, da un'altezza di 20-25 centimetri, non belle alte come, sì, le nostre.
2: Sì, loro, gli americani usano un'arnia che si chiama Lanus Trot,
1: ecco.
2: Sono moduli tutti uguali, cioè noi abbiamo il nido che ha una misura e poi sopra mettiamo l'altra parte che si chiama melario, che è un'altra, che è la metà praticamente. Loro invece, nido e melario, hanno la stessa dimensione.
1: Ma tu, cioè dicendomi così, significa che loro tirano fuori il melario, tolgono il miele,
2: allora loro
1: lo reinseriscono?
2: No, loro potrebbero utilizzare, e lo fanno in certi casi, utilizzare sia i favi da melario per recuperare il miele che anche quelli da nido. No, noi lo possiamo fare perché le attrezzature che abbiamo per estrarre il miele, lo smielatore, è predisposto solo esclusivamente per i telaini, diciamo, da melario, insomma, che hanno una dimensione ben precisa, che sono metà dell'altezza, no? Di quelli da nido, mentre loro, avendo questa combinazione che il melario è, la dimensione del melario è uguale al nido, loro possono prelevare il miele anche dal nido, e questa non è una cosa buona, insomma. Comunque
1: ma lo fanno così per raccogliere più miele, oppure sono sistemi che
2: non credo che è per ottimizzare più che altro il materiale, ecco, perché diventa più versatile tutto quanto, perché loro hanno una modalità di allevare le api molto diversa dalle nostre, insomma.
1: Infatti ho visto, sì. No, poi sai cosa che ho notato anche? Non ci sono una grande quantità di alveari, proprio erano moduli, posso chiamarli,
2: sì,
1: moduli,
2: sì.
1: No? Così da al massimo ne ho contati 8 a posti, hai capito?
2: Questo significa che non è un'apicoltura intensiva, ma è un'apicoltura che serve a loro proprio per avere un po' di miele, ecco, e questo è buono.
1: E sai che una cosa molto interessante che tu magari potrai anche raccontarci qualcosa: quest'anno c'è stata pochissima neve in South Dakota, ma proprio poca, che pensa che addirittura noi che raccogliamo delle erbe sacre per fare la cerimonia ce n'era pochissima, e loro probabilmente sul fatto che sai che la neve copre e fa poi sorgere qualsiasi tipo di fiore, di pianta, ecco, quest'anno col fatto che c'è stata poca neve probabilmente ci sono anche pochi fiori, poche come posso dirti, erbe che le api, o fiori che le api andavano a tirar sul miele.
2: È possibile, perché la neve secondo me porta due particolarità: la temperatura, le ore di, diciamo, alcune erbe o piante hanno bisogno di una somma, si chiama somma termica, che potrebbe essere calore e potrebbe essere anche freddo, d'accordo? Ecco, perché funzionino, perché germinano, perché diano frutti, hanno bisogno di questi elementi, e dopo l'acqua, no? Perciò poca neve, poca acqua, poca neve, poco dose di quella temperatura che hanno bisogno per germinare.
1: No, acqua non è che sia carente il South Dakota, perché ogni tanto vedi, anch'io ne ho subito uno, quei thunderstorm che sono thunder, storm, sai, uragani.
2: Ma quello è un qualcosa di momentaneo, non è?
1: Sì, è una cosa momentanea.
2: Cioè, un conto è, tu hai un metro di neve che si scioglie in un mese, due mesi, sì, e percola, no, una quantità di acqua, e un conto è che ne hai 50 centimetri nel giro di poco tempo, se ne va, dopo l'uragano scorre via. L'acqua, sì, scorre via,
1: infatti scorre via, infatti non è che ci sia carenza di acqua in South Dakota, perché
2: ma sono proprio le condizioni, ci sono delle condizioni particolari, d'accordo?
1: Sai cosa, la cosa un po' così struggente, che pure loro parlano di cambiamento climatico,
2: vedi.
1: E siamo in uno stato in cui confina con il Canada, freddo, neve, pioggia ce ne dovrebbe essere in abbondanza. Ecco, per i nostri ascoltatori che hanno seguito le battaglie che ha fatto Enrico Giannini, pensa che anche là ci sono le scie chimiche. È uno stato che non ha proibito il passare degli aerei, hai capito? Mm-hmm. Dove che invece in qualche stato in America non possono rilasciare, certo, quella porcheria, sai, che noi ne abbiamo tanto parlato in radio, insomma,
2: certo,
1: delle scie chimiche. Ecco, queste insomma sono un po' delle curiosità, delle chicche. Ma quello che volevo chiederti, insomma, tanto anche per far ascoltare i nostri ascoltatori, allora, siccome che io sono 24 anni che vado su a Celtica, è una festa che fanno su a Courmayeur, in una valle bellissima a 1600 metri di altezza in mezzo a un bosco, e là c'era l'apicoltura, le querce, non so se ne hai mai sentito.
2: No.
1: È un'azienda che fa miele biologico su in Val d'Aosta. Tu sicuramente sarai molto curioso di conoscere questa cosa. Beh, questa,
0: portalo con te.
1: Sarebbe sì, perché lui diventerebbe scambiare gli interessi proprio per questa, diciamo, sono dei ragazzi giovani, pensa te. Quest'anno per la prima volta, caro Gianni, hanno fatto il miele di lampone, ed è una cosa rarissima, mi hanno detto.
2: In Val d'Aosta.
1: In Val d'Aosta.
2: In Val d'Aosta.
1: Adesso tu potresti farci un bel ragionamento, perché loro io ne ho preso un vasetto da così, non so, sarà 300 grammi, non lo so, è molto dolce, però dicono che è la prima volta che riescono, che le api vanno, io non riesco a immaginare i frutti, i fiori del lampone.
2: Il fiore del lampone non è molto appariscente.
1: Ma lo conosci, sì. Ma
0: è quello bianco, sì. Piccolino?
2: Sì, è piccolino.
0: Sì, ho capito, allora.
2: Piccolino.
0: Lo conosco io.
1: Ma dai, io non li ho mai visti.
0: Perché a me piacciono i lamponi.
2: Allora, anche qui nelle nostre Dolomiti, e non solo le Dolomiti, dove è passato Vaia.
1: L'Aia.
0: Vaia.
1: Ho capito,
2: Vaia. Dove è passato Nozaia. Ma lui ha fatto terra bruciata in aria. Comunque, dove è passata Vaia, che ha praticamente portato via ettari, centinaia, migliaia di ettari di bosco. Ecco, adesso la natura sta ristabilendo un equilibrio, e la prima essenza che spunta è
1: il
2: lampone. E nelle Dolomiti, ma anche in Altopiano di Asiago, ad esempio, stanno producendo un sacco di miele di lampone.
0: Vedi.
2: Il lampone arriva tranquillamente fino a 2000 metri, da 1000 a 2000 metri. Si adatta benissimo, insomma. Sono appena tornato anch'io da un breve soggiorno in montagna, e ho visto, insomma, che anche a 2000 metri, insomma, si sta riproducendo molto bene, nonostante ad esempio in alcune zone non ci sia stato il passaggio di vaia, ma fossero libere ad esempio da vegetazione, però anche lì si sta riproducendo, perché vuol dire che la vegetazione è salita di quota e di conseguenza poi anche i semi cadono e li vengono portati dagli uccelli,
0: sì, no? Sì, sì,
2: e si sta veramente diffondendo parecchio. Lì in Valle d'Aosta bisognerebbe vedere cosa è successo. Perché anche lì il disboscamento a volte dà spazio a queste essenze, oppure il clima, ecco, oppure il clima. Vorrei che anche il clima favorisca questa fioritura.
1: C'è stata abbastanza neve, mi hanno detto, quest'anno in quella zona là, e anche ci sono state delle valanghe che proprio nella Val Veni, dove vado io, ha portato via qualche centinaio di abeti,
2: ecco,
1: e larici.
2: Il lampone è favorito da questo.
0: Sì,
2: la valanga che pulisce, no? Pulisce, insomma, porta via tutto. E il lampone è il primo, è una delle piante pioniere. Cioè, si insedia lui e dopo di conseguenza si insedia anche altro, no? Perché prepara il substrato, prepara le condizioni perché poi si insedino altre specie. Però se le zone, insomma, adesso chi gira in montagna, insomma, lo sa, lo vede, insomma, se le zone che sono frequentate dalle slavine, dalle sì, valanghe, sono ricche di lampone, no? Perché proprio se è un posto da valanga o da slavina, tiene sempre pulito e c'è solo lampone.
1: Però certo, io non conoscevo, tu sei un grande conoscitore di questo mondo dei mieli, però io non l'ho mai visto qua il
2: no,
1: miele,
2: perché
1: di...
2: non è nostro, insomma.
1: Ah, vedi,
2: no.
1: Però sai cosa che mi hanno anche detto? Quest'anno per esempio c'è una carenza incredibile di mirtillo, e quel poco che c'è è molto piccolo.
2: Questo l'ho visto anch'io, difatti, ripeto, sono appena tornato da un giro e non ho visto mirtilli. Non ho visto mirtilli. Anche in zone dove veramente era rigoglioso come vegetazione, non c'erano mirtilli proprio.
1: Ma è dovuto proprio ai cambiamenti climatici, alla neve, alle temperature, insomma, è tanto per far sapere i nostri ascoltatori.
2: Questo non lo so, perché non essendo lì, abitando in montagna, non riesco a cioè non conosco la cosa. L'anno scorso, ad esempio, più o meno un po' più tardi, verso la fine di luglio, attraversando una prateria alpina dove il mirtillo era veramente basso, perché la zona è spazzata dal vento e le piante di mirtillo sono alte al massimo 10 centimetri, era pieno, ma pieno, cioè c'erano più mirtilli che foglie. Ecco,
1: ho visto come li raccolgono, c'è tipo un rastrello,
2: un pettine, sì.
1: Pettine sì. Si chiama, sì. Ma dimmi te, ma la tua produzione di miele, proprio il tuo, com'è andata quest'anno?
2: Ma adesso veramente è un mese che non vado a
1: addirittura
2: vedere.
1: Addirittura?
2: Sì, mi ero proposto di andare una di queste mattine a fare un giro e vedere. Sì, c'è qualcosa, insomma, ecco, sono contento perché rispetto agli anni scorsi, insomma, qualcosa in più c'è, insomma. Hanno fatto il miele primaverile che adesso porterò prossimamente per il gas di settembre.
1: Perché io
2: per il gas di settembre ci sarà quello primaverile.
1: Ricordatevi ai gas il miele di Gianni Stoppa è qualcosa di eccezionale.
0: Sì.
1: Io non uso più lo zucchero. Guarda, credimi, adesso non è per farti pubblicità, Gianni.
2: Sì,
1: ma...
2: no, che odio, insomma, ecco. Sì, no, proprio odio la pubblicità.
1: Lo so, però insomma, lei si può, no, Lili? Si può.
0: Vabbè, certo.
1: Ah, boh, ecco, sì. Il consenso di Lili. Ma vabbè,
0: da settembre in poi avremo i gas di nuovo.
2: Sì, sì, ecco, lì lo porterò, insomma. Sì, io sono contento, anche se le produzioni sono veramente cambiate drasticamente.
1: Perché tu non sei per le grandi quantità, vero?
2: No, io accetto quello che loro mi danno, d'accordo? Cioè, se c'è lo porto a casa, se non c'è non è che le spingo a fare quello che non posso. Anzi, proprio ieri sono andato a visitare un apiario. che non è mio ma è un apiario che gestiamo assieme ad un gruppo, e c'era una famiglia che proprio non aveva miele nel nido e l'aveva portato nel melario.
1: Ah.
2: E ho tirato via il melario perché adesso insomma abbiamo ancora un paio di mesi che se riescono a trovare qualcosa per loro sarà la risorsa per l'inverno. Ho dovuto tirarlo via perché ci sono queste famiglie anomale, e questo purtroppo deriva da selezioni che sono state fatte dagli apicoltori, insomma, e siccome le mie api sono libere come gli api di tutti gli altri, ma non seleziono, è probabile che abbiano diciamo appreso geneticamente uno di questi comportamenti, cioè quello di portare il miele esclusivamente nel melario e non tenerlo nel nido. Cioè, i grandi allevatori, i grandi produttori di miele che praticano ad esempio il nomadismo, selezionano questo tipo di ape, cioè quelle api che portano il miele esclusivamente nel melario.
1: Interessi proprio,
2: sì, certo,
1: meri interessi.
2: Sì, dopo quando tornano a casa devono dargli l'alimentazione artificiale.
1: Come qualità, Dani?
2: Ma tu prova a immaginare una vacca in stalla che produce 50 litri di latte al giorno e una al pascolo che ne produce la metà. Secondo te la qualità è uguale?
1: No.
2: Cioè, nel miele. Adesso noi analizziamo gli zuccheri, d'accordo? Cioè se prendiamo un qualsiasi tipo di miele e lo analizziamo, dentro ci sono zuccheri, va bene? C'è glucosio e fruttosio, poi dopo che ci sia più glucosio e più fruttosio dipende
1: dal tipo di fiori.
2: Va bene? Quello misuriamo e dopo alcuni enzimi, va bene, dei parametri che servono per più o meno per capire l'età del miele, ma non c'è solo quello, d'accordo? Non c'è solo quello. Un grande studioso di api, un certo Jungertaus, che io ammiro ed apprezzo veramente perché è un grande osservatore, nonostante sia uno scienziato, è andato oltre ciò che vede, d'accordo? E lui addirittura afferma, allora noi sappiamo che le api hanno una memoria, d'accordo? Ogni famiglia acquisisce delle informazioni e queste informazioni restano nell'alveare, ma lì non c'è un hard disk dove vengono inserite, d'accordo? Perché se noi qui in radio raccogliamo delle informazioni e ognuno di noi raccoglie un'informazione, per lasciarla qui la deve depositare in qualche parte, o scritta su un libro o in una informazione elettronica, d'accordo? Però resta collocata da qualche parte. Su un libro, su un quaderno la possiamo leggere, resta lì, la possiamo leggere tutti, da un supporto elettronico la possiamo prelevare attraverso diciamo il sistema, no? Ecco, nell'alveare le informazioni restano, perché lì le api vivono poco, però le informazioni che sono state raccolte restano nell'alveare. Questo Jungertaus, lui si fa delle domande e fa anche e ipotizza anche delle possibili informazioni. Cioè lui dice nell'alveare che cosa abbiamo di stabile e di variabile? Abbiamo i favi, d'accordo, che sono stabili, e di stabile ma con certe variabili è il miele. Va bene, cioè il miele contiene delle informazioni per le api, d'accordo? E i favi altre informazioni, perciò l'ape quando torna a casa e preleva un po' di miele perché ha bisogno di energia, in quel po' di miele che assume c'è una serie di informazioni, d'accordo, che lei riceve per l'organizzazione, per tutta la situazione, insomma, dell'alveare stesso, insomma, ecco. Perciò nel miele ci sono delle cose che non possiamo misurare, d'accordo? Non possiamo misurare. La qualità del miele non dipende solo dal posto dove è stato prodotto, dipende da tantissimi fattori.
1: Ma quante
2: un animale
1: cose
2: stressato,
1: sai,
2: un animale stressato genera sostanze che non sono uguali a quell'animale che ha vissuto in modo, diciamo, più dignitoso, insomma, ecco.
1: Voglio farti una domanda che forse è una domanda curiosa anche per gli ascoltatori. Ci sono 10 alveari. Un'ape esce da un alveare. Quando ritorna, ritorna su quello o va anche sugli altri?
2: Allora, in teoria dovrebbe tornare su quello, va bene. Però ci sono delle situazioni che potrebbero indurla ad entrare anche in un altro, e si chiama deriva, d'accordo? Che potrebbe essere, non so, arriva la sera, d'accordo, e la fonte di nettare o di polline è molto lontana, d'accordo? Arriva la sera, questa torna carica e stanca e si infila dentro il primo alveare che trova, che sono di solito quelli di testa, d'accordo? Rivolti verso la zona da cui arriva, perciò potrebbe essere a destra o a sinistra, dipende da dove arriva, o da dietro.
1: Interessante.
2: D'accordo? Ecco, questo, questa che arriva e diciamo entra in deriva, viene accolta perché porta un qualche cosa, non è l'usurpatrice che entra e va a rubare, no? Siccome porta qualche cosa, beh, insomma, sei carica, vieni e ti accettiamo, insomma, ecco, succede questa cosa. E a volte noi lo notiamo perché gli alveari di testa sono quelli proprio che spesso sono quelli più
1: carichi.
2: Più carichi, esatto. Sì,
1: sì. Interessante. Ecco.
2: Dopo potrebbe essere anche l'altro aspetto negativo, nel senso che l'ape esce e trova un problema, ad esempio un principio attivo, una sostanza che nuoce, induce stanchezza, lei arriva verso l'alveare ed entra nel primo che trova perché proprio non ce la fa più, insomma, anche questo succede. E lì, da queste, diciamo, osservazioni, notiamo se c'è un avvelenamento o altre cose proprio in quelli di testa.
1: Un'altra domanda, perché io non posso tacere, cavolo. Allora, parlo sempre del South Dakota.
2: Sì.
1: Non ho visto tanti fiori, ti dico la verità. Ipotizzo, caro Gianni, che loro nei momenti di gran caldo c'è una medicina che ci danno da bere, non è droga, c'è una medicina, perché loro buttano questi fiori, stai attento, nell'acqua. L'acqua è amarissima e noi, gioco forza, perché non possiamo bere acqua per 4 giorni, la beviamo. Ti chiedo, questi fiori che incidono nell'acqua, che sono amarissimi, se le api vanno, possono coincidere col miele amaro oppure no? Non so che forse è una domanda un po' particolare.
2: Dipende, perché potrebbe essere che l'amaro è dato dal petalo, no? O dalla parte verde, e il nettare potrebbe essere un'altra cosa. È come dire, non so, io annuso la rosa e certe, ci sono delle rose che producono anche un po' di nettare, ma non è detto che specialmente quelle selvatiche, no? Ma non è detto che sento il miele con il profumo di rosa, d'accordo? Ecco,
1: okay.
2: non c'è, a volte non c'è relazione.
1: Okay.
2: Ad esempio il corbezzolo, che è un fiore, un frutto gradevole, insomma, no?
1: Sì.
2: Non eccessivamente dolce, e il miele è amarissimo.
1: E ha qualche specificità questo miele?
2: Ma tutti, allora, guarda, qui abbiamo un problema a livello italiano,
1: ecco,
2: no? Che veramente siamo un popolo fantastico,
1: ma
2: siamo,
1: non conosciamo.
2: Un popolo che ha inventato tutto quello che trovi in giro per il mondo, l'abbiamo inventato noi, d'accordo? Italiani, diciamo, il massimo livello di cultura è massimo, insomma, un buon livello di cultura è la base, è proprio dell'Italia, insomma, e tutte le tecnologie elettroniche sono partite tutte da qua,
1: si,
2: no?
1: Pensa che la SIM è stato un italiano,
2: allora,
1: inventarla.
2: Allora abbiamo anche in apicoltura, abbiamo un'opportunità, che questo non è un merito nostro, no? Abbiamo un territorio eccezionale che parte dalle Alpi e entra con la punta, no, e le isole in mezzo al Mediterraneo. Immagina quanta biodiversità c'è. Ecco, noi riusciamo a selezionare 70 monoflora, 70 tipi di miele diverso, se lo vogliamo, no? E sono documentati. Ecco, questa grande biodiversità di questa sostanza, del miele, viene valorizzata solo dal punto di vista dal fatto che io riesco a selezionare, d'accordo? Ma non sono mai state ricercate le qualità di questi mieli. Se ci fosse da parte diciamo dell'Italia, no? dei nostri governi, la volontà di valorizzare le nostre peculiarità, anche qui saremo nei primi posti nel mondo. E invece dobbiamo subire, ad esempio, un miele di Manuka, d'accordo, che arriva dalla Nuova Zelanda, a 80 euro $80 al chilo, perché ha delle proprietà particolari, ma non è detto che noi non abbiamo un miele con le stesse proprietà. Lì le hanno cercate, hanno fatto un buon marketing. Ecco che quel miele è valorizzato al massimo, ma sicuramente noi ne abbiamo
1: migliori.
2: Una infinità, ma non, la ricerca non ci aiuta, d'accordo? La ricerca non ci aiuta, ecco. E questo è un peccato,
1: perché non è business, non sono soldi, capito?
2: Ecco, e allora banalmente il miele viene utilizzato per dolcificare il tè, la camomilla,
1: oppure arriva dalla Spagna un chilo 3,50 euro.
2: Sì, ma dopo arriviamo agli assurdi, insomma. Guarda, ho letto un report recentemente: il 45% dei mieli che circolano in Europa, non in Italia, però insomma arriva anche qua, il 45% sono mieli adulterati, il 45%, d'accordo?
1: Quasi metà.
2: Sì, perché noi qui, insomma, allora il produttore diretto, il piccolo apicoltore, non credo faccia questo, no? Però la grande distribuzione, i confezionatori, lì bisogna stare attenti, insomma, no? Le grandi catene, questa roba qua, bisogna stare veramente attenti. Ma il produttore diretto, il suo miele dovrebbe essere miele. Poi dopo come tratti le api, questo non voglio indagare, no? Però diciamo a livello di prodotto dovrebbe essere garantito. Però il resto dell'Europa, che produce molto meno miele di noi, oddio, boh, ci sono poi zone dove ne fanno delle grandi quantità, ad esempio alcuni paesi dell'est ne producono tonnellate che poi arriva qua, insomma arriva dappertutto. Ecco, quando ci sono queste grandi produzioni, sono poi dopo sono anche, come si può dire, favoriscono poi dopo l'adulterazione, capito? Perché nella massa
1: sembra che sia un ottimo produttore di miele.
2: La Grecia è un ottimo produttore di miele, e diciamo che assomiglia un po' all'Italia. Sono un ottimo, ma non fanno grandi quantità, d'accordo? Loro valorizzano molto il loro prodotto, costa il miele, giustamente il miele greco, bisognerebbe vedere il territorio. Oppure io avevo un amico, ormai è un anno, più di un anno, due anni che non lo sento, palestinese.
0: Ah già, è vero.
2: Che loro, il miele, la produzione maggiore è il timo, hanno un tipo di timo, e loro puntano su quella fioritura. Ecco, il loro timo veniva venduto a $30 il chilo, d'accordo? Ma è giusto, perché non fanno delle tonnellate, d'accordo? Fanno quello che poca roba, insomma, no? È giusto che venga valorizzato in quel modo, tutti quei paesi lì, compresa anche la Grecia, insomma, il miele di timo è quello, diciamo, più prodotto, dove c'è caldo
1: e quel timo. Fioretto viola vero piccolino,
2: dipende dal tipo di timo, ce ne sono una infinità insomma di timi.
1: I poverini con quello che hanno subito in Palestina adesso chissà se hanno se ne hanno lasciato a crescere.
2: Ma guarda, ma io ho, mi ha mandato delle foto, e delle
1: meglio
2: foto,
1: di no.
2: Mi ha mandato delle foto diversi anni fa e mi sono sempre chiesto come fanno le api a produrre il miele, cioè tu vedi solo pietre, no? Eppure producono il miele. Ecco, immagina che adesso hanno distrutto, devastato un territorio e chissà quando si riprenderà questo territorio, comprese le persone. Ma. Adesso il mio amico lì, l'ultima... ho visto che ha aperto il messaggio, però probabilmente non ha il coraggio di rispondere, insomma sono super controllati e...
0: No, assolutamente
1: ci sono messaggi?
0: Sì, ci sono dei messaggi, poi devo leggere, anzi lo leggo subito, sì, perché dai. Ho paura. Allora, Barbara, mi raccomando, se sei ancora all'ascolto, prendi carta e penna che adesso ti detto questo numero, questo IBAN. Allora, Fabio ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. E l'IBAN, te l'ho detto subito, visto che probabilmente l'avevi messo giù male, l'IBAN è IT 94 Y 08 327 629 6, poi hai 7 zeri di fila e alla fine 801515. Spero tu sia riuscita a scriverlo. Va bene, ecco, questo qua io l'ho trovato nelle ultime pagine, per quello non l'ho letto. No, vado fuori io, Fabio. Sì, va bene. L'ho letto, l'avevano messo nelle ultime pagine del libro delle iniziative. Perciò prego i nostri signori conduttori assolutamente di lasciare quei fogli come sono, in modo che tutti vengano letti.
1: Io l'ho letto.
0: Ecco, perfetto, va bene. Allora, Ettore, se vuoi tu, sì, perché devo uscire un momento.
1: Va bene.
0: Se vuoi.
1: Sì, vai.
0: Ecco, va bene.
1: Vai, noi continuiamo.
0: Ecco, intanto fra poco più di 10 minuti.
1: Noi continuiamo intanto con la trasmissione, e così Grazie. Ne approfitto anche per leggere qualche messaggio. Oh, dunque.

0: Sentiremo Gianni che lui è un esperto e va anche more, in montagna.
1: Le more non arrivano a 2000 metri, non lo trovi le more a 2000 metri, lì è lampone. Cioè, se vai in qualsiasi posto di montagna, gli apicoltori ti diranno che stanno facendo miele di lampone. D'accordo? Lo dicono tutti, insomma, non è che me lo sono inventato. E poi insomma le conosco le... conosco il lampone, insomma, è lampone, non sono more.
0: Ecco, forse ci sarà anche un miele di more, non lo so.
1: Ma i rovi sì, non arrivano a quella quota, i rovi stanno molto più giù.
0: Ecco,
1: sono arrivano in collina limite, ma non superano i 2000 metri.
0: Ecco, vedi Angelo, le more non superano i 2000 metri. Poi, allora, Andrea Sceriffo, ciao Lili e buongiorno Gianni, bellissimo il prossimo film di Cine Gamma 5 intitolato Una piccola impresa meridionale con Rocco Papaleo, veramente molto divertente. Per Ettore, elimina lo zucchero raffinato che è veleno puro. Lo sto facendo, caro, chi è questo? Vabbè, insomma, Andrea Sceriffo, dai, scusa. Uso il miele adesso, dunque zucchero ne uso pochissimo, cioè proprio pochissimo. Poi ciao parlatori che ci fate compagnia, noi vecchiotti decrepiti però sorridiamo sempre quando pensiamo al nostro caro Silvio che con la generosità e la sua grande generosità ci ha dato un Mila che non è amico di Trump come invece è l'Inter e Adamo. Qua adesso la Lili è uscita, se non ti direbbe qualcosa. Allora, però questo è per te, però il miele di corbezzolo è amaro, giusto? Punto di domanda. Cosa gli dà l'amaro?
1: Beh, insomma, saranno, non so che cosa gli dà l'amaro, è come per il castagno ad esempio, sono delle sostanze che si portano con sé. Il nettare potrebbero essere tannini o altre sostanze, io non lo so di specifico, però magari siccome adesso nella trasmissione della domenica prossimamente inviteremo una persona nell'intervista che è una tra i massimi esperti mondiali del miele, una biologa, una che lavora sul miele da una vita, e magari questa domanda gliela faremo, insomma.
0: Ecco, bene, adesso manca sì ancora un po'. Caro Gianni, raccontaci un po', so che tu vai spesso anche a, non per fare pubblicità alla Biolca. La Biolca di cosa tratti quando vai là?
1: Lì tengo diversi corsi che sono sempre rivolti all'apicoltura, insomma, facciamo un corso base, uno avanzato e dopo quello base praticamente sono 6 incontri, 3 in primavera e 3 in autunno, in modo che durante l'estate, durante diciamo la prima fase, la seconda fase della primavera e tutta l'estate le persone riescono diciamo a fare un po' di pratiche. Poi in autunno c'è un'altra serie di incontri dove si riprende un po' quello che è stato fatto durante la primavera, ognuno porterà le proprie esperienze e si svilupperanno le varie problematiche insomma che sono state incontrate, e dopo si finisce il programma. Dopo un altro corso che si tiene invece all'inizio dell'estate è un corso di secondo livello, cioè un corso avanzato, e questo chi ha già l'esperienza incontra delle criticità che sappiamo già quali sono, insomma, no? Perché è un qualche cosa che è comune per tutti gli apicoltori, e lì si sviluppano gli argomenti in modo più specifico, in modo più tecnico, insomma, ecco. Mentre il corso base, gli incontri sono sia in aula che pratici,
0: È una specie di scuola.

0: Insomma.
1: Sì, si fa, diciamo, la mattina si fa l'attività in aula, il pomeriggio si va in appiano.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Poi Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed adesso al ristorante, a selvo con dei preti.
4: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
5: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
6: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
4: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
7: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
8: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
4: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
6: Con guida!
5: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
6: Fino a sciopare! Boom!
5: Euro 20.
7: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
6: Per info e prenotazioni
9: 3
10: 2 9
9: 0 0
10: 3
9: 8
5: 9
4: 8
11: 8.
4: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
6: Ode.
4: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
6: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: Invece quello avanzato, siccome stiamo parlando con persone esperte, insomma, già descrivendo in modo specifico e accurato gli argomenti, non serve, diciamo, non serve la pratica, non serve le uscite pratiche. E dopo, durante l'inverno, all'inizio dell'inverno, alla fine dell'autunno, si fa anche un corso dedicato alla propoli, come
2: ricavare qualità e salutistica
1: per l'autoproduzione. Cioè, perché ognuno si può produrre la propria propoli e varie sfumature, varie alternative, no? Che si possono mettere assieme con questa sostanza e altri prodotti dell'alveare, insomma, si possono fare delle combinazioni.
2: Baby 300 ci scrive: caro Gianni, quel laboratorio di analisi del miele che abbiamo visto a Report, lo conosci?
1: Sì, proprio lei porterò qua in intervista.
2: Ma dai, qua in radio?
1: Sì, la intervisteremo a distanza.
2: Ah, insomma, ok, credo che ho venga capito, qua. Ma bello.
1: Intervisteremo proprio la Lucia Piana, bello, che è un'amica, insomma.
2: Dopo tu avviserai i nostri ascoltatori.
1: Certamente sì, insomma. Ecco,
2: bellissimo.
1: È la massima esperta a livello mondiale questa, veramente.
2: Mamma mia, un bel colpo.
1: Sì.
2: Allora.
1: È un'amica che conosco da tempo, insomma, abbiamo collaborato, si è organizzato parecchi corsi.
2: Ah, vedi, caro Gianni, la tua importanza, dai valore anche a questa radio, sai, ricordati. Buongiorno a voi, volevo chiedere a Gianni quali potrebbero essere i motivi per cui il nido è pieno di miele, ma il melario è vuoto. Grazie mille.
1: Va benissimo.
2: Sì.
1: Sono furbe, hanno ragione. Qui va bene, qui bisogna, ci sono tante variabili, bisogna vedere un po' il contesto. Non sto a produrre ipotesi, perché veramente sono tante. Bisognerebbe proprio vedere il contesto e allora magari abbiamo una spiegazione. A volte, quando la famiglia non è gran numerosa, non ha grandi quantità di api, tendono proprio a tenere giù il miele, d'accordo? Perché è più facile metterlo vicino piuttosto che portarlo nella parte superiore. Questa è una, però ce ne sono tantissime variabili, insomma, bisognerebbe vedere il contesto, ecco.
2: Beppi mi scrive: grande Gianni, ciao Ettore, viva Trump. Mamma, ascoltami Beppi, guarda, se mi ascoltano in streaming in South Dakota, probabilmente mi auguro che non capiscano, ma proprio che io ti dica viva Trump, credimi, non è proprio il caso, non è proprio il caso, guarda, perché dai nativi non è amato, poi non mi esprimo, va bene? Va bene, io capisco che forse tu hai voluto provocare, va bene. Però adesso questa è una sezione che parliamo di miele, però mi manda Mariano, che lui è il nostro grande, che ci porta tanti libri. Allora, ti devo chiedere, caro Gianni, Cristina Caboni, che ha scritto il libro Il sentiero dei profumi, la custode del miele e delle api. Allora, Mariano, ma pensa un po', caro Gianni, quanto bene ti vuole anche Mariano, ti ha preso questo libro per te. Allora, e dice: ho perso la strada, ma l'erica mi dona coraggio, con la caccia ritrovo la forza, perché il miele è la mia casa. È scritto edito da Garzanti. Lo conosci?
1: No, interessante.
2: E questo te l'ha portato per te.
1: Grazie.
2: Hai capito? Grazie. Vedi, Mariano, che il nostro...
1: So che è molto attento. Sì, è molto attento.
2: Adesso manca pochi secondi alla pubblicità. Beppi mi scrive... Tu sei un informatore della CIA, ammettilo, caro Beppi. Mi piace che tu scherzi, però credimi, guarda, lasciami perdere, perché non è proprio il caso di nominare Trump casa mia. Dopo casa tua,
3: ecco,
2: non lo so.
3: Non lo nominiamo più, per favore.
1: Quel personaggio.
3: Sì. Ecco. Abbiamo avuto anche il commento di Fabio della Piana.
2: Sì, spero che non si sia sentito. Va bene, signori.
3: Dopo
2: dai,
3: ci tratta male, via, aria.
2: Aria proprio, anche perché non è che ai nativi sia molto simpatica. Questo ve lo posso dire, non lo hanno votato, ecco. Va bene, mancano 30 secondi alla pubblicità.
3: Sì, c'è qualche messaggio che leggeremo dopo la pubblicità.
2: Esatto.
3: E...
1: Ce n'era uno che per te in realtà...
3: Ero fuori con i vicini.
2: Sì, Adamo, sai che ti attacca.
3: Sì. Ma anche lui menziona quello là.
2: Lo so. Lui ha...
1: Ecco, basta non leggere, non nominare, perché nominare vuol dire tenere in vita.
3: Sì, esatto, e dargli importanza.
2: Siccome che anche la Lili legge i messaggi di Adamo, lui è
3: no, ma perché sono burloni più
2: sì,
3: che altro,
2: è molto ironico,
3: che lo conosco bene.

0: E sfumiamo questa vecchia canzone dei Dire Straits che sembra scritta ieri praticamente. E ridiamo la parola al nostro Gianni e al nostro, naturalmente, al nostro Ettore. Prima della pubblicità.
1: C'erano altri messaggi che volevi leggere?
0: Vediamo. Domanda tecnica: tutti sa che le api fa il miele? Sì, ma come? Lo secernono? È risultato di un'alchimia? Lo prendono al supermercato? Le api vanno al supermercato a comprare il miele? Questa mi mancava. Come avviene esattamente questo processo? Grazie, ciao Zizza.
1: Allora, sì, ho provato anche a dare 5 euro all'Alve Arte, però insomma, se non c'è. Allora, cosa fanno le api? Frequentano dei fiori e il fiore, siccome ha bisogno, lo scopo del fiore è quello di produrre un frutto, un seme, d'accordo?
0: Sì, sì, sì, certo.
1: E siccome è ancorato alla pianta, sta lì, non può muoversi, non può accoppiarsi come gli animali, no? Che hanno un contatto diretto il maschio
2: e la femmina.
0: Vai, vai pure.
2: Ok, e allora il mondo vegetale ha inventato un sistema, cioè quello di attirare degli insetti, degli animali che fanno, diciamo, l'accoppiamento indiretto, cioè prelevano il polline da una pianta, da un fiore, e lo portano da un'altra parte, insomma. E per intensificare la visita di questi animali, che non lo fanno intenzionalmente, cioè quello di fare l'impollinazione, ma è un qualche cosa di indiretto, per intensificare e attirare con certezza questi animali, questi insetti impollinatori, mettono a disposizione un'offerta speciale, ecco, un attrattivo, che è il nettare. A loro è indispensabile, diciamo che la maggior parte, anzi tutti gli impollinatori hanno bisogno anche del nettare, perché il nettare è energia, è composto da zuccheri ed energia, perciò diciamo cercano principalmente il nettare. Ecco, questo nettare praticamente è una soluzione di acqua e saccarosio, è uguale, identico allo zucchero bianco che noi compriamo, oppure anche lo zucchero di canna, sempre saccarosio. Solo che poi invece nel barattolo di miele troviamo un composto di due zuccheri, cioè di glucosio e fruttosio, sono degli zuccheri semplici. E che cosa succede? Succede che l'ape aspira, succhia questo nettare e lo deve trasportare all'alveare attraverso un serbatoio che ha nello stomaco, nell'addome, un serbatoio che ha nell'addome, perché non lo porta con col secchio o coi barattoli, insomma, no, lo deve portare dentro. Ecco, quando è entrato dentro a questo sacco, si chiama sacco melario, lì incontra un enzima. E mentre fa questo viaggio dal fiore all'alveare, questo enzima inizia a lavorare, cioè questo sacco melario non è solo un contenitore per il trasporto, ma è anche un laboratorio, un piccolo laboratorio chimico. Questo enzima inizia a rompere con un martello, no? Come un martello rompe il saccarosio, e la rottura di questo saccarosio inizia la produzione del miele vero e proprio, cioè lo scompone in fruttosio e glucosio. Ecco, arriva all'interno dell'alveare e questa sostanza, che era per la maggior parte, è per la maggior parte acqua, immaginiamo un 90% di acqua e un 10%, 10-20% di zuccheri, deve essere diciamo invertito dal punto di vista della consistenza, perché il miele che noi preleviamo in realtà è la maggior parte zuccheri e pochissima acqua, cioè proprio l'inverso. Ecco, questo nettare viene poi trasferito ad altre api, le api diciamo giovani che sono all'interno dell'alveare, lo prelevano dall'ape diciamo bottinatrice, da quella che lo ha prelevato dal fiore, e se lo passano migliaia e migliaia e migliaia di volte. Questi passaggi, ad ogni passaggio, la scomposizione, la rottura diciamo del saccarosio è sempre più precisa, fino a che resterà un pochissimo veramente tracce di saccarosio, e sarà ben identificato il glucosio e il fruttosio. Ad ogni passaggio perde un po' di acqua, no? E si concentra sempre di più. Poi viene sparso all'interno del nido, dove viene messo un pochino nelle cellette, e attraverso la ventilazione questo si concentra, no? Perde ancora acqua fino a che arriva diciamo a quella consistenza che noi conosciamo. Perciò il miele in realtà è una elaborazione, non è tal quale, perché molti dicono ma non è un prodotto delle api. Qualcosa delle api c'è dentro, perché questi enzimi restano, perché il miele non è per l'essere umano, d'accordo? È per le api. Perciò questi enzimi che poi si vengono addizionati alle api sono essenziali. Ce ne sono veramente pochi, però la presenza diciamo di queste sostanze garantisce all'ape stessa la funzionalità, la perfetta funzionalità del sistema immunitario, perché ogni volta che l'ape assume un po' di miele, e qui facciamo tutto anche riferimento a quello che avevamo detto prima, ad esempio, no? che ci sono un sacco di informazioni. Una delle informazioni è questa, proprio quella di tenere stimolato il sistema immunitario, e poi altre informazioni che noi, e queste diciamo sono misurabili più o meno, insomma, perché le conosciamo, ma le altre che sono a livello di frequenze, a livello di vibrazioni, sicuramente non riusciamo a capire che cosa c'è dentro. Insomma, come l'acqua, sappiamo ad esempio che l'acqua porta una memoria, no? Possiamo informare l'acqua e si può anche vedere, no? Si può vedere attraverso la cristallizzazione, ecco, e quella informazione non la possiamo né pesare né vedere al microscopio, d'accordo? La possiamo diciamo vedere la sua manifestazione. Anche all'interno del miele possiamo vedere queste manifestazioni attraverso un'analisi che non viene praticata comunemente, che è la cristallizzazione sensibile, d'accordo? Che si usa in biodinamica per valutare diciamo la qualità dei prodotti. La cristallizzazione sensibile si basa sulla cristallizzazione di cristalli di rame, e formano delle, durante la cristallizzazione che viene fatta in cabine particolari, questa cristallizzazione assume dei disegni e delle forme che danno diciamo delle informazioni utili, insomma, ecco questo.
3: Gianni, volevo chiederti, immaginiamo un campo di fiori, sì, dove c'è vicino c'è un alveare. E, è una curiosità mia, ma penso che magari molti ascoltatori se la fanno a casa. Ci sono una quindicina di fiori con una particolare colorazione, questi fiori. L'ape va dal fiore che è più cromatico, più bello, oppure predilige o va a caso?
2: Allora, la colorazione dei fiori è una cosa un po' particolare, perché quello che
3: noi... Ha la sua importanza, scusa?
2: Sì, ha la sua importanza, ma non è quello che vediamo noi. Cioè l'ape non vede gli stessi colori che vediamo noi. l'ape vede l'ultravioletto e molti fiori che noi osserviamo dell'ultravioletto non vediamo nulla, d'accordo? Ma al fiore serve, alla pianta serve perché è uno dei riferimenti, d'accordo? L'ape si orienta attraverso tantissimi stimoli, che sono gli odori, ma sono anche i colori, d'accordo? Perciò diciamo è abbastanza fondamentale questo, perché diciamo è una selezione all'interno di un sacco di informazioni, ma che il fiore attiri prevalentemente l'ape verso di sé attraverso il colore è solo una fase primaria, va bene? Però siccome l'ape poi non è proprio così stupida, l'ape è molto opportunista, nel senso che se si posa in un fiore e trova, che ne so, un valore 1 di nettare, lo valuta, ma se va su un altro fiore che trova un valore 2, va su quello che c'è il valore 2, d'accordo? Perché raccoglie di più e fa meno fatica, d'accordo? Poi dopo c'è un altro fattore, ci sono 10 fiori che portano un valore 1 e 1 che porta il valore 2, vanno su quello che porta il valore 1 perché ce ne sono di più. È molto opportunista l'ape, d'accordo? Fa dei ragionamenti molto particolari. Infatti, perciò c'è tutta una serie di combinazioni, tutto aiuta, tutto serve, tutte sono informazioni.
3: Sì, sono curiose queste cose perché immagino che magari a casa si fanno queste domande, magari se le fanno dentro però non ce le scrivono.
0: Sì, infatti guarda, altro che il cartone animato L'Ape Maya, che fa vedere tutto così semplice. Buon mercoledì a tutti da Marica.
2: È estremamente diseducativa L'Ape Maya. È estremamente diseducativa. Prima di tutto perché è già lei nera come le vespe, perciò è già un messaggio fuorviante questo. E sì, dopo e dopo danno ad esempio danno una mansione ai fuchi che non ha. D'accordo, e anche questa è un'altra disinformazione, è diseducativa al massimo.
0: Diseducativo al massimo, sì, allora sì, certamente, sì. Perché magari non farai una valutazione completa o cose, ma neanche dire cazzate.
2: Sì, esatto, dovresti dare delle informazioni corrette, non portare fuori, cioè, diseducare le persone.
0: Eh sì. Insomma, ecco. Soprattuto per i bambini, perché è un cartone animato, certo, che lo guardano i bambini.
2: Ma certo, ma
3: che
2: certo.
3: Poi, io penso che sia... siano i giapponesi che fanno queste cose, ma
0: si deve essere giapponese comunque, non parliamo più dell'Ape Maya, no, perché no.
2: Ma secondo me c'è la volontà di non diciamo di non fare le cose fatte
0: nulla viene fatto per caso, no, sì. Nulla no, viene fatto per caso,
2: esatto.
0: Lasciamo stare questa ape un po' strana, certo. Perché altrimenti si è già emozionato Ettore. Allora, ciao Lilli e buongiorno Gianni, bellissimo il prossimo film di Cinegamma 5 intitolato Una piccola impresa meridionale con Rocco Papaleo, veramente molto divertente. Per Ettore, elimina lo zucchero raffinato che è veleno puro, buona trasmissione. Grazie, grazie. E questo qua è il nostro Andrea Sceriffo.
3: Sto usando il tuo miele per zuccherare le cose e dopo magari, siccome a me il caffè mi piace con lo zucchero, fuori metto mezza bustina. Ecco, vabbè, insomma, dai, sono cose. Però un'altra cosa, andiamo sul nostro tema. Io ho l'aria condizionata e c'è la cannuccia che butta fuori l'acqua. Perché le vespe vanno a succhiare l'acqua?
2: Anche loro probabilmente sono opportuniste, nel senso che, è quella più vicina, è l'acqua più vicina e la prelevano.
3: Ma
2: da lì
3: fanno per bere o per fare la cuccia, per dire?
2: Esatto, devono impastare il nido, a loro serve come per fare la malta, ecco. Vedrai che l'ape non ci va lì.
3: L'ape non ci va?
2: No.
3: E l'ape, l'ape bisogna che anche l'ape beva.
2: Sì, no, non beve l'ape, ha bisogno dell'acqua per fare, diciamo, delle funzioni interne dell'alveare, per climatizzare.
3: Va per sulla rugiada?
2: Ma va su tante cose. Ad esempio, se notiamo le api durante l'inizio della primavera, fine dell'inverno, vanno su acqua acidificata, vanno sui vasi di fiori, vanno sulle tamaio, no? Vanno dove c'è grande quantità di sali minerali, perché probabilmente la utilizzano per delle funzioni interne di diluizione di miele e altre cose, insomma. Mentre adesso in questo momento la utilizzano molto per climatizzare, per raffreddare. Portano dentro acqua, la bagnano i favi e attraverso la ventilazione c'è l'evaporazione e sottrazione di calore, insomma.
3: È una specie di ventilatore con lo spruzzino, diciamo.
2: No, sì, prima spruzzano e poi ventilano, no? Perciò c'è, diciamo, l'evaporazione, okay, sottrae calore, insomma.
3: Però dimmi una cosa, ma quando la temperatura va a meno 20, meno 25, loro, va bene, sono dentro l'apiario?
2: Lì, le cose... viviamo un ambiente totalmente diverso da quello che c'è adesso, insomma. Durante l'inverno non c'è allevamento di covata, c'è solo il tenere in sopravvivenza la regina, perché è l'elemento chiave alla fine, no, per la riproduzione. Perciò lei si trova al centro di una grande palla e lì la temperatura è a 35 gradi, 34 gradi
4: più.
2: Ah, esatto, sì. Però devi immaginare un pallone, va bene, e che fa da isolante termico, e al centro, proprio in una piccola zona, abbiamo i 35 gradi, 34, d'accordo, ecco. Ma in una piccola zona, non tutto il
3: solo
2: il,
3: dove c'è la regina,
2: esatto. Quelle esterne, diciamo, mantengono una temperatura minima di sopravvivenza, d'accordo? E c'è una rotazione dall'esterno verso l'interno per darsi il cambio, molto lenta, lentissima, dove prelevano un po' di miele dall'esterno, la parte, diciamo, dove è disponibile, la portano all'interno. Questa è una rotazione molto, ma veramente molto lenta, impercettibile.
3: Tu quando apri trovi anche api morte, voglio dire?
2: Generalmente no, perché le anche quando invecchiano e muoiono vengono portate lontane, insomma, i cadaveri vengono portati via.
3: Pensa a te, sì.
0: Pensa.
2: Sì, sì. No, non si trovano mai, a meno che non ci sia un avvelenamento di quelli...
3: Inquinanti,
2: diciamo,
3: insomma, quelle cose là.
2: Sì, un avvelenamento di quelli proprio, come si può dire, acuti, allora sì, insomma, si trovi anche morte dentro. Altrimenti, in una normale funzione, i cadaveri vengono portati fuori, insomma.
3: Ma va bene, però loro quando ci sono quelle temperature restano dentro?
2: Non sì, sì, non si muovono, stanno lì.
3: Restano dentro. E quando c'è queste temperature, che ho visto anche 42 gradi di caldo?
2: Qui è un problema, difatti. È un problema, fanno una gran fatica a raffreddare. Perciò le api è bene tenerle all'ombra, perché già con la temperatura, cioè già con diciamo la temperatura relativa, insomma, no, è elevata. Immagina se sono al sole, insomma, viene amplificata di 2-3 volte. C'è il rischio del collasso dei favi, cioè c'è il rischio che la cera diventi talmente, se a 43 gradi la cera è estremamente malleabile, no? Perciò può collassare, perciò non devono arrivare a quelle temperature, ed è difficile tenerle climatizzate, specialmente con le tecniche che usiamo di apicoltura, che usiamo adesso qui da noi, insomma.
3: Cosa avete?
2: Cioè abbiamo sono state modificate a metà degli anni 80 sono state modificate le arnie. E hanno tolto le arnie, una volta erano una scatola chiusa, d'accordo? Aveva solo una fessura sotto dove entravano le api e basta, ed era tutta di legno. Poi a metà degli anni 80 è arrivato un parassita che si chiama varroa, e per monitorare le attività di controllo di questo animale hanno tolto il fondo, hanno messo una rete e sotto la rete un vassoio, in modo che questi parassiti, insomma, se diciamo, quando cadono dopo un trattamento, si può controllare. Non serve a niente alla fine, perché dopo tutti questi anni di apicoltura, posso dire che non serve assolutamente a niente, né contare né vedere quanto cade, no? L'importante, cioè, ormai abbiamo ottimizzato gli interventi, cioè, sappiamo che se sono fatti in un certo modo funzionano, perciò non ci sarebbe bisogno. Che cosa fa, che cosa fanno la maggior parte degli apicoltori? Siccome pensiamo a dei meccanismi a volte assurdi, come noi oggi abbiamo aperto la porta, no? Perché circoli aria, va bene? Però accettiamo il fatto che entra dell'aria a una certa temperatura, va bene, ma se noi accendiamo il clima, quella porta lì dobbiamo chiuderla,
0: Per forza,
2: perché altrimenti Il climatizzatore non riesce a mantenere quella temperatura che noi stabiliamo. Ecco, all'interno dell'aviario succede la stessa cosa. Tanti apicoltori tirano via il fondo sotto di lamiera, no? Perché pensano che si raffreddi meglio, no, ma nessuno accende il climatizzatore o la stufa d'inverno e apre le finestre, d'accordo? Perché la loro climatizzazione avviene attraverso un movimento d'aria. Questo movimento d'aria può portare dentro sia il calore che il freddo, perciò va tenuta chiusa, perché altrimenti sono veramente in grande difficoltà. E dopo cosa fanno? Consumano un sacco di miele per fare questa cosa, e magari in caso di carestia non riescono a fare le scorte per l'inverno, cioè lo consumano durante l'estate per climatizzare, va bene, e non riescono a farsi le scorte per l'inverno in caso di carestia, insomma. È complessa, molto complessa la cosa, insomma. Solo perché, ripeto, facciamo dei ragionamenti a livello antropico e basta, insomma, no? Cioè, noi pensiamo che tutto funzioni come il nostro mondo, anche all'interno dell'alveare, ma non è così.
3: Ascolta, mi è capitato di andare in alcune feste dove ci sono questi che vendono il miele, no? E hanno una svariata quantità di mieli. Ma io volevo chiederti, per esempio, in Veneto c'è il miele di acacia, di tarasacco, e loro scrivono: questo va bene per la tosse, questo va bene per la febbre, questo va bene per l'influenza. Ma ascolta.
2: Intanto non va bene, insomma, a livello così informativo qualcosa si sa, ripeto, però dal punto di vista terapeutico non abbiamo delle informazioni ben precise, d'accordo? Abbiamo delle informazioni, ad esempio, che derivano dall'esperienza anche di altri mondi. Ad esempio, i paesi dell'est, la Slovenia, ad esempio, loro hanno una cultura sui prodotti alveare antichissima. Loro utilizzano certi mieli perché hanno visto che utilizzando quel miele lì ha quell'effetto, e noi copiamo un po', d'accordo? Copiamo quello che poi queste indicazioni non potremmo darle, insomma, no? Perché sono indicazioni
3: che non sono corrette,
2: no, non sono allora, finché questo si scrive su un pezzo di carta e lì sul banco va tutto bene,
3: qualcuno potrebbe contestargliele, però non lo fanno,
2: vabbè, insomma, finché è scritto lì non è un problema, è importante che non sia scritto sull'etichetta, perché altrimenti lì ci sono dei problemi poi.
0: Allora Zizza ci scrive: dopo decine e decine e decine di anni, finalmente ora so come viene fabbricato il miele. Grazie, fabbricato tra virgolette l'altro, questo
2: bene,
0: nostro Zizza.
2: Sono contento.
0: Ecco, bene, vedi. Buongiorno a tutti. Questo meraviglioso e unico mondo animale, tutti noi. Quanto meraviglioso e unico è il mondo animale. Tutti noi dobbiamo prendere esempio e farne tesoro. Grazie, Monica da Rosà.
2: Ma non solo il mondo animale, tutta la natura è veramente... la natura è maestra, non c'è niente da fare. Cioè, se noi ci concentriamo, no? E cerchiamo di capire come funziona, è veramente una maestra. È una maestra di vita. Invece noi vogliamo piegarla, vogliamo... manipolarla. E questo è a nostro discapito, e non è che questa informazione non passa, va bene? Cioè, tutto quello che ci viene proposto è per vantaggio, va bene? E dietro un vantaggio c'è sempre uno svantaggio,
0: Assolutamente, ecco, ma poi
2: questa è onestà intellettuale, nel senso che se io ti propongo un qualche cosa dovrei dirti anche cosa c'è di dovrei, il rovescio della medaglia dovrei presentarti, sì. D'accordo? E allora è che dopo chi propone perde il vantaggio, no? No? Sì, perché magari uno si fa degli scrupoli, va bene, e dice no, cioè, c'è più svantaggio che vantaggio, preferisco fare a meno, insomma, di questo o di quello, ecco. Ma arriveremo un giorno che funzionerà così.
0: Speriamo, anche perché un esempio tipico di quello che è vantaggio, dopo ho spiegato anche lo svantaggio, avete presente il bugiardino che c'è nei farmaci, due pagine fitte, fitte, fitte, scritte in piccolo, piccolo, con quello che fa bene, quando prende, quello che potrebbe, tra virgolette, accadere. E allora, se io leggo un bugiardino mi viene la pelle d'oca,
2: Sì.
0: Per cui se non è proprio indispensabile, che ho 40 di febbre e che so già cosa fare, butto via tutto, anzi. Però io ho parlato con molte persone, ma lo leggi attentamente il bugiardino, e dopo che l'hai letto, beh, tutto sommato me l'ha ordinato il dottore.
2: Sì, sì. Sì, beh, se ti ordina di buttarti giù dal ponte, ti butti.
0: Sì,
2: butti,
0: sì, certo, ho gradito il dottore, no?
2: Sì, sì.
3: Ho gradito il dottore, è vero.
2: Vabbè, insomma, è questione di scelte anche lì.
0: Sì. Sì, certamente, l'abbiamo visto col Covid poi.
2: Sì, sì, sì.
0: Cosa è capitato? Cosa sta succedendo?
2: Dopo, magari in alcune situazioni le verità ce le dicono, ma non vogliamo vederle. D'accordo.
0: Sì,
2: vogliamo la strada più breve.
0: Gli effetti collaterali del bugiardino.
2: Sì, ecco, magari riesci a risolvere il problema in altro modo, magari.
0: Esatto.
2: Sicuramente magari in modo più sano, va bene, però tu vuoi tutto subito.
0: Tutto è subito, invece tutto bisognerebbe subito. Che noi ascoltassimo il nostro corpo, cosa ci suggerisce. Sì.
2: Diceva, allora, mia madre diceva, presto e bene non conviene.
0: Ah, assolutamente no.
2: E aveva ragione.
0: Certamente aveva ragione.
3: Lili, avevano tentato anche con l'antaravirus, ti ricordi?
0: Sì.
3: Il vaiolo delle scimmie, a quanto hanno cercato poi di imbonirci il cervello con tutte queste cose. Proprio sempre per tenerci anche con la paura addosso.
2: La paura è diciamo, è un grimaldello infallibile. Cioè, sì, ti apre qualsiasi porta, mettendo paura alle persone, non i dubbi, no, perché uno dovrebbe farsi delle domande e porsi dei dubbi.
0: E ascoltarsi, anzi, soprattutto. E ascoltarsi.
2: Sì, esatto. È una cosa che dovrebbero insegnarci fin da piccolini, fin da ragazzini, no? Quella di porre dei dubbi, che è fondamentale. E invece no, invece... ti dicono che ti devi fidare del
0: sì,
2: medico.
0: Sì, o addirittura
2: fidare.
0: L'ha detto la televisione, hai capito?
3: L'ha detto la televisione.
2: Sì, c'è scritto su Facebook, no?
0: Sì, sì.
2: Questo funziona, così funziona. Ma si sa, sanno bene come utilizzare, no? Tutte i sistemi di convinzione, no? Di informazione, malinformazione, insomma. Ecco.
3: Ho notato, ti faccio sempre queste domande perché... Tu sei una fonte, ecco, sei una conoscenza. Però è curioso, caro Gianni, che quando mi capita di andare a una sagra, che ci sono quei dolciumi, sai, che mettono sopra il banco, no? E vedi una miriade di vespe, di api.
2: Per forza, sentono il dolce.
0: Beh, il loro richiamo.
2: Specialmente d'estate. Specialmente d'estate. Sì.
3: Ma cioè, pensa un po'.
2: Sì, allora
3: sai quelle mandorle,
2: gli odori, sono gli odori che loro percepiscono. Allora, questo fa parte degli inganni, va bene? Nei confronti delle api, anche nei confronti nostri, alla fine, insomma, no? Perché è una cosa che ti attira. Le api purtroppo sono sottoposte a ad azioni che noi mettiamo in atto per noi, va bene, e per loro diventano un inganno. Pensa che sono stati trovati mieli di tutti i colori, verdi, neri, rossi.
3: Ma dai,
2: certo,
3: verdi,
2: miele verde. Questo è successo vicino a una fabbrica di prodotti dolciari e hanno sversato un bidone, insomma, no, che è rimasto là, e l'ape ha trovato sta roba dolce. D'accordo? Era un colorante che veniva utilizzato per certi dolciumi, e hanno trovato il miele verde, il miele rosso. Pensa che una volta, questo è successo poco lontano in Polesine, insomma parecchi anni fa, hanno trovato un miele nero, ma nero nero. Hanno fatto tutte le analisi di questo mondo, le hanno fatte tutte, perfino la Lucia Piana, insomma, e non sono riusciti a capire cosa c'era, dove sono state. D'accordo? È rimasto un mistero.
3: Può essere una ma invento la liquirizia, ecco.
2: Ma era nero, ma proprio nero, non
3: perché sai, tendente nero. C'è la pianta della liquirizia.
2: Sì, sì.
3: Sarà anche un fiore, penso.
2: Ma sì, ma non, tanto qui, non è qui da noi. Insomma.
3: No, è giù in Calabria.
2: Comunque succedono queste cose, perciò il dolciume esposto emana un odore e l'ape viene attirata, insomma.
3: Sì, ecco, era una curiosità che magari, va bene, tu l'hai spiegata bene adesso ai nostri ascoltatori, ma che c'è un messaggio.
0: Sì, adesso te lo leggo, è Andrea che ci scrive: attenti a non mischiare capre e cavoli, se dei prodotti omeopatici o fitoterapici vengono messi fuori legge in Italia per interessi economici, di lobby, eccetera, vuol dire che non funzionano, anche se sono conosciuti gli effetti benefici tempo. Stessa cosa per il miele, con sapienza tramandate da secoli, grazie.
2: Sì, ma l'ho detto prima. Allora, l'ho detto che noi non abbiamo una cultura, ad esempio, come la Slovenia. La Slovenia e molti paesi dell'est utilizzano i prodotti da alveare anche nelle strutture sanitarie pubbliche, d'accordo? Hanno una cultura totalmente diversa dalla nostra, e molto di quello, ripeto, che le informazioni che abbiamo noi sono vengono attinte da lì, diciamo, va bene? Ecco, queste sono le informazioni, ma avere qualcuno che dice che questo miele è specifico per questo, no, nessuno se l'ha mai detto, va bene? Cioè, è un qualcosa che è empirico, e io non lo metto in discussione questo, va bene? E ognuno poi dopo si prende le proprie responsabilità, ah, beh, di quello certamente che dichiara, va bene? Ecco.
3: Vuoi dirmi che la Slovenia in questo lato è molto avanti,
2: molto più avanti di noi,
3: è molto più avanti,
2: molto ma questi sono, ma loro, cioè, quello che dicono e fanno è riconosciuto a livello europeo, tanto per dire, tanto è vero che loro sono quelli che hanno condizionato la comunità europea alla giornata mondiale delle api, sono stati loro che l'hanno imposta e voluta.
0: La Slovenia,
2: sì, la Slovenia,
3: questo piccolo staterello, voglio dire, che dà un input importante.
2: Ma loro lì c'è un'attività, c'è apiturismo, cioè gente apiturismo. Che sì, corriere che arrivano da tutta Europa e vanno a visitare questi apiari particolari, insomma, che hanno loro.
0: Tu sei stato?
2: Con tutti questi percorsi? No, non sono mai stato, però abbiamo invitato un personaggio molto noto, insomma, in Slovenia, che porta avanti questi valori, ci ha raccontato, insomma, quello che fanno, insomma. L'informazione che ho è questa, non sono mai stato a visitare.
3: Ascolta, lasciamelo dire, dai, sta domanda. L'orso.
2: L'orso.
3: L'orso lo vedi incurante delle punture, eppure mette forza la mano dentro e ciuccia.
2: Per forza, con la cotica che ha, cosa vuoi che facciano? E punture.
0: A cuoio. No.
3: E gli piace la roba dolce?
2: Ma non solo. Lui cerca più che altro la covata. Lui cerca la parte proteica, dopo si imbrata di miele, no? Ma cerca le proteine.
3: Ma dai,
2: sì.
3: Le uova,
2: le larve, sì, le larve.
3: Ma pensa a te, questo non lo sapevo.
2: E dopo, tirando fuori tutto, l'altro che si imbrata, no? Ma lui cerca la covata, cerca le proteine.
3: Ah, avete capito, ascoltatori? L'orso non mangia il miele, mangia
0: tutto.
3: Le uova.
2: Le larve, le api, mangia tutto.
3: Ma c'è qualche animale, altro animale che...
2: No, qui da noi no. Quando sono stato in Bolivia mi hanno raccontato, però anche lì non mi hanno saputo dire con precisione, no? Parlavano del gatto degli alveari. Probabilmente era un animale che faceva più o meno le stesse cose.
3: Dell'orso,
2: Non era un orso, non credo, perché ho cercato di farmelo descrivere.
0: Chiamavano gatto.
2: Vabbè, dopo bisogna capire anche loro, insomma. Comunque chiamavano gatto degli alveari. Tanto è vero che le api lì avevano un comportamento molto strano. E ho associato dopo questo quello che mi hanno raccontato. Nel momento in cui aprivamo gli alveari, ma non solo quelli allevati, ma anche quando abbiamo recuperato nella foresta un alveare dentro un albero, nel momento in cui qualcuno interviene sulla vita dell'ape, loro escono tutte, cioè svuotano la cavità, che sia l'arnia, che sia l'albero, escono tutte. Va bene. Nel momento in cui tu te ne vai, rientrano. E questo penso che sia proprio che abbiano imparato da questo animale, no? Nel senso che arriva questo animale, prende un qualche cosa, avrà anche, non deve essere una roba grande, un animale grande, perché per entrare dentro un piccolo buco deve fare qualche danno, ma non più di tanto. Allora cosa fanno? Escono, lasciano che preda quello che deve predare e dopo rientrano
3: e ricompongono
2: e ricostruiscono.
3: Per esempio, no, ho visto su Fox un bel documentario interessante, che ci sono questi ragazzi che hanno questa abilità, vanno su anche di 50 metri sull'albero e tagliano fette sembra un biscotto che è tutto intorno c'è del miele e dentro, se lo mangiano anche venendo giù
2: è dentro il miele, cioè è un'ape diversa dalla nostra. Allora ci sono diverse tipologie di api che vivono all'aperto, c'è l'ape cerana, che la troviamo nella zona del Caucaso. E sono quelli che vedi che vanno su per questi funi, no? Su queste pareti. Quest'ape fanno i nidi sotto a un tetto di roccia, tanto per
3: ecco.
2: O altri invece, l'ape dorsata, che vive invece nella zona più o meno dell'India, è diversa, costruisce un solo favo di grandi dimensioni, anche di 2 metri. E lì prelevano il miele in quel modo lì, insomma, ecco, che è molto aggressiva anche come ape questa.
3: Ma vanno su senza protezioni, cavolo.
2: Allora è ape, allora è quella lì del Caucaso, insomma,
3: poi hanno gli spadoni, tolgono, sì. E hanno un sacchetto in parte e lo riempiono, poi
2: quello lì è anche un miele particolare, insomma.
3: Ma è buono quello,
2: cioè se fanno quella roba lì e rischiano la vita, vuol dire che è un miele particolare.
0: Dai,
3: e tipo raccontaci.
2: Sono mieli allucinogeni.
0: L'avevo sospettato, chissà come mai. E allora prima di andare su rischiare la vita in quel modo lì, si prende un po' di miele, tanto andiamo a prendersi.
3: Ma esiste anche il miele allucinogeno, pazzesco. Sei una fonte, Gianni, questo non lo sapevo.
0: Poi il sorrisetto che lui faceva, capito, mentre lo raccontava adesso, deve essere particolare.
2: C'è una storia anche, ad esempio, della
0: cos'è sta roba?
2: In Turchia, in Macedonia, proprio nella zona della Macedonia, i romani stavano invadendo la Macedonia e ormai avevano la meglio, insomma, no, su questa popolazione. E a un certo punto si sono trovati a disposizione un sacco di alveari pieni di miele e a un certo punto loro cosa fanno? Prendono questo miele, siccome che è buono, no?
3: se lo mangiano,
2: va bene. E alla mattina praticamente erano tutti debilitati e i macedoni, che erano in pochi, li hanno suonati. Ecco, quel miele lì è di un rododendro particolare che vive solo in quella zona, che è tossico, è molto tossico. e lo sanno bene, insomma, i macedoni, per quello che hanno, che avevano lasciato a disposizione dei romani questa cosa. Questo è
3: strategia,
2: è
3: una delle, di guerra, sono
2: strategie,
3: queste,
2: insomma,
3: sei,
2: ecco. C'è un Rodonero che non è come il nostro, è tutta un'altra roba, però.
3: Ma adesso mi hai messo il dito sulla piaga. Il tasso, che è una pianta, no? Oh, bella, che fa questa,
2: i cinorroidi.
3: Che fa? Sì, anche questo è frutto?
2: Sì, si chiama cinorroidi, quella colorina rossa.
3: Frutto. Ma tu sai che i Celti, forse anche qualche altro popolo, intingevano le punte delle frecce sui semi di quel frutto di tasso?
2: È tossico.
3: Era velenoso.
2: È tossico, sì, velenoso.
3: Ma,
2: sì, sì.
3: Va bene, adesso questa è un po' storia, sai, anche raccontata, ma che le api potevano incidere, può darsi, eh?
2: Ah, no. Ma non, il fiore non è, quello lì è il frutto, il fiore è molto diverso, e non vanno.
3: È un fiore conifere. Bianco.
2: Sì,
3: perde, il tasso, sì, poi lo perde.
2: Sì, esatto, sì, non credo che vadano, che sia visitato dalle api, insomma.
3: Cosa scrive questo Lili?
0: Allora, buongiorno, in terrazzo hanno fatto il nido delle piccole vespe, mi hanno punto per fortuna solo un po' di prurito. Come fare per allontanarle e che tipo di vespe sono? Grazie, Graziella.
2: Potrebbe essere, adesso dipende dalla forma del nido, ma potrebbe essere una dicovespula, sono vespe che abbiamo comunemente, no? Per allontanarle no, devi tirare via il nido. Ci vai di notte con un sacchetto di carta, rapidamente lo insacchetti e lo porti via. Di notte sono ferme le vespe. Bisogna avere un po' di coraggio, insomma, vai vicino, se è, diciamo, abbastanza comodo, basta proprio andare con un sacchetto di carta, chiuderlo dentro e portarlo via, e loro non si muovono.
3: E invece di schiacciarle, quando sei lontana le liberi.
2: Finché sono dentro, finché sono lì, non si muovono, non c'è nessun problema. Ecco, questo è quello che si può fare. Poi dopo, sì, probabilmente se è andato troppo vicino, non so cosa è successo, perché ad esempio io ne ho uno sulla finestra della camera da letto di vespaio, apro e chiudo tutte le mattine, cioè alla sera apro e la mattina chiudo, ma non mi hanno mai disturbato, insomma.
3: Se proprio la pesti per sbaglio,
2: mi vai troppo vicino, sì.
3: Vespa un po' di, e la vespa non muore, vero?
2: No,
0: la vespa no.
3: La vespa non muore,
2: punge un sacco di volte. Un sacco di volte, però beh, insomma, è meno fastidioso almeno per me, insomma, è meno fastidioso dell'ape, insomma. Per me, insomma.
0: L'ape si impegna bene, anche perché da quello che ho capito il pungiglione dell'ape
2: resta lì.
0: Resta lì perché non riesce a tirarlo fuori, perché
2: bisogna raschiarlo via.
0: È come un amo da pesca, praticamente.
3: Ma serve l'ammoniaca, che molti dicono, secondo te?
2: Ma sì, bisogna togliere il pungiglione, però prima
3: bisogna
2: togliere il pungiglione. Sì. Anche il caldo, per tutte le punture, esporre ad una temperatura calda il punto disintegra, diciamo,

0: Chi è consapevole,
1: sì, chi lo sa, chi lo sa, sì,
0: perché
1: chi
0: una
1: lo
0: persona,
1: sa,
0: sì, una persona che non lo sa,
1: no,
0: che è stata sempre in mezzo al giardino, in mezzo alle piante, in mezzo ai fiori,
1: chi lo sa deve tirare con l'adrenalina in tasca.
0: E non sapevo, ne te parlo perché un esempio, mia mamma è successo questo,
1: che non,
0: capito,
1: lo sapeva,
0: fatto shock, però è stata punta da un calabrone e ha fatto shock, portata
1: però,
0: immediatamente al pronto soccorso, c'è stata entrata in coma e basta.
1: Però
0: adesso io vedo altre cose, le api, ho un grande rispetto, non ho ne, grazie a te non ho neanche paura
1: anche,
0: delle api che vengono sempre.
1: Ma anche un'ape potrebbe causare la stessa cosa.
0: Certo,
1: non solo il calabrone.
0: Certamente sì, però l'ape, non lo so, un pensiero diverso sull'ape io rispetto agli altri insetti tipo le vespe e i calabroni.
1: Sì, ecco,
0: se vespe e calabroni per me.
1: Se la trovi, se la trovi che sta bottinando, l'ape non ti guarda, no? Ma una vespa o un calabrone che sta bottinando, perché il bottino non è che loro, insomma, no, cercano.
0: Beh, certo.
1: Potrebbero essere aggressivi, insomma, nel senso che potrebbero reagire. L'ape no, non reagisse, ma i vespidi sì. I vespidi potrebbero reagire, insomma.
0: Infatti, come ti avevo detto tante volte, sì, dopo siamo in chiusura, che mi sembra sia arrivato anche il dottor Rossaro, e cioè, quando io in primavera ho la famosa siepe con i fiorellini bianchi strapiena di api, da questa parte del cancelletto, da questa parte del cancelletto, quello grande delle macchine, non perché probabilmente sono disturbate avanti e indietro con le macchine, ma io passo tra, le prime volte avevo paura, uscivo dall'altro cancello, pensa a te, ma dopo ho imparato a ignorarle, loro ignorano me, non mi è mai capitato nulla.
1: Certo.
0: Cioè finora, perché se dopo le disturbo è chiaro che anche loro mi aggrediscono, però
2: se vai là con un bastone per forza,
1: ma neanche, ma no, ma no,
2: ma è il famoso gnaunseo, senti, ti ricordi questo
1: sì,
2: termine
1: gnaunseo, tutti quelli che assomigliano alle vespe diciamo gnaunseo,
2: sì, siccome un gnaunseo,
0: sì, però siamo in chiusura e parliamo la prossima volta.
2: Ah,
0: sì,
2: okay,
0: sì, sì,
2: che peccato,
0: la prossima
2: no,
0: volta, perché ho visto,
2: molto bella questa trasmissione,
0: eh beh, con Gianni è sempre così, eh.
2: Ecco.
0: Gianni, allora tu dai appuntamento per domenica.
1: Allora, noi saremo dunque, non questa ma l'altra ancora.
0: Domenica 19.
1: Esatto.
0: 19 siamo tutti qua, perché facciamo un segreto questo qua, che ci troviamo tutti qua la domenica,
1: ah, sì?
0: Sera.
1: Il 19? Ah sì.
0: No, tutti qua con te, come domenica scorsa, no?
1: Tutti qua, sì, sì, sì. Ah, beh, ma sì,
0: abbiamo
1: ok,
0: ritrovo,
1: oh, sì,
0: noi,
1: ho capito.
0: Ecco,
1: sì, sì,
0: quel
1: beh, perché
0: senso
1: noi,
0: lì.
1: Perché sì, perché noi abbiamo un rito.
0: Abbiamo un rito,
1: un
0: sì,
1: rito,
0: con Federico,
1: ecco, sì,
0: la Giulia e...
1: Esatto, abbiamo un rito, sì.
2: Da. Posso partecipare a questo?
1: Ma per banco,
2: rito?
1: Ma ah, per banco. Se
0: sì,
1: vieni per tempo, sì. Se arrivi tardi, non trovi niente.
0: Io vi do appuntamento mercoledì prossimo, e sempre con la compagnia anche di Ettore, che molto gentilmente sta con me.
2: E beh, un piacere.
0: E
2: cavolo,
0: vi mando un abbraccio, e a presto anche con Gianni.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi,
2: ciao a tutti.
0: Ciao,
2: ciao
0: a tutti. Ciao, ciao, ciao.
3: Pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
2: fine.

0: finalmente festosi. E dopo tante camomille,
1: Radio Gamma
2: 5 per 1000.
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
0: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
0: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
0: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
0: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Avrò cura di te, buonasera a tutti. Ecco, bisogna avere cura anche del mixer che è in regia. Perché? Perché abbiamo trovato dei volumi che qualcuno ha toccato inavvertitamente o perché non sa come funziona la console. E quindi abbiamo dovuto giocaforza aspettare di iniziare questa trasmissione. Buonasera a tutti, questa è Intelligenza Naturale. Questa sera abbiamo due ospiti che piano piano e con cura presenterò più avanti.
1: Lo scorso 15 giugno è stata pubblicata Oltre lo sguardo, una guida pratica su varianza di genere, orientamenti sessuali e omogenitorialità per un ambulatorio pediatrico accogliente. Abbiamo cercato di indagare come mai e perché e chi ci fosse dietro questa guida e oggi vi farò vedere che cosa abbiamo scoperto. Come dicevo, la guida Oltre lo sguardo nasce da un lavoro in collaborazione tra la Società Italiana di Pediatria, presieduta dal professor Agostiniani, nello specifico dal gruppo di lavoro Diritti dei Bambini. E quindi c'è questo primo collegamento. Secondo collegamento, la guida è stata fatta in collaborazione con l'Associazione Culturale dei Pediatri, in particolare gruppo di lavoro Pediatria di Genere, cui presidente è Manetti. Che cosa succede? Uno dei maggiori esperti che ha collaborato nella stesura della guida è la dottoressa Santa Maria, psicologa del Federico II di Napoli e soprattutto facente parte del team per le transizioni dei minori. La stessa dottoressa Santa Maria ha contribuito alla traduzione italiana delle linee WPATS, che ricordiamo sono finiti in una serie di scandali perché si occupavano della transizione non in maniera così scientifica, un gruppo americano. Che succede? Che questa guida prodotta e realizzata da queste due associazioni sarà presentata al congresso dell'Associazione Culturale dei Pediatri il 5 e 6 novembre 2026 presso l'Istituto Superiore di Sanità, il cui presidente è Rocco Bellantone. Notizia delle ultime ore, a quanto pare l'Istituto Superiore di Sanità ha smentito che durante il congresso dell'ACP verrà presentata questa guida. In realtà quello che noi abbiamo riscontrato è che sia sul sito dell'ACP sia sul sito della SIP figura la presentazione durante questo congresso. Ultima domanda, ci chiediamo se questa guida, essendo delle linee guida di una società scientifica, abbia rispettato gli standard scientifici delle linee guida del Ministero della Salute, presieduto dal ministro Schillaci, al quale andremo a chiedere ovviamente informazioni. Se non bastasse tutto questo, per dimostrare il fatto che questa guida che noi abbiamo letto approfonditamente non ha delle basi scientifiche solide, siamo andati a vedere quali erano le fonti di questa guida. Andando a studiare le guide, in fondo al documento c'era la sitografia e la bibliografia. E indovinate quali enti scientifici di alto livello abbiamo trovato come fonti della guida? Abbiamo trovato Arcigay, WPAT, ricordiamo Santa Maria che faceva parte del gruppo di traduzione italiana, Infotrans, e attenzione, Rete Genitore Rainbow, Famiglia Arcobaleno e Genderless, tutte associazioni politicamente orientate e profondamente ideologizzate. Allora, qui il cerchio si chiude, diciamo, questa guida ci sembra, in base anche alle nostre ricostruzioni, che abbia ben poco di scientifico, ma sia appunto ideologizzata. Quindi, guardate qui, pediatri, psicologi, ospedali, istituzioni, ogni tassello è parte di un sistema che lavora per normalizzare e promuovere la transizione di genere dei minori. Proprio per questo abbiamo organizzato un presidio di fronte alla Società Italiana di Pediatria, perché abbiamo scritto una lettera con 10 domande scientifiche alle quali esigiamo una risposta e la stessa lettera la manderemo al presidente Agostiniani, al presidente Manetti, al presidente Bellantone e al ministro della Salute Schillaci. Perché noi crediamo fortemente che i pediatri devono rimanere in ambito scientifico e non debbano scendere in campo in maniera politicizzata e ideologizzata e debbano avere a cuore la salute e il benessere psicofisico dei nostri bambini e non indirizzarli verso le transizioni di genere. Come hai visto, dietro questa semplice linea guida c'è un sistema e dei tasselli molto più complessi rispetto a quello che uno si potrebbe immaginare. C'è, a quanto pare, dietro questa linea guida un intento ideologico ben preciso. Noi vogliamo combattere contro questa ideologia. Noi abbiamo a cuore la salute e la tutela del benessere psicofisico dei nostri bambini.
2: We've had a great start to the new year, and let's not make tonight any different. I don't want to get you roaming the hallways or spiking a punch like last year. We have a very special treat for you tonight. Our hometown heroes and local battle of the bands winner, Rocket Baby Doll!

0: We are live here at Teenville High School, where there was a homecoming dance tonight, which ended abruptly due to a gas leak inside the school gymnasium. Joining me now is one of the few students who was able to escape the school before law enforcement came in and barricaded all of the exits.
1: Obiettivi colpiti in una notte. L'ordine è partito dal vertice della NATO. Nella notte tra il 7 e l'8 luglio Donald Trump ha provato l'attacco all'Iran mentre sedeva al tavolo dell'alleanza contro un paese che stava negoziando durante i funerali della sua guida suprema. Al mattino la firma, 70 miliardi all'Ucraina per due anni, il 5% del PIL in armamenti, e a porte chiuse il presidente americano promette di vendere armi indipendentemente da come verranno utilizzate. Chi produce? L'America. Chi paga? Guardati intorno. Perché ti riguarda? Il Brent vola verso i $79, il gasolio supera 1,94 euro al litro e le accise sono tornate piene dal 3 di luglio. Il tuo pieno finanzia quei contratti, ma la vera notizia è la svolta turca. Erdogan ha capito la lezione. Il grande equilibrista tra Mosca e l'Occidente collettivo ha sottoscritto la definizione della Russia come minaccia per i prossimi 30 anni. In cambio, il rientro negli F-35 e i motori per i suoi caccia e un oleodotto militare da 1,2 miliardi verso la Polonia. Dopo l'Iran, nessuno vuole essere il prossimo bersaglio. La Turchia si ruola, l'America vende, l'Europa paga. Riguarda il tuo stipendio, i tuoi figli, la tua pelle.

0: Oh, allora, stasera abbiamo qui un ospite alla mia sinistra. Saluta tutti gli ascoltatori.
1: Buonasera.
0: Bene, dai un po' di dettagli e informazioni.
1: Dettagli e informazioni. Allora, sono qui in radio, sono Francesco Turato. E sono qui insieme anche a Enrico Baggio.
0: Dopo.
1: Grandissimo chitarrista.
0: Vabbè, stasera parleremo di tante cose.
1: Molte, sì.
0: Beh, cercheremo anche di fare, a parte le notizie che insomma che darò, cercheremo di farlo in maniera, come dire, positiva.

0: animali all'ombra, l'umanità cerca di difendersi dall'ondata di caldo rifugiandosi al sole. Kiepurv arriva a scoprire l'ombrello. Con questo caldo anche i vecchi sono bruciati come la gioventù. Se con il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare arrosto. Ogni cosa ha una doppia faccia e anche il sole offre i suoi vantaggi pratici. Niente più cucine americane a tripli fornelli e a piastre elettriche. Per due uova al burro basta il davanzale infuocato del balcone. Fa caldo, tanto caldo, così caldo che ormai le povere galline fanno le uova direttamente sode.
1: Motore, azione!
2: Questa la dedico volentierissimo a Francesco, che mi è qui a fianco, e a tutti gli adolescenti in

Allora ricordo di scriverci dei messaggi, qualsiasi cosa che vi viene in mente. Allo 3 al no, SMS o WhatsApp al 334 710 2672.

0: guardi che la palla è quella bianca.
1: Ecco, a lei sire, signor professore.
0: Non l'ha toccata? Neanche sfiorata?
1: No, poco, pochissimo.
0: No, no, no, vede?
1: Avanti, su, proprio, tiri. Mi sembra...
0: Tiri, coglionazzo, su, tiri. Bevuto, un punto per me.
2: Sì, un punto al direttore.
3: Bravo, direttore.
4: Adesso le do una piccola lezioncina, eh? Ti attento, è un colpo da maestro. Grazie, grazie. 8 punti, segnare. Avanti, metta su.
0: E si sbrighi. Dai, coglionazzo. Forza, non si distragga.
1: Fra poco è finita, sai, sì. Adesso.
0: E tiri su.
1: E faccio un interzo.
0: Ma quello è il terzo, è facilissimo. Ah. Tocca la mia, fa punti e va a pallino.
4: E invece ne ha bevuti, il cretino.
1: Vuole che li mangi?
0: A che gli ometti si vuole mangiare? Ma cos'è lei? Un cannibale?
4: Dai, bufonaccio.
0: Bevuto! Ringraziamo il coglionazzo, segni ragioniere, grazie.
4: Ah, vediamo un po'.
0: Altra bevutina!
3: 24 per il signor direttore!
0: 8 alla ditta! Segni, ragioniere! 8 punti alla faccia del coglionazzo! Ah, questo è il culo, coglionazzo! La 8! Questa è classe, coglionazzo! Classe! Il suo è culo, la mia è classe, caro il mio coglionazzo.
5: Al 38° coglionazzo e a 49-2 di punteggio, Fantozzi incontrò di nuovo lo sguardo di sua moglie. Mi perdono un attimo? Vorrei fare un tiro io adesso. Segni.
6: Non 3 punti, 11.
1: Oh, mi scusi.
6: Coglionazzo.

0: Interroghiamo. Interroghiamo il giovane.
1: Ti ho detto che Dave Matthews ha la voce uguale a quella di Eddie Vedder. Basta.
2: No. Eddie Vedder ha una voce totalmente più profonda.
1: Pacco, te lo dico io che così. Confronta più canzoni, ma non solo una. Cioè, non fermarti solo a quelle particolari in cui magari, non lo so, utilizzano toni diversi. Prova ad ascoltare in generale.
0: Comunque intanto il giovane deve dirci, sicuramente qualcuno che è in ascolto la conoscerà questo pezzo, lo conoscerà. Fratello, non guardare la playlist, dimmi che titolo ha questo pezzo che sta andando sotto. Guarda,
1: non lo so.
0: te lo alzo un po'. Ecco, vuoi l'aiuto da casa?
1: Ho capito una mazza, cioè nel senso, se provi... Se...
0: Te lo faccio risentire. Can't find...
1: Aspetta. Ma dice solo E. Cioè...

0: tuo posto.
1: Vabbè, questo pezzo si chiama Better Man.
0: Non potevo capirlo. Perché da, ti da, da, sai da. Perché? Perché
1: dall'inciso, tu che sei, come dire, un cultore, dell'inglesismo,
0: musica. Giusto?
1: Inglesismo. Ogni qua volta io e Enrico, ecco, presentiamo Enrico che è al microfono numero uno.
2: Numero uno, il microfono
1: ospite.
2: Rosso. Ciao a tutti.
1: Da dove arrivi, Enrico? Cioè, io... che cosa hai fatto poco prima di arrivare qua?
2: Ah, poco prima di arrivare qua ho insegnato chitarra e arrivo dal nord, si può dire, dal nord.
0: Dal nord, sì.
1: Cioè, San Martino di Lupari sembra
2: al nord.
0: Sì, sì, i vichinghi, sai.
2: No, in realtà è un bellissimo posto perché apro la finestra e vedo il grappa, quindi insomma...
1: che storia.
2: Sì.
1: È vero.
2: Sì,
0: vicino a Bassano.
2: Dopo vedo anche tante altre cose, tipo le macchine, i camion, però insomma guardo in alto e vedo il grappa.
1: Ogni volta che vengo a casa tua e arrivo a San Martino di Lupari, ti ricordi la battuta in Sicilia? Sì, eravamo a Lipari, sì, San Martino di Lipari, e mi è uscita così. Ogni volta che arrivo vedo che è un paese un po' confusionario, non lo so. Si vede,
0: ha una struttura un po' particolare.
1: Si vede, sì, qualche fabbrica, un po' di case, poi sì, finiscono, poi c'è una rotonda, sì, poi... Sì, sembra costruito da uno che si è fatto di coca praticamente.
2: Sì, tipo un murale, se arriva uno e aggiunge qualcosa.
0: Sì, è vero, più o meno una cosa del genere.
1: Voilà, magari c'è qualcuno in ascolto da San Martino.
0: Lupari.
1: Dacci anche la tua opinione, amico, al 334-710-2672. Stavamo prima parlando, adesso tengo in mano, non ci sono videocamere, di questo animaletto verde che non so cosa sia, a me sembra una rana con la corona
0: ancora.
1: Cos'è?
2: Invece il nostro amico Francesco,
0: io sostengo che sia diciamo la versione pupazzetto fatta, quella dei sofficini, non so se è presente, quelli sofficini Finus.
2: Ma i sofficini Finus saranno 40 anni che non li mangiano.
0: Ma è Carletto, è presente il camaleonte, tutta quella storia là, no? Pubblicità, robe, mai visto?
2: No.
1: Ma
0: che triste, posso dire.
3: Caglianazzo!
1: E ogni tanto la macchina tecnologica esce. Ma ok, facciamo finta che sto animaletto che abbiamo trovato in radio c'era anche 15 giorni fa, sia dei sofficini.
0: Okay.
1: Io vorrei capire il collegamento che c'è tra i sofficini e una.
0: Ma porca boia!
1: È un rospo verde, allora, con la corona in testa.
2: E anche da rospo. Quanto tempo non mangi sofficini?
0: Allora, prima cosa, questo qua non è un rospo. È un camaleonte. Ma scusa, non vedi che assomiglia a un camaleonte?
2: Un camaleonte? Guarda,
0: ma
2: che camaleonti, sì, sono, strisciano per terra.
0: Appunto.
2: Quello è in
0: ma
2: giro...
0: perché è seduto? Ma perché è la posizione che gli hanno dato, no? Ma non vedi?
2: È che ci mancano le telecamere,
0: no,
2: ma
0: no,
2: comunque
0: no,
2: un camaleonte così.
1: Questo a casa mia e che rospo. Anche a casa tua, sì, è un rospo.
2: È un rospo.
1: È un rospo verde.
0: Sì, ma avete
1: una
0: visione troppo
1: gialla.
0: Chiusa, secondo me. Dovete aprire un po' di più l'immaginazione.
2: Vabbè, ma comunque se fosse un rospo, cosa c'entra con i sofficini?
0: Ma perché? Ma allora, tu hai detto che non hai mai visto la pubblicità?
2: No, non mi ricordo.
0: Sì, allora, praticamente in questa pubblicità, non so, c'è la famiglia, quella del mulino bianco, no? Che sta mangiando e poi dopo subentra questa sorta di animale che esce dal forno e ti dà la padella, cioè tipo la sorta di teglia con i sofficini dentro.
2: Ma
0: dal
2: davvero?
0: Forno.
2: Sì, sì, sì. Non me la ricordo.
0: Sì, ma guarda che sta roba qua, cioè da quando tipo 7-8 anni, non è che mai vista una volta.
2: No, mi ricordo
0: zero.
2: Quella dei bastoncini Findus, ma sì, questa dei sofficini no.
0: Ma c'è sempre stato il vecchio oppure...
2: Il vecchio
0: oppure
2: sempre, no? C'è sempre stato, è sempre stato vecchio.
0: Sì, che vabbè, sostituiscono anche quello.
1: Vabbè, allora lanciamo anche questa, come dire, questa domanda e chiediamo anche la vostra opinione sul mostro, diamogli un nome così generico, mostro verde con la corona gialla che simpaticamente esce dal forno a darti i sofficini. Vediamo un po', siete sicuri anche voi che ascoltate che è così? 334-710-2672, WhatsApp ed SMS.

In Italia c'è uno scandalo di proporzioni enormi, di cui però nessuno parla. Perché? Sono in tanti che ci mangiano, sono in tanti che ci guadagnano soldini, a partire dallo Stato. Allora ne parlo io che non ho conflitti di interesse, che non prendo soldi da questo settore nonostante me ne vengano offerti da anni, e quindi sono libero di parlarne. Ecco a cosa mi riferisco. Ogni anno gli italiani perdono 22 miliardi nel gioco d'azzardo. 22 miliardi di euro. Forse non vi è chiaro il fenomeno, ma stiamo parlando di una delle più grandi piaghe sociali del nostro tempo e del nostro paese. Vi do giusto un paio di dati, così contestualizziamo. Vi basti sapere che la quota della raccolta dell'azzardo è superiore al valore del Fondo Sanitario Nazionale e rappresenta il doppio della spesa per l'istruzione. Ok, ci rendiamo conto. Secondo stime ufficiali degli ultimi anni, gli italiani spendono di più per il gioco d'azzardo che per il cibo. Non fidatevi di me, andate a verificare queste notizie. È incredibile, ma è così. Stiamo parlando di un business che più meschino di così non si può, che fa leva su una vera e propria malattia, ovvero la ludopatia. E chi è che ci mangia in tutto questo? Lo Stato, come dicevo prima. Vari testimonial, da partire da ex sportivi, influencer, VIP, personaggi pubblici. Intere squadre della Serie A del calcio, per esempio, o addirittura leghe intere, che hanno come sponsor siti web di scommesse, raggirando la legge attraverso escamotage e truffe legalizzate e altre porcherie simili. Tutto questo è una vera e propria schifezza, e il fatto che non se ne parli, perché poi in tutto questo ci sguazzano chiaramente anche i media, che prendono soldi dall'indotto delle pubblicità, avete capito, la rende ancora di più una schifezza. E la politica, che tra le altre cose dovrebbe tutelare i cittadini, in particolar modo le sue fasce più deboli, fa la cresta invece su di loro. Vergogna, dal primo all'ultimo. Chiunque in mezzo, chiunque prenda un euro dal mondo della ludopatia, del gioco d'azzardo, si deve solo vergognare.

0: Vabbè, abbiamo capito comunque che trattasi di Camaleonte.
1: Sì, nel frattempo Francesco ha recuperato la pubblicità dei sofficini.
2: Io te l'avevo detto.
1: Ed effettivamente c'era un Camaleonte che usciva dal forno.
0: Voi non vedete ora la faccia soddisfatta di aver messo nel sacco due di una certa età.
2: Sì, avevo capito. Cioè, sai che roba, che vittoria. Dire.
0: Vabbè, stavamo dicendo, quindi stavamo parlando adesso di fare un libro.
2: Ma sì, perché stavamo appunto parlando del fatto che molti autori, tra cui non lo so, o pittori, musicisti, o comunque artisti in generale, dopo un certo punto della loro vita, se magari, non so, magari durante il loro percorso artistico hanno come dire riscontrato una certa fama, dopo verso la vecchiaia si sono messi a scrivere dei libri, autobiografie oppure su pensieri. Tra l'altro ci sono vari autori che hanno fatto anche racconti di poesie, che però, cioè, si parla comunque di autori anni 70, ora non sono più.
0: Sì, in realtà siamo partiti dal brano precedente. Questi sono i Five Finger That Punch, giusto? Con
2: Blue and Black.
0: Bravissimo, questa la sa, raga.
2: Che storia.
0: Comunque, sì, partivamo da un'analisi, ecco, del testo, del pezzo di Fabrizio Moro, uh-huh, che era precedente a questo che abbiamo sotto. E quindi abbiamo fatto così una disamina sul fatto, insomma, di che come ci sono autori importanti che scrivono testi. Abbiamo citato, anzi tu hai citato anche Guccini, insomma, che possiamo annoverarlo tra gli autori importanti italiani, giusto?
1: Beh, no? Io quando ascoltavo le canzoni di Guccini prendevo vocabolario perché alcuni termini non li conoscevo.
2: Ma perché sono in dialetto?
1: No, perché aveva dei termini nelle sue canzoni, dei termini che sono molto, diciamo, forbiti, cioè dei termini ricercati. Ad esempio, io mi ricordo prebenda. Prebenda io non sapevo cosa vuol dire. Francesco, cosa vuol dire prebenda?
2: Guarda, non sono ancora arrivato a questo grado, ecco, di illuminazione. Cioè,
0: alla faccia soddisfatta ha fatto una faccia di
1: uno
0: culo.
1: Pari. Siamo sì, uno pari.
2: Ma che uno pari?
1: Siamo
2: ascolta.
1: Uno pari.
0: Vabbè, e quindi cosa vuol dire?
1: Prebenda è quella che si dava al sacerdote. Come posso
2: sì,
1: dire?
2: Sì, vabbè, ho capito.
0: Francesco non ha mai voluto fare il chierichetto, quindi
1: okay.
0: Non ha nozioni di quel tipo. Cosa? Vabbè, allora nulla, noi ci stiamo divertendo nel frattempo che va la musica e niente, torneremo con altri discorsi, credo sempre abbastanza leggeri, sì. Partendo un po' dal serious, no, si dice così in inglese.
2: Cosa?
0: No, da discorsi seriosi.
2: Di seriosi e basta? Cioè.
0: Seriosi. Vabbè, ascoltiamo un po' di musica, dai.

Notizia flash da disconnessi. Chat control 1.0 e chat control 2.0 prima muoiono e poi rinascono. Quantomeno chat control 1.0 che è passata nell'ultima seduta plenaria prima della pausa estiva. Ieri infatti il Parlamento europeo ha votato nuovamente la misura voluta dalla Commissione presieduta da Ursula von der Leyen e non è riuscito a fermare la proroga che adesso arriva fino al 3 di aprile del 2028. In sostanza, Meta, Google e Microsoft possono continuare a scansionare volontariamente chat, email e messaggi privati degli utenti andando alla ricerca di materiale pedopornografico, il tutto senza uno straccio di sospetto specifico, tantomeno senza un ordine impartito dall'autorità giudiziaria. Un iter senza fine che era scaduto lo scorso 3 di aprile ma che è riapparso adesso. 314 voti favorevoli, 276 contrari e 17 astensioni. La soglia per fermare chat control era però di 361 voti. Cosa cambia per gli utenti europei, compresi quelli italiani? Se lo spiega e chiarisce The Daily, nell'articolo dal titolo Chat Control 1.0. Il Parlamento europeo non ferma la proroga per gli utenti, però non cambia nulla. Andiamo a leggere il tipo di scansione. Scrive The Day che la deroga rende di nuovo lecito, cioè ovvero sia l'hash matching verso un database di materiale già noto sui servizi come Gmail, Messenger, Outlook, iCloud, Mail, che comunque non sono cifrati end-to-end, è esattamente quello che Google, Meta, Microsoft e gli altri fanno da anni. Deroga o non deroga, anche se oggi la proroga fosse stata respinta, è tutt'altro che scontato che questa pratica sarebbe sparita, più probabilmente sarebbe proseguita in una zona grigia, come già accaduto nei mesi a cavallo tra dicembre del 2020 e l'agosto del 2021, con qualche fornitore pronto a ridurre il proprio impegno per prudenza legale, ma senza uno stop totale.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Amaro, sti inglesismi. Siamo qui che stiamo parlando in italiano. Stiamo cercando di parlare in italiano, io e Enrico.
1: Io sono l'unico che parla in italiano. Voi cercate di imitare?
2: No, tu hai un,
1: imitare me.
2: Un vocabolario misto inglese.
1: Sì, ho capito, vocabolario misto. Ma gli inglesismi,
2: slang che non si capisce.
1: Ho capito, ma gli inglesismi ti rendono naturali. Non è che devi forzare come fa tante persone, capito?
0: Io non mi sforzo e non lo voglio nemmeno fare. Neanch'io. Io parlo italiano, è la mia lingua.
1: Oh, hell no, non stai dicendo.
0: Allora, 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega. Ma soprattutto, fa attenzione adolescente, il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme, insieme, insieme.
1: Sì, ho capito.
0: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: penna e calamaio. CF 019
1: 5.
0: Allora repeat,
1: chi è che sta dormendo?
0: Okay, repeat, repeat. Io CF 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000.
1: Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento. Allora, o sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, lo ripeto per sicurezza, numero 25 38 64 59, oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego con l'IBAN IT20 e 08 327 6242 00000022 3515. Oppure potete semplicemente portare il contributo direttamente presso la sede della radio, ad incaricati preposti, ovviamente membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di questa radio, Radio Gamma 5.
2: Cine Gamma 5 presenta una piccola impresa meridionale. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla Madre Stella in un vecchio faro dismesso, di proprietà della famiglia di Costantino, e che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella, infatti, è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Maria Rosa, infatti, ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Chi volesse può vedere questo film martedì 14 luglio, ore 21:30, in sede radio.

0: Oh, Radio Gamma 5 organizza Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi, località Lobbia a 1350 metri, penso vada bene anche per chi ha problemi di cuore, no, forse no, un po' più. Sabato 15 agosto tutti in Malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa in via la passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. In Malga. Menù grigliata con polenta, salsiccia, carne, salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza, formaggio volontà sino a sopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiar al sacco. Ecco, adolescente, te ti porterai una banana e dopere. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei, a mente vuota, ve spettemo in quota.
1: Creazione, gruppo editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Allora, stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5, diciamo, per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Allora, nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto vendita, comunicati stampa e soprattutto un aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere, diciamo, in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di questa radio, Radio Gamma 5. Nel caso vi interessi e volete proporvi, dovete inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, oppure potete chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 715 9717. Ripeto, 347 715 9717.

0: AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti.
1: Allora, è arrivato un messaggio per Francesco. Francesco non se lo merita, ma Niki lo leggo. Allora, vorrei integrare con voi, ma non riesco per problemi di connessione. Vorrei rinnovare i miei complimenti a Francesco, che non sentivo dalla direttissima in occasione del compleanno della radio.
2: È vero,
1: grazie,
2: mi ricordo.
1: Niki. Beh, rispondi.
2: Grazie mille, e complimenti, penso che sia riferito al fatto che stasera siamo qua appunto a discutere insieme. Comunque grazie mille, e comunque penso che ci sarò anche altre volte. Diciamo che in questo periodo ero mancato, perché mi ero promesso, diciamo, di venire più spesso in radio, ma purtroppo per problemi di studio non sono potuto venire. Però diciamo che magari anche durante quest'estate potrei venire un po' più spesso. Grazie mille ancora.
1: Ok, che roba, ringraziato Enrico, hai sentito?
0: È diventato, come si può dire in
2: top
0: inglese,
2: top respect, ecco. Non so se hai capito. Top, ecco. Respect
0: è diventato polite
2: di qua.
1: Allora, cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info, Penne Calamaio, Franco 334 320 1392. Dai che magari cerchiamo qualcosa. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 Piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026. Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni chiamate Valentino, se vi interessa, al 349 7780 167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Vai che andiamo avanti.
2: Fabio Romanato ha 57 anni. Si tratta di un operaio con a carico moglie e due figli ed è affetto da carcinoma squamoso che era tinizzante alla mandibola destra. Purtroppo, diciamo che la situazione non se la sta passando molto bene, infatti ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere questo brutto tumore. In Italia purtroppo gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, in particolare a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche, quindi chiediamo un aiuto. Allora, potete versare, nel caso volete dare un contributo a Fabio, potete versare appunto un contributo per quello che appunto potete riuscire a dare, a donare a questa persona, che ricordiamoci ha a carico la moglie e due figli, qualcosa appunto per aiutarlo e aiutare a sconfiggere appunto questo brutto tumore. All'IBAN IT 94 Y 08 327 629 670 80 1515 alla Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza.

Allora, è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile, e io ci credo Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15.09.2026. Per firmare online con Speed OCE, penna, calamaio, quello che avete in mano, anche il cellulare, www.difesacivilenonviolenta.org. È molto importante, www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa, per mancato rinnovo locazione ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575. Grazie.

Buongiorno, sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria dal 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione del rapporto di lavoro per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento, chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale, perciò, ha depositato ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza, in quanto ero in possesso di una legittima certificazione di esenzione, e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro, con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo, per arrivare poi, purtroppo, al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo sborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo, in molti casi, come il mio, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa email: giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato. Ripeto, Michele Levorato, IBAN IT 41 C0 30 62 342 1 6 0 30 6 0 3 2 2. Ripeto, IT 41 C0 30 62 342 1 6 0 30 60 322. Causale donazione giustizia sanitaria. Oppure attraverso PayPal vi do l'indirizzo: Michele Vo 72@gmail.com. Se volete potete contattarmi al numero 348 92 34 852. Ripeto, 348 92 348 52. Ringraziandovi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà, Michele.

0: Beh, insomma, stasera abbiamo capito un sacco di cose. Intanto che il pupazzo che c'è in radio è quello dei Sofficini. Cosa stranissima, perché
1: te l'avevo detto.
0: Insomma, qui c'è un popolo che non so se mangia Sofficini, però abbiamo scoperto questa cosa che non so se sia importante, ma insomma ce l'ha spiegata Francesco.
1: No, importante.
0: È importante?
1: Assolutamente no, ah, però okay, va bene, no, così vabbè. Per
0: poi cosa abbiamo scoperto?
1: Poi sai che comunque io e Enrico dibattiamo su qualsiasi cosa troviamo in giro, in qualsiasi posto. Io,
2: infatti, a questo proposito vorrei capire cosa vuol dire Baranik, che è un diciamo
0: ma cos'è?
2: Una parola che appena che di cui Francesco ci ha appena...
1: È meglio non addentrarci in dinamiche di lingua nordafricana, perché diciamo che il significato potrebbe non essere proprio...
0: È nordafricana questa parola? Ma di chi?
1: Araba, tipo.
0: Di che lingua?
1: Boh, arabo. Che lingua vuoi che parli?
0: No, allora, aspetta. È meglio non fermarsi qua.
1: Penso che ci sia. No, aspetta. Comunque penso che parlino d'arabo, non sono razzista.
0: Sì, credo nessuno qui in regia, almeno insomma, possiamo ammettere questa cosa qua, anche se voglio dire, anche ammetterlo è una banalità.
1: Ci sta.
0: Dimmi.
1: Cosa devo dirti?
2: E quindi non
0: no,
2: ce lo dirai.
0: Quindi sorvoliamo.
1: Lasciamo
0: su
1: stare,
0: sorvoliamo,
1: infatti, come ho detto prima.
0: Sorvoliamo su sta roba. E, nulla, possiamo in qualche maniera idealizzare la nostra camminata di una settimana fa.
2: Sì, di ecco, cui portiamo ancora i segni, almeno io.
1: Tu sì, cioè
0: no,
1: sul collo,
0: anch'io.
1: Collo sembra che è la carta geografica, lo giuro.
2: L'unica parte che è rimasta scoperta è
1: cioè, hai presente le scoglie della Groenlandia?
2: Sì,
1: tipo,
2: sì,
1: la
2: sì,
1: cartina
2: sì.
1: Vista, è la stessa roba.
2: Sì.
0: cioè praticamente alla pelle del collo tipo cartina fisica.
1: Esatto, una cosa del genere. Esatto.
0: Allora sì, la settimana scorsa abbiamo deciso, in realtà era tanto tempo che ne parlavamo,
1: sì,
0: insomma andiamo a fare sta camminata in montagna, e abbiamo puntato verso Cima 12 ed è stata, siamo andati un giovedì. Quindi non c'era molta gente in giro, insomma
2: non c'era neanche molto sole, ma era tutto concentrato nel mio collo.
0: E in realtà dopo io c'ero andato 30 anni prima, che mi sembrava praticamente una specie di passeggiatona giusto per, invece ho scoperto che 30 anni dopo
2: era più impegnativo,
0: molto di più. Ecco, possiamo idealizzare questo nostro, come dire, questa nostra ascesa verso questo monte meraviglioso, che monte è una specie di fetta di panettone, perché alla fine
1: sì, beh, praticamente,
2: però 2003 sì, insomma già.
0: Sì,
2: tutto
0: sì,
2: rispetto.
0: Ma la conformazione della vetta è una specie di
2: panettone tagliato.
0: tagliato, è vero. Ecco, possiamo idealizzarla in qualche maniera, trovarci idealmente su quel pianoro e salutare un po', insomma, chi ci ha ascoltato questa sera. Quindi ti trovi Francesco a Cima 12, a 2300 metri, dove davanti a te, però Enrico distante perché
2: soffre un po' le alture.
0: Ecco, ti trovi questa bellezza della Val Sugana, giusto?
1: Sì.
0: Abbiamo visto paesi della Val Sugana,
1: sì,
0: a sinistra da Cima 12 c'è il
2: bel lago di Levico, lago di Calona, anche Borgo Val Sugana abbiamo visto.
0: Bravissimo. Ecco, ti trovi...
2: Io ho visto da lontano, loro erano più vicini.
0: Ecco, ti trovi lì in questo momento, chiudi gli occhi. Che cosa vorresti dire davanti alla croce del Trentino, che è questa croce insomma di metallo alta? Poi andiamo in Veneto, che sei a Crosetta del Legno,
1: sì, esatto, piccolina, tra l'altro con la cassetta tenuta anche male. Vabbè,
0: okay.
2: Vabbè, però era più, diciamo, era più...
1: Anche a 2300 metri si vede la differenza. Vabbè, lasciamo stare.
0: Tra Trentino e Veneto.
1: Esatto.
0: Ecco, sei lì su... Cosa vuoi auspicare in qualche maniera? Un tuo pensiero verso tutto il popolo di Radio Gamma,
1: certo,
0: 5,
1: certo,
0: che in questo o parte di esso,
1: sì, certo,
0: sta ascoltando,
1: certo,
0: in questo,
1: certo,
0: momento.
1: Allora, ogni qualvolta raggiungo una cima, io non penso a niente. È tristissima questa cosa, ma veramente non penso niente, perché guardo solamente il panorama e basta. Io penso che naturalmente una camminata, diciamo che può essere divisa in due parti, appunto secondo quello che penso io, ovvero tutta la parte naturalmente in cui cammini per arrivare alla cima e poi dopo il momento in cui arrivi a destinazione, in cima oppure in qualsiasi altro posto, perché provi comunque emozioni che sono completamente differenti. Durante la camminata senti che sei stanco oppure no, nel mio caso mio no, siete voi che siete vecchi, premetto, sì. Ecco, e puoi sentirti stanco, insomma parli, ti senti un po', come dire, tutt'uno con la natura, con quello che ti circonda. Poi, almeno questo qua è personale, quando arrivi in cima magicamente ti isoli, e diciamo ti isoli comunque con quello che è tutto il paesaggio, e non pensi comunque, almeno questo qua è per quello che è la mia visione, non pensi comunque alle persone con cui sei venuto, con, diciamo con le persone che hai attorno, guardi solamente quello che è il paesaggio. E in realtà, allora, è difficile comunque descrivere la sensazione che ti dona la natura, anche perché, cioè, su questo, diciamo che su questo dilemma ci vanno avanti da quando hanno inventato i termini pittoresco e sublime. Quindi su questo, cioè, siamo certi. È un sentimento, diciamo, che è indescrivibile, un qualcosa che però ci fa stare bene allo stesso tempo. Quindi bene, questo è quello che posso dire.
0: Quindi, agli ascoltatori di questa sera, cosa vuoi condividere di quel di quella passeggiata, di quell'altezza, di quella bellezza che hai visto?
1: Niente. Cioè, nel senso...

0: Va bene. Enrico, ognuno poi è come è, quindi.
1: No, sono stato esterrefatto dal discorso di Francesco, ho fatto tutta un'introduzione magnifica.
2: Sì, esatto.
1: Cosa vuoi condividere?
2: È solamente un'introduzione. Che è solamente un'introduzione?
1: Lo svolgimento alla prossima puntata.
2: Sì, esatto,
1: allora.
2: Evitiamo di scendere troppo nel profondo.
0: Okay. Va bene, tu Enrico, ecco, idealizziamo, come ho detto prima, questo viaggio che può, esatto, essere quello della vita, per dire. Esatto. No, non l'ho detto a lui, altrimenti.
1: Perché sì, è appena cominciato.
2: Esatto. Quindi... Sì, sì, tralasciando il sole, la scottatura.
1: Sì, tralasciando il caffè, tante cose, le vertigini. Potrei dire che. Potrei ripetere quello che ho scritto nel libro, che c'era vicino alle croci, c'erano due libri, mi pare, uno su ogni croce, e quello che ho scritto è Ovunque proteggi, che è una, insomma, forse un desiderio che ci sia qualcuno che protegge le situazioni che hanno bisogno di essere protette, indifferentemente dal credo che ognuno può avere. A volte penso che, o comunque mi piace pensare, che ci sia sempre qualcuno che arriva dopo che noi non riusciamo più, tra virgolette, ad arrivare, cioè nel senso che arriva dove noi non possiamo più arrivare. E quindi Ovunque proteggi è anche, diciamo, il sinonimo di affidarsi. Ognuno dopo si sa a chi, a cosa, e quindi è il massimo della libertà del credo. Ecco.
0: Grazie Enrico, ma penso ti possano ringraziare anche, insomma, tutti gli ascoltatori. Allora, a me piace molto quello che c'è scritto poi nei messaggi della radio, che si resiste insieme. Quel giorno, prendendo un po' tutto il viaggio che abbiamo fatto, tutta quella camminata che abbiamo fatto per arrivare a Cima 12, credo che la cosa da notare è, quando si fanno queste cose, è che non le fai mai, quasi mai da solo, e quindi sei insieme ad altre persone, persone diverse da te, persone che hanno un'altra velocità, un'altra fisicità, piuttosto che altri pensieri, piuttosto che altre... quindi questa differenza mi piace molto, questo modo di andare, che non limita mai chi sta dietro, perché ognuno può scegliere l'andatura che ha, e qualche volta, se è stanco, magari si sposta indietro e passa davanti l'altro. Questa cosa mi piace molto perché è un po', come dire, è la sintesi un po' del viaggio di ognuno di noi, che viene al mondo ed inizia a pensare, quando ha coscienza di se stesso, a questa vita che, insomma, che lo porta da molte parti. Ecco, in questo senso, è sopra quella montagna che ha visto probabilmente molti morti che se ne sono andate, e quindi i viaggi di quelle persone si sono interrotte proprio nel momento in cui qualcuno ha deciso che doveva interrompersi. Voglio proprio portare questo auspicio, questo modo meraviglioso di portarsi avanti. Non si è mai da soli, e chi pensa di esserlo, molte volte lo penso anch'io, credo sbagli, perché in qualche maniera c'è sempre un modo di potersi unire trovandosi a tante altre anime per poter continuare un viaggio. E riportandomi a questa radio, che ormai ormai è sui 50, da esempio anche a noi che stiamo ancora qui a raccontarci, che sia di auspicio questa cosa a tutti quelli che ci ascoltano. E speriamo di aver portato un po' di sorrisi, un po' di notizie, un po' di musica, e credo insomma che possiamo chiuderla in questa maniera qua. Se volete riascoltare la trasmissione, passate sul mio sito, do un po' di informazioni giusto velocemente. Io sto tornando indietro, quindi ho eliminato quasi tutti i social, ho solo Instagram e il mio sito, che è cristianoturato.com. C'è un piccolo menu, andate su quello che si chiama SoundCloud, dentro trovate la playlist delle trasmissioni e lì potete pigiare quello che volete oppure anche no, fate un po' voi.
2: E ascoltare anche tranquillamente senza registrarvi al sito di SoundCloud, quindi ancora meglio.
0: Certo, certo, certo. Buona serata a tutti, buona vita e che buona sia
1: serata.
0: Pace.
1: Buona serata, grazie a tutti.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Oggi mercoledì 8 luglio, giornata un po' così, un po' sembra grigetta, però secondo me è solo afa. E come ogni mercoledì, secondo mercoledì del mese, con noi il nostro amico
1: Ciao a
0: Gianni delle
1: tutti.
0: Appi.
1: Ettore che è rimasto.
0: Ettore che è rimasto a farci compagnia e Gianni avrà un po' di cose da raccontarci anche lui, a parte Ettore, che per Ettore invece per le sue cose ci sarà anche venerdì prossimo dalle 18,
1: No.
0: no, dalle 15 alle 18, ecco come abbiamo comunicato. Intanto vi saluto tutti, un ben trovati stamattina e andiamo a leggere le nostre iniziative intanto. Allora, 5 per 1000. È possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Lo ripeto perché è una cosa molto importante: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 2538 6459 oppure tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego, e l'IBAN lo trovate nel nostro sito. Oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi Cine Gamma 5 presenta. Ah, ecco sì. Cine Gamma 5 presenta una piccola impresa, no, controllavo la data che fosse quella giusta, meridionale, perché Cine Gamma 5 c'è stato qua anche ieri sera. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella, infatti, è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria, infatti, ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Avete capito, ragazzi?
1: Ah, sì, l'ho
0: Allora,
1: visto.
0: tutto questo molto interessante è per martedì prossimo, 14 luglio, ore 21:30 in sede radio. Ecco, martedì prossimo alle ore 21:30. Poi Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio Stravaccatissimi, località Lobbia, ai 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga e il menù è questo: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Tutto questo per euro 20. Non vi dico le reazioni che sta avendo il nostro Fabio in questo momento, ma chi lo conosce sa benissimo di che cosa si tratta. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da Magnar al Sacco. Per info e prenotazioni chiamate il 329 00 38 988. Ripeto il numero di Luca, 329 00 38 988. PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Il nostro poeta, un poeta.
1: È Luca questo?
0: È questo Luca, sì, certamente, lui che parla così, comunque sì, le prenotazioni. Allora, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazione, editing, correzione e preparazione del testo, immaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere e comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Vanno selezionate figure con esperienza e

0: di luglio e agosto. Potete ritrovare in sede radio a partire potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Allora AF Energie luglio-agosto non saranno qui con noi. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392, approvato dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere, organizza viaggi esperienziali 2026, Piramidi Bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026.
1: È già passata quella.
0: Quella è già passata, dopo la cancelliamo.
1: Sì.
0: Sai, grazie Ettore, la tua presenza vedi che è molto importante. Poi dal 22 al 29 agosto 2026, per cui cancellate luglio. Poi Sardegna, energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezioni viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. E con questo dichiaro chiuse le nostre iniziative.
1: Ecco,
0: Ecco, sì.
1: abbiamo il nostro Gianni adesso,
0: La
1: sentiamo
0: parola al
1: che...
0: nostro Gianni.
2: Cosa vi racconto?
0: È una
1: È
0: vita
1: una
0: che
1: donna,
0: viene in radio, una vita che non ci vediamo.
1: il mondo tuo è così variegato che poi ho anch'io qualcosa da
0: No,
1: chiederti.
2: io sono
0: Come
2: proprio...
0: libero?
1: No, no, libero stavolta.
2: No, invece io sono proprio
1: curioso.
2: interessato, no? Perché mi hai accennato prima, insomma, che hai
1: Sì,
2: visto le
1: sì.
2: api presso i nativi. Adesso vorrei che tu mi raccontassi e così magari
1: Beh, sai, con vivo interesse,
2: commentiamo.
0: E dove anche?
1: eh sì, allora con vivo interesse ho potuto notare questa cosa, perché sai che ne avevamo parlato, ma io ti avevo chiesto, ma che ci siano le api in South Dakota, ma che facciano il miele? E sai, però questa volta, siccome nel mio girare, pensa che ho fatto 3.000 km in pochi giorni, guarda, credimi, perché là le distanze sono abissali, da una riserva all'altra, da un posto all'altro. E così ho buttato l'occhio e ho visto le arnie e mi
2: Vedi.
1: sono veramente incuriosito. Poi hanno un tipo di arnia molto diverso dalla nostra. Ecco, sono basse, piccoline, poi tu mi racconterai,
2: Sì.
1: perché sono così da un'altezza di 20-25 centimetri, non belle alte come le nostre.
2: Sì, gli americani usano un'arnia che si chiama
1: Ecco.
2: Langstroth, sono moduli tutti uguali, cioè noi abbiamo il nido che ha una misura e poi sopra mettiamo l'altra parte che si chiama melario, che è un'altra, che è la metà praticamente loro, invece nido e melario hanno la stessa dimensione.
1: Ma tu, cioè, dicendomi così, significa che loro tirano fuori il melario, tolgono il miele
2: Allora loro
1: e lo
2: potrebbero,
1: reinseriscono.
2: no, loro potrebbero utilizzare, e lo fanno in certi casi, utilizzare sia i favi da melario per recuperare il miele che anche quelli da nido. No, noi lo possiamo fare perché le attrezzature che abbiamo per estrarre il miele, lo smielatore, è predisposto solo esclusivamente per i telaini, diciamo, da melario, insomma, che hanno una dimensione ben precisa, che sono metà dell'altezza, no? Di quelli da nido, mentre loro, avendo questa diciamo, combinazione che il melario, la dimensione del melario è uguale al nido, loro possono prelevare il miele anche dal nido, e questa non è una cosa buona, insomma. Comunque
1: ma lo fanno così per raccogliere più miele, oppure sono sistemi che
2: non credo che lo è per ottimizzare più che altro il materiale, ecco, perché diventa più versatile tutto quanto, perché loro hanno una modalità di allevare le api molto diversa dalle nostre, insomma.
1: Infatti ho visto, sì. No, poi sai cosa che ho notato anche? Non ci sono una grande quantità

0: quantità di alveari. Proprio erano moduli, posso chiamarli moduli, no? Così da al massimo ne ho contati 8 a posti, hai capito?
1: Questo significa che non è un'apicoltura intensiva, ma è un'apicoltura che serve a loro proprio per avere per avere un po' di miele, ecco, e questo è buono.
0: E sai che una cosa molto interessante che tu magari potrai anche raccontarci qualcosa. Quest'anno c'è stata pochissima neve in South Dakota, ma proprio poca, che pensa che addirittura noi che raccogliamo delle erbe sacre per fare la cerimonia ce n'era pochissima, e loro probabilmente sul fatto che sai che la neve copre e fa poi sorgere qualsiasi tipo di fiore, di pianta, ecco, quest'anno col fatto che c'è stata poca neve probabilmente ci sono anche pochi fiori, poche come posso dirti, erbe che le api o fiori che le api andavano a tirare sul miele.
1: È possibile, perché la neve secondo me porta due particolarità. La temperatura, le ore di, diciamo, alcune erbe o piante hanno bisogno di si chiama somma termica, che potrebbe essere calore e potrebbe essere anche freddo, d'accordo? Ecco, perché funzionino, perché germinano, perché diano frutti, hanno bisogno di questi elementi, e dopo l'acqua, no? Perciò poca neve, poca acqua, poca neve, poco dose di quella temperatura che hanno bisogno per germinare.
0: No, acqua non è che sia carente il South Dakota, perché ogni tanto vedi, anch'io ne ho subito uno, quei thunderstorm, che sono thunderstorm, sai, uragani.
1: Ma quella è una cosa di momentaneo, non è?
0: Sì, è una cosa momentanea.
1: Cioè, un conto è, tu hai un metro di neve che si scioglie in un mese, due mesi, sì, e percola, no, una quantità di acqua, e un conto è che ne hai 50 centimetri nel giro di poco tempo, se ne va, dopo l'uragano scorre via, cioè l'acqua scorre via.
0: Infatti c'è, non è che ci sia carenza di acqua in South Dakota, perché
1: ma sono proprio le condizioni, sono delle condizioni particolari, d'accordo?
0: Sai cosa, la cosa un po' così struggente, che pure loro parlano di cambiamento climatico.
1: Vedi.
0: E siamo in uno stato in cui confina con il Canada, freddo, neve, pioggia ce ne dovrebbe essere in abbondanza. Ecco, per i nostri ascoltatori che hanno seguito le battaglie che ha fatto Enrico Giannini, pensa che anche là ci sono le scie chimiche. È uno stato che non ha proibito il passare degli aerei, hai capito? Dove che invece in qualche stato in America non possono rilasciare, certo, quella porcheria, sai che noi ne abbiamo tanto parlato in radio, insomma, certo, delle scie chimiche. Ecco, queste insomma sono un po' delle curiosità, delle chicche. Ma quello che volevo chiederti, insomma, tanto anche per far ascoltare i nostri ascoltatori, allora, siccome che io sono 24 anni che vado su a Celtica, è una festa che fanno a Courmayeur, in una valle bellissima a 1600 metri di altezza in mezzo a un bosco, e là c'era l'apicoltura, le querce, non so se ne hai mai sentito. No. È un'azienda che fa miele biologico su in Val d'Aosta. Tu sicuramente sarai molto curioso di conoscere questa cosa. Beh, questa,
2: portalo con te.
0: Sarebbe sì, perché lui diventerebbe scambiare gli interessi proprio per questa, diciamo, sono dei ragazzi giovani, pensa a te. Quest'anno per la prima volta, caro Gianni, hanno fatto il miele di lampone, ed è una cosa rarissima, mi hanno detto,
1: in Val d'Aosta.
0: In Val d'Aosta,
1: in Val d'Aosta.
0: Adesso tu potresti farci un bel ragionamento, perché loro io ne ho preso un vasetto da così, non so, sarà 300 grammi, non lo so, è molto dolce, però dicono che è la prima volta che riescono, che le api vanno, io non riesco a immaginare i frutti, i fiori del lampone.
1: Il fiore del lampone non è molto appariscente.
0: Ma lo conosci, sì.
2: È quello bianco, sì. Piccolino?
1: Sì, è piccolino.
2: Sì, ho capito, allora. Lo conosco io.
0: Ma dai, io non li ho mai visti.
2: Perché a me piacciono i lamponi.
1: Allora, anche qui nelle nostre Dolomiti, e non solo le Dolomiti, dove è passato Vaia. Lui ha fatto terra bruciata in alto. Comunque, dove è passata Vaia, che ha praticamente portato via ettari, centinaia, migliaia di ettari di bosco. Ecco, adesso la natura sta ristabilendo un equilibrio e la prima essenza che spunta è il
0: lampone.
1: Il lampone. E nelle Dolomiti, ma anche in Altopiano di Asiago, ad esempio, stanno producendo un sacco di miele di lampone.
2: Vedi.
1: Il lampone arriva tranquillamente fino a 2000 metri, da 1000 a 2000 metri. Si adatta benissimo, insomma. Sono appena tornato anch'io da un breve soggiorno in montagna e ho visto, insomma, che anche a 2000 metri, insomma, si sta riproducendo molto bene, nonostante ad esempio in alcune zone non ci sia stato il passaggio di Vaia, ma fossero libere ad esempio da vegetazione, però anche lì si sta riproducendo, perché vuol dire che la vegetazione è salita di quota e di conseguenza poi anche i semi cadono e li vengono portati dagli uccelli,
2: si
1: sta veramente diffondendo parecchio lì in Valle d'Aosta. Bisognerebbe vedere cosa è successo, perché anche lì il disboscamento a volte dà spazio a queste essenze, oppure il clima. Può darsi che anche il clima favorisca questa fioritura.
0: C'è stata abbastanza neve, mi hanno detto, quest'anno in quella zona là, e anche ci sono state delle valanghe che proprio nella Val Venì, dove vado io, ha portato via qualche centinaio di abeti,
1: ecco,
0: e larici.
1: Il lampone è favorito da questo. La valanga che pulisce, no? Pulisce, insomma, porta via tutto, e il lampone è il primo, è una delle piante pioniere. Si insedia lui e dopo di conseguenza si insedia anche altro, no? Perché prepara il substrato, prepara le condizioni perché poi si insedino altre specie. Però se le zone, insomma, adesso chi gira in montagna, insomma, lo sa, lo vede, insomma, se le zone che sono frequentate dalle slavine, dalle valanghe, sono ricche di lampone, no? Perché proprio se è un posto da valanga o da slavina, tiene sempre pulito e c'è solo lampone.
0: Però certo, io non conoscevo, tu sei un grande conoscitore di questo mondo dei mieli, però io non l'ho mai visto qua il miele,
1: perché non è nostro, insomma.
0: Però sai cosa che mi hanno anche detto? Quest'anno, per esempio, c'è una carenza incredibile di mirtillo, e quel poco che c'è è molto piccolo.
1: Questo l'ho visto anch'io, difatti, ripeto, sono appena tornato da un giro e non ho visto mirtilli. Anche in zone dove veramente era rigoglioso come vegetazione, non c'erano mirtilli proprio.
0: Ma è dovuto proprio ai cambiamenti climatici, alla neve, alle temperature, insomma, è tanto per far sapere ai nostri ascoltatori.
1: Questo non lo so, perché non essendo lì, abitando in montagna, non riesco a non conosco la cosa. L'anno scorso, ad esempio, più o meno, un po' più tardi, verso la fine di luglio, attraversando una prateria alpina dove il mirtillo era veramente basso, perché La zona è spazzata dal vento e le piante di mirtillo sono alte al massimo 10 centimetri, era pieno, ma pieno, cioè c'erano più mirtilli che foglie.
0: Ho visto come li raccolgono, c'è un tipo un rastrello.
1: Un pettine, sì.
0: Pettine si chiama. Sì. Ma dimmi te, ma la tua produzione di miele, proprio il tuo, com'è andata quest'anno?
1: Ma adesso veramente è un mese che non vado a
0: vedere.
1: Addirittura? Sì, mi ero proposto di andare una di queste mattine a fare un giro. Sì, c'è qualcosa, insomma, ecco, sono contento perché rispetto agli anni scorsi, insomma, qualcosa in più c'è, insomma. Hanno fatto il miele primaverile che adesso porterò prossimamente per il gas di settembre.
0: Perché io
1: per il gas di settembre ci sarà quello primaverile.
0: Ricordatevi ai gas il miele di Gianni Stoppa è qualcosa di eccezionale. Io non uso più lo zucchero, guarda, credimi, adesso non è per farti pubblicità, Gianni.
1: Sì, no, che odio, insomma, ecco. Sì, no, proprio odio la pubblicità.
0: Lo so, però insomma dai, si può, no, Lili? Si può.
2: Vabbè, certo.
0: Ah, boh, ecco, sì. Il consenso di Lili. Ma vabbè,
2: da settembre in poi avremo i gas di nuovo.
1: Sì, sì, ecco, lì lo porterò, insomma. Sì, io sono contento, anche se le produzioni sono veramente cambiate drasticamente.
0: Perché tu non sei per le grandi quantità, vero?
1: No, io accetto quello che loro mi danno, d'accordo? Cioè, se c'è lo porto a casa, se non c'è non è che le spingo a fare quello che non posso. Anzi, proprio ieri sono andato a visitare un apiario, che non è mio ma è un apiario che gestiamo assieme ad un gruppo, e c'era una famiglia che proprio non aveva miele nel nido e l'aveva portato nel melario. E ho tirato via il melario perché adesso, insomma, abbiamo ancora un paio di mesi che se riescono a trovare qualcosa per loro sarà la risorsa per l'inverno. Ho dovuto tirarlo via perché ci sono queste famiglie anomale, e questo purtroppo deriva da selezioni che sono state fatte dagli apicoltori, insomma, e siccome le mie api sono libere come le api di tutti gli altri, ma non seleziono, è probabile che abbiano appreso geneticamente uno di questi comportamenti, cioè quello di portare il miele esclusivamente nel melario e non tenerlo nel nido. Cioè, i grandi allevatori, i grandi produttori di miele che praticano ad esempio il nomadismo selezionano questo tipo di api, cioè quelle api che portano il miele esclusivamente nel melario.
0: Interessi nel... proprio,
1: sì, certo,
0: meri dopo... interessi.
1: Sì, dopo quando tornano a casa devono dargli l'alimentazione artificiale.
0: Come qualità, Dani?
1: Ma tu prova a immaginare una vacca in stalla che produce 50 litri di latte al giorno e una al pascolo che ne produce la metà. Secondo te la qualità è uguale?
0: No.
1: Cioè, miele. Adesso noi analizziamo gli zuccheri, d'accordo? Cioè, se prendiamo un qualsiasi tipo di miele e lo analizziamo, dentro ci sono zuccheri, va bene? Uh-huh. C'è glucosio e fruttosio, poi dopo che ci sia più glucosio e più fruttosio dipende
0: dal tipo di fiori.
1: Va bene? Ecco, quello misuriamo e dopo alcuni enzimi, va bene, dei parametri che servono per più o meno per capire l'età del miele, ecco, ma non c'è solo quello, d'accordo? Non c'è solo quello. Un grande studioso di api, un certo Jungertaus, che io ammiro ed apprezzo veramente perché è un grande osservatore, nonostante sia uno scienziato, è andato oltre ciò che vede, d'accordo? E lui addirittura afferma, allora, noi sappiamo che le api hanno una memoria, d'accordo? Ogni famiglia acquisisce delle informazioni e queste informazioni restano nell'alveare. ma lì non c'è un hard disk dove vengono inserite, d'accordo? Perché se noi qui in radio raccogliamo delle informazioni e ognuno di noi raccoglie un'informazione, per lasciarla qui la deve depositare in qualche parte, o scritta su un libro o in una informazione elettronica, d'accordo? Però resta collocata da qualche parte, su un libro, su un quaderno la possiamo leggere, resta lì, la possiamo leggere tutti, da un supporto elettronico la possiamo prelevare attraverso, il sistema, no? Ecco, nell'alveare le informazioni restano, perché lì le api vivono poco, però le informazioni che sono state raccolte restano nell'alveare. Questo Jungertau, lui si fa delle domande e fa anche e ipotizza anche delle possibili informazioni. Cioè lui dice, nell'alveare che cosa abbiamo di stabile e di variabile? Abbiamo i favi, d'accordo, che sono stabili, e di stabile ma con certe variabili è il miele. Va bene, cioè il miele contiene delle informazioni per le api, d'accordo? E i favi altre informazioni, perciò l'ape quando torna a casa e preleva un po' di miele perché ha bisogno di energia, in quel po' di miele che assume c'è una serie di informazioni, d'accordo, che lei riceve per l'organizzazione, per tutta la situazione, insomma, dell'alveare stesso, insomma, ecco. Perciò nel miele ci sono delle cose che non possiamo misurare, d'accordo? Non possiamo misurare. La qualità del miele non dipende solo dal posto dove è stato prodotto, dipende da tantissimi fattori.
0: Ma quante
1: un animale
0: cose
1: stressato, sai, sì. Un animale stressato genera sostanze che non sono uguali a quell'animale che ha vissuto in modo più dignitoso, insomma, ecco.
0: Voglio farti una domanda che forse è una domanda curiosa anche per gli ascoltatori. Ci sono 10 alveari. Un'ape esce da un alveare, quando ritorna su quello o va anche sugli altri?
1: Allora, in teoria dovrebbe tornare su quello, va bene, però ci sono delle situazioni che potrebbero indurla ad entrare anche in un altro, e si chiama deriva, d'accordo? Che potrebbe essere, non so, arriva la sera, d'accordo, e la fonte di nettare o di polline è molto lontana, d'accordo? Arriva la sera, questa torna carica e stanca e si infila dentro il primo alveare che trova, che sono di solito quelli di testa, d'accordo, rivolti verso la zona da cui arriva, perciò potrebbe essere a destra o a sinistra, dipende da dove arriva o da dietro.
0: Interessante.
1: D'accordo? Ecco, questo, questa che arriva e entra in deriva, viene accolta perché porta un qualche cosa, non è l'usurpatrice che entra e va a rubare, no? Siccome porta qualche cosa, beh, insomma, sei sì, carica, sì, vieni e ti accettiamo, insomma, ecco, succede questa cosa. E a volte noi lo notiamo perché gli alveari di testa sono quelli proprio che spesso sono quelli più carichi esatto, sì.
0: Interessante, ecco.
1: Dopo potrebbe essere anche l'altro aspetto negativo, nel senso che l'ape esce e trova un problema, ad esempio un principio attivo, una sostanza che nuoce, induce stanchezza, lei arriva verso l'alveare ed entra nel primo che trova perché proprio non ce la fa più, insomma, anche questo succede, e lì da queste osservazioni notiamo se c'è un avvelenamento o altre cose proprio in quelli di testa.
0: Un'altra domanda, perché io non posso tacere, cavolo. Allora, parlo sempre del South Dakota.
1: Sì.
0: Non ho visto tanti fiori, ti dico la verità. Ipotizzo, caro Gianni, che loro nei momenti di gran caldo c'è una medicina che ci danno da bere, non è droga, c'è una medicina, perché loro buttano questi fiori, stai attento, nell'acqua, l'acqua è amarissima e noi gioco forza perché non possiamo bere acqua per 4 giorni, la beviamo. Ti chiedo, questi fiori che incidono nell'acqua, che sono amarissimi, se le api vanno, possono coincidere col miele amaro oppure no? Non so, so che forse è una domanda un po' particolare.
1: Dipende, perché potrebbe essere che l'amaro è dato dal petalo, no? O dalla parte verde, ah. e il nettare potrebbe essere un'altra cosa. È come dire, non so, io annuso la rosa e certe, ci sono delle rose che producono anche un po' di nettare, ma non è detto che specialmente quelle selvatiche, no? Ma non è detto che sento il miele con il profumo di rosa, d'accordo?
0: Ecco, okay.
1: non c'è, a volte non c'è relazione.
0: Okay.
1: Ad esempio il corbezzolo, che è un fiore, un frutto gradevole, insomma, no?
0: Sì.
1: Non eccessivamente dolce, e il miele è amarissimo.
0: E ha qualche specificità questo miele?
1: Ma tutti, allora, guarda, qui abbiamo un problema a livello italiano,
0: ecco.
1: No? Che no, veramente siamo un popolo fantastico,
0: ma
1: siamo
0: conosciamo.
1: Un popolo che ha inventato tutto quello che trovi in giro per il mondo, l'abbiamo inventato noi, d'accordo? Italiani, diciamo, il massimo livello di cultura è... massimo, insomma, un buon livello di cultura è la base, è proprio dell'Italia, insomma, e tutte le tecnologie elettroniche sono partite tutte da qua.
0: Si
1: no?
0: Pensa che la SIM è stato un italiano.
1: Allora, abbiamo anche in apicoltura abbiamo un'opportunità, che questo non è un merito nostro, no? Abbiamo un territorio eccezionale che parte dalle Alpi e entra con la punta, no, e le isole in mezzo al Mediterraneo, immagina quanta biodiversità c'è. Ecco, noi riusciamo a selezionare 70 monoflora, 70 tipi di miele diverso, se lo vogliamo, no? E sono stati documentati, sono documentati. Ecco, questa grande biodiversità di questa sostanza del miele viene valorizzata solo dal punto di vista dal fatto che io riesco a selezionare, d'accordo? Ma non è mai stato non sono mai state ricercate le qualità di questi mieli. Se ci fosse da parte diciamo dell'Italia, no? dei nostri governi, la volontà di valorizzare le nostre peculiarità, anche qui saremo nei primi posti nel mondo. E invece dobbiamo subire, ad esempio, un miele di Manuka, d'accordo, che arriva dalla Nuova Zelanda, a 80 euro $80 al chilo, perché ha delle proprietà particolari, ma non è detto che noi non abbiamo un miele con le stesse proprietà. Lì le hanno cercate, hanno fatto un buon marketing, ecco che quel miele è valorizzato al massimo. Ma sicuramente noi ne abbiamo
0: di migliori
1: una infinità, ma non, la ricerca non ci aiuta, d'accordo? La ricerca non ci aiuta, ecco. E questo è un peccato,
0: perché non è business, non sono soldi, capito?
1: Ecco, e allora banalmente il miele viene utilizzato per dolcificare il tè, la camomilla,
0: oppure arriva dalla Spagna un chilo 3,50 euro.
1: Sì, ma dopo arriviamo agli assurdi, insomma. Guarda, ho letto un report recentemente, il 45% dei mieli che circolano in Europa, non in Italia, però insomma arriva anche qua, il 45% sono mieli adulterati, il 45%, d'accordo?
0: Quasi metà.
1: Sì, perché noi qui, insomma, allora il produttore diretto il piccolo apicoltore non credo faccia questo, no? Però la grande distribuzione, chi poi i confezionatori, lì bisogna stare attenti, insomma, no? Le grandi catene, questa roba qua, bisogna stare veramente attenti. Ma il produttore diretto, il suo miele dovrebbe essere miele. Poi dopo come tratti le api, questo non voglio indagare, no? Però diciamo a livello di prodotto dovrebbe essere garantito. Però il resto dell'Europa, che produce molto meno miele di noi, oddio, ci sono poi zone, dove ne fanno delle grandi quantità, ad esempio alcuni paesi dell'est ne producono dei
0: tonnellate
1: che poi arriva qua, insomma arriva dappertutto. Ecco, quando ci sono queste grandi produzioni sono poi dopo sono anche, come si può dire, favoriscono poi dopo l'adulterazione, capito? Perché nella massa
0: Sembra che sia un ottimo produttore di miele.
1: La Grecia è un ottimo produttore di miele e diciamo che assomiglia un po' all'Italia. Sono un ottimo, ma non fanno grandi quantità, d'accordo? Loro valorizzano molto il loro prodotto, costa il miele, giustamente il miele greco, ma bisognerebbe vedere il territorio. Oppure io avevo un amico, perché non, ormai sono è un anno, più di un anno, due anni che non lo sento, palestinese.
2: Ah già, è vero.
1: Che loro il miele, la produzione maggiore è il timo, un tipo di timo, e loro puntano su quella fioritura. Ecco, il loro timo veniva venduto a $30 il chilo, d'accordo? Ma è giusto, perché non fanno delle tonnellate, d'accordo? Fanno quello poca roba, insomma, no? È giusto che venga valorizzato in quel modo, tutti quei paesi lì, compresa anche la Grecia, insomma, il miele di timo è quello, diciamo, più prodotto, dove c'è caldo
0: e quel fioretto viola, vero, piccolino,
1: dipende dal tipo di timo, ce ne sono una infinità, insomma, di timi.
0: I poverini, con quello che hanno subito in Palestina, adesso chissà se ne hanno lasciato a crescere.
1: Ma guarda, io ho, mi ha mandato delle foto,
0: e delle meglio foto, di no.
1: Mi ha mandato delle foto diversi anni fa, e mi sono sempre chiesto come fanno le api a produrre il miele, cioè tu vedi solo pietre, no? Eppure producono il miele. Ecco, immagina che adesso hanno distrutto, devastato un territorio, e chissà quando si riprenderà questo territorio, comprese le persone. Adesso il mio amico lì, l'ultima, ho visto che ha aperto il messaggio, però probabilmente non ha il coraggio di rispondere, insomma, sono super controllati.
2: No, assolutamente.
0: Ci sono messaggi?
2: Sì, ci sono dei messaggi, poi devo leggere, anzi lo leggo subito, sì, perché ho paura. Allora, Barbara, mi raccomando, se sei ancora all'ascolto, prendi carta e penna, che adesso ti detto questo numero, questo IBAN. Allora, Fabio ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza? E l'IBAN, te l'ho detto subito, visto che probabilmente l'avevi messo giù male, l'IBAN è IT94Y08 327 629 6, poi hai 7 zeri di fila e alla fine 801515. Spero tu sia riuscita a scriverlo. Va bene, ecco, questo qua io l'ho trovato nelle ultime pagine, per quello non l'ho letto. No, vado fuori io, Fabio. Sì, va bene. L'ho letto, l'avevano messo nelle ultime pagine del libro delle delle iniziative. Perciò prego i nostri signori conduttori assolutamente di lasciare quei fogli come sono, in modo che tutti vengano letti.
0: Io l'ho letto.
2: Ecco, perfetto, va bene. Allora, Ettore, se vuoi tu, sì, che devo uscire un momento.
0: Va bene.
2: Se vuoi.
0: Sì, sì, vai.
2: Ecco, va bene.
0: Vai, noi continuiamo.
2: Ecco, no, intanto fra poco più di 10 minuti.
0: Noi continuiamo intanto con la trasmissione, così. Grazie. Ne approfitto anche per leggere qualche messaggio. Qua c'è una. Non mandate audio, che non li facciamo sentire. Scusate, chi è questo? Mattia, non li facciamo sentire. Allora. Ciao carissimi, mi dispiace contraddire Gianni Miele, ma non sono lamponi ma more. E sono proprio le piante pioniere che vanno a riformare il bosco. Grazie Angelo Montanaro. Beh, che ascolta già Angelo, però il miele che ho parlato io è di lampone, che poi siano le more che vanno a riformare il bosco. Adesso guarda, sentiremo Gianni, che lui è un esperto e va anche in montagna.
1: Le more non arrivano a 2000 metri, non trovi le more a 2000 metri, lì è lampone. Se vai in qualsiasi posto di montagna, gli apicoltori ti diranno che stanno facendo miele di lampone. D'accordo. Lo dicono tutti, insomma, non è che me lo sono inventato. E poi, insomma, le conosco, conosco il lampone, insomma, è lampone, non sono more.
0: Ecco, d'accordo? Forse ci sarà anche un miele di more, non lo so.
1: Ma i rovi non arrivano a quella quota. I rovi stanno molto più giù.
0: Ecco,
1: sono arrivano in collina limite, ma non superano i 2000 metri.
0: Ecco, vedi Angelo, le more non superano i 2000 metri. Poi, allora, Andrea Sceriffo, ciao Lili e buongiorno Gianni, bellissimo il prossimo film di Cine Gamma 5 intitolato Una piccola impresa meridionale con Rocco Papaleo, veramente molto divertente. Per Ettore, elimina lo zucchero raffinato che è veleno puro. Lo sto facendo, caro, chi è questo? Vabbè, insomma, Andrea Sceriffo, dai, scusa. Uso il miele adesso, dunque zucchero ne uso pochissimo, sei proprio pochissimo. Poi ciao parlatori che ci fate compagnia, noi vecchiotti decrepiti però sorridiamo sempre quando pensiamo al nostro caro Silvio, che con la generosità, la sua grande generosità, ci ha dato un mila che non è amico di Trump, come invece è l'Inter e Adamo. Qua adesso la Lili è uscita, se non ti direbbe qualcosa. Allora, però questo è per te, però il miele di corbezzolo è amaro, giusto? Punto di domanda. Cosa gli dà l'amaro?
1: Beh, insomma, saranno, non so che cosa gli dà l'amaro, è come per il castagno ad esempio, sono delle sostanze che portano con sé. Il nettare, potrebbero essere tannini o altre sostanze, io non lo so di specifico, però magari siccome adesso nella trasmissione della domenica prossimamente inviteremo una persona nell'intervista che è una tra i massimi esperti mondiali del miele, una biologa, una che lavora sul miele da una vita, e magari questa domanda gliela faremo, insomma.
0: Ecco, bene, adesso manca sì ancora un po'. Caro Gianni, raccontaci un po', so che tu vai spesso anche a, non per fare pubblicità, alla Biolca. La Biolca di cosa tratti quando vai là?
1: Lì tengo diversi corsi sono sempre rivolti all'apicoltura, insomma, facciamo un corso base, uno avanzato e dopo quello base praticamente sono 6 incontri, 3 in primavera e 3 in autunno, in modo che durante l'estate, durante diciamo la prima fase, la seconda fase della primavera e tutta l'estate, le persone riescono diciamo a fare un po' di pratiche, poi in autunno c'è un'altra serie di incontri dove si riprende un po' quello che è stato fatto durante la primavera, ognuno porterà le proprie esperienze e si svilupperanno le varie problematiche insomma che sono state incontrate, e dopo si finisce il programma. Dopo un altro corso che si tiene invece all'inizio dell'estate è un corso di secondo livello, cioè un corso avanzato, e questo chi ha già l'esperienza incontra delle criticità che sappiamo già quali sono insomma, no? Perché è un qualche cosa che è comune per tutti gli apicoltori, e lì si sviluppano gli argomenti in modo più specifico e molto più tecnico insomma, ecco. Mentre il corso base, gli incontri sono sia in aula che pratici.
0: È una specie di scuola insomma.
1: Sì, si fa diciamo la mattina si fa l'attività in aula, il pomeriggio si va in apiario. Invece quello avanzato, siccome stiamo parlando con persone esperte insomma, già descrivendo in modo specifico e accurato gli argomenti, non serve diciamo non serve le uscite pratiche. E dopo durante l'inverno, all'inizio dell'inverno alla fine dell'autunno, si fa anche un corso dedicato alla propoli, come ricavare
0: qualità e salutistica
1: per l'autoproduzione. Cioè perché ognuno si può produrre la propria propoli e varie sfumature, varie alternative, no? Che si possono mettere assieme con questa sostanza e altri prodotti dell'alveare, insomma, si possono fare delle combinazioni.
0: Baby 300 ci scrive: caro Gianni, quel laboratorio di analisi del miele che abbiamo visto a Report, lo conosci?
1: Sì, proprio lei porterò qua in intervista.
0: Ma dai, qua in radio?
1: Sì, la intervisteremo a distanza.
0: Ah,
1: insomma,
0: ok, ho
1: venga
0: capito.
1: Qua.
0: Ma bello.
1: Intervisteremo proprio la Lucia Piana, bello, che è un'amica, insomma.
0: Dopo ecco, tu avviserai i nostri ascoltatori.
1: Ma certamente
0: sarà.
1: Sì, insomma. Ecco,
0: bellissimo.
1: È la massima esperta a livello mondiale, questa, veramente.
0: Mamma mia, un bel colpo.
1: Sì.
0: Allora.
1: È un'amica che conosco da tempo, insomma, abbiamo collaborato, si è organizzato parecchi corsi.
0: Ah, vedi, caro Gianni, la tua importanza, dai valore anche a questa radio, sai, ricordati. Buongiorno a voi, volevo chiedere a Gianni quali potrebbero essere i motivi per cui il nido è pieno di miele, ma il melario è vuoto. Grazie mille.
1: Va benissimo.
0: Sì.
1: Sono furbe, hanno ragione. Qui bisogna, ci sono tante variabili, bisogna vedere un po' il contesto. Non sto a produrre ipotesi perché veramente sono tante. Bisognerebbe proprio vedere il contesto e allora magari abbiamo anche una spiegazione. A volte quando la famiglia non è gran numerosa, non ha grandi quantità di api, tendono proprio a tenere giù il miele, d'accordo? Perché è più facile metterlo vicino piuttosto che portarlo nella parte superiore. Questa è una, però ce ne sono tantissime variabili, insomma, bisognerebbe vedere il contesto, ecco.
0: Beppi mi scrive: grande Gianni, ciao Ettore, viva Trump. Mamma, ascoltami Beppi, guarda, se mi ascoltano in streaming in South Dakota, probabilmente mi auguro che non capiscano, ma proprio che io ti dica viva Trump, credimi, non è proprio il caso, non è proprio il caso, guarda. Perché dai nativi non è amato, poi non mi esprimo, va bene, io capisco che forse tu hai voluto provocare, va bene, però adesso questa è una sezione che parliamo di miele, però mi manda Mariano, che lui è il nostro grande che ci porta tanti libri. Allora ti devo chiedere, caro Gianni, Cristina Caboni, che ha scritto il libro Il sentiero dei profumi, la custode del miele e delle api. E allora Mariano, ma pensa un po', caro Gianni, quanto bene ti vuole anche Mariano, ti ha preso questo libro per te. Allora, e dice: ho perso la strada, ma l'erica mi dona coraggio, con la caccia ritrovo la forza, perché il miele è la mia casa. È scritto, edito da Gardanti. Lo conosci?
1: No, interessante.
0: E questo te l'ha portato per te.
1: Grazie.
0: Hai capito? Grazie, vedi, grazie. Mariano, che il nostro.
1: So che è molto attento.
2: Per i libri.
1: Sì, è molto attento.
0: Adesso manca pochi secondi alla pubblicità. Beppi mi scrive: tu sei un informatore della CIA, mettilo, caro Beppi. Mi piace che tu scherzi, però credimi, guarda, lasciami perdere, perché non è proprio il caso di nominare Trump. Casa mia, dopo casa tua,
2: ecco,
0: non lo so.
2: Non lo nominiamo più, per favore.
1: Ecco, esatto. Ecco. Quel personaggio.
2: Sì. Ecco. Abbiamo avuto anche il commento di Fabio della Piana.
0: Sì, spero che non ci sia sentito. Va bene, signori.
2: Dopo
0: dai,
2: ci tratta male, via via, aria.
0: Aria proprio, anche perché non è che ai nativi sia molto simpatica. Questo ve lo posso dire, non lo hanno votato, ecco. Va bene, mancano 30 secondi alla pubblicità.
2: C'è qualche messaggio che leggeremo dopo la pubblicità.
0: Esatto.
2: E
1: c'era uno che per te, in realtà.
0: Restate qua.
2: Ero fuori con i vicini.
0: Ah sì, Adamo, sai che ti attacca sempre.
2: Ah sì, sì, ma anche lui menziona quello là.
0: Lo so. Lui ha...
1: Ecco, basta non leggere, no, basta non nominare, perché nominare vuol dire tenere in vita.
2: Sì, sì, esatto, e dargli importanza.
0: Siccome che anche la Lili legge i messaggi di Adamo, lui è
2: no, ma perché sono burloni più
0: sì,
2: che altro,
0: è molto ironico.
2: Anche lui, come, che lo conosco bene.

0: e sfumiamo questa vecchia canzone dei Dire Straits che sembra scritta ieri praticamente, e ridiamo la parola al nostro Gianni e al nostro, naturalmente, al nostro Ettore. Prima della pubblicità
1: c'era un altro messaggio che volevi leggere.
0: Vediamo. Domanda tecnica: tutti sa che le api fa il miele? Sì, ma come? Lo secernono? È risultato di un'alchimia? Lo prendono al supermercato? Le api vanno al supermercato a comprare il miele? Questa mi mancava. Come avviene esattamente questo processo? Grazie, ciao Zizza.
1: Allora, sì, ho provato anche a dare 5 euro alla Via, però insomma, se non c'è, non c'è. Allora, cosa fanno le api? Frequentano dei fiori, e il fiore, siccome ha bisogno, lo scopo del fiore è quello di produrre un frutto, un seme, d'accordo?
0: Sì, sì, sì, certo.
1: E siccome è ancorato alla pianta, sta lì, non può muoversi, non può accoppiarsi come gli animali, che hanno un contatto diretto, il maschio
2: e la femmina.
0: Vai, vai pure.
2: Ok, e allora il mondo vegetale ha inventato un sistema, cioè quello di attirare degli insetti, degli animali che fanno, diciamo, l'accoppiamento indiretto, cioè prelevano il polline da una pianta, da un fiore, e lo portano da un'altra parte, insomma. E per intensificare la visita di questi animali, che non lo fanno intenzionalmente, cioè quello di fare l'impollinazione, ma è un qualche cosa di indiretto, per intensificare e attirare con certezza questi animali, questi insetti impollinatori, mettono a disposizione un'offerta speciale, ecco, un attrattivo, che è il nettare. A loro è indispensabile, diciamo che la maggior parte, anzi tutti gli impollinatori hanno bisogno anche del nettare, perché il nettare è energia, è composto da zuccheri ed energia, perciò, diciamo, cercano principalmente il nettare. Ecco, questo nettare praticamente è una soluzione di acqua e saccarosio, è uguale, identico allo zucchero bianco che noi compriamo, oppure anche lo zucchero di canna, sempre saccarosio. Solo che poi invece nel barattolo di miele troviamo un composto di due zuccheri, cioè di glucosio e fruttosio, sono degli zuccheri semplici. E che cosa succede? Succede che l'ape aspira, succhia questo nettare e lo deve trasportare all'alveare attraverso un serbatoio che ha nello stomaco, nell'addome, scusate, non nello stomaco, nell'addome, un serbatoio che ha nell'addome, perché non lo porta con col secchio o con i barattoli, insomma, no, lo deve portare dentro. Ecco, quando è entrato dentro a questo sacco, si chiama sacco melario, lì incontra un enzima, e mentre fa questo viaggio dal fiore all'alveare, questo enzima inizia a lavorare, cioè questo sacco melario non è solo un contenitore per il trasporto, ma è anche un laboratorio, un piccolo laboratorio chimico. Questo enzima inizia a rompere con un martello, no? Come un martello rompe il saccarosio, e la rottura di questo saccarosio inizia la produzione del miele vero e proprio, cioè lo scompone in fruttosio e glucosio. Ecco, arriva all'interno dell'alveare e questa sostanza che era per la maggior parte, è per la maggior parte acqua, immaginiamo un 90% di acqua e un 10%, 10-20% di zuccheri, deve essere diciamo invertito dal punto di vista della consistenza, perché il miele che noi preleviamo in realtà è la maggior parte zuccheri e pochissima acqua, cioè proprio l'inverso. Ecco, questo nettare viene poi trasferito ad altre api, le api diciamo giovani che sono all'interno dell'alveare, lo prelevano dall'ape diciamo bottinatrice, da quella che lo ha prelevato dal fiore, e se lo passano migliaia e migliaia e migliaia di volte. Questi passaggi, ad ogni passaggio, la scomposizione, la rottura diciamo del saccarosio è sempre più precisa, fino a che resterà un pochissimo veramente tracce di saccarosio e sarà ben identificato il glucosio e fruttosio. Ad ogni passaggio perde un po' di acqua, no? E si concentra sempre di più. Poi viene sparso all'interno del nido, dove viene messo un pochino nelle cellette, e attraverso la ventilazione questo si concentra, no? Perde ancora acqua fino a che arriva diciamo a quella consistenza che noi conosciamo. Perciò il miele in realtà è una elaborazione, non è tal quale, perché molti dicono ma non è un prodotto delle api. Qualcosa delle api c'è dentro, perché questi enzimi restano, perché il miele non è per l'essere umano, d'accordo? È per le api. Perciò questi enzimi che si vengono addizionati alle api sono essenziali. Ce ne sono veramente pochi, però la presenza diciamo di queste sostanze garantisce all'ape stessa la perfetta funzionalità del sistema immunitario, perché ogni volta che l'ape assume un po' di miele, e qui facciamo tutto anche riferimento a quello che avevamo detto prima, ad esempio, no? che ci sono un sacco di informazioni. Una delle informazioni è questa, proprio quella di tenere stimolato il sistema immunitario, e poi altre informazioni che noi, e queste diciamo sono misurabili più o meno, insomma, perché le conosciamo, ma le altre che sono a livello di frequenze, a livello di vibrazioni, sicuramente non riusciamo a capire che cosa c'è dentro. Insomma, come l'acqua, sappiamo ad esempio che l'acqua porta una memoria, no? Possiamo informare l'acqua e si può anche vedere, no? Si può vedere attraverso la cristallizzazione, ecco, e quella informazione non la possiamo né pesare né vedere al microscopio, d'accordo? La possiamo diciamo vedere la sua manifestazione. Anche all'interno del miele possiamo vedere queste manifestazioni attraverso un'analisi che non viene praticata comunemente, che è la cristallizzazione sensibile, d'accordo? Che si usa in biodinamica per valutare diciamo la qualità dei prodotti. La cristallizzazione sensibile si basa sulla cristallizzazione di cristalli di rame, e formano delle, durante la cristallizzazione che viene fatta in cabine particolari, questa cristallizzazione assume dei disegni e delle forme che danno diciamo delle informazioni utili, insomma, ecco questo.
3: Gianni, volevo chiederti, immaginiamo un campo di fiori, sì, dove c'è vicino c'è un alveare. È una curiosità mia, ma penso che magari molti ascoltatori se la fanno a casa. Ci sono una quindicina di fiori con una particolare colorazione, questi fiori. L'ape va dal fiore che è più cromatico, più bello, oppure predilige o va a caso?
2: Allora, la colorazione dei fiori è una cosa un po' particolare, perché quello che
3: noi... Ha la sua importanza, scusa?
2: Sì, ha la sua importanza, ma non è quello che vediamo noi. Cioè l'ape non vede gli stessi colori che vediamo noi. l'ape vede l'ultravioletto e molti fiori che noi osserviamo dell'ultravioletto non vediamo nulla, d'accordo? Ma al fiore serve, alla pianta serve perché è uno dei riferimenti, d'accordo? L'ape si orienta attraverso tantissimi stimoli, che sono gli odori, ma sono anche i colori, d'accordo? Perciò diciamo è abbastanza fondamentale questo, perché diciamo è una selezione all'interno di un sacco.

0: fiori che portano un valore 1 e 1 che porta il valore 2, vanno su quello che porta il valore 1 perché ce ne sono di più. È molto opportunista l'app, d'accordo? Fa dei ragionamenti molto particolari. Perciò c'è tutta una serie di combinazioni, tutto aiuta, tutto serve, tutte sono informazioni.
1: Sì, ma sono curiose queste cose perché immagino che magari a casa si fanno queste domande, magari se le fanno dentro però non ce le scrivono.
2: Sì, infatti guarda, altro che il cartone animato L'Ape Maya, che fa vedere tutto così semplice. Buon mercoledì a tutti da Marica.
0: È estremamente diseducativa L'Ape Maya.
2: Ecco,
0: è estremamente diseducativa. Prima di tutto perché è già lei nera come le vespe, perciò è già un messaggio fuorviante questo. E sì, dopo e dopo danno, ad esempio, danno una mansione ai fuchi che non ha. D'accordo, e anche questa è un'altra disinformazione, è diseducativa al massimo.
2: È diseducativo al massimo, sì, allora sì, certamente, sì. Perché magari non farai una valutazione completa o cose, ma neanche dire cazzate.
0: Sì, esatto, dovresti dare delle informazioni corrette, non portare fuori, cioè, diseducare le persone.
2: Soprattutto per i bambini, perché è un cartone animato,
0: certo,
2: che lo guardano i bambini.
0: Ma certo, ma
1: che
0: certo.
1: Poi, ma io penso che sia... siano i giapponesi che fanno queste cose, ma
2: si deve essere giapponese comunque, non parliamo più dell'Ape Maya, no, perché
0: ma secondo me c'è la volontà di non diciamo di non fare le cose fatte bene.
2: Nulla viene fatto per caso, viene fatto per caso,
0: esatto.
2: Lasciamo stare questa ape po' strana, certo. Perché altrimenti si è già emozionato Ettore. Allora, ciao Lilli e buongiorno Gianni, bellissimo il prossimo film di Cinegamma 5 intitolato Una piccola impresa meridionale con Rocco Papaleo, veramente molto divertente. Per Ettore, elimina lo zucchero raffinato che è veleno puro, buona trasmissione. Grazie, grazie. Questo qua è il nostro Andrea Sceriffo.
1: Sto usando il tuo miele per zuccherare le cose e dopo magari, siccome a me il caffè mi piace con lo zucchero, fuori metto mezza bustina. Ecco, vabbè, insomma, dai, sono cose. Però un'altra cosa, andiamo sul nostro tema. Io ho l'aria condizionata e c'è la cannuccia che butta fuori l'acqua. Perché le vespe vanno a succhiare l'acqua?
0: Beh, anche loro probabilmente sono opportuniste, nel senso che è quella più vicina, è l'acqua più vicina e la prelevano.
1: Ma
0: da lì
1: fanno per bere o per fare la cuccia, per dire?
0: Esatto, devono impastare il nido, a loro serve come per fare la malta, ecco. Vedrai che l'ape non ci va lì.
1: L'ape non ci va?
0: No.
1: E l'ape, l'ape ha bisogno che anche l'ape beva.
0: Sì, non beve l'ape, ha bisogno dell'acqua per fare, diciamo, delle funzioni interne dell'alveare, per climatizzare.
1: Va per sulla rugiada?
0: Ma va su tante cose. Ad esempio, se notiamo le api durante l'inizio della primavera, fine dell'inverno, vanno su acqua acidificata, vanno sui vasi di fiori, vanno sulle tamaio, no? Vanno dove c'è grande quantità di sali minerali, perché probabilmente la utilizzano per delle funzioni interne di diluizione di miele e altre cose, insomma. Mentre adesso, in questo momento, la utilizzano molto per climatizzare, per raffreddare. Portano dentro acqua, la bagnano i favi e attraverso la ventilazione c'è l'evaporazione e sottrazione di calore, insomma.
1: È una specie di ventilatore con lo spruzzino, diciamo.
0: No, prima spruzzano e poi ventilano, perciò c'è, diciamo, l'evaporazione e sottrae calore, insomma.
1: Però dimmi una cosa, ma quando la temperatura va a meno 20, meno 25, loro, va bene, sono dentro l'apiario?
0: Viviamo un ambiente totalmente diverso da quello che c'è adesso, insomma. Durante l'inverno non c'è allevamento di covata, c'è solo il tenere in sopravvivenza la regina, perché è l'elemento chiave alla fine, no, per la riproduzione, perciò lei

0: trova al centro di una grande palla e lì la temperatura è a 35 gradi, 34 gradi.
1: Più.
0: Esatto. Però devi immaginare un pallone, va bene, e che fa da isolante termico, e al centro, proprio in una piccola zona, abbiamo i 35 gradi. 34, d'accordo? Ecco. Ma in una piccola zona, non tutto il...
2: Solo
0: il...
2: dove c'è la regina.
0: Esatto. Quelle esterne, diciamo, mantengono una temperatura minima di sopravvivenza, d'accordo? E c'è una rotazione dall'esterno verso l'interno per darsi il cambio, molto lenta, lentissima, dove prelevano un po' di miele dall'esterno, alla parte, diciamo, dove è disponibile, la portano all'interno. Questa è una rotazione molto, ma veramente molto lenta, impercettibile.
2: Tu quando apri trovi anche api morte, voglio dire?
0: Generalmente no, perché le anche quando invecchiano e muoiono vengono portate lontane, insomma, i cadaveri vengono portati via.
3: Pensa.
0: No, non si trovano mai, a meno che non ci sia un avvelenamento di quelli
2: inquinanti,
0: diciamo,
2: insomma, quelle cose là.
0: Sì, un avvelenamento di quelli proprio, come si può dire, acuti, allora sì, insomma, si trovi anche morte dentro. Altrimenti in una normale funzione i cadaveri vengono portati fuori, insomma.
2: Ma va bene, però loro quando ci sono quelle temperature restano dentro?
0: Non sì, vanno. Sì, non si muovono, stanno lì.
2: Restano dentro. E quando c'è queste temperature che ho visto anche 42 gradi di caldo?
0: Qui è un problema, difatti. È un problema, fanno una gran fatica a raffreddare, perciò le api è bene tenerle all'ombra, perché già con la temperatura, cioè già con diciamo la temperatura relativa, insomma, no, è elevata, immagina se sono al sole, insomma, viene amplificata, no, di 2-3 volte. C'è il rischio del collasso dei favi, cioè c'è il rischio che la cera diventi talmente, se a 43 gradi la cera è estremamente malleabile, no? Perciò può collassare, perciò non devono arrivare a quelle temperature, ed è difficile tenerle climatizzate, specialmente con le tecniche che usiamo di apicoltura, che usiamo adesso qui da noi, insomma.
2: Cosa avete?
0: Cioè abbiamo sono state modificate a metà degli anni 80, sono state modificate le arnie. E hanno tolto le arnie, una volta erano una scatola chiusa, d'accordo? Aveva solo una fessura sotto dove entravano le api e basta, ed era tutta di legno. Poi a metà degli anni 80 è arrivato un parassita che si chiama Varroa, e per monitorare le attività di controllo di questo animale hanno tolto il fondo, hanno messo una rete e sotto la rete un vassoio, in modo che questi parassiti, insomma, se diciamo quando cadono dopo un trattamento si può controllare. Non serve a niente alla fine, perché dopo tutti questi anni di apicoltura posso dire che non serve assolutamente a niente, né contare né vedere quanto cade, no? Cioè, ormai abbiamo ottimizzato gli interventi, cioè sappiamo che se sono fatti in un certo modo funzionano, perciò non ci sarebbe bisogno. Che cosa fanno la maggior parte degli apicoltori? Siccome pensiamo a dei meccanismi a volte assurdi, come noi oggi abbiamo aperto la porta, no? Perché circoli aria, va bene? Però accettiamo il fatto che entra dell'aria a una certa temperatura, va bene? Ma se noi accendiamo il clima, quella porta lì dobbiamo chiuderla,
3: Per forza,
0: perché altrimenti
3: sì,
0: il climatizzatore non riesce a mantenere quella temperatura che noi stabiliamo. Ecco, all'interno dell'aria succede la stessa cosa. Tanti apicoltori tirano via il fondo sotto di lamiera, no? Perché pensano che si raffreddi meglio, no, ma nessuno accende il climatizzatore o la stufa d'inverno e apre le finestre, d'accordo? Perché la loro climatizzazione avviene attraverso un movimento d'aria. Questo movimento d'aria può portare dentro sia il calore che il freddo, perciò va tenuta chiusa, perché altrimenti sono veramente in grande difficoltà. E dopo cosa fanno? Consumano un sacco di miele per poter, per fare questa cosa, e magari in caso di carestia non riescono a fare le scorte per l'inverno, cioè lo consumano durante l'estate per climatizzare, va bene, e non riescono a farsi le scorte per l'inverno in caso di carestia, insomma.
2: Interessante.
0: È complessa, molto complessa la cosa, insomma. Solo perché, ripeto, ragioniamo, facciamo dei ragionamenti a livello antropico e basta, insomma, no? Cioè, noi pensiamo che tutto funzioni come il nostro mondo, anche all'interno dell'alveare, ma non è così.
2: Ascolta, mi è capitato di così, sai, di andare in alcune feste dove ci sono questi che vendono il miele, no? E hanno una svariata quantità di mieli. Ma io volevo chiederti, per esempio, in Veneto c'è il miele di acacia, di tarasacco, e loro scrivono: questo va bene per la tosse, questo va bene per la febbre, questo va bene per l'influenza. Ma insomma, ascolta.
0: A livello così informativo qualcosa si sa, ripeto, però dal punto di vista terapeutico non abbiamo delle informazioni ben precise, d'accordo? Abbiamo delle informazioni, ad esempio, che derivano dall'esperienza anche di altri mondi. Ad esempio, i paesi dell'est, la Slovenia, ad esempio, loro hanno una cultura sui prodotti alveare antichissima. Loro utilizzano certi mieli perché hanno visto che utilizzando quel miele lì ha quell'effetto, e noi copiamo un po', d'accordo? Ah. Copiamo quello che poi queste indicazioni non potremmo darle, insomma, no? Perché sono indicazioni
2: che non sono corrette.
0: No, non sono. Allora, finché questo si scrive su un pezzo di carta lì sul banco, va tutto bene.
2: Qualcuno potrebbe contestargliele, però non lo fanno.
0: Vabbè, insomma, finché è scritto lì non è un problema. È importante che non sia scritto sull'etichetta, perché altrimenti lì ci sono dei problemi poi.
1: Allora, Zizza ci scrive: dopo decine e decine e decine di anni, finalmente ora so come viene fabbricato il miele. Grazie. Fabbricato tra virgolette, l'altro, questo
0: bene,
1: nostro Zizza.
0: Sono contento.
1: Ecco, bene, vedi. Buongiorno a tutti. Questo meraviglioso e unico mondo animale, tutti noi. Quanto meraviglioso e unico è il mondo animale, tutti noi dobbiamo prendere esempio e farne tesoro. Grazie, Monica da Rosà.
0: Ma non solo il mondo animale, tutta la natura è veramente, la natura è maestra, non c'è niente da fare. Cioè, se noi ci concentriamo, no? e cerchiamo di capire come funziona, è veramente una maestra di vita. E invece noi vogliamo piegarla, vogliamo manipolarla. E questo è a nostro discapito, e non è che questa informazione non passa, va bene? Cioè, tutto quello che ci viene proposto è per vantaggio, va bene? E dietro un vantaggio c'è sempre uno svantaggio.
1: Assolutamente.
0: Ecco,
1: ma poi
0: questa è onestà intellettuale, nel senso che se io ti propongo un qualche cosa dovrei dirti anche cosa c'è il rovescio della medaglia dovrei presentarti,
1: sì.
0: D'accordo? E allora è che dopo chi propone perde il vantaggio, no? Sì, perché magari uno si fa degli scrupoli, va bene, e dice cioè c'è più svantaggio che vantaggio, preferisco fare a meno, insomma, di questo o di quello, ecco. Ma arriveremo un giorno che funzionerà così.
1: Speriamo, anche perché un esempio tipico di quello che è vantaggio e dopo spiegato anche lo svantaggio. Avete presente il bugiardino che c'è nei farmaci? Due pagine fitte scritte in piccolo con quello che fa bene, quando prende, quello che potrebbe tra virgolette accadere. E allora se io leggo un bugiardino mi viene la pelle d'oca,
0: sì.
1: Per cui se non è proprio indispensabile, che ho 40 di febbre e che so già cosa fare, butto via tutto, anzi. Però io ho parlato con molte persone, ma lo leggi attentamente il bugiardino e dopo che l'hai letto, tutto sommato me l'ha ordinato il dottore.
0: Sì, sì. Sì, sì, beh, se ti ordina di buttarti giù dal ponte e ti butti.
1: Sì,
0: butti.
1: Sì, certo, patate. Ho gradito il dottore, no?
0: Sì, sì.
2: Sì, sì. Ho gradito il dottore, è vero.
0: Vabbè, insomma, è questione di scelte anche lì.
1: Sì. Eh sì, certamente, l'abbiamo visto col Covid poi.
0: Sì, sì. Sì.
1: Cos'è capitato? Cosa sta
0: sì,
1: succedendo?
0: Ma dopo, magari in alcune situazioni le verità ce le dicono, ma non vogliamo vederle. D'accordo.
1: Sì,
0: vogliamo,
1: infatti,
0: vogliamo la strada più breve.
1: Gli effetti collaterali del bugiardino.
0: Sì, ecco, magari riesci a risolvere il problema in altro modo, magari.
1: Esatto.
0: Sicuramente magari in modo più sano, va bene, però tu vuoi tutto subito.
1: Tutto è subito, invece
0: tutto
1: bisognerebbe
0: subito.
1: Che noi ascoltassimo il nostro corpo, cosa ci suggerisce.
0: Sì. Diceva, mia madre diceva, presto e bene, non conviene.
1: Ah, assolutamente no.
0: E aveva ragione.
1: Certamente avevano che aveva ragione.
2: Lili, avevano tentato anche con l'Antara virus, ti ricordi?
1: Sì.
2: Il vaiolo delle scimmie, a quanto hanno cercato poi di imbonirci il cervello con tutte queste cose. Sempre per tenerci anche con la paura addosso.
0: La paura è diciamo, è un grimaldello infallibile. Cioè, sì, ti apre qualsiasi porta mettendo paura alle persone, non i dubbi, no, perché uno dovrebbe farsi delle domande e porsi dei dubbi
1: e ascoltarsi. Anzi, soprattutto e ascoltarsi,
0: sì, esatto, è una cosa che dovrebbero insegnarci fin da piccolini, fin da ragazzini, no? Quella di porre dei dubbi, che è fondamentale, e invece no, invece ti dicono che ti devi fidare del
1: sì,
0: medico.
1: O addirittura l'ha detto la televisione, hai capito?
2: L'ha detto la televisione.
0: Sì, c'è scritto su Facebook, no?
1: Sì, sì.
0: Questo funziona, così funziona. Ma si sa, sanno bene come utilizzare, no? Tutte i sistemi di convinzione, no? Di informazione, malinformazione. Ecco.
2: Ho notato, ti faccio queste domande perché tu sei una fonte, ecco, sei una conoscenza, però è curioso, caro Gianni, che quando mi capita di andare a una sagra, che ci sono quei dolciumi, sai, che mettono sopra il banco, no? E vedi una miriade di vespe, di api.
0: Per forza, sentono il dolce.
1: Beh, il loro richiamo.
0: Specialmente d'estate. Specialmente d'estate, sì.
2: Ma cioè, pensa un po'.
0: Eh sì, allora
2: sai quelle mandorle,
0: gli odori, sono gli odori che loro percepiscono. Allora, questo fa parte degli inganni, va bene? Nei confronti delle api, anche nei confronti nostri alla fine, insomma, no? Perché è una cosa che ti attira. Le api purtroppo sono sottoposte a ad azioni che noi mettiamo in atto per noi, va bene, e per loro diventano un inganno. Pensa che sono stati trovati mieli di tutti i colori, verdi, neri, rossi.
2: Ma dai,
0: certo,
2: verdi,
0: miele verde, questo è successo vicino a una fabbrica di prodotti dolciari, e hanno sversato un bidone, insomma, no, che è rimasto là, e l'ape ha trovato sta roba dolce, d'accordo? Era un colorante che veniva utilizzato per certi dolciumi, e hanno trovato il miele verde, il miele rosso. Pensa che una volta, questo è successo poco lontano in Polesine, insomma, parecchi anni fa, hanno trovato un miele nero. Ma nero, nero. Hanno fatto tutte le analisi di questo mondo, le hanno fatte tutte, perfino la Lucia Piana, insomma, e non sono riusciti a capire cosa c'era, dove sono state. D'accordo? È rimasto un mistero.
2: Può essere invento la liquirizia, ecco.
0: Ma era nero, ma proprio nero, non.
2: Perché sai,
0: nero.
2: C'è la pianta della liquirizia.
0: Sì,
2: sarà,
0: sì,
2: anche un fiore, penso.
0: Ma sì, ma non è qui da noi. Insomma.
2: No, è
0: qui
2: in Calabria.
0: Comunque succedono queste cose, perciò il dolciume esposto emana un odore, e l'ape viene attirata, insomma.
2: Sì, ecco, era una curiosità che magari, va bene, tu l'hai spiegata bene adesso ai nostri ascoltatori, ma che c'è un messaggio?
1: Sì, adesso te lo leggo, è Andrea che ci scrive: attenti a non mischiare capre e cavoli, se dei prodotti omeopatici o fitoterapici vengono messi fuori legge in Italia per interessi economici, di lobby, eccetera, vuol dire che non funzionano, anche se sono conosciuti gli effetti benefici tempo. Stessa cosa per il miele, con sapienza tramandate da secoli, grazie.
0: Sì, ma l'ho detto. Ho detto prima. Allora, l'ho detto che noi non abbiamo una cultura, ad esempio, come la Slovenia. La Slovenia e molti paesi dell'est utilizzano i prodotti dell'alveare anche nelle strutture sanitarie pubbliche, d'accordo? Hanno una cultura totalmente diversa dalla nostra, e molto di quello, ripeto, che le informazioni che abbiamo noi sono vengono attinte da lì, diciamo, va bene? Ecco, queste sono le informazioni, ma avere qualcuno che dice che questo miele è specifico per questo, no, nessuno se l'ha mai detto, va bene? Cioè, è un qualcosa che è empirico, e io non lo metto in discussione questo, va bene? E ognuno poi dopo si prende le proprie responsabilità, ah, beh, di quello certamente che dichiara, va bene? Ecco.
2: Vuoi dirmi che la Slovenia in questo lato è molto avanti,
0: molto più avanti di noi,
2: è molto più avanti, molto
0: ma loro, cioè, quello che dicono e fanno è riconosciuto a livello europeo, tanto per dire, tanto è vero che loro sono quelli che hanno condizionato la comunità europea alla giornata mondiale delle api, sono stati loro che l'hanno imposta e voluta.
1: La Slovenia?
2: Sì,
0: la Slovenia.
2: Questo piccolo staterello, voglio dire, che dà un input importante.
0: Ma loro lì c'è un'attività, c'è apiturismo, cioè, gente apiturismo. Che sì, corriere che arrivano da tutta Europa e vanno a visitare questi apiari particolari, insomma, che hanno loro.
1: Tu sei stato?
0: Con tutti questi percorsi? No, non sono mai stato. Però abbiamo invitato un personaggio molto noto, insomma, in Slovenia, che porta avanti questi valori, ci ha raccontato, insomma, quello che fanno, insomma. L'informazione che ho è questa, non sono mai stato a visitare.
2: Ascolta, lasciamelo dire, dai, sta domanda. L'orso.
0: L'orso.
2: L'orso lo vedi incurante delle punture, eppure mette forza la mano dentro e ciuccia.
0: Per forza, con la cotica che ha, cosa vuoi che facciano?
1: Infatti,
0: e punture.
1: A cuoio. No.
2: E gli piace la roba dolce?
0: Ma non solo. Lui cerca più che altro la covata. Lui cerca la parte proteica, dopo si imbratta di miele, no? Ma cerca le proteine.
2: Ma dai,
0: sì.
2: Le larve. Ma pensa a te, questo non lo sapevo.
0: E dopo, tirando fuori tutto, l'altro che si imbratta, no? Ma lui cerca la covata, cerca le proteine.
2: Ah, avete capito, ascoltatori? L'orso non mangia il miele, mangia
1: tutto.
2: Le uova.
0: Le larve, le api, mangia tutto.
2: Ma c'è qualche animale, altro animale che.
0: No, qui da noi no. Quando sono stato in Bolivia mi hanno raccontato, però anche lì non mi hanno saputo dire con precisione, no? Parlavano del gatto degli alveari. Probabilmente era un animale che faceva più o meno le stesse cose.
2: Dell'orso, insomma.
0: Non era un orso, non credo, perché ho cercato di farmelo descrivere.
1: Chiamavano gatto.
0: Vabbè, dopo bisogna capire anche loro, insomma. Comunque chiamavano gatto degli alveari. Tanto è vero che le api lì avevano un comportamento molto strano. E ho associato dopo questo quello che mi hanno raccontato. Nel momento in cui aprivamo gli alveari, ma non solo quelli allevati, ma anche quando abbiamo recuperato nella foresta un alveare dentro un albero, nel momento in cui qualcuno interviene sulla vita dell'ape, loro escono tutte, escono, cioè svuotano la cavità, che sia l'arnia, che sia l'albero, escono tutte. Va bene. Nel momento in cui tu te ne vai, rientrano. E questo penso che sia proprio che abbiano imparato da questo animale, no? Nel senso che arriva questo animale, prende un qualche cosa, avrà anche, non deve essere una roba grande, un animale grande, perché per entrare dentro un piccolo buco deve fare qualche danno, ma non più di tanto. Allora cosa fanno? escono, lasciano che preda quello che deve predare e dopo rientrano.
2: E ricompongono.
0: E ricostruiscono.
2: Per esempio, no, ho visto su Fox un bel documentario interessante, che ci sono questi ragazzi che hanno questa agilità, abilità, vanno su anche di 50 metri sull'albero e tagliano fette sembra un biscotto che è tutto intorno c'è del miele e dentro, se lo mangiano anche venendo giù
0: è dentro il miele, cioè è un'ape diversa dalla nostra. Allora ci sono diverse tipologie di api che vivono all'aperto, diverse. C'è l'ape cerana, che la troviamo nella zona del Caucaso, e sono quelli che vedi che vanno su per questi funi, no? Su queste pareti. Quest'ape fanno i nidi sotto a un tetto di roccia,
2: tanto per ecco.
0: O altri invece, l'ape dorsata, che vive invece nella zona più o meno dell'India, è diversa, costruisce un solo favo, è anche di grandi dimensioni, anche di 2 metri. E lì prelevano il miele in quel modo lì, insomma, ecco, che è molto aggressiva anche come ape questa.
2: Ma vanno su senza protezioni, cavolo.
0: Allora è ape, allora è la diciamo quella lì del Caucaso, insomma,
2: sì, poi hanno gli spadoni, tolgono, sì. E hanno un sacchetto in parte, mm. E lo riempiono, poi
0: quello
2: fanno
0: è anche
2: giù.
0: Un miele particolare, insomma.
2: Ma è buono quello,
0: sì. Cioè, se fanno quella roba lì e rischiano la vita, vuol dire che è un miele particolare.
1: Beh, certo.
2: Dai, e tipo, raccontaci.
0: Sono mieli allucinogeni.
1: L'avevo sospettato, chissà come mai. E allora, prima di andare su, rischiare la vita in quel modo lì, si prende un po' di miele, tanto andiamo a prendersi.
2: Ma esiste anche il miele allucinogeno? Pazzesco. Sei una fonte, Gianni, questo non lo sapevo.
1: Vabbè, quando... poi il sorrisetto che lui faceva, capito, mentre lo raccontava adesso, deve essere particolare.
0: C'è una storia anche, ad esempio, della
1: cos'è sta roba?
0: In Turchia, in Macedonia, proprio nella zona della Macedonia, i romani stavano invadendo la Macedonia e ormai avevano la meglio, insomma, no, su questa popolazione. E a un certo punto si sono trovati a disposizione un sacco di alveari pieni di miele, e a un certo punto loro cosa fanno? Prendono questo miele, siccome che è buono, no?
2: se lo mangiano,
0: va bene. E alla mattina praticamente erano tutti debilitati, e i macedoni, che erano in pochi, li hanno suonati. Ecco, quel miele lì è di un rododendro particolare che vive solo in quella zona, che è tossico, è molto tossico, e lo sanno bene, insomma, i macedoni, per quello che avevano lasciato a disposizione dei romani sta cosa. Questo è
2: strategia,
0: una delle
2: strategie di guerra,
0: strategie,
2: queste,
0: insomma,
2: sei,
0: ecco. C'è un rododendro che non è come il nostro, è tutta un'altra roba, però
2: adesso mi hai messo il dito sulla piaga. Il tasso, che è una pianta, no, bella, che fa questa,
0: i cinorroidi.
2: Che fa? Sì, questo è frutto?
0: Sì. Sì, si chiama cinoroidi, quella colorina rossa.
2: Frutto. Ma tu sai che i Celti, forse anche qualche altro popolo, intingevano le punte delle frecce sui semi di quel frutto di tasso?
0: È tossico.
2: Era velenoso.
0: È tossico, sì, velenoso.
2: Ma,
0: sì.
2: Va bene, adesso questa è un po' storia, sai, anche raccontata, ma... Che le api potevano incidere, può darsi,
0: No. Ma non, il fiore non è. Quello lì è il frutto, il fiore è molto diverso, e non vanno.
2: È un fiore
0: conifere.
2: Bianco.
0: Sì,
2: il tasso, sì, poi lo perde.
0: Sì, esatto. Sì, non credo che vadano. Che sia visitato dalle api, insomma.
2: Cosa scrive questo lì?
1: Allora, buongiorno. In terrazzo hanno fatto il nido delle piccole vespe. Mi hanno punto, per fortuna, solo un po' di prurito. come fare per allontanarle e che tipo di vespe sono? Grazie, Graziella.
0: Potrebbe essere, adesso dipende dalla forma del nido, ma potrebbe essere una dicovespula, sono vespe che abbiamo comunemente, no? Per allontanarle no, devi tirare via il nido. Ci vai di notte con un sacchetto di carta, rapidamente lo insacchetti e lo porti via. Di notte sono ferme le vespe. Bisogna avere un po' di coraggio, insomma, vai vicino, se è, diciamo, abbastanza comodo, basta proprio andare con un sacchetto di carta, chiuderlo dentro e portarlo via. E loro non si muovono.
2: E invece di schiacciarle, quando sei lontana le liberi.
0: Finché sono lì non si muovono, non c'è nessun problema. Ecco, questo è quello che si può fare. Poi dopo, probabilmente se andate troppo vicino non so cosa è successo, perché ad esempio io ne ho uno sulla finestra della camera da letto di vespaio, apro e chiudo tutte le mattine, cioè alla sera apro e la mattina chiudo, ma non mi hanno mai disturbato, insomma.
2: Se proprio o la pesti per sbaglio
0: o vai troppo vicino, sì.
2: E la vespa non muore, vero?
1: No, la vespa no.
2: La vespa non muore,
0: punge un sacco di volte. Un sacco di volte, però beh, insomma, è meno fastidioso almeno per me, insomma, è meno fastidioso dell'ape, insomma. Per me, insomma.
1: L'ape si impegna bene, anche perché da quello che ho capito il pungiglione dell'ape
0: resta lì
1: perché non riesce a tirarlo fuori,
0: bisogna raschiarlo via,
1: come un amo da pesca praticamente.
2: Ma serve l'ammoniaca, che molti dicono, secondo te?
0: Ma sì, bisogna togliere il pungiglione però prima.
2: Bisogna
0: togliere il pungiglione. Sì. Anche il caldo, per tutte le punture, esporre ad una temperatura calda il punto disintegra, diciamo, alcune proteine. Insomma,
1: perciò... Si può mettere la mano sul gas così?
0: Anche la moneta, scaldi la moneta con l'accendino e la metti sopra. Da non ustinarsi, insomma.
2: Vero, e lo shock anafilattico?
0: Lo shock anafilattico è un qualche cosa, fortunatamente che riguarda poche persone. Ecco, fortunatamente riguarda poche persone. Però insomma, chi
2: vendono, sai, dei pacchetti, chi ha quel problema là?
0: Chi ha problemi di shock anafilattico deve viaggiare, deve girare con l'adrenalina in tasca.
1: Chi è consapevole?
0: Chi lo sa? Sì,
1: perché una persona che non lo sa, sempre in mezzo al giardino, in mezzo alle piante, in mezzo ai fiori.
0: Chi lo sa deve girare con l'adrenalina in tasca.
1: E non sapevo, te parlo perché un esempio, mia mamma è successo questo.
0: Che non lo sapeva?
1: Però è stata appunto da un calabrone. E ha fatto shock, portata però, immediatamente al pronto soccorso, c'è stata entrata in coma e basta.
0: Però
1: adesso io vedo altre cose, le api, ho un grande rispetto, grazie a te non ho neanche paura delle api che vengono sempre.
0: Ma anche un'ape potrebbe causare la stessa cosa.
1: Certo, certamente sì, però l'ape, non lo so, un pensiero diverso sull'ape io rispetto agli altri insetti tipo le vespe e i calabroni.
0: Sì, ecco,
1: vespe e calabroni per me.
0: Se la trovi che sta bottinando, l'ape non ti guarda, no? Ma una vespa o un calabrone che sta bottinando, perché bottinano anche loro, insomma, potrebbero essere aggressive, insomma, nel senso che potrebbero reagire. L'ape no, non reagisce, ma i vespidi sì. Potrebbero reagire, insomma.
1: Infatti, come ti avevo detto tante volte, sì, dopo siamo in chiusura, che mi sembra sia arrivato anche il dottor Rossaro, cioè quando io in primavera ho la famosa siepe con i fiorellini bianchi strapiena di api, da questa parte del cancelletto, quello grande delle macchine, no, perché probabilmente sono disturbate avanti e indietro con le macchine, ma io passo tra... Le prime volte avevo paura, uscivo dall'altro cancello, pensa a te, ma dopo ho imparato a ignorarle, loro ignorano me, non mi è mai capitato nulla.
2: Certo.
1: Cioè finora, perché se dopo le disturbo è chiaro che anche loro mi aggrediscono, però
2: se vai là con un bastone per forza.
0: Ma neanche, ma no, ma no,
2: ma è il famoso Gnaun Seo, senti, ti ricordi? Sì, sto
0: Gnaun Seo, tutti quelli che assomigliano alle vespe diciamo Gnaun Seo,
2: sì, siccome un Gnaun Seo.
1: Sì, però siamo in chiusura e parliamo la prossima volta.
2: Ah,
1: sì,
2: okay,
1: sì,
2: sì. Che peccato,
1: la prossima volta, perché ho visto
2: molto bella questa trasmissione.
1: Eh beh, con Gianni è sempre così,
2: Ecco.
1: Gianni, allora tu dai appuntamento per domenica.
0: Allora, noi saremo dunque, non questa ma l'altra ancora,
1: domenica 19.
0: Esatto,
1: 19 siamo tutti qua, perché facciamo un segreto questo qua, che ci troviamo tutti qua la domenica
0: sera. Ah sì, 19? Ah sì?
1: No, tutti qua con te, come domenica scorsa, no?
0: Tutti qua, sì. Ah, beh, ma sì,
1: abbiamo
0: ritrovo
1: noi, ecco, in quel senso lì.
0: Perché sì, perché noi abbiamo un rito.
1: Abbiamo un rito, con Federico,
0: ecco,
1: la Giulia e...
0: Esatto, abbiamo un rito, sì.
2: Posso partecipare a questo rito?
0: Ma per banco,
1: certamente.
0: Se vieni per tempo, sì. Se arrivi tardi non trovi niente.
1: Io vi do appuntamento mercoledì prossimo, e sempre con la compagnia anche di Ettore, che molto gentilmente sta con me.
2: E beh, è un piacere,
1: e vi mando un abbraccio, e a presto anche con Gianni.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao ragazzi,
2: ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Pueblo unido jamás será vencido. El pueblo.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Oggi mercoledì 8 luglio, giornata un po' così, un po' sembra grigetta, però secondo me è solo afa. E come ogni mercoledì, secondo mercoledì del mese, con noi il nostro amico
1: Ciao a
0: Gianni delle
1: tutti.
0: Appi.
1: Ettore che è rimasto.
0: Ettore che è rimasto a farci compagnia e Gianni avrà un po' di cose da raccontarci anche lui, a parte Ettore, che per Ettore invece per le sue cose ci sarà anche venerdì prossimo dalle 18,
1: No.
0: no, dalle 15 alle 18, ecco come abbiamo comunicato. Intanto vi saluto tutti, un ben trovati stamattina. E andiamo a leggere le nostre iniziative intanto. Allora, 5 per 1000. È possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Lo ripeto perché è una cosa molto importante, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 2538 6459 oppure tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego, e l'IBAN lo trovate nel nostro sito, oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi Cine Gamma 5 presenta. Ah, ecco sì. Cine Gamma 5 presenta una piccola impresa, no, controllavo la data che fosse quella giusta, meridionale, perché Cine Gamma 5 c'è stato qua anche ieri sera. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella, infatti, è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria, infatti, ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Avete capito, ragazzi?
1: Ah, sì, l'ho
0: Allora,
1: letto.
0: tutto questo molto interessante è per martedì prossimo, 14 luglio, ore 21:30 in sede radio. Ecco, martedì prossimo alle ore 21:30. Poi Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio Stravaccatissimi, località Lobbia, ai 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campofontana, Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via la passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga e il menù è questo: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Tutto questo per euro 20. Non vi dico le reazioni che sta avendo il nostro Fabio in questo momento, ma chi lo conosce sa benissimo di che cosa si tratta. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da Magnar al Sacco. Per info e prenotazioni chiamate il 329 0038 988. Ripeto il numero di Luca, 329 0038 988. PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Il nostro poeta, un poeta.
1: È Luca questo?
0: È questo Luca, sì, certamente, lui che parla così, comunque sì, le prenotazioni... Allora, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazione, editing, correzione e preparazione del testo, immaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere e comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Vanno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio, tutto minuscolo e tutto attaccato, @hotmail.it, oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Ripeto il numero WhatsApp 347 7159 717. Poi AF Energia sospendono la visione delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Allora AF Energie luglio e agosto non saranno qui con noi. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334-320-1392, approvato dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere, organizza viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026.
1: È già passata quella.
0: Quella è già passata, dopo la cancelliamo. Sì. Sai, grazie Ettore, sì. La tua presenza vedi che è molto importante. Poi dal 22 al 29 agosto 2026, per cui cancellate luglio. Poi Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezioni viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. E con questo dichiaro chiuse le nostre iniziative.
1: Ecco sì. Abbiamo il nostro Gianni adesso, sentiamo
0: la parola che... al nostro Gianni.
2: Cosa vi racconto?
0: È una donna,
1: il mondo tuo è così variegato che poi ho anch'io qualcosa da chiederti.
2: No, io sono proprio,
1: libero stavolta.
2: No, invece io sono proprio
1: curioso,
2: interessato, no? Perché mi hai accennato prima, insomma, che hai visto le api presso i nativi. Adesso vorrei che tu mi raccontassi e così magari...
1: Beh, sai, con vivo interesse...
2: Commentiamo.
0: E dove anche?
1: Sì, allora, con vivo interesse ho potuto notare questa cosa, perché sai che ne avevamo parlato, ma io ti avevo chiesto, ma che ci siano le api in South Dakota, ma che facciano il miele? Sai, però questa volta, siccome nel mio girare, pensa che ho fatto 3.000 chilometri in pochi giorni, guarda, credimi, perché là le distanze sono abissali, da una riserva all'altra, da un posto all'altro, e così ho buttato l'occhio e ho visto le arnie, e vedi, mi sono veramente incuriosito. Poi hanno un tipo di arnia molto diverso dalla nostra. Ecco, sono basse, piccoline, poi tu mi racconterai,
2: sì,
1: perché sono così, da un'altezza di 20-25 centimetri, non belle alte come le nostre.
2: Sì, loro, gli americani usano un'arnia che si chiama Langstroth,
1: ecco.
2: Sono moduli tutti uguali, cioè noi abbiamo il nido che ha una misura e poi sopra mettiamo l'altra parte che si chiama melario, che è, un'altra, che è la metà praticamente. Loro invece, nido e melario, hanno la stessa dimensione.
1: Ma tu, cioè dicendomi così, significa che loro tirano fuori il melario, tolgono il miele,
2: allora loro
1: e
2: potrebbero...
1: lo reinseriscono?
2: No, loro potrebbero utilizzare, e lo fanno in certi casi, utilizzare sia i favi da melario per recuperare il miele che anche quelli da nido. No, noi lo possiamo fare perché le attrezzature che abbiamo per estrarre il miele, lo smielatore, è predisposto solo esclusivamente per i telaini, diciamo, da melario, insomma, che hanno una dimensione ben precisa, che sono metà dell'altezza, no? Di quelli da nido, mentre loro, avendo questa combinazione che il melario è, la dimensione del melario è uguale al nido, loro possono prelevare il miele anche dal nido, e questa non è una cosa buona, insomma. Comunque
1: ma lo fanno così per raccogliere più miele, oppure sono sistemi che...
2: No, non credo che è per ottimizzare più che altro il materiale, ecco, perché diventa più versatile tutto quanto, perché loro hanno una modalità di allevare le api molto diversa dalle nostre, insomma.
1: Infatti ho visto, sì. No, poi sai cosa che ho notato anche? Non ci sono una grande quantità di alveari, proprio erano moduli, posso chiamarli,
2: sì,
1: moduli,
2: sì.
1: No? Così da... Al massimo ne ho contati 8 a posti, hai capito?
2: Questo significa che non è un'apicoltura intensiva, ma è un'apicoltura che serve a loro proprio per avere un po' di miele, ecco. E questo è buono.
1: E sai che una cosa molto interessante che tu magari potrai anche raccontarci qualcosa. Quest'anno c'è stata pochissima neve in South Dakota, ma proprio poca, che pensa che addirittura noi che raccogliamo delle erbe sacre per fare la cerimonia, ce n'era pochissima. E loro probabilmente sul fatto che sai che la neve copre e fa poi sorgere qualsiasi tipo di fiore, di pianta, ecco, quest'anno col fatto che c'è stata poca neve, probabilmente ci sono anche pochi fiori, poche come posso dirti, erbe che le api, o fiori che le api andavano a tirar sul miele.
2: È possibile, perché la neve secondo me porta due particolarità. La temperatura, le ore di, diciamo, alcune erbe o piante hanno bisogno di una somma, si chiama somma termica, che potrebbe essere calore e potrebbe essere anche freddo, d'accordo? Ecco, perché funzionino, perché germinano, perché diano frutti, hanno bisogno di questi elementi, e dopo l'acqua, no? Perciò poca neve, poca acqua, poca neve, poco dose di quella temperatura che hanno bisogno per germinare.
1: No, acqua non è che sia carente il South Dakota, perché ogni tanto vedi, anch'io ne ho subito uno, quei thunderstorm che sono thunder, storm, sai, uragani.
2: Ma quello è una cosa di momentaneo, non è?
1: Sì, è una cosa momentanea.
2: Cioè, un conto è, tu hai un metro di neve che si scioglie in un mese, due mesi, sì, e percola, no, una quantità di acqua, e un conto è che ne hai 50 centimetri in giro di poco tempo, se ne va, dopo l'uragano scorre via. Cioè, l'acqua,
1: sì,
2: scorre via,
1: infatti scorre via, infatti non è che ci sia carenza di acqua in South Dakota, perché
2: ma sono proprio le condizioni, sono delle condizioni particolari, d'accordo?
1: Sai cosa, la cosa un po' così struggente, che pure loro parlano di cambiamento climatico,
2: vedi.
1: e siamo in uno stato in cui confina con il Canada, freddo, neve, pioggia ce ne dovrebbe essere in abbondanza. Ecco, per i nostri ascoltatori che hanno seguito le battaglie che ha fatto Enrico Giannini, pensa che anche là ci sono le scie chimiche. È uno stato che non ha proibito il passare degli aerei, hai capito? Mm-hmm. Dove che invece in qualche stato in America non possono rilasciare, certo, quella porcheria, sai, che noi ne abbiamo tanto parlato in radio, insomma,
2: certo,
1: delle scie chimiche. Ecco, queste insomma sono un po' delle curiosità, delle chicche. Ma quello che volevo chiederti, insomma, tanto anche per far ascoltare i nostri ascoltatori, allora, siccome che io sono 24 anni che vado su a Celtica, è una festa che fanno su a Courmayeur, in una valle bellissima a 1600 metri di altezza in mezzo a un bosco, e là c'era l'apicoltura, le querce, non so se ne hai mai sentito.
2: No.
1: È un'azienda che fa miele biologico su in Val d'Aosta. Tu sicuramente sarai molto curioso di conoscere questa cosa. Beh,
0: portalo con te.
1: Sarebbe sì, perché lui diventerebbe scambiare gli interessi proprio per questa, diciamo, sono dei ragazzi giovani, pensate. Quest'anno, per la prima volta, caro Gianni, hanno fatto il miele di lampone, ed è una cosa rarissima, mi hanno detto.
2: In Val d'Aosta.
1: In Val d'Aosta.
2: In Val d'Aosta.
1: Adesso tu potresti farci un bel ragionamento, perché loro io ne ho preso un vasetto da così, non so, sarà 300 grammi, non lo so, è molto dolce, però dicono che è la prima volta che riescono, che le api vanno, io non riesco a immaginare i frutti, i fiori del lampone.
2: Il fiore del lampone non è molto appariscente.
1: Ma lo

0: essenza che spunta è il lampone. E nelle Dolomiti, ma anche in Altopiano di Asiago, ad esempio, stanno producendo un sacco di miele di lampone.
1: Vedi.
0: Il lampone arriva tranquillamente fino a 2000 metri. Da 1000 a 2000 metri si adatta benissimo. Insomma. Sono appena tornato anch'io da un breve ritorno in montagna e ho visto insomma che anche a 2000 metri insomma si sta riproducendo molto bene, nonostante ad esempio in alcune zone non ci sia stato il passaggio di vaia, ma fossero libere ad esempio da vegetazione, però anche lì si sta riproducendo, perché vuol dire che la vegetazione è salita di quota e di conseguenza poi anche i semi cadono e li vengono portati dagli uccelli,
1: si
0: sta veramente diffondendo parecchio lì in Valle d'Aosta. Bisognerebbe vedere cosa è successo, perché anche lì il disboscamento a volte dà spazio a queste essenze, oppure il clima. Che anche il clima favorisca questa fioritura.
2: C'è stata abbastanza neve, mi hanno detto, quest'anno in quella zona là, e anche ci sono state delle valanghe che proprio nella Val Veni, dove vado io, ha portato via qualche centinaio di abeti,
0: ecco,
2: e larici.
0: Il lampone è favorito da questo. La valanga che pulisce, no? Pulisce, insomma, porta via tutto, e il lampone è il primo, è una delle piante pioniere, si insedia lui e dopo di conseguenza si insedia anche altro, no? Perché prepara il substrato, prepara le condizioni perché poi si insedino altre specie. Però se le zone, insomma, adesso chi gira in montagna insomma lo sa, lo vede, insomma, se le zone che sono frequentate dalle slavine, dalle valanghe, sono ricche di lampone, perché proprio se è un posto da valanga o da slavina, tiene sempre pulito e c'è solo lampone.
2: Però certo, io non conoscevo, tu sei un grande conoscitore di questo mondo dei mieli, però io non l'ho mai visto qua il miele
0: perché
2: di...
0: non è nostro, insomma.
2: Però sai cosa che mi hanno anche detto? Quest'anno per esempio c'è una carenza incredibile di mirtillo, e quel poco che c'è è molto piccolo.
0: Questo l'ho visto anch'io, difatti, ripeto, sono appena tornato da un giro e non ho visto mirtilli. Anche in zone dove veramente era rigoglioso come vegetazione, non c'erano mirtilli proprio.
2: Ma è dovuto proprio ai cambiamenti climatici, alla neve, alle temperature, insomma, è tanto per far sapere i nostri ascoltatori.
0: Questo non lo so, perché non essendo lì, abitando in montagna, non riesco a non conosco la cosa. L'anno scorso, ad esempio, più o meno, un po' più tardi, verso la fine di luglio, attraversando una prateria alpina dove il mirtillo era veramente basso, perché la zona è spazzata dal vento e le piante di mirtillo sono alte al massimo 10 cm, era pieno, ma pieno, cioè c'erano più mirtilli che foglie.
2: Ho visto come li raccolgono, c'è un rastrello,
0: un pettine, sì.
2: Pettine si chiama, sì. Ma dimmi te, la tua produzione di miele, proprio il tuo, com'è andata quest'anno?
0: Ma adesso veramente è un mese che non vado a vedere.
2: Addirittura?
0: Sì, mi ero proposto di andare una di queste mattine a fare un giro. Sì, c'è qualcosa, insomma, ecco, sono contento perché rispetto agli anni scorsi, insomma, qualcosa in più c'è, insomma. Hanno fatto del miele primaverile che adesso porterò prossimamente per il gas di settembre,
2: perché io
0: per il gas di settembre ci sarà quello primaverile.
2: Ricordatevi ai gas il miele di Gianni Stoppa, è qualcosa di eccezionale. Io non uso più lo zucchero, guarda, credimi, adesso non è per farti pubblicità, Gianni.
0: Sì,
2: ma...
0: no, che odio, insomma, ecco. Sì, no, proprio odio la pubblicità.
2: Lo so, però insomma, dai, si può, no, Lili, si può.

0: Oh, ah beh, certo.
1: Ah, boh, ecco, allora sì. Il consenso di Lili. Ma vabbè,
0: da settembre in poi avremo i gas di nuovo.
2: Sì, sì, ecco, lì lo porterò, insomma. Sì, io sono contento, anche se le produzioni sono veramente cambiate.
1: Perché tu non sei per le grandi quantità, vero?
2: No, io accetto quello che loro mi danno, d'accordo? Cioè, se c'è lo porto a casa, se non c'è non è che le spingo a fare quello che non posso. Anzi, proprio ieri sono andato a visitare un apiario, che non è mio, ma è un apiario che gestiamo assieme ad un gruppo, e c'era una famiglia che proprio non aveva miele nel nido e l'aveva portato nel melario.
1: Ah.
2: E ho tirato via il melario perché... adesso insomma abbiamo ancora un paio di mesi che se riescono a trovare qualcosa per loro sarà la risorsa per l'inverno. Ho dovuto tirarlo via perché ci sono queste famiglie anomale, e questo purtroppo deriva da selezioni che sono state fatte dagli apicoltori, insomma, e siccome le mie api sono libere come le api di tutti gli altri, ma non seleziono, è probabile che abbiano appreso geneticamente uno di questi comportamenti, cioè quello di portare il miele esclusivamente nel melario e non tenerlo nel nido. Cioè, i grandi allevatori, i grandi produttori di miele che praticano ad esempio il nomadismo selezionano questo tipo di ape, cioè quelle api che portano il miele esclusivamente nel melario.
1: Interessi nel... proprio,
2: sì, certo,
1: meri dopo... interessi.
2: Sì, dopo quando tornano a casa devono dargli l'alimentazione
1: come qualità,
2: artificiale.
1: Come qualità, Dani?
2: Ma tu prova a immaginare una vacca in stalla che produce 50 litri di latte al giorno e una al pascolo che ne produce la metà. Secondo te la qualità è uguale?
1: No.
2: Cioè, nel miele adesso noi analizziamo gli zuccheri, d'accordo? Cioè, se prendiamo un qualsiasi tipo di miele e lo analizziamo, dentro ci sono zuccheri, va bene? Uh-huh. C'è glucosio e fruttosio, poi dopo che ci sia più glucosio e più fruttosio dipende dal tipo di fiori, va bene? Ecco, quello misuriamo e dopo alcuni enzimi, va bene, dei parametri che servono per più o meno per capire l'età del miele, ecco, ma non c'è solo quello. D'accordo, non c'è solo quello. Un grande studioso di api, un certo Jungertaus, che io ammiro ed apprezzo veramente perché è un grande osservatore, nonostante sia uno scienziato, è andato oltre ciò che vede, d'accordo, e lui addirittura afferma allora, noi sappiamo che le api hanno una memoria, d'accordo? Ogni famiglia acquisisce delle informazioni e queste informazioni restano nell'alveare, ma lì non c'è un hard disk dove vengono inserite, d'accordo? Perché se noi qui in radio raccogliamo delle informazioni e ognuno di noi raccoglie un'informazione, per lasciarla qui la deve depositare in qualche parte, o scritta su un libro o in una informazione elettronica, mm-hmm. d'accordo? Però resta collocata da qualche parte. Su un libro, su un quaderno la possiamo leggere, resta lì, la possiamo leggere tutti, da un supporto elettronico la possiamo prelevare attraverso, diciamo, il sistema, no? Ecco, nell'alveare le informazioni restano, perché lì le api vivono poco, però le informazioni che sono state raccolte restano nell'alveare. Questo Jungertaus, lui si fa delle domande e fa anche e ipotizza anche delle possibili informazioni. Cioè lui dice, nell'alveare che cosa abbiamo di stabile e di variabile? Abbiamo i favi, d'accordo, che sono stabili, e di stabile ma con certe variabili è il miele. Va bene, cioè il miele contiene delle informazioni per le api, d'accordo? E i favi altre informazioni, perciò l'ape quando torna a casa e preleva un po' di miele perché ha bisogno di energia, in quella, quel po' di miele che assume, c'è una serie di informazioni, d'accordo, che lei riceve per l'organizzazione, per tutta la situazione, insomma, dell'alveare stesso, insomma, ecco. Perciò nel miele ci sono delle cose che non possiamo misurare, d'accordo? Non possiamo misurare. La qualità del miele non dipende solo dal posto dove è stato prodotto, dipende da tantissimi fattori.
1: Ma quante
2: un animale
1: cose
2: stressato,
1: sai, sì.
2: Un animale stressato genera sostanze che non sono uguali a quell'animale che ha vissuto in modo, diciamo, più dignitoso, insomma, ecco.
1: Voglio farti una domanda che forse è una domanda curiosa anche per gli ascoltatori. Ci sono 10 alveari. Un'ape esce da un alveare, quando ritorna su quello o va anche sugli altri?
2: Allora, in teoria dovrebbe tornare su quello, va bene, però ci sono delle situazioni che potrebbero indurla ad entrare anche in un altro, e si chiama deriva, d'accordo? Che potrebbe essere, non so, arriva la sera, d'accordo, e la fonte di nettare o di polline è molto lontana, d'accordo? Arriva la sera, questa torna carica e stanca e si infila dentro il primo alveare che trova, che sono di solito quelli di testa, d'accordo? Rivolti verso la zona da cui arriva, perciò potrebbe essere a destra o a sinistra, dipende da dove arriva, o da dietro.
1: Interessante.
2: D'accordo? Ecco, questo, questa che arriva e diciamo entra in deriva, viene accolta perché porta un qualche cosa, non è l'usurpatrice che entra e va a rubare, no? Siccome porta qualche cosa, beh, insomma, sei carica, vieni e ti accettiamo, insomma, ecco, succede questa cosa, e a volte noi lo notiamo perché gli alveari di testa sono quelli proprio che spesso sono quelli più carichi esatto, sì.
1: Interessante, ecco.
2: Dopo potrebbe essere anche l'altro aspetto negativo, nel senso che l'ape esce e trova un problema, ad esempio un principio attivo, una sostanza che nuoce, induce stanchezza, lei arriva verso l'alveare ed entra nel primo che trova perché proprio non ce la fa più, insomma, anche questo succede, e lì da queste, diciamo, osservazioni notiamo se c'è un avvelenamento o altre cose proprio in quelli di testa.
1: Un'altra domanda, perché io non posso tacere, cavolo. Allora, parlo sempre del South Dakota.
2: Sì.
1: Non ho visto tanti fiori, ti dico la verità. Ipotizzo, caro Gianni, che loro nei momenti di gran caldo c'è una medicina che ci danno da bere, non è droga, c'è una medicina, perché loro buttano questi fiori, stai attento, nell'acqua è amarissima, e noi, gioco forza, perché non possiamo bere acqua per 4 giorni, la beviamo. Ti chiedo, questi fiori che incidono nell'acqua, che sono amarissimi, se le api vanno, possono coincidere col miele amaro oppure no? Non so che forse è una domanda un po' particolare.
2: Dipende, perché potrebbe essere che l'amaro è dato dal petalo, no? O dalla parte verde, e il nettare potrebbe essere un'altra cosa. È come dire, non so, io annuso la rosa, e ci sono delle rose che producono anche un po' di nettare, ma non è detto che specialmente quelle selvatiche, no? Ma non è detto che sento il miele con il profumo di rosa, d'accordo?
1: Ecco,
2: okay. non c'è, a volte non c'è relazione.
1: Okay.
2: Ad esempio il corbezzolo, che è un fiore, un frutto gradevole, insomma, no?
1: Sì.
2: Non eccessivamente dolce, e il miele è amarissimo.
1: E ha qualche specificità questo miele?
2: Ma tutti, allora, guarda, qui abbiamo un problema a livello italiano,
1: ecco,
2: no? Che veramente siamo un popolo fantastico,
1: ma non
2: siamo
1: conosciamo.
2: Un popolo che ha inventato tutto quello che trovi in giro per il mondo, l'abbiamo inventato noi, d'accordo? Italiani, il massimo livello di coltura è massimo, insomma, un buon livello di cultura è la base, è proprio dell'Italia, insomma, e tutte le tecnologie elettroniche sono partite tutte da qua.
1: Si pensa che la SIM è stato un italiano
2: Abbiamo anche in apicoltura abbiamo un'opportunità, che questo non è un merito nostro, no? Abbiamo un territorio eccezionale che parte dalle Alpi e entra con la punta, no, e le isole in mezzo al Mediterraneo, immagina quanta biodiversità c'è. Ecco, noi riusciamo a selezionare 70 monoflora, 70 tipi di miele diverso, se lo vogliamo, no? E sono stati documentati. Ecco, questa grande biodiversità di questa sostanza del miele viene valorizzata solo dal punto di vista dal fatto che io riesco a selezionare, d'accordo? Ma non sono mai state ricercate le qualità di questi mieli. Se ci fosse dell'Italia, no? Dei nostri governi, la volontà di valorizzare le nostre peculiarità, anche qui saremo nei primi posti nel mondo. E invece dobbiamo subire, ad esempio, un miele di Manuka, d'accordo, che arriva dalla Nuova Zelanda, a 80 dollari al chilo, perché ha delle proprietà particolari, ma non è detto che noi non abbiamo un miele con le stesse proprietà. Lì le hanno cercate, hanno fatto un buon marketing, ecco che quel miele è valorizzato al massimo. Ma sicuramente noi ne abbiamo un'infinità, ma non, la ricerca non ci aiuta, d'accordo? La ricerca non ci aiuta, ecco. E questo è un peccato,
1: perché non è business, non sono soldi, capito?
2: Ecco, e allora banalmente il miele viene utilizzato per dolcificare il tè, la camomilla,
1: oppure arriva dalla Spagna un chilo 3,50 euro.
2: Sì, ma dopo arriviamo agli assurdi, insomma. Guarda, ho letto un report recentemente, il 45% dei mieli che circolano in Europa, non in Italia, però insomma arriva anche qua, il 45% sono mieli adulterati, il 45%, d'accordo?
1: Di metà.
2: Sì, perché noi qui, insomma, allora il produttore diretto, il piccolo apicoltore, non credo faccia questo, no? Però la grande distribuzione, i confezionatori, lì bisogna stare attenti, insomma, no? Le grandi catene, questa roba qua, bisogna stare veramente attenti. Ma il produttore diretto, il suo miele dovrebbe essere miele. Poi dopo come tratti le api, questo non voglio indagare, no? Però diciamo a livello di prodotto dovrebbe essere garantito. Però il resto dell'Europa, che produce molto meno miele di noi, oddio, boh, ci sono poi zone dove ne fanno delle grandi quantità, ad esempio alcuni paesi dell'est ne producono
1: tonnellate
2: che poi arriva qua, insomma arriva dappertutto. Ecco, quando ci sono queste grandi produzioni favoriscono poi dopo l'adulterazione, capito? Perché nella massa
1: Grecia sembra che sia un ottimo produttore di miele.
2: La Grecia è un ottimo produttore di miele e diciamo che assomiglia un po' all'Italia. Sono un ottimo, ma non fanno grandi quantità, d'accordo? Loro valorizzano molto il loro prodotto, costa il miele, giustamente il miele greco, ma bisognerebbe vedere il territorio. Oppure io avevo un amico, perché non, ormai sono è un anno, più di un anno, due anni che non lo sento, palestinese.
0: Ah già, è vero.
2: Che loro, il miele, la produzione maggiore è il timo, hanno un tipo di timo e loro puntano su quella fioritura. Ecco, il loro timo veniva venduto a $30 il chilo, d'accordo? Ma è giusto, perché non fanno delle tonnellate, d'accordo? Fanno quello che poca roba, insomma, no? È giusto che venga valorizzato in quel modo, tutti quei paesi lì, compresa anche la Grecia, insomma, il miele di timo è quello, diciamo, più prodotto, dove c'è caldo
1: e quel fioretto viola, vero, piccolino,
2: dipende dal tipo di timo, ce ne sono una infinità, insomma, di timi.
1: I poverini, con quello che hanno subito in Palestina, adesso chissà se ne hanno lasciato a crescere.
2: Ma guarda, ma io mi ha mandato delle foto, mi ha mandato delle foto diversi anni fa, e mi sono sempre chiesto come fanno le api a produrre il miele, cioè tu vedi solo pietre, no? Eppure producono il miele. Ecco, immagina che adesso hanno distrutto, devastato un territorio, e chissà quando si riprenderà questo territorio, comprese le persone. Adesso il mio amico lì, l'ultima, ho visto che ha aperto il messaggio, però probabilmente non ha il coraggio di rispondere, insomma, sono super controllati.
0: No, assolutamente.
1: Ci sono messaggi?
0: Sì, ci sono dei messaggi, poi devo leggere, anzi lo leggo subito, sì, perché ho paura. Allora, Barbara, mi raccomando, se sei ancora all'ascolto, prendi carta e penna, che adesso ti detto questo numero, questo IBAN. Allora, Fabio ha 57 anni, operaio, con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. E l'IBAN, te l'ho detto subito, visto che probabilmente l'avevi messo giù male, l'IBAN è IT94Y08 327 629 6, poi hai 7 zeri di fila e alla fine 801515. Spero tu sia riuscita a scriverlo. Va bene, ecco, questo qua io l'ho trovato nelle ultime pagine, per quello non l'ho letto. No, vado fuori io, Fabio. Sì, va bene. L'ho letto, l'avevano messo nelle ultime pagine del libro delle iniziative. Perciò prego i nostri signori conduttori assolutamente di lasciare quei fogli come sono, in modo che tutti vengano letti.
1: Io l'ho letto.
0: Ecco, perfetto, va bene. Allora, Ettore, se vuoi tu, sì, perché devo uscire un momento.
1: Va bene.
0: Se vuoi.
1: Sì, sì, vai.
0: Ecco, va bene.
1: Vai, noi continuiamo.
0: Ecco, soltanto fra poco più di 10 minuti.
1: Noi continuiamo intanto con la trasmissione, e così, grazie, ne approfitto anche per leggere qualche messaggio. Qua c'è una. Non mandate audio, che non li facciamo sentire. Scusate, chi è questo? Mattia, non li facciamo sentire. Allora. Ciao carissimi, mi dispiace contraddire Gianni Miele, ma non sono lamponi ma more, e sono proprio le piante pioniere che vanno a riformare il bosco. Grazie, Angelo Montanaro. Che ascolta già, Angelo, però il miele che ho parlato io è di lampone, che poi siano le more che vanno a riformare il bosco. Adesso guarda, sentiremo Gianni, che lui è un esperto e va anche in montagna.
2: Le more non arrivano a 2000 metri, non lo trovi le more a 2000 metri, lì è lampone. Se vai in qualsiasi posto di montagna, gli apicoltori ti diranno che stanno facendo miele di lampone. D'accordo. Lo dicono tutti, insomma, non è che me lo sono inventato. E poi, insomma, le conosco, le, Conosco il lampone, insomma, è lampone, non è, non sono more.
1: Ecco, forse ci sarà anche un miele di more, non lo so.
2: Ma i rovi sì, non arrivano a quella quota. I rovi stanno molto più giù.
1: Ecco,
2: sono arrivano in collina limite, ma non superano i 2000 metri.
1: Ecco, vedi, Angelo, le more non superano i 2000 metri. Poi, allora, Andrea Sceriffo, ciao Lili e buongiorno Gianni, bellissimo il prossimo film di Cine Gamma 5 intitolato Una piccola impresa meridionale con Rocco Papaleo, veramente molto divertente. Per Ettore, elimina lo zucchero raffinato che è veleno puro. Lo sto facendo, caro, chi è questo? Vabbè, insomma, Andrea Sceriffo, dai, scusa. Uso il miele adesso, dunque zucchero ne uso pochissimo, sei proprio pochissimo. Poi ciao parlatori che ci fate compagnia, noi vecchiotti decrepiti però sorridiamo sempre quando pensiamo al nostro caro Silvio che con la generosità, la sua grande generosità, ci ha dato un Mila che non è amico di Trump come invece è l'Inter e Adamo. Qua adesso la Lili è uscita, se non ti direbbe qualcosa. Allora, però questo è per te, però il miele di Corbezzolo è amaro, giusto? Punto di domanda, cosa gli dà l'amaro?
2: Beh, insomma, saranno, non so che cosa gli dà l'amaro, è come per il castagno ad esempio, sono delle sostanze che portano con sé. Il nettare, potrebbero essere tannini o altre sostanze, io non lo so di specifico, però magari siccome adesso nella trasmissione della domenica prossimamente inviteremo una persona nell'intervista che è una tra i massimi esperti mondiali del miele, una biologa, una che lavora sul miele da una vita, e magari questa domanda gliela faremo, insomma.
1: Ecco, bene, adesso manca sì ancora un po', caro Gianni, raccontaci un po', so che tu vai spesso anche a, non per fare pubblicità alla Biolca, di cosa tratti quando vai là?
2: Lì tengo diversi corsi che sono sempre rivolti all'apicoltura, insomma, facciamo un corso base, uno avanzato e dopo quello base praticamente sono 6 incontri, 3 in primavera e 3 in autunno, in modo che durante l'estate, durante diciamo la prima fase, la seconda fase della primavera e tutta l'estate le persone riescono diciamo a fare un po' di pratiche, poi in autunno c'è un'altra serie di incontri dove si riprende un po' quello che è stato fatto durante la primavera, ognuno porterà le proprie esperienze e si svilupperanno le varie problematiche insomma che sono state incontrate e dopo si finisce il programma. Dopo un altro corso che si tiene invece all'inizio dell'estate è un corso di secondo livello, cioè un corso avanzato, e questo chi ha già l'esperienza incontra delle criticità che sappiamo già quali sono, insomma, no? Perché è un qualche cosa che è comune per tutti gli apicoltori, e lì si sviluppano gli argomenti in modo più specifico, in modo più tecnico, insomma, ecco. Mentre il corso base, gli incontri sono sia in aula che pratici.
1: È una specie di scuola, insomma.
2: Sì, si fa diciamo la mattina si fa l'attività in aula, il pomeriggio si va in apiaria. Invece quello avanzato, siccome stiamo parlando con persone esperte, insomma, già descrivendo in modo specifico e accurato gli argomenti, non serve, diciamo, le uscite pratiche. E dopo, durante l'inverno, all'inizio dell'inverno, alla fine dell'autunno, si fa anche un corso dedicato alla propoli, come ricavare
1: qualità e salutistica
2: per l'autoproduzione, insomma, per l'autoproduzione, cioè perché ognuno si può produrre la propria propoli e varie sfumature, varie alternative, no? Che si possono mettere assieme con questa sostanza e altri prodotti dell'alveare, insomma, delle combinazioni.
1: Baby 300 ci scrive: caro Gianni, quel laboratorio di analisi del miele che abbiamo visto a Report, lo conosci?
2: Sì, proprio lei porterò qua in intervista.
1: Ma dai, qua in radio?
2: Sì, la intervisteremo a distanza.
1: Ah,
2: insomma,
1: ok, ho
2: venga
1: capito,
2: qua.
1: Ma bello.
2: Intervisteremo proprio la Lucia Piana, bello, che è un'amica, insomma.
1: Dopo tu avviserai i nostri ascoltatori.
2: Ma certamente
1: sarà.
2: Sì, insomma. Ecco,
1: bellissimo.
2: È la massima esperta a livello mondiale questa, veramente.
1: Mamma mia, un bel colpo.
2: Sì.
1: Allora.
2: È un'amica che conosco da tempo, insomma, abbiamo collaborato, si è organizzato parecchi corsi.
1: Ah, vedi, caro Gianni, la tua importanza, dai valore anche a questa radio, sai, ricordati. Buongiorno a voi, volevo chiedere a Gianni quali potrebbero essere i motivi per cui il nido è pieno di miele ma il melario è vuoto. Grazie mille.
2: Va benissimo.
1: Sì.
2: Sono furbe, hanno ragione. Qui bisogna, ci sono tante variabili, bisogna vedere un po' il contesto. Non sto a produrre ipotesi perché veramente sono tante. Bisognerebbe proprio vedere il contesto e allora magari abbiamo una spiegazione. A volte, quando la famiglia non è gran numerosa, non ha grandi quantità di api, tendono proprio a tenere giù il miele, d'accordo? Perché è più facile metterlo vicino piuttosto che portarlo nella parte superiore. Questa è una, però ce ne sono tantissime variabili, insomma, bisognerebbe vedere il contesto, ecco.
1: Qua, Beppi mi scrive: grande Gianni, ciao Ettore e viva Trump. Mamma, ascoltami Beppi, guarda, se mi ascoltano in streaming in South Dakota, probabilmente mi auguro che non capiscano, ma proprio che io ti dica viva Trump, credimi, non è proprio il caso, non è proprio il caso, guarda, perché dai nativi non è amato, poi non mi esprimo, va bene, io capisco che forse tu hai voluto provocare, va bene, però adesso è una sezione che parliamo di miele, però mi manda Mariano, che lui è il nostro grande che ci porta tanti libri. Allora ti devo chiedere, caro Gianni, Cristina Caboni, che ha scritto il libro Il sentiero dei profumi, la custode del miele e delle api. E allora Mariano, ma pensa un po', caro Gianni, quanto bene ti vuole anche Mariano, ti ha preso questo libro per te. Allora, e dice: ho perso la strada ma l'Erica mi dona coraggio, con la caccia ritrovo la forza perché il miele è la mia casa. È scritto, edito da Gardanti. Lo conosci?
2: No, interessante.
1: E questo te l'ha portato per te.
2: Grazie.
1: Hai capito?
2: Grazie.
1: Vedi Mariano,
2: grazie.
1: Che il nostro...
2: Mariano è molto attento.
0: Per i libri.
2: Sì, è molto attento.
1: Adesso manca pochi secondi alla pubblicità. Beppi mi scrive: tu sei un informatore della CIA, ammettilo, caro Beppi. Mi piace che tu scherzi, però credimi, guarda, lasciami perdere, perché non è proprio il caso di nominare Trump casa mia. Dopo casa tua,
0: ecco,
1: non lo so.
0: Lo nominiamo più, per favore.
2: Ecco, esatto. Ecco. Quel personaggio.
0: Sì. Ecco. Abbiamo avuto anche il commento di Fabio della Piana.
1: Sì, spero che non ci sia sentito. Va bene, signori.
0: Dopo
1: dai,
0: ci tratta male, via via, aria.
1: Aria proprio, anche perché non è che ai nativi sia molto simpatica. Questo ve lo posso dire, non lo hanno votato, ecco. Va bene, mancano 30 secondi alla pubblicità.
0: C'è qualche messaggio che leggeremo dopo la pubblicità.
1: Esatto.
0: E...
2: c'era uno che per te, in realtà.
0: Ero fuori con i vicini.
1: Ah sì, Adamo, sai che ti attacca.
0: Sempre. Ah sì, ma anche lui menziona quello là.
1: Lo so. Lui ha...
2: Ecco, basta non leggere, no, basta non nominare, perché nominare vuol dire tenere in vita.
0: Sì, sì, esatto, e dargli importanza.
1: Siccome che anche la Lili legge i messaggi di Adamo, lui è
0: no, ma perché sono burloni più
1: sì,
0: che altro,
1: è molto ironico,
0: che lo conosco bene.

0: E sfumiamo questa vecchia canzone dei Dire Straits che sembra scritta ieri praticamente. E ridiamo la parola al nostro Gianni, al nostro, naturalmente al nostro Ettore. Prima della
1: Eravamo
0: pubblicità.
2: c'erano altri messaggi che volevi leggere.
0: Vediamo. Domanda tecnica. Tutti sa che le api fa il miele? Sì, ma come? Lo secernono, è risultato di un'alchimia, lo prendono al supermercato, le api vanno al supermercato a comprare il miele, questo mi mancava. Come avviene esattamente questo processo? Grazie, ciao Zizza.
2: Allora, sì, ho provato anche a dare 5 euro all'Alveare, però insomma non, se non c'è, non c'è. Allora, cosa fanno le api? Frequentano dei fiori e il fiore, siccome ha bisogno, lo scopo del fiore è quello di produrre un frutto, un seme, d'accordo?
0: Sì, certo.
2: E siccome è ancorato alla pianta, sta lì, non può muoversi, non può accoppiarsi come gli animali, no? Che hanno un contatto diretto il maschio e la femmina.
0: Vai, vai pure.
1: Ok, e allora il mondo vegetale ha inventato un sistema, cioè quello di attirare degli insetti, degli animali che fanno, diciamo, l'accoppiamento indiretto, cioè prelevano il polline da una pianta, da un fiore e lo portano da un'altra parte, insomma. E per intensificare la visita di questi animali, che non lo fanno intenzionalmente, cioè quello di fare l'impollinazione, ma è un qualche cosa di indiretto, per intensificare e attirare con certezza questi animali, questi insetti impollinatori, mettono a disposizione un'offerta speciale, ecco, un attrattivo che è il nettare. A loro è indispensabile, diciamo che la maggior parte, anzi tutti gli impollinatori hanno bisogno anche del nettare, perché il nettare è energia, è composto da zuccheri ed è energia. Perciò diciamo, cercano principalmente il nettare. Ecco, questo nettare praticamente è una soluzione di acqua e saccarosio, è uguale identico allo zucchero bianco che noi compriamo, oppure anche lo zucchero di canna, sempre saccarosio. Solo che poi invece nel barattolo di miele troviamo un composto di due zuccheri, cioè di glucosio e fruttosio, sono degli zuccheri semplici. E che cosa succede? Succede che l'ape aspira, succhia questo nettare e lo deve trasportare all'alveare attraverso un serbatoio che ha nello stomaco, nell'addome, scusate, non nello stomaco, nell'addome, un serbatoio che ha nell'addome. Perché non lo porta col secchio o coi
0: È
1: barattoli,
0: chiaro.
1: insomma, no, lo deve portare dentro. Ecco. Quando è entrato dentro a questo sacco, si chiama sacco melario, lì incontra un enzima. E mentre fa questo viaggio dal fiore all'alveare, questo enzima inizia a lavorare, cioè questo sacco melario non è solo un contenitore per il trasporto, ma è anche un laboratorio, un piccolo laboratorio chimico. Questo enzima inizia a rompere con un martello, no? Come un martello rompe il saccarosio e la rottura di questo saccarosio produce, diciamo, inizia la produzione del miele vero e proprio, cioè lo scompone in fruttosio e glucosio. Ecco. Arriva all'interno dell'alveare e questa sostanza che era per la maggior parte, è per la maggior parte acqua, immaginiamo un 90% di acqua e un 10%, 10-20% di zuccheri, deve essere diciamo invertito dal punto di vista della consistenza, perché il miele che noi preleviamo in realtà è la maggior parte zuccheri e pochissima acqua, cioè proprio l'inverso. Ecco, questo nettare viene poi trasferito ad altre api, le api diciamo giovani che sono all'interno dell'alveare, lo prelevano dall'ape diciamo bottinatrice, da quella che lo ha prelevato dal fiore, e se lo passano migliaia e migliaia e migliaia di volte. Questi passaggi, ad ogni passaggio, la scomposizione, la rottura diciamo del saccarosio è sempre più precisa, fino a che resterà un pochissimo veramente tracce di saccarosio, e sarà ben identificato il glucosio e il fruttosio. Ad ogni passaggio perde un po' di acqua, no? E si concentra sempre di più. Poi viene sparso all'interno del nido, dove viene messo un pochino nelle cellette, e attraverso la ventilazione questo si concentra, no? Perde ancora acqua fino a che arriva diciamo a quella consistenza che noi conosciamo. Perciò il miele in realtà è una elaborazione, non è tal quale, perché molti dicono ma non è un prodotto delle api. Qualcosa delle api c'è dentro, perché questi enzimi restano, perché il miele non è per l'essere umano, d'accordo? È per le api. Perciò questi enzimi che si vengono addizionati alle api sono essenziali. Ce ne sono veramente pochi, però la presenza diciamo di queste sostanze garantisce all'ape stessa la perfetta funzionalità del sistema immunitario, perché ogni volta che l'ape assume un po' di miele, e qui facciamo tutto anche riferimento a quello che avevamo detto prima, ad esempio, no? che ci sono un sacco di informazioni. Una delle informazioni è questa, proprio quella di tenere stimolato il sistema immunitario, e poi altre informazioni che noi, e queste diciamo sono misurabili più o meno, insomma, perché le conosciamo, ma le altre che sono a livello di frequenze, a livello di vibrazioni, sicuramente non riusciamo a capire che cosa c'è dentro. Insomma, come l'acqua, sappiamo ad esempio che l'acqua porta una memoria, no? Possiamo informare l'acqua e si può anche vedere, no? Si può vedere attraverso la cristallizzazione, ecco, e quella informazione non la possiamo né pesare né vedere al microscopio, d'accordo? La possiamo diciamo vedere la sua manifestazione. Anche all'interno del miele possiamo vedere queste manifestazioni attraverso un'analisi che non viene praticata comunemente, che è la cristallizzazione sensibile, d'accordo? Che si usa in biodinamica per valutare diciamo la qualità dei prodotti. La cristallizzazione sensibile si basa sulla cristallizzazione di cristalli di rame, e formano delle, durante la cristallizzazione che viene fatta in cabine particolari, questa cristallizzazione assume dei disegni e delle forme che danno diciamo delle informazioni utili, insomma, ecco questo.
3: Gianni, volevo chiederti, immaginiamo un campo di fiori, sì, dove c'è vicino c'è un alveare, e è una curiosità mia, ma penso che magari molti ascoltatori se la fanno a casa. Ci sono una quindicina di fiori con una particolare colorazione, questi fiori. L'ape va dal fiore che è più cromatico, più bello, oppure predilige o va a caso?
1: Allora, la colorazione dei fiori è una cosa un po' particolare, perché quello che
3: ha noi... la sua importanza, scusa?
1: Sì, ha la sua importanza, ma non è quello che vediamo noi. Cioè l'ape non vede gli stessi colori che vediamo noi. l'ape vede l'ultravioletto e molti fiori che noi osserviamo dell'ultravioletto non vediamo nulla, d'accordo? Ma al fiore serve, alla pianta serve perché è uno dei riferimenti, d'accordo? L'ape si orienta attraverso tantissimi stimoli, che sono gli odori, ma sono anche i colori, d'accordo? Perciò diciamo è abbastanza fondamentale questo, perché diciamo è una selezione all'interno di un sacco di informazioni, ma che il fiore attiri prevalentemente l'ape verso di sé attraverso il colore è solo una fase primaria, va bene? Però siccome l'ape poi non è proprio così stupida, l'ape è molto opportunista, nel senso che se si posa in un fiore e trova, che ne so, un valore 1 di nettare, lo valuta, ma se va su un altro fiore che trova un valore 2, va su quello che c'è il valore 2, sì, d'accordo? Perché raccoglie di più e fa meno fatica, d'accordo? Poi dopo c'è un altro fattore, ci sono 10 fiori che portano un valore 1 e 1 che porta il valore 2, vanno su quello che porta il valore 1 perché ce ne sono di più. È molto opportunista l'ape, d'accordo? Fa dei ragionamenti molto particolari. Infatti, perciò c'è tutta una serie di combinazioni, tutto aiuta, tutto serve, tutte sono informazioni.
3: Sì, sono curioso di queste cose perché immagino che magari a casa si fanno queste domande, magari se le fanno dentro però non ce le scrivono.
0: Sì, infatti guarda, altro che il cartone animato L'Ape Maya, che fa vedere tutto così semplice. Buon mercoledì a tutti da Marica.
1: È estremamente diseducativa L'Ape Maya. È estremamente diseducativa. Prima di tutto perché è gialla e nera come le vespe, perciò è già un messaggio fuorviante questo. E sì, dopo e dopo danno ad esempio danno una mansione ai fuchi che non ha. D'accordo, e anche questa è un'altra disinformazione, è diseducativa al massimo.
0: È diseducativo al massimo, sì, allora sì, sì, certamente, perché magari non farai una valutazione completa o cose, ma neanche dire cazzate.
1: Sì, esatto, dovresti dare delle informazioni corrette, non portare fuori, cioè, diseducare le persone.
0: Eh sì. Insomma, ecco. Soprattuto per i bambini, perché è un cartone animato, lo guardano i bambini.
1: Ma certo, ma
3: che
1: certo.
3: Poi, io penso che sia... siano i giapponesi che fanno queste cose, ma
0: si deve essere giapponese comunque, non parliamo più dell'Ape Maya, no, perché no.
1: Ma secondo me c'è la volontà di non diciamo di non fare le cose fatte
0: nulla viene fatto per caso, no, sì, nulla viene fatto per caso,
1: esatto.
0: Lasciamo stare questa ape un po' strana, certo, perché altrimenti si è già emozionato Ettore. Allora, ciao Lilli e buongiorno Gianni, bellissimo il prossimo film di Cinegamma 5 intitolato Una piccola impresa meridionale con Rocco Papaleo, veramente molto divertente. Per Ettore, elimina lo zucchero raffinato che è veleno puro, buona trasmissione. Grazie, grazie. E questo qua è il nostro Andrea Sceriffo.
3: Sto usando il tuo miele per zuccherare le cose, e dopo magari, siccome a me il caffè mi piace con lo zucchero, fuori metto mezza bustina. Ecco, vabbè, insomma, dai, sono cose. Però un'altra cosa, andiamo sul nostro tema. Io ho l'aria condizionata e c'è la cannuccia che butta fuori l'acqua. Perché le vespe vanno a succhiare l'acqua?
1: Anche loro probabilmente sono opportuniste, nel senso che, è quella più vicina, è l'acqua più vicina e la prelevano.
3: Ma
1: da lì
3: fanno per bere o per fare la cuccia, per dire?
1: Esatto, devono impastare il nido, a loro serve come per fare la malta, ecco. Vedrai che l'ape non ci va lì.
3: L'ape non ci va?
1: No.
3: E l'ape, l'ape bisogna che anche l'ape beva.
1: Sì, no, non beve l'ape, ha bisogno dell'acqua per fare, diciamo, delle funzioni interne dell'alveare, per climatizzare.
3: Va per sulla rugiada?
1: Ma va su tante cose. Ad esempio, se notiamo le api durante l'inizio della primavera, fine dell'inverno, vanno su acqua acidificata, vanno sui vasi di fiori, vanno sulle tamaio, no? Vanno dove c'è grande quantità di sali minerali, perché probabilmente la utilizzano per delle funzioni interne di diluizione di miele e altre cose, insomma. Mentre adesso in questo momento la utilizzano molto per climatizzare, per raffreddare. Portano dentro acqua, la bagnano i favi e attraverso la ventilazione c'è l'evaporazione e sottrazione di calore, insomma.
3: È una specie di ventilatore con lo spruzzino, diciamo.
1: No, sì, prima spruzzano e poi ventilano, no? Perciò c'è, diciamo, l'evaporazione, okay, sottrae calore, insomma.
3: Però dimmi una cosa, ma quando la temperatura va a meno 20, meno 25, loro, va bene, sono dentro l'apiario?
1: Lì, beh, le cose... viviamo un ambiente totalmente diverso da quello che c'è adesso, insomma. Durante l'inverno non c'è allevamento di covata, c'è solo il tenere in sopravvivenza la regina, perché è l'elemento chiave alla fine, no, per la riproduzione. Perciò lei si trova al centro di una grande palla e lì la temperatura è a 35 gradi, 34 gradi
3: più.
1: Ah, esatto, sì. Però devi immaginare un pallone, va bene, e che fa da isolante termico, e al centro, proprio in una piccola zona, abbiamo i 35 gradi, 34, d'accordo, ecco. Ma in una piccola zona, non tutto il
3: solo
1: il...
3: dove c'è la regina.
1: Esatto. Quelle esterne, diciamo, mantengono una temperatura minima di sopravvivenza, d'accordo? E c'è una rotazione dall'esterno verso l'interno per darsi il cambio, molto lenta, lentissima, dove prelevano un po' di miele dall'esterno, alla parte, diciamo, dove è disponibile, la portano all'interno. Questa è una rotazione molto, ma veramente molto lenta, impercettibile.
3: Tu quando apri trovi anche api morte, voglio dire?
1: Generalmente no, perché le anche quando invecchiano e muoiono vengono portate lontane, insomma, i cadaveri vengono portati via.
3: Pensa a te, sì.
0: Pensa.
1: Sì, sì. No, non si trovano mai, a meno che non ci sia un avvelenamento di quelli...
3: Inquinanti,
1: diciamo,
3: insomma, quelle cose là.
1: Sì, un avvelenamento di quelli proprio, come si può dire, acuti, allora sì, insomma, si trovi anche morte dentro. Altrimenti, in una normale funzione, i cadaveri vengono portati fuori, insomma.
3: Ma va bene, però loro quando ci sono quelle temperature restano dentro?
1: Non sì, sì, non si muovono, stanno lì.
3: Restano dentro. E quando c'è queste temperature, che ho visto anche 42 gradi di caldo?
1: Qui è un problema, difatti. È un problema, fanno una gran fatica a raffreddare. Perciò le api è bene tenerle all'ombra, perché già con la temperatura, cioè già con diciamo la temperatura relativa, insomma, no, è elevata. Immagina se sono al sole, insomma, viene amplificata di 2-3 volte. C'è il rischio del collasso dei favi, cioè c'è il rischio che la cera diventi talmente, se a 43 gradi la cera è estremamente malleabile, no? Perciò può collassare, perciò non devono arrivare a quelle temperature, ed è difficile tenerle climatizzate, specialmente con le tecniche che usiamo di apicoltura, che usiamo adesso qui da noi, insomma.
3: Cosa avete?
1: Cioè abbiamo sono state modificate a metà degli anni 80, sono state modificate le arnie. E hanno tolto le arnie. Una volta erano una scatola chiusa, d'accordo? Aveva solo una fessura sotto dove entravano le api e basta, ed era tutta di legno. Poi a metà degli anni 80 è arrivato un parassita che si chiama varroa, e per monitorare le attività di controllo di questo animale hanno tolto il fondo, hanno messo una rete e sotto la rete un vassoio, in modo che questi parassiti, insomma, se diciamo, quando cadono dopo un trattamento, si può controllare. Non serve a niente alla fine, perché dopo tutti questi anni di apicoltura, posso dire che non serve assolutamente a niente, né contare né vedere quanto cade, no? L'importante, cioè, ormai abbiamo ottimizzato gli interventi, cioè sappiamo che se sono fatti in un certo modo funzionano, perciò non ci sarebbe bisogno. Che cosa fa, che cosa fanno la maggior parte degli apicoltori? Siccome pensiamo a dei meccanismi a volte assurdi, come noi oggi abbiamo aperto la porta, no? Perché circoli aria, va bene? Però accettiamo il fatto che entra dell'aria a una certa temperatura, va bene, ma se noi accendiamo il clima, quella porta lì dobbiamo chiuderla,
0: Per forza,
1: perché altrimenti Il climatizzatore non riesce a mantenere quella temperatura che noi stabiliamo. Ecco, all'interno dell'alveare succede la stessa cosa. Tanti apicoltori tirano via il fondo sotto di lamiera, no? Perché pensano che si raffreddi meglio, no, ma nessuno accende il climatizzatore o la stufa d'inverno e apre le finestre, d'accordo? Perché la loro climatizzazione avviene attraverso un movimento d'aria. Questo movimento d'aria può portare dentro sia il calore che il freddo, perciò va tenuta chiusa, perché altrimenti sono veramente in grande difficoltà. E dopo cosa fanno? Consumano un sacco di miele per fare questa cosa, e magari in caso di carestia non riescono a fare le scorte per l'inverno, cioè lo consumano durante l'estate per climatizzare, va bene, e non riescono a farsi le scorte per l'inverno in caso di carestia, insomma.
3: Interessante.
1: È complessa, molto complessa la cosa, insomma. Solo perché, ripeto, facciamo dei ragionamenti a livello antropico e basta, insomma, no? Cioè noi

0: dal punto di vista terapeutico non è, non abbiamo delle informazioni ben precise, d'accordo? Abbiamo delle informazioni, ad esempio, che sono che derivano dall'esperienza anche di altre di altri mondi, ad esempio i paesi dell'est, la Slovenia ad esempio, loro hanno una cultura sui prodotti alveare antichissima. Loro utilizzano certi mieli perché hanno visto che utilizzando quel miele lì ha quell'effetto, e noi copiamo un po', d'accordo? Ah. Copiamo quello che poi queste indicazioni non potremmo darle, insomma, no? Perché sono indicazioni
1: che non sono corrette.
0: No, non sono. Allora, finché questo si scrive su un pezzo di carta è lì sul banco, va tutto bene.
1: Qualcuno potrebbe contestargliele, però non lo fa.
0: Vabbè, insomma, finché è scritto lì non è un problema. È importante che non sia scritto sull'etichetta, perché altrimenti lì ci sono dei problemi poi.
2: Allora Zizza ci scrive: dopo decine e decine e decine di anni finalmente ora so come viene fabbricato il miele, grazie, fabbricato tra virgolette tra okay, l'altro questo
0: bene,
2: nostro Zizza.
0: Sono contento.
2: Ecco, bene, vedi. Buongiorno a tutti, questo meraviglioso e unico mondo animale, tutti noi quanto meraviglioso e unico è il mondo animale, tutti noi dobbiamo prendere esempio e farne tesoro. Grazie, Monica da Rosà.
0: Ma non solo il mondo animale, tutta la natura è veramente, la natura è maestra, non c'è niente da fare. Cioè, se noi ci concentriamo, no? e cerchiamo di capire come funziona, è veramente una maestra, è una maestra di vita. E invece noi vogliamo piegarla, vogliamo manipolarla. E questo è a nostro discapito, e non è che questa informazione non passa, va bene? Cioè tutto quello che ci viene proposto è per vantaggio, va bene? E dietro un vantaggio c'è sempre uno svantaggio.
2: Assolutamente,
0: ecco.
2: Ma poi
0: questa è onestà intellettuale, nel senso che se io ti propongo un qualche cosa dovrei dirti anche cosa c'è il rovescio della medaglia dovrei presentarti,
2: sì.
0: D'accordo? E allora è che dopo chi propone perde il vantaggio, no? No? Sì, perché magari uno si fa degli scrupoli, va bene, e dice no, cioè, c'è più svantaggio che vantaggio, preferisco fare a meno, insomma, di questo o di quello, ecco. Ma arriveremo un giorno che funzionerà così.
2: Speriamo, anche perché un esempio tipico di quello che è vantaggio, dopo spiegato anche lo svantaggio, avete presente il bugiardino che c'è nei farmaci, due pagine fitte, fitte, fitte, scritte in piccolo, piccolo, con quello che fa bene, quando prende, quello che potrebbe, tra virgolette, accadere. E allora, se io leggo un bugiardino mi viene la pelle d'oca,
0: sì.
2: Per cui se non è proprio indispensabile, che ho 40 di febbre e che so già cosa fare, butto via tutto, anzi. Però io ho parlato con molte persone, ma lo leggi attentamente il bugiardino e dopo che l'hai letto, tutto sommato me l'ha ordinato il dottore.
0: Sì, sì. Sì, sì, beh, se ti ordina di buttarti giù dal ponte e ti butti.
2: Sì,
0: ti butti,
2: sì, certo, ho gradito il dottore, no?
0: Sì, sì.
1: Ho gradito il dottore, è vero.
0: Vabbè, insomma, è questione di scelte anche lì.
2: Sì. Sì, certamente, l'abbiamo visto col Covid poi.
0: Sì, sì, sì.
2: Cos'è capitato? Cosa sta
0: succedendo? Ma dopo, magari in alcune situazioni le verità ce le dicono, ma non vogliamo vederle. D'accordo.
2: Sì,
0: vogliamo,
2: infatti,
0: vogliamo la strada più breve.
2: Gli effetti collaterali del bugiardino.
0: Sì, ecco, magari riesci a risolvere il problema in altro modo, magari.
2: Esatto.
0: Sicuramente magari in modo più sano, va bene, però. Tutto è subito.
2: Tutto è subito, invece
0: tutto
2: bisognerebbe
0: subito.
2: Che noi ascoltassimo il nostro corpo, cosa ci suggerisce.
0: Sì. Diceva, mia madre diceva, presto è bene, non conviene.
2: Ah, assolutamente no.
0: E aveva ragione.
2: Certamente avevano che aveva ragione.
1: Lili, avevano tentato anche con l'antaravirus, ti ricordi?
2: Sì.
1: Il vaiolo delle scimmie, a quanto hanno cercato poi di imbonirci il cervello con tutte queste cose. Proprio sempre per tenerci anche con la paura addosso.
0: La paura è diciamo, è un grimaldello infallibile.

0: Sì, ti apre qualsiasi porta, mettendo paura alle persone. Non i dubbi, no, perché uno dovrebbe farsi delle domande e porsi dei dubbi.
1: E ascoltarsi soprattutto, e ascoltarsi.
0: Sì, esatto. È una cosa che dovrebbero insegnarci fin da piccolini, fin da ragazzini, no? Quella di porre dei dubbi, e che è fondamentale. E invece no, invece ti dicono che ti devi fidare del
1: Sì, o
0: medico.
1: addirittura l'ha detto la televisione, hai capito?
2: Ah, beh,
0: L'ha
2: sì,
0: detto la
2: l'ha
0: televisione.
2: detto la televisione.
0: Sì, c'è scritto su Facebook, non
1: Sì,
0: su.
1: sì.
0: Questo funziona, così funziona. Ma si sa, sanno bene come utilizzare, no, tutte i sistemi di convinzione, no, di informazione, malinformazione. Ecco.
2: Ho notato, ti faccio sempre queste domande perché tu sei una fonte, ecco, sei una conoscenza. Però è curioso, caro Gianni, che quando mi capita di andare a una sagra, che ci sono quei dolciumi, sai, che mettono sopra il banco, no? E vedi una miriade di vespe, di api
0: Per
2: che
0: forza
2: va.
0: sentono il dolce,
1: Beh, il loro richiamo,
0: specialmente
1: eh?
0: d'estate,
1: Eh sì?
0: specialmente d'estate. Eh sì,
2: Ma
0: cioè,
2: pensa un po',
0: eh sì,
2: che
0: allora
2: se, sai quelle mandorle, ma
0: gli
2: boom!
0: odori, sono gli odori che loro percepiscono. Allora, questo fa parte degli inganni, va bene? Nei confronti delle api, anche nei confronti nostri, alla fine, insomma, no? Perché è una cosa che ti attira. Le api purtroppo sono sottoposte ad azioni che noi mettiamo in atto per noi, va bene? E per loro diventano un inganno. Pensa che sono stati trovati mieli di tutti i colori, verdi, neri,
1: Dove? Ma
0: rossi.
2: dai,
0: Certo,
2: verdi.
0: verdi, miele verde. Questo è successo vicino a una fabbrica di prodotti dolciari, e hanno sversato un bidone, insomma, no, che è rimasto là, e l'ape ha trovato sta roba dolce. D'accordo? Era un colorante che veniva utilizzato per certi dolciumi, e hanno trovato il miele verde, il miele rosso. Pensa che una volta, questo è successo poco lontano in Polesine, insomma, parecchi anni fa, hanno trovato un miele nero. Ma nero, nero. Hanno fatto tutte le analisi di questo mondo, le hanno fatte tutte, perfino la Lucia Piana, insomma, e non sono riusciti a capire cosa c'era, dove sono state. D'accordo? È rimasto un mistero.
2: Può essere ma invento la liquirizia, ecco.
0: Ma era nero, ma proprio nero, non
2: Perché sai, la
0: tendente a
2: pianta, c'è la
0: nero.
2: pianta della liquirizia,
0: Sì,
2: sarà anche un fiore, penso.
0: ma sì, ma non, tanto qui, non è qui da noi, insomma.
2: No, è giù in Calabria.
0: Comunque succedono queste cose, perciò diciamo, il dolciume esposto emana un odore, e l'ape viene attirata, insomma.
2: Sì, ecco, era una curiosità che magari, va bene, tu l'hai spiegata bene adesso ai nostri ascoltatori, ma che c'è un
1: Sì,
2: messaggio.
1: adesso te lo leggo. È Andrea che ci scrive: attenti a non mischiare capre e cavoli. Se dei prodotti omeopatici o fitoterapici vengono messi fuori legge in Italia per interessi economici, di lobby, eccetera, vuol dire che non funzionano anche se sono conosciuti gli effetti benefici tempo. Stessa cosa per il miele, con sapienza tramandate da secoli. Grazie.
0: Sì, ma l'ho detto prima. Allora, l'ho detto che noi non abbiamo una cultura, ad esempio, come la Slovenia. La Slovenia e molti paesi dell'est utilizzano i prodotti da alveare anche nelle strutture sanitarie pubbliche, d'accordo? Hanno una cultura totalmente diversa dalla nostra, e molto di quello, ripeto, che le informazioni che abbiamo noi vengono attinte da lì, diciamo, va bene? Ecco, queste sono le informazioni, ma avere qualcuno che dice che questo miele è specifico per questo, no, nessuno se l'ha mai detto, va bene? Cioè, è un qualcosa che è empirico, e io non lo metto in discussione questo. Va bene? E ognuno poi dopo si prende le proprie
1: Ah
0: responsabilità di
1: beh,
0: quello che
1: certamente.
0: dichiara, va bene? Ecco.
2: Vuoi dirmi che la Slovenia in questo lato è molto avanti,
0: molto più avanti di noi,
2: è molto più avanti,
0: molto ma questi sono, ma loro, cioè quello che dicono e fanno è riconosciuto a livello europeo, tanto per dire, tanto è vero che loro sono quelli che hanno condizionato la comunità europea alla giornata mondiale delle api, sono stati loro che l'hanno imposta e voluta.
1: La Slovenia,
0: sì, la Slovenia,
2: vedi, questo piccolo staterello, voglio dire, che dà un input importante.
0: Ma loro lì c'è un'attività, c'è apiturismo, cioè gente apiturismo. Che sì, corriere che arrivano da tutta Europa e vanno a visitare questi apiari particolari, insomma, che hanno loro.
1: Tu sei stato?
0: Con tutti questi percorsi? No, non sono mai stato. Però abbiamo invitato un personaggio molto noto, insomma, in Slovenia, che porta avanti questi valori, ci ha raccontato, insomma, quello che fanno, insomma. L'informazione che ho è questa, non sono mai stato a visitare.
2: Ascolta, lasciamelo dire, dai, sta domanda. L'orso.
0: L'orso.
2: L'orso lo vedi incurante delle punture, eppure mette forza, la mano dentro e ciuccia.
0: Per forza, con la cotica che ha, cosa vuoi che facciano? E punture.
1: A cuoio. No.
2: E gli piace la roba dolce?
0: Ma non solo. Lui cerca più che altro la covata. Lui cerca la parte proteica, dopo si imbrata di miele, no? Ma cerca le proteine.
2: Ma dai,
0: sì.
2: Le uova,
0: le larve, sì, le larve.
2: Ma pensa a te, questo non lo sapevo.
0: E dopo, tirando fuori tutto, l'altro che si imbrata, no? Ma lui cerca la covata, cerca le proteine.
2: Ah, avete capito, ascoltatori? L'orso non manda il miele, mangia
1: tutto.
2: Le uova.
0: Le larve, le api, mangia tutto.
2: E c'è, c'è qualche animale, altro animale che...
0: No, qui da noi no. Quando sono stato in Bolivia mi hanno raccontato, però anche lì non mi hanno saputo dire con precisione, no? Parlavano del gatto degli alveari. Probabilmente era un animale che faceva più o meno le stesse cose.
2: Dell'orso, insomma.
0: Non era un orso, non credo, perché ho cercato di farmelo descrivere.
1: Chiamavano gatto.
0: Vabbè, dopo bisogna capire anche loro, insomma. Comunque chiamavano gatto degli alveari. Tanto è vero che le api lì avevano un comportamento molto strano. E ho associato dopo questo loro. Questa loro, diciamo, questo quello che mi hanno raccontato. Nel momento in cui aprivamo gli alveari, ma non solo quelli allevati, ma anche quando abbiamo recuperato nella foresta un alveare dentro un albero, nel momento in cui qualcuno interviene sulla vita dell'ape, loro escono tutte, cioè svuotano la cavità, che sia l'arnia, che sia l'albero, escono tutte. Va bene. Nel momento in cui tu te ne vai, rientrano. E questo penso che sia proprio... che abbiano imparato da questo animale, no? Nel senso che arriva questo animale, prende un qualche cosa, avrà anche, non deve essere una roba grande, un animale grande, perché per entrare dentro un piccolo buco deve fare qualche danno, ma non più di tanto. Allora cosa fanno? Escono, lasciano che preda quello che deve predare e dopo rientrano.
2: E ricompongono.
0: E ricostruiscono.
2: Per esempio, no, ho visto su Fox un bel documentario interessante, che ci sono questi ragazzi che hanno questa abilità, vanno su anche di 50 metri sull'albero e tagliano fette sembra un biscotto che è tutto intorno c'è del miele e
0: dentro,
2: se lo mangiano anche venendo giù.
0: E dentro il miele, cioè è un'ape diversa dalla nostra. Allora ci sono diverse tipologie di api che vivono all'aperto, c'è l'ape cerana, che la troviamo nella zona del Caucaso, e sono quelli che vedi che vanno su per questi funi, no? Su queste pareti. E quest'ape fanno i nidi sotto a un tetto di roccia, tanto per ecco. O altri invece, l'ape dorsata, che vive invece nella zona più o meno dell'India, è diversa, costruisce un solo favo, è anche di grandi dimensioni, anche di 2 metri. E lì prelevano il miele in quel modo lì, insomma, ecco, che è molto aggressiva anche come ape questa.
2: Ma vanno su senza protezioni, cavolo.
0: Allora è ape, allora è la quella lì del Caucaso, insomma, la.
2: Eh sì, poi hanno gli spadoni, tolgono, sì. Hanno un sacchetto in parte, mm. E lo riempiono. Poi
0: è anche un miele particolare, insomma.
2: Ma è buono quello.
0: Sì, cioè, se fanno quella roba lì e rischiano la vita, vuol dire che è un miele particolare.
1: Beh, certo.
2: Allora, e tipo, raccontaci.
0: Sono mieli allucinogeni.
1: L'avevo sospettato, chissà come mai. E allora prima di andare su, rischiare la vita in quel modo lì, si prende un po' di miele, tanto andiamo a prendersi.
2: Ma esiste anche il miele allucinogeno? Pazzesco. Sei una fonte, Gianni, questo non lo sapevo.
1: Vabbè, quando... poi il sorrisetto che lui faceva, capito, mentre lo raccontava adesso, per me deve essere particolare.
0: C'è una storia anche, ad esempio, della
1: cos'è sta roba?
0: In Turchia, in Macedonia, proprio nella zona della Macedonia, i romani stavano invadendo la Macedonia e ormai avevano la meglio, insomma, su questa popolazione. E a un certo punto si sono trovati a disposizione un sacco di alveari pieni di miele e a un certo punto loro cosa fanno? Prendono questo miele, siccome che è buono, no?
2: se lo mangiano,
0: va bene. E alla mattina praticamente erano tutti debilitati e i macedoni, che erano in pochi, li hanno suonati. Ecco, quel miele lì è di un rododendro particolare che vive solo in quella zona, che è tossico, è molto tossico, e lo sanno bene, insomma, i macedoni, è per quello che avevano lasciato a disposizione dei romani questa cosa. Questo è
2: strategia,
0: è una delle
2: di guerra, strategia, queste,
0: insomma,
2: cioè,
0: ecco. C'è un rododendro che non è come il nostro, è tutta un'altra roba, però.
2: Ma adesso mi hai messo il dito sulla piaga. Il tasso, che è una pianta, no? Oh, bella, che fa questa,
0: i cinorroidi.
2: Che fa? Sì, questo è frutto?
0: Sì, si chiama cinoroidi, quella colorina rossa.
2: Frutto. Ma tu sai che i Celti, forse anche qualche altro popolo, intingevano le punte delle frecce sui semi di quel frutto di tasso?
0: È tossico.
2: Era velenoso.
0: È tossico, sì, velenoso.
2: Ma,
0: sì.
2: Va bene, adesso questa è un po' storia, sai, anche raccontata, ma... che le api potevano incidere, può darsi,
0: No. Ma non, il fiore non è, quello lì è il frutto, il fiore è molto diverso, e non vanno,
2: è un fiore
0: conifere.
2: Bianco,
0: sì,
2: il tasso, sì, poi lo perde,
0: sì, esatto, sì, non credo che vadano che sia visitato dalle api, insomma.
2: Cosa scrive questo lì?
1: Allora, buongiorno, in terrazzo hanno fatto il nido delle piccole vespe, mi hanno punto per fortuna solo un po' di prurito. Come fare per allontanarle e che tipo di vespe sono? Grazie, Graziella.
0: Potrebbe essere, adesso dipende dalla forma del nido, ma potrebbe essere una dicovespula, sono vespe che abbiamo comunemente, no? Per allontanarle no, devi tirare via il nido. Ci vai di notte con un sacchetto di carta, rapidamente lo insacchetti e lo porti via. Di notte sono ferme le vespe. Bisogna avere un po' di coraggio, insomma. Vai vicino, se è, diciamo, abbastanza comodo, basta proprio andare con un sacchetto di carta, chiuderlo dentro e portarlo via, e loro non si muovono.
2: E invece di schiacciarle, quando sei lontana le liberi.
0: Finché sono lì non si muovono, non c'è nessun problema. Ecco, questo è quello che si può fare. Poi dopo, sì, probabilmente se è andato troppo vicino, non so cosa è successo, perché ad esempio io ne ho uno sulla finestra della camera da letto di vespaio, apro e chiudo tutte le mattine, cioè alla sera apro e la mattina chiudo, ma non mi hanno mai disturbato, insomma.
2: Se proprio o la pesti per sbaglio
0: o mi vai troppo vicino, sì.
2: Vespa un po' di... e la vespa non muore, vero?
0: No,
1: la vespa no.
2: La vespa non muore,
0: punge un sacco di volte. un sacco di volte, però beh, insomma, è meno fastidioso del, almeno per me, insomma, è meno fastidioso del, dell'app, insomma. Per me, insomma.
1: E beh, l'ape si impegna bene, anche perché da quello che ho capito il pungiglione dell'ape
0: resta lì.
1: Resta lì perché non riesce a tirarlo fuori, perché
0: dopo bisogna raschiarlo via.
1: È come un amo da pesca praticamente.
2: Ma serve l'ammoniaca, che molti dicono, secondo te?
0: Ma sì, bisogna togliere il pungiglione però prima.
2: Bisogna togliere,
0: sì, bisogna togliere il pungiglione. Sì, sì. Anche il caldo. Per tutte le punture, esporre ad una temperatura calda il punto disintegra, diciamo, alcune proteine, insomma,
1: perciò... Si può mettere la mano sul gas così?
0: Anche la moneta, scaldi la moneta con accendino, la metti sopra.
2: E lo da non ostinarsi,
0: insomma.
2: Vero, e lo shock anafilattico?
0: Lo shock anafilattico è un qualche cosa, fortunatamente che riguarda poche persone, ecco, fortunatamente riguarda poche persone.
1: Poche.
0: Però insomma, chi
2: vendono, sai, dei pacchetti, chi ha quel problema là?
0: Chi ha problemi di shock anafilattico deve viaggiare, deve girare con l'adrenalina in tasca,
1: perché... chi è consapevole
0: sì, sì, chi lo sa sì,
1: perché una persona sì. Una persona che non lo sa, sempre in mezzo al giardino, in mezzo alle piante, in mezzo ai fiori,
0: chi lo sa deve girare con l'adrenalina in tasca.
1: E non sapevo, te parlo perché un esempio, mia mamma, è successo questo,
0: che non lo sapeva,
1: fatto shop. Però è stata appunto da un calabrone e ha fatto shock, portata però, immediatamente al pronto soccorso, c'è stata entrata in coma e basta.
0: Però
1: adesso io vedo altre cose, le api, ho un grande rispetto, grazie a te non ho neanche paura delle api che vengono sempre.
0: Ma anche un'ape potrebbe causare la stessa cosa.
1: Certo, certamente sì, però l'ape, non lo so, un pensiero diverso sull'ape io rispetto agli altri insetti tipo le vespe e i calabroni.
0: Sì, ecco,
1: vespe e calabroni per me.
0: Se la trovi che sta bottinando, l'ape non ti guarda, no? Ma una vespa o un calabrone che sta bottinando, perché bottinano anche loro, insomma, no,
1: cercano, certo.
0: Potrebbero essere aggressive, insomma, nel senso che potrebbero reagire. L'ape no, non reagisse, ma i vespidi sì. Vespidi potrebbero reagire, insomma.
1: Infatti, come ti avevo detto tante volte, sì, dopo siamo in chiusura, che mi sembra sia arrivato anche il dottor Rossaro, e cioè, quando io in primavera ho la famosa siepe coi fiorellini bianchi strapiena di api, da questa parte del cancelletto, quello grande delle macchine, no, perché probabilmente sono disturbate avanti e indietro con le macchine, ma io passo tra... Le prime volte avevo paura, uscivo dall'altro cancello, pensa a te, ma dopo ho imparato a ignorarle, loro ignorano me, non mi è mai capitato nulla.
0: Certo.
1: Cioè finora, perché se dopo le disturbo è chiaro che anche loro mi aggrediscono, però
2: se vai là con un bastone per forza,
0: ma neanche, ma no.
2: Ma è il famoso gnaunseo, senti, ti ricordi? Sì, sto termine
0: gnaunseo, tutti quelli che assomigliano alle vespe diciamo gnaunseo,
2: sì, siccome un gnaunseo,
1: sì, però siamo in chiusura e parliamo la prossima volta.
2: Okay,
1: sì.
2: Che peccato,
1: la prossima volta, perché ho visto
2: molto bella questa trasmissione.
1: Con Gianni è sempre così,
2: Ecco.
1: Gianni, allora tu dai appuntamento per domenica.
0: Allora, noi saremo non questa ma l'altra ancora.
1: Domenica 19.
0: Esatto.
1: 19 siamo tutti qua, perché facciamo un segreto questo qua, che ci troviamo tutti qua la domenica
0: sera. 19? Ah sì.
1: No, tutti qua con te, come domenica scorsa, no?
0: Tutti qua, sì.
1: Abbiamo ritrovo,
0: sì,
1: ecco, in quel senso lì.
0: Perché noi abbiamo un rito.
1: Abbiamo un rito, con Federico, ecco, sì. La Giulia e...
0: Esatto, abbiamo un rito, sì.
2: Posso partecipare a questo rito?
0: Certamente
1: sì.
0: Se vieni per tempo, sì. Se arrivi tardi non trovi niente.
1: Io vi do appuntamento mercoledì prossimo, e sempre con la compagnia anche di Ettore, che molto gentilmente sta con me.
2: Beh, è un piacere,
1: e vi mando un abbraccio, e a presto anche con Gianni.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao.
3: Pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Oggi mercoledì 8 luglio, giornata un po' così, un po' sembra grigetta, però secondo me è solo afa. E come ogni mercoledì, secondo mercoledì del mese, con noi il nostro amico
1: Ciao a
0: Gianni delle
1: tutti.
0: Appi.
1: Ettore che è rimasto.
0: Ettore che è rimasto a farci compagnia e Gianni avrà un po' di cose da raccontarci anche lui, a parte Ettore, che per Ettore invece per le sue cose ci sarà anche venerdì prossimo dalle 18, no, dalle 15 alle 18, ecco come abbiamo comunicato. Intanto vi saluto tutti, un ben trovati stamattina. E andiamo a leggere le nostre iniziative intanto. Allora, 5 per 1000. È possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Lo ripeto perché è una cosa molto importante. Codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 2538 6459 oppure tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego, e l'IBAN lo trovate nel nostro sito, oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi Cine Gamma 5 presenta. Ah, ecco sì. Cine Gamma 5 presenta una piccola impresa, no, controllavo la data che fosse quella giusta, meridionale, perché Cine Gamma 5 c'è stato qua anche ieri sera. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella, infatti, è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria, infatti, ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Avete capito, ragazzi?
1: Ah, sì, l'ho
0: Allora,
1: letto.
0: tutto questo molto interessante è per martedì prossimo, 14 luglio, ore 21:30 in sede radio. Ecco, martedì prossimo alle ore 21:30. Poi Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi località Lobbia ai 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campofontana, Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via la passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga e il menù è questo: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Tutto questo per euro 20. Non vi dico le reazioni che sta avendo il nostro Fabio in questo momento, ma chi lo conosce sa benissimo di che cosa si tratta. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni chiamate il 329 0038 988. Ripeto il numero di Luca: 329 0038 988. PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Il nostro poeta, un poeta.
1: È Luca questo?
0: È questo Luca, sì, certamente. Luca. Lui che parla così, comunque sì. Le prenotazioni. Allora, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazione, editing, correzione e preparazione del testo, immaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere e comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Vanno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio, tutto minuscolo e tutto attaccato, @hotmail.it, oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Ripeto il numero WhatsApp: 347 7159 717. Poi AF Energia sospendono la visione delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Allora, AF Energie, luglio e agosto non saranno qui con noi. Poi cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392, approvato dal CDA. Poi Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio 2026.
1: È già passata quella.
0: Quella è già passata, dopo la cancelliamo. Sì. Sai, grazie Ettore, sì. La tua presenza vedi che è molto importante. Poi dal 22 al 29 agosto 2026, per cui cancellate luglio. Poi Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezioni viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. E con questo dichiaro chiuse le nostre iniziative.
1: Ecco sì. Abbiamo il nostro Gianni adesso, sentiamo
0: che... il nostro Gianni.
2: Cosa vi racconto?
0: È una donna,
1: il mondo tuo è così variegato che poi ho anch'io qualcosa da chiederti.
2: No, io sono proprio,
1: libro stavolta.
2: No, invece io sono proprio
1: curioso,
2: interessato, no? Perché mi hai accennato prima, insomma, che hai fatto le api presso inattivi. Adesso vorrei che tu mi raccontassi e così magari...
1: Beh, sai, con vivo interesse...
2: Commentiamo.
0: E dove anche?
1: Sì, allora, con vivo interesse ho potuto notare questa cosa, perché sai che ne avevamo parlato, ma io ti avevo chiesto, ma che ci siano le api in South Dakota, ma che facciano il miele? Sai, però questa volta, siccome nel mio girare, pensa che ho fatto 3.000 chilometri in pochi giorni, guarda, credimi, perché là le distanze sono abissali, da una riserva all'altra, da un posto all'altro, e così ho buttato l'occhio e ho visto le arnie, e vedi. Mi sono veramente incuriosito. Poi hanno un tipo di arnia molto diverso dalla nostra. Ecco, sono basse, piccoline, poi tu mi racconterai,
2: sì,
1: perché sono così, da un'altezza di 20-25 centimetri, non belle alte come le nostre.
2: Sì, loro, gli americani usano un'arnia che si chiama Langstroth,
1: ecco.
2: Sono moduli tutti uguali, cioè noi abbiamo il nido che ha una misura e poi sopra mettiamo l'altra parte che si chiama melario, che è, un'altra, che è la metà praticamente. Loro invece, nido e melario, hanno la stessa dimensione.
1: Ma tu, cioè dicendomi così, significa che loro tirano fuori il melario, tolgono il miele,
2: allora loro
1: e
2: potrebbe...
1: lo reinseriscono?
2: No, loro potrebbero utilizzare, e lo fanno in certi casi, utilizzare sia i favi da melario per recuperare il miele che anche quelli da nido. No, noi lo possiamo fare perché le attrezzature che abbiamo per estrarre il miele, lo smielatore, è predisposto solo esclusivamente per i telaini, diciamo, da melario, insomma, che hanno una dimensione ben precisa, che sono metà dell'altezza, no? Di quelli da nido, mentre loro, avendo questa combinazione che il melario è, la dimensione del melario è uguale al nido, loro possono prelevare il miele anche dal nido, e questa non è una cosa buona, insomma. Comunque
1: ma lo fanno così per raccogliere più miele, oppure sono sistemi che...
2: No, non credo che lo... è per ottimizzare più che altro il materiale, ecco, perché diventa più versatile tutto quanto, perché loro hanno una modalità di allevare le api molto diversa dalle nostre, insomma.
1: Infatti ho visto, sì. No, poi sai cosa che ho notato anche? Non ci sono una grande quantità di alveari, proprio erano moduli, posso chiamarli moduli,
2: sì.
1: No? Così da... Al massimo ne ho contati 8 a posti, hai capito?
2: Questo significa che non è un'apicoltura intensiva, ma è un'apicoltura che serve a loro proprio per avere un po' di miele, ecco. E questo è buono.
1: E sai che una cosa molto interessante che tu magari potrai anche raccontarci qualcosa. Quest'anno c'è stata pochissima neve in South Dakota, ma proprio poca, che pensa che addirittura noi che raccogliamo delle erbe sacre per fare la cerimonia, ce n'era pochissima. E loro probabilmente sul fatto che sai che la neve copre e fa poi sorgere qualsiasi tipo di fiore, di pianta, ecco, quest'anno col fatto che c'è stata poca neve, probabilmente ci sono anche pochi fiori, poche come posso dirti, erbe che le api, o fiori che le api andavano a tirare sul miele.
2: È possibile, perché la neve secondo me porta due particolarità. La temperatura, le ore di, diciamo, alcune erbe o piante hanno bisogno di una somma, si chiama somma termica, che potrebbe essere calore e potrebbe essere anche freddo, d'accordo? Ecco, perché funzionino, perché germinano, perché diano frutti, hanno bisogno di questi elementi, e dopo l'acqua, no? Perciò poca neve, poca acqua, poca neve, poco dose di quella temperatura che hanno bisogno per germinare.
1: No, acqua non è che sia carente il South Dakota, perché ogni tanto vedi, anch'io ne ho subito uno, quei thunderstorm che sono thunder, storm, sai, uragani.
2: Ma quello è una cosa di momentaneo, non è?
1: Sì, è una cosa momentanea.
2: Cioè, un conto è, tu hai un metro di neve che si scioglie in un mese, due mesi, sì, e percola, no, una quantità di acqua, e un conto è che ne hai 50 centimetri in giro di poco tempo, se ne va, dopo l'uragano scorre via. Cioè, l'acqua,
1: sì,
2: scorre via,
1: infatti scorre via, infatti non è che ci sia carenza di acqua in South Dakota, perché
2: ma sono proprio le condizioni, sono delle condizioni particolari, d'accordo?
1: Sai cosa, la cosa un po' così struggente, che pure loro parlano di cambiamento climatico,
2: vedi.
1: e siamo in uno stato in cui confina con il Canada, freddo, neve, pioggia ce ne dovrebbe essere in abbondanza. Ecco, per i nostri ascoltatori che hanno seguito le battaglie che ha fatto Enrico Giannini, pensa che anche là ci sono le scie chimiche. È uno stato che non ha proibito il passare degli aerei, hai capito? Mm-hmm. Dove che invece in qualche stato in America non possono rilasciare, certo, quella porcheria, sai che noi ne abbiamo tanto parlato in radio, insomma,
2: certo,
1: delle scie chimiche. Ecco, queste insomma sono un po' delle curiosità, delle chicche. Ma quello che volevo chiederti, insomma, tanto anche per far ascoltare i nostri ascoltatori, allora, siccome che io sono 24 anni che vado su a Celtica, è una festa che fanno su a Courmayeur, in una valle bellissima a 1600 metri di altezza in mezzo a un bosco, e là c'era l'apicoltura, le querce, non so se ne hai mai sentito.
2: No.
1: È un'azienda che fa miele biologico su in Val d'Aosta. Tu sicuramente sarai molto curioso di conoscere questa cosa. Beh,
0: portalo con te.
1: Sarebbe sì, perché lui diventerebbe scambiare gli interessi proprio per questa, diciamo, sono dei ragazzi giovani, pensa a te. Quest'anno per la prima volta, caro Gianni, hanno fatto il miele di lampone, ed è una cosa rarissima, mi hanno detto,
2: in Val d'Aosta.
1: In Val d'Aosta.
2: In Val d'Aosta.
1: Adesso tu potresti farci un bel ragionamento, perché loro io ne ho preso un vasetto da così, non so, sarà 300 grammi, non lo so, è molto dolce, però dicono che è la prima volta che riescono, che le api vanno, io non riesco a immaginare i frutti, i fiori del lampone.
2: Il fiore del lampone non è molto appariscente.
1: Ma lo conosci, sì.
0: È quello bianco,
2: sì.
0: Piccolino?
2: Sì, è piccolino.
0: Sì, ho capito, allora.
2: Piccolino.
0: Lo conosco io.
1: Ma dai, io non li ho mai visti.
0: Perché a me piacciono i lamponi.
2: Allora, anche qui nelle nostre Dolomiti, e non solo le Dolomiti, dove è passato Vaia.
1: L'Aia.
0: Vaia.
1: Tempesta. Ho capito,
2: Aia. Vaia. Dove è passato Nozaia. Ma lui ha fatto terra bruciata in alto. Comunque, dove è passata Vaia, che ha praticamente portato via ettari, centinaia, migliaia di ettari di bosco. Ecco, adesso la natura sta ristabilendo un equilibrio, e la prima essenza che spunta è il
1: lampone.
2: Il lampone. E nelle Dolomiti, ma anche in Altopiano di Asiago, ad esempio, stanno producendo un sacco di miele di lampone.
0: Vedi.
2: Il lampone arriva tranquillamente fino a 2000 metri, da 1000 a 2000 metri. Si adatta benissimo, insomma. Sono appena tornato anch'io da un breve soggiorno in montagna, e ho visto, insomma, che anche a 2000 metri, insomma, si sta riproducendo molto bene, nonostante ad esempio in alcune zone non ci sia stato il passaggio di vaia, ma fossero libere ad esempio da vegetazione, però anche lì si sta riproducendo, perché vuol dire che la vegetazione è salita di quota e di conseguenza poi anche i semi cadono e li vengono portati dagli uccelli,
0: sì, no?
2: Si sta veramente diffondendo parecchio lì in Valle d'Aosta. Bisognerebbe vedere cosa è successo. Perché anche lì il disboscamento a volte dà spazio a queste essenze, oppure il clima. Può darsi che anche il clima favorisca questa fioritura.
1: C'è stata abbastanza neve, mi hanno detto, quest'anno in quella zona là, e anche ci sono state delle valanghe che proprio nella Val Veni, dove vado io, ha portato via qualche centinaio di abeti,
2: ecco,
1: e larici.
2: Il lampone è favorito da questo. La valanga che pulisce, no? Pulisce, insomma, porta via tutto, e il lampone è il primo, è una delle piante pioniere, no? Si insedia lui e dopo di conseguenza si insedia anche altro, no? Perché prepara il substrato, prepara le condizioni perché poi si insedino altre specie. Però se le zone, insomma, adesso chi gira in montagna, insomma, lo sa, lo vede, insomma, se le zone che sono frequentate dalle slavine, dalle valanghe, sono ricche di lampone, no? Perché proprio se è un posto da valanga o da slavina, tiene sempre pulito e c'è solo lampone.
1: Però certo, io non conoscevo, tu sei un grande conoscitore di questo mondo dei mieli, però io non l'ho mai visto qua il
2: no,
1: miele,
2: perché
1: di...
2: non è nostro, insomma.
1: Ah, vedi,
2: no.
1: Però sai cosa che mi hanno anche detto? Quest'anno per esempio c'è una carenza incredibile di mirtillo, e quel poco che c'è è molto piccolo.
2: Questo l'ho visto anch'io, difatti, ripeto, sono appena tornato da un giro e non ho visto mirtilli. Non ho visto mirtilli. Anche in zone dove veramente era rigoglioso come vegetazione, non c'erano mirtilli proprio.
1: Ma è dovuto proprio ai cambiamenti climatici, alla neve, alle temperature, insomma, è tanto per far sapere ai nostri ascoltatori.
2: Questo non lo so, perché non essendo lì, abitando in montagna, non riesco a non conosco la cosa. L'anno scorso, ad esempio, più o meno, un po' più tardi, verso la fine di luglio, attraversando una prateria alpina dove il mirtillo era veramente basso, perché la zona è spazzata dal vento e le piante di mirtillo sono alte al massimo 10 centimetri, era pieno, ma pieno, cioè c'erano più mirtilli che foglie.
1: Ho visto come li raccolgono, c'è tipo un rastrello,
2: un pettine, sì.
1: Pettine, sì. Si chiama, sì. Ma dimmi te, la tua produzione di miele, proprio il tuo, com'è andata quest'anno?
2: Ma adesso veramente è un mese che non vado a
1: vedere.
2: Addirittura? Sì, mi ero proposto di andare una di queste mattine a fare un giro. Sì, c'è qualcosa, insomma, ecco, sono contento perché rispetto agli anni scorsi, insomma, qualcosa in più c'è, insomma. Hanno fatto del miele primaverile, che adesso porterò prossimamente per il gas di settembre.
1: Perché io
2: per il gas di settembre ci sarà quello primaverile.
1: Ricordatevi ai gas il miele di Gianni Stoppa è qualcosa di eccezionale.
0: Sì.
1: Io non uso più lo zucchero, guarda, credimi, adesso non è per farti pubblicità, Gianni.
2: Sì, no, che odio, insomma, ecco. Sì, no, proprio odio la pubblicità.
1: Lo so, però insomma, dai, si può, no, Lili? Si può.
0: Vabbè, certo.
1: Ah, boh, ecco, sì. Il consenso di Lili. Ma vabbè,
0: da settembre in poi avremo i gas di nuovo.
2: Sì, sì, ecco, lì lo porterò, insomma. Sì, io sono contento, anche se le produzioni sono veramente cambiate drasticamente.
1: Perché tu non sei per le grandi quantità, vero?
2: No, io accetto quello che loro mi danno, d'accordo? Cioè, se c'è lo porto a casa, se non c'è non è che le spingo a fare quello che non posso. Anzi, proprio ieri sono andato a visitare un apiario. che non è mio, ma è una piario che gestiamo assieme ad un gruppo, e c'era una famiglia che proprio non aveva miele nel nido e l'aveva portato nel melario.
3: Ah.
2: E ho tirato via il melario perché adesso insomma abbiamo ancora un paio di mesi che se riescono a trovare qualcosa per loro sarà la risorsa per l'inverno. Ho dovuto tirarlo via perché ci sono queste famiglie anomale, e questo purtroppo deriva da selezioni che sono state fatte dagli apicoltori, insomma, e siccome le mie api sono libere come le api di tutti gli altri, ma non seleziono, è probabile che abbiano diciamo appreso geneticamente uno di questi comportamenti, cioè quello di portare il miele esclusivamente nel melario e non tenerlo nel nido. Cioè, i grandi allevatori, i grandi produttori di miele che praticano ad esempio il nomadismo selezionano questo tipo di api, cioè quelle api che portano il miele esclusivamente nel melario.
1: Interessi nel... proprio,
2: sì, certo,
1: meri dopo... interessi.
2: Sì, dopo quando tornano a casa devono dargli l'alimentazione
1: come qualità,
2: artificiale.
1: Come qualità, Dani?
2: Ma tu prova a immaginare una vacca in stalla che produce 50 litri di latte al giorno e una al pascolo che ne produce la metà. Secondo te la qualità è uguale?
1: Nel miele.
2: Adesso noi analizziamo gli zuccheri, d'accordo? Cioè se prendiamo un qualsiasi tipo di miele e lo analizziamo, dentro ci sono zuccheri, va bene? Uh-huh. C'è glucosio e fruttosio, poi dopo che ci sia più glucosio e più fruttosio dipende
1: dal tipo di fiori.
2: Va bene? Quello misuriamo e dopo alcuni enzimi, va bene, dei parametri che servono per più o meno per capire l'età del miele, ma non c'è solo quello, d'accordo? Non c'è solo quello. Un grande studioso di api, un certo Jungertaus, che io ammiro ed apprezzo veramente perché è un grande osservatore, nonostante sia uno scienziato, è andato oltre ciò che vede, d'accordo? E lui addirittura afferma allora noi sappiamo che le api hanno una memoria, d'accordo? Ogni famiglia acquisisce delle informazioni e queste informazioni restano nell'alveare, ma lì non c'è un hard disk dove vengono inserite, d'accordo? Perché se noi qui in radio raccogliamo delle informazioni e ognuno di noi raccoglie un'informazione, per lasciarla qui la deve depositare in qualche parte, o scritta su un libro o in una informazione elettronica, d'accordo? Però resta collocata da qualche parte. Su un libro, su un quaderno la possiamo leggere, resta lì, la possiamo leggere tutti, da un supporto elettronico la possiamo prelevare attraverso diciamo il sistema, no? Ecco, nell'alveare le informazioni restano, perché lì le api vivono poco, però le informazioni che sono state raccolte restano nell'alveare. Questo Jungertaus, lui si fa delle domande e fa anche e ipotizza anche delle possibili informazioni. Cioè lui dice nell'alveare che cosa abbiamo di stabile e di variabile? Abbiamo i favi, d'accordo, che sono stabili, e di stabile ma con certe variabili è il miele. Va bene? Cioè il miele contiene delle informazioni per le api, d'accordo? E i favi altre informazioni, perciò l'ape quando torna a casa e preleva un po' di miele perché ha bisogno di energia, in quel po' di miele che assume c'è una serie di informazioni, d'accordo, che lei riceve per l'organizzazione, per tutta la situazione insomma dell'alveare stesso, insomma, ecco. Perciò nel miele ci sono delle cose che non possiamo misurare. D'accordo? Non possiamo misurare. La qualità del miele non dipende solo